0: proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato nelle ultime ore all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano.
1: In coordinamento con gli Stati Uniti, si apprende, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato ieri nel pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Per gli attacchi israeliani ieri sono morte 10 persone anche a Gaza, tra loro due bambine e un giornalista di Al Jazeera, definito da Israele un terrorista di Hamas. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico oggi tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran ieri di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici, a Burgenstock-Lucerna sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti Vance Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Siamo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni, l'accordo rimarrà sulla carta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La visita di Papa Leone a Pavia, tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi, ha detto il Papa davanti al Duomo di Pavia. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
2: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gómez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sánchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Roma Pride, una grandissima partecipazione per dire forte e chiaro che l'amore non si discrimina, lo scrive Ellie Schlein, che ha partecipato nel pomeriggio alla sfilata per le vie della capitale. Dobbiamo impegnarci a raggiungere gli altri paesi europei che hanno già una legge contro l'odio, sul matrimonio egualitario, sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Dobbiamo respingere gli attacchi delle destre nazionaliste che si stanno accanendo contro le persone trans, scrive la segretaria del PD. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia senza fermarsi poi a prestare soccorso. In Trentino, vittima di un incidente mortale, una promessa del ciclismo di 14 anni.
3: È un italiano di 27 anni, l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha ammesso: sono io. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica e quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa, dove dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
0: Dobbiamo pazientare ancora a lungo. L'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollettino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo la pagina dei mondiali, il punto con Dario Ronzulli.
4: Ci è voluto l'ingresso di Denis Undav, classe 1996, per permettere alla Germania di battere la Costa d'Avorio 2-1 il punteggio finale. Ivoriani avanti nel primo tempo alla mezz'ora con il gol dell'ex Atalanta e Milan che sì, poi Germania che cambia tanto nell'intervallo e inizio ripresa cercando così di trovare il modo per battere gli ivoriani, lo trova proprio con la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Undav, prima su cross di Amiri e poi su passaggio di Mecha. Germania dunque a punteggio pieno nel suo girone, 6 punti realizzati, Costa d'Avorio ferma 3, alle 2 ci sarà il match tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F invece nel pomeriggio l'Olanda ha strapazzato la Svezia 5-1 mettendosi in testa provvisoriamente al girone con 4 punti, Svezia a quota 3, in attesa però di Tunisia e Giappone che si giocano le chance di qualificazione al mondiale. Tunisia se dovesse perdere sarebbe eliminata dal torneo, si gioca alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Dario Ronzulli. Per la MotoGP Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca, è stato infatti squalificato dopo la caduta durante la sprint. Il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto, un'occasione ghiotta per Jorge Martin che dopo aver recuperato già diversi punti nella sprint ora può addirittura superarlo. Ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Poi dorme, parte pimpante, poi è stato
5: un minuto.
4: Che schifo, però. Ma che cazzo ride?
6: Paolino.
7: Dai, i punti chiave, Federico.
4: Uppa, vai, cominciamo.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti.
2: Buonasera,
1: avete già sentito una voce suadente di un ospite meravigliosa che adesso andremo a presentare, ma prima volevo dare il benvenuto a tutti gli ascoltatori. Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Io sono Paolo Ruffini, accanto a me il co-conduttore di questa trasmissione, che è colui che porta il cromosoma in più, perché questa è una trasmissione con un cromosoma in più, Federico Parlanti.
3: Sì.
1: Bene, queste sono tutte le cose che lui ha da dire. E è una trasmissione catastrofica, sbaglia, ma cerca di sbagliare sempre nel modo giusto. Ben trovato anche a Lamberto Giannini.
4: Grazie a voi.
1: Nostro prof di storia e filosofia. E Federico, com'è andata questa settimana?
3: Beh, straordinaria.
1: Straordinaria, hai fatto qualcosa di particolare? Ormai sono speaker affermato.
3: Sì, ormai dopo aver perso tante eccellenze.
1: Ah, hai vinto come eccellenza italiana come speaker radiofonico, e te la tiri molto, te la tiri, no?
3: Sì.
1: Bene, allora vi ricordo anche il nostro numero per mandarci i vostri messaggi vocali su WhatsApp, 331 57 55 721, messaggi vocali su WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti. Buonasera. Io sono Salvo da Catania, vi seguo sempre sui social, siete grandissimi.
3: Grazie.
5: Grandissimi.
6: Ciao Radio Up and Down.
3: Ciao, come stai?
6: Io sono Laura, sono una persona di quelle che si definiscono normali.
3: Sì.
6: Eppure mi sento tanto diversa dalle persone normali. Come si può spiegare questa cosa?
3: Boia.
6: Cioè il concetto di normalità e di diversità, il disagio che la gran parte delle persone prova nell'approcciare un tra virgolette diverso. Sono cose che non riesco a capire, soprattutto la condizione di una persona normale che si sente molto più vicina ai diversi.
3: Esatto.
6: Un abbraccio e grazie per tutto quello che fate.
1: Prima di addormentarti come sempre, il tema di oggi è...
3: Magia e cartomanzia.
1: Bene, la nostra ospite chi è?
3: Penelope Wengo.
1: Boh, senza leggerlo.
7: Buonasera
1: Penelope. E è la prima volta che Federico Parlanti non legge il nome di un ospite. Vuol dire che l'hai colpito.
7: Come non legge? L'ha appena letto.
1: No, mi ha guardato negli occhi.
7: Non l'ha letto.
1: Mi ha guardato negli occhi e l'ha detto. Lamberto, cosa significa
7: è
1: questo?
7: È stato già questo un atto magico.
4: Significa che è avvenuta un'alchimia strana, per cui il Parlanti, come al solito, è il classico maschio italiano che quando c'è una bella ragazza allora si interessa, se no non si interessa di nulla. E questa è una vergogna.
3: Una vergogna
4: sociale. Sì, proprio.
1: Allora, tu sai che lavoro fa Penelope?
3: No.
1: Come no? Ma scusa, il tema di vabbè, che cazzo ci sta a fare? Scusami, se si occupa di misurazioni trigonometriche.
3: È una magia.
1: Quindi è una.
3: Cartomanzia.
1: È una, sì, è una maga. È una maga, diciamo. Non so se maga. Come ti definisci, Penelope?
7: Allora, io sono una tarologa, un'esoterica, e mi occupo di cartomanzia.
1: È una tarologa? Puppa, è una tarologa, cioè vuol dire che leggi tarocchi, tarologa si dice.
7: Sì, però allora in realtà la tarologa è anche colei che riconosce i significati storici e indaga, diciamo, in altro modo, non solo leggendo le carte, ma diciamo creando nuovi significati anche e riconoscendo tutta la storia di vari tarocchi, ecco.
1: Federico Parlanti legge la mano, vero?
3: Sì, esatto.
1: Vuoi leggere la mano di Penelope?
3: Allora, yeah.
1: Vai, dagli la mano.
7: La sinistra si legge.
3: Sì, vabbè, senti male.
7: Ah, è uguale.
4: Intanto non la legge.
1: Attenzione, sentiamo cosa ci dice.
7: Dimmi, perché so che sei capace.
3: È down.
1: Sì. Lo sapevi?
7: Io assolutamente sì, ha pienamente ragione.
1: Quindi, ecco, questa è la sua profezia.
3: Perché siamo tutti uguali.
1: Vabbè, quindi è down.
4: Siamo tutti down, quindi.
7: Scusa, dammi la mano allora, dammi la mano.
1: Perfetto,
7: bravo.
1: Perfetto. Beh, ma è down già ora o lo diventerà?
3: Lo diventerà poi.
1: Ah, lo diventerà
7: presto,
1: quindi diventerai down più o meno tempi entro l'anno. Che preparazione hai, Penelope? Che formazione hai? Cosa hai studiato?
7: Allora, io ho studiato lettere e psicologia, però la mia formazione è molto, molto ampia.
1: All'università?
7: Sì, in realtà poi
1: sì, per sei plurilaureata.
7: No, l'università di psicologia non l'ho terminata.
1: Ma lettere sì.
7: Sì. Okay. E, diciamo che a livello di formazione ho viaggiato proprio tra le materie, soprattutto poi rendendomi conto che non mi è servito a niente quello che ho studiato. Perché? Ai fini della, della mia personale evoluzione, nel senso che se tornassi indietro mi occuperei di fisica, quindi farei una materia completamente diversa da questa, perché infatti uno dei miei obiettivi di vita è quello di fondare un'università.
1: Ah sì?
7: Sì.
3: Bello.
1: Interessante, interessante. Allora, su questo, tu ci credi alla magia, Lamberto? Sei esoterico, te zero, conoscendo.
4: No. Io, allora, il meccanismo non è. Io non credo che sia un crederci o non crederci, no? È un meccanismo di profondità, di studio, di tentare di capire, e sicuramente io non rinuncio a Jung, non rinuncio alle ricerche su.
1: Con la maglietta Forever Jung. Poi.
4: Forever Jung.
7: Adoro.
4: Di Giordano Bruno. Quindi, sicuramente l'universo ha delle cose nascoste che si possono indagare in tante modalità. E credo che sicuramente dalla magia non arriverà nessuna verità, ma come nessuna verità arriva dalla scienza, ma questo non vuol dire che bisogna rinunciare alla scienza, no? La scienza ci dà degli input, così come possono arrivare da una profondità spirituale, un meccanismo di ricerca.
1: Senti, partiamo.
7: Comunque io vorrei dire una cosa importante: per me la magia è la scienza del futuro. Cioè, nel senso che io non ritengo ci sia una discontinuità tra la scienza e la magia, perché quello che prima si riteneva magia, cioè il fuoco per un uomo primitivo era magico, adesso noi sappiamo che è scienza, cioè nel senso che è un elemento naturale, definito, misurato, in qualche modo si ha una percezione, come dire, misurabile di quell'evento e replicabile. Quindi io penso che quello che adesso stiamo vivendo e che riteniamo magico, cioè parapsicologico e tutti i termini che si usano per definire la fuffa, in realtà in futuro potrà essere misurato. Ad esempio, io sono convinta di avere di riuscire a percepire gli spiriti attraverso i campi elettromagnetici.
1: Hai capito, Federico Parlanti? Lei riesce a percepire gli spiriti attraverso i campi elettromagnetici. Te?
3: Io
1: hai fatto una scurreggia?
3: No.
1: Ah. Questi sono i Queen e Kind of Magic.

0: Questi erano i Queen con Kind of Magic. Oggi parliamo di magia, lo facciamo con Penelope che è venuta a trovarci. E allora Penelope, la prima cosa che ti volevo chiedere è da dove è partito tutto, no? Cioè tu hai avuto un episodio a 6 anni importante, raccontacelo un attimo, soprattutto io lo conosco, però insomma...
1: Quando avevo 5 anni sono andata in vacanza con le persone con cui sono cresciuta e queste persone non ci sono più per testimoniare questo evento, anche perché loro stesse non ci credevano quando io l'ho raccontato. Che cosa è successo? Queste due persone con cui sono cresciuta erano il nonno e la nonna e un giorno hanno deciso di fornicare, avevano bisogno che io mi levassi dalle palle. E quindi la nonna, in accordo con il nonno, mi portò in soffitta a dormire, cioè in questa casa che era leggermente separata, c'era un corridoio, una stanza salendo le scale di un piano. Si accertò che io mi addormentassi e ad un certo punto io mi addormentai verso le 9:30 di sera e poi dopo essermi addormentata chiuse la porta e se ne andò. Io... ad un certo punto mi sono svegliata e ho percepito con lo sguardo entrare una luce e quindi niente, ho visto entrare questa luce blu che si è materializzata in una forma di vita sconosciuta che appunto chiamiamo alieni e si è avvicinata verso di me, ha estratto un tubo dalla sua bocca e l'ha collegato al mio ombelico e attraverso questo tubo c'è stato uno scambio di fluidi. E perché dico questo? Perché quando la nonna la mattina è venuta a prendermi, si è spaventata tantissimo perché io ero tutta sporca di macchie blu e rosse, il mio pigiama era bianco quando sono andata a dormire, mi hanno portato in cucina in braccio e quindi mi hanno spogliata immediatamente pensando che avessi avuto un'emorragia, che avessi qualcosa che non andava e poi invece hanno scoperto che non avevo neanche un graffio. La nonna voleva portarmi in ospedale, il nonno no.
0: Ma tu cos'hai vissuto? È stata una bella esperienza oppure è stata traumatica?
1: È stato traumatico, sì, profondamente traumatico. Poi con le carte nel tempo mi sono innanzitutto sempre chiesta perché questo alieno, cioè questo essere, avesse scelto me. E le carte dicono che non voleva uccidermi, anche se io ho visto fuoriuscire dal mio ombelico una luce bianca con dei granelli, una specie di granelli, di particelle. Okay.
0: Allora, il commento di Federico Parlanti, prego.
1: E poi hanno gettato il pigiama nella lavatrice e quindi non sono andata in ospedale e la nonna ha detto «Wegnola, ma non sei buona, non portiamola da nessuna parte», in dialetto molfettese.
0: Ok, prego Federico. Puppa, allora hai sentito, il signore alieno,
2: un alieno
0: è venuto, si è estratto un tubo dal corpo e l'ha collegato al suo ombelico blu.
1: Infatti nessuno me lo può toccare l'ombelico.
2: Quello è vero.
0: Ma cosa quello è vero?
2: Non si può toccare a una donna.
0: Ma no, cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questa questione? Te hai mai visto un alieno? Ci credi agli alieni?
2: Zero.
0: Qual è l'esperienza più paranormale che te hai avuto?
2: Allora, l'alieni praticamente è come E.T.
3: Telefono. Casa.
0: Ma la tua esperienza più paranormale?
1: Non assomigliava proprio ad E.T.
0: A chi assomigliava l'alieno?
1: Ma no, era tutto grigio. No, non assomigliava a Federico.
2: Forse perché diciamo che è tutto la pelle nera?
1: No, era grigio.
4: Perché razzista, con gli alieni è razzista.
0: Ma perché? Perché? Ma te no? L'esperienza più paranormale, più strana che...
2: Ma cos'è? È un topo.
0: Ma perché?
1: No, sì, era grigio topo comunque.
0: Ma mi rispondi un attimo, l'esperienza più paranormale che te hai avuto, qual è stata?
4: Ma la domanda, sai cosa strana? Vuol dire paranormale?
0: L'esperienza più strana.
2: Cioè io praticamente non ho mai dormito in soffitta.
0: Ok, quindi con questo è risolto.
2: Sì.
0: Senti, ma quindi Penelope, come se questa figura aliena ti avesse dato un dono?
1: Ci siamo scambiati dei fluidi, quindi in questi fluidi secondo me erano contenute delle, cioè si sono sviluppate delle capacità che non avevo prima.
0: Lamberto.
5: Io mi sono perso, no, onestamente, probabilmente l'elemento razionale, che non è un elemento in antitesi con la parte emotiva e spirituale, mi fa perdere su questo e immaginare, no? Quindi che l'immaginazione di uno non è quello che è accaduto, ma quello che io mi posso immaginare è che questa bambina possa aver fatto un sogno, ma forse è un limite della razionalità. E
1: però le macchie di sangue c'erano veramente, e non avevo emorragie, non avevo nulla.
5: In un sogno si provocano anche dei traumi a volte, come Jung diceva, c'è proprio anche traumi fisici.
1: No,
5: se te sogni di farti
1: trauma.
5: Male, se te sogni di farti male alla caviglia, poi la caviglia si gonfia, no? Nella maniera più onesta ti dico che mantengo un mio garbato e moderato scetticismo.
1: Certo.
5: E allo stesso tempo rifletto, perché l'esempio che ha fatto del fuoco è un esempio vero, cioè delle cose molto che prima erano elementi magici, poi sono diventati elementi che pensiamo di aver capito che funzionano così, ma chissà davvero qual è la vera origine del fuoco, perché nessuno sa perché si arriva al fuoco tramite quello.
0: Te citavi Jung, ma c'è un contributo su questo.
5: Sì. Bene, sono contento.
6: Junger paragona questa visione del mondo invisibile alla capacità di riuscire ad aprire certe porte che solitamente sono chiuse. Cioè, quello che Junger dice è che la realtà è un mondo composto da molte porte. Alcune porte, quelle legate al mondo materiale, sono visibili e attraversabili da chiunque. Ci sono però delle porte molto più sottili, che sono quasi delle fenditure, che lui paragona ai passaggi segreti che venivano aperti nei castelli soltanto in presenza di principi, oltre le quali si nasconde il mondo invisibile. E l'uomo, attraverso le pratiche di meditazione, visualizzazione, contemplazione, è in grado di affinare al tal punto alla sua vista sottile da riuscire a scorgere queste porte e soprattutto a riuscire ad attraversarle per vedere cosa si nasconde dall'altro lato.
0: La voce di Daniele Palmieri che ci racconta di Jung e del mondo invisibile. Penelope, ci sono più cose nel mondo visibile o più cose nel mondo invisibile?
1: Allora, questi due mondi sono compenetrati e credo proprio nel mondo invisibile.
0: Tu sei legata a una spiritualità legata all'Umbanda, giusto?
1: Sì, è una religione abbastanza recente,
0: afro-brasiliana,
1: diciamo. Sì.
0: Che intreccia le menti africane.
1: Alcuni spiriti e alcuni sono di questa religione, facenti parte di questa religione, ma in realtà poi ho tutto un mio credo che riguarda non solo gli spiriti dell'Umbanda, ma l'esistenza proprio di alcune entità spirituali che sopravvivono alla morte.
0: Cos'è poi, l'Ashe?
1: L'Ashe è il potere che hanno questi spiriti di... cioè che possono offrire a coloro che li cultua e che hanno anche loro stessi e il loro potere, il loro potenziale anche.
0: Io che poi è una,
1: cerco
0: è una religione
1: di rendere
0: che
1: fruibili questi concetti a chi ascolta.
0: Sei bravissima. Cioè, è una religione che intreccia elementi africani, cristiani e spiritisti. E ti posso dire, io ci credo. Cioè, io guarda, a parte che la conosco da tempo, e c'è stato soprattutto un episodio che mi ha portato a immaginarmi che c'è veramente. Sai quante volte noi abbiamo parlato anche della resistenza che un certo tipo di società ha nei confronti del positivo, della risata? Abbiamo fatto quella puntata, ti ricordi, sul valore della risata? Io penso che anche in questo caso ci sia una resistenza sociale a riconoscere il fatto che si può credere a degli elementi che soltanto per il fatto che non sono comuni allora noi vogliamo un po' emarginare. E anche devo dire, poi ne parleremo magari dopo l'interruzione, a causa di persone che si sono fatte portavoce forse di un sistema di trattare la magia un po' poco professionale, mi viene da dire, no?
1: La maggior parte, purtroppo.
0: Perché noi siamo un pochino legati anche ad un concetto di cialtroneria legato a questo, a tutto questo universo che in realtà è fatto di studio e di approfondimento.
1: Ma in realtà, allora, io penso che esiste proprio una guerra post-illuministica su questo ambito. E diciamo che ognuno difende la propria parte in una guerra che non ha nessun senso, in una guerra culturale che non ha un senso e che testimonia quanto noi esseri umani non siamo veramente disposti a riconoscere, a conoscere noi stessi e la verità. Siamo più disposti a conoscere quello che vogliamo difendere e la nostra identità è difficile che si mescoli agli altri, quindi magia e scienza finiscono per non compenetrarsi.
0: Vogliamo cose comode, sei d'accordo Federico più o meno?
2: Su cosa?
0: Su quello che è stato detto finora.
2: Pau.
0: Ma te è ferastolo un po' con il paranormale al fatto, no? Puppa, a tra poco.
7: Federico Parlanti, sei un gran figaccione. E complimenti, complimenti, complimenti.
8: Un abbraccio a tutti e due e un abbraccio da me. Ciao da Rose.
9: Ciao Paolo e Federico, un saluto da Cipro, da una pisana onoraria.
10: Ciao Federico, ciao Paolo. Siete veramente un duo fantastico.
11: Complimenti ai ragazzi che hai accanto, davvero top.
12: Che dire ragazzi, siete veramente fantastici. Ciao.
13: State sempre così se potete, perché siete belli, belli, belli, belli, belli. Io vi stra-adoro.
14: Ciao Paolo, ci provo per l'ennesima volta, perché non sono per niente tecnologica.
15: Da quando vi ho ascoltato la prima volta, ormai non riesco più a farne meno, a meno.
16: Ciao, grazie di tutto e buona serata.
2: Prego, buonasera.
0: Radio Playdown, una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi parliamo un po' di esoterismo, parliamo di tutto quel mondo dell'invisibile, dell'altrove, di cose molto affascinanti, di X-Files. Lo facciamo... X-Files, vabbè, oh, è una grande... X-Files cosa sono?
1: Io c'era... Prima di arrivare ho sentito un signore che aveva proprio la musichetta di X-Files mentre scendevo.
0: Sentite, vi faccio ascoltare un piccolo frammento tratto da I Heart Acabis, Dustin Hoffman e Jason Schwartzman, che ci parlano della coperta. Sentite.
17: Questa coperta rappresenta tutta la materia e l'energia dell'universo, d'accordo? Lei, io, tutto. Non abbiamo lasciato fuori niente. Tutte le molecole, tutto.
18: Che c'è fuori dalla coperta?
17: Altre coperte, questo è il punto.
18: La coperta è tutto.
17: Esatto, questo è tutto, giusto? Allora.
18: Tutte le cose sono uguali pur essendo diverse.
17: Esatto. Ma la nostra percezione quotidiana lo dimentica, per noi tutto è separato, stabilito. Io mi trovo qui, lei è lì ed è anche vero. Ma non è tutta la verità, perché siamo tutti collegati. Perché noi siamo collegati.
18: Sì, sì, sì, sì, sì.
17: Chiaro?
18: Sì.
17: Bene, ora bisogna imparare a riconoscere ciò che ci ha insegnato la coperta in ogni attimo e proprio nella vita quotidiana. Ed ecco a cosa serve questo.
18: Perché?
17: Perché cosa?
18: Perché riconoscere la storia della coperta in ogni attimo della vita quotidiana?
17: Beh, non credo abbia intenzione di perdersi il grande disegno. Uh-huh. A parte ciò che l'ha condotta qui, no? Uh-huh. E di questo si tratta, di questo sto parlando ora. Insomma, ci metterà un po' ad arrivarci, sa? Ma vi sarà d'aiuto.
18: Come?
17: Quando avrà chiara la storia della coperta, si rilasserà, perché tutto ciò che desidera o vuole diventare già ce l'ha e già lo è.

0: Cioè leggo la coscienza all'anima in parte, quindi penso che sia l'anima a generare la coscienza, quindi penso che tutte le nostre anime siano legate a livello energetico e comunque l'entanglement quantistico cioè, ci rivela che lo siamo.
1: L'entanglement quantistico secondo te com'è, Federico?
2: Cosa?
1: L'entanglement quantistico.
2: Vabbè.
1: Il rapporto tra anima e coscienza.
3: No, il rapporto tra anima e coscienza è un'indagine profondissima nella storia della filosofia, perché la parola anima poi ha prodotto anche la nascita della distinzione fra psiche e soma, no? Che è una distinzione che ha fatto Platone, che noi abbiamo pagato a carissimo prezzo pensando che le cose siano scollegate, cioè che quindi il corpo è una cosa, l'anima è un'altra cosa. Tutte le ricerche di psicosomatica sono alla ricerca di questi collegamenti. Io credo che tutto, questa però è una convinzione mia, non è che non ha nessuna, è solo, diciamo, intuitiva, tutte le cose che avvengono partono dal mondo fisico, nel mondo fisico ci sono, c'è tutto, che poi dopo produce un elemento di indicibile prima che invisibile, perché a volte noi alcune cose le vediamo ma abbiamo paura a dirle e quindi diventano invisibili, e poi di invisibile nel senso che per arrivare a comprendere determinati passaggi ci vuole una visione particolarissima che non tutti hanno e che arriva soltanto in alcuni significati. Per esempio, non tutti gli attori sono uguali in teatro, cioè ci sono degli attori che hanno delle visioni, che capiscono il senso del pubblico, l'umore, la lettura degli spazi, e fanno delle cose che non hanno senso, non hanno un senso logico, eccetera, però grazie a quella mancanza di senso avviene la strana alchimia. Però questo non mi porta ad uscire dal punto di partenza.
1: Ma scusami, quando tu leggi il futuro e fai una divinazione, si chiama?
0: Sì.
1: Una divinazione su qualcuno, quel futuro è segnato oppure si può intervenire? Cioè, la
0: comunicazione... No, assolutamente no. Allora, ci sono, secondo me, ci sono, lo dico per mia esperienza personale, degli eventi che sono, diciamo, predestinati, perché si verificano anche a distanza di tempo. Di tanto tempo, anche 30 anni, 20 anni, quindi io ho l'esperienza che mi dice che alcune cose che ho detto si sono poi realizzate esattamente in quel periodo, in quel modo, e questo mi sorprende, cioè, perché io stessa non credo invece il futuro segnato, cioè non credo nella predestinazione. Quando leggo attraverso un qualsiasi mazzo di carte o un altro atto divinatorio il futuro, sono convinta che invece ci sia un ampissimo margine decisionale e che ci sia una specie di porta temporale che ci permetta di comunicare con gli eventi futuri e influenzarli attraverso il cambiamento di quella rotta che noi vediamo invece avvenire nel futuro.
1: Visto che si parlava di connessione, vi ricordo che esoterismo arriva dal greco esoterikos, che significa interiore, cioè che è un sapere riservato e accessibile solo a chi intraprende un percorso di conoscenza interiore, ma la verità è che è tutto connesso. Sentite Corbucci e Marchi.
4: Un elettrone a Roma e un elettrone a Ginevra. Quando l'elettrone su a Ginevra si girava di spin, anche quello a Roma faceva la stessa cosa, 732 chilometri di distanza, istantaneamente si girava.
5: Questo voleva dire che l'informazione era istantanea e che quindi non c'era più bisogno di percorrere una distanza tra l'una e l'altra per trasferire l'informazione da l'una all'altra. Non esisteva più lo spazio, non esisteva più il tempo.
4: Se si capisce che gli elettroni sono immersi in questo mare che la fisica non ha ancora compreso, si capisce anche che le distanze sono solo una nostra impressione soggettiva. Quando uno ha compreso che dietro all'entanglement non c'è che una spiegazione semplicissima, capisce la vita, capisce la morte, capisce la spiritualità, capisce la materialità.
5: Tutto è un unico tessuto, che tutto è una stessa cosa. Se a me chiedono chi sono io, io non posso rispondere altro che dire: io sono il tutto.
1: Cioè la magia ha anche una componente fisica. Cioè Gustavo Roll, per esempio, che era un mago, cioè era un

0: scienziato a cui si rivolgeva spessissimo Fellini.
1: Odiava i maghi Gustavo Roll.
0: E Fellini si rivolgeva a lui. Noi non abbiamo visto dei film di Fellini perché Fellini si rivolgeva a questo signore che aveva delle competenze, che si dice insomma che passava attraverso i muri, però insomma era una persona che sicuramente riusciva a creare delle connessioni particolari. E a me interessa tantissimo il fatto di, io infatti non vorrei parlare di quella, di quel ramo in cui la magia si manifesta nella maniera più spicciola e più semplice, cioè vorrei che tu, Penelope, riuscissi a raccontare la parte più scientifica della magia, che è quella che secondo me è più interessante.
1: Ma certo, ma questa parte scientifica io la potrei descrivere anche descrivendo degli eventi personali che
0: però,
1: mi sono
0: però occupati. Lì arrivi sempre a una determinazione dove dice cioè il paranormale non si studia perché ci mancano le prove che esistono i fantasmi, e quando tu vedi qualcosa tu dici
2: ma non si studia per prove. Cioè questo è l'errore che ha creato l'illuminismo, cioè in Grecia non si studiava per dimostrare, si studiava per cercare un senso. Noi siamo finiti in un meccanismo di trappola illuministica che le cose, se non le dimostri, allora non sono. No, ci sono delle cose che non sono dimostrabili. Non è dimostrabile che io sia innamorato di una persona e non c'è nessun modo per dimostrarlo. Lo
1: ma posso anche non ancora
2: dire certo
1: dimostrabili
2: volte. E o ancora non dimostrabili oppure mai dimostrabili, speriamo, perché sarebbe svelare tutto, sarebbe la fine dell'umanità. E quindi bisogna
1: creare delle nuove leggi magari
2: che poi provocano altri dubbi, perché se l'uomo poi non ha più domande da farsi non ha più senso l'esistenza dell'uomo. Quindi il problema è proprio questo, cioè quello di uscire da questa logica, però questa logica non può diventare un'apertura sconfinata, perché altrimenti nell'apertura sconfinata ognuno va sul suo gusto. Io per esempio sono scaramantico per le cose che mi sono successe e vedo che poi ho anche dei funzionamenti, ma perché sono io che aumento l'energia, sono convinto che se mi slaccio la stringa lo spettacolo viene meglio, ne sono talmente convinto che poi in qualche modo influenzo questa cosa, ma è una forma illusoria che però mi dà potenza.
0: Sei uno scettico scaramantico te?
3: No, io no.
0: Cosa no?
3: Scettico no.
0: Scaramantico?
3: Nemmeno.
0: Quindi scettico non lo sei?
3: No.
0: Quindi credi nella magia?
3: Sì, nella magia sì.
0: Ti vuoi far fare le carte da Penelope?
3: Sì, a voglia.
0: Ah, gliele puoi fare?
1: E dove la tiro la carta?
3: Immaginaria.
0: Ma cos'è? Briscola? Ma no, ma te vuoi giocare a carte o vuoi farti fare le carte?
3: Fare le carte.
0: Ah, vabbè, dopo lo facciamo. Fermiamo un attimo, tra poco.
3: Sì, ma faccio una domanda.
2: Ah,
1: ha una domanda?
2: Oh, sì. Il risveglio dell'eroe.
4: Figlio diletto, questo è il rituale magico della fortuna. Facendolo ricaverai vantaggi per tutto il giorno. Procurati una moneta da 10 centesimi come questa. Inseriscila nel padiglione auricolare destro come noi abbiamo fatto. Congiungi gli indici delle due mani. Ripeti dopo di noi la formula utor kalev itor ausin olin però. Ora disgiungi le mani, il rituale è terminato. È replicabile una sola volta al giorno. Ti sarà di grande aiuto.
3: Boia.
0: Radio Open Down è una trasmissione con un cromosoma in più. Siamo in compagnia naturalmente del conduttore di questa trasmissione insieme a me, che è Federico Parlanti, Lamberto Giannini, ospiti di oggi Penelope Wengo, che sta facendo un'operazione importante. E stiamo parlando di magia, di cartomanzia, dell'invisibile, dell'occulto, occulto vuol dire occultus, nascosto, quindi di quello che non si vede, del tentativo di comprendere, di agire sull'occulto. Federico Parlanti, che domanda volevi fare a Penelope mentre sta stendendo due tarocchi? Sì, per te
3: la prima domanda che ti volevo dire. Chi è che ti ha messo in soffitta?
0: L'ha detto
1: la
0: prima,
1: i nonni. La nonna.
0: Questa è la domanda, no. Di tutto quello che ha detto te volevi chiedere questo.
3: Sì.
1: Chi mi ha messo in soffitta?
0: Cioè non è una domanda sull'alieno.
3: Ti dovevi dire di
1: però,
3: no.
1: Esatto, ma io ho detto di no, ma la nonna non era d'accordo, ma sai, l'istinto maschile del fornicare del nonno l'ha spinto a dire no.
0: Allora, facciamo una stesa di tarot. Vuoi farti...
3: Però dovevo dire.
1: Sì, ma sti cazzi. Ma poi non avrei mai incontrato la lì.
0: Chi se ne frega, ma ora non è... ci stai attaccando l'episodio.
3: Tu l'alieno potevi ammazzarlo.
1: E perché lo dovevo uccidere?
3: Perché così non era qui.
0: Ma ti vuoi fare fai tarocchi o no?
1: So.
3: Sì.
0: Allora,
1: ma
0: vediamo.
2: È razzista
1: allora,
2: nei confronti degli alieni.
1: Amabile Federico, hai qualche domanda da porre ai tarocchi? Non lo sai? Vuoi sapere o non vuoi sapere? Sorpresa. Cosa vorresti sapere?
0: Sorpresa.
1: Sorpresa. Sì. Allora vai. Ti dico io qualcosa.
0: Vai. Fai una cosa generale. Sull'amore, vuoi sapere sull'amore?
3: Sì.
1: Sì.
0: Sull'amore, dai.
1: Facciamo una cosa sull'amore.
0: Vai.
1: Allora, scegli una carta.
3: A caso.
1: Sì, a caso. È un mini Visconti, certo. Vediamo.
2: È un tuo amico il Visconti, poi quindi.
1: Allora c'è proprio la carta dell'innamorato, vedi? Volevamo sapere dell'amore.
0: I tarocchi dicono che sei down.
3: Anche.
2: Oltre
0: è incredibile.
2: Tutto.
0: È incredibile.
1: Ah, c'è un asso di bastoni col 5 di spade, quasi un sesso proprio all'ennesima potenza.
2: Gioia. Che figuretta.
0: Sesso all'ennesima potenza.
1: Però sesso senza amore.
2: Senza il suo uomo.
1: Senza amore.
0: Sesso senza amore.
1: Allora, l'innamorato, il 7 di coppe, il 4 di denari e il 4 di spade. Allora, questa persona che ti piacerà non te la dà. Non te la dà.
3: Mano. Che
2: è saltato tutto.
1: Niente.
2: Ma non c'è, cioè, però prima avevi detto, scusa Penelope, avevi detto che il futuro si può anche cambiare.
1: Ma qua alla fine c'è il 4 di spade, che cioè,
2: quindi è immodificabile,
0: è irreversibile.
1: Cioè la conoscerai durante un evento, però purtroppo non ci sarà la possibilità di sviluppare niente.
2: Ma questo evento persona. Potrebbe essere anche un evento di una trasmissione radio?
1: Sì, anche una trasmissione.
2: Quindi potrebbe anche essere, cioè, avvenuta ora nell'istante o solo nel futuro?
1: Ma allora, qua non c'è una tempistica, perché sono altri mazzi attraverso cui valuto le tempistiche.
2: Quindi potrebbe essere Penelope quella che ti rifiuta.
0: Perché no, te ci volevi provare con lei.
3: Bravo. Sì.
0: Esatto. Quindi quella che non gliela dà sei te.
1: No, secondo me è un'altra. Adesso guarda, scusa, scegli un'altra carta, vediamo che cosa dice.
3: Proviamo, via.
0: Ma te sei curiosa comunque.
1: Perché?
0: Ma perché comunque fa parte del tuo lavoro la curiosità.
1: Allora, il 4 di spade, il papa, il 5 di denari, il re di denari e l'8 di denari. Allora, dopo questo evento che diciamo non andrà proprio a buon fine, ci saranno comunque dei doni da parte di una persona che ti conosce, che comunque ti presenterà un'altra persona che invece è interessata a te.
0: Vabbè, un futuro nefasto. E sullo scetticismo, visto che Lamberto l'ha suggerito, vi faccio ascoltare cosa dice il nostro amico Paolo Bonolis.
5: Io non ho fede, non credo.
6: E come ti spieghi? Io ho letto una cosa che vorrei che tu mi raccontassi.
5: Sì.
6: Che riguarda il tuo papà.
5: Ah, la cosa
6: delle rose.
5: Delle rose.
6: Uno scettico che non crede, come se la spiega?
5: Beh, dipende a cosa non credi. Io posso sentire che c'è un impalpabile, che c'è un invisibile attorno a noi, ci mancherebbe altro. Non sono in grado di spiegarmelo e credo non sia in grado di spiegartelo nessuno. Poi, già che tutti quanti noi abbiamo un grosso problema con l'esistenza, quella di dovergli dare un senso per forza, ma non siamo in grado di sapere quale senso abbia, ci sono i venditori di sensi. E il problema mi sta anche bene se questo aiuta le persone a mallevarsi da questa angoscia, però poi quando diventa potere e gerarchizzazione di qualche credo, di qualche fede, non credo che sia una cosa corretta per me, non mi piace.
0: Senti, Penelope, quando tu parlavi di un riconoscimento, no? Del fatto che comunque manchi anche da parte dell'istituzione una riconoscenza nei confronti di questo tipo di osservazione, questo tipo di studio e di scienza, è proprio perché tu senti che molto spesso viene un po' vilipesa la tua professione, viene un po' denigrata?
1: Molto.
0: E cosa dovrebbe fare lo Stato, secondo te?
1: Non esiste una dignità per la mia figura, tant'è che non esiste un albo per la figura del mago, cioè il mago per me è vero che non ha una dignità per come è strutturato adesso, perché non c'è un percorso di studi che faccia che renda possibile la formazione di persone che non solo dal punto di vista interpretativo siano dei maghi, quindi abbiano anche invece delle una formazione scientifica che consenta di dare autorevolezza a quello che pensano e a quello che potrebbe diventare in futuro un'esperienza e un percorso di studi. Cioè, faccio un esempio, lo Stato non vuole investire nella formazione di persone così perché non ha un riscontro produttivo la ricerca dell'anima.
0: Economicamente,
1: certo,
0: perché però gli
1: esperimenti
0: pagato, però il lavoro, cioè nel senso chi lo frequenta,
1: sì, però l'istituzione di un percorso di studi universitario che formi una figura di un para come dire, una figura parapsicologica, che non è neanche corretto definirla parapsicologica, dovrebbe essere uno scienziato dell'occulto, quindi qualcuno che si occupi proprio di indagare i misteri e tutti gli eventi rari della scienza, che la scienza non riesce a definire, che sono proprio i fenomeni paranormali, che io identifico nei fenomeni paranormali. Cioè non c'è questa istituzione che forma questa figura. E perché non c'è un riscontro poi monetario nel formare questa figura, e i fondi che esistono per creare delle anche le università, i fondi destinati alle università sono pochi, come i fondi destinati ad altre cose, non ci sono quelli della sanità, figuriamoci quelli per l'università dell'occulto.
0: Ci mancherebbe, ma poi hai ragione te quando dici che la magia, se funziona, è ignorata, se non funziona è derisa, no? Ma la domanda, visto che siamo in chiusura, ho delle domande secche, cioè tu puoi fare innamorare una persona? Metti che
1: potrebbe...
0: Federico adesso vuole farsi,
1: sì,
0: vuole che tu ti innamori di lui.
1: Allora, questa cosa
0: si può
1: è
0: fare.
1: Possibile, ma non è detto che avvenga con certezza, nel senso che il limite della magia è la possibilità che questo avvenga senza una replicabilità, perché un atto magico è un atto che fisicamente manipola la realtà e non è un atto psicomagico, quindi non manipola la mente del soggetto su cui è fatto, a meno che non ci sia proprio una forma di magia specifica destinata a questo.
0: Le famose
1: però
0: fatture di malattia, le fatture di morte sono possibili?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì. Ma non è così semplice farle.
0: Però è possibile.
1: E c'è un grande prezzo
0: per chi le fa. Cioè nel senso che chi fa un
1: per
0: certo
1: chi le fa.
0: Per chi le fa è come se fosse un killer, che poi alla fine è come per i buddisti
1: esiste,
0: è un inquinamento rispetto al tuo karma.
1: Esiste,
0: no?
1: La possibilità di intervenire sulla realtà sia in senso buono che negativo, ma questa è appunto una possibilità, e non è detto che la cosa riesca. Cioè se noi dovessimo fare una statistica su cioè proprio fare una statistica con un'operazione statistica su 10 rituali magici, il numero dei rituali che supererebbe questa statistica in positivo, rendendola come dire di valore, sarebbe comunque più elevato rispetto al fatto di qualcosa che avviene a caso. Quindi non c'è una casualità, c'è comunque un numero superiore alla probabilità che non riesca.
0: La cosa interessante è anche, appunto, è una cosa che sostengono anche coloro che frequentano la filosofia buddista, è che chi fa del male poi comunque ha un inquinamento per loro nel karma, e forse per il genere o per il settore in cui stai parlando te, rispetto alla propria anima, no?
1: Certo, diciamo che però noi siamo legati ad un concetto di bene e male molto storicamente e culturalmente determinato, non esiste un criterio assoluto di definire il bene e il male, però
0: sì, certo. Un leone che uccide non è cattivo,
1: ecco, appunto,
0: è un leone che fa
1: in questo senso, anzi a volte non sappiamo neanche noi qual è il nostro bene, e spesso anche quando un rituale magico non riesce, proprio anche per questo motivo. Perché magari gli spiriti conoscono meglio di noi il nostro bene a volte.
0: Sì, anche perché il senso del bene e del male è qualcosa che vai ad ereditare, no? Più che a vivere. Però io penso che secondo te vincerà il bene o il male? Fai una previsione su quello che potrà accadere prossimamente, velocissima però. Ci sarà una guerra forte?
1: No.
0: Che periodo sarà il prossimo?
1: Un periodo
0: in cui vince
1: molto,
0: il bene o il
1: molto,
0: male?
1: Molto misto con saremo vicini al male, ma cioè, ci sarà qualcosa che fermerà il peggio.
2: La Cina.
0: Grazie. La magia è un ponte. La magia è un ponte, dice Paulo Coelho. È un ponte che permette di congiungere il mondo visibile e quello invisibile e di apprendere le lezioni di entrambi. Quando intraprendiamo il cammino della magia, la prima azione che ci viene richiesta è quella di abbandonarsi a un potere più grande, giacché ci troveremo al cospetto di elementi che non riusciremo mai a capire. Nulla si comporterà secondo la logica che conosciamo. Comprenderemo le cose unicamente con il nostro cuore ed è possibile che questo possa suscitare una certa paura. Per molto tempo il viaggio ci sembrerà una notte buia. Ogni ricerca è un atto di fede, ma Dio, che è più difficile da capire di una notte buia, apprezza il nostro atto di fede e ci tiene per mano, guidandoci attraverso il mistero. Devi abituarti al fatto che nella magia molte cose non sono né saranno mai spiegate. Dio decise di fare determinate cose in una certa maniera, ma il motivo per cui agì in questo modo è un segreto che solo Lui conosce.
7: Con due penniti.
0: Grazie! Grazie Penelope!
1: Grazie a voi.
0: Sei felice?
1: Molto.
0: Ti vedo brillare gli occhi. E anche quelli di Federico Parlanti brillano perché sei meravigliosa.
3: Grazie. Grazie. Meravigliosa!
1: Addirittura.
0: Ecco, questo nota veramente ineluttabilmente nefasta. Noi ringraziamo anche Lamberto Giannini. Grazie
8: Lamberto. Grazie a voi.
0: Grazie per questa puntata pazzesca di Radio Up and Down. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao!
3: Ciao.

0: cantato tutto ballato. Un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per chiacchierare.

0: il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: English Beat di Giulia Crivelli.
4: Claw. Disclosure Day claws its way to number one. Il quotidiano britannico The Guardian ha dato i risultati di pubblico nel Regno Unito del nuovo film di Steven Spielberg, uscito anche in Italia il 10 giugno scorso e che, come forse saprete, ipotizza che da diversi anni sul nostro pianeta ci siano degli extraterrestri, della cui esistenza però sappiano solo pochissime persone. Il film racconta del giorno in cui questa verità viene svelata a tutti, il Disclosure Day, appunto. Quindi la traduzione del titolo del Guardian è Disclosure Day compie la sua scalata per arrivare al primo posto. To claw one's way significa infatti arrivare a forza di unghiate, artigli, letteralmente, a un obiettivo. Vediamo alcuni altri usi della parola. To get your claws into somebody è un modo negativo per dire che qualcuno si è attaccato a qualcosa. If a woman gets her claws into a man, she tries hard to make him marry her or have a relationship with her. Se una donna artiglia un uomo è perché vorrebbe riuscire a farsi sposare o almeno ad avere una relazione con lui. Opinabile, naturalmente. Ma si può dire anche wait until the media gets its claws into the story. Aspetta che i media si impossessino della storia. Un po' quello che è successo, purtroppo, con la notizia del recente ricovero in ospedale della madre di Andrea Sempio, con speculazioni annesse sul perché abbia preso più farmaci della dose che le era stata consigliata. I media hanno infatti got their claws into the story. E per giorni non si è parlato d'altro, come del resto accade da almeno un anno con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco. Per tornare agli animali e ai loro artigli si può dire «The cat was clawing at the leg of the chair». Il gatto si stava facendo le unghie su una gamba della sedia. Se il verbo usato dal Guardian è «to claw to», esistono anche «to claw into», rafforzativo, «to claw out», da usare sia in senso figurato sia letterale. «She clawed her way to the top of her profession». Si fece largo a forza fino al gradino più alto della sua professione, del suo campo di attività. Oppure, slowly he clawed his way out of the collapsed building. Lentamente si fece strada a fatica e riuscì a uscire dall'edificio che gli era crollato tutto intorno. Infine due parole composte, claw back, che indica lo sforzo per ottenere il pagamento di debiti scaduti da tempo, e claw hammer, che in italiano definiamo martello a granchio, quello che ha la punta divisa in due, particolarmente adatto a togliere chiodi già conficcati nel muro.
3: GR 24 di mezzanotte.
5: Attacchi di Trump contro la Premier Meloni che replica, la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz, ma oggi partono in Svizzera i colloqui con gli Stati Uniti. Al tavolo ci sarà anche il vicepresidente americano Vance. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato con uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Ai mondiali in campo Germania Costa d'Avorio e una super Olanda travolge la Svezia 5-1. In primo piano il nuovo botta e risposta via social fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità. Premier che rinvia al mittente le accuse.
6: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini. Da Trump parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Ci sarà anche il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui oggi in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Il premier israeliano Netanyahu, proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato nelle ultime ore all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano.
7: In coordinamento con gli Stati Uniti, si apprende, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato ieri nel pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Per gli attacchi israeliani ieri sono morte 10 persone anche a Gaza, tra loro due bambine e un giornalista di Al Jazeera, definito da Israele un terrorista di Hamas. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, l'ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico oggi tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran ieri di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici a Burgenstock Lucerna, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti Vance e Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Siamo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni, l'accordo rimarrà sulla carta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La visita di Papa Leone a Pavia, tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi, ha detto il Papa davanti al Duomo di Pavia. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
8: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gómez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sánchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
5: Roma Pride, una grandissima partecipazione per dire forte e chiaro che l'amore non si discrimina, lo scrive Ellie Schlein, che ha partecipato nel pomeriggio alla sfilata per le vie della capitale. Dobbiamo impegnarci a raggiungere gli altri paesi europei che hanno già una legge contro l'odio, sul matrimonio egualitario, sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Dobbiamo respingere gli attacchi delle destre nazionaliste che si stanno accanendo contro le persone trans, scrive la segretaria del PD. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia senza fermarsi poi a prestare soccorso. In Trentino, vittima di un incidente mortale, una promessa del ciclismo di 14 anni.
9: È un italiano di 27 anni, l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha messo scio. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica e quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
5: Dobbiamo pazientare ancora a lungo. L'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollettino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo la pagina dei mondiali, il punto con Dario Ronzulli.
10: Ci è voluto l'ingresso di Denis Zeyndav, classe 1996, per permettere alla Germania di battere la Costa d'Avorio 2-1 il punteggio finale. Ivoriani avanti nel primo tempo alla mezz'ora con il gol dell'ex Atalanta e Milan che sì, poi Germania che cambia tanto nell'intervallo e inizio ripresa cercando così di trovare il modo per battere gli ivoriani, lo trova proprio con la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Zeyndav, prima su cross di Amiri e poi su passaggio di Mecha. Germania dunque a punteggio pieno nel suo girone, 6 punti realizzati, Costa d'Avorio ferma 3, alle 2 ci sarà il match tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F invece nel pomeriggio l'Olanda ha strapazzato la Svezia 5-1 mettendosi in testa provvisoriamente al girone con 4 punti, Svezia a quota 3, in attesa però di Tunisia-Giappone che si giocano le chance di qualificazione al mondiale. Tunisia se dovesse perdere sarebbe eliminata dal torneo, si gioca alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
5: Grazie a Dario Ronzulli. Per la MotoGP Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca, è stato infatti squalificato dopo la caduta durante la sprint. Il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto, un'occasione ghiotta per Jorge Martin che dopo aver recuperato già diversi punti nella sprint ora può addirittura superarlo. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Nel mondo del pop e del rock ci sono sempre stati progetti fittizi, nomi a cui artisti veri hanno prestato voci e suoni. Tra le storie più immaginifiche, quella dei Platinum Weird. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Sweet Dreams.

Sweet Dreams, il classico degli Eurythmics, secondo Betty Black, artista che vive a Londra, gran voce, partendo dal presupposto, come si diceva, che il mondo del rock e del pop è sempre stato pieno di grandi bufale, nello specifico band e artisti fittizi a cui musicisti veri e veri cantanti hanno prestato suoni e voci. Beh, tra le storie più immaginifiche di sempre ce n'è una che ha riguardato Dave Stewart, uno dei due Eurythmics, l'altra metà era Annie Lennox. Il gruppo è andato avanti dall'80 al 90, poi i due hanno preso strade diverse, a fine anni 90 si sono ritrovati e hanno inciso un disco e in seguito si sono riuniti a intermittenza. Adesso però non sono gli Eurythmics che ci interessano, ma quello che è presumibilmente successo prima della nascita del gruppo. Ripeto, presumibilmente. Qui entra in scena appunto Dave Stewart, legato a una storia spettacolare che i fan conoscono bene, roba da spezzare i piccoli cuori, Heartbreaker appunto.

Heartbreaker, un pezzo dei Milk, gruppo inglese funk and soul in piedi da anni, un tempo spingevano così, poi i suoni si sono andati sempre più dilatando, cuori che si spezzano come quando si è saputo cosa è successo a Dave Stewart nel 1974 a Londra, anno in cui presumibilmente aveva trovato la voce perfetta e non era Annie Lennox ma una tale Erin Grace, splendida cantante e bravissima autrice. Stewart le chiederà di mettere su un gruppo e nasceranno i Platinum Weird. Grace però non era sicura che avrebbe funzionato, ogni tanto si eclissava, non si faceva sentire per giorni interi, poi riappariva con qualche nuova canzone appena abbozzata. Un giorno nel 1974 Erin sparisce, era rimasta devastata dalla morte di Nick Drake, fondamentale cantautore inglese, ed era fuggita con il fidanzato di Elton John. Che storia, eh? Di lei restava solo una canzone finita, quella che secondo Dave Stewart, futuro Eurythmics, era la più bella e che insieme ad altre ancora da completare sarebbe dovuta finire in un album mai uscito, un album che doveva intitolarsi Make Believe, che in inglese significa finzione, fantasia, e qui già uno capisce molto, un classico disco accantonato come ce ne sono tanti nel rock e nel pop che poi anni dopo riappaiono, e infatti nel 2006 misteriosamente riapparirà ed uscirà, e qui viene il bello, Tito Ramirez, artista spagnolo, mentiras, bugie, tanto per restare in tema. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Billy Says, il nuovo singolo di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista, un pezzo da Castle Park, il nuovo album appena uscito. Certo non è male la storia del presunto disco mai realizzato dai Platinum Weird di Dave Stewart, futuro Eurythmics, nel 1974 con la Erin Grace di qui sopra, cantante e autrice. In quell'anno i due avevano debuttato alla festa di compleanno di Mick Jagger e tutti erano rimasti a bocca aperta, tra questi Elton John, che aveva deciso di fargli un contratto con la Rocket, la sua casa discografica. Quando si esibivano a Londra il pubblico era estasiato e tutti si aspettavano l'uscita di un album, ma Grace all'improvviso sparisce e tutto si ferma. Saltiamo al 2004, esattamente 30 anni dopo. Dave Stewart e Cara DioGuardi, cantante, autrice e discografica americana, si ritrovano insieme per scrivere alcuni pezzi per le Pussycat Dolls, il gruppo femminile americano. Le canzoni però non vanno bene per le ragazze, sono molto intimiste e molto Fleetwood Mac come stile, però piacciono al discografico delle Dolls, che li incoraggia ad andare avanti. Magari le avrebbero potute utilizzare per registrare un loro album. Al tempo Stewart aveva 52 anni, Cara ne aveva 34. Stewart era già al massimo come solista e come produttore, e tra i tanti artisti con cui aveva lavorato c'erano anche Mick Jagger e Brian Ferry. Cara era già nota come autrice, poi negli anni avrebbe scritto per tantissimi nomi, da Christina Aguilera a Pink a Laura Pausini. E qui si apre

Cool Cat, il nuovo singolo appena uscito degli Astri, nome di riferimento del mondo jazz rap inglese. Già dal titolo e dai suoni si capisce l'omaggio a The Cat, il classico di Lalo Schifrin legato alla versione unica e inimitabile di Jimmy Smith tra i maggiori organisti jazz e non solo di sempre. Tornando a Dave Stewart e Kara DioGuardi, veri Cool Cats, i due si mettono a lavorare ai pezzi che avevano composto per le Pussycat Dolls e che non avevano funzionato, e decidono di utilizzarli per un album che in origine doveva intitolarsi Avalanche, al che interviene Jimmy Iovine, o Iovine come lo chiamano in inglese, il discografico che li aveva coinvolti tra i più noti in America, secondo cui però c'era troppa differenza di età tra i due e il pubblico possibilmente non avrebbe gradito. Da qui l'idea di creare una storia intorno al duo e spostare tutto al 1974 con Stewart che dal 2005 comincerà a raccontare nelle interviste che il progetto Platinum Weird risaliva appunto agli anni 70 e che ci sarebbe stato anche un documentario di mezz'ora che avrebbe raccontato la nascita del gruppo. Nel frattempo, considerando i rapporti dell'ex Eurythmics con una sfilza di artisti, cominceranno a circolare video di Mick Jagger, Ringo Starr, Stevie Nicks, Annie Lennox o anche di nomi più giovani e qui già suonava un po' stranino come Christina Aguilera o Paris Hilton, in cui tutti dicevano di ricordarsi di quel gruppo, e cominceranno ad apparire anche siti in rete che celebravano i Platinum Weird. E poi ci torno perché la storia diventa sempre più folle e intricata. Dictator, Scrubble, Scramble, dopo il pezzo una piccola pausa e arriva all'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Who Do You Think You Are, il singolo insieme di Sax, il cantante dei Madness e Paul Weller. Tornati dentro Ultra Pop, qui su Radio 24, si è detto dei Platinum Weird, il duo formato da Dave Stewart degli Eurythmics e dalla cantautrice americana Carol Dioguardi, gruppo con una delle storie veramente più immaginifiche del rock. Nel 2006 esce l'album dei due, titolo Make Believe, accompagnato, come detto, da un documentario a cui parteciperanno appunto anche nomi di massima fama, raccontando come il progetto fosse nato nel 74 e quanto avesse ispirato tantissimi artisti, inclusa Annie Lennox, che dopo aver sentito il disco avrebbe fatto di tutto per dar vita a un gruppo con Dave Stewart, da cui poi gli Eurythmics. Stevie Nicks, storica voce dei Fleetwood Mac, davanti alle telecamere confesserà addirittura di aver letteralmente copiato lo stile vocale e il look della cantante del duo, la mitica e inafferrabile Erin Grace. Inafferrabile perché poco dopo aver abbozzato con Dave Stewart alcune canzoni era sparita, come ricordato, chissà dove, per poi ricomparire a fine 74 a Los Angeles, dove Don Henley degli Eagles, attenzione, l'aveva presentata a Lindsey Buckingham, chitarrista e anche voce di Fleetwood Mac. I due avevano iniziato una relazione che avrebbe ispirato poi molti pezzi di Rumours, tra gli album più noti dei Fleetwood Mac. E qui siamo proprio all'arte della sceneggiatura, con tutti i pezzi che piano piano vanno al proprio posto, e mica finisce qui. Soul Groove 66 in New

Soul Groove 66, senti che botta di organetti e molto altro. I New Cobras, progetto soul australiano di cui fanno parte anche Jake Mason, organista dei Cooking on Three Burners, e Renee Geyer, voce molto nota in Australia. Torno a Erin Grace, la mitica, enigmatica, inafferrabile e presunta cantante di questi fantomatici Platinum Weird, che avrebbe ispirato tra i tanti e le tante anche e soprattutto Stevie Nicks, che sarebbe stata addirittura uno dei personaggi di cui si parlerebbe anche qui, il condizionale ci vuole per forza, nei pezzi di Rumours, l'album del 77 dei Fleetwood Mac. Chi conosce il gruppo sa che quel disco è praticamente un diario emotivo, collettivo, costruito su relazioni sentimentali ormai sgretolate, da cui canzoni scritte da uno o una in risposta all'una o all'altro. Nello specifico, al centro dei brani, sempre le coppie Buckingham e Nicks, con una storia ormai finita, e Christine McVie e John McVie, che avevano divorziato nel 76 ma che continuavano a lavorare insieme. Non si salvava nemmeno il batterista Mick Fleetwood, che aveva scoperto che la moglie aveva una relazione con il suo migliore amico, diciamo un quadrettino niente male, che però, nonostante il caos sentimentale, darà vita all'album più noto della band.

Medusa, Andrew Hesbitt Quintet, un classico di ultrapop. A questo punto, se uno mette in fila tutti i tasselli, si capisce come Jimmy Iovine e Dave Stewart si fossero effettivamente quasi ispirati alle vicissitudini sentimentali dei Fleetwood Mac e in particolare di Stevie Nicks. E cioè, prima si diceva che l'enigmatica Erin Grace era stata legata a Don Henley e Stevie Nicks non a caso ha avuto un'importante relazione con il batterista e cantante degli Eagles. Ha avuto anche una storia con lo stesso Jimmy Iovine, il discografico ideatore del progetto Platinum Weird, che produrrà i suoi primi tre dischi come solista. Anche con Dave Stewart si conoscevano molto bene e in seguito l'ex Eurythmics sarà il produttore di due album di Nicks, esibendosi anche con lei. Quindi non dico che la figura di Erin Grace sia stata ricalcata su Nicks, ma potremmo andarci molto vicino, considerando anche come la cantante dei Fleetwood Mac si era esposta su Erin Grace nel documentario di cui sopra. Mi sembra comunque tutta una roba stile I Soliti Sospetti, film immortale. E qui entra in scena la cantante e autrice Cara Dioguardi, con cui, come detto, nel 2004 Dave Stewart stava lavorando ad alcune canzoni per le Pussycat Dolls. La cosa, come ricordato, non va in porto e a quel punto i due si concentreranno sulle canzoni che fino a quel momento avevano scritto. Due anni dopo esce appunto Make Believe, il presunto album mai registrato dei Platinum Weird, con pezzi presumibilmente composti nel 74.

I Wanna Talk About My Baby. Senti come spingono i Riot Squad, gruppo londinese di cui negli anni 60 farà parte anche David Bowie. Daytona Apache Street.

Apache o Apache Street, il mashup di Daytona che cuce insieme Dead End Street di Lou Rawls e Apache o Apache della Incredible Bongo Band. E qui siamo alla resa dei conti, al disvelamento dell'enigmaticissimo album mai registrato dei Platinum Weird, finalmente uscito nel 2006, intitolato Make Believe e con dentro pezzi presumibilmente composti nel 74. Manca però un ultimo dettaglio da rivelare al pubblico, assolutamente fondamentale, cioè che mentre scrivevano per le Pussycat Dolls, Dave Stewart aveva preso la chitarra e si era messo a suonare una serie di pezzi abbozzati con la misteriosissima Erin Grace, e tra questi Will You Be Around, l'unico brano composto dai due per intero. All'improvviso Kara aveva cominciato a cantare conoscendo già tutte le parole della canzone. Dirà che anni prima a New York aveva incontrato una signora, un'anziana hippie che abitava vicino casa sua, che suonava spesso quel pezzo e che le aveva insegnato come comporre una canzone. Poteva essere solo Erin Grace, storia da brivido. C'era solo una cosa però che non quadrava, e cioè che solamente due persone potevano conoscere Will You Be Around, Dave Stewart e Kara DioGuardi, che nel 2004 l'aveva scritta con l'ex Eurythmics. E ora arriva il colpo di teatro finale, e It's Never Too Late, non è mai troppo tardi.

It's Never Too Late, Dewey Kenmore, artista di Los Angeles. Sempre a proposito dei Platinum Weird, e qui chiudo, nel 2006, il 5 luglio, in contemporanea con il debutto televisivo di Rock Legends Platinum Weird, il documentario dedicato al gruppo, Dave Stewart svelerà tutto, farà un'intervista con il Los Angeles Times e lì l'agnizione, il grande disvelamento. Dirà che la storia del duo era tutta inventata, così come il documentario, anche se qualcosa di vero c'era, ad esempio che negli anni 70 aveva effettivamente incontrato ad Amsterdam una newyorkese con cui aveva scritto alcune canzoni, ma di sicuro non era Erin Grace. Ovviamente lo stesso Make Believe, l'album del 2006 a nome Platinum Weird, con Ringo Starr alla batteria in due pezzi e Elton John già protagonista sin dall'inizio di tutta la storia come produttore esecutivo. Anche Make Believe non era certo un disco con pezzi abbozzati nel 74, ma era stato realizzato 30 anni dopo, nel 2004 appunto, con brani scritti insieme da Stewart e Cara Dioguardi, che è anche la vera e unica voce nel disco, anche se nei credit compare il nome di Erin Grace, cantante che, come si è capito, non è mai esistita. L'album Non mi fa morire, se qualcuno è interessato, è tutto su YouTube, molto Fleetwood Mac, come si diceva. Capito che storia è una roba, comunque molto interessante questa dei Platinum Weird, che dimostra che quando si parla di cultura pop non contano solo le canzoni ma anche le storie che le accompagnano. Nella cultura pop è spesso difficile capire cosa sia spontaneo e autentico e cosa sia costruito per essere mostrato al pubblico, e questa distinzione vero finto si complica anche perché noi spettatori spesso inconsapevolmente cerchiamo proprio qualcosa di messo in scena, di teatrale, cerchiamo cioè dei personaggi e delle performance, non soltanto la realtà nuda e cruda. Nel mondo del pop e sempre più oggi non conta quindi tanto stabilire se una storia, un'immagine o un'identità artistica siano completamente autentiche, conta se il pubblico è disposto ad accettarle, condividerle e consumarle come autentiche. Per dirla in due parole, il successo dipende spesso dalla capacità di costruire una narrazione credibile intorno a un personaggio, una narrazione che il pubblico percepisce come plausibile, coerente e significativa, anche quando semplifica la realtà, ne enfatizza alcuni aspetti, ne nasconde altri oppure mescola elementi reali e costruiti. Una narrazione che spesso nasce dall'interazione di più soggetti, media, critica musicale, gli stessi artisti che costruiscono e modellano la propria immagine pubblica e il pubblico che la accetta e la riproduce. Faccio il primo esempio che mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi. Kurt Cobain, riconosciuto e raccontato come genio tormentato e antisistema, una figura che semplifica la realtà ma risulta fortemente credibile, quindi la

Light Me, Cooper T, Duo di Manchester, traduzione Mentimi, oppure, sempre in tema di costruzione di narrazioni credibili, Trust in Me, Credi in Me, Kelly Finnegan. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G. Sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Ancora attacchi di Trump contro la premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz, ma oggi partono in Svizzera i colloqui con gli Stati Uniti. Al tavolo ci sarà anche il vicepresidente americano Vance. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato con uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Ai mondiali in campo Germania Costa d'Avorio e una super Olanda travolge la Svezia 5-1. In primo piano il nuovo botta e risposta via social fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità. Premier che rinvia al mittente le accuse.
2: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini da Trump, parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ci sarà anche il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui oggi in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Il premier israeliano Netanyahu, proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato nelle ultime ore all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano.
3: In coordinamento con gli Stati Uniti, si apprende, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato ieri nel pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Per gli attacchi israeliani ieri sono morte 10 persone anche a Gaza, tra loro due bambine e un giornalista di Al Jazeera, definito da Israele un terrorista di Hamas. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico oggi tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran ieri di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici a Burgenstock Lucerna, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti Vance e Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Siamo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni l'accordo rimarrà sulla carta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La visita di Papa Leone a Pavia: tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi, ha detto il Papa davanti al Duomo di Pavia. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
4: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gomez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sanchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Roma Pride, una grandissima partecipazione per dire forte e chiaro che l'amore non si discrimina, lo scrive Ellie Schlein, che ha partecipato nel pomeriggio alla sfilata per le vie della capitale. Dobbiamo impegnarci a raggiungere gli altri paesi europei che hanno già una legge contro l'odio, sul matrimonio egualitario, sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Dobbiamo respingere gli attacchi delle destre nazionaliste che si stanno accanendo contro le persone trans, scrive la segretaria del PD. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia senza fermarsi poi a prestare soccorso. In Trentino, vittima di un incidente mortale, una promessa del ciclismo di 14 anni.
5: È un italiano di 27 anni, l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha ammesso: sono io. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica. E quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Dobbiamo pazientare ancora a lungo. L'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollettino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo la pagina dei mondiali, Il Punto con Dario Ronzulli.
6: Ci è voluto l'ingresso di Denis Zeundav, classe 1996, per permettere alla Germania di battere la Costa d'Avorio 2-1 il punteggio finale. Ivoriani avanti nel primo tempo alla mezz'ora con il gol dell'ex Atalanta e Milan che sì, poi Germania che cambia tanto nell'intervallo e inizio ripresa cercando così di trovare il modo per battere gli ivoriani, lo trova proprio con la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Zeundav, prima su cross di Amiri e poi su passaggio di Mecha. Germania dunque a punteggio pieno nel suo girone, 6 punti realizzati, Costa d'Avorio ferma 3, alle 2 ci sarà il match tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F invece nel pomeriggio l'Olanda ha strapazzato la Svezia 5-1 mettendosi in testa provvisoriamente al girone con 4 punti, Svezia a quota 3, in attesa però di Tunisia-Giappone che si giocano le chance di qualificazione al mondiale. Tunisia, se dovesse perdere, sarebbe eliminata dal torneo, si gioca alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Dario Ronzulli. Per la MotoGP, Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca, è stato infatti squalificato dopo la caduta durante la sprint. Il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto. Un'occasione ghiotta per Jorge Martin, che dopo aver recuperato già diversi punti nella sprint, ora può addirittura superarlo. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24. English Bit di Giulia Crivelli.
4: Claw. Disclosure Day claws its way to number one. Il quotidiano britannico The Guardian ha dato i risultati di pubblico nel Regno Unito del nuovo film di Steven Spielberg, uscito anche in Italia il 10 giugno scorso e che, come forse saprete, ipotizza che da diversi anni sul nostro pianeta ci siano degli extraterrestri, della cui esistenza però sappiano solo pochissime persone. Il film racconta del giorno in cui questa verità viene svelata a tutti, il Disclosure Day, appunto. Quindi la traduzione del titolo del Guardian è: Disclosure Day compie la sua scalata per arrivare al primo posto. To claw one's way significa infatti arrivare a forza di unghiate, artigli, letteralmente, a un obiettivo. Vediamo alcuni altri usi della parola. To get your claws into somebody è un modo negativo per dire che qualcuno si è attaccato a qualcosa. If a woman gets her claws into a man, she tries hard to make him marry her or have a relationship with her. Se una donna artiglia un uomo è perché vorrebbe riuscire a farsi sposare o almeno ad avere una relazione con lui. Opinabile, naturalmente. Ma si può dire anche: wait until the media gets its claws into the story. Aspetta che i media si impossessino della storia. Un po' quello che è successo, purtroppo, con la notizia del recente ricovero in ospedale della madre di Andrea Sempio, con speculazioni annesse sul perché abbia preso più farmaci della dose che le era stata consigliata. I media hanno infatti got their claws into the story. E per giorni non si è parlato d'altro, come del resto accade da almeno un anno con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco. Per tornare agli animali e ai loro artigli si può dire: the cat was clawing at the leg of the chair. Il gatto si stava facendo le unghie su una gamba della sedia. Se il verbo usato dal Guardian è to claw to, esistono anche to claw into, rafforzativo, to claw out, da usare sia in senso figurato sia letterale. She clawed her way to the top of her profession. Si fece largo a forza fino al gradino più alto della sua professione, del suo campo di attività. Oppure, slowly he clawed his way out of the collapsed building. Lentamente si fece strada a fatica e riuscì a uscire dall'edificio che gli era crollato tutto intorno. Infine due parole composte: claw back, che indica lo sforzo per ottenere il pagamento di debiti scaduti da tempo, e claw hammer, che in italiano definiamo martello a granchio, quello che ha la punta divisa in due, particolarmente adatto a togliere chiodi già conficcati nel muro.
5: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
6: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
7: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
8: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
9: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
10: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
5: Io sono Federico Taddia.
6: Io sono Matteo Bussola.
5: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
6: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
11: È che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
12: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnona.
1: 16 e 6 minuti iniziano le nostre due ore di diretta con RadioTube Social Village e poi Social Network, la prima ora di spettacoli, la seconda con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tanti i temi anche per oggi nel nostro RadioTube, come sempre 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure trovatemi su tutti i social cercando Marta Cagnola. Con cosa iniziamo oggi? Dai, iniziamo subito di corsa con delle anticipazioni che io introdurrei così.

0: quale parte stai?
1: Da quanto tempo non ascoltavo questa canzone, avevo proprio voglia di riascoltarne un pezzettino. Sta per iniziare la stagione dei palinsesti. Il 3 di luglio la RAI presenterà i palinsesti nella città di Ancona, e invece la 7, Mediaset, presenteranno le offerte l'8 luglio. Mediaset non li vuole più chiamare palinsesti, sono degli incontri periodici che si fanno con la stampa. Hanno un po' cambiato la formula, ma insomma la data è quella. Allora, diciamo, siamo abituati a queste date, ma quest'anno ci sono tante anticipazioni, anzi quasi questi appuntamenti rituali sono un po' stati superati dalle agenzie che hanno già visionato alcuni documenti, dai social che svelano tante cose in anteprima. Ne parliamo con uno dei nostri più amati super esperti. Io di solito vi dico che lo trovate il sabato pomeriggio su TV Talk, ma TV Talk è in ferie, e quindi chiediamo cosa sta facendo in questo periodo a Sebastiano Pucciarelli. Sebastiano, cosa stai facendo in questo periodo?
2: Ciao Marta, ciao a tutte e tutti. Ma guarda, in realtà sto lavorando anch'io per la prossima stagione, per un programmino che fa con Massimo Bernardini, che torna
1: sì.
2: in TV anche lui su Rai 5 a novembre.
1: E quindi?
2: Quindi ferie parziali.
1: Qua, esatto, infatti così mi piace spiegare che sì, le trasmissioni vanno in vacanza, ma comunque si comincia già a lavorare per l'anno prossimo. Allora, ho avuto questa sensazione che quest'anno un po' l'attesa per le date dei cosiddetti palinsesti, cioè della presentazione dei palinsesti, ma noi li chiamiamo così per abbreviare, sia un po' stata, se non vanificata, almeno ridotta da tutto quello che è già uscito. Diciamo, quello che è già uscito, con poche sorprese peraltro.
2: Vero, vero, a parte mi sembra che siamo di nuovo nel segno, come negli ultimi anni, come dire, dei soliti noti che traslocano più che di vere innovazioni di prodotto. Questo ormai è un po' l'andazzo degli ultimi anni. Poi è anche vero che, sai, le indiscrezioni sono un po' come il gossip estivo, non ci abbiamo manco il mondiale, ci rimane solo la soap opera Trump, Meloni, amici, non più amici, implora, non implora, e quindi ci lanciamo nell'indiscrezione dei palinsesti perché è un po' uno scambio di figurini, volti che vanno da un'azienda all'altra o che cambiano canale all'interno della stessa azienda, molto nell'ambito, devo dire, della cronaca e del giornalismo.
1: E questo ci
2: per
1: fa
2: ora.
1: Capire come adesso quello sia un settore particolarmente caldo.
2: Sì.
1: Tanto la grande notizia è arrivata qualche settimana fa, facendo tremare i social, perché il nome di punta, chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? No, noi gli vogliamo molto bene, ma chi avrebbe detto qualche anno fa che tutto si sarebbe mosso attorno a Milo Infante?
2: Esatto, detto così sembra che c'è dell'ironia, ci sta, perché appunto il nome di punto, uno dice chi sarà, Fiorello, non lo so, Santoro, la Gruber, Milo Infante.
1: Eh sì, perché Puttino qualche anno fa era stato un po' sottovalutato, evidentemente.
2: Era stato anche un po' messo da parte, poi si è riconquistato nel pomeriggio di Rai 2 il suo spazio, anche grazie al fatto che la cronaca nera, Garlasco e non solo, ma soprattutto Garlasco Show e ormai a Rete Unificata, anche i talk politici, anche i TG si nutrono a piene mani di quello, figurati chi ci ha investito fin da subito. Quindi nel momento in cui lui a sorpresa passa a Mediaset, sia con un ruolo dirigenziale sia con una prima serata di cronaca nera da capire dove andrà piazzata, in quale prima serata, lascia libere però diverse caselle, perché lui faceva una quotidiana su Rai 2 pomeriggio, ma anche un settimanale sempre serale però su Rai 2. Quindi pare certo che a coprirle entrambe sarà Salvo Sottile, che peraltro è uno che inventò la prima serata di cronaca nera a Mediaset quando era lì con Quarto Grado, perché adesso lo conduce da anni Nuzzi, ma fu una sua creatura, il primo a condurlo fu lui. E però, come dire, altre piccole caselle si muovono, perché ovviamente se togli una tessera, come era Salvo Sottile, che aveva questo programma mezzo inchiesta e mezzo talk, Far West, prima serata di Rai 3, chi lo va a prendere? Qualcuno dice Antonino Monteleone, ma io la vedo un po' dura, perché, come dire, lui in questi due anni in Rai ha sempre faticato negli ascolti, diversi programmi chiusi, ad agosto scade il suo redditizio contratto, quindi il rinnovo non è scontato, però potrebbe andarci lui, che in quel Far West di Sottile ha fatto anche l'opinionista ogni tanto. Poi sai, la prossima è anche una stagione di, come dire, di elezioni, quindi anche a livello televisivo sono stagioni elettorali. Io non voglio, come dire, fare il malizioso, però è stata appena nominata una nuova direttrice del Parlamento. Si parla di Roberto Inciocchi. Inciocchi, forse in un nuovo talk politico, in prima serata su Rai 2.
1: Roberto Inciocchi che venne strappato a Sky e poi anche lui, certo, non utilizzato in maniera prepotente,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì, sì, sta facendo da qualche anno Agorà tutti i giorni, però appunto lo spazio del mattino, delle 8 di mattina, quindi sicuramente non uno spazio di punta, ecco. Quindi, come dire, si muovono delle cose. A me, devo dire, di tutto quelle indiscrezioni di questi giorni, quello che incuriosisce di più è il ritorno di Carlo Lucarelli con un titolo storico come Blu Notte, Misteri dimenticati, e il sottotitolo, certo, pare, ma si occuperà anche di cronaca sicuramente come lui faceva, ecco, diciamo almeno col piglio del grande narratore, perché negli ultimi anni in TV e in tanti podcast abbiamo visto troppe brutte copie di quel modo di raccontare lì che Lucarelli un po' ha inventato, non solo lui ma anche lui. Quindi ecco, forse di tutte le cose di ambito approfondimento giornalistico che ho sentito in questi giorni, che alcune paiono certe, questa è quella che personalmente mi incuriosisce di più. E poi c'è qualcosa anche sul fronte dell'intrattenimento.
1: Sì, allora diciamo che ho capito che Tale Quale Show cambia giorno, ma Carlo Conti non può lasciarlo, cioè Tale Quale Show deve rimanere, anche se magari lui vorrebbe metterlo un po' in pausa, farlo riposare, non può. Deve andare avanti.
2: Non è consentito, perché comunque va bene, è riuscito anche a rinnovarsi con alcuni innesti magari anche un po' più camp, come Malgioglio negli ultimi anni, giocando molto anche, come dire, a strizzare l'occhio a quel tipo di televisione più eccentrica rispetto alla tradizione di Rai 1. Sì, lui saggiamente, come altre vecchie volte della televisione, sanno che alcuni programmi vanno lasciati riposare ogni tanto, perché se li usuri troppo poi il gioco diventa un po' consumato. L'ha sempre fatto con i migliori anni e non solo, però pare che non glielo lasciano fare, appunto. I programmi vanno bene, le reti sappiamo che le spremono, guarda le ruote, guarda quelle cose lì, no?
1: Non ci sarà più Panariello, perché è passato a Mediaset per degli speciali, chissà che cosa potrà succedere. Qualcuno, certo, dice che ci sarà Elettra Lamborghini, che evidentemente è la donna per tutte le stagioni di questa.
2: Ma così poco, no?
1: Esatto.
2: Tra canto, conduzione su varie reti, su varie, no? Varie piattaforme.
1: Ma tu che frequenti i palazzi Rai più di me, ma questa storia di Barbara D'Urso, giudice a Ballando, tu cosa ne pensi? Perché potrebbe essere la novità, no? Che fa un po',
2: certo,
1: così mette un po' di pepe, visto che sappiamo che Selvaggia Lucarelli,
2: esatto,
1: condurrà l'isola, un'isola un po' che secondo me sarà un po' in stile Temptation, perché registrata e montata, ecco.
2: Certo, il che potrebbe giovare sia all'isola e sia alla conduzione di Selvaggia, perché,
1: certo,
2: Selvaggia, come dire, che brilla nell'opinionismo, ha brillato sempre meno quando ha fatto quelle poche conduzioni che ha fatto, quindi sicuramente il montaggio, Filippo Bisciglia insegna la Temptation, il montaggio aiuta, ecco, a portare la narrazione e anche la conduzione, come dire, verso territori più efficienti, più funzionali. E anche lì però è come Emilio Infante, no? se tu togli Selvaggia da Ballando, è chiaro che in un'altra, come dire, corazzata, un altro classico dell'intrattenimento, in questo caso Rai, a catena si liberano delle caselle. Ora, sì, si parla di Barbara D'Urso al suo posto come giudice, ma forse anche in un programma, non lo so, la D'Urso è sempre complicata da innestare. Dicevamo l'anno scorso che la sua partecipazione a Ballando poteva essere il viatico per un ritorno anche a un programma in Rai, e poi non è successo nulla, forse anche perché non ha brillato a Ballando particolarmente, no? Ci si aspettava fuoco e fiamme da lei, poi in realtà fuoco e fiamme l'hanno dato altri, come dire, considerati comprimari alla vigilia. E poi c'è sempre chi la ama, chi la apprezza, e tanti anche che la detesta, quindi non è facilissimo. Però è vero che potrebbe lanciarsi in un ruolo che non è mai stato il suo, quello dell'opinionista, no?
1: Sì, appunto. Io sai che io tifo molto per la categoria degli opinionisti, cioè, è sempre una bella categoria.
2: Brava, Sebastiano. Ma tu sei un esponente, ma di razza, ecco, rispetto a questi improvvisati, questi parvenu.
1: Ma che dire, Sebastiano. In un minuto, invece Mediaset, qualcosa di nuovo in attesa, sì, di questo incontro con la stampa l'8 luglio? Qualcosa è venuto fuori?
2: Allora, la Canali sa condurre Tu sì che vales, ma condurre è una parola grossa, perché in quello show il ruolo è molto evanescente, certo, diciamo, contano più i giudici. La Hunziker, che forse farà anche Zelig con Ale Franz, boh, tutto sommato questo super caro che non è andato male negli ascolti, fatto aspettare molto, poi messo proprio a fine stagione, così. E che altro? Su chiave Mediaset per il momento poco altro è trapelato, vedremo se. Poi lì sono bravi anche ad annunciare, ma poi a non fare. Per anni è stato anche così, e tu lo sai meglio di me, alle presentazioni. Annunciate cose che poi magari non si vedevano. Mi incuriosisce vedere il nuovo canale Rai dedicato al territorio, una specie di linea verde all news, no? Visto che Linea Verde ha già 20.000 spin-off in tutto il palinsesto, hanno pensato bene.
1: Quello rischia di piacermi molto, di essere molto rilassante per me.
2: Esatto, una specie di gheo permanente, di Linea Verde permanente. È vero che tutti questi spin-off vanno tutti piuttosto bene negli ascolti, quindi che gli vuoi dire?
1: Infatti.
2: Dei concerti evento, però anche quelli ormai sono un po', non si nega a nessuno un concerto evento, quindi nell'autunno ne vedremo in Rai sia per Saldavinci che per Achille Lauro, sai, come San Siro, prima lo faceva solo Vasco e le superstar internazionali, adesso lo fanno in tanti, quindi
1: è così, si allarga. Sebastiano, noi comunque ci aggiorniamo, se ti va, dopo davvero le presentazioni, certo, dei palinsesti vere, e vediamo se c'è stata qualche sorpresa oppure no. Intanto
2: Interiore.
1: Ringrazio Sebastiano Pucciarelli per essere stato con noi, a prestissimo Sebastiano.
2: A presto, ciao.
0: Questa è Scella Pezzata, una donna di una bellezza profonda, molto, ma molto profonda, innamorata di Arrapao, questo bestione che vedete sul cavallo, di facili costumi, ma di sani principi.
3: Guarda, figlio, un giorno tutto questo sarà tuo. Dimmi, capo di bomba, a chi vuoi più bene? A papà o a mamma?
4: A Pippo Baudo!
3: Vaffanculo.
5: Sta l'uno varana scorze limona.
1: Allora, i fan degli Squallor sono tantissimi. Sono passati 42 anni dall'uscita di uno dei film più brutti della storia del cinema italiano, ma volutamente più brutti, perché è un film che ha fatto il giro ed è diventato davvero un film di culto. Chi lo conosce sa benissimo che stiamo parlando di Arrapao. Arrapao, dopo 42 anni, restaurato dalla Cineteca di Bologna, sta facendo un tour in tutta Italia. Ieri era a Milano, il film che torna nelle sale, presentato dal suo regista Ciro Ippolito, che noi abbiamo incontrato proprio ieri a Milano per farci raccontare questa storia incredibile.
6: Mi ha colpito moltissimo, devo dire, ma in tutti questi anni, ormai ne sono passati 42 dal debutto di Arrapao, il film comunque ha sempre avuto una sua vitalità, perché attraverso prima il VHS, poi DVD, poi Blu-ray, il film ha sempre trovato un pubblico di giovanissimi anche. La cosa che mi colpisce durante questo tour, che si chiama Arrapa Tour, che sto facendo adesso in giro per l'Italia, è che arriva un pubblico trasversale fatto da gente della mia età, che possono essere i nonni, fai conto, con i figli che sono dei cinquantenni più o meno, e i nipotini, e si rimpallano le battute del film. Cioè il nonno chiede al nipotino: tu a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? E il bambino risponde: a Pippo Baudo. Adesso un bambino che risponde a Pippo Baudo, non è come se fosse Pippo Baudo, perché il povero Pippo non lavorava già da molti anni per motivi di salute, eccetera, quindi non l'ha mai visto lui in televisione, non è per il bambino un personaggio televisivo, ma conosce invece la battuta dal film, e questa è una cose, e vengono proprio i nonni. Una volta sarebbe, quando il film ha debuttato, sarebbe stato impensabile che un nonno portasse un bambino a vedere Arrapao. I bambini ci andavano, i ragazzini ci andavano, quelli un po' più grandi, ma di nascosto, perché era una roba che non si poteva concedere da parte dei genitori. Invece adesso si riportano, anche perché il film, oltretutto, devo dire, poi è stato sdoganato, perché quando è uscito il film quasi tutta la critica più importante l'ha definito, anche come Morandini, il film più brutto del mondo che sia stato mai fatto. Adesso a me una cosa mi dispiace tantissimo, ma veramente mi dispiace tantissimo, che Morandini non ci sia più, perché mi sarebbe piaciuto. Io penso che in questo momento il povero Morandini, vedendo il film programmato a Torino al Museo del Cinema, con quel successo che sta avendo, si starà rivoltando nella tomba, e questo mi dispiace, però avrei voluto che ci fosse proprio per andarci insieme, dice, guarda, ma forse c'era qualcosa che non avete capito, che non volevate capire, che non avete visto. In realtà Arapao è un film in fondo che nella sua accezione, diciamo, ma anche nella sua ingenuità, nella sua cazzimma, come si direbbe a Napoli, ha in fondo anticipato, e non è che io lo avessi pensato, per amore di Dio, ma il linguaggio del web. I ragazzi si avvicinano ad Arapao e lo scoprono adesso e lo rivedono tante volte, perché in realtà forse ci ritrovano il loro linguaggio. E pensare che è una roba di 42 anni fa, dove loro non c'erano forse neanche i loro genitori.
1: La critica del film brutto: il problema è fare un film brutto quando si vuole fare un film bello, ma tu volevi fare un film brutto?
6: No, era proprio voluto, perché era il modo in cui volevo far ridere allora, cioè nel senso, l'idea mia non era quella di fare un film comico, non l'ho mai voluto fare il film comico, anche perché non avevo il budget, non mi piacciono i comici a parte i 5 o 6 nella storia del cinema, che sono Chaplin, Totò, Jerry Lewis, Buster Keaton, Paolo Villaggio, Stanley Ollio e Frank Ingrassia. Quindi non è volessi fare un film comico, io volevo fare ridere con il cinema, cioè con quello che accade durante la lavorazione di un film sgangherato. Quindi c'erano i ciak ripetuti 3 volte, la voce del regista fuori campo, le pubblicità, gli attori che non si ricordavano le battute, anche il fatto di cercare degli attori protagonisti del film, una parte di attori protagonisti, soprattutto quelli delle tribù dei Pelle Rosse, che erano in realtà attori cani, cioè nel senso, io quando facevo i provini si presentavano tanti attori che erano bravissimi e vedevano che io li scartavo, e loro non si rendevano conto, perché io poi avessi preso degli attori che non erano tanto bravi, ma io li cercavo proprio così, non dovevano essere bravi, ma noi li davamo tantissimo. Dal primo momento, quando io stavo, mi ricordo che ero venuto qui a Milano col film, con la sceneggiatura appena imbastiti, ho detto agli squaler, cioè Cerruti, Pace, Totò Savi e Bigazzi, ragazzi, adesso questa sceneggiatura voi la dovete violentare. Quindi c'erano delle scene costruite come un Romeo e Giulietta, insomma, all'acqua di rose, e quindi tra tribù indiane, più c'era la tribù dei Frocegliani. Oggi sembra una parolaccia, ma allora era pro gay la cosa, perché era oltretutto è un film che c'ha 2 matrimoni gay felicissimi nella sceneggiatura, e quindi era così, e quindi abbiamo loro, gli squallor, violentavano la sceneggiatura, ed io praticamente registravo tutto questo per poi portarla, diciamo, in chiave

0: bellissimo film, grandi recensioni, ma incassi zero. E mi era subito venuto scattata l'idea di come io vorrei fare un film così, in realtà, e cercavo un'idea ma non la trovavo, perché il mercato non me lo offriva proprio, non trovavo nulla per agganciare un'idea alla realizzazione di un film. Una sera per caso mi trovavo proprio a Napoli e attraversando via Caracciolo, una 500, mi ricordo, col tetto scoperto, mi taglia, proprio mi mette, quasi mi mette sotto, e io sento che da questa 500 viene fuori il canto Arrabò, tutti i ragazzi che stavano a bordo, quattro ragazzi che stavano a bordo, tutti cantavano Arrabò, Arrabò, e io come ho sentito sta cosa dico, ma questa è l'idea del film, e questa Arrabò, pensa che io il pezzo non lo conoscevo, avevo visto solo in quel periodo la pubblicità.
1: Te l'avrei chiesto io, in quel periodo io ero bambina, ma tutti dicevano ciao comprati Arrabò,
0: ma io non le, sì, quella la conoscevo, ma il pezzo non l'avevo approfondito, non era una cosa, perché in realtà poi i pezzi degli Squallo non è che li seguissi tanto, mi arrivava ogni tanto qualcosa dall'inizio, come 38 luglio, come Cornutone, come quelle hit loro, che così, ma non ero un cultore proprio della materia.
1: Anche perché tu lavoravi con altro tipo di artisti napoletani.
0: Sì, ma io ho sempre lavorato con la musica, ma anche in teatro, perché ho sempre fatto pure musical, spettacoli musicali, da Leopoldo Mastelloni ai Brutus, tanto per dire, Jack LaCayenne, Angela Luce, cioè, erano tanti spettacoli. Poi io appartengo a una famiglia di impresari, i miei sono impresari da 200 anni, è tutta una dinastia, quindi venivo da quel mondo là. Però quando mi è venuta poi l'idea, io sono andato in albergo quella sera, ho scritto 10 righe, proprio un'idea di un film. La mattina dopo mi sono messo in contatto con Milano, perché mi sono informato dove c'era soprattutto Alfredo Cerruti, che era il direttore proprio della Ricordi in quel periodo, e ho preso un aereo da Napoli e sono venuto a Milano e ho incontrato Alfredo, poi c'era per fortuna anche Pace e Totò Savio, credo, quel giorno, abbiamo sentito Bigazzi, insomma abbiamo firmato il contratto, io la sera sono rientrato a Roma che avevo il contratto in tasca, e dopo 15 giorni è iniziato il film. E poiché questo film, oltretutto, io ero convinto che l'avessero fatto per distribuzione, perché avevo un grande potere contrattuale, io in quel momento ero abbastanza forte, ed invece nessuno lo ha voluto. Nessuno.
2: Perché secondo te?
0: Perché non capivano, non ci credevano. Addirittura Goffredo Lombardo della Titanus mi ha cacciato via dall'ufficio a malo modo. Dice, ma come vi permettete di presentarvi una cosa di questo tipo? Voi siete qua, questa è una cagata senza precedenti, andate via. E io, sai, dico, dottore, io ci credo tantissimo a questa cosa. E comunque, allora a quel punto me lo sono finanziato da solo, l'ho prodotto e me lo sono anche distribuito, ma non c'avevo le uscite. Quindi ho trovato solo due locali disposti ad ospitare questa cosa, a Viareggio il 14 di agosto e a Ischia il 15.
1: E l'hai portato tu il film?
0: E ho portato io le copie personalmente, arrivando in ritardo perché avevo preso la copia che usciva dallo stabilimento di pomeriggio. Quindi viaggio in macchina di quei giorni là, traffico di Ferragosto, sono arrivato a Viareggio e ho trovato un sacco di gente in una specie di vialetto, ma io credevo fosse gente che stava lì, che camminava, gente del luogo, insomma, turisti, eccetera. Invece no, il proprietario della sala, che mi ha accolto in malo modo, scambiandomi per lo spedizioniere che aveva portato la copia in ritardo, mi ha detto che quello era tutto pubblico che stava ad aspettare dal pomeriggio, perché il film sarebbe dovuto iniziare alle 16. E così tutti poi sono subito entrati, hanno fatto uno spettacolo allora a mezzanotte, che non avevano mai fatto lì a Viareggio. Ma a Ischia è successo di più. A Ischia il giorno dopo l'affluenza è stata tale che alle 4 del mattino hanno dovuto fare uno spettacolo ulteriore, e da lì poi è scoppiata la notizia. Così il film poi è arrivato agli incassi che è arrivato, non li diciamo ma sono tantissimi i soldi che ha fatto.
1: Sono passati alla storia. Che sensazione ti dà adesso, anche proprio emotivamente, sentimentalmente, rivederlo e anche rivedere gli Squallor, che erano dei geni?
0: Ma da una parte mi emoziona la cosa, dall'altra parte però mi fa

0: mi rallegra, è una felicità che provo amara, diciamo così, perché lo pensavo proprio l'altro giorno, pensavo, ma pensa adesso, tutti e quattro, secondo me, ritrovandosi sicuramente a Torino, nel museo del cinema, rappresentati in quella maniera, di fianco ci hanno Rossellini, chiunque, Herzog, che lo so, Fassbinder, chiunque, della Chaplin, ci hanno chiunque. Ecco, ritrovandosi, secondo me si stanno facendo delle risate incredibili, come era nel loro modo di essere. E questo mi faceva piacere, mi fa piacere pensare che loro si stiano divertendo tantissimo a vedere tutta questa gente che ritorna. E quindi e li vede, non è che se li ricorda, li scopre, quindi sono rinati automaticamente come il film, e quindi tutti siamo, anch'io credo di sentirmi la stessa energia che sentivo proprio il mio amico Marco Giusti, lo dicevo ieri, e Marco dice, ma tu te la senti di fare tutto questo giro alla tua età, cosa, hai quasi 80 anni, ma non hai...
1: Ma portati benissimo, lo devo dire alla radio.
0: Non hai paura? E dico, no, guarda che a me invece mi ha fatto un piacere incredibile, al punto che ho iniziato un nuovo film con due giovani blogger di Milano, che sono i cinemagnacci straordinari, e ho quasi terminato la lavorazione del film, il film sarà pronto, credo, per l'uscita entro ottobre, insomma, festival permettendo, se ci accettano, speriamo di sì.
1: E in questo RadioTube Social Village abbiamo parlato delle novità della prossima stagione televisiva, lo abbiamo fatto con Sebastiano Pucciarelli e abbiamo incontrato Ciro Eppolito, il regista del mitologico Arrapau, che dopo 42 anni sta tornando nei cinema con un tour pieno di spettatori giovanissimi. Adesso andiamo a leggere insieme un libro molto, molto, molto particolare.
2: Tu invece dove abiti?
3: Io abito a Vicenza.
2: Lui è di Vicenza. Ci guardano da tutto il mondo, cerca di far capire quanto è bella Vicenza.
3: Ma io è lontano da Vicenza, da Bologna, non si può arrivare da...
2: Scusa, tu devi dire a tutti quelli che ci stanno guardando quanto è bella Vicenza, dilli che cosa c'è di bello a Vicenza.
3: C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi.
2: E poi c'è che adesso arriva una bambina dall'Islanda, ma sai dov'è l'Islanda?
3: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda.
2: Vicino a Padova.
1: La voce l'avete sicuramente riconosciuta tutti, perché è quella del grandissimo Cino Tortorella. Io ho letto che in questo periodo è uscito un libro che ho deciso subito di leggere per molte ragioni. Uno, perché è dedicato a Cino Tortorella e a Cino Tortorella in copertina. Due, perché è stato scritto da Guido Tortorella, il figlio di Cino Tortorella, che è un bravissimo scrittore. Tre, perché ho letto che questo era un romanzo, quindi ho cercato di capire cosa succedeva in questo romanzo edito da Baldini e Castoldi dal titolo Artificiale. Io sono impazzita per questo libro e quindi non potevo non chiamare a RadioTube Guido Tortorella. Ciao Guido, piacere di averti in trasmissione.
4: Ciao a tutti.
1: Guido, io faccio un po' fatica a parlare di questo libro che ho amato moltissimo, perché è un libro molto complesso. Intanto, vabbè, la domanda più banale è: qual è la scintilla che ha fatto scattare l'idea di parlare di tuo padre?
4: Allora, non è la prima volta che io provo a scrivere di mio padre. I primi due libri nascevano da due mie esperienze personali. Il primo libro, io ho la grande soddisfazione che mio padre lo ha letto e mi ha dato il suo benestare, mi ha detto va bene, funziona, lo puoi pubblicare, perché è stato lui, l'ho finito nel 2015, è uscito nel 2018, quindi lui ha avuto modo di leggerlo. E avevo provato a scrivere, ma avevo sempre, anzi te la dico com'è stata, avevo proprio finito un romanzo su di lui e i pochissimi lettori, tra cui mio fratello che è il mio angelo custode sulla terra e Bianca Pizzorno che è un altro angelo custode, due dei pochissimi lettori che l'hanno letto, mi avevano detto guarda, sei troppo distante da tuo padre, cerca di essere più vicino. Quindi poi avevo abbandonato quel libro pensando che non l'avrei mai più ripreso in mano, e poi quando mi sono messo invece su Artificiale, che è un'idea completamente diversa da quel libro che si chiamava Fantasma, ho detto: il mio diktat che mi devo autoimporre deve essere quello che mio padre è lui. Io posso inventarmi tutto il resto, inventarmi tutto il contorno, parlare di un mondo che non esiste o che comunque, come ben sappiamo con l'intelligenza artificiale, potrà arrivare dopodomani. Ma mio padre deve essere Cino Tortorella, o meglio, deve essere papà, cioè deve essere la persona che io avevo vicino. E così è stato. Tutto quello che voi leggete in materia di desiderio, di cose che io avevo da dirgli, di chiacchiere che ci facciamo io e lui nel libro, di aneddoti che lui racconta, sono tutti veri, compresi quelli meno credibili, tipo quello della dama di compagnia.
1: Ah beh, io lo so perché l'ho letto questo libro, ma non vi svelo nulla. È il rapporto tra un padre e un figlio, ma il protagonista non si chiama Guido.
4: Ecco, questa è una cosa molto interessante. Perché ho scelto di cambiare il mio nome? Ci sono due motivi fondamentali. Il primo e più importante è che Diego è un paracadute emotivo. Perché se mio padre era mio padre, già era un'operazione molto difficile per me emotivamente. Infatti non ti dico le volte che, scrivendo e soprattutto rileggendo per la prima volta, di solito quando rileggevo ero più distaccato, più freddo, non ti dico le volte che mi sono commosso. Diego mi ha aiutato, cioè Diego è il nome con cui spesso viene storpiato il mio. Se ci pensi, Guido e Diego sono due nomi che si assomigliano.
1: Certo.
4: E in più c'è un altro motivo, che mio padre ha quattro figli, noi siamo in quattro, cioè mio fratello Davide, Chiara e Lucia, e io dovevo sintetizzare noi quattro. Infatti alcuni aneddoti, diciamo la maggior parte ovviamente riguardano me, ma ci sono anche aneddoti legati a Chiara, a Davide e a Lucia, e quindi io per rispetto nei loro confronti, per rispetto nei confronti di mia mamma che non è morta di parto, come dico nel libro, ho dovuto prendere distanze dal mio personaggio, diciamo una distanza letteraria ovviamente. In più c'è un altro fatto, il fatto che il vero protagonista della storia è il rapporto che c'è tra me e mio padre. E per rendere puro questo rapporto io dovevo liberare Diego da tutti i suoi impicci emotivi. Io ho due figli con cui convivo ancora con mia moglie. Diego invece, ad esempio, ha divorziato. Perché ha divorziato? Non è un messaggio subliminale che io voglio mandare a mia moglie, tutt'altro.
1: No, ma infatti non si è preoccupata, perché quando ho letto questa cosa ho detto: ma a me non risultava, però.
4: Non si è preoccupata per niente, anzi gli è piaciuto tantissimo il libro, perché l'ho spiegato che il motivo è che Diego deve avere la libertà e la possibilità di vivere questo rapporto in tutta la sua purezza, e quindi senza altri impedimenti emotivi vicini. Quindi non c'è mia mamma, ripeto, non ci sono i miei fratelli, la mia famiglia vive da un'altra parte. E quindi ecco a voi Diego e non Guido, che di Guido è una distorsione, esattamente come spesso io vengo chiamato Diego Tortorella.
1: Gli ascoltatori hanno capito tutto del romanzo, ma non hanno capito nulla, perché c'è il rapporto tra un figlio e un padre, c'è il racconto della vita straordinaria di tuo padre Cino Tortorella, ma è anche un libro di fantascienza. E qui in qualche modo lascio a te spiegare quello che vuoi dire.
4: È molto semplice. Allora, io sono sempre stato un progressista tecnologico, sono uno di quelli che dicono l'evoluzione porta sempre qualcosa di buono e sempre anche, magari a volte anche qualcosa, non dico di cattivo, ma qualcosa che noi dobbiamo tenere sott'occhio. L'AI non fa differenza, l'AI ci porterà sicuramente qualcosa di buono, e già delle cose cattive si discute tanto su tutti i social, le perdite di lavoro, eccetera. C'è una cosa in particolare che mi ha spaventato molto dell'AI, ed è una frase, cioè, diciamo, è rappresentata da una frase che c'è in un film bellissimo che si chiama Gli Incredibili, che forse avrai visto, un'incredibile famiglia di supereroi,
1: certo,
4: della Pixar, in cui il cattivo Sindrome odia i supereroi, inventa dei gadget per lui, da uomo normale, diventare un supereroe, e dice: quando tutti saranno super, beh, non lo sarà nessuno, più o meno la frase è così, ecco. Per me con l'AI, in questo momento, in questa fase dell'intelligenza artificiale, siamo lì, cioè Nel mio libro, prendendo spunto da Philip Dick e Charlie Brooker, che sono due dei miei idoli, perché per primi hanno ipotizzato realtà in cui le intelligenze artificiali perfette ricalcavano talmente bene la vita da ingannare anche le persone, esattamente come Diego si inganna credendo che suo padre sia incarnato nell'androide che io chiamo Fenice del libro, allora in quel caso dobbiamo fare un passo indietro e dire beh, qua siamo in un terreno friabile.
1: E devo dire che è avvincentissimo il racconto, sia dal punto di vista sentimentale, umano, ma anche da quello tecnologico. Devo dirti che io, da appassionata e studiosa di televisione, sono stata anche molto affascinata dal racconto della figura di tuo padre, come persona straordinaria, proprio fuori dall'ordinario, ma anche come grande artista. E non è facile fare i conti col ricordo del proprio padre e soprattutto avere la forza di metterlo sulle pagine.
4: Guarda, l'ho voluto proprio mettere a nudo e ho voluto far capire, io ho sempre detto, ci scherzo molto su questa cosa con i miei amici e ci scherzo nel libro anche, che il Mago Zurli era una copertura, ho voluto dire che il Mago Zurli era una copertura, perché di magico mio papà di fatto non aveva nulla, non è un mago, non è un illusionista, però poi delle magie lui le sapeva fare e ne descrivo una che le vale per tutte. Io per questioni anagrafiche non l'ho mai visto interpretare i panni del Mago Zurli. Il Mago Zurli nasceva come mimo teatrale, io non l'ho mai visto recitare a teatro mio padre, una delle mie grandi mancanze, però negli anni 90, quando io ero nell'adolescenza, diciamo, lo vidi una volta in una pubblicità in una trasmissione di Gerry Scotti, lo vidi interpretare un mimo con Gero Caldarelli, altro grandissimo mimo uscito dalla scuola di quelli di Grock.
1: Certo.
4: C'era una pantomima, improvvisarono una pantomima e io ne rimasi così commosso, così colpito da questa bravura. Lui era, a detta del suo maestro, uno dei mimi più bravi d'Italia, che ho riportato in una maniera molto, diciamo, letteraria nel mio libro, quella mia emozione. Tu che hai letto saprai di che cosa sto parlando.
1: Sì, l'ho subito immaginato, perché c'è una parte bellissima del racconto nel racconto. Forse gli ascoltatori avranno capito dal mio trasporto quanto ho amato questo artificiale, perché è davvero stato una sorpresa e mi ha fatto molta tenerezza leggere di questo rapporto bellissimo, e tutti noi che abbiamo un papà che non c'è più possiamo immaginare cosa possa essere riportarlo in vita attraverso le pagine di un libro. È veramente molto molto molto emozionante. Mi ha molto commosso pensare che in effetti tuo papà non ha mai condotto il Festival di Sanremo e se lo sarebbe meritato.
4: Che bella questa cosa che dici, ed è bello anche il fatto che secondo me è universale ed è una cosa che chissà se un giorno potrà veramente succedere, può essere una delle grandi cose positive dell'AI, che comunque ci potrebbe dare la possibilità di riparlare con uno dei nostri cari, che sarà l'AI, che sarà qualche altro prodigio tecnologico. È uno dei, io, a me piace raccontare storie sui grandi sogni condivisibili. Nel secondo romanzo era l'idea di ritornare adolescenti, in questo caso è parlare, è ritornare a parlare e dirsi tutto quello che non ci si era detto con un parente che non c'è più. Se non è universale questo.
1: È vero, verissimo. Grazie a Guido Tortorella, non Diego, Guido Tortorella, leggete questo artificiale perché è veramente un romanzo che vi conquista. Se non avete tempo di leggerlo adesso, compratelo così ve lo tenete per le vacanze, per le letture sotto l'ombrellone. Grazie Guido per essere stato con noi.
4: Grazie a voi tutti, grazie a voi tutti.

0: se vale sude, se sude svesse.
1: Mi sveglio la mattina.
2: Allora, io sorrido già perché non possiamo iniziare l'estate senza sapere quale sarà il tormentone dei Side of the Moon. L'anno scorso con Estate o Smaci Velaci ci abbiamo azzeccato, ma soprattutto ci hanno azzeccato loro. Sentiamo, c'è Filippo Pax? Ce l'abbiamo, Filippo?
3: Ci sono, ciao.
2: Allora,
3: ciao Marta.
2: Quest'estate cosa abbiamo? La ragazza Quechua, chi è la ragazza Quechua?
3: La ragazza Quechua in realtà è un mondo, perché ragazzi e ragazze particolari, nel senso che sono le persone che sono ancorate alla realtà, non sentono il fluire dei social, delle mode che cambiano come noi, che siamo travolti dalle notizie ogni due secondi, ma sono le persone invece molto pragmatiche, a cui basta una felpa e dicono vabbè, io il mio outfit ce l'ho, esco e va bene così per tutte le stagioni.
2: Una felpa non griffata, ma di quelle che si trovano in un noto negozio per quelli che sono un po' pratici e un po' sportivi.
3: Tecnica, una felpa tecnica. Un abbigliamento tecnico, esatto. Questo è il mondo che abbiamo raccontato con Ragazza Quechua, che poi è anche una canzone d'amore, perché invece quello che canta è un fashion victim, quindi è uno che beve kombucha e ha bisogno di un pied a terre, ha bisogno di tutta una serie di altre cose molto estetiche, però poi dice io mi sento una goccia in mezzo alla pioggia, invece tu sei la mia roccia, perché lei è invece affascinante per la sua stabilità.
2: Allora, capisco che la rima Quechua e kombucha fosse assolutamente irresistibile, ma al di là di questa rima, come vi è venuta l'idea di questa? Cioè, l'avete conosciuta, l'avete incontrata? Perché adesso in queste settimane cercheremo un po' di capire come nascono i successi dell'estate. L'anno scorso, grazie soprattutto ai social, ma anche grazie a noi che abbiamo parlato subito di voi,
3: certo,
2: siete diventati davvero super viralissimi. Questa volta l'idea com'è nata?
3: Allora, l'idea è nata da un modo di dire che avevamo proprio noi, tra di noi, per indicare le persone appunto molto molto pragmatiche, e quindi diciamo, sì, lei è proprio una ragazza Quechua, cioè dici usciamo, si fa la coda ed è già pronta, oppure un ragazzo che dice, ah cosa fai? Sono in montagna questo weekend, non ci sono, scusate, mi interessano queste cose che fate, eccetera. E poi il momento, diciamo, secondo me, che è stato un po' l'epifania, è stato durante le Olimpiadi invernali. Le Olimpiadi invernali erano piene di sportivi che quando erano intervistati parlavano in una maniera che ci affascinava, perché era molto lontana dai toni che di solito si usano epici per raccontare lo sport. Loro erano molto pragmatici, appunto.
2: Certo.
3: Il momento clou è stata l'intervista di Sofia Goggia, che abbiamo poi dovuto citare nella canzone, perché la individuiamo come la Queen of Quechua, perché lei durante l'intervista in cui aveva appena vinto una medaglia, aveva fatto una gara straordinaria, stava per fare altre gare, lei è una delle atlete più incredibili di questa epoca, e le hanno fatto una domanda tutta molto ovviamente importante su tutto quello che stava succedendo, e lei la prima cosa che ha detto oh, spegni la radiolina che non sento, cioè la prima cosa che ha detto in diretta è stata questa. Così. E io ho detto ok, siamo impazziti, abbiamo detto va bene, tu sei the queen.
2: Ti faccio solo una domanda secca, Filippo, come si chiama il vostro tour estivo?
3: Il nostro tour estivo si chiama Almost World Tour.
2: Almost.
3: E comincia questa sera.
2: Fantastica, andate
3: è
2: sui
3: quasi
2: social.
3: World Tour. È quasi
2: esatto,
3: World Tour.
2: Andate sui social dei Pack Side of the Moon, perché questo è l'Almost World Tour, quindi se siete nel world magari arrivano. Grazie Filippo.
3: Specialmente
2: in Brianza. Grazie a Filippo Pax.
3: Ciao,
2: un bacio.
3: Grazie, ciao, ciao, ciao.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Ancora attacchi di Trump contro la Premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz, ma oggi partono in Svizzera i colloqui con gli Stati Uniti. Al tavolo ci sarà anche il vicepresidente americano Vance. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato con uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Ai mondiali in campo Germania Costa d'Avorio e una super Olanda travolge la Svezia 5-1. In primo piano il nuovo botta e risposta via social fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità. Premier che rinvia al mittente le accuse.
1: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della Premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini da Trump, parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Ci sarà anche il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui oggi in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Il premier israeliano Netanyahu, proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato nelle ultime ore all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano.
6: In coordinamento con gli Stati Uniti, si apprende, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato ieri nel pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Per gli attacchi israeliani, ieri sono morte 10 persone anche a Gaza, tra loro due bambine e un giornalista di Al Jazeera, definito da Israele un terrorista di Hamas. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico oggi tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran ieri di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici a Burgenstock Lucerna, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti Vance e Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Siamo in Svizzera sarà solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni l'accordo rimarrà sulla carta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La visita di Papa Leone a Pavia, tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi, ha detto il Papa davanti al Duomo di Pavia. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
7: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gómez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sánchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero, Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
5: Roma Pride, una grandissima partecipazione per dire forte e chiaro che l'amore non si discrimina, lo scrive Ellie Schlein, che ha partecipato nel pomeriggio alla sfilata per le vie della capitale. Dobbiamo impegnarci a raggiungere gli altri paesi europei che hanno già una legge contro l'odio, sul matrimonio egualitario, sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Dobbiamo respingere gli attacchi delle destre nazionaliste che si stanno accanendo contro le persone trans, scrive la segretaria del PD. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia senza fermarsi poi a prestare soccorso. In Trentino, vittima di un incidente mortale, una promessa del ciclismo di 14 anni.
8: È un italiano di 27 anni, l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha ammesso: sono io. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica, e quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
5: Dobbiamo pazientare ancora a lungo. L'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollettino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo la pagina dei mondiali, il punto con Dario Ronzulli.
9: Ci è voluto l'ingresso di Denis Zundav, classe 1996, per permettere alla Germania di battere la Costa d'Avorio 2-1 il punteggio finale. Ivoriani avanti nel primo tempo alla mezz'ora con il gol dell'ex Atalanta e Milan che sì, poi Germania che cambia tanto nell'intervallo e inizio ripresa cercando così di trovare il modo per battere gli ivoriani, lo trova proprio con la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Zundav, prima su cross di Amiri e poi su passaggio di Mecha. Germania dunque a punteggio pieno nel suo girone, 6 punti realizzati, Costa d'Avorio ferma 3, alle 2 ci sarà il match tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F invece nel pomeriggio l'Olanda ha strapazzato la Svezia 5-1 mettendosi in testa provvisoriamente al girone con 4 punti, Svezia a quota 3, in attesa però di Tunisia-Giappone che si giocano le chance di qualificazione al mondiale. Tunisia, se dovesse perdere, sarebbe eliminata dal torneo, si gioca alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
5: Grazie a Dario Ronzulli. Per la MotoGP, Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca, è stato infatti squalificato dopo la caduta durante la sprint. Il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto. Un'occasione ghiotta per Jorge Martin, che dopo aver recuperato già diversi punti nella sprint, ora può addirittura superarlo. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: mentre sono qui. Ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
1: Fammi dire subito gli orari, se non mi prendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche sul Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
0: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
1: Di Dallas.
0: E soprattutto
1: costa ovest e di quella est.
0: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
1: ci arriveremo.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube, dopo la prima ora di RadioTube Social Village, quello dedicato agli spettacoli. Di cosa abbiamo parlato questa settimana? Beh, abbiamo parlato non dei palinsesti televisivi della prossima stagione, perché le presentazioni arriveranno tutte all'inizio di luglio, ma di tutte le indiscrezioni che ormai ci danno già un quadro di quello che vedremo in televisione a partire da settembre-ottobre. Poche novità abbiamo sentito chiacchierando con Sebastiano Pucciarelli, e poi abbiamo fatto un salto all'indietro nel tempo per un film di 42 anni fa che però è attualissimo perché è tornato nelle sale, sta girando con una serie di eventi che incredibilmente stanno radunando un sacco di giovanissimi che l'hanno scoperto grazie alla rete. Stiamo parlando di un film bruttissimo, ma un film volutamente bruttissimo, che era Arrapao con i leggendari Squallor, disastrosamente diretto, perché così recitavano i titoli di coda, da Ciro Ippolito, che abbiamo incontrato a Milano, perché proprio ieri a Milano ha fatto una presentazione di questo film, una tappa dell'Arrapatour, così si chiama, che è andata sold out in pochi minuti. E poi ancora abbiamo parlato di un libro che a me ha appassionato e anche molto commosso. Abbiamo sentito parlare il suo autore, il libro si intitola Artificiale e racconta una storia che riguarda un padre e un figlio. Un padre e un figlio reali, ma non del tutto. Il libro è stato scritto da Guido Tortorella, che nel libro si fa chiamare Diego Tortorella, perché è lui e nello stesso tempo non è lui, e racconta del suo rapporto con suo papà, che era Cino Tortorella, che era lui, ma in questo libro di fantascienza non è esattamente lui. Insomma, si parla di distopia, di intelligenza artificiale, ma si parla anche della figura del grandioso Cino Tortorella. E infine abbiamo salutato i Pax Side of the Moon con il loro leader Filippo Pax, perché l'anno scorso hanno scritto uno dei tormentoni dell'estate, che era stato Estate Ausmate Velate. Noi siamo stati i primi a parlarne, poi ha fatto veramente il giro della rete, dei telegiornali, delle radio. Allora siamo andati a vedere, anzi a sentire di cosa parlano quest'anno, e c'è questa ragazza Quechua che chissà se visserà il successo dell'anno scorso. Adesso è il momento del nostro RadioTube Social Village, quindi tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tante cose sono successe questa settimana e tante cose sono state diffuse attraverso i video che abbiamo condiviso di più sui social network, che abbiamo visto sui giornali online, che ci hanno mandato gli amici sui vari servizi di messaggistica. Ne parliamo come sempre con un co-conduttore d'eccezione. Intanto vi ricordo 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure trovatemi su tutti i social come @ Marta Cagnola. Co-conduttore d'eccezione è un autore tv, è uno scrittore, è uno sceneggiatore ed è l'autore di Domande irresistibili. Tra le altre cose ha scritto A domanda rispondo, Divertimenti e ambasce di un autore di quiz, un libro edito da Nottetempo del quale abbiamo parlato l'anno scorso, ma ve lo riconsiglio di nuovo perché è veramente irresistibile. Abbiamo come co-conduttore d'eccezione Armando Vertorano. Ciao, bentornato Armando.
2: Ciao Marta, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a te per dedicarci quest'ora del sabato pomeriggio e poi d'estate, visto che siamo sempre pieni di impegni, ancora più preziosa. È ormai un po' che è uscito questo libro, continui a scrivere domande?
2: Sì, abbiamo finito la stagione attuale, che si è conclusa, devo dire, con un ottimo successo, e insomma adesso andiamo avanti con nuove cose, nuove sorprese, insomma sì, quindi sì, ancora domande, ancora quiz.
1: Domande, ghigliottine, cose del genere.
2: Esatto,
1: tutto
2: il cucuzzaro.
1: Sì. Sì, perché ricordo a tutti gli appassionati di quiz e di game show, che anche d'estate sono vivacissimi, perché è un genere, certo, che non si ferma mai, che c'è sempre qualcuno dietro le quinte a scriverle le domande, e quel qualcuno facilmente Armando Vertorano. Bertorano. Posso chiederti
2: può
1: come
2: essere.
1: Come mai secondo te il game show non si ferma mai? Quest'anno, ad esempio, non abbiamo nemmeno il mio adorato Te che te, quest'anno si prende, secondo me, anche abbastanza giustamente una pausa, perché c'è bisogno di nuove idee, di nuovi modi per così lavorare sulle te che non sono così contraria a questa assenza, anche se a me un po' dispiace. Quindi ancora più quiz, ancora più giochi in TV anche d'estate. Secondo te perché è un genere che non si ferma mai 12 mesi l'anno?
2: Ma perché banalmente il momento di gioco è sempre un qualche cosa che è molto facile da seguire, cioè il quiz è uno di quei programmi, poi in realtà noi li scriviamo anche un po' pensando anche a questo, no? Molti giochi e molte domande sono fatte proprio in modo anche da cogliere un momento, no? Cogliere quella cosa, cioè, c'è la televisione accesa, io magari sto passando, però mi metto, butto l'occhio e mi metto un attimo a giocare. Quale sarà la risposta? Quale sarà la frase nascosta? Quale sarà il pacco vincitore? Questa possibilità di seguire e giocare anche senza la necessità di stare concentrati davanti allo schermo è quella cosa che ti fa funzionare in realtà 12 mesi l'anno, perché se tu sei d'estate, ok, torni dalla spiaggia, c'è la TV accesa, butti l'occhio, d'inverno, se d'inverno magari, ecco, stai più a casa, però anche chi non è in casa, in realtà quel momentino di gioco te lo può sempre prendere. E siccome, voglio dire, agli italiani, ma in generale credo proprio agli esseri umani, come sappiamo, piace giocare, il gioco è quasi un bisogno primario, non lo dico io, lo dicono sociologi e studiosi ben più importanti, insomma, credo sia quello il motivo per cui, per fortuna, questi programmi continuano ad andare bene.
1: Prima di andare ai video più condivisi della settimana, ti faccio un'altra domanda sul tuo lavoro. Le domande hanno una stagionalità, cioè se adesso tu lavori su un quiz estivo, le domande sono un po' diverse?
2: Beh, chiaramente uno si adatta un pochino al tono della messa in onda, al tono del periodo di messa in onda, lì anche come argomenti, se vogliamo, e poi ci si adatta anche poi a seconda pure del programma che si fa, cioè al tono del programma che fai. Chiaramente un programma estivo tenderà a essere più leggero, appunto perché magari le persone stanno più fuori casa, quindi la televisione viene fruita in una maniera molto diversa, molto più occasionale, no, se vogliamo, e quindi chiaramente il tono si fa un pochino più leggero, anche le domande si alleggeriscono un po', magari ci sta qualche argomento più legato all'estate, qualche curiosità legata al mare, ai piccoli miti da sfatare dell'estate, è questo, sostanzialmente questo.
1: Quindi per tutti gli appassionati di quiz, sono tantissimi, un po' di segreti dietro le quinte di Armando Bertorano. Armando, sei pronto a sentire un po' di video della settimana che, come al solito, segnano l'informazione, e noi andiamo sempre a capire un po' come il modo di comunicare le notizie attraverso la rete ci tiene compagnia e in questi anni dà forma anche al nostro modo di pensare e forse anche alla realtà stessa. In questi giorni, anzi ieri in particolare, è successo questo a La 7.
3: Buonasera signor Presidente, buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
4: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il Presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
1: Allora, questa è questione. La messa in scena, la recita della telefonata tra il collega della 7 Compatangelo e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Incredibile ma vero, così ha spiegato all'aria che tira David Parenzo, eccolo qua.
5: Sono giornate di grande lotta, Compatangelo, hai fatto scoppiare un casino, tutti i giornali oggi in Italia parlano di questa tua telefonata con il presidente americano. Intanto facci vedere il telefono dal quale hai chiamato, così diamo, diciamo, un elemento di
6: vedere il dietro del telefono, perché il numero del presidente è privato.
5: Beh, non c'è dubbio.
6: Non dato che ti stai tutti.
5: Non è che adesso Non è che sono così stupido da chiederti il numero o da far vedere in onda in diretta il numero del messaggio. Come sono andate le cose, caro Combatangelo? Sono le 19:30 ora di Washington, 1:30 ora italiana, corretto?
6: Sì, abbiamo parlato col presidente per circa un'ora. In realtà noi non l'abbiamo chiamato per chiedere.
1: Allora, la cosa incredibile è, infatti molti sui social dicono: ah, ma come se Donald Trump rispondesse al telefono. È così. Cioè, il gentleman agreement, l'accordo, è che non si possa trasmettere l'audio. Infatti, come abbiamo sentito, la 7 ha mandato in onda una recitazione della telefonata, ma non lo so, segno dei tempi. Sei il corrispondente dalla Casa Bianca da molti anni della 7, quindi possiedi un numero di telefono privato di Donald Trump che ti risponde, dice anche delle cose particolarmente impattanti per quanto riguarda la politica italiana. È il segno dei tempi, cioè ormai lo scoop si fa così. Armando, tu che sei anche sceneggiatore, è la realtà supera ogni tipo di fantasia.
2: Beh, sì, devo dire che in questa vicenda ci sono veramente due o tre cose che sono di un surreale meraviglioso, cioè che davvero da sceneggiatore sarebbe difficile proprio anche immaginarsele. Cioè, a parte innanzitutto proprio anche la voce, cioè, di questo recitato, che io credo, non lo so, ma credo sia stato fatto proprio con l'intelligenza artificiale, no? Quindi già sentire la voce di quello che dovrebbe essere Trump, che fa dimmi, questa cosa così impostata, quando poi noi siamo abituati a sentirlo parlare in quel modo chiaramente suo, molto rauco, quasi bofonchiante, no? E così come mi fa tantissimo ridere David Parenzo quando dice: ah, innanzitutto facci vedere il telefono con cui l'hai chiamato. Cioè, allora mi viene a dire: ma perché? Cioè, nel senso,
1: certo, non è che, cioè, che cosa deve avere di particolare?
2: E infatti lui, il povero Combatangelo, dice: eccolo qua il telefono, però te lo faccio vedere da dietro, perché altrimenti ti farei vedere il numero. Cioè, dice: ma certo, ma te pare che te vedo il numero del... Cioè, tutta una serie di cose che già di suo sono stupende.
1: Allora, ogni tanto qualcuno si chiede in redazione ad alta voce: ma secondo voi è una tattica precisa quella di Trump, oppure è solo un po' fuori di testa? Ovviamente nessuno ha la risposta, ma intanto ci sono le risposte di Giorgia Meloni, che ieri ha detto così.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: A parte questo modo di appoggiare la frase, che mi è piaciuto molto da parte di Giorgia Meloni, tre giorni fa però eravamo messi così.
7: Volevo chiederle se qual è il termine più adatto. C'è stata una riconciliazione, c'è stato un chiarimento, c'è stato un disgelo, come lo definirebbe?
8: Il titolo, che titolo facciamo? Guardi, io le direi che ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. Poi
1: oggi
8: fine.
1: Così, domani chissà, dopodomani chissà, Armando.
2: Allora, io devo dire, la cosa che mi colpisce, ma non solo di questo dissing, se vogliamo, ma proprio in generale,
1: è vero,
2: proprio
1: concetto, dissing, sì.
2: Proprio in generale del concetto di dissing, cioè nel senso che se due persone hanno un diverbio, anche diciamo su sfere così alte come possono essere due leader politici, cioè in teoria, cioè, le cose se le dicono in faccia, no? Invece il fatto che comunque tutte queste cose avvengono su quella roba pubblica che è comunque la piattaforma, cioè quindi ogni cosa è mediata e messa in scena, quindi è anche il diverbio diventa una forma di spettacolo, perché evidentemente poi anche su questo ogni leader politico, Trump dalla sua, ma anche Meloni dalla sua, diciamo dalla nostra in quanto paese Italia, cioè anche lì si giocano comunque la loro immagine. Chiaramente Trump continua a tenere fede al suo personaggio, che ormai lui l'ha impostata così, piaccia o non piaccia, lui fa così. E la Meloni, che chiaramente dal canto suo deve capire come di fronte a un affronto di quel tipo non deludere poi le persone che la seguono, e comunque insomma parliamo di un presidente del Consiglio, quindi insomma ci mette sempre la sua credibilità, però tutto deve avvenire su un piano pubblico, cioè non è che loro due si vedono tra di loro e litigano, no,
1: certo,
2: dobbiamo assistere.
1: No. Tra l'altro possono andare in onda due film o andare in scena due film completamente diversi. Donald Trump che dice lei mi ha chiesto una foto, e Meloni che dice la mia popolarità non ti riguarda, cioè ognuno sta parlando al suo paese, sta dicendo la sua verità, e possono andare per due binari completamente diversi. Lui ha detto che la popolarità di Meloni è intaccata in Italia, quindi ognuno parla ai suoi. Peccato che appunto avvenendo in pubblico poi si confrontano le versioni e non collimano. Poveri giornalisti.
2: È quello che hai detto tu, è quello che hai detto tu. Cioè in realtà sono due persone che litigano, ma nel litigare, cioè litigano poi insomma è un diverbio, però nel litigare non parlano tra di loro, cioè non è che io rispondo alla persona con cui sto avendo il diverbio, cioè io rispondo sempre ai miei, io l'altro risponde ai suoi, e quindi giustamente diventa una sorta di, perdonami la parola, una sorta di piccolo teatrino in cui alla fine funziona, cioè tutto funziona, ecco,
1: sì.
2: So come dire.
1: Tutto funziona tranne la politica estera in generale, perché sono
2: tutto
1: anni
2: funziona
1: che,
2: in quella comunicativamente
1: certo, perché purtroppo stiamo vivendo un disastro. Io già la scorsa settimana avevo chiarito, non sono una nostalgica della politica di un tempo, no? Sai quando in questa stagione riesce sempre quella vecchia foto di Aldo Moro al mare in giacca e cravatta, e c'è sempre qualcuno un po' luddista che dice allora sì che si stava bene quando i politici andavano in spiaggia in giacca e cravatta. Io non voglio esagerare, però tante cose mi convincono molto poco. Tutto questo è successo al Parlamento Europeo, eccola.
9: ¿Qué celebra usted, señora Callas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
1: Bah, allora, l'eurodeputata di Podemos, Irene Montero, ha cantato Happy Birthday a Trump, stava rivolgendo a Kaya Callas, chiamandolo Mr. Genocide.
2: Siamo sempre là, Marta. Per me, allora, mo, al di là di quello che uno può pensare, insomma, ovviamente non è la sede per dire uno come la pensa in maniera precisa sulla politica in generale,
1: neanche,
2: sulla guerra.
1: Più che altro perché il nostro core business, a parte che come la pensiamo è talmente complicata la situazione che ci vorrebbero delle ore, ma anche dal punto di vista comunicativo è molto interessante la situazione.
2: Per me siamo sempre sullo stesso piano, cioè nel senso che io comunque come vedo, come ho detto prima, come vedo appunto Trump che nel dire delle cose mantiene fede al suo personaggio, cioè io anche questa cosa qui la vedo un po' teatrale, cioè mi sembra che si pensi sempre e solo allo spettacolo, mi sembra che si pensi sempre e solo al titolo, all'instagrammabilità della cosa, però poi i problemi, purtroppo, adesso problemi grossi, non parliamo dei problemi piccoli, quelli insomma persistono, e a me piacerebbe vedere qualcuno che insomma invece di fare cose spettacolari che magari io posso andare a vedere su Instagram come meme, piacerebbe vedere un fare.
1: Sì, poi Irene Montero è nota sui social per le sue posizioni quantomeno provocatorie,
2: sì,
1: mi sembra un po' narcisista, è un po' mettere anche in luce se stessi, non lo so.
2: Può darsi, cioè a me sembra che proprio in generale il linguaggio della politica stia troppo diventando questo. E un po' lo capisco perché i tempi stanno cambiando, quindi come dici tu, ok, sì, è vero che ormai è retro pensare ad Aldo Moro in spiaggia, che se vogliamo anche quella era una cosa che oggi sarebbe un meme, no?
1: Certo, è diventato un retromeme, diciamo.
2: Un retromeme, bravissimo. Però è anche vero che in questo modo effettivamente poi diventa tutta una tifoseria ed è diventa sempre più difficile poi andare, come dicevi tu, al cuore del problema e a informarsi bene su quello che succede, perché diventa un fare un ping pong continuo fra curve avversarie. Per cui tanto da una parte c'hanno sempre ragione, dall'altra c'hanno sempre ragione, ogni tanto tiriamo in mezzo un qualcosa di provocatorio, così che i nostri elettori, i nostri sostenitori, come dire, ci dicano evviva, ci facciano la ola, e però poi alla fine siamo sempre là.
1: Sì, la soluzione certo non si avvicina con questi show. Allora, prima scherzavo, dicevo poveri giornalisti, perché i giornalisti che seguono gli esteri si trovano veramente di fronte a qualsiasi esternazione a tutte le ore del giorno e della notte. Tony ci scrive al 349-238-6666, ciao Marta, ma quale strategia? Trump è proprio rimbambito. E se invece fosse, e se invece, cioè insomma ci muoviamo sempre, no? nel campo delle opinioni e delle possibilità. Sicuramente, ho detto poveri giornalisti, sicuramente grande tensione, tutti noi abbiamo memoria di momenti in cui abbiamo avuto qualche problema in diretta, io immagino anche dietro le quinte dei quiz possa succedere tanto. Certo, i quiz di solito sono registrati, no Armando? È un po' più difficile che ci siano questi imprevisti. Di solito se c'è qualcosa veramente di grosso può essere tagliato, la diretta invece
2: devi diretta, andare un po' più come sì. Una spada
1: come una spada. E a volte però le cose non vanno nel verso giusto. È successo a Rai News 24.
10: È tutto per questa edizione del nostro giornale, restate con noi, tra pochissimo torniamo con Sport 24.

0: Allora, piccolo guaio in diretta per Alessandro Baracchini. Io, la mia premessa è: sono team Alessandro Baracchini. Alessandro, tutta la mia solidarietà. Cos'è successo? Si è arrabbiato con la regia perché è successo un guaio in diretta e non sapeva di essere ancora inquadrato e ha fatto un doppio dito medio in diretta. Viale Mazzini chiede chiarimenti e ragazzi, era arrabbiato e la mia considerazione è stata: meno male che io sono alla radio e non si vede quello che faccio, perché se mi arrabbio, allora non è un mio gesto che ho d'abitudine, ma se lo facessi non si vedrebbe. Ma povero Alessandro, riferisca, no? È la frase tipica, riferisca le valutazioni interne, le cose. È un incidentino, fa molto sorridere però.
1: No, poi è evidente, nel senso, a vederlo, io l'ho visto mille volte che mi ha fatto ridere tantissimo, però diciamo è evidente che lui dà per scontato di non essere inquadrato.
0: Ma certo,
1: perché proprio si sfoga.
0: Dai, ma sì, a me fa molto ridere, quindi io mando da qui un abbraccio lontano ad Alessandro, che veramente è stato un piccolo incidente. Allora,
1: ma chi è che non si arrabbia sul lavoro? Dai.
0: Non sai, adesso io adesso vado in vado in regia e tiro due schiaffi ad Alessandro Schirano. Cioè, scusate, ma c'è Martin in regia che ride perché dice: io mi sono salvato. No, Martin, pure a te. Martin Garramone in regia. No, allora sto scherzando, ovviamente, anche perché dovrebbero essere loro a prendersela come che sono io, che sono un disastro. Abbiamo citato Trump e sono arrivati un po' di messaggi. Sorrido, ma sorrido in maniera simpatica, a Claudio da Brescia, che dice: cara Marta, la situazione non è così difficile. Il mondo occidentale è ostaggio di un imbecille, di un bullo che si crede Dio, e molti stati europei si inchinano a questo re, ma nessuno quasi ha il coraggio di dire che il re è nudo. Serve un'Europa forte e federale che possa rispondere a tono a tutti i bulli come Trump. Claudio, sorrido perché la tua premessa è: la situazione non è così difficile, e diciamo che non è proprio una ricetta, posso condividerla, ma non è proprio così agevole. 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, e con noi c'è il nostro co-conduttore d'eccezione, autore, sceneggiatore, autore di domande nei quiz, Armando Vertorano, eccolo qui. L'anno scorso hai scritto per Nottetempo Editore a domande

0: era un rito annuale, il primo servizio era di Bianco della Rai di Torino, lo è stato per decenni, adesso è un rito sui social perché le immagini poi rimbalzano dappertutto, ma partono da lì. Quella che è stata più vista in giro sui social è la maturità del liceo Mamiani di Roma, eccolo.
1: Quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come pini di Roma.
0: Allora, ovviamente con la notte prima degli esami di Antonello Venditti, e tutti sorridono, dicono che è la notte in cui Antonello Venditti gioisce per la SIAE, ma grande Antonello, se lo merita. Ho visto queste immagini dei ragazzi che si tengono per mano in un enorme girotondo. Armando, io, sarà la mezz'età, mi sono commossa.
2: Ma quello è sempre un momento emozionante, perché poi ognuno chiaramente ritorna con la mente alla propria maturità, e quello è sempre un momento di grande passaggio, no? Perché se è vero che quando si cresce senza accorgersene, no? Cioè, noi da bambini ci ritroviamo adolescenti, poi adulti quasi senza farci caso, però la maturità è proprio uno di quei punti di passaggio che invece è proprio un punto bello preciso, cioè c'è un prima e un dopo, non ti sbagli.
0: È vero, io non ho dei ricordi particolarmente romantici della mia, ma quando vedo i ragazzi ancora mi commuovono. Ragazzi, vabbè, mica detto, perché l'eroe di questa maturità non è esattamente un ragazzo, eccolo qua.
3: Io ho raggiunto soddisfazioni, anche traguardi professionali che non so a cosa possano ancora ambire, quindi questo è un traguardo personale che ha il sapore appunto di una sfida e che mi dà tante motivazioni.
0: Oh, a me ha fatto veramente piacere sapere questa cosa di Pupo, che ha deciso di prendere la maturità di diplomarsi alla sua età, un po' per una promessa alla mamma, un po' per una soddisfazione sua, veramente viva viva. Una bella cosa l'ho trovata, Armando.
2: Poi anche per tenere fede chiaramente al nome d'arte, se no si chiama ancora Pupo, giustamente per mantenersi
0: certo
2: sempre un po' giovane, va a fare le cose dei giovani, a recuperare. Ha fatto bene, è una bella cosa, perché ci sono tante persone che fanno questo tipo di scelta in età avanzata. Io lo trovo sempre una cosa, tu dici ma perdi tempo, dice no, però non è vero, perché poi la formazione personale, non, come diceva appunto il programma del storico del maestro Manzi, cioè non è mai troppo
0: tardi per prendere dei
2: traguardi, ecco.
0: Comunque anche quest'anno appunto in rete dappertutto le immagini della maturità, dei maturandi, un rito ormai anche per la rete. Chissà cosa ne pensa una delle nostre super esperte, ma la più esperta in fatto di tendenze, lei va subito a trovare tutto quello che va nel momento, e io già solo seguendo i suoi social so tutto. Laura Fontana, ciao Laura.
4: Ciao Marta.
0: E qui maturità, trend eterno in questo periodo immancabile.
4: Sì, assolutamente, e aggiungo che ha preso una particolare spinta appunto grazie ai social media, perché nel periodo pre-social media in realtà i festeggiamenti non erano intanto così diffusi, cioè c'erano ed erano una tradizione, ma soprattutto in determinate città come ad esempio Roma. Magari nei paesi al sud si usava un pochino di meno, ma adesso questo fatto di festeggiare tantissimo la sera prima, festeggiare dopo, quando uno poi escono i risultati, si presenta con le corone di alloro, e tutta questa cosa qui deriva dai social media.
0: Sì, questa cosa delle corone di alloro mi diverte molto, perché quando mai si è fatto per un diploma si fa, io mi rilaureerei di nuovo solo per avere una corona d'alloro, che io non ho avuto, ai miei tempi non si usava, però per il diploma mi fa sorridere, vabbè, ma così uno può, ha qualcosa da postare.
4: Non è solo, sì, ma non è solo per il diploma, perché adesso si fa anche alle elementari e alla fine delle medie.
0: No,
4: e te lo posso dire con assoluta, cioè, certezza, perché l'ho dovuto fare con mio figlio che è uscito dalla quinta elementare. C'è stato un festeggiamento all'uscita di questi ragazzi. Io ovviamente non posso oppormi alla realtà.
0: Posso dirti
4: cose,
0: che mi viene la lacrimuccia da donna di mezza età solo a pensiero. Dio, che bello.
4: Sì, sono stati insomma il tocco. Un po' diciamo sono le mamme millennial che evidentemente hanno visto tutte quelle serie televisive americane in cui si festeggiava in questo modo, e con i social abbiamo potuto replicare anche noi quella cosa lì che ai nostri tempi, diciamo,

0: non si faceva, ma oggi si fa.
1: Vabbè. Allora, ho anticipato il tema di cui avremmo parlato, ho anche anticipato che avremmo avuto dei messaggi di protesta, perché è un argomento che triggera, come si dice adesso, triggera. Abbiamo un audio, sentiamo.
2: Ciao, sono Francesca, ho 25 anni e sono fidanzata con Danilo da 4 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui e penso che lui mi dica tante balle. La cosa più grave è successa a dicembre, quando questa ragazza mi ha contattato e mi ha detto che ha parlato con Danilo su questa chat di incontri dove mi ha mandato anche gli screen. Lui ha chiesto il numero, se si potevano vedere. Lui mi ha detto che tramite l'intelligenza artificiale si potevano falsificare.
1: Vabbè, l'intelligenza artificiale. Allora, questi sono i video delle presentazioni delle coppie che faranno dalla prossima settimana Temptation Island. Allora, so che adesso appunto tanti diranno oddio, orrore, Temptation Island, ma è un fenomeno incredibile in TV ma anche in rete. Laura, è un fenomeno stratificatissimo, cioè è proprio, è un gorgo, come lo possiamo definire?
0: Ma penso che ad oggi sia anche ormai, come dire, cementato, cioè tanta gente se ne è fatta ormai una ragione, lo sa che è un grande esperimento sociologico e quindi no.
1: C'è chi ci crede, c'è chi lo guarda per ridere, c'è chi lo guarda per protestare, c'è chi lo guarda per i meme, perché poi tutto diventa meme. Di fatto questi video già hanno decine di migliaia di visualizzazioni ed è solo la presentazione dei concorrenti. Ci sono le video reaction dei vari creator più o meno famosi che già fanno la reazione alle sole presentazioni delle coppie. La rete freme,
0: secondo
1: cara
0: me
1: Laura.
0: Quest'anno la situazione secondo me è particolarmente esplosiva, ma te lo dico anche vedendo dei benchmark internazionali, ad esempio il Love Island che non è proprio come Temptation Island, ma insomma più o meno quel tipo di reality lì. E lì i fan hanno fatto molti guai, hanno fatto tanti guai, perché è diventato, cioè c'è sempre più ingerenza del fan dentro il reality, ok? Quindi magari quando c'è il personaggio che piace è supportato e da zero passa a 500.000 follower su Instagram e diventa una celebrità, ma c'è anche il personaggio che magari appunto sbaglia in qualcosa e di quello lì si chiede la testa, capito? Quindi potremmo assistere ad un intensificarsi di questo fenomeno qui.
1: Ringrazio tantissimo Armando Vertorano per essere stato con noi. Ricordo ancora il titolo del tuo libro, La domanda rispondo, divertimenti e ambasce di un autore di quiz. Grazie Armando, alla prossima.
3: Grazie a te Marta, grazie mille, un saluto.
1: E ringrazio anche Alessandro Schirano in redazione, Martin Garramone in regia, da qualche parte c'è anche Gianmarco Ferronato lì che gira e guarda. Vi do gli appuntamenti domani dopo il giornale radio delle 7, Radio Tube l'intervista, siamo con Lumiero, e domani sera TikTokers dopo il GR delle 20 con Look Total Brand, parleremo di Ricci, ma lui c'ha milioni di follower, altro che, e poi ci ritroviamo sabato prossimo in diretta con Radio Tube.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
3: Benvenuti a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Napoli, dove al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei si apre il Pompei Teatrum Mundi con le Baccanti di Euripide, in scena fino a domani e poi il 25 e il 26 giugno al Teatro di Ostia Antica. Regia di Theodoros Terzopoulos, tra gli interpreti Alvia Reale e Roberto Latini nelle vesti di Dioniso.
4: Qual è il tuo nome? Io sono Penteo, figlio di Agave e di Achione.
5: Il maestro Terzopoulos ha voluto immaginare una condizione tra Occidente e Oriente che, insomma, direi piuttosto quotidiana e piuttosto sollecitata. L'Oriente, quell'Oriente di Dioniso, di questo dio che arriva da un tempo diverso, è come se l'Occidente invece del modernismo, del tempo veloce, della conquista, entri in un conflitto estremo rispetto al tener presente le cose del, in questo testo il tener presente è la considerazione del dio e quindi la vendetta, lo scatenamento di Dioniso, di una penitenza, di una punizione rispetto a Penteo, rispetto a questo peccatore che pecca di poca considerazione rispetto al dio. È come se fosse un po' proprio l'Occidente rispetto all'Oriente, ma non da un punto di vista geografico, da un punto di vista proprio di il tempo dell'Oriente e il tempo dell'Occidente. Questo è il grande scontro.
4: Edichione, qual è il tuo nome? Edichione. Edichione,
6: qual è il tuo nome?
4: Penteo!
5: I protagonisti sono senza dubbio i tebani, le tebane, sono il coro, tutto, baccanti, donne sollecitate, spinte via dalle case, spronate al delirio da Dioniso perché le sue zie, le sorelle di sua madre, di Semele. Dioniso è figlio di Zeus e figlio di una mortale, di una figlia di Cadmo, il re di Tebe. Sua zia Agave, madre di Penteo, insieme alle altre sorelle, non hanno riconosciuto che Dioniso è figlio di Zeus, non l'hanno dichiarato nel momento in cui avrebbero potuto farlo e avrebbero dovuto farlo per Dioniso. Dioniso le spinge al Monte Citerone e le tiene in un baccanale sfrenato che arriverà addirittura a essere la punizione di Penteo, che verrà ucciso proprio da sua madre, verrà sgozzato, fatto a pezzi anche dalle zie, che penseranno in quel momento di aver catturato un leone.
4: Lutto!
7: Agave! Penteo!
4: Qual è il tuo nome?
7: Lutto!
3: Andiamo a Milano, dove all'MTM Teatro Litta debutta il 22 giugno fino al 4 luglio Enrico IV fino a sparire, con Pietro De Pascalis e Marco Oliva, testo e regia di Davide Del Grosso.
8: E se non avessimo nulla da cui difenderci?
9: Scendi tu a prendere il latte?
8: Non posso, non riesco ad attraversare la porta.
9: Troppi biscotti?
10: Allora, noi nella scena vediamo essenzialmente il rapporto tra due persone che sono due amici, si intuisce molto cari, molto intimi, con un legame molto stretto, che vivono condividendo un appartamento, quindi vivono come due coinquilini che per esempio possono affittare le stanze in una città studentesca, quale può essere Milano o simile. Il dato particolare è che loro effettivamente vivono in maniera molto giovanile, si vestono come i giovani di qualche anno fa, mi verrebbe da dire, quindi si rapportano come dei ventenni tra loro, però i loro corpi raccontano altro, raccontano che in realtà il tempo è passato, un po' come per il protagonista dell'Enrico IV di Pirandello, che vive nell'illusione, cerca in qualche modo di tenere l'illusione di avere 26 anni, però in realtà poi di anni ne sono passati altri 20.
9: No, mi devo preparare.
8: Stai ripassando una parte non tua.
9: Il provino è oggi.
8: Oggi? Oggi ne sei sicuro, Mattia?
9: Enrico!
10: L'accadimento sulla scena è che uno di loro due è intento proprio a preparare un provino, proprio sull'Enrico IV di Pirandello, quindi cerca di memorizzare le battute quasi ossessivamente, di provarle, e l'altro sembra cercare di distrarlo, cerca di tentare di distoglierlo da questa preparazione del provino e anzi a convincerlo a uscire di casa, a fare altro e ad andare a prendere il latte. Perché? Perché in quella casa il latte è finito e il dato un po' surreale è che è finito da 20 anni. Quello che noi vediamo sulla scena è che, però in maniera particolare, ripete sempre lo stesso giorno. Cioè, quindi c'è un'alternanza di diurni e notturni, e nel diurno, quando suona la sveglia, è sempre oggi il giorno del provino, è come se cadessimo in un presente eterno, in una ripetizione.
9: Oggi, ieri, ti è mai capitato di smarrire un giorno? Succede di continuo. Ci scivolano dalle dita, ci cadono dalle mani e ai giorni seguono i mesi, ai mesi gli anni e ai tuoi 26 se ne sono già aggiunti altri 20.
10: Allora, da un punto di vista drammaturgico, i protagonisti sono una coppia di coinquilini, appunto. Sono questi due ragazzi invecchiati che sono Enrico e Mattia, e su questi nomi si gioca una partita all'interno dell'opera, perché questi nomi continuano a sovrapporsi come se loro stessi ogni tanto oscillassero tra un nome e l'altro e non fossero così sicuri di qual è il proprio. Uno di loro, appunto, è innamorato del teatro ed è, possiamo dire, quasi ossessionato dall'Enrico IV di Pirandello. E poi c'è Enrico, non è, sembra, interessato inizialmente all'Enrico IV, anzi sembra essere anche abbastanza critico rispetto a quello che è il teatro. E
8: io torno in camera.
9: Ho lasciato tutto uguale, non c'è neanche la polvere.
8: Non puoi saperlo, non c'entri da troppo.
3: Passiamo a Verona, dove si apre l'estate teatrale veronese con la 78esima edizione del Festival Shakespeariano, che si inaugura con i Due Gentiluomini di Verona al Teatro Romano il 25 e 26 giugno per la regia di Declan Donnellan, come ci racconta il direttore artistico del festival Fabrizio Arcuri.
11: Questa versione dei Due Gentiluomini di Verona di Declan Donnellan, coadiuvato da Nick Ormerod per l'adattamento del testo, ha le caratteristiche tipiche delle messe in scena shakespeariane che hanno reso famoso Declan Donnellan: l'asciuttezza, la rapidità, la freschezza, il gioco, naturalmente quella capacità di mettere a fuoco immediatamente i nodi drammaturgici del testo e farli esplodere in una maniera contemporanea e assolutamente ancora provocatoria. È un'opera corale in cui Declan Donnellan ha deciso di accorpare una serie di personaggi, quindi si avvicendano 8 attori che interpretano un po' tutti i ruoli in una dimensione scenografica molto simbolica e iconica, per cui uno schermo trasforma gli spazi e ambienta le situazioni che si succedono in questa specie di spy story che è il testo di Shakespeare. In questo testo, che è uno dei primi testi che Shakespeare ha scritto, ci sono un po' le tracce di parecchi testi che scriverà poi in futuro: Romeo e Giulietta, You Like It, La dodicesima notte, e dunque ci sono un po' i prodromi di tante cose che poi svilupperà in maniera più approfondita, e dunque si regge un po' su una dimensione tragicomica che naturalmente Declan Donnellan ha esaltato, per cui lo spettacolo è furibondo, è furioso, è divertente, a tratti è comico e per certi aspetti è irriverente. Avevo bisogno di avere una serie di spettacoli che in qualche modo trattassero Shakespeare come materia viva, e costruire questo filo rosso all'interno del festival che raccontasse agli spettatori quanto Shakespeare può ancora parlarci, perché in fondo quei pretesti che utilizzava, come non so, Giulio Cesare o Tito Andronico, che erano evidentemente dei pretesti per utilizzare una vicenda del passato per poi parlare di oggi, fossero evidenti, e dunque ho scelto degli spettacoli che in qualche maniera utilizzano l'oggi come convenzione piuttosto che una vicenda del passato.
3: Terminiamo a Roma, dove stasera nel parco di Torre del Fiscale in Prima Nazionale troviamo Michestesia, uno spettacolo sui funghi di Francesca Melluso e Federico Pipia.
12: L'immaginazione originaria per Michestesia è stata quella di un intruso postumano in un teatro, diciamo, dell'antropocene, quindi un essere ibrido, non ben definito, ma fatalmente antropomorfo, che per muoversi e per vivere riproduce quelle che sono le strategie involontarie di resistenza dei funghi nel contesto di una fine del mondo che abbiamo immaginato, quindi in un paesaggio degradato dallo sfruttamento industriale, in cui tenta di prendere vita assorbendo e trasformando di continuo le cose vive e morte che lo circondano.
13: In Michestesia non c'è un vero e proprio protagonista, in quanto questo essere ibrido immaginato è frutto di una collaborazione e commistione multispecie, che sfugge quindi al concetto di individuo, essendo formato da diverse entità ed essendo dotato di un'intelligenza al contempo animale, fungina, vegetale, diciamo cyborg e anche virtuale in qualche modo. Abbiamo tratto ispirazione dal regno dei funghi perché rappresentano un modello di relazione, di ascolto, grazie ai loro processi di crescita, di simbiosi, alle loro capacità di adattamento anche nei luoghi più impensabili o meno ospitali. Sono anche per noi un po' una metafora estrema dell'identità, in quanto insomma la loro configurazione in continua trasformazione è in uno stretto rapporto di interdipendenza con altre specie.
12: Fondamentalmente in scena si intrecciano il tempo della pratica performativa, il tempo del paesaggio e il tempo dell'invenzione drammaturgica e sonora. La coreografia attraversa momenti di continua mutazione formale e gestuale in dialogo con il tempo geologico del paesaggio, mentre il suono è diffuso da un sistema audio multicanale senza una geometria ferrea, come facente parte del paesaggio stesso. E da queste sorgenti emergono elementi naturali e artificiali a metà tra reale e irreale.
3: Concludiamo con una segnalazione: si è aperto il Festival dei Due Mondi di Spoleto questo weekend. Vanessa di Samuel Barber, sul libretto di Giancarlo Menotti, con un allestimento diretto da Leo Muscato. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: GR24, il sole 24 ore.
2: Attacchi di Trump contro la premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz, ma oggi partono in Svizzera i colloqui con gli Stati Uniti. Al tavolo ci sarà anche il vicepresidente americano Vance. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che in Versilia nella notte si è scontrato con uno scooter per poi fuggire, morto un 17enne. Ai mondiali in campo Germania Costa d'Avorio e una super Olanda travolge la Svezia 5-1. In primo piano il nuovo botta e risposta via social fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano accusa la premier italiana di voler usare la sua amicizia per aumentare la propria popolarità. Premier che rinvia al mittente le accuse.
3: Ancora un botta e risposta, ma sullo sfondo il dissidio è la guerra all'Iran. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il presidente USA sul suo social Truth. La sua popolarità in Italia, dice Trump, è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante che contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Immediata la replica della premier, che garantisce sarà l'ultima risposta per uno spettacolo non all'altezza. Per quanto riguarda la mia popolarità, dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, dice Meloni. L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi militari americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vice premier Matteo Salvini. Da Trump parole gratuite, inutili e sgradevoli su Meloni. Intanto Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day, e daranno forfè anche i ministri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
2: Ci sarà anche il vicepresidente americano J.D. Vance al tavolo dei colloqui oggi in Svizzera con i rappresentanti iraniani. Dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto Vance, che auspica progressi anche sul dossier del nucleare. Il premier israeliano Netanyahu, proprio su sollecitazione degli Stati Uniti, aveva ordinato nelle ultime ore all'esercito israeliano di fermare l'offensiva in Libano.
4: In coordinamento con gli Stati Uniti, si apprende, il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato ieri nel pomeriggio il cessate il fuoco in Libano, dove, nelle ore precedenti, l'IDF aveva provocato almeno altri 23 morti, tra cui un soldato dell'esercito libanese. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Per gli attacchi israeliani, ieri sono morte 10 persone anche a Gaza, tra loro due bambine e un giornalista di Al Jazeera, definito da Israele un terrorista di Hamas. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, l'ha ribadito Netanyahu, spinto al cessate il fuoco dall'alleato americano in vista dell'incontro diplomatico oggi tra USA e Iran in Svizzera e dopo l'annuncio di Teheran ieri di una nuova chiusura di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. I colloqui, definiti tecnici a Burgenstock Lucerna, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti Vance e Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Siamo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli, ha chiarito Teheran, avvertendo Washington che in caso di mancato rispetto degli impegni, l'accordo rimarrà sulla carta. Roberta Pellegatta, Radio 24. Il sole 24 ore.
2: La visita di Papa Leone a Pavia, tutti vogliamo vivere in pace, basta con parole di odio, basta con gli insulti, basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi, ha detto il Papa davanti al Duomo di Pavia. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez.
5: Ritiro del passaporto ed obbligo di firma quindicinale in un tribunale di Madrid. Sono queste le misure cautelari adottate dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado nei confronti di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Sánchez, dopo la decisione di rinviarla ufficialmente a giudizio nell'ambito del processo che la vede imputata per diverse tipologie di reati, tra cui corruzione, traffico di influenze e malversazione di fondi pubblici, legati al lavoro della Gómez presso l'Università Complutense di Madrid, dove aveva ottenuto una cattedra che, secondo l'accusa, era frutto della posizione privilegiata di First Lady. La decisione del giudice Peinado, che ha motivato le misure cautelari con il presunto pericolo di fuga della moglie di Sánchez, ha sollevato furibonde proteste da parte del governo spagnolo, che parla apertamente di sproporzione e persecuzione politica, anche in considerazione della decisione di tenore opposto, ovvero la mancata adozione di misure cautelari, presa in settimana dalla magistratura nei confronti dell'ex premier Zapatero. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: Roma Pride, una grandissima partecipazione per dire forte e chiaro che l'amore non si discrimina, lo scrive Ellie Schlein, che ha partecipato nel pomeriggio alla sfilata per le vie della capitale. Dobbiamo impegnarci a raggiungere gli altri paesi europei che hanno già una legge contro l'odio, sul matrimonio egualitario, sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Dobbiamo respingere gli attacchi delle destre nazionaliste che si stanno accanendo contro le persone trans, scrive la segretaria del PD. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida del SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in Versilia senza fermarsi poi a prestare soccorso. In Trentino, vittima di un incidente mortale, una promessa del ciclismo di 14 anni.
6: È un italiano di 27 anni, l'uomo fermato e accusato di omicidio stradale per aver travolto con la sua auto e ucciso la notte scorsa il 17enne Gabriele Martini sul lungomare di Marina di Pietrasanta per poi fuggire allontanandosi a piedi senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima viaggiava su uno scooter e a bordo c'era anche un suo amico che adesso è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Il presunto colpevole, originario di Catania ma residente nel milanese, si trovava in villeggiatura in Versilia. Ormai braccato dalle forze dell'ordine, appena visto una pattuglia in strada che faceva un normale controllo, ha ammesso: sono io. Adesso l'attività investigativa prosegue per ricostruire l'esatta dinamica, e quello in Toscana non è l'unico incidente mortale, perché in Trentino una giovane promessa del ciclismo di soli 14 anni, Adele Cobelli, è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella frazione di Pressano, poco distante dalla casa dove abitava la ragazzina con la famiglia. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
2: Dobbiamo pazientare ancora a lungo. L'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollettino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo la pagina dei mondiali, il punto con Dario Ronzulli.
7: Ci è voluto l'ingresso di Denis Zundav, classe 1996, per permettere alla Germania di battere la Costa d'Avorio 2-1 il punteggio finale. Ivoriani avanti nel primo tempo alla mezz'ora con il gol dell'ex Atalanta e Milan che sì, poi Germania che cambia tanto nell'intervallo e inizio ripresa cercando così di trovare il modo per battere gli ivoriani, lo trova proprio con la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Zundav, prima su cross di Amiri e poi su passaggio di Mecha. Germania dunque a punteggio pieno nel suo girone, 6 punti realizzati, Costa d'Avorio ferma 3, alle 2 ci sarà il match tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F invece nel pomeriggio l'Olanda ha strapazzato la Svezia 5-1 mettendosi in testa provvisoriamente al girone con 4 punti, Svezia a quota 3, in attesa però di Tunisia-Giappone che si giocano le chance di qualificazione al mondiale. Tunisia, se dovesse perdere, sarebbe eliminata dal torneo, si gioca alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Grazie a Dario Ronzulli per la MotoGP. Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca, è stato infatti squalificato dopo la caduta durante la sprint. Il pilota italiano ha spintonato e schiaffeggiato un commissario che stava recuperando la sua moto. Un'occasione ghiotta per Jorge Martin, che dopo aver recuperato già diversi punti nella sprint, ora può addirittura superarlo. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, un inatteso fenomeno si aggira per il mondo, direbbe il vecchio Marx, che sarebbe probabilmente stupito della ripresa della ricerca di senso e di contenuti che si esprime in una riscoperta della fede e della religione. Di questo fenomeno parla il vaticanista del Foglio Matteo Mazzuzzi nel libro Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il presente, pubblicato da Mondadori, 182 pagine, 18,50 euro. La religione è più viva che mai, obietta Mazzuzzi al Nietzsche di Dio è morto, e precisa l'autore, a ucciderlo non ci sono riusciti né Marx né Lenin, non c'è riuscita la rivoluzione sessuale degli anni 60, non ci sono riuscite neppure le trincee della prima guerra mondiale e lager della seconda, dove il silenzio di Dio divenne rumoroso, insostenibile. Di questa primavera Mazzuzzi esamina i segni nelle varie parti del mondo. Non solo, la parte più interessante del libro anche per i laici e non credenti è l'analisi di quanto sia forte il nesso tra questa nuova rafforzata religiosità e la politica, anche perché spesso la religione si radicalizza, come abbiamo assistito negli ultimi anni anche negli Stati Uniti versione MAGA. E allora facciamoci spiegare dall'autore la consistenza, il significato e le prospettive di questo fenomeno. Buonasera Matteo Mazzuzzi.
4: Buonasera, buonasera.
3: Matteo Mazzuzzi, all'inizio del libro lei ricorda il giudizio di un sociologo, Hans Joas, secondo il quale non c'è mai stato un periodo come quello attuale in cui la diffusione del cristianesimo sia così intensa. Ecco, lei come spiega questo fenomeno e soprattutto vede il rischio di sottovalutare questo fenomeno?
4: Assolutamente sì. Lo vedo perché noi usciamo da decenni in cui si dice, soprattutto da una prospettiva occidentale, che la fede era un relitto del passato, l'Occidente era secolarizzato, nessuno crede più, fino ad arrivare alle solite constatazioni che leggiamo sui giornali e sentiamo sempre nei talk show, che nessuno va più in chiesa. In realtà noi scopriamo appunto che il mondo non è mai stato cristiano come oggi, e lo scopriamo andando oltre le periferie cosiddette occidentali, dove la fede sembrava ormai qualcosa legato al passato. Andiamo in Africa, ma andiamo anche ad esempio negli Stati Uniti, dove l'elemento cristiano sta tornando prepotentemente e con forza al centro del dibattito culturale e soprattutto politico.
3: E quindi siamo entrati in quella che Habermas, che ci ha lasciato da poco, chiamava la società post-secolare, che si sta manifestando anche in sedi insospettabili, come per esempio la Svezia, lei documenta. Quali sono i caratteri di questa società post-secolare?
4: È una società dove il cristianesimo riesce ad attecchire soprattutto tra le fasce sociali di persone che erano totalmente agnostiche, persone che non avevano alcun legame con il fatto religioso, cioè erano proprio ignoranti da un punto di vista cristiano, non avevano la nonna che li portava in chiesa la domenica mattina, e che in una società secolarizzata, iperconnessa come non mai, sentono però il bisogno, dicono, di qualcosa di più, di qualcosa di oltre, di qualcosa di ultimo. Ed ecco allora che la religione entra in quella dinamica sociale e culturale per cui interessa anche chi fino a qualche anno fa magari non pensava minimamente di poter arrivare a chiedere il battesimo, come stanno facendo tanti svedesi, tanti norvegesi e tanti francesi. Anche adulti, soprattutto adulti, tant'è che tutte le indagini meticolose che vengono fatte, ad esempio anche dalla conferenza episcopale francese che registra le domande di accesso al battesimo, viene dimostrato che la stragrande maggioranza di quanti chiedono il battesimo è nella fascia tra i 18-25 anni e qualcosina in più, quindi certamente non bambini o neanche adolescenti, sono persone consapevoli di quello che chiedono.
3: Questa riscoperta della spiritualità, della religione e del cristianesimo assume anche degli importanti valori politici, e questa è un po' la chiave che lega molti aspetti di questo libro. A un certo punto lei cita un grande filosofo, Michael Walzer, il quale osserva come la sinistra si stia privando degli strumenti per comprendere la diffusione dell'islamismo, proprio alla luce di questa distrazione verso l'aspetto dell'importanza della religione nella società.
4: E fa ovviamente notizia il fatto che sia una personalità che a quel mondo appartiene, lui l'ha detto, l'ha scritto tante volte, dice: attenzione, perché noi sì, siamo a favore dell'inclusione, siamo a favore del dialogo, ma attenzione a non sottovalutare che tutto ciò, che poi termina con una potenziale ovviamente integrazione, porta anche a un cambiamento sostanziale delle nostre società, il che va bene, positivo, ma attenzione, noi come reagiamo a ciò? Siamo pronti davvero ad avviare poi un dialogo che non sia solamente a livello meramente culturale ma fattivo nella vita quotidiana con queste persone, queste masse che soprattutto condizioneranno anche la demografia europea nei prossimi anni, già in parte lo stanno facendo, quindi è un problema sociologico di estrema rilevanza.
3: Un'altra faccia che assume questo fenomeno è quella del nazionalismo cristiano americano, come lei lo chiama, americano nel senso degli Stati Uniti. Qui addirittura lei fa un parallelo con quello che succedeva in Unione Sovietica e probabilmente continua a succedere in Russia. Quindi questo nesso col nazionalismo, quanto è forte, quanto incide, che pericoli può rappresentare?
4: È molto forte perché nasce come conseguenza in parte del decennio woke, vale a dire che era ovviamente l'ideologia portata soprattutto dalla sinistra che negli Stati Uniti ha portato anche a rinnegare fondamentali della propria storia. Tutto ciò però si è innervato in una costruzione meramente politica. Io inizio il libro con l'immagine del funerale di Charlie Kirk, funerale o show funebre, perché ricordiamo questo stadio dell'Arizona, un funerale dove mancava il defunto, e abbiamo ascoltato tutti i discorsi che mischiavano Gesù Cristo con Trump, la politica con la fede, e vedevamo evangelici che brandivano il rosario, cioè qualcosa che a loro non dice nulla, ma diventava un elemento identitario. La soluzione, la sintesi era: noi siamo questi, siamo la patria eletta da Dio, quindi un discorso meramente puritano che poi era fondamento degli Stati Uniti, in God we trust, no? È il motto. Tutti quelli che non sono con noi qui sono contro di noi. Ecco, usciamo dallo stadio dell'Arizona, proiettiamo su scala nazionale e vediamo che i danni a livello politico, culturale, nell'essenza stessa della radice americana sono profondissimi e deleteri.
3: Lei ha citato l'Europa, alcuni paesi europei, c'è una versione europea di questo fenomeno, in che cosa si caratterizza l'Europa?
4: Noi per anni abbiamo visto i populismi europei che però non hanno mai avuto, nonostante quanto si dicesse, quanto si cercasse in qualche modo di indagare, una rete comune. Sì, Steve Bannon ha tentato in qualche modo di farla, di tenere le redini, soprattutto guardando alla Russia di Putin come modello. Si parlava prima appunto del, come diceva lei, del nazionalismo russo che fondeva trono e altare. Però abbiamo visto anche che è bastata un'elezione partecipata in modo impensabile in Ungheria per mandare a casa uno dei principi di questo populismo all'europea come Orbán. Io credo che negli Stati Uniti la cosa sia molto più profonda, sia molto più difficile tentare di cambiare il sistema, soprattutto perché appunto di mezzo c'è l'elemento religioso, e noi sappiamo che gli Stati Uniti sono stati fondati su un elemento religioso. In Europa, bene o male, le tempeste passano.
3: E la maggiore interessata, la Chiesa Cattolica, secondo lei come sta reagendo, come ha reagito? Ha capito il fenomeno? Che cosa rappresenta Prevost da questo punto di vista?
4: Prevost rappresenta un grande problema per l'ideologia MAGA americana. Io ricordo che 2 ore dopo la sua elezione, un anno fa, Steve Bannon, che certamente non è una persona stupida, disse: questa elezione è un gravissimo problema per i cattolici MAGA. Perché? Perché per anni la loro narrazione era quella di: beh, noi siamo contro la Chiesa Cattolica perché la Chiesa Cattolica è contro di noi. C'è questo Papa argentino, terzomondista, forse addirittura comunista, uno uno che è venuto qua negli Stati Uniti mi ha detto prima di andare a Washington mi fermo a Cuba da Raul Castro, non capisce l'America. Beh, questo discorso risulta molto più complicato quando sul trono petrino c'è un elegante signore di Chicago che andava alle partite dei White Sox e che quindi l'America la conosce molto bene. L'abbiamo visto anche nello scontro con Donald Trump. Trump è salito sul ring attaccando il Papa in tutti i modi e Prevost ha risposto dicendo: io non intendo entrare nel dibattito con il presidente Trump. Ed è finita lì sostanzialmente, a parte il commento di Vance. Quindi io penso che Leone XIV, proprio per l'essere americano nel senso di statunitense, ma con una forte esperienza anche del sud del mondo da missionario, possa in qualche modo rappresentare una chiave di volta che cambia anche la narrazione. Bisogna dargli tempo, ma sappiamo che i tempi della Chiesa sono molto lunghi, quindi c'è tempo, appunto.
3: Grazie a Matteo Mazzuzzi, autore di Dio non è morto. Buona serata.
4: Buonasera.
3: La nuova ricerca di spiritualità è pure al centro del libro di Russell Ronald Reno, teologo e direttore di First Thing, che è la più importante rivista americana di cultura cristiana. Il libro si intitola Il ritorno degli dei forti, è pubblicato da Liberi Libri, 236 pagine, 18 euro, e tradotto da Stanislao Leone. Questo è un utile strumento per comprendere la nuova destra, così è stato definito questo libro negli Stati Uniti, dove la versione originale presentava un sottotitolo significativo: nazionalismo, populismo e il futuro dell'Occidente. E questo è il tema principale di Reno, che vuole dimostrare come il consenso culturale postbellico, fondatosi su concetti quali l'apertura e l'inclusività, abbia indebolito valori forti e condivisi, dando vita poi per reazione a fenomeni quali appunto il nazionalismo e il populismo. Alla base di questo fenomeno, illustra nella prefazione Michele Silenzi, c'era il relativismo, ossia la tendenza a svuotare l'idea che possa esistere una qualche verità fondamentale definitiva, qualcosa di davvero forte, ed ecco gli dei forti del titolo, spiega lo stesso Silenzi, il quale spiega anche di giudicare questo libro in parte una sfida a quella che è da sempre la linea di pensiero dell'editore, della casa editrice Liberi Libri, di schietta impostazione liberale. Ma la tesi di Reno, secondo lui, merita attenzione, anche se i presupposti sembrano contraddire quelli di Mazzuzzi. Reno infatti non vede una rinascita diffusa del cristianesimo in Occidente, con tutti i pericoli che questo può comportare. Del resto, lo stesso autore ricorda che prima del 1945 la maggior parte degli scrittori e dei leader liberali riconosceva che una cultura politica sana dipende dalla vitalità delle comunità di fede che trascendono la politica, identificavano la disciplina morale inculcata dalle comunità religiose come un ingrediente fondamentale di una società sana. E quindi Reno pone una provocazione sana con questo suo libro, che non può che farci riflettere, non fosse altro che per avere una chiave interpretativa diversa e un po' controcorrente su quello che sta succedendo. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera, che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento, leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 21 giugno. Solstizio d'estate, bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che dal primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci anche sui rilievi e zone vicine del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
11: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui, nuova domenica, nuova puntata. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, oggi senza tanti preamboli parliamo di triathlon per la gioia del coach Fabio Vedana. Non lo facciamo da un po', l'ultima volta è stato mesi fa con la qualificazione all'Ironman di Kona di Michele Sarzilla e oggi lo facciamo in compagnia di Mattia Ceccarelli. Ciao Mattia.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, parliamo di triathlon, dobbiamo dire, insomma, che parlando di triathlon, che sabato scorso c'è stata anche la 41esima edizione del triathlon di Bardolino, quindi la gara più antica, diciamo così, d'Italia per quanto riguarda il triathlon. Ma oggi, insomma, invece parliamo della distanza Ironman, per cui una nuotata facile di 3,8 km, 180 km in bici, una maratona per chiudere, giusto, insomma, per essere sempre felici. Ne parliamo perché, appunto, Mattia Ceccarelli lo scorso fine settimana ha vinto l'Ironman in Austria, Klagenfurt, 7 ore 48,07, credo che sia tra l'altro la prima volta che un atleta italiano vince insomma una gara in Europa. Com'è andata? Anche se insomma la premessa mi sembra dica già molto.
2: Infatti.
3: Ma sì, diciamo che da quello che so è la prima volta che un italiano fa un podio a Klagenfurt addirittura, quindi è una delle mecche del triathlon, diciamo. Se fosse nel ciclismo sarebbe una delle monumento. Esatto, quindi è stata sicuramente un'emozione unica, anche perché quando sono partito, cioè inizialmente quest'anno non doveva neanche essere in calendario quella gara, ce l'ho messa un mese e mezzo fa perché è andata male in Sudafrica, dove invece puntavo molto, e quindi ero andato lì con l'idea: sì, dai, se faccio una top 10 sono contento, una top 5 firmo col sangue.
1: Ecco, e invece, questo punto
2: il podio.
3: E invece quando mi sono ritrovato lì a fine bici davanti da solo ho detto sarebbe un peccato se mi venissero a prendere. Quindi dopo è subentrata più quasi la paura di perdere che la voglia di vincere.
1: Perché tu hai una frazione di bici molto forte, fatto, no?
3: Sì, diciamo che era un po' di tempo che non riuscivo a esprimermi ai miei livelli in bicicletta. E domenica, sai quando si dice nel ciclismo non senti la catena? È stata una di quelle giornate lì, cioè non dovevo neanche guardare il computerino per vedere i watt.
1: Sì,
3: andavo le sensazioni, avevo una gamba stratosferica e l'ho lasciata andare ed è andata
2: quindi,
3: bene. È andata bene.
2: Quindi tutti gli astri si sono allineati?
3: Sì, per una volta posso dire di sì, cioè non è andato storto niente.
1: Ma anche nella fase di corsa?
3: Sì, allora, diciamo che non è andato storto niente, ho detto una bugia, perché in realtà gli ultimi 30 km di bici ho avuto un po' di problemi gastrici, non riuscivo più a mangiare, ho avuto un po' di nausea, tra l'altro gli ultimi 10 km ho rischiato 2-3 volte di cadere perché avevo gli svarioni, ero completamente andato, e infatti ho detto, ok, qua come facciamo adesso a fare la maratona? Ho pensato anche quasi di fermarmi, dico la verità. Poi però ho detto, arrivi in zona cambio, sei primo, cosa fai, non parti?
1: No, infatti. Il primo caso in cui il primo, insomma, si
3: ritira. Sì, esatto, cioè, no, dico, mi fermo, grazie, così, sono a posto così, mi fermo. No. sono partito e fortunatamente probabilmente passare dalla posizione, diciamo, chiusa della bicicletta alla bici da crono ad alzarsi in piedi, quindi la gravità ha aiutato, diciamo, lo stomaco a sbloccarsi. Quindi a parte i primi 2 chilometri un po' di agonia, dove veramente era uno zombie, infatti avevo guadagnato in bici quasi 6 minuti, ne ho persi 2 in 2 chilometri di corsa, per farvi capire come stavo andando piano. Poi mi sono sbloccato, ho ricominciato a mangiare, stare bene, e quindi dopo ho iniziato a gestire la gara, cioè sapevo il passo più o meno che dovevo tenere, provavo a stare all'incirca su quel passo lì, vedevo che dietro eravamo tutti sulla stessa barca perché non c'era nessuno che stava correndo molto più forte di me, e quindi c'è stata una questione di gestione, quindi diciamo fino al 30esimo ho avuto veramente tanta paura di saltare, come può capitare da un momento all'altro. Poi quando al 30esimo mi hanno detto, guarda, ancora 3 minuti, 2 minuti e mezzo, 3 minuti sul secondo, ho fatto una mano di conti, ho detto ok, se io qua non inizio a camminare non mi vengono più a prendere, quindi è in banca, quindi gli ultimi 10 chilometri non finivano, perché volevo solo arrivare al traguardo, ero stanco, felice, però dai, è stata un'emozione unica.
2: E com'è il percorso sia in bici che di corsa? Perché immagino che ci siano delle belle salite lì.
3: Sì, ma guarda, la cosa particolare di Klagenfurt in realtà è anche il nuoto, che uno non direbbe mai, perché si parte in questo lago, bellissimo, in Carinthia, stupendo, quindi te vai parti dalla spiaggia, vai verso il largo, poi torni indietro e l'ultimo chilometro è tutto all'interno di un canale dove di fianco alle sponde è tutta la gente che ti tifa, come se fosse il fiume, diciamo.
1: Sì, sì, sì.
3: Tra l'altro io non l'avevo provato in allenamento, l'unica cosa che non avevo provato era quello quando siamo entrati la corrente contro e porca boia, questo non mi aspettavo. Pensavo che fosse un immissario, non un edissario.
1: L'hanno raccontato in modo diverso.
3: Sì, esatto, quindi è molto bello anche il nuoto perché entri nel canale e vedi tutta la gente attorno a te. Poi la bici è veramente spettacolare, cioè è dura ma veloce, perché comunque sono quasi 2000 metri di dislivello, sono un paio di salite impegnative da fare due volte, però c'è un asfalto che è come un biliardo e quindi alla fine riesci a fare tanta velocità e il dislivello, nonostante appunto ci faccia sentire,
2: sì.
3: Non te ne rendi conto più di tanto se non a parte appunto in quelle due salite dove fai due volte, due salite dure. Mm. E poi c'è tanto tifo anche perché l'organizzatore è bravo, diciamo, e quindi organizza delle navette per gli spettatori per spostarsi dalla partenza, andare sul percorso bike. Mm. Quindi cioè per rendere partecipi tutti, sì, perché sennò i familiari, lo spettatore ti aspetti in zona cambio, ti vede passare 30 secondi, e poi non vedi nient'altro, è bello. Quindi c'è un sacco di tifo. E poi la corsa, diciamo, nelle zone della zona cambio, dell'arrivo, c'è una marea di gente. Poi, invece, quando vai nel lungolago oppure torni verso la città, è tosta perché c'è tanto sole, tanta umidità, perché si dice anche all'acqua, lunghi tratti, sei da solo, te stesso, con i tuoi pensieri, fondamentalmente la tua fatica. E quindi praticamente è una lotta contro te stesso in certi punti della corsa, perché punti e dici ok, prossimo obiettivo è il prossimo ristoro, target ristoro dopo,
2: micro
3: poi dopo
2: obiettivi.
3: Magari in paese c'è un po' di gente, ti riprendi una botta di adrenalina per due minuti,
1: sembro io,
3: non senti niente, poi dopo svolti l'angolo, non c'è più nessuno, dici ok,
1: e adesso?
2: E sono quattro giri così?
3: No, la corsa sono due giri di bici e due giri di corsa.
2: Ok.
1: Comunque Mattia, insomma, è l'Ironman, un po' di fatica la devi fare, insomma, no, è tutto facile.
3: C'era il mio vecchio capitano, diciamo, quando iniziai a fare triathlon, Daniel Fontana, che immagino che lo conosciate, che è, diciamo, una bandiera del triathlon italiano, dell'Ironman, che lui mi diceva sempre, quando iniziò a fare Ironman, che io ancora una ragazzina, diceva, tu non hai mai fatto un Ironman se non pensi almeno due volte di ritirarti.
1: Ed è andata così.
3: Sì, nonostante tipo abbia vinto, lo ammetto, io ho pensato più di una volta di fermarmi perché non ce la facevo più, quindi siamo tutti sulla stessa barca quando facciamo l'Ironman.
1: Ecco Mattia, una vittoria che appunto è anche il pass per andare alla finale mondiale del circuito Ironman a Kona, alle Hawaii, a ottobre. Ti hanno dato il gettone?
3: Sì, me l'hanno dato. Dopo fanno sempre la scenetta sul podio, si chiedono, ma tu ci vuoi andare a Kona?
1: No, guarda.
3: E allora ti dicono sempre, ma quindi cosa fai, ci vuoi andare? E io mi hanno chiesto prima della gara, cioè prima della premiazione, durante la premiazione, ma cosa mi racconti la tua gara? E ho detto, probabilmente è stata la migliore prestazione della mia vita, diciamo, devo essere sincero. E lui, lo speaker mi fa, ma pensi di poter replicare questa prestazione anche a Kona il 10 ottobre? E gli ho detto, ci puoi scommettere, e mi ha dato il gettone.
2: Che bello però, dai, che emozione.
1: La cerimonia.
3: Sì, sì.

0: invece di viaggiare il giorno dopo non è stata, diciamo, una cosa migliore da fare, però se mia moglie vuole continuare a lavorare bisogna che ci vada, quindi ecco. Non posso mantenerla, mi piacerebbe essere un calciatore ma non lo sono, quindi dobbiamo andare avanti così.
1: Infatti Mattia, mi viene da dire, tu hai 38 anni, sei ingegnere biomedico dal 2018 se non sbaglio, non so, fai il triatleta di professione.
0: Sì, ho avuto una storia un po' particolare, cioè io facevo sempre, da ragazzino nuotavo, ho fatto nuoto agonistico e quant'altro, poi intorno ai 18-19 anni io ero il compagno di squadra di Fabio Scosti, l'olimpionico a Rana, e nuotavamo insieme, diciamo. Quando lui, diciamo, esplose e divenne famoso, lui andò via da Forlì, andò a allenarsi da un allenatore a Imola e, diciamo, il nostro gruppo di lavoro si chiuse lì. E quindi l'opzione erano o smetto di nuotare o faccio qualcosa che mi può stimolare, che mi aiuti a continuare a fare attività. E decisi di fare triathlon, quindi ho fatto triathlon per diversi anni, diciamo dai 18 ai 28 anni ho fatto triathlon, facevo le distanze canoniche, gli sprint olimpici. Poi nel frattempo, appunto, come ho detto, io sono ingegnere biomedico che avevo studiato, e a fine 2015 decisi basta, vado a lavorare, ho smesso completamente e sono andato a fare ingegnere biomedico e ho girato il mondo per 2 anni come ingegnere, lavoravo in un'azienda che faceva macchinari per gli ospedali, per le PET e per le centrali nucleari, quindi io giravo il mondo, facevo il collaudatore, è stata una bella esperienza, ma dopo 2 anni di tempo indeterminato ho detto no, questa non è la mia vita e quindi ho rassegnato le mie dimissioni, ho mollato un lavoro con 13esima, 14esima a tempo indeterminato per andare 2 anni, alla mattina andavo a consegnare le mozzarelle con i camioncini ai ristoranti, al pomeriggio mi allenavo per cercare di mantenermi a fare il triatleta. E mia moglie, all'epoca quella che adesso è mia moglie, all'epoca era la mia fidanzata, non è stato facile da gestire, però diciamo dopo 2 anni di questa gavetta qui, appunto, ho iniziato ad avere qualche risultato e con la mia squadra sono riuscito, diciamo, a diventare un atleta professionista a tutti gli effetti, che ho il mio stipendio e riesco a fare questa vita, però sì, diciamo che è più o meno dal 2018-2019 che ho ripreso la mia attività agonistica.
1: Non fai il calciatore, però insomma, quantomeno con lo sport è il tuo lavoro, diciamo.
2: Infatti.
0: Sì, esatto.
2: E poi la cosa bella è che comunque stai realizzando un sogno e quindi evidentemente ci hai creduto.
0: Sì, infatti ne parlavo con qualche mio collega l'altro giorno, che ogni tanto ci sentiamo ancora, che all'epoca mi disse, cioè erano divisi fra l'essere invidiosi per me perché ho avuto il coraggio di seguire i miei sogni, e dicevano ma lui è pazzo, cioè voglio un indeterminato di sti tempi, cioè come cavolo fai? Ho avuto coraggio, ho avuto veramente il coraggio di farlo, e probabilmente col senno di poi è stato quei 2 anni, diciamo, di lavoro da ingegnere, mi hanno fatto capire che veramente quello che volevo era questo.
1: Qual era la tua strada, infatti?
0: Perché sai, quando hai tutta la strada già spianata, già fatta da qualcun altro, ti sembra tutto dato per scontato. La bici ce l'hai perché è data per scontato, quello ce l'hai perché è tutto così, è tutto dovuto, diciamo. Invece così io ho scelto di voler fare sta vita, quindi è una sottile differenza, ma ti fa rendere conto, ti fa godere di ogni cosa molto di più.
1: Bello, bello.
2: Come prosegue adesso la stagione?
0: Ma guarda, la stagione adesso io avevo fatto un programma che non prevedeva appunto questo risultato, sono sincero, quindi adesso è stato tutto un po' stravolto. Adesso dovrò sentire con gli allenatori per capire un attimo il da farsi, perché appunto Kona non ci voglio andare per fare una vacanza, a questo punto a Kona ci voglio andare per cercare di fare una buona gara, quindi dobbiamo un attimo fare il calendario nel modo migliore per cercare di arrivarla pronti e competitivi.
1: Allora, tra l'altro alle Hawaii ci sarà, appunto, l'abbiamo detto in apertura, Michele Sarzilla, un altro italiano, ti stimola anche questa, diciamo, sfida interna nazionale, diciamo così, anche tra allenatori? A questo punto ci sono, insomma, molto amici, Fabio Vedana che allena Sarzilla e poi c'è Simone Diamantini, no? Che invece è il tuo allenatore, che salutiamo.
0: Sì, guarda, da un lato è bello perché comunque vuol dire che il movimento italiano, nonostante tanti problemi, è sano, perché comunque portare 2 atleti al mondiale, poi

0: qualifica non è ancora finita, perché ci sono altre gare e mi aspetto che Gregory che riesca a qualificarsi a Francoforte fra domenica prossima, quindi è bello perché comunque è stimolante, perché ovviamente ognuno di noi vorrebbe essere il più forte della sua nazione. Quando non lo sei ti stimola, se sei da solo non hai stimoli. Quindi sarà
1: bello.
0: Che una lotta interna, sarà di sicuro un modo per stimolarsi, anche perché so che immagino che a nuoto, bene o male, nuotando tutti e due abbastanza forti, usciremo davanti. E quindi magari darsi anche una mano. Cioè, ovviamente il triathlon è uno sport individuale.
1: Sì, però
0: quando ti conosci, sei amico, così magari cerchi di non farti dispetti.
2: Ecco, almeno quello.
1: E allora non vediamo l'ora di vedervi in azione alle Hawaii. Per ora ti lasciamo al riposo e al recupero. Ci sarà modo poi di sentirci con la nuova stagione di Personal Best. Grazie mille a Mattia Ceccarelli e complimenti ancora.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E a questo punto chiudiamo qui la prima parte, linea alla viabilità, e poi torniamo per parlare ancora di lunghe distanze, questa volta però solo di corsa. A tra poco.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto, primo appuntamento della giornata che si apre con la chiusura della 1 Milano-Napoli a causa di un incidente in direzione Napoli nel tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, con code a partire dal raccordo Casalecchio. In direzione Milano traffico bloccato per incidente lungo l'intero percorso della Complanare di Piacenza. Sulla A14 Bologna-Taranto verso Taranto incidente e code tra Riccione e Pesaro. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
3: Promo 24.
5: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: Personal Best.
1: E quindi seconda parte, parliamo ora di corsa e lo facciamo finendo di raccontare una storia che abbiamo iniziato nelle scorse puntate. Lo facciamo in compagnia della protagonista Martina Valmassoi, che è al telefono con noi. Ciao Martina.
2: Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato di nuovo.
1: Grazie a te. Allora, insomma, è anche vero che io mi appassiono con poco, però ci siamo sentiti nelle scorse settimane perché sei stata la migliore delle italiane a Zegama nei Paesi Baschi in una delle gare simbolo, potremmo dire, iconiche della corsa in montagna, del trail. Poi, come si dice, ha inforcato la bici con borsa al seguito e si è andata pedalando giusto 600 km così per arrivare nel microstato di Andorra sui Pirenei, per poi partecipare lo scorso fine settimana a una gara del circuito UTMB con una comodissima 100 km che alla fine ha anche vinto. Com'è andata? Meglio di così?
3: Quindi ha funzionato quella pedalata di 600 km, Martina?
2: Sì, no, dai, devo dire che ogni tanto mi vengono un po' idee bizzarre o comunque un po' fuori dagli schemi, però se penso certe cose è anche perché nel mio so che potrebbero funzionare, o comunque queste gare qui, essere in pace psicologicamente, essere molto contenti di quello che si è fatto per arrivare lì è abbastanza importante, quindi io volevo creare tutta un po' un'avventura attorno a questa gara, non volevo che fosse proprio solo una qualifica, no? E niente, quindi sì, è il blocco di allenamento, perché comunque le ore in bici e poi le successive che ho fatto lì in Andorra per provare il percorso, insomma, devo dire che
1: mi hanno
2: dato morale inizialmente, perché appunto io prima di Zegama, cioè Zegama era la distanza più lunga che ho corso quest'anno, e dopo Zegama lì in Andorra ho corso altre due volte sui 40 km per poter appunto fare i lunghi prima della gara, però giustamente io era dal mondiale dell'anno prima che non correvo più di 40 km, quindi c'era sempre un po' l'incognita, però sì, ecco, sono stata molto contenta del mio percorso da arrivare lì, perché insomma è stato un inverno abbastanza impegnativo, e la gara è una gara spettacolare, molto dura e perfetta per me.
1: Ha lasciato un po' il segno nella voce, però, no?
2: Sì, adesso il fisico sta accusando in diverse maniere, però sì, mi parte quando inizio a fare una frase lunga dopo il finale, devo
1: arrancarmi,
2: esatto.
3: Facciamo le frasi brevi.
1: Non è arrancato però lungo quei 100 km, 15 ore di gara, come si gestisce una gara così lunga?
2: Ma io avevo guardato un po' i tempi delle mie colleghe che avevano gareggiato prima di me, e soprattutto il miglior tempo di gara mai segnato lì, che è di una mia amica, che lei molto forte, e quindi l'avevo preso un po' come
3: riferimento,
2: riferimento, però avevo aggiunto, diciamo, un po' di minuti, perché ho detto difficilmente riesco a fare così bene, e quindi avevo un po' quello come bozza, diciamo. Poi avendo provato certe parti del percorso avevo un'idea di quello che mi aspettava, però un po' per la neve, un po' perché appunto non ho potuto provare tutto il percorso prima, tante parti mi erano sconosciute, e quindi niente, io ho detto parto controllata e spero di avere le energie nella seconda parte di gara per poter mantenere, se non accelerare, perché di solito è più facile perdersi un po' nel finale, no? E quindi ho detto, se riesco a partire abbastanza bene ma senza forzare e poi chiudere forte, sono già molto contenta. E niente, io la mia gara appunto è rimasta così, la strategia è rimasta quella, solamente che ero controllata all'inizio, però mi sono resa conto che stavo andando molto forte, stavo andando appunto sui tempi di Katarina, e poi man mano che andavo avanti stavo recuperando, nonostante fossi praticamente da sola, cioè perché i riferimenti femminili ci erano abbastanza dietro, quindi non potevo fare gara con nessuno. Sono stata fortunata che per 70 km almeno avevo questo ragazzo svizzero, che ci siamo tirati a vicenda, perché davanti di noi e dietro di noi non c'era nessuno, cioè non vedevamo nessuno, mai visto nessuno tutta la gara praticamente.
1: Si è andata troppo forte.
2: Con lui invece un po'... non stavamo quasi mai insieme, però eravamo, cioè, 10 metri avanti lui, 10 metri avanti io.
1: Anche quello
2: io.
1: Serve, insomma.
2: Sì, sicuramente, perché almeno ti dà... perché, ok, i tempi li guardi, però dopo un po' devi essere lì nel momento e vedere anche un po' gli altri come affrontano determinate salite, eccetera. E quindi quello ha aiutato fino all'ultimo rifornimento dove l'ho perso e dopo lui è arrivato un po' dietro perché alla fine era più cotto di me, però è stata una bella motivazione avere lui lì con me, insomma, anche. Non abbiamo parlato niente, proprio non era, sì, proprio due cose.
1: Ogni
2: però.
1: Respiro era per la gara. Sì,
2: no,
1: sì.
2: No, era proprio, eravamo entrambi focalizzati lì, ecco.
1: Ecco, ma adesso dopo questa vittoria ti toccherà andare a Chamonix per l'ultimo per la finale,
2: Sì, no, questa proprio. Era in realtà era proprio il mio obiettivo. Ho scelto una gara che appunto potesse essere con le migliori caratteristiche per me, perché questa settimana c'era Varedo qui anche a casa, però quella sarebbe stata molto più impegnativa per me. Cioè, sulla carta Andorra magari sembra più impegnativa, però diciamo ognuno ha i suoi i punti di forza e debolezze. E una gara come Andorra, tutto molto molto tecnico, duro, ripido, eccetera, alla fine va molto meglio per me rispetto a una gara come la Varedo, che devi comunque anche sempre correre, spingere tanto. E allora adesso sì, si va a Chamonix e adesso...
1: In bici?
2: Potrei andare, ma non per la gara, magari per il training camp. Vediamo. No, vabbè. Comunque
3: adesso
2: sì,
3: farai,
2: molto...
3: farai qualche giorno però di recupero, di riposo.
2: Sì,
3: ci vuole,
2: no,
3: vero?
2: Adesso sono un po' di giorni che proprio non faccio niente, anche perché poi dopo la gara dormi assolutamente niente, quella dopo ancora magari ti devi svegliare, cioè sei sempre un po' scombussolato dopo le gare, un po' per i gel, caffeina, eccetera, un po' disidratazione, un po' che appunto sei stanco, quindi stanotte è la prima notte che finalmente dormo
3: bene.
2: Continuato e difatti oggi sono quasi più rimbambita, ecco, che gli altri giorni, perché chiaramente sai quando dormi
1: quando ti riposi,
2: dopo
1: ti ci siamo sentiti l'altro giorno, scusami, stavo dormendo in un autogrill,
2: perché mi hanno ritardato
3: l'idea.
2: Il volo
1: reso bene
2: e allora ciao.
1: Allora, ultima domanda a questo punto, Martina, una domanda che faccio per me e non per te, perché non ci siamo sentiti prima in questi anni? È sempre un piacere, insomma, sentirti e sentire
2: sì,
1: i tuoi racconti.
2: Grazie, anche mio.
1: Allora, ti lasciamo al riposo, poi ci sarà modo sicuramente anche nella prossima stagione di Personal Best, insomma, di risentirci per avere qualche altro tuo aggiornamento, qualche altro tuo racconto, sempre molto divertente. Grazie mille a Martina Valmassoi.
2: Grazie mille.
1: A presto.
2: Ciao, a presto.
1: E a questo punto chiudiamo anche questa puntata rispondendo alle domande degli ascoltatori, oggi in tema di corsa e allenamento, per cui per le risposte è con noi il coach Fabio Vedana. Ciao coach.
0: Ciao Silvio, ciao Ivana e buona giornata a tutti.
1: Domande che ricordo ci potete sempre scrivere al numero WhatsApp 375-7269-212 e alla mail personalbest@radio24.it come ha fatto Filippo.
3: Ciao Personal Best, ho 45 anni, sono alto 1,78 per 70 kg, corro 3-4 volte alla settimana, la mia distanza principale è la mezza maratona. In questi 2 anni ho fatto un bel percorso di miglioramento, sono partito da un esordio di poco sopra le 2 ore e senza mai seguire tabelle troppo rigide o programmi dettagliati sono arrivato a 1,39. Vabbè, però...
1: Vabbè, vuol dire correre.
3: Infatti, mi piace questo approccio, migliorarmi ma mantenendo sempre una certa libertà nell'allenamento. Di solito nel fine settimana faccio una corsa facile e una un po' più lunga, mentre in settimana inserisco uno o più allenamenti più brillanti, scegliendoli anche in base alle sensazioni del momento. Però adesso ho voglia di fare un ulteriore salto di qualità e mi chiedo quali allenamenti semplici ma efficaci posso inserire nella mia routine per continuare a migliorare nella mezza maratona senza dover seguire un piano troppo strutturato.
1: Fabio.
0: Eccoci, allora innanzitutto diciamo che noi non diamo formule magiche ma e che l'allenamento non è magia, insomma non ci sono allenamenti semplici ed efficaci, non esistono sessioni di questo tipo. Ammirevole comunque il miglioramento che ha avuto, il suo personal best comunque sono circa 4,40
1: chilometro.
0: Minuti al chilometro come passo sulla mezza maratona, quindi è ammirevole. Il consiglio che posso dargli è fissare bene le due zone fondamentali per questa tipo di distanza, che sono la zona della soglia aerobica intorno, quindi la zona della soglia intorno ai 2 millimoli, la soglia anaerobica intorno ai 4 millimoli, in modo tale da poter fare bene dei lavori, quindi di consolidamento della parte aerobica intorno alla zona 2 e quegli allenamenti intorno alla zona 4 che migliorano proprio anche la velocità di base sulla mezza maratona. Quindi il consiglio è di inserire degli allenamenti quando fa la qualità intorno alla zona 4, che possono essere per esempio degli 800 metri, dei 1000 metri, dei 1600 metri a quell'intensità lì, e quando fa i lunghi inserire molto lavoro tra zona 2 e zona 3, che sono un po' le intensità bersaglio quando lavoriamo per migliorare la mezza maratona. Il consiglio anche pratico che posso dargli è, facendo i lavori estensivi lunghi del weekend, mettere la fase più allenante, quindi quella con il passo più vicino a quello della intensità di gara, da affaticato, e quindi verso la fine della sessione, non all'inizio quando si è freschi, proprio per cercare di migliorare il più possibile la tenuta a quell'intensità lì, che è quello che poi determinerà il fatto di poter migliorare il proprio personal best. Quindi con queste semplici informazioni penso che riesca già ad autoprodursi un semplice miglioramento nell'intensità che riesce a raggiungere e a mantenere per i famosi 21 e 0,95 metri, insomma.
1: Perfetto coach, grazie mille.
0: Ciao Silvio, ciao Ivana, buon allenamento a tutti e buona giornata.
1: E con questo, anche per questa settimana, siamo arrivati alla fine della puntata, per cui grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Anna Riva in regia. Ora linea GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
3: Buona domenica.

0: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
1: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Abbiamo visto l'incendio.
4: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
5: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
6: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Le 6:59.
11: GR24. Il sole 24 ore.

0: via oggi in Svizzera i colloqui fra Stati Uniti e Iran con Vance e Galibaf. Dopo i raid israeliani in Libano, Teheran minaccia un nuovo stop a Hormuz. Ancora attacchi di Trump contro la premier Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Fine settimana di morti sulle strade, troppe le vittime tra i giovanissimi. Mondiali di calcio, festa in casa del Curaçao per il pari con l'Ecuador. MotoGP, la Aprilia salterà Brno per la squalifica di Bezzecchi. Buongiorno e bentrovati all'ascolto dalla redazione di GR24, Giorgio Stamatopoulos in studio. Oggi in Svizzera l'incontro fra il vicepresidente statunitense J.D. Vance, appena arrivato alle porte di Lucerna, e la delegazione iraniana che dovrebbe fare il punto sul memorandum firmato dalle parti qualche giorno fa e dovrebbero anche tracciare un percorso per la fine totale della guerra. Intanto però resta la tensione per l'offensiva di Israele in Libano in reazione ai razzi di Hezbollah. Teheran annuncia un nuovo stop a Hormuz.
1: In Svizzera è il giorno dell'incontro tra le delegazioni americana e iraniana. Appuntamento a Burgastok, Lucerna. I colloqui, definiti tecnici, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti il vicepresidente Vance e l'inviato di Trump Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Galibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Arachki. Saremo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli. Non siamo alla fase 2 dell'accordo, ha chiarito Teheran, che ieri ha annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz in risposta alle violazioni da parte degli Stati Uniti del memorandum e ai bombardamenti israeliani in Libano. Poco dopo, nel pomeriggio, dopo ore di escalation con vittime, tra cui un soldato dell'esercito libanese, la notizia del cessate il fuoco in Libano, ordinata dal premier Netanyahu e dal ministro Katz, in coordinamento si è appreso con gli Stati Uniti. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il cui esercito ieri ha ucciso diverse persone, tra cui un giornalista di Al Jazeera, anche a Gaza, in un campo profughi al centro della striscia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Giornata dunque importante sul fronte della guerra mediorientale. Intanto da Trump è arrivato un nuovo attacco alla premier Meloni.
2: Da qui al 4 di luglio si può ricucire, ma intanto si fanno i conti con il nuovo strappo di Donald Trump a Giorgia Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, dice Trump nel nuovo affondo, Meloni vuole tornare ad essere mia amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Italia. Immediata la replica della premier: per quanto riguarda la mia popolarità non ha aiutato l'amicizia con te e dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano. La mia popolarità non è affar tuo, ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che non potranno essere violati finché sarò premier. Arriva anche la solidarietà del vicepremier Matteo Salvini.
3: È chiaro che sono parole gratuite, inutili, gradevoli, stop, però non c'è una guerra fra Italia e Stati Uniti, ci sono già troppe guerre.
2: Ma c'è chi parla di un video all'origine del malumore del presidente USA in cui Meloni punta il dito a Trump al G7. Per il momento Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day. L'invito non è ancora arrivato, poi si vedrà. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca, purtroppo anche questo fine settimana, è contrassegnato da troppi incidenti stradali e a perdere la vita sono tanti giovani.
4: È stato arrestato per omicidio stradale il 27enne che nella notte fra venerdì e sabato alla guida di un SUV ha travolto e ucciso sul lungomare di Marina di Pietrasanta un ragazzo di 17 anni di Viareggio, Gabriele Martini, che si trovava a bordo di uno scooter insieme a un amico adesso ricoverato all'ospedale di Pisa. Il fermato, nato a Catania ma residente nel milanese, si è costituito ieri pomeriggio, mentre subito dopo lo scontro si era dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce, e la stessa cosa avevano fatto le due ragazze sui 30 anni che viaggiavano in auto con lui e ora sono accusate di omissione di soccorso. I tre si trovavano in vacanza in Versilia. L'uomo è stato anche sottoposto a test tossicologico e alcol test e sarebbe risultato negativo a entrambi. Le indagini però proseguono. Un'altra ragazzina intorno alle 13 ieri ha perso la vita in un impatto violentissimo in Trentino. Adele Cobelli, 14 anni, promessa del ciclismo, si stava allenando vicino a casa nella frazione di Pressano quando è stata centrata da un'auto che proveniva in senso opposto. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti di un giovane del posto che, dopo averla travolta, si è subito fermato. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto ha chiesto scusa sui social il ragazzo che ha postato un video in cui ride della morte di Sofia Barberi, 22enne, travolta e uccisa all'impatto mortale nel Savonese fra l'auto del ragazzo e lo scooter su cui era la ragazza insieme ad un'amica rimasta ferita. Dobbiamo pazientare ancora a lungo l'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollino rosso, in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Ritiro del passaporto, divieto di lasciare la Spagna e obbligo di firma 2 volte al mese. Rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Sánchez. Le accuse sono di corruzione, traffico di influenze, appropriazione indebita e malversazione di fondi pubblici.
5: Tempi duri sul fronte giudiziario per il Partito Socialista Spagnolo, che a pochi giorni dall'interrogatorio dell'ex premier Zapatero deve fare i conti col rinvio a giudizio di Begoña Gómez, moglie del primo ministro Sánchez. Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha infatti deciso che la First Lady dovrà rispondere di reati che vanno dalla corruzione alla malversazione di fondi pubblici nell'ambito del processo che gira intorno alla cattedra di cui era titolare presso un'università di Madrid, ottenuta, secondo l'accusa, grazie alla posizione privilegiata di moglie del primo ministro. Un rinvio a giudizio accompagnato inoltre dall'imposizione di misure cautelari, motivate da un presunto rischio di fuga secondo il giudice istruttore, che ha disposto la ritirata del passaporto e del divieto di uscita dalla Spagna a carico di Begoña Gómez, in aggiunta all'obbligo di firma quindicinale in tribunale. Una decisione dettata da soli motivi politici, secondo il governo spagnolo, che ha accusato Peinado di persecuzione nei confronti della moglie di Sánchez, che dal canto suo ha già annunciato ricorso contro le restrizioni imposte. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Ed ora apriamo la nostra pagina di sport ripartendo dai mondiali di calcio. Sta festeggiando il Curaçao per un 0-0 che gli vale il primo punto nella sua storia ai mondiali. Ci aggiorna su tutto in diretta il nostro Dario Ricci. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno. E allora partiamo intanto dal gruppo F, perché si sta giocando a Monterrey, siamo intorno al 50° di gioco, Tunisia-Giappone, Giappone avanti per 2-0 grazie alle reti nella prima mezz'ora di Kamada e Ueda. Sempre nel gruppo F, l'Olanda ieri ha travolto la Svezia per 5-1, lo ricordiamo, con le doppiette di Brobbey, Gakpo e l'assolo di Somerville. Nel gruppo E, come giustamente sottolineavi Giorgio, è arrivato lo storico pareggio del Curaçao contro l'Ecuador, primo punto nella storia appunto della Curaçao nella fase finale della Coppa del Mondo. Grande protagonista il portiere Rum, con ben 15 parate, a dire sempre no alle conclusioni dei sudamericani. Ora un passo dall'eliminazione nel girone che ha visto a Toronto sempre ieri sera il sofferto 2-1 in rimonta della Germania, ora già qualificata ai 16esimi contro la Costa d'Avorio. Africani avanti con l'ex milanista Kessié nel primo tempo, poi la doppietta di Undav per i tedeschi, Undav entrato nella ripresa dalla panchina. Oggi alle 18, lo ricordiamo, gruppo H con la Spagna all'esordio bloccata sullo 0-0 da Capoverde, che affronta l'Arabia Saudita. Nel gruppo G alle 21 a Los Angeles sarà Belgio-Iran.
0: E grazie al nostro Dario Ricci, torneremo a sentirci con i prossimi aggiornamenti. Intanto ci spostiamo sul MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca non ci sarà per Marco Bezzecchi, che è stato squalificato per aver dato uno schiaffo ad un commissario di percorso.
7: Chissà che il sabato di Brno non abbia sbloccato a dovere Pecco Bagnaia. Il torinese della Ducati ha ottenuto ieri il suo primo successo stagionale nella gara sprint, ritrovando in un colpo solo spunto, velocità e affidabilità della sua moto. Nella gara lunga di oggi, che partirà alle 14, Bagnaia proverà dunque a dare continuità a quanto di buonissimo fatto vedere ieri. Chi invece guarderà dai box è il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia è stato squalificato per aver schiaffeggiato un commissario di pista dopo la caduta nella gara sprint. Il ricorso della scuderia è stato respinto e dunque c'è l'occasione per gli inseguitori, da Martin a Di Gian Antonio fino a Marc Marquez, di ridurre il divario in classifica. Intanto però lui e gli altri partiranno tutti dietro il giapponese Ayogura, autore di una super pole e secondo nella sprint sulla sua Aprilia del team Trackhaus. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che tornerà alle 7:59. Buona mattinata.
8: GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI, con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento, al decimo anno, è promosso da Generali, con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
8: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
13: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Classe 97 attualizza la canzone d'autore anni 60 con un tocco di ironia. Dopo il suo album, il primo grande disco di Lumiero, arriva con il singolo Cascasse il Duomo. Sentiamo un po' come suona l'estate di Lumiero.
14: Suona molto bene, suona con tanti chilometri ingranati, nel senso che stiamo girando parecchio, stiamo girando con un set molto leggero, due chitarre e voce. E niente, siamo insomma molto gasati di poter portare la musica un po' in giro per lo stivale, e proprio adesso stiamo rientrando da Taranto per una data e niente, quindi suoneremo un po' in giro e speriamo di incrociare più gente possibile per far ascoltare questo disco.
13: Le prossime date, a parte Roma e Cisterna d'Asti, poi saranno tutte un po' marinare, come giusto che sia, sì, d'estate. Però tu al mare, esatto, a questo punto porterai un sacco di Milano.
14: Effettivamente sì, porteremo un sacco di Milano, porteremo il Duomo di Milano, citando l'ultimo brano che è uscito. Però devo dire, è sempre molto bello poi incrociare persone nuove che, diciamo, che a Milano ci sono passate, quindi hanno qualche ricordo e si incrociano così le varie esperienze. Però sì, saremo molto al sud, molto vicino al mare, ne siamo molto contenti, così faremo anche qualche bagnetto.

0: mi fisso.
1: Insomma, il riferimento principale è quello alla musica degli anni 60, 50, 60 italiana, una musica in cui mi sono ritrovato felice e mi ci sono buttato a piedi uniti. E devo dire che non ne sono più uscito, infatti eccoci qua. È vero, è un po' un vettore che si rivede in tanti ambiti, quello di riguardare al passato, lo vedo per esempio anche molto nella fotografia, con questo ritorno alla fotografia analogica, lo vedo molto nella moda, forse una cosa che a noi giovani, per così definirci, insomma, in qualche modo richiama in questo periodo.
2: Sei un ragazzo della Barona come Marrakesh, sei un po' il lato B, sei un po' la visione alternativa.
1: Esatto, condivido questo territorio, questo quartiere con il Grande Marra, che stimo molto peraltro. Insomma, siamo a Milano Sud, quasi vicino alle Risaie, diciamo che magari se non tanto nelle mie canzoni, in realtà nel mio immaginario è molto presente come territorio e come quartiere, e quindi insomma sì, dalla Barona, però poi canto di Milano e canto un po' forse anche dell'Italia intera, ecco.
2: Il non essere scontato, come non sei scontato nel look, nel modo di apparire, sempre però mi pare con grande ironia.
1: Sì, dai, devo dire di sì. Anche perché insomma, cosa sarebbe il mondo senza ironia? Forse sarebbe anche troppo triste. Devo dire che però comunque tutto ciò che gira intorno, quindi all'estetica, alla visione, anche un po' appunto ai fit, è tutto in realtà gravitante intorno alla musica, che per me rimane comunque il centro di tutto e quello da cui si parte poi per immaginarsi tutto il resto.
2: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Lumiero. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che come spesso capita quasi sempre alla domenica, riassume l'andamento o della settimana o del mese dei mercati finanziari. E quindi oggi il titolo principale è questo: Piazza Affari dopo i record, previsioni ancora al rialzo. Partendo da un report di Intesa San Paolo, si deduce che il FTSE MIB, il principale indice della borsa di Milano, su del 9% anche nel 2027, con utili aziendali in crescita del 10,5%. E poi c'è un dato sui titoli di Stato: la quota in mano ai risparmiatori supera quello che era stato il record del 2014. A centropagina però c'è la foto di un bambino che osserva le macerie dopo un attacco israeliano a Qennarit nel sud del Libano, e quindi il titolo: l'Iran chiuso Hormuz in risposta ai raid in Libano, ieri oltre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop. Naturalmente anche il Sole 24 Ore richiama in prima pagina lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, e poi a pagina 4 c'è un approfondimento che vedremo. Corriere della Sera: Trump Meloni lo scontro finale. A centro pagina la foto dei, avete sentito anche nel GR, dei quattro incidenti a minorenni, no, in realtà una di queste quattro persone aveva 22 anni, gli altri sono tutti minorenni. I drammi in Trentino, Liguria, Toscana e Sicilia, con la morte di Sofia Barberi, che aveva 22 anni, Gabriele Martini 17, Adele Cobelli 14 e Davis Alosci che ne aveva 15. Strage di ragazzi sulle strade, purtroppo l'ennesimo bilancio negativo. In prima pagina il Corriere della Sera, il giornale che dà più spazio a questo, no, in realtà c'è un richiamo anche sulla Repubblica che vedremo, questo tristerrimo caso delle offese a Michela Murgia, che è morta 3 anni fa, da parte del candidato al premio Strega Michele Mari, che durante questo tour che gli organizzatori del premio Strega si sono inventati negli ultimi anni, in cui appunto i cinque candidati, la cosiddetta cinquina del premio Strega va in giro per l'Italia a incontrare i lettori, e durante uno di questi spostamenti Michele Mari, che fino a quando ha pronunciato queste parole era il favorito di Michela Murgia, ve lo riassumo, ha detto: era brutta e arrabbiata per questo e quindi antipatica. Poi ha fatto un goffo tentativo di correggere e di scusarsi, ma la Teresa Ciabatti, che è anche lei candidata al premio Strega ed era su quel pulmino, ha confermato che quelle parole sono state pronunciate. Per la cronaca, Michela Murgia credo la avete tutti presente, il suo viso e la sua fisicità. Michele Mari è meno noto, insegna alla Statale letteratura e poi ha scritto questo libro. Per dovere di cronaca vi dico che sicuramente non è un Adone. Quindi io quando sento, l'ho già detto tante volte, quando sento questi uomini giudicare l'aspetto fisico delle donne, specialmente quando non sono loro stessi Mister Universo o reincarnazioni di Brad Pitt, mi viene veramente una grande tristezza. La Repubblica: Trump Meloni lite finale, e qui il commento di Ezio Mauro, che di Repubblica è stato anche direttore. La Casa Bianca è la ferocia dell'anno zero. A centropagina, come altri giornali, l'incendio, le fiamme che divampano su questo resort a Santo Domingo, dove ha perso la vita un'italiana, Francesca Valentino. E anche qui, appunto, vi dicevo, anche la Repubblica in prima pagina richiama la vicenda del premio Strega nella bufera, Maria rischio addio per l'offesa a Murgia. Poi vedremo che sulla Repubblica, mi ha molto stupita, ma ve lo segnalo, c'è anche un intervento di Michele Serra nella sua rubrica La Maca, che sostanzialmente dice: ma no, no, non c'è problema, va bene, la vicenda non c'entra con la lettura dei due libri e eventualmente la vittoria di uno dei due, o Teresa Ciabatti o Michele Mari al premio Strega. La Stampa, dazi e gas, Meloni teme l'ira americana. E poi a centropagina qui c'è una foto di una donna che cammina tra i rifiuti che invadono le strade della capitale di Cuba, La Habana. L'isola caraibica è al collasso. Castro vara le riforme, il fratello naturalmente di Fidel Castro, e apre alle liberalizzazioni. Agli Stati Uniti non basta, e quindi continua a esserci, insomma, una minaccia più o meno velata o imminente di un intervento diretto degli Stati Uniti a Cuba. Il Giorno, Trump Meloni secondo round, si amplia la frattura con gli USA, anche qui una foto dall'alto del resort nei Caraibi in fuga, muore una turista italiana. Vi cito la prima pagina di Avvenire per due motivi. La prima, naturalmente, che c'è in prima c'è una foto in primo piano di Papa Leone XIV, che ieri è andato in visita a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, e il suo messaggio, e poi trovate tutta la cronaca alle pagine 2 e 3 di Avvenire, è stato: basta con le parole di odio, con il bullismo, con la guerra, e ha esortato tutti a iniziare appunto da noi stessi, non usare parole violente, non usare parole d'odio, e naturalmente poi a livello massimo quello di fermare le guerre. Il titolo principale però parte da alcuni dati economici. Paolo Alfieri e Pietro Saccò, chi tutto, chi niente. Con le borse ai massimi storici, come abbiamo visto, il patrimonio dei primi 150 paperoni del pianeta vede i 9.000 miliardi di dollari, che è pari al debito dei paesi a medio-basso reddito. L'evoluzione geopolitica e finanziaria globale continua ad allargare i divari e le disuguaglianze. Anche l'Avvenire riassume i nuovi, diciamo così, round dello scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Altre accuse a Meloni, su Hormuz sale la tensione. E vi dicevo, appunto, pagine 2 e 3 con questo racconto della visita di Papa Leone a Pavia: costruiamo città solidali e di tutti e onoriamo la vita. E poi ha parlato anche di, perché ha visitato alcuni centri, uno di bambini malati di tumore, un altro dove ci sono i migranti, quindi il secondo articolo che trovate a pagina 3, non c'è nulla di più attuale del servizio ai migranti. Papa Prevost indica l'esempio della religiosa lodigiana che varcò l'oceano per assistere gli italiani lontani da casa. Il suo cuore materno, che non si dava pace, li raggiungeva dappertutto, nei tuguri, nelle carceri, nelle miniere. Il Messaggero, un titolo tra virgolette, da Trump attacchi insensati, che fa parte di quel secondo post di Giorgia Meloni, appunto in questo botta e risposta tra lei e il presidente americano. Anche qui la foto del rogo nei Caraibi, qui non dall'alto ma presa dalla spiaggia, rogo ai Caraibi, Francesca muore nel suo paradiso, perché appunto la donna italiana morta intossicata per il fumo ai Caraibi aveva vissuto lì per molto tempo a Santo Domingo, poi era tornata in Italia e adesso era lì per una breve vacanza. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura completamente diversa, perché torna sul caso Minetti, e in particolare con due pagine dedicate alla mamma del bambino dato poi in adozione a Nicole Minetti e al compagno Cipriani, Maria desaparecida in cerca di suo figlio. Subito sotto la testata però l'accenno a quello che sta succedendo tra Donald Trump e Giorgia Meloni, secondo round e la Lega non rompe con gli Stati Uniti. Il Giornale, Italia First. la lezione di Giorgia. Meloni replica le nuove accuse di Trump, attacchi insensati, ora basta. Il mio consenso dipende dal fatto che difendo l'interesse nazionale. Questa è ancora un'altra frase di questo post, perché Donald Trump aveva scritto sul suo social Truth che Giorgia Meloni cercava l'appoggio, le fotografie e la benevolenza di Trump perché è in crisi di consensi. Il giornale mette in prima pagina anche una foto di Papa Leone. Il Papa rifiuta il bullismo nel segno di Agostino. Libero, che due giorni fa titolava Giorgia Trump è di nuovo amore. Un giorno fa, ieri, titolava Trump è un coglione, così ve lo dico perché questo era esattamente il titolo, e oggi titola Ma vaffan Trump. Il ciuffone insiste. Alessandro Sallusti, direttore da un paio di settimane di Libero, scrive: altro attacco alla Casa Bianca, dalla Casa Bianca, voleva una foto con me per recuperare voti. Lei ribatte: attacchi privi di senso. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Il titolo appunto di Libero di ieri viene difeso da Antonio Socci, da molto tempo collaboratore di Libero. Trump coglione, giusto criticare anche chi è vicino. E poi sul tema dello strega, Lucia Esposito ha intervistato Nicola Porro, che è vice direttore del giornale, e sul tema proprio di questi insulti allo strega vi racconto io i comunisti del premio strega. Ultima prima pagina, poi ci lasciamo qualche minuto per una pausa in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo. Il manifesto: ricordati di me. Qui la foto è di Donald Trump con Benjamin Netanyahu. Alla vigilia dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo. Bombe senza sosta sul Libano nonostante il cessate il fuoco raggiunto venerdì. In due giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu. Subito sotto la testata però Trump-Meloni ormai è scontro totale. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo qualche minuto.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
0: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 21 giugno. Solstizio d'estate, bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che dal primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci anche sui rilievi e zone vicine del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Ogni giorno in Italia, milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: In primo piano.
1: Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Come immaginavo, la vicenda del premio Strega e queste parole di Michela Mari su Michela Murgia scatenano molti commenti. Il mio punto non è se Michela Murgia fosse o no antipatica, per la cronaca ho avuto molte occasioni per dire che no, sicuramente non era, semplificando, una donna simpatica. Ma non c'entra niente col fatto che un uomo di aspetto normalissimo la giudichi dal punto di vista fisico e spieghi che secondo lui era antipatica perché era brutta, o era rabbiosa perché era brutta. E questo è il punto, tanto per chiarire. Ma comunque passiamo alla verità. Pata Trump, Meloni le suona al presidente americano. E poi molto spazio a una notizia che comunque trovate su tutti i giornali, quella dell'inchiesta sulla moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, che è oggetto di indagine, e ieri le hanno anche ritirato il passaporto. La moglie l'hanno rinviata a giudizio e ritirato il passaporto. Domani due titoli forti come sempre: Trump bullizza ancora Meloni, è in crisi e vuole la mia amicizia. E poi un approfondimento sul Ministero dello Sport, la vera egemonia della destra è quella sportiva, e con una foto del ministro Andrea Abodi. Il governo ha approvato da poco il quinto decreto della legislatura, appunto, sullo sport. La vicenda del premio Strega, anche qui richiamata in prima pagina, con un articolo che poi trovate a pagina 15 di Beppe Cottafavi, discorsi a vanvera sul van, ma a rimanere poi sono i libri. Vi dicevo, l'approfondimento, con questo torniamo sul Sole 24 Ore, di Maximilian Cellino sul record che quasi certamente Piazza Affari, ormai siamo alla fine del primo semestre, stabilirà quest'anno, Piazza Affari, verso un 2027 ancora di crescita. E Gianni Trovati, come vi dicevo, approfondisce invece la questione dei buoni del tesoro. La quota dei risparmiatori supera il top, il record che era stato stabilito nel 2014, con il BTP Italia SI, oltre 56 miliardi di titoli indicizzati nei portafogli retail. Poi vi segnalo l'approfondimento che esce la domenica alternandosi con A tavola con, a tu per tu, nelle pagine dei commenti. Questa settimana Lello Naso ha incontrato Renzo Rosso, che è il fondatore del marchio Diesel, intorno al quale ha poi fondato un intero gruppo che si chiama OTB, che poi è l'acronimo di Only the Brave, solo i coraggiosi. E in questo colloquio con Lello Naso racconta: chiedo di tutto a ChatGPT, ma l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire la creatività. Il fondatore e presidente di OTB racconta la sua passione per la tecnologia e il forte attaccamento alle sue radici venete. Cattolico, vuole suggerire al Papa di far sposare i preti. Poi la pagina dedicata, perché in questi giorni fino a martedì sono in corso a Milano le sfilate e le presentazioni delle collezioni maschili della primavera-estate 2027. E quindi, come sempre in queste occasioni, abbiamo una pagina al giorno su questo, e c'è l'articolo di cronaca sulle sfilate e poi alcuni approfondimenti su Cornegliani, che è un marchio in pieno rilancio, studia un nuovo assetto tra le priorità e c'è lo sviluppo retail, racconta Marta Casadei. la pagina dedicata allo sport come ogni domenica. Questa settimana Marco Bellinazzo, naturalmente collegandosi alla Coppa, ai mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico, usa Iran e non solo. Se il calcio diventa crocevia tra guerra e pace, stasera l'Iran affronta il Belgio. Se arrivassero primi nel gruppo G, gli iraniani potrebbero sfidare gli Stati Uniti il 7 luglio negli ottavi. E poi vi segnalo delle tre pagine della sezione weekend, quella di Arredo Design, bellissima, tutta curata da Fabrizia Villa, intitolata Dal pixel al filo. Il ricamo ritorna e sfida l'era del digitale. Creativi e progettisti riscoprono il valore delle tecniche tessili, trasformando immagini e oggetti in opere che uniscono passato e presente. Poi ci spostiamo sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera. In una pagina di Esteri c'è un articolo di Sara Gandolfi, appunto sulla vicenda della moglie del premier Sanchez, Begonia Sanchez, ritirata.

entrare al Parlamento britannico e eventualmente sfidare Keir Starmer alla guida del partito del Labour e anche come premier. Il primo premier cattolico, l'ex chierichetto Burnham, tra fede e tifo per l'Everton. Vi dicevo l'approfondimento del Corriere della Sera, due pagine addirittura su questa vicenda del premio Strega. Jessica Chia, pagina 34, offese a Murgia. Ora lo Strega valuta misure su Mari, gelo dopo le parole sull'intellettuale scomparsa, l'ipotesi di scuse, ritiro o esclusione dalla gara. E poi Natalia Di Stefano è andata, come vi dicevo, c'è questo tour, si chiama proprio Strega Tour, che è partito il 5 giugno da Firenze, ha già toccato Rimini, Modena, Parma, Torino, Quarto Sant'Elena vicino a Cagliari, Palermo, Jesolo, Lodi, Salerno, Bisceglie e Campobasso, e sono appunto incontri con i candidati al premio Strega. Solo in quattro sul palco, silenzio e pochi sorrisi, alla serata in Abruzzo, Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, si fa finta di nulla. E vi dicevo, la maca di Michele Serra mi ha molto colpito perché dice... darebbe scandalo trovare nella cinquina dello Strega o in sedi consimili l'autobiografia di Ben Gvir, ammesso che sappia scrivere, o di un ministro afghano che nega la scuola delle bambine. Ma quando leggo Michela Murgia o Michele Mari, perché mai dovrei pretendere che vadano d'accordo? A parte il fatto che una è morta, quindi non so, già questo. Comunque, per chi appunto fosse incuriosito da questo tema, oggi, come vi ho indicato, ci sono tantissimi articoli sui giornali. Vi segnalo dalla Stampa il consueto sondaggio della domenica di Alessandra Ghisleri. Oggi il titolo è questo: l'ascesa di Vannacci tra i delusi dai partiti. Un elettore su cinque promuove l'ex generale. Un elettore su cinque, nel senso che il 19% degli intervistati dà un giudizio positivo. Tra i simpatizzanti del centrodestra la percentuale sale al 34,1%. E anche qui, anche sulla Stampa, e questo è un articolo molto interessante secondo me, di Simonetta Shandivasci. Stregacidio, la congiura del silenzio tra complotto e antico sessismo. Sui finalisti del premio letterario incombono le nubi degli insulti a Michela Murgia, che ricordiamolo era nata nel 1972 in Sardegna e poi è morta nel 2023. Dall'Avvenire vi segnalo anche un approfondimento su una delle tanti teatri di guerra dimenticati, l'Ecuador. Noboa militarizza l'Ecuador e schiera i soldati statunitensi. Il conflitto armato interno, come lo chiama il presidente, ha causato l'anno scorso 50 omicidi ogni 100.000 abitanti. In carcere muoiono 3 detenuti al giorno. In questa pagina c'è anche la notizia che viene dalla Spagna, a giudizio la moglie di Sanchez. E poi dall'Avvenire, questa è una corsa che spesso sul Sole 24 Ore ha raccontato Riccardo Barlam, è la corsa sulle Dolomiti, la corsa verso il cielo nel cuore delle Dolomiti, oltre 20.000 preiscrizioni per circa 6.000 pettorali disponibili testimoniano la crescita di un evento ormai tra i più richiesti del panorama internazionale anche a livello femminile. Appunto è sicuramente una maratona, una corsa molto particolare, e anche per questo, visto anche il luogo in cui si svolge, diciamo è a numero chiuso. A fronte di soli 6.000 pettorali, scrive Jacopo Serrone, per tutte le distanze sono stati 20.000 prescritti. La distanza più richiesta è la 50 km, con ben 7.651 prescritti e solo 1.800 pettorali disponibili. Dal Manifesto vi segnalo invece un altro focus, in questo caso sulla Colombia, perché oggi c'è il ballottaggio delle presidenziali. E da qui il titolo: si chiama El Tigre, la motosega di Colombia. Perché la motosega? Perché ricorderete tutti che Javier Milei in Argentina diventò famoso durante la campagna elettorale, anche perché
si presentava spesso sul palco con una motosega.

0: che doveva simboleggiare la sua volontà di tagliare gli sprechi, tagliare la spesa pubblica inutile. E poi ricorderete anche che quella motosega, per richiamarsi a Milei, fu sfoggiata anche da Elon Musk in uno dei convegni di Donald Trump. Ma questo per capire perché si usa appunto questa parola. Scrive Claudia Fanti, oggi il ballottaggio alle presidenziali, l'ultradestro della Espriella, che si ispira a Trump e Milei, favoritissimo contro l'erede di Petro. E una delle dichiarazioni che ha fatto questo candidato è: Netanyahu sta facendo ciò che deve fare per difendere il suo popolo, la stessa cosa che farò io. Da Donald Trump un appoggio completo e totale. Dal domani, visto che questo è un tema di cui si parla molto spesso, vi segnalo una pagina dove il titolo principale è La corsa all'intelligenza artificiale, l'invasione dei data center in Europa. Andrea Daniele Signorelli racconta, e c'è anche un'elaborazione grafica molto chiara, dove stanno nascendo questi centri, dove ci sono questi mega computer che alimentano l'intelligenza artificiale, e quindi dove stanno nascendo questi data center che sosterranno la crescita dell'intelligenza artificiale in Europa. E sono tanti i paesi, naturalmente c'è anche l'Italia, ma per esempio in Francia, in Spagna, in Norvegia, nei Paesi Bassi, in Finlandia, in Svezia e in Germania. E sono molto controversi perché hanno bisogno di molta energia e poi hanno bisogno anche di molta acqua per raffreddare i computer. E quindi, appunto, scrive Andrea Daniele Signorelli, energia ed emissioni. Costruire e alimentare un data center da centinaia di megawatt richiede nuove linee ad alta tensione e potenziamenti della rete. Costi che non sono sostenuti solo da chi costruisce il centro, ma vengono spalmati su tutti gli utenti della rete attraverso le bollette. È quanto sta già avvenendo negli Stati Uniti. A Manassas, in Virginia, le bollette mensili di alcuni residenti sono passate da circa 100 a 281 dollari nel giro di pochi mesi, dopo che il gestore della rete ha scaricato sui clienti i costi per servire appunto i data center. E vedremo se appunto questi dati controversi sull'impatto ambientale riguarderanno anche i centri in costruzione in Italia. Con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità, ci ritroviamo subito dopo.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento a causa del ribaltamento di un camion con perdita di carico e chiusa la 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli con code a partire dal raccordo Casalecchio. In direzione Milano traffico bloccato per incidente sulla Complanare di Piacenza con code dalla diramazione per Fiorenzuola. Rallentamenti per incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Pisa tra Prato Ovest e Montecatini. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, traffico intenso, primi incolonnamenti in direzione Genova tra Ovata e Masone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In primo piano.
0: Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Passiamo ai supplementi della domenica e cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che appare ogni domenica sulla prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore. Questa settimana si intitola Il Parvenu e parte da questa citazione: Gli arrivisti sono come le scimmie delle quali hanno l'agilità. Durante la scalata si ammira la loro destrezza, ma una volta che sono arrivati in cima non se ne vedono che le parti vergognose. E scrive il Cardinal Ravasi. È certamente un po' forte, ma colpisce nel segno questa considerazione dello scrittore francese Honoré de Balzac, vissuto tra il 1799 e il 1850, nel suo romanzo Il giglio nella valle. Se stiamo all'originale, egli parla del parvenu, un termine che ho tradotto con arrivista, ma che ha un sapore tutto particolare, tant'è vero che lo usiamo anche noi in italiano per indicare gli arricchiti volgari, superficiali e ridicoli. Eppure sono capaci di scalare i vari gradini della società con un'abilità sorprendente, seminando tutti i concorrenti, superando ogni ostacolo, sprezzando ogni rischio. Ebbene, ciò che manca loro è il pudore, non provano mai vergogna, ignorano cosa sia la decenza e per questo che giunti anche in posizioni di privilegio, di prestigio, si rivelano per quello che sono, parvenu appunto. Basta che aprano bocca, nonostante la venerazione dei servi che li circondano, subito mostrano le parti vergognose. Anche nella Bibbia ci sono ritratti sferzanti dell'arroganza dei prepotenti che non sono solo i governanti come il re di Babilonia, Isaia, o il principe di Tiro, Ezechiele, anche altri arrivisti comuni sono messi in scena. Dell'orgoglio si fanno collana e indossano come abito la violenza, aprono la bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Era una citazione del Salmo 73 che dipinge una rappresentazione vivace e sarcastica. Uno dei danni che i parvenu o gli arrivisti generano è l'imitazione, continua il salmista. Il popolo li segue e beve la loro acqua in abbondanza, giustificandoli, anzi persino esaltando la loro spregiudicatezza. La copertina vera e propria però è un articolo di Fulvio Erace dedicato a Carlo Mollino, un archiprestigiatore di nome Carlo Mollino. Figura imprendibile, la narrazione limitata dalla sua eccentricità ha bisogno di essere rivista. Un volume enciclopedico ne mette in rilievo le molte sfaccettature. Sempre dal Domenicale vi segnalo la recensione di Elisabetta Rasì di un libro pubblicato da Iperborea, ha scritto Gina Kajer, che si intitola Nel cuore del gatto, ma non lo cito per il mio noto amore per i piccoli felini, deve essere un libro molto interessante, ambientato in Iran, una casa divenuta prigione. Madri, zie, sorelle, nipoti, amiche, donne uccise nel racconto di un ritorno in patria ormai estranea, dove il controllo sul corpo della donna è il più importante strumento a disposizione della Repubblica Islamica. Questa settimana abbiamo detto addio al Cardinal Ruini, ma anche a Carlo Ginzburg, e sul Domenicale viene ripubblicato un suo discorso, La gioia di imparare e i debiti coi maestri. Per ricordare il grande storico scomparso questa settimana, ripubblichiamo il denso e commovente discorso di accettazione pronunciato in occasione del premio Balzan che gli fu conferito nel 2010. È molto, appunto, molto interessante, ve ne leggo un breve passaggio. Quello che dico è banale perché tutti imparano, l'homo sapiens non è l'animale che sa, è l'animale che sa imparare, ma non è banale ricordare tutto questo oggi in un'occasione così solenne, quando in tanti paesi, a cominciare da quello in cui sono cittadino, la scuola è diventata un'istituzione fragile e minacciata dalla miopia della classe politica in primo luogo, ma anche dall'attenzione assolutamente inadeguata dell'opinione pubblica. E questo ricordo 2010, sono passati 16 anni e sappiamo che la scuola italiana sicuramente continua ad avere dei problemi. Vi segnalo poi, sempre dal Domenicale, una recensione di Maria Luisa Colledani a questo libro pubblicato dal Mulino, La via di Ercole di Giovanni Brizzi, I viaggi di Eracle, un filo che unisce le culture, e appunto viaggi di oggi e di ieri. E poi un articolo di Antonio Spadaro, Davanti all'acqua si coltiva la fiducia, viaggi esistenziali dalle sponde dello stretto di Messina al continente lontano, solo poche miglia, ma per raggiungerlo bisogna non avere più la terraferma sotto i piedi e imbarcarsi. Per Antonio Spadaro è stata una lezione fondamentale e questo articolo in realtà è uno stralcio della lezio che Antonio Spadaro ha tenuto a Taormina nell'ambito del Festival Tao Book, intitolata questa lezio L'isola che è un sentimento. E tra l'altro vengono anche indicate tutte il sito taobook.it, perché il festival è in corso fino a domani, che appunto ha accolto molti scrittori e non solo. La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Sara Salvemini, e poi ci sono l'approfondimento, come sapete, sempre molto lungo, in questo caso addirittura oggi arriviamo fino a pagina 11, dedicato ai 10 anni dalla Brexit, con tantissimi approfondimenti. Quindi Luigi Ippolito ha intervistato Andrew Roberts, barone di Belgravia, storico e giornalista, nato nel 1963, membro della Camera Alta del Parlamento Britannico, la Camera dei Lord, e dice: meglio Londra fuori dall'Europa. E invece, visto dal continente, Stefano Montefiori a Parigi ha intervistato Gilles Gressani, e che dice, storico e insegnante alla Science Po di Parigi, Global Britain, un sogno fallito. E poi anche tanti altri approfondimenti per appunto fare un po' il punto dopo 10 anni di Brexit. Lo specchio della stampa ha un articolo in copertina che veramente ci ricorda una vicenda dolorosissima a proposito di abusi sulle donne. Le ragazzine non si sposano. Il fenomeno dei matrimoni forzati in Italia e nel resto dell'Unione Europea prospera nell'ignoranza e nel sommerso. Le soluzioni per contrastarlo ci sono, ma per renderle efficaci l'intera società deve sentirsi coinvolta. E poi vi segnalo una intervista di Alain Elkann a Henry De Luca, che come sapete è finito in una polemica di grandi dimensioni per aver partecipato a un festival in Israele e aver detto, tra le altre cose, che quello nella striscia di Gaza non è un genocidio. E Alain Elkann ha ripetuto: non nego i massacri di Israele, ma ho un problema di vocabolario, uso solo le mie parole, perché appunto questa, il tema era soprattutto questo dell'idea di genocidio. Infatti Elkann gli chiede: a un festival letterario a Gerusalemme lei ha dichiarato a un giornale israeliano: sono un sionista e a Gaza non è in corso un genocidio. Questo ha provocato una grande polemica, lei è stato invitato a cancellare la sua prolusione al Festival Letterario di Salerno. E appunto Henry De Luca dice: non nego il massacro, semplicemente non faccio fatica a usare questa parola genocidio. Poi vi segnalo invece il Robinson della Repubblica, perché in copertina c'è Matt Damon, perché a metà luglio uscirà il nuovo film di Christopher Nolan, dedicato all'Odissea, e c'è questa bellissima intervista esclusiva di Arianna Finos al regista Christopher Nolan, intitolata Il mio Ulisse, povero reduce che torna a casa. Dopo Batman, Interstellar, Oppenheimer, la nuova sfida di Christopher Nolan è Odissea, un film sul dolore della guerra, sui senza patria e sulla famiglia, ed esce il 16 luglio in Italia. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauriciano in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, e una buona domenica da Giulia Crivelli.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
11: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
11: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
11: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet.
11: performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
14: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
0: Sono le 7:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
0: Stati Uniti e Iran riprendono i colloqui. Vance è arrivato in Svizzera. Israele resterà a lungo in Libano, fa sapere il ministro Smotrich. Nuovo attacco di Trump alla presidente Meloni che replica: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Un fine settimana di morti sulle strade, travolti su scooter e biciclette, tutte giovanissime le vittime. Mondiali di calcio, vincono Germania e Olanda, MotoGP, Bezzecchi non correrà a Brno, squalificato. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il vicepresidente americano J.D. Vance è atterrato in Svizzera per partecipare all'avvio dei negoziati con la delegazione iraniana sul programma nucleare di Teheran. Ai negoziati partecipano anche i mediatori del Qatar e i leader pakistani. L'arrivo di Vance è stato ritardato a causa dell'escalation dei combattimenti in Libano tra Israele e Hezbollah. La situazione resta molto tesa, con l'Iran che afferma di aver richiuso lo stretto di Hormuz, mentre il comando centrale degli Stati Uniti sostiene che il traffico continua.
16: In Svizzera è il giorno dell'incontro tra le delegazioni americana e iraniana. Appuntamento a Burgenstock-Lucerna. I colloqui, definiti tecnici, sono stati annunciati dal ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Presenti il vicepresidente Vance, l'inviato di Trump Witkoff per gli Stati Uniti, la delegazione iraniana è guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Arachki. Saremo in Svizzera solo per chiedere l'attuazione degli impegni da parte degli Stati Uniti e capire come intendano rispettarli. Non siamo alla fase 2 dell'accordo, ha chiarito Teheran, che ieri ha annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz in risposta alle violazioni da parte degli Stati Uniti del memorandum e ai bombardamenti israeliani in Libano. Poco dopo, nel pomeriggio, dopo ore di escalation con vittime, tra cui un soldato dell'esercito libanese, la notizia del cessate il fuoco in Libano, ordinata dal premier Netanyahu e dal ministro Katz, in coordinamento si è appreso con gli Stati Uniti. Resteremo comunque nel sud del Libano e risponderemo a qualsiasi attacco di Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il cui esercito ieri ha ucciso diverse persone, tra cui un giornalista di Al Jazeera, anche a Gaza, in un campo profughi al centro della striscia. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
0: E in merito agli attacchi israeliani nella regione, poco fa il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha affermato che Israele rimarrà nella zona di sicurezza che controlla in Libano per gli anni a venire, non si ritirerà nemmeno di fronte a un'esplicita richiesta da parte degli Stati Uniti. 7 i morti negli attacchi israeliani di questa mattina, mentre a Gaza è salito a 10 il bilancio dei morti provocati dai raid di Tel Aviv. Sul fronte politico, da registrare un nuovo attacco di Donald Trump alla Presidente del Consiglio.
17: Da qui al 4 di luglio si può ricucire, ma intanto si fanno i conti con il nuovo strappo di Donald Trump a Giorgia Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, dice Trump nel nuovo affondo, Meloni vuole tornare ad essere mia amica per far risalire i suoi numeri, no grazie, la sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando non ha consentito di usare le piste di atterraggio e decollo durante la guerra con l'Iran, nonostante contribuiamo con miliardi alla difesa dell'Italia. Italia. Immediata la replica della Premier, per quanto riguarda la mia popolarità non ha aiutato l'amicizia con te e dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano. La mia popolarità non è affar tuo, ti suggerisco di concentrarti sulla tua. L'utilizzo delle basi americane in Italia, precisa Meloni, è regolato da accordi che non potranno essere violati finché sarò Premier. Arriva anche la solidarietà del vice Premier Matteo Salvini.
18: È chiaro che sono parole gratuite, inutili, sgradevoli, stop, però non c'è una guerra fra Italia e Stati Uniti, ci sono già troppe guerre.
17: Ma c'è chi parla di un video all'origine del malumore del presidente USA in cui Meloni punta il dito a Trump al G7. Per il momento Palazzo Chigi non parteciperà alle celebrazioni all'ambasciata americana per il 4 di luglio, l'Independence Day. L'invito non è ancora arrivato, poi si vedrà. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: La cronaca, il fine settimana non si è ancora chiuso e il bilancio delle vittime sulle strade è già molto alto. L'ultimo in ordine di tempo, una ragazza nel Savonese investita mentre era su uno scooter insieme a un'amica rimasta ferita. La ragazza è morta poco dopo l'impatto con una Fiat 500. Ieri pomeriggio intanto si è costituito il 27enne che era alla guida del SUV che nella notte di venerdì ha tagliato la strada a uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi, uno dei quali è morto sul colpo.
20: È stato arrestato per omicidio stradale il 27enne che nella notte fra venerdì e sabato alla guida di un SUV ha travolto e ucciso sul lungomare di Marina di Pietrasanta un ragazzo di 17 anni di Viareggio, Gabriele Martini, che si trovava a bordo di uno scooter insieme a un amico adesso ricoverato all'ospedale di Pisa. Il fermato nato a Catania ma residente nel Milanese si è costituito ieri pomeriggio mentre subito dopo lo scontro si era dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce e la stessa cosa avevano fatto le due ragazze sui 30 anni che viaggiavano in auto con lui e ora sono accusate di omissione di soccorso. I tre si trovavano in vacanza in Versilia. L'uomo è stato anche sottoposto a test tossicologico e alcol test e sarebbe risultato negativo a entrambi. Le indagini però proseguono. Un'altra ragazzina intorno alle 13 ieri ha perso la vita in un impatto violentissimo in Trentino. Adele Cobelli, 14 anni, promessa del ciclismo, si stava allenando vicino a casa nella frazione di Pressano quando è stata centrata da un'auto che proveniva in senso opposto. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti di un giovane del posto che, dopo averla travolta, si è subito fermato. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Dobbiamo pazientare ancora a lungo l'anticiclone africano che sta portando temperature record in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, resterà sull'Europa ancora per qualche giorno. Oggi bollino rosso in 8 città, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Apriamo ora la nostra finestra sui mondiali di calcio, ci aggiorna in diretta Dario Ricci.
21: Sì, buongiorno, appena conclusa a Monterrey la seconda sfida della seconda giornata del gruppo F, Giappone che travolge la Tunisia per 4-0 con le reti di Kamada, la doppietta di Ueda e l'assolo di Ito, a nulla è servito ai magrebini il cambio in panchina con CT Renard che al posto dell'esonerato dopo il KO iniziale per 5-1 contro la Svezia, la Mushi Svezia che stavolta ne ha presi 5, lo ricordiamo, ha fatto uno contro l'Olanda. Per gli olandesi ieri la doppietta di Brobby e Gakpo e l'assolo di Summerville. Nella notte nel gruppo E è arrivato il primo storico punto per Curaçao nella fase finale di una Coppa del Mondo, 0-0 tra Curaçao e l'Ecuador, grande protagonista il portiere di Curaçao Rome che ha respinto ben 15 conclusioni da parte dei sudamericani, ora un passo dall'eliminazione l'Ecuador visto che nel girone nello stesso girone nel gruppo E la Germania ha superato per 2-1 il rimonta alla Costa d'Avorio, Costa d'Avorio in vantaggio con l'ex milanista Kessié e poi la rimonta siglata dalla doppietta di Undav entrato nella ripresa. Programma odierno alle 18 per il gruppo H, in campo la Spagna bloccata all'esordio, lo ricorderete, sullo 0-0 da Capoverde e che affronta l'Arabia Saudita. Alle 21 nel gruppo G a Los Angeles sarà Belgio-Iran con gli iraniani costretti a un viaggio lampo negli Stati Stati Uniti appena 16 ore tra andata e ritorno dal loro ritiro messicano a causa delle restrizioni imposte loro dalle autorità statunitensi.
19: E grazie a Dario Ricci per la MotoGP, niente Gran Premio della Repubblica Ceca per Marco Bezzecchi, squalificato per aver spinto e poi colpito un commissario di percorso.
1: Chissà che il sabato di Brno non abbia sbloccato a dovere Pecco Bagnaia. Il torinese della Ducati ha ottenuto ieri il suo primo successo stagionale nella gara sprint, ritrovando in un colpo solo spunto, velocità e affidabilità della sua moto. Nella gara lunga di oggi, che partirà alle 14, Bagnaia proverà dunque a dare continuità a quanto di buonissimo fatto vedere ieri. Chi invece guarderà dai box è il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia è stato squalificato per aver schiaffeggiato un commissario di pista dopo la caduta nella gara sprint. Il ricorso della scuderia è stato respinto e dunque c'è l'occasione per gli inseguitori, da Martin a Di Gian Antonio fino a Marc Marquez, di ridurre il divario in classifica. Intanto però lui e gli altri partiranno tutti dietro il giapponese Ayogura, autore di una super pole e secondo nella sprint sulla sua Aprilia del team Trackhouse. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 9.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
6: Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano.
7: Giorgia Meloni è molto soddisfatta, tanto da rivendicare la maternità di un voto al Parlamento europeo che, mi pare, figlio di tante storie diverse, e quello sì, di un'Europa che cambia e che alcuni vorrebbero rendere un tassello alla volta, una sorta di fortezza possibilmente inespugnabile. Io sono Gigi Donelli e secondo me questo è il tema dimenticato della settimana, nel senso che ne abbiamo parlato ma non abbastanza a fondo, anche perché penso che il modo in cui gestiamo i fenomeni migratori racconti bene chi siamo e allo stesso tempo suggerisce come vogliamo essere come paese, come Unione Europea, come persone. La complessità che viviamo richiede uno sguardo a quanto accade nel Parlamento europeo, l'unico luogo dove si rappresenta quella famosa realtà, vicinanza alle persone, che altre istituzioni europee faticano effettivamente a rappresentare. E allora ripartiamo dai fatti e dai numeri. Questa settimana, come diceva la Premier Giorgia Meloni, il Parlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, che poi è uno dei tasselli chiave del patto di migrazione e asilo. 428 favorevoli, 218 contrari, 30 astenuti. Larga maggioranza dunque per un documento che, oltre a rappresentare il via libera ai rimpatri dei migranti irregolari, condizionato da una serie di elementi importanti, apre ai centri di detenzione fuori dall'Unione Europea, e da qui la soddisfazione del governo italiano, ovviamente il caso Albania, e in più assicura procedure più rapide. E arriviamo al dunque. La Return Regulation, così la chiamano nella versione di lavoro, ovviamente in inglese, ha visto come relatore in Parlamento un eurodeputato olandese di nome Malik Asmani, nato 50 anni fa a Heerenveen, Paesi Bassi, da papà marocchino e da mamma olandese delle Frisoni, e che cresce dunque con l'identità di un politico olandese con radici sia nordafricane sia olandesi. Insomma, un caso tipico di seconda generazione integrata nei Paesi Bassi. Nel Parlamento olandese, prima di diventare eurodeputato, Asmani era portavoce del VVD, che per intenderci è il partito di governo guidato da Rob Jetten, oggi, che lo scorso anno ha sconfitto a sorpresa il sovranista duro e puro Geert Wilders, quello che è detto il Mozart europeo per via dell'appariscente chioma ossigenata. Wilders ha celebrato la stretta, come tanti conservatori e anche tanti sovranisti, che sono tra loro diversi, ma che ovviamente su alcuni temi convergono. Asmani, invece, che è membro del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, il VVD, fa parte di Renew Europe, che esprime il centro europeo e che forse non a caso si è diviso proprio sul suo documento. Per quanto lui ha sostenuto nel ruolo di relatore per il Parlamento, è stato criticato dai suoi stessi compagni di partito e gruppo parlamentare, che dunque hanno usato tutte le opzioni del voto. C'è chi l'ha sostenuto, chi non l'ha sostenuto, chi si è astenuto. A chi lo ha accusato e lo accusa di essere protagonista di una stretta sulle libertà, proprio tu, insomma, che sei figlio di un immigrato del Marocco, Asmani replica, senza imbarazzi, che è anche la sua storia ad avergli dato la certezza che la migrazione senza certezze genera il caos e diventa un cerino sempre a tiro di chi, in definitiva, sarebbe felice di abbattere il sistema democratico, liberale e multilaterale che l'Unione Europea rappresenta. Insomma, la distanza tra Asmani e Wilders, tanto per circoscrivere in Olanda una sfida che ovviamente è di tutti gli europei, sta insomma nell'obiettivo che si persegue. Lui assicura che gli strumenti di tutela dello Stato di diritto sapranno fare la differenza e in definitiva è certo che il suo regolamento aiuterà a crescere proprio l'Europa multiculturale che anche la sua storia rappresenta.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Le grandi crisi internazionali al centro del G7 di Evian, di Sergio Nava.
2: Ce G7 est un moment, je crois pouvoir le dire, de réveil stratégique où tous ensemble.
3: Il G7 del risveglio strategico. Così il presidente francese Macron, nella notte tra il secondo e il terzo giorno del vertice Evian sulle rive del lago Lemano, ha celebrato un summit che si stava via via configurando come un successo diplomatico. E sul termine successo si è registrata la convergenza dei principali leader globali presenti. Un summit G7 è molto più che tavole rotonde e bilaterali, è anche e soprattutto un momento di interscambio personale tra i diversi leader politici. La rappresentazione plastica di tutto questo è arrivata durante la 3 giorni di summit dalle telecamere a circuito chiuso, che hanno non solo mostrato i leader impegnati in amabili conversazioni di gruppo in attesa dell'inizio delle sessioni di lavoro, ma hanno captato anche alcuni dei contenuti audio di quelle stesse conversazioni. Tra mancanza di sonno a causa dei lunghi viaggi intercontinentali, oppure vizi del fumo da eliminare e altri dettagli personali ancora, tutti utili a fare gruppo e cementare rapporti. Si è parlato, dicevamo, di G7 dell'unità. Ma è stato realmente così? Possiamo definirlo un successo, come diversi leader hanno affermato? Lo abbiamo chiesto a Marco Simoni, direttore dell'Istituto Affari Internazionali e professore all'Università LUISS di Roma.
4: Dobbiamo chiederci soddisfazione per che cosa? Da un punto di vista politico non è stata una svolta questo G7, se non per un elemento, proprio il fatto che tutti abbiano espresso soddisfazione. Questo indica che i leader del G7 pensano che le loro opinioni pubbliche sono contente quando li vedono andare d'accordo. Persino Trump, che ha costruito la sua immagine come il disruptive, quello che batte i pugni sul tavolo, che cambia le carte in tavola, adesso, dopo, diciamo, il fallimento, si può dire fallimento, della guerra contro l'Iran, deve mostrarsi d'accordo con i propri leader europei, con gli altri leader europei, col Giappone, il Canada, quindi con gli alleati storici, perché evidentemente pensa che questo vuole la sua opinione pubblica. Dal punto di vista dei risultati concreti, semplicemente alcune prese di posizioni, come dire, di principi teorici positivi dal nostro punto di vista, come il rimpegno americano chiaro sull'Ucraina, che però bisogna vedere poi davvero che effetto avranno.
3: Ad Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca presso ISPI, abbiamo invece chiesto se il termine risveglio strategico usato da Macron sia appropriato in relazione a questo G7.
5: Sul fatto che ci sia un risveglio strategico tout court da parte del G7, ecco, su quello sarei più cauto. Non c'è dubbio che il G7 è un po' l'ombra di se stesso, per motivi, diciamo, che non dipendono peraltro totalmente dal G7 stesso. Rispetto agli anni in cui il G7 rappresentava le economie più floride e più potenti anche sul piano militare del mondo, ecco, sappiamo che la situazione adesso è ben diversa. Non c'è da nascondere il fatto che i dissapori tra le due sponde dell'Atlantico sono ancora molti. Certo, si coglie il momento, e credo che Macron lo colga molto bene, di una parziale convergenza legata al fatto che tutti, in primis Trump, non vedono l'ora di uscire dal pantano in cui lui stesso si è cacciato in Iran, e ha disperato anche bisogno di vendere anche internamente un successo in politica estera.
3: Andiamo ora sui temi principali del summit, i dossier che lo hanno caratterizzato, cominciando dall'Ucraina. Sentiamo al proposito quanto ha dichiarato a margine del vertice il presidente Zelensky.
6: We discussed with others more sanctions.
7: Abbiamo discusso anche in presenza di altri interlocutori di ulteriori sanzioni e della flotta fantasma, perché le nostre sanzioni a lungo termine funzionano, ma la loro flotta è un problema. Ora il prezzo del petrolio sta diminuendo ed è positivo che il presidente Trump abbia preso questa decisione con l'Iran. Grazie a questo i prezzi stanno calando. Quindi la Russia non otterrà ulteriori vantaggi, ma bisogna fermare la flotta fantasma e confiscare il petrolio che trasporta. trasporta. Per questo è fondamentale lavorare con tutti gli alleati. Sul piano militare non abbiamo bisogno di grande aiuto, anche perché ormai usiamo le nostre armi, i nostri missili a lungo raggio e i nostri droni. Abbiamo anche questa capacità. Questo è quanto. Abbiamo anche chiesto maggiore aiuto per quanto riguarda il sistema bancario russo e il comparto militare, che non opera solo in Russia. Hanno dei rappresentanti all'estero, quindi dobbiamo indebolirlo con le sanzioni.
3: Più nello specifico, tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Basterà? Esiste soprattutto una rinnovata convergenza tra Stati Uniti ed Europa sulla crisi? Sentiamo ancora Antonio Villafranca.
5: Certamente una ritrovata convergenza, vedremo quanto poi transitoria c'è stata. La cosa più indicativa del comunicato proprio sugli aspetti geopolitici è il fatto che tutti i paesi del G7, quindi anche gli Stati Uniti, sono pronti a ulteriori round di sanzioni che riguardano anche l'energia, il comparto energetico, che ovviamente è quello più sensibile nei confronti di Putin. Quanto questo poi effettivamente si traduca in una maggiore probabilità di arrivare a un compromesso con Putin è tutto da vedere. Putin ha ben chiaro che a un certo punto dovrà mettersi in un tavolo negoziale, ma quello che lui ha sempre cercato di fare è di sedersi al tavolo negoziale in una posizione di forza. Non è questo un momento per la Russia in cui c'è una chiara posizione di forza. Quindi ho la sensazione che in realtà appunto un vero compromesso e un tavolo negoziale si possa arrivare nel momento in cui nessuna delle due parti pensa di essere in vantaggio e quindi di negoziare in una situazione appunto più vantaggiosa.
3: Altro dossier che ha dominato da tre giorni la crisi medio orientale, ben incanalato e preceduto, va precisato, dall'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran alla vigilia del G7. Sentiamo la prima dichiarazione del presidente americano Trump al proposito, non appena messo piede in Francia.
7: They will not have a nuclear weapon. Non avranno un'arma nucleare e direi che questo è circa il 99,9% di ciò che volevo, perché non potevamo assolutamente permettere che accadesse. Non avranno un'arma nucleare. Ora, oltre a questo, lo stretto sarà riaperto e senza pedaggio, e sarà senza pedaggio oltre i primi 60 giorni. Qualcuno ha detto, sarà senza pedaggio per 60 giorni. No, è senza pedaggio, punto.
8: No, it's toll free, period.
3: Il testo di conclusioni del G7 sul Medio Oriente, oltre a salutare l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, dà il via libera all'iniziativa multinazionale a guida franco-britannica per facilitare la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz e difendere il traffico commerciale. Una ventina di paesi hanno già indicato la loro ferma volontà di partecipare, ha ribadito Macron a conclusione del summit. Sentiamo sul tema Antonio Villafranca.
5: Credo che Trump si stia rendendo conto che è stato anche un po' tirato in questa avventura iraniana da Netanyahu, e sappiamo ci sono state recenti sue dichiarazioni molto aspre, per usare un eufemismo, nei confronti proprio di Netanyahu stesso. Quindi l'Europa in questo momento cerca di far perno proprio su questa, diciamo, crescente consapevolezza di Trump in merito appunto al rischio che comunque appunto Israele può rappresentare nell'implementazione poi di questo accordo politico.
3: E nelle conclusioni del G7 figura la questione degli squilibri macroeconomici e commerciali, nonché le dipendenze sui minerali critici. Il nome della Cina non viene mai citato, tuttavia sembra suggerito in ogni riga del testo. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. A dicembre si terrà il G20 a Miami, con Pechino presente. Un'occasione per tessere un dialogo concreto con la controparte cinese? Lo abbiamo chiesto a Marco Simoni.
4: Il G20 potrebbe essere un'occasione, e lo è sempre stata, perché è anche molto focalizzata sui temi economici. Io credo che ci sia una cosa che ancora non è del tutto stata messa a fuoco, ovvero che alla radice degli enormi problemi internazionali che vediamo svilupparsi negli ultimi anni in maniera crescente, da dopo il Covid, iniziata la Russia con l'Ucraina e poi uno dopo l'altro, senza che gli debba citare gli episodi, tra cui episodi di aggressività commerciale come quella degli Stati Uniti, tra cui l'ultimissimo episodio qualche giorno fa, una settimana fa, quando Trump ha messo il blocco sull'uso del più avanzato modello di intelligenza artificiale di Anthropic, di EntroCloud, che si chiama Fable 5. Faccio una domanda: se, come avviene, 300 miliardi l'anno di euro vanno dall'Europa investiti in America, Quanta parte di quell'innovazione americana è finanziata anche con soldi europei e adesso mi viene impedito il suo uso? Questo per dire che gli squilibri macroeconomici che riguardano la Cina sono quelli più grandi e più palesi, ma non sono gli unici. C'è lo squilibrio sul digitale che è totalmente sbilanciato a favore delle multinazionali americane. Questi squilibri economici sono alla radice di tutti gli altri che vediamo e per quello fino a quando non si affronteranno in maniera... cioè, non con la volontà di risolverli, perché squilibri del genere così macroscopici è impossibile risolverli, si possono però gestire. Oggi invece nessuno li sta gestendo, li stiamo tutti subendo. Una mattina si sveglia Trump e fa qualcosa, poi l'Europa dovrà reagire in qualche maniera. La Cina nel frattempo è molto silenziosa, ma continua ad avere il monopolio totale di nuove tecnologie, l'auto elettrica, le terre rare, sta per diventare leader anche nella farmaceutica rispetto al numero di brevetti. Ecco, fino a quando non si capirà che al cuore di tutti gli altri problemi c'è quello di dare un ordine macroeconomico globale al caos totale, ecco, non credo che se ne uscirà.
3: E sempre a Marco Simoni abbiamo chiesto, guardando al complesso della tre giorni del G7, quale sia stato il ruolo della componente europea al summit. Parliamo di Francia, paese ospitante, della Germania, dell'Italia e anche della Gran Bretagna. I paesi continentali, insomma, si sono ritagliati un peso specifico, hanno fatto massa critica?
4: L'Europa sta cercando non tanto un'anima, quanto un modo di esprimere se stessa. Sembra quasi che dal bozzo debba uscire una farfalla ogni volta, però fa fatica. Ha dominato, secondo me, sia mediaticamente che politicamente, il desiderio di Macron di lasciare una legacy la più positiva possibile. Ricordiamo, il presidente francese sta per scadere il suo ultimo mandato e ha fatto di questo G7 e dei giorni successivi con questa firma a Versailles molto spettacolare di Trump, che è una cosa molto anche bizzarra se vogliamo, che il presidente americano firmi in una legge di Versailles un accordo con l'Iran. Ecco, questa è stata proprio opera di Macron, questa mostrare che la Francia, la grandeur francese è capace di mettere ordine nel caos o almeno di provarci, questa è la sua legacy. Ma manca ancora la capacità dei paesi europei di fare quello che potrebbero, ovvero agire come una superpotenza. Cito qua una ricercatrice importante dello IAI che si chiama Nicoletta Pirozzi, non voglio attribuirmi cose scritte da altri, però questo concetto della superpotenza europea ancora c'è nella carta, ma nella pratica non si vede.
3: E per chiudere, ascoltiamo il punto di vista delle ONG presenti al G7. La seconda giornata del summit è stata infatti dedicata nel pomeriggio ai partenariati internazionali che, soprattutto nell'ottica francese, presuppongono un forte e rinnovato impegno nei confronti dell'Africa. Abbiamo chiesto a Khalil Eluardighi, direttore di One Francia, cosa serve realmente per incentivare e rilanciare il partenariato euroafricano.
9: Nous, notre message aux dirigeants du G7, c'est...
3: Il nostro messaggio ai leader G7 è: migliorate la vostra offerta verso i paesi in via di sviluppo, ascoltate le lezioni di successo della Cina verso il sud globale, ci dice Eluardighi. Il che, precisa, vuol dire aumentare le sovvenzioni alle politiche per lo sviluppo, per recuperare il terreno perduto. Seconda cosa, proporre all'Africa dei veri partenariati per stimolare l'industrializzazione. Porto ad esempio il partenariato del G7 con lo Zambia e con la Repubblica Democratica del Congo sul cobalto. Questo permette di essere meno dipendenti dalla Cina, qualcosa che è positivo sia per i membri del G7 sia anche per l'Africa.
10: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
11: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
18: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
19: Tempo in diretta.
20: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 21 giugno. Solstizio d'estate, bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che dal primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci anche sui rilievi e zone vicine del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
21: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
23: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
25: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
26: Il caffè della domenica di Maria Latella.
27: Buona domenica, lo prendiamo questo caffè bollente col ministro della difesa del governo Meloni, Guido Crosetto. E devo dire, buona domenica ministro, che per essere ministro della difesa, come dire, il lavoro non manca di questi tempi. Tanto per cominciare, guardiamo al Medio Oriente, mi pare di poter leggere notevoli preoccupazioni per l'assenza del vicepresidente J.D. Vance al quello che doveva essere l'inizio dei colloqui in Svizzera per porre fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti. Il vicepresidente J.D. Vance non ci sarà e i colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran e Qatar, più Pakistan, sono stati rinviati. Come leggere questo rinvio? Come lo legge lei?
0: Ma sa, intanto buona domenica anche a lei. Intanto siamo abituati purtroppo negli ultimi anni ad avere una serie di alti bassi, no, di tira e molla nei rapporti internazionali, a maggior ragione nei rapporti tra gli Stati Uniti o altri paesi e l'Iran. Non è facile, non sarà facile anche questo memorandum sottoscritto qualche giorno fa. Non è la fine di un percorso che sarà ancora molto lungo. L'Iran non cambierà in un mese. E la comunità internazionale, non soltanto gli Stati Uniti e Israele, non possono accettare che ci sia una nazione che ha come compito principale o come obiettivo principale quello di distruggere altre nazioni, che abbia tra le sue metodologie quelle di creare organizzazioni terroristiche all'interno di altri paesi, cioè che abbia un atteggiamento che nulla ha a che fare, diciamo, con le regole che le nazioni si sono date per convivere tra di loro. Per cui il percorso sarà difficile, e tutti lavoriamo perché ogni volta che un filo viene tagliato, no, lo si riannodi il giorno successivo.
27: L'Italia si è detta pronta sin dall'inizio a fare la sua parte sullo stretto di Hormuz. È molto importante per tutte le aziende italiane che da quelle parti fanno passare le merci, ma insomma in generale per le economie del mondo. Ovviamente il governo dovrà chiedere l'autorizzazione al Parlamento per questa nuova missione non appena l'accordo sarà definitivo. Vi state già preparando in qualche modo e come?
0: Dal punto di vista militare e del Ministero della Difesa, certo, siamo assolutamente pronti, nel senso che ogni missione di questo tipo richiede una preparazione e un'organizzazione non irrilevante. Le navi sono già a Gibuti, i cacciamine, per cui pronti ad intervenire qualora ci fosse l'autorizzazione parlamentare, ci fossero le condizioni che abbiamo richiesto per intervenire, quindi da questo punto di vista siamo pronti. Il percorso però per arrivarci non è così breve, perché non basta l'accordo firmato tra Stati Uniti ed Iran. L'Iran il giorno successivo ha detto che non avrebbe consentito a nessuno di entrare comunque nello stretto di Hormuz per sminare, siccome l'Iran da solo non sarebbe in grado, bisognerà che questa coalizione faccia un altro accordo con l'Iran per far entrare le navi, per cui ci si sta muovendo anche dal punto di vista diplomatico, no? Perché ci occorre una cornice che faccia sì che le navi che vanno lì siano in sicurezza. Noi non mandiamo navi per fare una guerra, ma mandiamo navi per fare un'opera umanitaria di sminamento, quindi non preparate ad affrontare qualcuno che magari ti attacca o ti percepisce in modo ostile. Per cui vanno create queste condizioni e poi noi siamo, una volta autorizzati dal Parlamento, siamo pronti a entrare a Hormuz. E bisogna farlo anche perché bisogna lanciare un messaggio, perché l'85% dei trasporti di merci del mondo passano attraverso vie marine e Hormuz è uno dei tanti stretti che ci sono, un altro Bab el-Mandeb, Suez, Gibilterra, Malacca, Panama. Se ognuno delle nazioni che confinano con uno stretto si mette a bloccarlo, si blocca l'economia del mondo.
27: Certo, sarebbero tanti piccoli o grandi ghino di tacco, per citare il

0: necessario garantire la sicurezza internazionale insieme. Non mi è chiaro, mi aiuti a capire che cosa chiedono gli Stati Uniti, perché è vero che chiedono da sempre, ma anche l'aveva fatto Biden, l'aveva fatto Obama, un maggiore coinvolgimento della NATO, maggiore costruttivo coinvolgimento della NATO sul riarmo dell'Europa. E questo mi pare che l'Europa l'abbia capito, anche se poi vediamo ci sono un sacco di problemi all'interno dei vari paesi. Ma che cosa chiedono? Che cosa le ha chiesto Pete Hegseth?
1: Ma guarda, intanto i colloqui sono avvenuti in clima di totale cordialità, amicizia e cooperazione, perché la cooperazione con gli Stati Uniti continua, va avanti da decenni ed è sempre forte. Ciò detto, ci chiedono quello che chiedono anche pubblicamente, che ha chiesto anche in Europa questa settimana a Bruxelles, all'incontro dei ministri di difesa della NATO. Gli Stati Uniti dicono: noi ci siamo occupati della vostra deterrenza, della vostra difesa per decenni, abbiamo speso moltissimi soldi dei nostri taxpayer, dei nostri cittadini, e ora che voi vi costruiate la vostra difesa. La deterrenza continuiamo a darvela noi, perché non siete in grado di averla, perché l'Europa non ha, per fortuna, per certi versi, armi nucleari, ma costruitemi almeno la capacità di difendervi da soli. E per farlo sono stati fissati, diciamo, dei paletti di investimenti. Gli americani dicono: non potete investire meno di quella cifra se volete creare una difesa seria che ci consenta di togliere il peso militare che abbiamo sulle nostre spalle in Europa e poterlo trasferire in altre parti del mondo, che in questo momento per loro sono più rilevanti, come l'Indo-Pacifico. E insistono su questa cosa, e quindi, così come hanno insistito che l'Europa si accollasse una parte del carico per aiutare l'Ucraina, che fino a due anni fa era quasi totalmente sulle spalle degli Stati Uniti. Questo è avvenuto in Ucraina con il debito europeo che si è fatto per l'Ucraina, il debito comune. Alcuni stati l'hanno fatto in modo significativo. Lei pensi che la Germania l'anno scorso ha dato 11 miliardi da sola di aiuti all'Ucraina? Diciamo è quello che ha il paese che più ha aiutato l'Ucraina al mondo, e questo ci chiedono gli americani, ce lo chiedono con la durezza con cui questa amministrazione si è abituato a dire le cose, cioè senza nasconderle dietro un linguaggio diplomatico, ma dicendo: fate questo, fatelo in fretta, se prima lo fate meglio è, perché noi comunque vogliamo togliere assetti. Non le toglieremo tutti, perché alcuni sono importanti anche per gli Stati Uniti. Ricordiamo che alcuni assetti che gli Stati Uniti hanno in Europa sono importanti più per gli Stati Uniti che per la NATO, quindi quando si parla di togliere tutti gli americani dall'Europa non si conosce la strategia di difesa americana complessiva. Però ciò detto, è un obiettivo che hanno dato, e se tu fai parte di un'alleanza, come ho detto, devi rispettare gli impegni che l'alleanza si prende, anche se non ti piacciono, anche se ti creano problemi interni, oppure esci dall'alleanza. Cioè, non c'è un terzo modo, no? È come stare in una società, in una famiglia: se tu hai degli obblighi, hai degli impegni, hai delle cose che devi fare, hai la tua parte da fare. Se non la fai, vuol dire che non fai parte di quella famiglia, decidi di andartene.
0: Il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha i guai suoi sul fronte diciamo della governabilità, inchieste giudiziarie che riguardano il suo mentore Zapatero, inchieste giudiziarie che riguardano i suoi familiari, però al momento sembra come dire, fronteggiare con durezza, abbiamo usato il termine durezza diciamo i colloqui, no, che gli americani sono portati ad avere oggi con questa amministrazione. Ma anche Sanchez ha detto con durezza: no, il 5% del PIL per le armi, caro Trump, non te lo do. E questo viene usato anche dall'opposizione in Italia, per esempio Elly Schlein, Giuseppe Conte hanno citato le parole di Sanchez. Vale allora, per l'Italia.
1: Intanto Sanchez non ha detto il 5% per le armi, come dice lei, non esiste. Esiste il 3,5 per la difesa come impegno NATO e l'1,5 per la sicurezza, che è un'altra cosa. La polizia, ad esempio, c'è tutta la parte di sicurezza. Quindi questo impegno è stato sottoscritto da tutte le nazioni, compresa la Spagna. Quindi non è vero che c'è qualche nazione della NATO che non ha sostenuto quell'impegno. Quell'impegno, come si sono impegnate le nazioni a sostenerlo? Dicendo intanto che l'obiettivo è farlo entro il 2035, quindi non domani mattina, non il 26, 27, 28, entro il 2035, con una crescita che sia un tot tutti gli anni. L'Italia l'anno scorso nell'approvazione del documento di finanza abbiamo approvato lo 0,15.

0: il primo anno 0,15 il secondo, quindi non 3 punti, 5 punti, ma lo 0,15 in più. E cosa si è detto? Che prima di arrivare al 2035 ci sarà l'opportunità di verificare se le condizioni attorno a noi, del mondo, delle guerre, della postura di alcuni paesi, saranno migliorate, e quindi ci sarà la possibilità magari di interrompere questo obiettivo, perché se non c'è più bisogno di prepararsi a eventi negativi, no, uno investe di meno. Quindi questo è il passaggio. Ciò detto, poi sempre fino al 2035, ecco, anche qua vorrei togliere questa semplificazione, no? 2000, di un investimento in armi. Intanto la difesa, per quanto riguarda il bilancio italiano, è fatta per il 70% dagli stipendi, cioè quindi dagli stipendi dei militari e non dalle armi, a meno che non vogliamo considerare. Gli investimenti, quelli diciamo che riguardano il materiale che usano i militari, sono il 20%. Quel 20%, tra l'altro, sono il fatturato di Leonardo Fincantieri, quindi sono un'altra cosa che ha un impatto notevole dal punto di vista economico, se vogliamo anche guardare questo aspetto. Ciò detto, se uno poi guarda i programmi di difesa italiana, scoprirebbe, se li guardasse, scoprirebbe che una parte sostanziale di quell'investimento la difesa italiana avrebbe intenzione di investirlo in ricerca. Quindi in centri innovativi come il DARPA americano, che è quello dove è nata tutta la Silicon Valley. Quindi c'è un'osmosi ormai tra difesa e innovazione tecnologica, e quei fondi possono servire a sfruttarlo, ma poi c'è un tema ancora principale: senza difesa e senza sicurezza non c'è economia, come dimostrano le nazioni in guerra, come dimostra quando accade qualcosa a Hormuz. Per cui prepararsi a difendere gli interessi nazionali non significa prepararsi alla guerra, significa prepararsi a difendere lo status quo, quindi l'economia, la stabilità del mondo, perché quando una nazione anche migliaia di chilometri diventa instabile, ripeto, magari blocca un canale, poi alla fine arriva fin dentro le nostre case, le nostre tavole, le conseguenze. Io dico sempre, la difesa non è alternativa ad altre spese, è la cornice entro cui la vita democratica va e si svolge in modo regolare, con tranquillità.
1: Noi europei non eravamo tanto abituati, no, a parlare di questo, e tutto questo va spiegato, appunto lo sta facendo lei, per farci capire meglio che cosa significa investire in difesa. Noi ci fermiamo qualche secondo e torniamo. Stiamo prendendo il nostro caffè di questa domenica bollente con il ministro della difesa Guido Crosetto.
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento: è chiusa la 10 Genova Ventimiglia nel tratto tra l'innesto con la 26 e Genova Pra in direzione Genova a causa di un incidente, code a partire da Arenzano. Chiusa anche la 26 Genova Gravellona Toce in direzione Genova per incidente tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada, code in direzione opposta. Incidente code sulla 1 Milano Napoli tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Sulla 15 Parma La Spezia a causa di lavori, code tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Questi i maggiori disagi, grazie per l'attenzione.
2: Promo 24.
4: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi processi, riduci costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
2: Il caffè della domenica.
1: Eccoci in una domenica bollente per la politica internazionale e anche meteorologicamente bollente. Noi questo caffè lo prendiamo con il ministro della difesa Guido Crosetto, col quale cercavamo di capire perché è importante investire in difesa. E allora a questo punto devo chiederle anche che cosa ci viene rimproverato? Non posso che riferirmi alle parole di Donald Trump su Giorgia Meloni. Lui si è detto deluso, ha avuto un atteggiamento molto, posso dire, macista e bullista. Questa è la mia opinione personale. Lei, ministro, ha parlato di una nuova caduta di stile che non fa bene a nessuno, ma insomma l'Italia sullo stretto di Hormuz si è comportata come gli altri paesi europei. Che cosa non ha funzionato secondo lei?
0: Non ne ho assolutamente idea, come non penso ne abbia assolutamente idea nessuno in America. Molti degli atteggiamenti di Trump nascono su riflessioni sue, magari spesso non condivise, ma non c'è nulla dal punto di vista della difesa, ma neanche da altri punti di vista, che possa essere imputato all'Italia, anzi, rispetto ad altre nazioni europee, ha fatto molto di più, anche soltanto nell'utilizzo delle basi, dove noi abbiamo rispettato integralmente i trattati, mentre altre nazioni hanno deciso di non rispettarli, hanno negato l'utilizzo, in questo caso la Spagna, almeno cerchio qualche volta, non sempre ma qualche volta, per cui non c'è nulla, per cui è un atteggiamento difficile da capire, che a me dispiace perché fa male ai rapporti di due nazioni che sono profondi, sono solidi, hanno alle spalle decenni, come ho detto a ex durante l'incontro, noi ci sentiamo legati anche perché sentiamo gli Stati Uniti e quello che sono diventati gli Stati Uniti un po' nostri, visto che sono oltre quasi 20 milioni gli italoamericani che hanno contribuito a rendere grandi gli Stati Uniti. Noi siamo grati agli Stati Uniti anche perché sono oltre 13.000 i soldati e i dispersi americani che sono in Italia perché sono venuti ad aiutarci nella Seconda Guerra Mondiale. Per cui il legame nostro agli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito, anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione, ma anche da come mi ero sentito io negli Stati Uniti, che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia.
1: Lei ha avuto qualche contatto dopo l'incontro con Pete Hegseth in queste ore con interlocutori americani?
0: Quelli che ho di solito, quelli che sono sempre assolutamente normali, che non sono cambiati, non sono mutati, ma compreso con l'ambasciatore americano in Italia, con cui i rapporti sono ottimi, che penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni.
1: Ecco, si dice che dopo la cancellazione del viaggio del ministro degli esteri Tajani negli Stati Uniti e dopo che anche la Confindustria ha cancellato il suo viaggio negli Stati Uniti, potrebbero esserci delle defezioni nel tradizionale ricevimento che l'ambasciatore Fertitta, come i suoi predecessori, terrà per il giorno dell'indipendenza americana. Lei pensa che ci saranno queste defezioni da parte del governo, che qualcuno non ci sarà?
0: Ma guardi, io penso che noi onoriamo l'indipendenza americana che ha 250 anni quest'anno come l'abbiamo fatto negli anni scorsi, perché guardiamo gli Stati Uniti d'America, non guardiamo cose che succedono ogni giorno e che sono, hanno effetti limitati e vanno ricondotte a ciò che sono, delle manifestazioni personali che è difficile da capire e da comprendere.
1: Quindi va bene, ci vedremo insomma a Villa Taverna.
0: Senta... Dipende dal caldo, guardi, io normalmente il nemico principale per me è il caldo che c'è a Villa Taverna.
1: 35 gradi. Senta, a proposito di tensioni, no? Il ministro Giorgetti fa il suo mestiere e controlla sempre i conti. Ma lei prima l'aveva ricordato e anche pubblicamente ha detto per quanto riguarda l'utilizzo dei soldi da destinare al Security Action for Europe, cito le sue parole, dice: io sono un umile utilizzatore dei fondi che mi mette a disposizione il Parlamento e quelli che mi mette a disposizione il Ministro dell'Economia. A prescindere da tutte le valutazioni, le chiedo, nella scelta peserà anche la campagna elettorale che è ormai cominciata?
0: Chiaramente sì. Chiaramente tutti i partiti, anche la coalizione di maggioranza, riflette in ogni atto che separa la campagna elettorale guardando l'effetto che ha sulla campagna elettorale. Per cui io riesco a capire non è che sono una persona, un UFO, quindi riesco a capire tutti i ragionamenti anche calcolati all'impatto e soprattutto l'utilizzo strumentale che una parte dell'opposizione fa ogni volta che si parla di difesa. No, penso ai 5 Stelle, che poi sono stati quelli che hanno tranquillamente sottoscritto il 2% e hanno anche aumentato le spese quando erano al governo, ma quello se lo sono dimenticati, perché noi abbiamo una politica che fa le cose e se le dimentica il giorno che passa l'opposizione. Vabbè. A parte quello, io invece continuo ostinatamente a dire che non è che è importante continuare a investire in difesa, non raggiungere immediatamente il 3%, il 3,5%, ma ogni anno aggiungere una parte di investimenti in più, poco per volta, facendo piccoli passi per volta, per quello che le dicevo prima, perché viviamo tempi molto difficili in cui basta pochissimo per mettere in crisi una nazione. Io ricordo a tutti noi, a me per primo, io me lo ricordo tutte le mattine, che non servono più gli stati a metterti in difficoltà, bastano delle piccole organizzazioni terroristiche che con 200 droni ti colpiscono centrali elettriche, no? O di potabilizzazione o infrastrutture per mettere in difficoltà, in crisi una nazione. E quindi è sempre più difficile mantenere la difesa e la sicurezza. Quindi la difesa non è soltanto verso un'ipotetica nazione che voglia invaderti, ma è verso qualunque gruppo ostile che potrebbe in qualche modo creare un problema a te e alla tua economia, che il giorno dopo ti costerebbe 1000 volte di più del 2-3%, e pensi a un attacco su un aeroporto italiano messo da 20 droni, quanto ti costa dal punto di vista dell'impatto soltanto sul turismo per 2-3 anni, no? Per cui bisogna iniziare a capire che la sicurezza non è solo... E quello che deve che fa la difesa non è solo quello di garantirsi una possibilità come quella che accade in Ucraina, ma anche da cose come quelle che sono accadute negli Emirati o in Qatar, che non c'entravano nulla con una guerra e si sono trovati in mezzo, capite? Senza che avessero fatto nulla per riceverla in casa, con gli effetti economici che quello ha comportato per quelle nazioni. Insomma, quelle nazioni hanno il gas e il petrolio e sopportano gli effetti economici. Per noi un impatto sul turismo sarebbe esiziale, per fare un esempio. Per cui, ecco, è molto complesso. Ciò detto, io capisco il lavoro di Giancarlo. Una cosa che approfitto di lei per dire è che il mio rapporto con Giancarlo Giorgetti, che risale al 2001, è fantastico, sincero, amichevole. Cioè, io e Giorgetti non solo andiamo d'accordo, ma io capisco il suo lavoro e lui il mio, ma siamo anche amici, cioè, e ci rispettiamo. Quindi, quando qualcuno si inventa scontro Giorgetti-Crosetto, ognuno con la sua cravatta e giacca da ministro fa il suo lavoro, ma scontri non sono mai esistiti.
1: L'ultima domanda, ministro, mi riporta a un suo ex, mettiamola così, un suo ex dipendente, Roberto Vannacci. Che idea si è fatto? Alla fine, Vannacci andrà da solo? E mi viene da chiedere che tipo di rapporti, anche diciamo non soltanto interni, come nei vari partiti, prende un parlamentare alla Lega, un altro da un'altra parte, ma secondo lei che rapporti internazionali ha Roberto Vannacci?
0: Guardi, io mi sono occupato di Vannacci quando Vannacci era all'interno delle Forze Armate, penso in modo terzo, come deve fare un ministro, penso prendendo posizioni che a qualcuno possono essere parse dure quando era giusto e altre a tua tutela quando doveva essere giusto. Quindi ho sempre avuto questo rapporto. Certo che la cosa che constato è che in questo momento è diventato il più grande atù, cioè nelle mani della sinistra, no? Come dice Renzi tutti i giorni, è diventato lo strumento con cui il campo largo pensa di vincere le elezioni, cioè per assurdo sta regalando a quelli che dice di voler combattere, no? La possibilità
1: un sacco
0: reale
1: di argomenti, sì.
0: No, più che argomenti no, proprio la possibilità reale di vincere, cioè se sottrai al centrodestra il 5, 6, 7, 8, 9, 10, non so quanto sarà per cento dei voti, no? In qualche modo rafforzi il centro-sinistra. Quindi questo è un tema politicamente che prima o poi bisognerà affrontare, dovrà affrontarlo sia lui da una parte sia al centrodestra dall'altra. Quindi è un tema molto rilevante, tanto più che molte delle battaglie che lui fa sono battaglie che sono state, che sono della Lega, che sono di Fratelli d'Italia, no? Quindi non è che tutta la battaglia sull'immigrazione clandestina sia una battaglia che si è inventato Vannacci. I problemi per combatterla questo governo si è scontrato più volte con la verità sulla magistratura, pensi quello che è successo ad esempio per l'Albania, e adesso il modello Albania è diventato il modello europeo di riferimento, ma per 4 anni c'è stata e c'è ancora in corso una guerra, no? Per renderlo impossibile. Quindi un conto è parlare dall'opposizione, un conto è poi fare le cose.
1: E mi sa che lei ne avrà di cose da gestire in queste settimane. Grazie Guido Crosetto, ministro della difesa, ha preso con noi il caffè questa domenica, in tutti i sensi caffè bollente. Grazie.
0: Grazie.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Una telefonata di notte.
7: Una fiammata improvvisa.
8: Dio mio, adesso.
7: La fuliggine.
8: Tutto nero, gran fumo.
9: Probabilmente una scintilla.
10: La produzione è ferma.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: Grazie anche a loro.
10: Non si vede più nulla del disastro.
12: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sono le 9:01.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Stati Uniti e Iran riprendono i colloqui, sul tavolo anche i continui attacchi di Israele sul Libano. Le proteste in Albania, ieri sera in migliaia per le strade di Tirana, chiedono le dimissioni del premier Rama. Mondiali, il Giappone travolge la Tunisia, oggi in campo Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa in Svizzera. Tornano a sedersi allo stesso tavolo le delegazioni americana e iraniana, ma Israele continua a bombardare il Libano, 7 morti solo nelle ultime ore, mentre si aggrava il bilancio dell'ultimo attacco su Gaza.
17: I nuovi raid israeliani delle ultime ore nella Bekaa e nella zona di Tiro nel sud del Libano fanno 7 morti, fra cui un bambino, una donna e 2 anziani. Da giovedì Hezbollah ha ucciso 6 nostri soldati, fa sapere intanto l'IDF. L'escalation continuata, nonostante la tregua e che ha offerto a Teheran anche l'opportunità di minacciare un nuovo stop a Hormuz, diventa così l'apertura dell'agenda nel primo atteso colloquio della fase 2 del negoziato fra Stati Uniti e Iran a Lucerna su nucleare e sanzioni. Speriamo in progressi sul cessate il fuoco e soprattutto sull'uranio iraniano, dice il vicepresidente statunitense Vance, che insieme agli inviati Witkoff e Kushner prova a riannodare il filo delle trattative con il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo delegazione, e il ministro degli esteri Araghchi, la cui partecipazione ai colloqui è stata contestata dai Pasdaran. Intanto è salito a 10 il bilancio delle vittime nei nuovi raid nel cuore di Gaza, ucciso anche un operatore di Al Jazeera, mentre il ministro israeliano Bezalel Smotrich getta benzina sul fuoco. Resteremo in Libano anche per anni, finché Hezbollah non disarma. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
15: Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno effettuato 846 raid su 50 insediamenti nella regione ucraina di Zaporizhia, uccidendo 5 persone e ferendone altre 13. Le autorità regionali hanno ricevuto 113 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture critiche. Sul fronte opposto Mosca ha comunicato che 4 persone sono morte, altre 28 sono rimaste ferite nella penisola di Kerch nella Crimea occidentale a seguito di un attacco di droni ucraini. I migliaia si sono riuniti ieri sera sul viale principale di Tirana in Albania in una massiccia manifestazione per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, iniziate per contestare la costruzione di un resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, genero del presidente americano Trump. Le proteste, giunte al loro 21esimo giorno, hanno come obiettivo tutta la vecchia classe politica. Veniamo alla cronaca italiana con una notizia dell'ultima ora. 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Il conducente della vettura, un italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. La cartina della Sardegna, diffusa ieri dalla Protezione Civile, è completamente tinta di giallo, ovvero allerta media per pericolo di incendi. Tutta l'isola, a causa del vento e delle altissime temperature che stanno caratterizzando le giornate, è in stato di allerta per oggi. Ieri numerosi incendi hanno bruciato ettari di bosco e macchia. E arriva oggi la seconda ondata di calore del 2026, 8 le città contrassegnate con il bollino rosso. Il massimo livello di rischio caldo è previsto a Bolzano, Milano e Rieti. I mondiali di calcio, sorride il Giappone e anche Curaçao, oggi in campo Spagna, Arabia Saudita e Belgio e Iran.
2: Va avanti di goleada il Giappone nel gruppo F a Monterrey. I samurai travolgono la Tunisia per 4-0 con la doppietta d'Ueda, gli assoli di Kamada e Ido. Niente da fare per i nordafricani, malgrado il cambiamento in panchina con l'esordio di Renard al posto dell'esonerato Lamouchi. Dopo il 5-1 rimediato dalla Svezia che stavolta ne prende 5 e ne segna 1 contro l'Olanda, che travolge i gialloblu con le doppiette di Brobby e Gakpo e il gol di Summersville. Mentre nel gruppo E la nottata ha visto Curaçao conquistare il suo primo storico punto mondiale grazie allo 0-0 contro l'Ecuador. Grande protagonista il portiere Room, che ha respinto in ogni modo le conclusioni dei sudamericani, ora un passo dall'eliminazione nel girone, che ha visto anche a Toronto il sofferto successo per 2-1 in rimonta della Germania, ora qualificata ai 16esimi, contro la Costa d'Avorio, avanti con l'ex milanista Kessié, ma poi rimontata dalla doppietta di Undav entrato nella ripresa. Oggi alle 18 per il gruppo H, la Spagna, bloccata sullo 0-0 all'esordio da Capoverde, affronta l'Arabia Saudita. Nel gruppo G, alle 21 a Los Angeles, sarà Belgio-Iran, con gli iraniani costretti a un viaggio lampo di 16 ore di andata e ritorno dal loro ritiro messicano, causa le restrizioni imposte dalle autorità statunitensi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va, si può fare, noi ci risentiamo alle 10.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.

0: si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati in questa calda domenica. Come abbiamo sentito poco fa, insomma, le temperature sono altissime in tutta Italia, in particolare lo saranno in tre città, tra le quali Milano. E nelle ore più calde no, ma sicuramente all'alba e dopo il tramonto molti di noi apriranno le finestre e da lì entreranno molti rumori. Ecco, di questo parliamo, di inquinamento acustico nelle nostre città. Lo facciamo anche cogliendo lo spunto dei 30 anni dalla legge quadro sull'inquinamento acustico. È stato fatto un convegno apposito a Roma nel mese di maggio, nel quale si è discusso di un bilancio di questi 30 anni, ma anche delle prospettive, ovvero di quello che può essere cambiato, perché qualcosa forse andrà cambiato, perché i tempi sono cambiati e quelli che sono i rumori nelle città in particolare sono, ahimè, temo di più in alcuni casi, forse qualcosa di meno rispetto al traffico veicolare, ma ne parliamo con chi appunto se ne occupa di mestiere. Jacopo Fogola, responsabile dipartimento ARPA Piemonte Nord-Est, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei.
1: Allora, lei tra l'altro da tanto tempo se ne occupa di rumore, perché ho visto che dal 2011, quindi al di là della responsabilità che adesso del Dipartimento ARPA Piemonte Nord-Est, è un tema che segue da tempo. Effettivamente è cambiato qualcosa in questi 30 anni, al di là del fatto che finalmente qualcosa è stato fatto rispetto a 30 anni fa, però i rumori che abbiamo oggi, c'è una differenza, c'è qualcosa da aggiustare?
2: Intanto 30 anni fa è stata emanata questa legge, la legge quadro sull'inquinamento acustico, che ha segnato un punto importante per la prevenzione ambientale. Questa legge è stata in gran parte attuata, è una buona legge che ha necessità adesso di una sua rivisitazione complessiva, ma di fatto ha determinato tutta una serie di strumenti di tutela. Qualcosa è cambiato nel senso che alcune sorgenti di rumore sono meno impattanti, vedi le attività produttive per esempio, a favore di altre sorgenti che determinano più frequentemente disturbo, come le attività commerciali o i locali pubblici. Ecco, i locali pubblici, il rumore da movida è spesso causa di segnalazione di esposto. E poi oggi come oggi abbiamo nuove tipologie di sorgenti legate anche all'innovazione tecnologica. Basti pensare all'inserimento di nuovi data center per l'elaborazione e i calcoli per l'intelligenza artificiale, o i nuovi impianti cosiddetti BESS di accumulo di energia, che servono appunto per concentrare l'energia per poi la distribuzione sulla rete nazionale.
1: E stavo pensando anche a tanti condizionatori, visto che il clima è un po' cambiato e abbiamo molto più caldo, ma abbiamo a disposizione dei condizionatori d'aria, i quali però inevitabilmente hanno il contrappunto del rumore.
2: Esattamente.
1: Che vale anche per i data center, questo aspetto del raffreddamento.
2: Esattamente, i data center hanno poi necessità di grandi impianti di raffrescamento, così come anche gli impianti BESS che dicevo, ma poi il problema potrebbe essere anche puntuale sul condizionatore della singola persona che disturba il vicino di casa. Ecco, su questo tra l'altro la norma tutela non tanto il disturbo tra privati quanto il disturbo determinato da sorgenti produttive, da attività economiche o da infrastrutture di trasporto.
1: Allora, questo lei ha toccato un punto che ho visto là in regia subito come dire, ha accolto l'attenzione, no? Richiamato l'attenzione di Michele La Sera, che ha per l'appunto questo problema di una fonte di rumore che deriva da un'attività non so se commerciale, industriale, che ha vicino a casa. Allora, chi ha questa situazione cosa fa? Come deve muoversi? Tanto per già che ci siamo, diamo due dritte agli ascoltatori.
2: Certamente. Allora, chi ha un problema di questo tipo, che si manifesta particolarmente in queste giornate molto calde, può fare una segnalazione, un esposto al comune, perché il comune è l'autorità competente che gestisce, può gestire il controllo dell'inquinamento acustico, quindi fa una segnalazione circostanziata specificando la problematica e a questo punto il comune fa tutte le sue verifiche amministrative sulla regolarità dell'impianto, della regolarità delle autorizzazioni e poi chiede un intervento tecnico all'ARPA, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha dei tecnici specialisti, che sono proprio figure qualificate, riconosciute a livello nazionale, che sono tecnici competenti in acustica, e a questo punto si fanno i rilievi di rumore e si confrontano i dati rilevati con quelli che sono i limiti e gli standard previsti dalla normativa. Se ci fosse un superamento del limite, a questo punto scatta intanto una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto che produce appunto questa rumorosità sopra gli standard consentiti, e dall'altro poi l'amministrazione comunale ha, diciamo, l'onere di intervenire attraverso l'emissione di un provvedimento restrittivo, un provvedimento ordinatorio che di fatto deve imporre al soggetto responsabile un intervento di bonifica, di risanamento acustico.
1: E insomma, quindi le possibilità ci sono, certo magari il percorso non è velocissimo, però vale la pena intraprenderlo proprio perché l'inquinamento acustico è in realtà un grosso problema. Noi tendiamo a sottovalutarlo, di solito si parla molto più dell'inquinamento atmosferico, parliamo tutti gli anni di polveri sottili, ma raramente di inquinamento acustico, che invece è un problema ed ha degli effetti sulla salute che possono anche essere piuttosto pesanti, purtroppo, vero?
2: L'inquinamento acustico è la terza causa ambientale di effetto sulla salute umana, dopo l'inquinamento dell'aria e dopo lo stress termico dovuto alle alte temperature, come in questi giorni. Tanto per dare qualche dato, noi abbiamo un'eccedenza di mortalità prematura dell'1,7%, quindi l'1,7% dei casi di mortalità prematura sono determinati dagli effetti dell'esposizione a lungo termine, cronici, quindi al rumore ambientale. Abbiamo poi effetti di disturbo, di stress, di disturbo del sonno, anche di incremento della pressione arteriosa quando dormiamo in ambienti particolarmente rumorosi, e anche il rumore è una concausa per l'insorgenza del diabete di tipo 2. Questi sono tutti dati ormai consolidati dalla comunità scientifica e ben noti.
1: E vedo che il tema è molto caldo anche in termini di discussione, no? Di temperatura tra gli ascoltatori. Molti segnalano moto, motorini, appunto la movida, come diceva lei. Io invece ho in mente situazioni in cui mi è capitato di essere per esempio vicino a stazioni ferroviarie. Penso anche a chi vive vicino agli aeroporti. Quelle sono situazioni molto particolari. Lì non so quanto si possa pretendere una riduzione dei rumori.
2: Diciamo che ci sono delle azioni previste, la normativa prevede anche una fase di mappatura del rumore prodotto dalle grandi infrastrutture di trasporto, compresi gli aeroporti e le ferrovie, e poi impone, laddove ci siano delle situazioni di non conformità, impone un piano di contenimento e abbattimento del rumore, un piano d'azione. Chiaramente questo poi ha dei tempi che non sono rapidissimi, e poi si va anche in ordine di priorità sulla base delle situazioni più critiche.
1: Sì, infatti lì è particolarmente difficile, posto che qualcosa comunque si può fare. Noi tra poco ne parleremo, perché ad esempio l'utilizzo di nuovi materiali o no, di cautele, per esempio come si posizionano gli altoparlanti di una stazione o il volume al quale sono regolati questi altoparlanti, possono avere un immediato beneficio.
2: Esattamente, tipicamente vicino alle infrastrutture di trasporto, le strade, le ferrovie, si utilizzano le barriere acustiche che tutti noi vediamo percorrendo le autostrade, ma un conto è una barriera diciamo, di cemento, un conto una barriera verde, anche l'impatto visivo può cambiare, un conto una barriera trasparente, quindi anche la scelta della specifica soluzione sull'impatto visivo, sulla sostenibilità anche economica e anche di accettabilità da parte della popolazione diventa fondamentale.
1: La ringraziamo molto per averci fatto questo primo quadro, questa introduzione al tema. Jacopo Fogola, responsabile del Dipartimento ARPA Piemonte Nord-Est, buona domenica e speriamo silenziosa nonostante le finestre aperte. Grazie.
2: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie, grazie davvero. Allora, sì, il tema, vabbè, qualcuno parla anche delle campane, ma le campane alla fin fine sono assai meno, credo, dannose, a meno che uno, non so, mi viene in mente quando era noto, ecco lì, cioè, quando si è su una collina, magari ci si ritrova vicino alla cupola della chiesa che è sotto, e allora ci si sente veramente le campane in casa, ma direi che rispetto al condizionatore, che so io, di un centro commerciale, beh, non c'è paragone, ecco, sicuramente nell'inquinamento acustico e nelle ripercussioni che può avere. Tra l'altro ci sono appunto alcuni impianti che emettono calore e quindi comunque chi è vicino ha un doppio danno. Andiamo avanti. Marco Miniace, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e di Geotecnica del Politecnico di Torino. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere qui in questa domenica mattina, nella quale le chiediamo un po' di dirci qualcosa sui materiali che possono cambiare anche queste situazioni. Voi avete lavorato dapprima materiali, diciamo, subacquei, perché l'inquinamento acustico anche nell'acqua è un grosso problema, e poi da lì avete cominciato a transitare su materiali che possono essere utilizzati anche nelle città. Metamateriali in particolare, cosa vuol dire metamateriali?
3: Sì, sì, allora diciamo la parola è stata coniata intorno agli anni 2000 e viene dal greco e vuol dire praticamente meta, cioè quindi al di là dei materiali tradizionali. E questa possibilità di andare al di là fa riferimento ad ottenere delle proprietà globali che con materiali tradizionali quali acciaio, legno, piuttosto che lana di roccia, non si riescono ad ottenere. Ed il segreto consiste, diciamo, nel fare una progettazione che introduce una variabile in più, che è quella della periodicità. Quindi questi sono dei materiali caratterizzati da pieni vuoti, che riescono ad attenuare delle onde anche a frequenze molto molto basse, che sono notoriamente quelle più difficili da attenuare.
1: E quindi, ma sono materiali, diciamo, oddio, non so se si dice così, di facile produzione, tra virgolette, e introduzione in un ambito urbano?
3: Allora, diciamo che questa è un po' la sfida tecnologica attuale del metamateriale, nel senso che grazie alla stampante 3D adesso il metamateriale, che prima aveva delle forme molto semplici, canoniche, basate su magari fori circolari, fori quadrati, era un po' più difficile da produrre e le proprietà diciamo di minore efficacia. Adesso, grazie all'introduzione della stampante 3D, si riescono a produrre le forme più strampalate e piano piano si stanno introducendo in diversi contesti. Come diceva lei, il contesto principe, diciamo, di cui mi sto occupando in questo momento è la riduzione del rumore in ambiente sottomarino, e questa è una problematica molto più grave di quella che diciamo si possa pensare. Si immagini solo che il rumore in ambito sottomarino è chiamato il rumore silenzioso, perché sostanzialmente noi non lo sentiamo e quindi pensiamo che non ci sia, ma i danni che per esempio un'installazione, prima il collegamento precedente parlava di installazioni tecnologiche avanzate, si immagina ad esempio l'installazione di un parco eolico. Nel momento in cui si fa la battitura dei pali per fare questo parco eolico, i decibel, il rumore sonoro, il livello sonoro che si raggiunge in ambito sottomarino è elevatissimo, e questo può produrre dei danni alla fauna locale impressionanti. Si pensi che i pesci possono perdere l'orientamento, possono perdere l'interesse nel nutrire la propria prole, possono addirittura essere, diciamo, subire dei danni all'udito permanenti. Quindi, per evitare tutto questo, il problema delle onde sonore che si propagano in acqua è che sono molto più difficili da attenuare che in aria.
1: Ma questo, infatti, mi sto cercando di immaginare dove posizionate questi metamateriali per evitare che si propaghino queste onde.
3: Esatto, allora praticamente di solito, cioè, i principi da applicare in acustica sottomarina sono gli stessi da applicare in acustica aerea, e quindi sostanzialmente bisogna sempre cercare di isolare l'emettitore, cioè da dove il suono viene prodotto.
1: Okay.
3: Se pensiamo ad una paleolica, quindi una paleolica lei la deve immaginare come un grandissimo pilastro di anche un metro e mezzo di diametro, che si innalza per decine di metri. Chiaramente le soluzioni attuali prevedono delle sorte di sarcofagi, proprio, diciamo, dello spessore di anch'essi un metro e mezzo di cemento, piuttosto che altri materiali assorbenti, che vanno introdotti intorno a questo pilone. Quindi immagini l'impatto ambientale, l'impatto per produrlo e per trasportarlo, perché stiamo parlando di materiali che pesano tonnellate.
1: Il pilone che raggiunge il fondale, intorno a questo,
3: sì,
1: pilone viene costruito questa sorta di sarcofago per evitare,
3: esatto,
1: che si
3: il rumore si propaghi,
1: anche se poi le pale sono al di sopra, però si ripercuote
3: però
1: lungo tutto il pilone.
3: Comunque sia in fase di installazione, dove si aggiungono i livelli di decibel più elevati, che poi anche in fase di operatività ci sono dei livelli sonori che potrebbe essere conveniente abbassare. E invece l'introduzione di questi quindi, giusto per dare l'ordine di idee, stiamo parlando di dimensioni del metro, quindi dei cilindri di anche un metro e mezzo di spessore, molto impattanti economicamente, molto impattanti dal punto di vista ambientale. Invece, con i metamateriali si può, grazie a questa strutturazione periodica fatta di pieni vuoti, si potrebbe riuscire a ridurre lo spessore di questi cilindri a qualche centimetro. Quindi passiamo da un metro e mezzo a 10 centimetri. E attualmente gli studi sono, diciamo, in fase esplorativa, però a breve si spera di fare una campagna, appunto, sperimentale nel lago di Bracciano, in cui un vero e proprio metamateriale verrà posto in acqua e la sua capacità di attenuare le onde in determinate frequenze sarà misurata.
1: Certo. Vedremo come andrà, ovviamente, questa sperimentazione, quali risultati vi darà, poi quali aggiustamenti richiederà. L'ipotesi quindi non è peregrina di poter utilizzare questi materiali anche sulla terraferma o magari sulle città, su palazzi o su, appunto, strutture, come dicevamo prima, dalle quali può provenire molto rumore. Oppure all'interno, non lo so, là qui ci sono tanti che si lamentano delle discoteche o dei bar o così via.
3: Certo, no, li dico assolutamente sì, e anzi addirittura, paradossalmente, senza entrare troppo nel dettaglio, ma le soluzioni applicative in ambito aereo, quindi nelle città, nelle case, è molto più diffuso di quello sottomarino, perché ci sono, da un punto di vista tecnologico, molte meno complessità nel realizzare il metamateriale. E le faccio solo alcuni esempi di strutture di metamateriali che sono praticamente già operativi. Allora, non so se allora adesso introduco un concetto, che è il concetto di Helmholtz risonator, risonatore di Helmholtz. Praticamente,
1: l'avviso che le do al massimo 4 minuti per questo complesso concetto.
3: Ci stiamo largamente. Non so se avete mai giocato con la lattina di Coca-Cola o con quella o con una bottiglia, soffiando con una certa angolazione sulla bottiglia.
1: Sì.
3: Se scegliete l'angolo giusto, praticamente la bottiglia risuona, cioè fa un rumore del tipo boom. Questo vuol dire che noi abbiamo eccitato questa struttura nella propria frequenza di risonanza, che è quella di lavoro della struttura. Questo principio è stato adottato nei metamateriali, e sostanzialmente sono state fatte delle pareti in cui sono stati creati delle piccole lattine di Coca-Cola, sostanzialmente, che riuscivano a attenuare il suono e a modificarlo, andando ad intervenire sulle frequenze praticamente a piacimento di chi faceva la progettazione. E queste sono state delle tecniche che sono già diciamo molto utilizzate, chiaramente non in tutte le case, perché poi, come diceva lei, la difficoltà di fabbricazione fa sì che questi metamateriali hanno un costo, ma in quelle applicazioni dove invece il costo non rappresenta invece una variabile derimente. Sì. Quindi sto pensando ad esempio ad alcune installazioni che ci sono state in sale di concerto per migliorare l'acustica, piuttosto che in ambito per esempio medico. Si stanno esplorando diverse cose per ridurre per esempio il rumore nelle risonanze magnetiche. Cioè, quindi praticamente anche lì spazio estremamente ridotto, bisogno di ridurre il rumore in capacità dei materiali attuali.
1: E di quindi farlo, lì chiaramente quindi,
3: esatto,
1: certo.
3: Quindi lì non si bada a spese tra virgolette, e quindi anche lì il metamateriale sta cercando di trovare una propria applicazione, un proprio, come dire, campo di applicazione, ecco.
1: Sì, poi immagino il prossimo passo potrebbero essere installazioni industriali particolarmente rumorose, appunto,
3: certo,
1: perché
3: certo.
1: Se rendi difficile lavorare in certi contesti è meglio spendere di più ma poterci lavorare.
3: Certo, certo.
1: Professore, grazie davvero per essere stato con noi e viva i metamateriali, li aspettiamo.
3: grazie a voi.
1: Grazie.
3: Mi farò sapere gli sviluppi nei prossimi mesi.
1: Ecco, esatto, aspettiamo i risultati del lago di Bracciano, dopodiché ci risentiamo. Marco Miniaci, professore ordinario, come dicevamo, del DISEG, questo dipartimento specifico del Politecnico di Torino. Ci fermiamo per un istante, torniamo tra poco e continuiamo sull'ambito del rumore con qualcuno che appunto lavora su particolari isolanti.
0: Si può fare.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
11: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
13: Fare.

0: Riprendiamo e parliamo ancora di rumore, ma non chiaramente della canzone che stiamo ascoltando, ma continuiamo a parlare di questo inquinamento acustico che particolarmente in estate fa scattare i nervi, perché abbiamo appunto, come dicevamo all'inizio, molto più spesso le finestre aperte, perché le persone passano molto più tempo in strada, perché ci sono più moto e motorini, perché comunque in alcune regioni d'Italia si usano, scusate, di meno durante l'inverno. Com'è? Come non è? C'è anche il tema dei condizionatori, sicuramente. Com'è? Come non è? C'è molto inquinamento acustico. Abbiamo detto poco fa, l'inquinamento acustico è un reale problema per la nostra salute, non solo la nostra, sappiamo benissimo, qualcuno segnalava prima, i fuochi d'artificio, gli animali impazziscono, eccetera, eccetera. Allora, chi lavora su questi temi da molto tempo è una... Restiamo in Piemonte, si vede che il Piemonte ha particolare sensibilità su queste questioni. Allora, un'azienda torinese, STS Isolamenti, che appunto da molto tempo lavora su questi temi e su come si può contenere il rumore, in particolare da alcune fonti di cui parleremo. Giorgio Cellerino è il CEO di STS, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Laura.
0: Buongiorno. Allora, voi da tempo lavorate su appunto l'isolamento. Noi che lavoriamo per Si Può Fare abbiamo visto molti articoli che riguardavano in particolare un ritrovato, insomma, si diceva fanno isolamento a partire dai vecchi jeans, no? Poi la stampa l'ha presa un po' così, però sicuramente il riutilizzo, il riciclo, ecco, di tessili per voi è importante. Cosa ne fate e come lo usate?
1: In effetti è vero, uno dei materiali che noi utilizziamo nelle nostre nuove soluzioni è fatto per la maggior parte da cotone, e una delle fonti migliori di cotone sono proprio i jeans, per questo che la stampa l'aveva ripreso come tema.
0: Ecco, però a parte jeans, a parte voi realizzate questi, cosa sono, pannelli? Come li possiamo immaginare? Contenitori per non riduzione, come sono?
1: Allora, quasi contenitori direi, perché noi ci siamo specializzati nell'insonorizzazione proprio di quei condizionatori, pompe di calore, dalle piccole dimensioni fino alle grandi dimensioni dei data center, e lo stiamo facendo con facendo innovazione, perché da molto tempo investiamo in ricerca e sviluppo e abbiamo sviluppato delle sorte proprio di contenitori per queste macchine, che abbiamo chiamato SH-Pod, che possono far sì che queste macchine funzionino in maniera efficiente, ma si contenga l'emissione rumorosa.
0: Mm-hmm. Quindi possiamo immaginare, adesso mi veniva in mente, insomma, non so se usano ancora quei contenitori delle macchine da cucire, un qualcosa che ci mettiamo sopra?
1: Sì, esatto, proprio una cosa di questo tipo, però ingegnerizzata per consentire di funzionare queste macchine, perché hanno bisogno di grandi volumi d'aria. Prima si parlava anche di alcune macchine che emettono grande volume d'aria calda. Questo tipo di macchine devono proprio usare questi volumi d'aria, e quindi il nostro involucro, il nostro contenitore permette lo scambio termico, permette il funzionamento efficiente della macchina, quindi non fa sì che i consumi energetici non aumentino, ma riesce a contenere il rumore di queste macchine in modo che diventino meno impattanti per tutto il pubblico e la popolazione che sono di fatto a contatto con questi macchinari che oramai sono in quasi qualsiasi edificio.
0: Sì, sono in quasi qualsiasi. Di quanto si riesce a ridurre l'emissione sonora di questi macchinari?
1: Devo dire che oramai siamo arrivati a livelli molto elevati, riusciamo a ridurre il rumore anche oltre i 20 decibel in alcune soluzioni. Adesso, per dare una dimensione agli ascoltatori di cosa significa 20 decibel,
0: esatto, stavo per tutte chiederlo.
1: Tutte le volte che noi riduciamo il rumore di 3 decibel, la potenza sonora, l'energia sonora di base si,

0: Davvero, quando si tratta, io immagino, non so, i condomini, quelli molto ampi, quelli a più piani, ecco, su ciascun piano noi vediamo un condizionatore e quel condizionatore poi alla fin fine tiene svegli, diciamo, per lungo tempo chi è vicino, chi magari non ha quel ronzio in casa e sente quello degli altri. E quindi non so, da un punto di vista economico è una spesa che ci si può permettere come famiglia o più una cosa da aziende?
1: Devo dire che assomiglia al costo dell'impianto quando sono molto piccoli, ma quando la dimensione dell'impianto diventa grande, il costo diventa in percentuale molto più contenuto.
0: Sì.
1: Soprattutto si deve pensare al fatto che prima parlavi dei condomini, soprattutto.
0: Sì.
1: I condomini moderni di solito hanno delle macchine che servono tutto il condominio, quindi sono macchine di grosse dimensioni che possono produrre anche 70-80 decibel. In quel caso lì, secondo la nostra visione e secondo anche le leggi, come la legge quadro che citavamo prima, e proprio diventa una necessità per l'applicazione di questo tipo di macchine, per poter far sì che queste macchine possano convivere con i condomini a fianco.
0: Voi com'è che vi siete messi a lavorare su questo specifico filone?
1: Ma devo dire che noi ci occupiamo in acustica da sempre e poi abbiamo visto negli ultimi anni che l'aumento di questo tipo di macchinari, spinti anche dal risparmio energetico e dall'introduzione di nuovi macchinari, ha aumentato molto la presenza di questi macchinari e non c'erano soluzioni concrete sul mercato perché prima si parlava di barriere acustiche, spesso in questi contesti non sono sufficienti, ci va qualcosa di tecnologicamente più avanzato. Abbiamo visto un'opportunità, abbiamo spinto con la ricerca e sviluppo in questo ramo e allora abbiamo deciso di andare a curare un problema di rumorosità nelle città molto specifico.
0: Eh sì, anche perché adesso vedo che fioccano varie richieste e su vari filoni. Allora, la stazione non la potete incerottare chiaramente con questo sistema. Qualcun altro lamenta il cane del vicino. Anche lì non è che questo di cui stiamo parlando con Giorgio Cellerino, che ricordo è CEO di STS, insomma, il cane non può essere anche lui imbavagliato con uno di
1: No,
0: questi
1: poverino, noi non
0: dispositivi,
1: possiamo.
0: esatto, ma neanche, come dire, lì si può mettere il silenziatore, ecco. Ma invece alcuni rumori possono effettivamente essere, come dire, ridotti, ecco, tagliati, riportati sotto un livello, compatibile, ecco, con il nostro benessere. Tra l'altro, sempre all'interno di questa puntata, più all'inizio abbiamo parlato di data center, qualcosa forse Giorgio Cellerino ci ha detto anche adesso. I data center sono una fonte notevole di rumore e il vostro invece ritrovato può essere utile in quel contesto.
1: E come? I data center possono essere una grandissima fonte di rumore perché hanno questi famosi condizionatori di cui parlavamo, nel campo del data center diventano giganteschi perché diventano macchine lunghe 15 metri. Ognuna di queste macchine che c'è su un tetto di un data center tipicamente produce quasi 100 decibel. Quindi se immaginiamo un data center di medie dimensioni c'è quasi il rumore di un aeroporto sopra il tetto di questi edifici. E quindi noi in questo caso siamo riusciti ad aumentare questo contenitore delle macchine fino a questa dimensione. Facciamo un involucro della dimensione di queste macchine qua proprio per contenerne la rumorosità. Infatti, per esempio, la Regione Lombardia ha appena fatto una legge a riguardo dei data center dove ha messo particolare attenzione anche sul lato del rumore. Perché l'arrivo di queste tecnologie ovviamente porta tutta una serie di precauzioni da prendere, come quella di non introdurre nuovo inquinamento acustico nelle aree in cui saranno installate.
0: Sì. Tra l'altro quella legge lì di cui prima o poi parleremo anche in questo programma riguarda anche il tema dell'uso dell'acqua, di cui c'è molto bisogno per ovviamente tenere freschi questi data center, però non devono andare a discapito ovviamente degli usi civili, quindi è un difficile equilibrio su cui si muovono tutte queste installazioni.
1: Per fortuna oggi abbiamo la tecnologia per, lato nostro, almeno contenere la parte di rumore, perché dove non si può usare l'acqua per il raffreddamento si deve usare l'aria e usando l'aria bisogna usare questi grossi condizionatori che emettono grande rumorosità, ma che possono essere contenuti nei nostri SRK pod.
0: Stavo pensando con orrore al calore che poi emettono, ma magari

0: si può utilizzare quel calore per qualcos'altro, per fare, non so, del riscaldamento, del, insomma, cercando di non disperderlo semplicemente nell'ambiente. Però vabbè, qui andiamo al di là, ecco, andiamo al di là.
1: Beh, noi stiamo cominciando a sviluppare con alcuni produttori di questi macchinari delle tecnologie che facciano tutte e due, quindi che riescono a non emettere troppo rumore, che riescono a recuperare una parte di questo calore, magari immetterlo nel teleriscaldamento per riscaldare alcune zone.
0: Va bene, allora ci teniamo in contatto anche con Giorgio Cellerino, il CEO di STS, e buon lavoro, grazie davvero per essere stato con noi, visto che siamo andati al di là della banalità del jeans che serve per isolare, siamo andati fino al teleriscaldamento.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille. Buona giornata. Noi sentiamo le informazioni sul traffico e poi torniamo.
2: Si può fare. Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole Ovada in direzione Genova. Il tratto è chiuso a seguito di uno scontro tra una vettura e una moto. All'interno del tratto chiuso, traffico bloccato con 8 km di coda. Il traffico diretto a Genova Savone sulla 12 viene deviato obbligatoriamente sulla A7. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e il bivio per la 26 in direzione Genova, code per incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto. Il traffico diretto a Genova viene deviato sulla A26, dove uscire e rientrare a Masone. Infine code per incidente sulla 19 Palermo Catania all'altezza di Monta Sant'Anastasia in direzione Palermo. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: E allora ci spostiamo dal Piemonte e andiamo verso la Campania. Lo facciamo prima di tutto con un messaggio che è arrivato da un ascoltatore che, diciamo, ci traghetta verso il nostro prossimo ospite, perché lui ci scrive dalla provincia di Caserta, vicino ad Aversa, dice: vorrei chiedere di parlare anche di educazione al silenzio, perché dove vivo io non c'è rispetto né per il vicinato sensibile, ad esempio gli anziani, ci sono abitudini malsane come lo scoppio di fuochi d'artificio e poi ovviamente moto, motorini, motorette, persone che parlano e cantano e vabbè. E ovviamente ciascuno segnala i suoi problemi. Dicevo, ci traghetta questo ascoltatore verso la Campania perché il nostro ospite è Massimiliano Masullo, professore associato del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale presso l'Università degli Studi della Campania. Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Grazie a lei per essere in collegamento con noi in questa mattinata. Allora, con lei volevamo parlare un po' di quello che si può fare nelle città. Quali magari esempi possiamo copiare dal resto d'Europa o da altri paesi e quali tipi di interventi, magari anche per soddisfare il signor Carmine, no? Che diceva, insomma, bisogna educare le persone al silenzio, ma forse si possono anche cambiare alcune disposizioni nella nostra città, fare del design urbanistico diverso che ci porti un pochino più di silenzio. È possibile?
1: Certamente, diciamo, quando parliamo di design dobbiamo capire sostanzialmente a cosa ci riferiamo, cioè qual è il compito che deve avere il design urbano, quindi acustico nello specifico. Quindi dobbiamo sapere o definire da subito qual è il target, perché lo stiamo facendo. E già da quello che ci stiamo dicendo dall'inizio della puntata emerge chiaramente che le esigenze sono diverse, no? Coesistono nella città esigenze di diverse gruppi di persone, di diversi utenti, che ciascuno dei quali vorrebbe dal proprio punto di vista brava soddisfazione. Per cui, come il radio spettatore che ci scrive e ci parla di educazione, avendo perfettamente ragione, no? È chiaro che poi coesistono le esigenze magari dei ragazzini di dover andare a giocare, di altri specifici interessi. Quindi sostanzialmente il lavoro della progettazione acustica urbana è un lavoro molto complesso che deve tenere conto di una serie di aspetti. Quindi il primo è il contesto inteso sia come, diciamo, sociale, che contesto fisico, quindi la disposizione urbanistica, di tutto quello che già c'è, no? Per cui quello che, diciamo, in parte possiamo cambiare relativamente, specialmente se parliamo delle nostre città, dei nostri centri storici.
0: Certo, non possiamo pensare di buttare giù qualcosa.
1: Diventa tutto molto complicato. A questo dobbiamo inserire quelli che sono i due principali attori scambio di energia, se la vediamo in termini acustici, che sono le sorgenti e i ricevitori. Quindi i ricevitori sono distribuiti all'interno degli del contesto urbano e hanno diverse esigenze, così come le sorgenti. Allora, chiaramente si tratta di un lavoro molto complicato dove dover intervenire in maniera complessiva e, come dire, come se fossimo dei giardinieri, no? Cioè di dover curare tutto quello che sta accadendo giorno per giorno. Non possiamo pensare di fare un intervento e che questo intervento rimanga per 4 anni inalterato. Diciamo, il fenomeno acustico è un fenomeno evanescente, quindi nel momento in cui lo creiamo, immediatamente dopo, insomma, un tempo relativamente breve, svanisce. Quindi anche dal punto di vista del controllo, no? Della verifica della rumorosità di alcuni impianti, della movida, diventa un'attività molto complessa. Chiaramente qualcosa si può fare, diciamo, tipicamente gli interventi sono schematizzati, se vogliamo, alla sorgente lungo il percorso di propagazione e al ricevitore, diciamo, tipicamente le priorità sono queste: cercare di ridurre quantomeno il rumore alla sorgente e poi man mano cercare di intercettarlo fino a preservare i ricettori. Dal punto di vista di quello che accade nelle città, chiaramente una delle principali fonti è il traffico veicolare, che è controllabile.
0: Allora, possiamo dire, certo è controllabile, possiamo dire che è un po' migliorato però, professore, negli ultimi anni grazie all'arrivo di un po' di mezzi elettrici o ibridi, questo possiamo dircelo.
1: Allora, chiaramente questo accade nei centri, no? Nei piccoli centri urbani dove la prevalenza cioè a velocità alle quali si circola all'interno delle aree urbanizzate è inferiore ai 50 km orari, sì, per definizione, e comunque perché a velocità sotto i circa 30-40 km ora per le auto prevale il rumore del motore. Quindi in questi casi, avendo sostituito oppure prevedendo di sostituire i mezzi a combustione interna con quelli elettrici, chiaramente la rumorosità dovuta al motore va ampiamente ad essere ridotta. Questo però non vale per tutti quelli che sono le strade su cui si circola a velocità superiori, dove prevale invece il rumore di rotolamento. Quindi in competizione il rumore di rotolamento sull'asfalto, quindi che tira in gioco necessariamente le caratteristiche degli pneumatici da una parte e le caratteristiche della strada dall'altra, genera un ulteriore tipo di rumore che si sovrappone al precedente del motore e che diventa predominante a velocità sostenute. E allora incominciamo a capire che occorre capire dove fare alcuni interventi e dove alcuni interventi possono essere efficaci o meno.
0: Professore, la tengo perché abbiamo solo ancora tre minuti, così la tengo sul tema del traffico. A questo punto, se noi vogliamo ridurre per esempio questo rumore da rotolamento che ci diceva, lo facciamo allora da una parte la sorgente è quella, possiamo pensare magari di cambiare la pavimentazione o che certo. Cosa?
1: Ripeto, stiamo parlando di strade su cui si circola a velocità superiore ai 40 km ora, insomma anche un po' di più, dove incomincia a prevalere questa quota parte di rumore, ma è chiaro che valgono tutte e due, no? Vale sia lo pneumatico, quindi la conformazione dello pneumatico, quindi la progettazione dello pneumatico, sia il tipo di asfalto. Tipicamente gli asfalti che hanno caratteristiche di maggiore porosità permettono all'aria che viene compressa durante il rotolamento di trovare uno sfogo, quindi senza l'energia acustica essere dissipata attraverso le porosità presenti. Quindi da una parte c'è un effetto di dissipazione, dall'altra parte si riduce quello che si chiama effetto tromba, cioè quello di creare questa compressione continua lungo il camminamento del veicolo.
0: E quindi in buona sostanza c'è da lavorare sempre su materiali.
1: C'è da lavorare anche sui materiali, ma soprattutto c'è da distribuire bene i luoghi che hanno diverse funzionalità all'interno dell'area urbana. Immagino alle aree quiete, le aree dove desideriamo creare degli spazi rigenerativi e che sono a breve distanza oppure affacciati su strade più o meno trafficate, quindi dove non possiamo intervenire con barriere, non possiamo intervenire con manufatti che possano schermare e che quindi dobbiamo cercare di preservare in altri modi. Noi abbiamo un progetto in corso con la Edgenitz Foundation, una fondazione tedesca, che prevede l'identificazione di quali sono le caratteristiche per individuare le aree quiete o aree rigenerative in particolar modo all'interno di contesti urbani. Quindi entra viene inclusa la dimensione percettiva degli individui.
0: Certo,
1: quindi non parliamo solamente di qualcosa che è misurabile oggettivamente, ma
0: soggettivo,
1: deve essere
0: soggettivo,
1: misurato attraverso, diciamo, filtrato attraverso l'esperienza degli individui.
0: Professore, la ringrazio moltissimo, la devo salutare perché incombe GR24 Massimiliano Masullo, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale presso l'Università degli Studi della Campania. Le auguriamo una buona domenica a voi che ci avete ascoltato. Un ringraziamento a Michele La Serra, Silvia Bandelloni, e Michele anche in assistenza, Carmelo Lauricella è in regia, Valeria De Rosa per il prossimo GR24.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Le 10 e un minuto.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Pannacci regala alla sinistra la possibilità di vincere, così il ministro Crosetto su Radio 24. Incidente stradale alle porte di Milano, un'auto finisce in un canale e muoiono 3 diciassettenni. Allerta incendi in Sardegna, da oggi nuova ondata di caldo, bollino rosso in 8 città. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il legame nostro con gli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto nel corso della trasmissione Il Caffè della Domenica qui su Radio 24. Il ministro ha poi parlato anche di politica interna e del generale Vannacci.
19: Guardi, io mi sono occupato di Vannacci quando Vannacci era all'interno delle forze armate, penso in modo terzo, come deve fare un ministro. La cosa che constato è che in questo momento è diventato il più grande atù, cioè nelle mani della sinistra, no? Come dice Renzi tutti i giorni, è diventato lo strumento con cui il campo largo pensa di vincere le elezioni, cioè per assurdo sta regalando a quelli che dice di voler combattere, no? La possibilità reale di vincere, cioè se sottrai al centrodestra il 5, 6, 7, 8, 9, 10, non so quanto sarà per cento dei voti, no? In qualche modo la forza centrosinistra.
17: La cronaca: sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica del drammatico incidente che questa mattina ha causato la morte di tre giovani di 17 anni che viaggiavano a bordo di un'Audi guidata da un 19enne insieme ad altri cinque ragazzi precipitata nel canale Villoresi a Senago, alle porte di Milano. Sette giovani sono stati estratti vivi dall'auto, incluso il conducente, e trasportati in ospedale. La prima vittima, una ragazza, è morta nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarla poco dopo l'arrivo in ospedale. Sono di due ragazzi invece 17enni, corpi recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Allerta media per pericolo di incendi in Sardegna. Tutta l'isola, a causa del vento e delle altissime temperature che stanno caratterizzando le giornate, è in stato di allerta per oggi. Ieri numerosi incendi hanno bruciato ettari di bosco e macchia mediterranea. E arriva oggi la seconda ondata di calore del 2026, 8 le città contrassegnate con il bollino rosso. Il massimo livello di rischio caldo è previsto a Bolzano, Milano e Rieti. Mondiali di calcio: il Giappone rifila 4 gol alla Tunisia mentre l'Olanda tramortisce la Svezia con un meritato 5-1. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno con due partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador anche grazie alle strepitose parate di Rom. Oggi alle 18 ora italiana si gioca Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran. Per la MotoGP, Bagnaia vince la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca precedendo il giapponese Ai Ogura e Marc Marquez. A due tornate dal termine cade Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara di oggi. È stato squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista, già respinto il ricorso dell'Aprilia. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Una foto ha fatto litigare Trump e Meloni. Il presidente americano alla 7 ha detto: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Si è inventato tutto, l'Italia non implora, come avete sentito, ha risposto Meloni. Ma c'è anche un'altra foto degli ultimi giorni molto significativa, scattata a Versailles, in cui il presidente Trump firma il memorandum d'intesa con l'Iran. Alcuni osservatori ci hanno visto una perfidia del presidente francese Macron, perché questa fotografia assomiglia a un'immagine storica. Il 28 giugno 1919 veniva firmato a Versailles il trattato di pace tra gli alleati e la Germania. Era il primo grande accordo che poneva fine al primo conflitto mondiale e il primo grande risultato della conferenza di pace di Parigi, ma in definitiva segnava la resa della Germania. L'immagine di allora in bianco e nero assomiglia in modo sorprendente alla foto di pochi giorni fa della firma di Trump. Bentornati a Immagini, le storie della settimana. Buon solstizio d'estate a tutti. Immagini @radio24.it se volete scriverci, e vi ricordo che esiste anche il nostro podcast. E ora partiamo con il primo approfondimento parlando di una fotografia che ritrae l'ultimo indagato nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo. Un uomo che indossa attrezzatura tecnica e ha un silenziatore. Questa fotografia è stata sequestrata ad uno dei quattro indagati per omicidio volontario nell'inchiesta su questi presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Ne avrete sentito parlare. Le indagini, che coinvolgevano anche procure estere, sono partite in seguito alla pubblicazione di un libro, I cecchini del weekend, dello scrittore Ezio Gavazzeni. Benvenuto, buona domenica.
3: Grazie per avermi ospitato. Grazie a voi di Radio 24.
2: L'inchiesta quindi è sui safari umani a Sarajevo per Paper First, è del 2016, è un'inchiesta che lei ha portato avanti e che ha portato anche un esposto alla Procura di Milano. Come mai ha denunciato e che cosa esattamente ha denunciato?
3: Allora, l'esposto risale ormai al 2025. La Procura ha aperto un procedimento penale in ottobre del 2025. Io ho depositato in Procura tutto quello che avevo trovato fino a quel momento, perché comunque la mia inchiesta continua e anche ora abbiamo suggerito un nuovo nome che andrà ad aggiungersi ai quattro che ha citato prima, perciò niente, tutto è in divenire. Per fortuna ci sono altre procure, la procura austriaca, la procura svizzera, che mi ha sentito lunedì perché avevo delle informazioni per loro che probabilmente sfoceranno in un'inchiesta che vedrà insieme le procure di Milano e la procura di Berna, poi la procura belga, e sarò ascoltato dalla procura belga questo lunedì, perché anche per loro ho qualche informazione. Perciò diciamo che per fortuna si stanno aprendo nuovi fronti, per fortuna il muro di silenzio intorno a questa storia si sta rompendo.
2: Allora, le novità recenti sono appunto quella che dicevamo di questa fotografia, che secondo il legale della persona indagata è un ritaglio di giornale, non è l'assistito. Però insomma, questa fotografia è abbastanza inquietante. Noi parliamo di immagini, partiamo sempre da delle immagini, ma non c'è soltanto questa fotografia, ci sono state anche delle perquisizioni. Quest'uomo è un ex dipendente di un comune residente nell'Alessandrino. Poi c'è un'altra novità, un articolo del Times che parla di un aristocratico milanese coinvolto. Lei cosa sa di queste due storie?
3: Allora, la prima storia è un indagato. Questo indagato all'inizio, quando si è presentato in procura, ha dichiarato che si era inventato tutto, perciò è stato giudicato un millantatore, mentre invece questa perquisizione sembrerebbe aprire uno scenario diverso sul suo ruolo. Io non so se la fotografia è una fotografia o un ritaglio di giornale, perché la procura non mi fa vedere i reperti che acquisisce, ovviamente. Certo. Però il fatto che è stato trovato anche un silenziatore, il fatto che comunque questo signore frequentasse i poligoni di tiro e riferisce, ha riferito di aver ascoltato comunque delle conversazioni, ci dice che questo signore sa molto, che ha conosciuto persone che sono andate in Bosnia a cecchinare, lui stesso è lì, che non si capisce bene quanto dica la verità e quanto invece inventi. Però sicuramente è un grande colpo per la procura, che sta cominciando a utilizzare una delle armi che ha in mano, oltre alle intercettazioni telefoniche, alle intercettazioni ambientali, ha anche in mano l'arma della perquisizione, e già questa perquisizione ha dato dei buoni risultati. Circa invece il nuovo indagato, che sarà chiamato a breve e che ha citato nell'articolo del Times, questo è il risultato di una mia inchiesta. Abbiamo acquisito un testimone che poi ne ha fatti acquisire altri e abbiamo verbalizzato questa sua testimonianza, consegnata alla procura. E il risultato è che c'è questo nobile milanese, già implicato in questioni di armi, perciò ha già avuto un procedimento penale nel 2008 per possesso di armi da guerra non denunciate. Ecco, questo signore si è vantato pubblicamente con i suoi amici storici di essere andato più e più volte a sparare ai civili, perciò lui rientra assolutamente nel profilo del cacciatore, perché è un ricco, vive di rendita, appartiene a una ricca famiglia nobile milanese, è amante delle armi, amante della caccia, perciò si è vantato più volte davanti ai suoi amici di essere andato a sparare ai civili e aver anche pagato per fare questo. Perciò insomma direi che la procura sta cominciando a inanellare un po' di gol che non ci stanno male, direi.
2: Perché lei ha iniziato a interessarsi a tutto questo? Come ha iniziato a occuparsene?
3: Io sapevo di questa storia fin dagli anni 90, erano usciti degli articoli sul Corriere, sulla Stampa e anche sulla Nazione. Questi articoli avevano poi anche generato delle piccole inchieste di giornalisti, anche qualche denuncia, ma tutto questo è finito in nulla. E io però, quando avevo letto questa cosa fin dagli anni 90, l'avevo incamerata, chi mi conosce sa che ogni tanto la tiravo fuori, e poi nel 2023 ho avuto un'occasione, la possibilità di far uscire questa storia dal cassetto e trasformarla da una leggenda metropolitana a un fatto. E
2: quindi ha avuto un contatto con una fonte?
3: Ho cominciato ad avere contatti con più fonti che sono citate nel mio libro. Il libro è un libro di fonti. Queste fonti, posso dire, sembra che mi stia vantando, ma io posso dire che, cosa non usuale, il 70% delle fonti che sono presenti nel mio libro, I cecchini del weekend, sono poi andate in procura a testimoniare. Questa non è una pratica usuale, invece il 70% delle fonti hanno preso di loro spontanea volontà e sono andate in procura facendo nomi, cognomi, circostanze.
2: Ezio, lei tra le sue fonti ha sentito anche i servizi segreti italiani, questo secondo l'esposto che ha depositato, sapevano quello che avveniva, è così?
3: Sì, il mio esposto dice proprio questo, perché è una testimonianza di una fonte attendibile che è contenuta nel documentario Sarajevo Safari di Miran Zupanic, cioè, che poi ha parlato con me nel 2023, confermando e soprattutto aggiungendo anche dei dettagli. Ma quello che posso dire è che la notizia che i servizi segreti italiani sapevano, perché avevano addirittura fermato 5 cacciatori in prossimità di Sarajevo e rimandati a casa, così dicono loro, questa circostanza è stata confermata dall'ex diplomatico Michael Giffoni, che si trovava a Sarajevo in quel momento e che ha vissuto tutta questa vicenda, ed è andato in procura nel mese di novembre confermando che quanto affermato da Edin Subasic, la fonte bosniaca, è assolutamente vero, perché lui ha assistito a tutto questo scambio di informazioni tra la intelligence bosniaca e i servizi segreti italiani. Perciò abbiamo la testimonianza davanti alla procura anche di Michael Giffoni che conferma che questo è avvenuto. Posso aggiungere che io ho trovato anche persone che hanno letto e visto questo rapporto ed è stato da loro gestito, perciò su questo però mi fermo perché...
2: Perché ci sono delle indagini, certo, in corso.
3: Mie indagini per ora.
2: Sembra che ci fosse proprio una rete logistica gestita dalla malavita dei servizi di sicurezza serbi e croati con snodi di smistamento che partivano da Trieste e Belgrado. I tiratori venivano portati in postazioni controllate per sparare alla popolazione assediata. Ovviamente tutto questo ci fa venire i brividi, ma ancora di più mi ha fatto venire i brividi scoprire che c'era un tariffario vero e proprio dell'orrore, secondo le accuse. C'erano delle quote diverse a seconda se si sparava un bambino o una donna. Ci può raccontare qualcosa di questo?
3: Sì, guardi, allora, questa cosa delle tariffe qualcuno l'ha un po' contestata, no? Ha detto che erano un po' delle invenzioni o comunque delle esagerazioni. Invece una parallela inchiesta croata che si è svolta negli ultimi mesi da parte di un giornalista croato, confermata dal Times, che 15 giorni fa è uscito con un articolo a firma Tom Kington, che ho sentito al telefono il giorno stesso che è uscito l'articolo, bene, questa inchiesta parallela croata conferma esattamente le mie tariffe, cioè quelle che io ho riportato nel mio libro, 100 milioni di lire del 92-95 per un bambino, 70 milioni per una donna, 50 milioni per un uomo e sotto i 20 milioni per un ultranziano, chiamiamolo così. Ecco, questa indagine parallela, chiamiamola così, ha confermato le tariffe e non solo, ma ha confermato che il bersaglio più ambito, la preda più ambita da questi cacciatori, chiamiamoli così, erano i bambini, che erano quelli che ovviamente costavano di più.
2: Grazie per questa terribile testimonianza, Ezio Gavazzeni, scrittore d'inchiesta, I cecchini del weekend, il suo libro. Vedremo come proseguiranno le indagini delle quattro procure europee. Grazie per essere stato con noi e buona domenica.
3: Grazie a lei e grazie a voi di Radio 24 per avermi ospitato. Una buona giornata.

0: In questa parte di trasmissione parliamo di immagini del Medio Oriente, dell'Iraq e dell'Anatolia. Abbiamo un gradito ritorno, Bernardo Notarangelo, manager in pensione, viaggiatore e scrittore per Zolfo Editore. Benvenuto e buona domenica.
1: Buona domenica a te e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Bernardo Notarangelo ha avuto successo con un volume che si chiamava Un viaggiatore sovrappeso in Iran e ora riparte con un itinerario che è insieme esplorazione geografica e scoperta umana, un viaggiatore sovrappeso in Iraq e Anatolia. Con il consueto tono ironico c'è questo racconto che ci porta in Medio Oriente, ci porta a Mosul, ci porta nelle zone che abbiamo imparato a conoscere in Iraq durante purtroppo gli anni in cui abbiamo raccontato le guerre in Iraq. Ma tu, Bernardo, sei un viaggiatore curioso, sei già stato in Iran, poi ti chiederemo qualcosa anche dell'Iran. Nel tuo libro ci sono i QR code per scaricare le fotografie del tuo viaggio. Raccontaci le tre immagini che ti hanno colpito di più di questo viaggio in Iraq e Anatolia per Zolfo Editore.
1: Allora, un'immagine che mi ha molto colpito è quella del bassorilievo con la storia di Giona, che è nella basilica di Akdamar. Akdamar è un'isola nella Govan in Turchia.
0: Mi ha
1: colpito perché?
0: Perché
1: per me Giona, fino a quel momento, lo confesso, era solo un antenato di Pinocchio, cioè
0: si la sa balena, che Giona... certo.
1: Esatto. E invece poi ho letto il libro di Giona nella Bibbia e ho scoperto, diciamo, Giona che è umanissimo, tant'è vero che si arrabbia con Dio, no? Dio lo vuole mandare a Mosul per dire guardate che verrete cancellati perché siete empi, lui non ci vuole andare, viene preso dalla balena, poi parla con re di Mosul, lì diciamo fa opera, e Dio allora decide di non punire più Ninive, a quel tempo era Ninive la città, no? Il nome moderno è Mosul. E allora Giona si arrabbia, dice ma insomma mi hai mandato qui, poi ora cambi idea, li lasci in pace. A me questo ha colpito molto perché quella che era Ninive, che ora è Mosul, è stata distrutta ed è una, la città vecchia, una Gaza che ci siamo dimenticati, ma è stata distrutta meno di 10 anni fa.
0: Infatti questo è molto interessante anche come tu la racconti, cioè il fatto che Mosul, di cui abbiamo parlato tantissimo nei radiogiornali, sui giornali, è stata distrutta 10 anni fa, è già stata già dimenticata, come tu dici era come Gaza, ma purtroppo non ne parliamo più, chissà quanti posti sono da noi dimenticati.
1: Esatto, e diciamo... Soprattutto il capitolo finale del mio libro, Le ragioni degli altri, parla proprio di questo, l'oblio e la memoria, come giocano nella anche creazione di narrative contrapposte che poi alla fine diciamo perpetuano, diventano identitarie, no? Gli ebrei ricordano molto il 7 ottobre, i palestinesi, la Nakba, esatto, e le ragioni degli altri, diciamo, uno tende a dimenticare le ragioni degli altri e a vedere solo le proprie. Non è sempre vero, non voglio fare il revisionista, ma spesso è uno dei motivi per cui poi si continua nello scontro, ecco.
0: Quella è stata le altre immagini invece quali sono?
1: Un'altra bellissima che porterò sempre nel cuore è il Capodanno degli Yazidi, questa minoranza religiosa perseguitata nel nord dell'Iraq che ha subito sotto l'ISIS un vero e proprio genocidio, e lì loro festeggiano il Capodanno in questo tempio che in realtà è una valle con diverse strutture, no? Con delle candele accese. L'immagine è la bellezza, l'ospitalità, la serenità, la gentilezza delle donne e dei bambini che ancora vivono peraltro in gran parte in campi profughi, ma che lì mostrano un'umanità che uno se va lì non potrà mai dimenticare.
0: E la terza immagine?
1: La terza immagine è questa, in realtà è un misto, è una scuola in cui non ho visto i bambini ma ho visto la scuola dall'esterno, ad Ankawa, che è un quartiere cristiano di Erbil, in Iraq, E poi i bambini invece che giocano nel piazzale del monastero di Mar Mattai, sempre in Iraq. Io nel mio viaggio avevo questa paura, perché dopo la caduta di Saddam Hussein, la seconda guerra nel Golfo, c'è stato un esodo enorme dei cristiani dalla piana di Ninive, poi è venuto l'ISIS, cioè ha massacrato migliaia di persone, quindi di vedere, di trovare una candela spenta. E invece vedendo quella scuola, vedendo quei bambini e la tenacia che stanno mettendo nella diciamo perpetuare una comunità che c'è da 2000 anni, io non sono credente, ma questo non può non toccarmi, no? Io ho trovato una candela che non si è spenta, che è viva e vuole lottare, e questo credo che sia una ricchezza profonda di quelle terre, anche del cristianesimo.
0: Senti Bernardo, abbiamo raccontato con il tuo primo libro, lo spunto dei tuoi viaggi è sempre quello di perdere peso, non a caso i tuoi libri si intitolano Un viaggiatore sovrappeso. Hai scritto Un viaggiatore sovrappeso in Iran dopo aver viaggiato attraverso il paese iraniano, che tra l'altro in questi giorni è al centro dell'attenzione, e adesso dopo aver fatto quest'altro viaggio hai deciso di scrivere questo libro. Tu però sei una persona, diciamo, non un viaggiatore per lavoro, sei, abbiamo detto, un manager, un pensionato. Perché scegliere questi posti invece di Cesenatico, Levanto, da cui viene il nostro Jacopo De Franchi? Insomma, sono mete non alla portata di tutti, per alcuni dei nostri ascoltatori probabilmente anche pericolose, non ti preoccupa?
1: Ma no, io mi ritengo un viaggiatore prudente, e poi diverse persone nei commenti che hanno fatto del mio primo libro mi hanno detto, hanno scritto, ci è sembrato di viaggiare con lui, quindi in realtà una parte dei miei lettori è soddisfatta proprio dal fatto che magari loro vanno a Cesenatico ma poi gli pare di aver viaggiato in Iran insieme a me. Io sono una persona curiosa, questo sì, cioè, voglio andare nei Balcani dove già sono stato, ci sono delle minoranze linguistiche in Europa che mi interessa vedere, e facendo questo mi diverto molto, quindi sono viaggi non convenzionali ma secondo me che mi arricchiscono, perché io alla fine di ogni viaggio sono un po' diverso da come ero quando l'ho iniziato. Anche non solo nel peso.
0: E poi te lo chiederemo, non sfuggi alla domanda. Uno degli incontri più significativi che hai fatto in Turchia è quello con una ragazza velata, una dentista. Perché ti ha colpito così tanto?
1: Perché io ero a Erzurum in Anatolia e avevo grosse difficoltà con la lingua. Era sera, ero in una profumeria e visto che non riuscivo a parlare con la commessa, e una voce dietro di me ha detto in inglese: posso aiutarla, signore? Io mi sono voltato e non ho visto la faccia, perché questa donna aveva il niqab, che è, diciamo, il velo che copre completamente il volto, rimangono solo due fessure per gli occhi, no? Allora, lo confesso, c'è tanta polemica in Italia e non solo in Italia sul volto coperto, eccetera. Un volto coperto a me ha sempre messo disagio, perché vedere il volto mi fa meglio comunicare con la persona che ho di fronte. Quella ragazza, perché poi mi ha aiutato nella profumeria, erano in tre le ragazze e lei veniva dalla Siria, mi hanno aiutato nella profumeria, non ho trovato quello che ho di cui avevo bisogno, mi hanno portato in un'altra profumeria, ci siamo messi a parlare, eccetera. E questo aiuto, diciamo, allora io ho scherzato perché lei appunto mi ha detto: io sono studentessa, sto diventando dentista. Io ho detto: caspita, ma i tuoi denti io non li vedo perché hai il volto coperto, sei una dentista, ma i tuoi denti sono nascosti. Ed è stato un incontro molto bello, io mi sono sentito molto bene dopo, perché senza saperlo, ho pensato spesso a lei dopo, lei mi ha insegnato che dietro ogni velo c'è una persona, ed è questo che mi ha colpito molto. È stato forse l'incontro più significativo, sì.
0: Senti Bernardo, ci dobbiamo fermare brevemente, abbiamo una pausa, ma abbiamo qualche altra domanda per te subito dopo, a tra poco.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Immagini. Stiamo parlando con Bernardo Notarangelo, manager in pensione, viaggiatore, scrittore. Ha scritto Un viaggiatore sovrappeso in Iraq e Anatolia per Zolfo Editore, dopo averci raccontato l'Iran. Bernardo, qual è la tua idea, il tuo pensiero in questo momento verso le prospettive di pace in Iran dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Teheran? Tu hai viaggiato in lungo e largo per l'Iran, lo hai raccontato nel tuo precedente libro. Trump aveva a gennaio promesso ai manifestanti "stiamo arrivando", adesso ha negato di aver mai puntato a un cambio di regime, ma insomma questa memorandum sembra un po' un tradimento della promessa di Trump.
1: Allora, anzitutto io sono sempre contento quando le armi tacciono, lo confesso, sto diventando con l'età sempre più pacifista e mi auguro che le tante persone che ho conosciuto in Iran, specialmente giovani, trovino un futuro anche nelle ristrettezze materiali che avevano imposto le sanzioni, come dire, di migliori rispetto a quello di oggi e di ieri. Detto questo, quello che è successo a gennaio è terribile per le rivolte, dicembre e gennaio, per le rivolte che ci sono state dei giovani. La cosa che non posso non notare con amarezza, e un po' l'avevo previsto, alla fine c'è l'eterogenesi dei fini, cioè il regime non è caduto e probabilmente un cambiamento dall'interno del regime in un senso più democratico, certamente meno inviso alla popolazione, si è allontanato con questo attacco che c'è stato da parte degli Stati Uniti e di Israele. Poi io ritengo che in un certo senso, ma non voglio ora complicare con un'analisi geopolitica, il regime un po' invece sia cambiato, perché tutti parlano di teocrazia, ma in realtà l'Iran, secondo me, oggi è un sistema autoritario militar tecnologico, cioè
0: sì, hanno preso l'ultimo? Il potere alla fine i guardiani.
1: Esatto, e quindi però ha preso il potere l'ala dura, insomma, quindi questo certamente non mi fa piacere.
0: Grazie a Bernardo Notarangelo per essere stato con noi e buona domenica.
1: Valentina, scusa, telegraficamente però volevo dire questo: io ho dedicato il libro a Per non dimenticare Andy Rocchelli, che è un fotoreporter italiano ucciso in Donbass nel 2014, sì. Per raccontare, lui non era, diciamo, giornalista della penna, era raccontava con le sue foto, ma anche in ricordo di tutti i giornalisti che sono morti, tantissimi, centinaia in questi ultimi anni, per raccontare a noi una verità spesso scomoda che comunque va detta, andando sul campo rischiando la vita, e questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare mai.
0: Hai fatto benissimo a ricordarlo, mi sembra anche molto opportuno all'interno di Immagini. Grazie e buona domenica ancora.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
0: E ora, come sempre, le false notizie attraverso le immagini.
12: Fake news.
0: David Puente, vice direttore di Open, bentornato.
13: Buona domenica a tutti.
0: David, dobbiamo anche questa settimana aiutare i nostri ascoltatori a distinguere tra immagini vere e immagini false, attraverso le quali molto spesso vengono diffuse le false notizie. Ci sono state diverse condivisioni su Facebook in particolare che riportano che la frutta e la verdura dei supermercati verrebbe trattata a base di petrolio. La fonte è un video di un gruppo Telegram apprezzato dagli utenti un po' complottisti. Cosa c'è di vero?
13: Allora, ci siamo di fronte a un utilizzo di nomi un po' che fanno venire i brividi. Cioè, senti se ti dico questo nome: metilciclopropene. Cosa ti fa pensare? Cioè, già dal nome ti sembra che sia appunto,
0: certo,
13: un
0: qualcosa
13: pericoloso.
0: Di pericoloso.
13: Esatto, lo chiamano anche idrocarburo, che appunto fa pensare alla benzina,
0: al petrolio,
13: certo,
0: eccetera.
13: Esatto, però in realtà, cioè, dobbiamo renderci conto che l'idrocarburo è di fatto un elemento che è composto da carbonio e idrogeno, cioè gli stessi mattoncini che danno per esempio il colore arancione alle carote. Ecco, mm-hmm. Quindi chiamarlo petrolio è come dire che la carota è la cucina della benzina, cioè non è possibile. Qua, questo prodotto in realtà serve solamente a ridurre la maturazione del frutto, cioè un po' come metterlo in pausa per poter arrivare in tempo nelle nostre case, nelle nostre tavole, eccetera, ma non è niente riguardante o assimilabile appunto a quello che è il petrolio. Ecco, quindi è una sorta di attività di disinformazione che mette in allarme le persone e le fa venire paura. Per cosa poi? Per far vedere il video, per condividerlo, per dire che c'è uno scandalo incredibile, però poi alla fine chi diffonde questo video ci sta guadagnando.

0: Rea ha in effetti ragione, bisogna aspettare lunghi periodi per capire se una tecnologia è dannosa o meno, però per quello che sappiamo in questo momento non ci sono motivi di avere paura.
1: No, infatti è questo, che molte persone sui social o anche attraverso varie entità, associazioni eccetera, danno già come per certa una pericolosità di una certa tecnologia, che sia il Bluetooth, che sia il Wi-Fi eccetera, però gli studi se ne fanno in continuazione e di questi danni così clamorosi come vengono raccontati non se ne vedono, quindi è chiaro che uno può avere il dubbio, ma da lì a poi condividere contenuti che dicono per certezza cose che non sono verificate, ecco qua ce ne passa parecchio.
0: Ecco, e colgo l'occasione per dire che noi non ridicolizziamo mai le paure degli ascoltatori, perché ogni paura ha il suo motivo di essere, casomai ridicolizziamo le persone convinte, no, dei danni quando non c'è evidenza scientifica. Per il momento la scienza funziona così, di questi danni. Andiamo a temi molto più leggeri, Davide, parliamo di mondiali. Sui social sta circolando uno screenshot che mostrerebbe un uomo con baffi e capigliatura uguali ad Adolf Hitler tra i tifosi tedeschi sugli spalti di una partita dei mondiali del 2026, quindi di questi mondiali. È Hitler?
1: No, assolutamente no. La partita era quella contro Curaçao, dove poi abbiamo visto una bella goleada da parte dei tedeschi, bravissimi quelli del Curaçao. La questione è che questo video, questa immagine proviene da un video di una diretta televisiva, appunto, della partita. Ci abbiamo anche il minutaggio, ci abbiamo il momento di quanti gol erano in quel momento stati fatti durante la partita, quindi ci ha permesso di andare a cercare il video originale e appunto il momento esatto in cui sarebbe stato ripreso. Ecco, andando a vedere il video originale abbiamo visto che c'è un'altra persona, quindi non c'era Hitler, non c'era appunto questa scena da nazisti negli Stati Uniti durante i mondiali, era una persona qualunque, senza baffi, senza capelli neri lisci, quindi era un'opera fatta con l'intelligenza artificiale un po' per ridicolizzare su una cosa molto brutta che riguarda il nazismo, appunto, i tifosi tedeschi.
0: Parliamo sempre di mondiale, per l'ultima delle nostre fake news, torna protagonista la serie dei Simpson, perché sui social è rimbalzato lo screenshot riportato poi in un video di una puntata dei Simpson che sostiene che avrebbero previsto la finale tra Messico e Portogallo.
1: Sì, allora, qua in questo caso abbiamo una situazione un po' anomala, perché di solito i Simpson escono fuori quando qualcosa è già successo. Invece
0: sì,
1: in questo caso stanno cercando
0: e si
1: di
0: dice
1: prima.
0: L'avevano già previsto,
1: esattamente, poi staremo a vedere cosa succederà effettivamente sul campo. Allora, l'idea è che i Simpson avrebbero predetto la finale fra Messico e Portogallo mostrando lo screenshot di una puntata di Simpson esistente in cui c'è questa partita fra le due squadre. Il problema è che il video che diffonde questa storia non dice come è finita questa partita non è mai finita. C'è stato un momento di noia tremendo da parte di tutti i tifosi perché non guardavano una partita piacevole, e cosa è successo? Hanno iniziato a fare violenza, tanto che poi alla fine Springfield era andato a fuoco praticamente. Poi si fa il collegamento su Cristiano Ronaldo dicendo che Cristiano Ronaldo era stato raffigurato davanti alla porta di Homer, e che quindi c'era un ulteriore collegamento dei Simpson con i mondiali. Il problema è che quella scena lì proveniva da una pubblicità di una nota marca di sport, quindi non era neanche una puntata vera dei Simpson. Ecco, non c'è nessuna previsione da parte dei Simpson della vittoria dei mondiali del 2026. Ecco, questo bisogna dirlo, è l'ennesimo click che viene fatto appunto per far vedere le visualizzazioni e quindi far monetizzare qualcuno attraverso i video diffusi online.
0: Grazie a David Puente, buona domenica.
1: Buona domenica a tutti, alla prossima.
0: Questa puntata termina qui, noi continuiamo a parlare di false immagini ma anche di quello che ci ha colpito. Domenica prossima continuate a seguirci, io ringrazio per questa puntata Anna Riva in regia, Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino in redazione, soprattutto tutti voi che siete stati all'ascolto. Da Valentina Furlanetto è tutto, buona domenica, ciao.

0: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
1: vi presenta Strade in diretta.

Bentrovati, rimane chiusa la 26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova a causa di uno scontro tra una vettura e una moto. All'interno del tratto chiuso 9 km di coda. Il traffico diretto a Genova Savone sulla 12 viene obbligatoriamente deviato sulla 7. Sulla diramazione Predosa Bettole è chiuso il nodo per chi dalla 7 si mette in A26 verso Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e l'innesto con la 26, code per incidente verso Genova. E restiamo sulla 7 per lavori, code verso Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. Per lavori code anche sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza. Da Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Potremmo chiederci quanti lavoratori sono stati trattati come schiavi per permetterci di bere un fresco frullato. Forse non lo sapremo mai, ma le cronache spietate delle scorse settimane ci ricordano che c'è qualcosa che non va. Accanto a oltre un milione di lavoratori agricoli regolari, c'è un tasso di irregolarità che varia dal 40 al 66% a seconda delle rilevazioni, se mirate su segnalazioni o a tappeto. E all'interno di quest'area grigia o nera si nascondono, ma neanche tanto, forme di paraschiavismo. Come vanno letti i numeri di questi fenomeni in agricoltura? Lo abbiamo chiesto a Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
2: Sono numeri che vanno letti cercando ovviamente di far emergere il problema in maniera del tutto reale e anche trasparente, per poi mettere in campo tutti gli strumenti per combatterlo. Oggi gli strumenti ci sono in parte, ma ne mancano tanti altri. Mi riferisco in particolar modo alla legge 199 del 2016, quella appunto per combattere il caporalato. È una legge che tende a reprimere e a sanzionare in maniera molto importante chi appunto sfrutta i lavoratori, ma è una legge che manca di una parte molto importante, che è quella, come dire, preventiva.
1: Diciamo intanto che la repressione, che comunque non basta, già non viene fatta però, cioè la repressione comunque non viene fatta.
2: La repressione viene fatta poco, nel senso che occorre intensificare i controlli. Per intensificare i controlli ovviamente servono più addetti, ma serve anche un metodo legato alla tecnologia che può in maniera mirata arrivare a individuare chi sta al di fuori delle regole, incrociando i dati che sono presenti nel fascicolo aziendale con quelli dell'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, per cercare di in maniera mirata andare a individuare quelle sacche di illegalità che sappiamo che in giro per l'Italia comunque ci possono essere.
1: Poi giustamente voi sostenete che non basta,
2: no.
1: Ci sono delle storture da correggere.
2: Sì, non basta, perché il caporalato si inserisce in maniera molto importante con strumenti legati al trasporto e all'alloggio, e quindi occorre fornire strumenti legati all'alloggio, legati al trasporto dei lavoratori, non da parte di chi naviga nell'illegalità, ma appunto da parte delle istituzioni, degli enti. Poi ci sono problemi burocratici, occorre semplificare le tematiche legate alle assunzioni. Il click day è un elemento che va assolutamente eliminato. Non è giusto, non è equo, e sui decreti flussi occorre anche legare i lavoratori stranieri in entrata alla stagionalità, e quindi in modo tale che loro comunque possano essere sempre occupati. Dobbiamo anche mettere a disposizione delle aziende agricole una banca dati per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, oltre ovviamente al tema legato ai trasporti e all'alloggio, nel senso che il caporale organizza tutto quanto. Ecco, non può essere che il caporale si sostituisce alle istituzioni, deve essere l'esatto contrario, cioè deve essere l'istituzione che fa sì che il caporale non entri all'interno, diciamo, della gestione della manodopera.
1: Ci possono essere anche strumenti di contrasto nelle mani, per esempio, della grande distribuzione o dei consumatori?
2: Ma guardi, il tema della grande distribuzione, dei consumatori, riguarda soprattutto il riconoscimento del Made in Italy agroalimentare. Oggi, purtroppo, abbiamo una situazione nelle campagne che è drammatica, nel senso che mentre la filiera agroalimentare ha delle performance positive, la parte invece legata alla produzione è un disastro in tante filiere. E quindi è chiaro che tutto ciò favorisce anche le sacche di illegalità. Noi dobbiamo cercare, ovviamente insieme a tutti quanti gli attori della filiera, non solo la GDO, ma anche all'industria di trasformazione, anche insieme al consumatore, dobbiamo cercare di rilasciare un equo valore lungo la filiera a chi produce. Altrimenti lavorare sotto costo è chiaro che favorisce anche quei fenomeni di illegalità che sono diffusi soprattutto in alcune aree del paese. Questo, e mi preme sottolinearlo, non potrà mai giustificare ovviamente fenomeni come quello del caporalato o addirittura quegli episodi che abbiamo visto ad Amendolara. In nessun modo, non è giustificabile nulla. Dopodiché è chiaro che se vogliamo costruire delle filiere virtuose a 360 gradi ed eliminare tutti quanti questi fenomeni di legalità, dobbiamo anche costruire le condizioni finché l'imprenditore agricolo possa continuare a svolgere la propria attività in sicurezza e nella legalità.
1: Controlli quindi, prevenzione, giusta remunerazione lungo la filiera. Ma c'è chi non ha bisogno di sfruttare nessuno per fare business e far rientrare nel bilancio aziendale in crescita a doppia cifra da anni anche accoglienza e integrazione, come l'orto vivaio d'eccellenza di Roberto Bacchetto a Calino di Chioggia, DCA Venezia.
3: Abbiamo circa 200 collaboratori dipendenti. Circa 5-6 anni fa, nel 2019, avevamo esigenza di personale perché siamo sulla zona turistica e all'epoca c'era la possibilità, vedevamo questi immigrati che erano rinchiusi sugli alberghi, case, tutto quanto. Abbiamo chiesto alla prefettura e tramite un percorso abbiamo fatto una prima esperienza con una quarantina di persone. Insomma, l'esperienza è andata bene, avevamo visto i ragazzi volenterosi. E da là, dalla necessità è venuta anche un'opportunità, però questo comportava anche altre problematiche, per cui i ragazzi non sapevano leggere e scrivere in italiano, educazione civica, e tramite qualche associazione abbiamo fatto anche dei corsi di italiano e di educazione civica.
1: Un progetto fatto anche in partnership con altri attori che ha fatto sì che ci fosse una sorta di presa in carico complessiva di queste persone, e questo ha pagato?
3: Sì, questo ha pagato, perché dopo anche nei confronti degli italiani che lavoravano in azienda c'è stato anche un discorso di solidarietà, a vedere queste persone arrivare in azienda con l'umiltà e con la volontà di mettersi in gioco. E mi ricordo sempre, era nel marzo 2018 che sono venuti, erano giornate che hanno nevicato in Veneto e sono venuti in bicicletta con la neve. Avevamo tutta la voglia di mettersi in gioco e da là è scattato tutto. Adesso in questo momento qua ne abbiamo un centinaio, poco più, e adesso stiamo valutando il discorso alloggiativo, perché abbiamo degli appartamenti sia nostri che in affitto, perché loro, sai, hanno ancora i nostri compaesani hanno ancora delle titubanze per affittare gli alloggi a loro. Sì.
1: Ecco, la popolazione, i clienti, come hanno reagito?
3: Ma no, i nostri clienti sono dalle industrie alle aziende agricole, questo non ha influito sulla clientela, sui fornitori. Invece la cittadinanza, vedo che sono rispettosi e che sono educati, anche tante volte più educati dei nostri compaesani.
1: Voi un po' siete la dimostrazione che i bilanci dell'azienda funzionano bene anche, diciamo, rispettando le regole e rispettando il lavoro e la dignità delle persone.
3: Guardi, i bilanci sono... l'economia deve essere un'economia circolare, dunque i bilanci devono funzionare per forza. La nostra è un'azienda che sta crescendo a doppia cifra, noi oltre 20 anni che siamo in attività e ha dei margini buoni, con delle economie Interne nostre, insomma, ma non dovute al discorso del personale, cioè il personale viene pagato come è giusto pagarlo.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Luogo che si pensava ormai perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
6: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali. Come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8 per 1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territori alle persone. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima, non si vede, non si sente.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Sono le 11.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Lo stretto di Hormuz resta chiuso, i Pasdaran non autorizzano il transito delle navi. Gran Bretagna attese per domani le dimissioni del Premier Starmer. MotoGP si corre in Repubblica Ceca, squalificato Bezzecchi. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars citando una fonte militare secondo cui la Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane non ha autorizzato il transito di alcuna nave. Nel frattempo la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, la delegazione iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano a Burgenstock in Svizzera. I colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata, ma il nodo centrale al momento restano i continui bombardamenti israeliani sul Libano. Il primo ministro britannico Keir Starmer dovrebbe dimettersi domani e si starebbe preparando a presentare un calendario per lasciare Downing Street in maniera ordinata. Lo scrive l'Observer riportando che Starmer riconosce che la sua posizione è diventata insostenibile dopo aver parlato con i ministri del suo governo, i finanziatori del partito e i leader sindacali. Il numero di deputati che sostengono il rivale Andy Burnham per la leadership laburista è aumentato dopo la vittoria di quest'ultimo nelle elezioni suppletive di Makerfield la scorsa settimana. Sono una ragazza e due ragazzi le tre vittime del gravissimo incidente avvenuto questa mattina a Senago nel Milanese. L'allarme è scattato intorno alle 5 quando un'auto con a bordo 9 giovani, tutti tra i 17 e i 19 anni, è finita nel canale Villoresi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri. Un 17enne è stato trovato morto, mentre la ragazza coetanea è deceduta poco dopo. Il corpo del terzo giovane era sommerso ed è stato recuperato dai soccorritori. Altri 6 giovani sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Niguarda in codice giallo. La MotoGP oggi si corre in Repubblica Ceca, non ci sarà Marco Bezzecchi squalificato.
11: Chissà che il sabato di Brno non abbia sbloccato a dovere Pecco Bagnaia. Il torinese della Ducati ha ottenuto ieri il suo primo successo stagionale nella gara sprint, ritrovando in un colpo solo spunto, velocità e affidabilità della sua moto. Nella gara lunga di oggi, che partirà alle 14, Bagnaia proverà dunque a dare continuità a quanto di buonissimo fatto vedere ieri. Chi invece guarderà dai box è il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia è stato squalificato per aver schiaffeggiato un commissario di pista dopo la caduta nella gara sprint. Il ricorso della scuderia è stato respinto e dunque c'è l'occasione per gli inseguitori, da Martin a Di Gianantonio fino a Marc Marquez, di ridurre il divario in classifica. Intanto però lui e gli altri partiranno tutti dietro il giapponese Ayogura, autore di una super pole e secondo nella sprint sulla sua Aprilia del team Trackhouse. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta. Questa domenica parliamo di un tema che è al centro dell'attenzione di chiunque, a cominciare dal Papa, da Papa Leone XIV, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, discussione che si tiene in tante famiglie. Sto evocando l'intelligenza artificiale, gli effetti che avrà sui nostri ragazzi, sulle potenzialità che offre per il lavoro, ma anche eventualmente i temi che propone, e anche l'effetto che l'intelligenza artificiale può avere, potrà avere rispetto ai temi della parità di genere. Ma di questo parliamo con i nostri ospiti, con gli ospiti di questa domenica, a cominciare la nostra Sunday Girl.

0: La Sunday Girl questa domenica è Silvia Calandrelli, direttrice di RAI per la sostenibilità e coordinatrice dello Steering Committee dell'intelligenza artificiale, per molti anni direttrice di RAI Cultura. Buona domenica Silvia.
1: Buona domenica a lei Maria e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, nell'introduzione raccontavo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che ormai di intelligenza artificiale si parla ovunque, si parla, non voglio dire nei bar, ma sì, anche nei bar. Soprattutto ne hanno parlato le massime autorità, da Papa Leone XIV al Presidente della Repubblica Mattarella. Comincerei da Papa Leone, che sull'intelligenza artificiale ha proprio voluto una enciclica, Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio 2026, ed è una traccia per le linee etiche della Chiesa sul futuro digitale. Direi addirittura che Papa Leone l'ha messa giù dura, l'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio la Chiesa.
1: Esattamente così Maria, allora l'intelligenza artificiale permea oramai tutti i livelli della nostra società e il fatto che Papa Leone abbia voluto all'inizio proprio del suo pontificato trasmettere un'enciclica su un tema così importante e pervasivo indica però quanto è centrale questo tema. Lei lo diceva prima, oramai è oggetto di discussione ogni giorno sui giornali, in televisione, ovunque nella nostra quotidiana non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale. E questo perché? Perché l'intelligenza artificiale non è semplicemente una nuova tecnologia, è una vera e propria trasformazione che sta cambiando sotto i nostri occhi e aggiungo molto rapidamente il modo in cui lavoriamo, il modo in cui decidiamo, prendiamo decisioni e costruiamo relazioni. Quindi diciamo il tema centrale di questa enciclica è stato proprio ribadire che la tecnologia deve restare uno strumento al servizio dell'uomo, della dignità del lavoro e della libertà, e mai un fine in se stessa. Perché c'è stata questa necessità da parte della Chiesa? Proprio perché è una tecnologia imponente e ha una caratteristica particolare rispetto alle altre innovazioni tecnologiche, che è molto veloce, cioè di giorno in giorno, sorprendendo anche gli stessi ricercatori, arrivano nuove soluzioni possibili. Quindi l'intento diciamo del Papa, l'intento, lei citava prima il Presidente Mattarella ieri in un contesto importante al COTEC a Venezia, l'idea è quella proprio di ribadire la centralità dell'uomo, perché se perdiamo con questa tecnologia la centralità dell'uomo è evidente che per la prima volta avremo una tecnologia che si impadronisce non solo della nostra dimensione professionale ma anche della nostra dimensione privata, e quindi diciamo c'era questa necessità di sottolineare non solo dal punto di vista etico ma proprio dal punto di vista della tutela dell'essenza umana il valore del corpo e il valore della identità, perché l'intelligenza artificiale, lei pensi Maria che tutte, proprio nel mondo del cinema, tanto per citare un mondo diciamo noto a tutti, si stanno interrogando su come introdurre, eventualmente accettare, per esempio quello che riguarda non so, i grandi premi, pensiamo agli Oscar, ai Golden Globe, l'uso dell'intelligenza artificiale. Il punto vero è comprendere che è un processo inarrestabile, non possiamo diciamo assumere un atteggiamento conservatore, anche perché l'effetto dell'intelligenza artificiale si estende all'apprendimento, quindi alla scuola, all'università, all'organizzazione della società e all'accesso alla cultura e all'informazione.
0: E a questo torneremo Silvia Calandrelli. Mi sembra importante, la nostra trasmissione Nessuno è perfetta, proprio dal titolo si rivolge molto al mondo delle donne, e allora mi sembra importante sottolineare un aspetto di cui si parla molto poco. L'intelligenza artificiale può essere un aiuto alla parità di genere, perché, per fare un esempio tra i tanti, può per esempio aiutare a velare la differenza salariale in uno stesso contesto aziendale, ma è anche vero che non essendo ancora diffusissima la presenza femminile tra quanti sull'intelligenza artificiale lavorano, è costruita con una mente maschile. Allora, che rischi ci sono per la parità di genere con l'intelligenza artificiale al momento?
1: Allora, Maria, lei ha colto un punto molto importante, nel senso che ancora non è così diffusa la presenza, diciamo, femminile in chi studia, analizza e produce sistemi di intelligenza artificiale. Allora, i rischi sono alti per la parità di genere, ma sono alti proprio anche per il contenuto e l'immagine delle donne. Allora, l'intelligenza artificiale fondamentalmente cosa fa? Lavora con un calcolo, adesso semplificando al massimo, con un calcolo statistico probabilistico, una quantità di dati che le vengono dati per addestrare i sistemi. Allora è evidente che se l'addestramento, per questo non so, pensiamo al condizionamento politico, se in America è stato fatto un esperimento importante. Se chi addestra l'intelligenza artificiale ha una formazione, diciamo, conservatrice, elaborerà poi quel sistema di intelligenza artificiale contenuti che rispecchiano l'addestratore. Questo vale per la parità di genere, vale per l'immagine femminile. Più i sistemi vengono addestrati con libri, con contenuti, con visioni stereotipate della donna, e più ci rimanderà sostanzialmente questa immagine. Quindi l'invito che faccio a tutte le ascoltatrici è intanto studiare. Perché stavolta è una tecnologia che va studiata perché ha un livello di complessità molto ampio. È una tecnologia che simula il ragionamento, l'intelligenza umana, e sottolineo il simula, e quindi ha bisogno della complessità della mente umana per essere interpretata, ma ha bisogno anche che l'addestriamo noi umani, seguendo, e quindi l'addestriamo come donne, come uomini, con la letteratura che riguarda il mondo femminile, e quindi il presidio, diciamo, anche dal punto di vista della produzione di contenuti da parte delle donne sarà fondamentale, altrimenti tutti quegli stereotipi che socialmente siamo riusciti negli anni a faticosamente superare ci verranno riproposti attraverso l'intelligenza artificiale. Questo permea tutti i contenuti, permea tantissimi stereotipi, ma quello di genere, quello che riguarda in particolar modo il mondo femminile, rischia di essere tra quelli più a rischio.
0: Lei citava prima l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella proprio sui temi dell'intelligenza artificiale nel simposio che si è tenuto a Venezia. In quella sede Mattarella ha sottolineato che il controllo delle nuove tecnologie oggi è nelle mani di pochi soggetti privati. Ora, forse non è ancora diffusissima la comprensione di che cosa significhi questo. Ci aiuta a capire che cosa comporta avere il controllo nelle mani di pochi, pochissimi.
1: Allora, il richiamo che ha fatto il Presidente Mattarella è molto importante perché è un richiamo che ha fatto all'Europa. Sostanzialmente ha messo il dito nella piaga, ovvero la concentrazione del controllo di questa nuova tecnologia nelle mani di pochissimi soggetti privati, fondamentalmente americani e cinesi, che sono oramai così potenti che possono disattendere o travolgere le regole. E questo è il punto più importante, cioè possono creare una sorta di, chiamiamola, un super governo dei contenuti, un super governo, per esempio, immaginiamo le campagne elettorali, dei contenuti da trasmettere, possono produrre una quantità di fake news difficilmente distinguibili dal vero e dal reale. E il Presidente quindi ha chiesto all'Unione Europea, molto forte il richiamo che ha fatto in questo senso, di passare dall'enunciazione dei principi a decisioni concrete e operative. Ecco, questo è il punto vero. Rischiamo a volte di concentrarsi troppo sull'enunciazione dei principi e poco invece sulla concretezza e sull'operatività.
0: In conclusione, Silvia Calandrelli, se lei dovesse dare un suggerimento a una studentessa, siamo in giorni di esami di maturità e tante si interrogano su quale strada prendere, per esempio, se cercare un lavoro subito, iscriversi all'università, senza avere paura di infilarsi in territori che sembrano lontani, no, dalle scelte delle ragazze. Le ragazze di solito si impressionano all'idea di studiare matematica o fisica, no? E pensano di essere portate solo per le materie umanistiche o per la comunicazione. Allora, Quali sono le prospettive professionali? Facciamo finta di avere una, diciottenne che in questi giorni prepara la maturità e si interroga, su quale sce strada scegliere. Quale strada consiglierebbe proprio per tenere presente quanto l'intelligenza artificiale, conterà anche nella possibilità di trovare un lavoro tra 3 anni, 4 anni?
1: Allora, innanzitutto facciamo un grandissimo in bocca al lupo perché i ragazzi appunto sono nel momento forse più delicato, di grande passaggio della loro esistenza. Il consiglio che mi permetto di suggerire ai ragazzi, alle ragazze che stanno affrontando adesso questa sfida, è di studiare moltissimo, senza avere le materie scientifiche, ma per studiare l'intelligenza artificiale, per avere un approccio corretto, in realtà. Bisogna veramente studiare molto, quindi sicuramente le materie scientifiche, penso alla matematica, all'ingegneria, a tutta la gamma alla fisica, alle discipline scientifiche, dobbiamo unire un approccio umanistico, cioè la vera sintesi che ci impone, la vera domanda su cui ci interroga l'intelligenza artificiale è che servono menti complesse. Sicuramente l'intelligenza artificiale può in alcuni casi sostituire alcuni lavori, ma non può sostituire la creatività, non può sostituire la capacità dell'uomo di elaborare, di trovare un senso. Quindi sicuramente non aver paura di affrontare le materie scientifiche. Il rapporto tra matematica e filosofia, per esempio, è molto studiato, c'è una grande letteratura su questo, quindi direi avventuratevi negli studi della matematica e ricordatevi che il rapporto che ci insegnano i greci tra matematica e filosofia è molto stretto e questo consentirà a tutte le nuove generazioni, a tutti i ragazzi, di saper padroneggiare questa tecnologia senza paura, senza pensare che ci sostituirà, perché la creatività, il corpo e l'essenza umana, come dal richiamo dell'enciclica papale, non sono sostituibili da nessuna tecnologia. E ricordiamoci un concetto che a me è particolarmente caro, che la macchina non può produrre, che è quella nozione di serendipity. Che cos'è la serendipity? È la scoperta in attesa che arriva mentre si cerca qualcos'altro. Pensate alla scoperta della penicillina. Lo scienziato che studiava appunto le muffe, a un certo punto, proprio richiamandosi al discorso che diciamo prima della serendipity, ha avuto una scoperta inattesa e ha scoperto la penicillina. Ecco, questo è il punto vero. Quindi affrontiamo le materie scientifiche ricordandoci l'unione tra scienza e filosofia con grande libertà, con grande apertura e sapendo appunto e riconoscendo la scienzialità dell'uomo, il governo della macchina.
0: Grazie, grazie e buona domenica, Silvia Calandrelli, direttrice di RAI per la sostenibilità e coordinatrice dello Steering Committee dell'Intelligenza Artificiale. Buona domenica, Silvia.
1: Grazie Maria, che buona domenica a tutti voi. Grazie.
0: Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e l'effetto che ha sulle nostre vite. Si diceva prima con Silvia Calandrelli, questi sono giorni di esami di maturità e i ragazzi non devono avere, come dire, né un rifiuto a prescindere né una fascinazione senza essere consapevoli di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale. E noi continuiamo a farlo. Buona domenica, professor Oreste Pollicino.
2: Grazie davvero, buona domenica a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Costituzionalista all'Università Bocconi, tra i massimi esperti europei di diritto e intelligenza artificiale, nonché coordinatore del comitato dell'organismo tecnico che si prefigge di supportare l'attuazione dell'Artificial Intelligence Act europeo in Italia. E proprio l'Europa, professor Pollicino, sembra non aver compreso la necessità di correre per non rimanere schiacciata tra le due grandi potenze tecnologiche, gli Stati Uniti e la Cina.
2: Eh sì, questo è un po' vero, diciamo, come mi sembra importante iniziare con questa considerazione. Io non so se non abbia capito capito, non abbia voluto o non abbia potuto. Cerco di spiegare in che senso. Noi abbiamo in Europa almeno 20 anni di regolamentazione del digitale, ovviamente non di AI né di machine learning, ma le parlo già diciamo di e-commerce e poi ovviamente sempre più sofisticate, che nascono comunque, e questo lo trova per esempio nel famoso regolamento per la protezione dei dati personali, che nascono con un intento, quello di prevenire piuttosto che curare, quello di regolamentare piuttosto che intervenire successivamente. Perché? Perché fa parte un po' del costituzionalismo europeo del secondo dopoguerra, cercare di tutelare la dignità umana, e questo credo che sia assolutamente corretto. Qual è però il punto che lei giustamente centrava? Fare questo tipo di esercizio per una tecnologia, come ammesso che sia soltanto una tecnologia, è ovviamente non neutrale, come l'intelligenza artificiale che corre a un ritmo devastante, è un esercizio, meglio una scommessa che purtroppo è stata persa in partenza. Cioè voler regolamentare e prevenire possibili rischi attraverso una, come mi passa il termine, una tassonomia, no? Dei possibili rischi vietati, alti, limitati, e sa, vuol dire, come dire, il giorno dopo rischiare di uscire obsoleti, e questo è il pericolo più grande per la normativa, che nasca morta, sì, un morto vivente, un morto che comunque vorrebbe chiaramente essere seguito e in qualche modo vorrebbe essere chiaramente adempiuto come obbligo, ma dell'obbligo non è capito.
0: Professore, volevo fare un esempio che renda anche a chi ci ascolta, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, come dire, comprensibile il tutto, no? Lei ha scritto un articolo che si riferisce alle nuove regole dei Golden Globes sull'intelligenza artificiale. I Golden Globes sono dei premi che tutti gli attori, in particolare negli Stati Uniti, sperano un giorno di ricevere. Ma con l'intelligenza artificiale, intanto immagino, no, che un attore abbia sempre meno controllo sulla propria immagine. E mi spingo oltre. Con l'intelligenza artificiale creiamo una super spettacolare Rita Hayworth, un'attrice mai esistita, ma ancora più potente di tutte le attrici che abbiamo mai visto sullo schermo, e le facciamo fare sullo schermo quello che, come dire, il direttore creativo, il regista, eccetera, immagina, senza che, non essendo umana, essendo creata dall'intelligenza artificiale, l'attrice in questione possa rifiutarsi. Sto estremizzando, ma questo significa anche poter mandare immagini potenti e magari eticamente sconvenientissime.
2: Questo è un tema che secondo me, adesso mi rifaccio ovviamente al caso dei Golden Globes, che è molto interessante. Però mi faccio dire che l'esempio che lei evoca è fondamentale, cioè il cinema oggi diventa uno dei primi laboratori nei quali l'intelligenza artificiale costringe a fare cosa? Quello che lei descriveva benissimo, ridisegnare il confine tra strumento tecnico e contributo creativo. Allora, quale può essere la formula corretta? Sicuramente diciamo quella che non è corretta, sia nel campo del cinema, ma mi faccio dire anche nel campo dell'università in cui lavoro. AI sì e AI no. Ma forse la formula corretta, e qui vado ai Golden Globes, è AI a certe condizioni, con trasparenza, chiedendosi quale consenso e quale responsabilità. Cioè, cosa hanno fatto ai Golden Globes? Hanno scelto una linea che non è proibizionista e non deve essere proibizionista. L'uso delle AI, anche quella generativa a cui lei faceva riferimento, è chiaramente quella più potente dal punto di vista dell'immaginifico, ma anche della deviazione, no, rispetto al modello reale.
0: Ma per fare l'esempio, mi scusi professore, per fare l'esempio che citavo prima, no? Questa regolamentazione dei Golden Globe, che cosa prevede per gli attori e le attrici?
2: Sì, esatto, prevede questo punto, prevede che ci debba essere innanzitutto il consenso, cioè ci deve essere il consenso da parte di attori ed attrici ad utilizzare l'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire il consenso? Qual è la condizione perché il consenso possa funzionare? Che ci debba essere la trasparenza sull'utilizzo da parte del regista o dello sceneggiatore dell'intelligenza artificiale. Questo secondo me è un tema molto importante anche per lo spettatore, perché qual è il problema qui? Il problema è che si vorrebbe risolvere la questione dando delle etichette, no? Questo è un prodotto utilizzato in parte con AI, totalmente con AI, parzialmente con AI, però non credo che lo spettatore debba essere sommerso da etichette tecniche, ma ha diritto, se ci pensa, a non essere ingannato sulla natura essenziale di quello che vede. Quindi è proprio questo il punto. E poi c'è un ultimo punto che è fondamentale, la responsabilità, cioè chi risponde per eventuali violazioni del diritto all'immagine quando un contenuto è manipolato dalle AI, perché può produrre danni reputazionali, discriminazioni, falsificazioni. Allora qui bisogna sapere chi risponde: il produttore, lo studio, la piattaforma, il provider tecnologico, il distributore. Qui c'è una catena ben chiara, ed era almeno era ben chiara prima delle AI. Non ci può essere una responsabilità diffusa, perché responsabilità diffusa vuol dire che non capiamo più chi risponde. Questo è un vero tema.
0: Grazie al professor Oreste Pollicino, costituzionalista, docente all'Università Bocconi, tra i massimi esperti europei di diritto e intelligenza artificiale. Buona domenica a lei. E grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione e a tutti voi per averci seguito. Buona domenica, ci sentiamo su Radio 24 domenica prossima.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Siamo stati alluvionati.
3: L'azienda era compromessa.
4: Un fiume di fango, detriti.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
4: Grazie anche a loro.
6: Non c'è più traccia di quello che è successo.
7: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 21 giugno. Solstizio d'estate, bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che dal primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Rovesci anche sui rilievi e zone vicine del centro. Temperature massime fino a 38-39 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. In the
13: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
15: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
16: Buongiorno cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Valeria Bernardi in regia, da tutti noi di Radio 24. Questa settimana abbiamo messo un titolo, come dire, che può apparire un po' provocatorio: se l'Europa alza la voce, lo scontro è inevitabile. Ora, la ragione di questo titolo è che giustamente e ripetutamente affermiamo la mancanza di incisività della politica europea. Ora, in questa settimana sembra che, almeno dal tenore delle reazioni, che invece una certa incisività ci sia stata. Mi riferisco a due casi specifici. Da una parte è accaduto che il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha di fatto rotto i rapporti con la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, ha annunciato l'interruzione di ogni contatto con l'alta rappresentante dell'Unione, accusandola di ostilità verso lo Stato ebraico per aver evocato un paragone tra Israele, il governo israeliano di oggi, e il Sudafrica dell'apartheid. Come dire, un paragone sicuramente pesante, ma su quale forse vale la pena riflettere anche alla luce, appunto, di mesi e mesi di comportamenti che non sono di Israele, ma sono del governo israeliano. Dall'altra parte, il ministro degli esteri, quindi la settimana dei ministri degli esteri, giustamente, russo Lavrov, che accusa Bruxelles di non cercare in nessun modo la pace, ma di voler fare dell'Ucraina una piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia. Insomma, un momento di alta tensione diplomatica cui probabilmente ci dovremo abituare, soprattutto se pensiamo e vogliamo che l'Europa pesi davvero qualcosa sulla scena internazionale. E ovviamente ho tralasciato tutta una serie di commenti che arrivano, non ultimi quelli di venerdì, Donald Trump, che nello specifico si rivolge a alla nostra Presidente del Consiglio, ma che di fatto continua attraverso anche quell'affermazione, quella idea che lui ha dell'Europa, della nostra ininfluenza e, insomma, di questa distanza che sembra non fare altro che crescere. Allora, qui cerchiamo di fare un po' il punto di una situazione e sentiamo delle voci, cominciando proprio da Kaja Kallas, che viene citata, responsabile per la politica e la sicurezza europea, rappresentante di un paese che è piccolo, è un paese però in una posizione davvero critica. La sentiamo.
3: We see that Russia is not doing well in this war, and we see that Ukraine is stronger.
17: Vediamo che la Russia non se la sta cavando bene in questa guerra e che l'Ucraina è più forte sul campo di battaglia, così come su altri fronti. Stavamo proprio discutendo nel gruppo di sostegno all'Ucraina su cosa si possa fare di più per supportare Kiev e per fare pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo delle trattative. Abbiamo quindi sul tavolo il 21° pacchetto di sanzioni e spero davvero che si possa procedere rapidamente alla sua adozione. Tutto ciò va di pari passo con gli attacchi in profondità che l'Ucraina sta conducendo. L'obiettivo è fare pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra.
16: L'Europa, che ovviamente è a 27, che è piuttosto grande e che soprattutto per chi sta come Kaja Kallas, che ovviamente è cittadina del mondo, visto anche il suo ruolo, ma è anche cittadina estone, insomma, vive questa prolungata guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che va avanti da più di 4 anni, come una faccenda estremamente delicata. Chi invece se ne sta all'opposto, almeno in termini di distanza e di rispetto al continente che abitiamo, è il presidente dell'Unione, il presidente Costa, che è portoghese e che però progressivamente ha assunto una posizione via via più netta rispetto a ciò che l'Unione Europea, anche rispetto a quanto accaduto negli Stati Uniti, può e deve fare. Lo sentiamo.
18: It's been a historic week for Ukraine.
19: È stata una settimana storica per l'Ucraina. Lunedì abbiamo formalmente aperto il primo cluster di negoziati. Si tratta di un passo molto importante verso l'allargamento dell'Unione Europea e la piena adesione dell'Ucraina all'Unione. E al G7 abbiamo realizzato una dichiarazione congiunta in cui si afferma il chiaro e forte sostegno di tutti i membri all'Ucraina. Sulla base di questo, proprio al G7 abbiamo preso la decisione di esercitare maggiore pressione sull'economia di guerra della Russia.
16: Tutto questo mentre la guerra purtroppo continua, miete vittime, miete danni veramente impressionanti, anche una settimana che è stata segnata anche credo l'abbiate visto tra televisione e social, dagli attacchi che hanno colpito da una parte Kiev, da una parte Mosca, insomma, qualcosa che andrebbe davvero chiuso al più presto, ma sul percorso, sulle possibilità di accedere a una trattativa, le distanze rimangono ancora fortissime. Quello che effettivamente emerge in questi ultimi 3-4 mesi è che, a fronte di un progressivo, esplicito sganciamento degli Stati Uniti a trazione Donald Trump, che dunque dice non riesco a far parlare quei due, quante volte ho usato questa espressione, evidentemente se c'è una guerra che dura da oltre 4 anni c'è la complessità di far dialogare le parti, l'Unione Europea si spinge invece più avanti. Costa lo esprime tutto sommato in dichiarazioni che sono relativamente semplici e chiare: è disponibile a rappresentare l'Unione Europea, dunque non una mediazione, perché ha detto il Presidente del Consiglio UE, noi siamo interessati in quanto europei ad una guerra che si combatte in Europa, e questo non va mai dimenticato. Allora, su quanto accaduto al G7, abbiamo detto settimana di G7 e di Consiglio Europeo, uno via l'altro, sentiamo cosa ha raccolto, e dunque una riflessione, del nostro inviato Sergio Nava.
20: C'è un filo rosso che lega i due vertici più importanti della settimana appena trascorsa, il G7 Evian e il Consiglio Europeo a Bruxelles, svoltisi in

0: Di scena di Orban in Ungheria ha permesso di ritrovare il sostegno unanime dei 27 sulle conclusioni del summit alla voce Ucraina, includendo pure un rinnovo annuale delle sanzioni settoriali contro la Russia, è anche vero che l'eccesso di teste e di ambizioni di protagonismo ha diviso il fronte comunitario. I tentativi del presidente europeo Costa di avviare un dialogo col Cremlino non sono stati digeriti dalla Francia, dalla Germania e da altri paesi nordici, esponendo fratture in un fronte che dovrebbe restare unito. Sulla Cina la questione appare più complessa. Il G7 ha messo nero su bianco tutti i modi in cui Pechino provoca squilibri commerciali e soprattutto ricatta il mondo nelle forniture di minerali critici, ipotizzando un'alleanza in chiave difensiva, ma rimandando il discorso al G20 di Miami, dove Pechino sarà presente. L'Europa ha maggiore urgenza di non vedere il proprio mercato unico invaso da prodotti made in China. La buona notizia è che i leader europei hanno chiesto alla Commissione di sviluppare ed eventualmente ampliare la gamma di strumenti in materia di difesa commerciale e politica industriale. La cattiva sta proprio in quell'avverbio eventualmente, che non è piaciuto a quei paesi che spingono per un'azione rapida e urgente a difesa del mercato e delle aziende europee. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ecco qui, dunque, mentre Sergio Nava seguiva sul lago Lemano il G7, Beda Romano invece si preparava e poi seguiva invece il Consiglio europeo. Ma prima di sentire Beda Romano nella seconda parte su una serie di riflessioni, tocchiamo quello che è un altro tema che poi affronteremo sicuramente, quello del bilancio pluriennale. Tema non molto popolare, non spettacolare, ma assai consistente, perché stiamo parlando dei soldi che saremo disponibili a spendere per i nostri impegni, progetti. Insomma, il bilancio è una faccenda seria, se ne è occupato anche Vincenzo Miglietta. Sentiamo.
2: Un confronto che entrerà nel vivo solo dopo l'estate, ma che promette di non essere di facile soluzione, quello tra i 27 sul prossimo quadro finanziario pluriennale. La proposta sul tavolo è chiaramente eccessiva, ribadisce allora il cancelliere tedesco Merz. Possiamo spendere solo quanto abbiamo a disposizione, ribadisco il mio appello a non contrarre ulteriore debito. Berlino, e non è una sorpresa, guida così la linea della fermezza, ma sul bilancio europeo si manifesta un'insolita alleanza, quella tra Roma e Madrid, con Meloni e Sanchez che chiedono invece di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche senza toccare la politica di coesione. Sul tema degli squilibri economici e la concorrenza della Cina, fronte compatto invece dell'Unione con la richiesta di nuovi strumenti per ridurre il deficit commerciale con Pechino. Capitolo migranti, infine, 19 paesi, prima firmataria l'Italia, chiedono di accelerare su rimpatri e hub nei paesi terzi. Vincenzo Miglietta, Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
1: Il nuovo passo compiuto dall'Unione Europea sul tema appunto delle migrazioni, un passaggio davvero importante, il nuovo patto migrazione ed asilo. La scorsa settimana, metà settimana, 428 voti favorevoli, 218 contrari, 30 astenuti, larga maggioranza per un documento che, oltre a rappresentare il via libera ai rimpatri dei migranti irregolari, apre a centri di detenzione fuori dall'Unione Europea. E qui si capisce la soddisfazione del governo italiano. La nostra premier Giorgia Meloni si è espressa molto chiaramente. È un tema delicato e complesso, me ne sono occupato questa mattina in Secondo Me, e se avrete voglia di sentirlo è anche l'occasione per sentire chi è l'estensore di questo progetto che ci porta lontano dall'Italia e lontano anche dal meccanismo e dal mondo sovranista che di solito associamo a questo tipo di politiche. E ora invece gli aggiornamenti per chi è in viaggio, e poi parliamo invece proprio con Beda Romano di quelli che sono alcuni degli aspetti chiave che questa settimana europea ci invita a considerare. A più tardi.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati. Oltre al traffico intenso dovuto al rientro dal weekend, segnaliamo anche numerosi cantieri che provocano disagi. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia per questo in direzione Milano a rilento, con code tra Somma Campagna e Sirmione. Per lavori code anche sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza. Sempre per lavori sulla 7 Milano-Genova, code verso Genova tra Isola del Cantone Ronco Scrivia e tra Ronco Scrivia e Busalla, in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
3: Promo 24.
5: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano

Hanno soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: Europa, Europa.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori, ancora un buongiorno a tutti voi, da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia, da Giulia Cannizzaro che realizza con me questo programma. Avete sentito, spero, nella prima parte, che è stata davvero una settimana a dir poco ricca, anche troppo oserei dire, continua ad essere nel fine settimana, tra sviluppi, incontri, guerre che forse finiscono, aggressioni verbali, insomma non ci siamo fatti mancare nulla. In tutto questo, l'abbiamo detto, c'è stata l'occasione del G7 e del Consiglio europeo. Avete sentito alcuni dei passaggi fondamentali con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno Beda.
2: Buongiorno Gigi.
1: Approfitto di lui per tirare un po' le fila, perché un primo punto, Beda, questi momenti sembrano davvero in certe occasioni dei terremoti, poi magari vanno contestualizzati in un percorso. Allora, la tua impressione di questo Consiglio europeo?
2: Ma è stato un Consiglio europeo che credo abbia dato alcuni orientamenti utili ai vertici comunitari per i prossimi mesi. Cominciamo dal bilancio, perché sappiamo che l'Unione Europea sta negoziando in questo momento il prossimo bilancio europeo, quello del 28-34. È complicato perché c'è il desiderio da parte dei 27 di finanziare sia vecchie priorità che nuove priorità, in un contesto di gravi ristrettezze finanziarie. I capi di Stato e di Governo hanno deciso di rilanciare il cantiere delle risorse proprie, in altre parole di quelle fonti di finanziamento del bilancio che sono diverse dai contributi nazionali, che possono essere imposte o vari contributi. Allora, questo è un cantiere interessante, è un cantiere importante perché potrebbe permettere da un lato di risolvere la quadratura del cerchio e quindi trovare l'ammontare corretto del bilancio e permettere a tutti i paesi di ritrovarsi tra entrate e uscite. E poi, se ci sarà un accordo sulle nuove risorse proprie, i capi di Stato e di Governo e i paesi membri potranno eventualmente avere un bilancio un po' più ambizioso rispetto ai bilanci precedenti. Quindi un po' più ambizioso significa essere un po' più in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in una fase internazionale particolarmente incerta. Mi sembra la questione forse più concreta di questo vertice. L'altra questione,
1: ecco,
2: è quella,
1: scusa Beda, ti chiedo su questo punto, è uno dei temi, peraltro la questione concreta, dici, è anche questione magari non popolare come altri temi più esplicitamente politici, ma lo ribadisco, tu parli di maggiore autonomia rispetto agli stati che la compongono.
2: Sì, assolutamente. Allora, mi rendo perfettamente conto che il tema bilancio non è quello più interessante o che comunque faccia le prime pagine dei giornali, però è estremamente politico perché mette in chiaro gli obiettivi dei paesi membri nei prossimi 7 anni ed è un momento di negoziato tradizionalmente molto molto complicato. Lo è stato in passato perché si trattava per i paesi di decidere dove andare a investire i soldi e l'ammontare dei diversi contributi nazionali, e lo è ancora di più oggi per i motivi che ho elencato in precedenza.
1: Assolutamente.
2: Viviamo un momento di ristrettezze finanziarie e quindi da questo punto di vista questo negoziato è particolarmente ostico, ma è un negoziato politico estremamente importante.
1: Ecco, su questo punto ho insistito un attimo perché mi rendo perfettamente conto, anche oggi abbiamo iniziato, no, sui titoli principali, i rapporti, Kaya Kallas e lo scontro con Israele, l'Ucraina, insomma non credo ci sia nulla di sbagliato in tutto questo, ma grazie a Beda Romano e dunque al lavoro che svolge in maniera sistematica sui meccanismi complicati anche all'interno dell'Unione, noi riusciamo a comprendere che esiste poi un progetto che va portato avanti. Grazie Beda. Quali altri aspetti secondo te sono comunque da preservare nei nostri titoli?
2: Allora, ci sono altri due temi, anche questi non banali perché danno un orientamento all'Unione Europea. Il primo è l'allargamento all'Ucraina. Allora, in questa fase politica la scelta dei 27 di cominciare a negoziare con Kiev l'adesione all'Unione Europea è una scelta puramente opportunistica, geopolitica. C'è la convinzione da parte dei 27 che sia necessario cominciare a negoziare con l'Ucraina in modo tale da rafforzare l'Ucraina nel confronto con
1: nel futuro,
2: Mosca.
1: Certo.
2: Giusto o sbagliato che sia. Ciò non significa evidentemente che l'ingresso del paese sia vicino, perché molti paesi membri, a cominciare dall'Italia, hanno dei grandi dubbi su un'eventuale adesione rapida dell'Ucraina all'Unione Europea.
1: Avremo modo di svilupparli, ne sono certo, Beda. L'altro punto che volevi segnalare?
2: La Cina è l'altro punto importante. È un punto importante perché molti paesi membri, addirittura tutti i paesi membri, soffrono oggi di un deficit commerciale con il paese asiatico. I 27 hanno discusso di come affrontare la Cina, se eventualmente essere più protezionisti nei confronti del paese asiatico. Allora, l'orientamento in questo caso è più blando, più ambiguo, meno chiaro, ma mi sembra che l'Unione Europea gradualmente abbia deciso di essere più protezionista nei confronti della Cina. Il cursore si sta spostando verso un maggiore interventismo economico. Al tempo stesso, gli interessi occidentali in Cina e con la Cina sono tali per cui prevale comunque il tentativo di dialogare con Pechino e di trovare un accordo generale con la Cina. Non è facile perché, come dicevo prima, gli interessi sono tanti ed è quindi difficile mettere insieme protezionismo e comunque rapporti economici e finanziari con un paese che ha quasi 1,5 miliardi di abitanti.
1: Grazie a Beda Romano, ovviamente le sue corrispondenze con il Sole 24 Ore sul web qui a Radio 24 ci aiutano davvero a capire i meccanismi complessi, lo diciamo tante volte, dell'Unione Europea. Unione Europea che in questi giorni celebra, si fa per dire, un anniversario. Martedì 23 giugno sono 10 anni dal voto popolare che ha portato all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.
0: La notizia che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta. Quel 23 giugno 2016 i britannici avevano scelto di uscire dall'Unione Europea. In mezzo ci sono stati il Covid, le guerre in Ucraina, Gaza, Iran e Trump. E 10 anni dopo, con i laburisti al governo, l'anniversario della Brexit si festeggia così.
3: Now we are not the Britain of the Brexit years anymore.
4: Brexit has been damaging.
5: One day back. In the European Union.
0: Dal Premier Starmer, che su commercio, sicurezza e circolazione dei giovani vuol fare sponda con l'Unione, ai suoi possibili rimpiazzi come Andy Burnham, che parla di danni, e Wes Streeting, che promette addirittura il rientro nella UE. Un'erosione del PIL tra il 6 e 8%, investimenti scesi del 15%, occupazione e produttività abbattuti di 3 o 4 punti, 70.000 immigrati europei in meno. Le statistiche fotografano un drenaggio economico costante e silenzioso, su cui concorda economisti del calibro della professoressa di UCL, Mariana Mazzucato.
6: Brexit è stato una tragedia economica, ma anche umana, diciamo. Non c'è nessuna ragione di non provare a reinserirsi, un realignment e, se possibile, una reintegrazione dentro dell'Unione Europea, secondo me, è fondamentale per trainare quell'investimento che non sta avvenendo qua, che è proprio la ragione che abbiamo low productivity, poca crescita, problemi non solo con lavoro ma buon lavoro. È impossibile migliorare l'economia britannica senza pensare a come l'investimento pubblico e l'investimento privato lavoreranno assieme intorno ai problemi del paese. Tutti parlano sulla parte pubblica, il debito, il deficit, ma non si parla abbastanza su perché e così tanti businesses anche nel settore finanziario sono andati via dopo di Brexit e bisogna ammettere che è stato un fallimento.
0: Nonostante il padre della Brexit, Nigel Farage, adesso sia leader di Reform UK, un partito di estrema destra che sta esplodendo nei consensi, ora la sensazione di essere più poveri sta influenzando le opinioni dei britannici sull'Europa. Il think tank UK in a Changing Europe rileva che il 60% vorrebbe rientrare nella UE. Ma come ci spiega il direttore Adnan Menon, la Brexit è stata una lezione anche per l'Europa, dove è aumentato il sostegno per l'Unione in tutti gli Stati membri, perché che la UE piaccia o meno, uscirne è molto difficile. E rientrare? Costituzionalmente la UE ha l'obbligo di considerare una possibile domanda di rientro del Regno Unito, ci dice Menon.
7: How long they'll take to consider the application and whether it will be approved by all member states is a wholly different question.
0: Ma un'altra cosa è quanto ci metterà a valutarla e se tutti i membri saranno d'accordo.
1: E grazie a Giorgia Scaturro, questo interessante promemoria anche per il passato, ma decisamente per il futuro dell'Unione Europea. È tutto da Valeria Bernardi, da Giulia Cannizzaro, da Gigi Donelli al microfono. Ancora una buona domenica e adesso, come sempre, GR24.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
7: Sono le 12.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: La tregua in Libano è la condizione per le trattative tra Iran e Stati Uniti. Il rapporto con Washington è saldo, dice Crosetto, non capisco l'atteggiamento di Trump. L'incidente stradale nel Milanese è positivo all'alcol test, il 19enne alla guida. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Cominceranno nel pomeriggio i colloqui che aprono la fase 2 delle trattative fra Stati Uniti e Iran per chiudere il conflitto scoppiato alla fine di febbraio con l'offensiva israelo-americana. Sul tavolo nucleare sanzioni, ma il perdurare del conflitto in Libano e la minaccia di Teheran di chiudere di nuovo Hormuz all'ultimo minuto hanno modificato l'agenda dei lavori. Al primo punto la tregua nel paese dei cedri, dove nelle ultime ore ci sono stati almeno 7 morti, mentre il bilancio dei soldati israeliani uccisi è salito a 6.
9: Dopo i nuovi morti per l'offensiva di Israele nelle ultime ore alle porte di Tiro e nella Bekaa, la piena attuazione della tregua in Libano diventa il primo punto in agenda, di fatto la precondizione per far decollare la fase 2 dei negoziati svizzeri fra gli Stati Uniti e l'Iran, che ha scommesso e vinto puntando sulla reazione muscolare di Tel Aviv ai razzi di Hezbollah contro le sue truppe di occupazione. La trattativa si apre sotto la minaccia dei Pasdaran di chiudere di nuovo Hormuz, ma il transito è ancora aperto, assicura Washington.
10: Have been active. We've been able to work on 11 questions, deadlines.
9: Da quelle parti c'è sempre qualcuno che spara, difficile dire chi per primo, un po' come l'uovo e la gallina, dice Vance sulla via di Lucerna, dove lo attende il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Sta risolvendo Marco Rubio, assicura il vice di Trump. Non accetteremo impegni sulla carta, alza intanto la posta alla guida suprema alla vigilia dell'incontro mediato dal premier pakistano Sharif. Intanto è salito a 10 il bilancio delle vittime nei nuovi raid nel cuore di Gaza, ucciso anche un operatore di Al Jazeera, mentre il ministro israeliano Bezalel Smotrich getta benzina sul fuoco. Resteremo in Libano finché Hezbollah non disarma, anche per anni, se sarà necessario. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: A questo proposito, il quinto round di colloqui diretti tra delegazioni libanesi e israeliane a Washington, in programma martedì, si concentrerà su un ritiro graduale da aree pilota demilitarizzate nel sud del Libano, lo riferisce Canale 12, aggiungendo che l'esercito libanese chiede garanzie e respinge qualsiasi partecipazione israeliana alla gestione della sicurezza. In Italia tengono ancora banco le ultime esternazioni affilate di Donald Trump all'indirizzo di Giorgia Meloni. Questa mattina ne ha parlato anche il ministro Crosetto, ospite di Maria Latella qui su Radio 24.
10: Molti degli atteggiamenti di Trump nascono su riflessioni sue, magari spesso non condivise, ma non c'è nulla dal punto di vista della difesa, ma neanche da altri punti di vista, che possa essere imputato all'Italia, anzi, rispetto alle altre nazioni europee, diciamo ha fatto molto di più, per cui non c'è nulla, per cui è un atteggiamento difficile da capire, che a me dispiace perché fa male ai rapporti di due nazioni che sono profondi, sono solidi. Il legame nostro degli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito, anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione, ma anche da come mi ero sentito io negli Stati Uniti, che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia.
7: È risultato positivo al primo accertamento per alcol test il 19enne alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani finita in un canale a Senago nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 diciassettenni, 2 ragazzi e una ragazza. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti. Il 19enne è indagato per omicidio stradale dalla Procura di Milano, che ha disposto le autopsie sui corpi delle vittime. Esplosione in una palazzina in piano centro storico a Roma questa mattina. La deflagrazione, probabilmente a causa di una fuga di gas, è avvenuta intorno alle 9.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini. Nell'esplosione è rimasto ferito un uomo, ricoverato con diverse ustioni in codice giallo. Una decina di persone sono state evacuate dall'edificio per la messa in sicurezza, ridotta la viabilità nella zona. Moschino annuncia in una nota la nomina di Loris Messina e Simone Rizzo come nuovi direttori creativi con effetto immediato. Fondatori e direttori creativi di Sunnei fino a settembre 2025, Messina e Rizzo assumono la responsabilità creativa di Moschino. Il debutto della coppia sarà presentato a settembre 2026 durante la Milano Fashion Week. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13.00.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Non è una canzone estiva, canta Annalisa, ma ragazzi, intanto buongiorno, grazie di essere con noi. Pensavo, c'è un momento in cui l'estate arriva davvero e non coincide necessariamente con una data sul calendario. Arriva, secondo me, quando i mercati cambiano aspetto, quando il rosso dei pomodori diventa bello intenso, quando le pesche profumano di pesche, quando il verde degli alberi sembra proprio quasi voler esplodere. Arriva, direi, quando il mondo si riempie di colori. E forse non è un caso che l'estate sia la stagione più colorata dell'anno, pensateci, perché oggi sappiamo, ed è una cosa bella che voglio condividere con voi oggi insieme agli ospiti che si siederanno alla tavola di Obiettivo Salute in tavola, oggi sappiamo che i colori non parlano soltanto ai nostri occhi, fanno di più, parlano al nostro corpo, parlano alla nostra mente, persino al nostro umore. Dietro al pomodoro, al rosso di un pomodoro, si nascondono delle sostanze preziosissime. Dietro il viola di certi frutti, il verde delle verdure, l'arancione di un'albicocca, la ricerca continua a scoprire composti meravigliosi che possono aiutarci a stare meglio. E poi ci sono anche naturalmente i colori che noi non mangiamo, ma che ci circondano. Penso al verde di un bosco, di un prato, di un parco, che sono capaci di influenzare il nostro benessere, così come l'azzurro di un cielo, del mare. Tutto questo viene scoperto e raccontato dalla ricerca, che racconta quello che noi abbiamo sempre saputo, sentito, no? Ebbene, allora, in questa domenica speciale che segna l'inizio dell'estate e che coincide tra l'altro con la giornata internazionale dello yoga, non è un caso, scopriremo perché, proveremo proprio a seguire il filo dei colori. Stando nei colori, mi verrebbe da dire il fil rouge dei colori, quelli che portiamo in tavola, ma anche quelli che incontriamo nella natura, quelli che ci aiutano a ritrovare equilibrio. Lo faremo insieme, signore e signori, amiche e amici, a una delle ricercatrici italiane più autorevoli al mondo e più citate, la professoressa Adriana Albini. Buongiorno, grazie, che bello averla qui.
2: Buongiorno, grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Che è Scientific Advisor della Direzione Scientifica dell'Istituto Europeo di Oncologia, ma so che ci tiene anche a raccontare l'altra parte di Adriana Albini, che è atleta master di scherma. E quindi sono queste due anime.
2: Sì, due
1: come
2: anime
1: stanno
2: una.
1: Insieme? Come stanno insieme questa la ricercatrice e l'atleta?
2: Stanno molto insieme perché si tratta di metodo, di logica, di competitività, e quindi la scherma in qualche modo aiuta il pensiero scientifico e viceversa.
1: E viceversa. Allora, professoressa, si dice spesso che noi dovremmo mangiare a colori. È una bella immagine oppure la scienza ci dice che c'è molto di più?
2: L'immagine è molto bella e la scienza ci dice che effettivamente i cibi colorati hanno delle sostanze che possono essere molto utili alla nostra salute.
1: E quando guardiamo una tavola estiva, ed è la ragione per cui abbiamo dedicato proprio ai colori la puntata di oggi, noi vediamo dei rossi meravigliosi, dei verdi, dei gialli, arancioni, viola. Quanto raccontano questi colori della ricchezza nutrizionale degli alimenti?
2: Allora, questi pigmenti, diciamo, che sono di diverso tipo, danno colore a frutta e verdura, e ognuno di loro ha la sua storia e le sue proprietà. E naturalmente bisogna fare un passo indietro e dire: non sono colorati per piacere a noi. In realtà queste molecole colorate servono alle piante per una serie di cose che poi possono essere utili anche a noi. Per esempio, d'estate c'è il sole e quindi alcuni di questi pigmenti in qualche modo proteggono dalla fotossidazione, quindi certo. I carotenoidi, no? Noi sappiamo che le carote in qualche modo fanno bene alla vista, fanno bene alla pelle.
1: Alla pelle.
2: E quindi in qualche modo anche noi, se li utilizziamo mangiandoli, ne traiamo dei benefici. E questi pigmenti, quelli un po' più famosi e studiati, sono il licopene, che è nei pomodori, lo sappiamo, certo. Però ce n'è tantissimo anche nell'anguria, di cui sappiamo meno. Poi le antocianine, che sono per esempio nei mirtilli, in altri frutti colorati. E poi abbiamo altri tipi di pigmenti di vario colore, naturalmente il beta-carotene che abbiamo nominato nelle albicocche e nelle carote, e vari altri di interesse. Noi per esempio abbiamo studiato anche dei polifenoli derivati da alghe o organismi marini che sono simili ai beta-caroteni ma molto potenti.
1: Molto potenti. Lei ha citato il licopene del pomodoro, ma ha sottolineato non esiste, non c'è solo nel pomodoro, ad esempio neanche nell'anguria, tutto quello che è rosso contiene licopene, con la differenza che però il licopene si attiva con la cottura nel pomodoro.
2: Diciamo che il licopene è liposolubile, cioè vuol dire che si scioglie nell'olio, e quindi il fatto di avere, che ne so, l'olio di oliva insieme al pomodoro aiuta a estrarre. Infatti delle volte vediamo quando il pomodoro è molto rosso che anche l'olio si colora, e resiste al calore, mentre ad esempio la vitamina C dopo un po' si distrugge, invece il licopene si può anche cuocere, quindi col pomodoro cotto con poi aggiunto magari dopo l'olio di oliva, perché quello è meglio non cuocerlo, è sicuramente un'ottima cosa per noi.
1: È meglio non cuocerlo l'olio perché perde dell'olio, parliamo
2: ma
1: di
2: ci sono degli oli
1: che perde l'olio di oliva, l'olio extravergine d'oliva perde qualcosa, oltre non solamente nel sapore ma anche nella composizione.
2: Diciamo che gli oli hanno tutti, diciamo, dei punti
1: di fumo.
2: Essere usati nelle cotture, e io preferisco insomma l'olio di oliva messo dopo in qualche maniera o comunque non troppo a lungo cotto, perché mantiene un po' tutte le sue proprietà, dei suoi polifenoli, dei suoi antiossidanti. Noi lavoriamo tantissimo con i prodotti dell'olio di oliva anche come ricerca, perché è sicuramente un po' il principe della dieta mediterranea.
1: Vero, sì, è un farmalimento. Vero,
2: sì.
1: Parliamo di colori, e anche l'olio ha diverse sfumature di colore.
2: Sì, sicuramente, perché più verde, più giallo, a seconda anche del tipo di lavorazione, se è un extravergine di oliva, è derivato solo così dal peso stesso delle olive, se è più processato. Quindi c'è tutta una scienza, ci sono delle università che studiano l'olio di oliva, e sicuramente ci sono tante curiosità che riguardano i colori della frutta e verdura. Per esempio le carote una volta non erano tutti arancioni, c'erano viola, c'erano bianche, poi sono state selezionate quelle. E
1: adesso tornano un po' le carote, sì. Viole le vedo ogni tanto, bianche non le ho ancora viste, ma quelle un po' violette, un po' un viola che assomiglia alla melanzana.
2: E praticamente uno si domanda, ma se i carotenoidi sono praticamente la crema solare della frutta e della verdura.
1: Ah, che bella espressione, la crema solare.
2: Esatto, mi spalma un po'. Perché la carota sta sottoterra? Perché deve essere arancione? Perché in realtà hanno anche altre proprietà, per esempio antiossidanti, antiparassitarie, per esempio il resveratrolo, un'altra molecola che c'è simpatica, che è nella buccia dei chicchi, diciamo, di uva rossa, serve
1: solo
2: per
1: rossa.
2: Difendere, soprattutto tutto quella rossa serve per difendere dai parassiti, dalla peronospora, e quindi è una sostanza poi che anche a noi può aiutare.
1: Ci protegge in qualche modo, naturalmente.
2: Tutto ciò perché le piante non possono camminare, salvo alcune, quindi non è che il pomodoro possa dire vado sotto l'ombrellone,
1: sì.
2: Oppure una pianta possa fuggire dal parassita, quindi deve difendersi coi metaboliti secondari.
1: Ecco, deve attrezzarsi, sì. Dice sto qua e mi attrezza. Ecco, ci aiuti a capire perché quanto è importante l'alimentazione nella prevenzione anche oncologica, e quanto è importante anche l'alimentazione nelle persone che hanno ricevuto una diagnosi e che stanno affrontando le terapie. Quali sono le indicazioni?
2: Ma sicuramente c'è tutto un aspetto di nutrizione clinica, nutrizione associata non solo alla prevenzione, ma quando è in corso, magari o a stadi iniziali o anche durante la terapia, sulla parte alimentare. Però io metterei in questo contesto,
1: sì,
2: una cosa di cui dobbiamo assolutamente usufruire, l'attività fisica.
1: Certo.
2: Alimentazione, attività attività fisica sono molto importanti. Attività fisica forse è anche più facile, perché in teoria bastano 150 minuti alla settimana, a camminata, alla corsa, alla bicicletta, qualunque cosa. E questo collabora con l'alimentazione.
1: Di nuovo è l'alleanza che fa la differenza. Quindi non basta correggere l'alimentazione, avere un'alimentazione sana, è già un passo avanti sicuramente importante, ma va integrato con un'attività fisica
2: regolare. La sedentarietà è praticamente tossica, cioè risulta quasi, diciamo, l'abitudine al fumo, che è la prima cosa da evitare, ma anche la sedentarietà è qualcosa che fa aumentare diabete, obesità, e anche ci aiuta meno a metabolizzare il cibo per quanto sano. Quindi una bella passeggiata anche d'estate, una corsetta, la bici, tutte queste cose qua sono estremamente importanti, e lì bisognerebbe molto insistere, perché magari uno anche, non so, durante una terapia potrebbe essere più stanco, più affaticato, quindi accompagnare in un percorso anche di fisicità oltre che di sana alimentazione.
1: Allora, dalla bici, dalla passeggiata, dalla corsetta, torniamo alla nostra tavola, perché ci piacerebbe tradurre in pratica quanto la professoressa Albini ci ha raccontato. Allora, abbiamo invitato una chef, perché tra ciò che la ricerca scopre e ciò che arriva nel nostro piatto c'è un lavoro nella cucina, che vogliamo poi pensarla, professoressa Albini, come una sorta di laboratorio.
2: Assolutamente, sì.
1: Pure, lei come se la cava in cucina?
2: Bene.
1: Bene anche in cucina?
2: Anzi, devo dire che quando ho iniziato a studiare chimica, ovviamente per la missione, hanno detto, lei sa cucinare? Sì, allora già a buon punto per fare la chimica.
1: Dai, bene, allora si siede con noi alla tavola di Obiettivo Salute, in tavola Valeria Raciti. Ciao Valeria. Grazie.
3: Ciao, Nicoletta.
1: Ma che bello averti con noi. Hai sentito che la professoressa Albini ha detto che, insomma, quindi lo diciamo a tutti i ragazzi che devono affrontare magari un esame di chimica: se sapete già cucinare, siete già a metà. Ecco, quindi li rassicuriamo. Valeria Raciti è chef, lo sappiamo, food influencer e vincitrice di MasterChef 8. Valeria, se tu dovessi raccontare l'estate in un piatto, quali colori sceglieresti?
3: Ma guarda, senza dubbio il rosso, il giallo, il rosso del pomodoro a cuore di bue appena tagliato, quello che profuma ancora di sole,
1: bello,
3: il giallo dei fiori di zucca, i peperoni arrostiti. Insomma, mi riporta l'estate in Sicilia, quella che non ha bisogno di essere inventata, no? Perché lì esplode nel piatto l'estate. E penserei sicuramente di tradurre questi ingredienti preparando qualcosa di fresco.
1: Ad esempio,
3: una pasta con dei pomodorini confì, delle mandorle tossate, della ricotta salata, oppure non lo so, mi viene in mente un'insalata con delle alici marinate, delle albicocche, del basilico, insomma pochi ingredienti, no? Però ognuno deve essere perfetto.
1: Professore Salvini, e qua non lo chiedo all'atleta, non lo chiedo alla ricercatrice, ma lo chiedo ad Adriana Albini, che essendo ricercatrice e atleta sa fare anche cucina.
2: Ma io faccio molto volentieri delle insalate, e nelle insalate effettivamente mettiamo un po' di foglia verde che serve per le fibre, eccetera. Poi sicuramente la carota cruda, magari julienne, i pomodori assolutamente, un must, un po' di cetrioli, e poi ci sono tanti anche semi che stanno bene nell'insalata, e devo dire un po' all'americana, ma a me piace molto anche l'arancio tagliato negli spicchi, che insieme dà questo sapore che, insieme al salato un po' di dolce aspro, invece di condirla col limone, è un insieme molto gradevole d'estate, naturalmente con olio di oliva.
1: Valeria, che dici? Adesso c'è anche l'abitudine di inserire anche la frutta. Adriana Albini suggeriva le arance, tu hai citato anche le albicocche,
3: esatto.
1: Nelle insalate, nelle preparazioni di verdura.
3: Sì, danno un quid, oltre che a livello ovviamente nutritivo, e non sta a me, insomma, andarlo a raccontare, però sicuramente a livello di sapore danno dei picchi agrodolci che magari rendono un pochino meno scontata la preparazione. Questo nel mondo, insomma, della cucina, e poi in tavola si traduce come qualcosa di più interessante, di goloso, di diverso, no? Che poi la monotonia è quella che è un po' stanca.
1: No, assolutamente, la monotonia e la sedentarietà. Ecco, che esatto. Ecco, quando la calma è piatta qualcosa non funziona. Senti, Vale,
3: secondo la tavola.
1: Ecco, ma Io ho una parte mia siciliana e quando tu raccontavi quei piatti mi sentivo a casa, ma tu ci puoi dare dei piccoli segreti che possono aiutarci a sfruttare meglio quella che la natura ci offre? Perché rispetto delle cotture brevi, le verdure croccanti, la verdura cruda e anche gli abbinamenti fanno assolutamente la differenza, non solo per l'occhio e per il palato, ma anche, come ci spiegava la professoressa Albini, per la nostra salute.
3: Assolutamente sì, diciamo che tutto parte dal fare delle scelte consapevoli, che poco fa citavate il fatto che si inizia dalla tavola, ma in realtà si inizia dal mercato forse, o anche prima, perché banalmente andare a scegliere un prodotto di un produttore che utilizza determinati canoni per la coltivazione o quant'altro, piuttosto che se possibile coltivare le erbe aromatiche in orto o balcone, piuttosto che andarle a tenere fuori dal frigo magari in un vaso, come se fossero dei fiori sul banco di cucina, piuttosto che farli perdere tutte le loro caratteristiche. Cuocere poco, viene in mente la zucchina, per mantenere insomma la croccantezza e i valori nutrizionali, e cercare di sciuparla, perché poi non solo sa di poco anche a livello di gusto, ma sa, come dire, perde anche i nutrienti. Utilizzare l'olio a crudo piuttosto che a cotto, dice, ma sa bene, cioè la zucchina rosolata con l'olio è buona, per carità, mettiamolo anche, non voglio stigmatizzare, lungi da me, però l'ultimo tocco di olio mettiamolo a crudo, cioè la consapevolezza.
1: La professoressa Albini l'aveva anticipato e adesso mi sta guardando come per dire, vedi Nico che io, cioè, te l'ho detto, sì è vero, l'ha detto subito anche a lei, siete proprio, peccato che non gioca, non tira di scherma anche la nostra Valeria, perché sareste proprio, no? Due gemelli diversi, fate squadra, quindi zucchine cotte poco, un po' belle croccanti, e poi
3: croccanti sicuramente, l'olio a crudo, e magari cercare di non fare degli abbinamenti che possono essere tra virgolette dannosi, no? Per l'assorbimento, o perlomeno non utili, che ne so, mi viene in mente, prepariamo un'insalata di lenticchie, spremiamoci un po' di succo di limone, andiamo ad esaltare il sapore, ma ci aiuta anche ad assimilare il ferro e quant'altro, quindi a casa inizia tutto, ma questo credo che la professoressa Albini insomma l'abbia già spiegato più di quanto possa farlo io. No, sono sicuramente anche delle scelte consapevoli
1: anche
3: che
1: tu ci
3: fare.
1: Aiuti anche sì. Tu ci aiuti, perché poi dobbiamo tornare a mio avviso a cucinare, anche a fare un qualche pasticcio, ci sono delle ricette che vengono, altre che non vengono, oppure possiamo anche limitarci a preparare dei piatti molto semplici che richiedono proprio solamente, no, l'abbinamento, metto questo e questo, un filo d'olio, una buona fetta di pane integrale tostato, magari strofinato con un po' d'aglietto, e io sono una regina. Non dobbiamo lanciarci in delle ricette, Valeria, sei d'accordo?
3: Assolutamente sì.
1: Ecco, ma tornare un po' a mettere le mani in pasta, in questo caso tornare a preparare le verdure, il piacere di abbinarle a delle proteine, a un pesce ad esempio. Cosa ci mettiamo con un pesciolino? Veloce, proprio una cosa per persone che...
3: Ma sai, io ti dico, ti suggerisco la frutta, a casa mia è apprezzatissima un'insalata di mango e alici, fatte arrosto molto facilmente, che adorano tutti, che poi condiamo con del verde o della rucola, del mizuna quando lo trovo, piuttosto del pak choi, che dà anche croccantezza.
2: Ecco, suggeriamo il pesce, giusto, il pesce azzurro, quelli ricchi di omega 3,
3: assolutamente.
2: E ad esempio alcuni pesci che, tipo non so, il salmone, che hanno sia l'omega 3 che anche il pigmento, sì, perché mangiano le alghe che hanno questi, diciamo, pigmenti rossi, e anche loro assorbono, certo, no? C'è il famoso krill, che è questo mini gamberetto, che è una delle fonti di omega 3 più abbondanti.
1: Valeria, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ma dammi veloce la ricetta, che anche la professoressa Albini così se la segna, e noi tutti, quindi prendiamo le alici.
2: Sì.
3: Sì, le evisceriamo, le passiamo un attimo in acqua e aceto, ma qualche secondo per eliminare il sangue e togliere, decalcificare un po', quindi rendere un po' più simpatiche al morso le spine. Dopodiché le arrostiamo in padella o alla brace, ma deve essere una cottura super veloce, parliamo di qualche istante, e poi la condiamo con del mango acerbo, che scegliamo acerbo perché è un po' più agrumato e meno dolce, anche un po' più croccante, un filo d'olio extravergine d'oliva, e poi aggiungiamo delle verdurine croccanti. Io vado per il pak choi, per il mizuna, che danno un morso un po' più orientale alla cosa, che secondo me sta molto bene, e basta un po' di sale e non aggiungerei altro.
1: Fantastico. Cosa aggiungiamo proprio volendo
2: Io ho
1: proprio?
2: una domanda
1: Sì,
2: anch'io,
1: dai.
2: nel senso che, come diceva prima, spesso noi tendiamo a cuocere un po' troppo la verdura, e a me piace molto croccante anche il broccoletto, che c'ha tra l'altro il sulforafano, l'indolo carbinolo, cioè un po' semplicemente cotto magari al vapore, ma poco, in modo che rimanga un po'
1: Rimanga il
2: croccante.
1: vero
2: Cosa dice la
1: broccoletto, è già
2: cuoca?
1: il nome che ti dà
2: Se
1: la croccantezza.
3: non
1: Vale, cosa dici?
3: solo. Che sono d'accordissime, fra le altre cose, da un punto di vista proprio gastronomico, un broccoletto cotto poco e un broccoletto cotto tanto hanno due sapori completamente diversi, e sfido chiunque a non dirlo. Quindi,
1: Certo.
3: evidentemente, come dire, sono due alternative. Per quanto mi riguarda, anche io sposo la verdura cotta poco, perché non solo mi piace di più, la gradisco di più, sia al morso che sotto tanti punti di vista. Quindi, assolutamente sì, sono d'accordissimo con la professoressa.
1: È un altro successo che si è portata a casa, perché la prof, prima di andare in onda, mi ha detto, parlavamo un po', mi ha detto perché io, cioè, ho l'agonismo, no? La competitività. Ecco, quindi mi sta veramente, ho capito, che mi vuole portare in questo campo, ma io faccio un passo indietro, però mi sta dicendo un punto a me, un altro punto a me. Vale, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi per aver
1: Proveremo la tua
3: voluta.
1: ricetta.
2: Sì, assolutamente.
3: Bene, ne sono contenta, è stato un piacere.
1: Grazie anche da parte nostra. Noi torniamo a colori. A proposito del broccoletto, quello svenuto, cotto e stracotto e quello croccante, vogliamo parlare dei colori differenti?
2: È
1: Uno rimane
2: vero,
1: bello
2: assolutamente
1: verde,
2: sì.
1: l'altro diventa grigio verde. È tutta un'altra storia. Ci fermiamo, ma continuiamo e riprendiamo il nostro fil rouge.
4: I want Europe to do great. I want UK to do great.
5: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
6: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
7: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
8: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di Nessun Luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
17: Obiettivo salute in tavola.
18: Voglio vivere a
1: carina questa canzone, io un po' la so e l'abbiamo proprio, abbiamo detto è la nostra per una puntata tutta dedicata al benessere che i colori, quelli che mangiamo, quelli che guardiamo, quelli che respiriamo ci aiutano, ci fanno. Allora, d'altra parte tutti noi lo proviamo, lo sperimentiamo, no? Una passeggiata tra gli alberi, una pausetta all'ora di pranzo in un parco, uno sguardo un po' al panorama, al paesaggio naturale e ci sentiamo subito diversi e ci sentiamo anche meglio, posso dire così. Ma la cosa bella è che non si tratta solo di un'impressione, perché sempre più studi dimostrano che il contatto con la natura può avere effetti concreti sulla nostra salute fisica e mentale. Abbiamo detto il verde di un bosco, di un giardino, di un sentiero di montagna. Mettiamoci anche i parchi cittadini, ci sono, non è sempre necessario fare chilometri per chi vive in città, ma per capire quanto questi colori possono davvero influenzare il nostro benessere ci raggiunge il professor Marino Bonaiuto. Professore, che bello rincontrarla, buongiorno, grazie.
19: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, torno sempre con piacere.
1: Grazie, psicologo sociale alla Sapienza di Roma, il professor Bonaiuto studia da anni il rapporto tra spazi verdi e benessere mentale. Quando diciamo, professore, che stare nella natura ci fa stare meglio, stiamo parlando di una sensazione, però la ricerca ci dice, ci hai preso, è proprio così, perché?
19: È proprio così, perché diciamo che la natura è veramente, visto che citati i colori, potremmo dire un caleidoscopio di colori, perché ovviamente immediatamente ci vengono in mente i due principi, verde e blu. Ma non sono solo questi. È vero che la ricerca a stragrande maggioranza dimostra che vedere il colore verde, prati, alberi, arbusti, cespugli, eccetera, e il colore blu, ruscelli, laghi, coste marittime, sono i due fattori che visivamente, i due colori che visivamente portano più beneficio alla psiche umana. Però ci sono anche altre, qualche piccola evidenza. A tutti, per esempio, noi piace andare in montagna, maggior parte delle persone, o a sciare, a passeggiare o anche semplicemente ammirare un panorama. Beh, ci sono delle ricerche che dimostrano che non è soltanto il verde e il blu, ma anche per esempio i paesaggi nevosi, artici addirittura, che magari hanno anche un po' di blu perché hanno anche qualche elemento d'acqua, ma molto spesso anche questi paesaggi bianchi, candidi, hanno degli aspetti di preferenza che portano poi ai effetti che conosciamo di rilassamento, di benessere, di rigenerazione attentiva. Quindi sono tutti colori che, se sotto forma di elementi naturali, ci portano a diminuire lo stress, aumentare il rilassamento e, se stiamo un po' in quelle condizioni, anche a recuperare le nostre facoltà cognitive, che, essere, capaci di essere più attenti, più ricettivi e quindi anche a migliorare le nostre risoluzioni di problemi.
1: Posologia, professore?
19: Posologia, allora, guardi, ci sono tanti studi ancora in corso, però le dico che c'è uno studio, vi dico che c'è uno studio con soggetti anglosassoni, parliamo di circa 20.000 persone, e un altro con qualche migliaio invece di asiatici ad Hong Kong, ed entrambi ci dicono che circa 2-3 ore a settimana sortiscono questo effetto benefico, nel senso che se passiamo meno di 2-3 ore a settimana l'effetto è scarso, se passiamo 2-3 ore l'effetto è massimo, e dopo le 2-3 ore, quindi stiamo 4-5 ore, l'effetto rimane costante. Quindi se vogliamo proprio ottimizzare, 2-3 ore a settimana è la dose ottimale. Se stiamo di più non è che ci fa male, no. Però diciamo non arreca ulteriore vantaggio.
1: Professoressa Albini?
2: Ma io adesso tra l'altro sto pensando una cosa associata alle miei ricordi di chimica, che il bianco più bianco in realtà ha molto azzurro. Infatti quando stanno i cosiddetti candeggianti ottici, in realtà è un'aggiunta di un po' di azzurro per rendere il bianco più bianco. Quindi questo concetto che anche il bianco ci rasena, quello diciamo delle nevi, ha molto azzurro, vero prof?
19: Sì, guardi, allora mi dai il gancio perfetto, perché una recentissima ricerca di dei colleghi dell'Università di Vienna, che sono molto valenti su questi temi, sono stati tra i primi a aver studiato l'effetto che il colore del cielo ha, visto che parliamo di azzurro, e noi in Italia devo dire siamo fortunati, però questi ricercatori dell'Università di Vienna sono stati tra i primi a dimostrare che non solo i prati, l'acqua, le nevi eccetera hanno questa potenzialità, ma molto importante e spesso trascurato è anche la visione del cielo e in particolare i colori che in Italia amiamo tanto, che per fortuna nostra, oltre che nel cielo, abbiamo anche nell'acqua.
1: Bellissimo, ma sdraiarsi su un prato e guardare l'azzurro del cielo è una goduria. Lo facevamo spesso quando eravamo piccoli, io ho mantenuto questa abitudine appena posso. Beh, non certo non vado, ma se sono in giardino o in una passeggiata in cui riesco a prendermi, ma questo è bellissimo, lo faccio anche con mia nipote ed devo dire che è una cosa, vero, ti senti il cielo che entra dentro e la terra che ti dà l'energia.
2: Guarda, tornando al mio campo, diciamo che è quello un po' della salute, della prevenzione, ci sono degli studi che fanno vedere, ad esempio, di persone che sono state ricoverate, non so, per una patologia, chi ha una finestra sul verde si riprende prima rispetto a chi vede un muro di cemento. Quindi la parte così del prato, del bosco, del giardino, in qualche modo, per vari motivi che il prof saprà meglio di me, aiuta molto anche la ripresa dal punto di vista della salute.
19: Assolutamente, guardi, c'è una ricerca molto nota ancora degli anni 80 pubblicata su Science che dimostra esattamente questo, cioè paziente o una settimana, un giorno prima, e prendono meno analgesici se hanno la finestra che affaccia sul verde anziché sul costruito. E sul dolore c'è un'altra bella ricerca sempre del gruppo di Vienna, anche se autori leggermente diverse, che dimostrano sul dolore. Hanno fatto vedere delle immagini riprodotte di paesaggi naturali, urbani o solo urbani o interni, e quando le persone guardano la natura e lì c'era sia il verde che il blu, sia l'acqua che la vegetazione, gli davano delle piccole scosse elettriche, piccole, molto leggere, e diminuiva la percezione di intensità, la percezione di spiacevolezza, quindi le persone si rendevano, diciamo, percepivano di meno questo dolore, ma addirittura hanno monitorato

0: ci raccontare nuove ricerche, nuovi studi. Le auguro una buona.
1: Ho dimenticato anche l'importanza dell'olfatto, perché molte delle passeggiate nelle foreste hanno un effetto anche grazie a quello che noi inaliamo. I bivocchi, i componenti volatili, hanno anche loro un contributo in questo senso.
0: Il profumo dell'erba.
1: Bravissimo.
0: Ah, magnifico. Prof, torni presto. Grazie, grazie per essere stato con noi. Bene.
1: Un piacere.
0: Grazie. C'è un ultimo tassello però da aggiungere, perché il benessere, lo raccontiamo spesso, no? Non riguarda soltanto ciò che mangiamo o ciò che osserviamo, ma riguarda anche il modo in cui, lasciatemi dire, abitiamo il nostro corpo, il modo in cui respiriamo, il tempo che decidiamo di regalare a noi stessi. Allora, in questa giornata che celebra lo yoga, chiudiamo il nostro viaggio nei colori dell'estate, con uno sguardo dedicato al respiro, al movimento, all'ascolto. A tra poco!
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento a causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova, code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova in direzione Genova, code tra Roncoscrivia e Busalla e tra Vignole, Burbera e Roncoscrivia. In direzione Milano, sempre a causa di lavori, code a tratti tra Genova-Bolzaneto e Isola del Cantone. Sulla 15 Parma-La Spezia, code tra Berceto e Pontremoli in entrambe le direzioni per lavori e traffico intenso. Un cantiere provoca code sulla 14 Pescara Bari, nel tratto tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara. Tra i disagi dovuti al traffico intenso segnaliamo in particolare sulla 23 Palmanova Tarvisio code di 6 km tra Pontebba e Ugovizia verso il confine di Stato. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo 24.
4: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: Obiettivo salute in tavola.
1: Siete rimasti, avete fatto molto bene. Intanto perché mi ha accompagnata a salutare Daniele Belloni e Susi Stefanini, maestri yoga dello spazio Shanti di Milano, con cui concludiamo la puntata. Grazie mille per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi, buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti.
1: Grazie,
3: buongiorno.
1: Grazie, benvenute ad entrambe. Allora, intanto abbiamo anticipato che oggi è la giornata mondiale dello yoga e non è una semplice coincidenza che cada nel giorno di massima luce dell'anno. Cosa significa, Daniele, per voi che insegnate yoga, che il giorno del sole più alto sia anche il giorno dello yoga?
2: Sì Nicoletta, per noi significa che il sole esterno è da sempre, nella nostra tradizione, il simbolo del sole interiore. Lo yoga è una via di autoconoscenza che ha sullo sfondo quella mitica, se vuoi, condizione della mente chiamata illuminazione, qualunque cosa si voglia dire con illuminazione, profonda saggezza, senso ecologico di unione con l'ambiente naturale e di riconoscimento del valore della vita ovunque, sotto qualunque forma si manifesti. Quindi nel giorno in cui la luce raggiunge il suo culmine fuori di noi, lo yoga invita a riconoscere la stessa luce dentro di noi. E lo fa proponendosi come una disciplina che tiene conto di tutti gli aspetti dell'esistenza umana, da quelli legati al corpo fisico fino a quelli più sottili e spirituali. Una pratica completa comprenderà quindi gli esercizi posturali, le pratiche di respirazione, il rilassamento profondo e la meditazione. Lo yoga nasce in buona sostanza per offrire una promessa di liberazione dalla sofferenza e forse quella liberazione allude alla libertà del sole, visto che parliamo di sole,
1: certo.
2: La libertà del sole è di esserci sempre, nonostante le condizioni avverse. Il cielo può essere coperto, ma il

0: continuerà a risplendere oltre ogni copertura. Da noi potrebbe anche essere notte, ma il sole continuerà a illuminare quella parte della Terra che gode della sua luce nella fase del giorno. E Nicoletta, se vogliamo poi riportare tutto quanto concretamente sul tappetino, allora posso dirti che per noi il saluto al sole non è solo una sequenza di 12 posizioni yoga connesse in modo fluido, va benissimo, ma soprattutto un esercizio di memoria che ci ricorda chi siamo veramente.
1: Ma che bello, che bella lettura. Grazie, grazie Daniele. Ma Susi, per un yoga, l'arrivo dell'estate cambia qualcosa? Si modificano le pratiche? Ci sono delle tecniche più adatte alla stagione che è luminosa ma particolarmente calda?
2: Sì, certo, certo. Possiamo dire che la pratica in qualche modo respira con le stagioni e quindi l'estate ci invita a pratiche che siano più rinfrescanti, ci invita a rallentare il ritmo delle nostre pratiche come esecuzione, proprio perché si vuole promuovere anche un aspetto che sia più introspettivo, più meditativo. Ci sono pratiche particolari che si praticano proprio solo d'estate, come delle respirazioni, penso per esempio a una tecnica che si chiama Sitkari, in cui si inspira attraverso i denti che sono stretti mentre le labbra sono socchiuse e quindi l'aria viene come un po' scomposta in un flusso sottile che passa sopra la lingua e la saliva. Solo d'estate si fa questa pratica. E cosa succede? Che l'evaporazione dell'umidità che è all'interno della bocca ci dà un senso immediato di freschezza.
1: E basta provare,
2: nella
1: vero?
2: Che più internamente, più profondamente. E questo è molto utile. Poi per esempio il respiro che riequilibra il flusso attraverso le due narici, perché abbiamo il canale solare che è connesso alla narice destra, particolarmente attivo d'estate, e poi un canale lunare che è più fresco, che è collegato alla narice sinistra. Se riequilibriamo il flusso con questa respirazione a narici alternate, ne segue anche un riequilibrio a livello del sistema nervoso autonomo, che è strettamente connesso sulla termoregolazione del corpo, no? Perché abbiamo fatto tutti l'esperienza di quando siamo agitati e quindi siamo anche più surriscaldati.
1: È vero, è vero. Certo.
2: Poi se devo dare un consiglio per la pratica d'estate, direi favoriamo il mattino presto, prima che ci sia proprio calore, oppure il tardo pomeriggio. E quindi potremmo anche proprio dire che come l'alimentazione si adatta alla stagione, anche lo yoga, no, adatta la sua pratica al ritmo solare, no? Perché sul piano simbolico l'estate che è la stagione del fuoco e quindi è una stagione di trasformazione, perché abbiamo un fuoco digestivo che è connesso sia alla trasformazione del cibo in nutrienti, proprio quella digestione, ma anche a produrre un'energia spirituale che sostiene un cambiamento.
1: Professoressa Albini?
3: Allora, sicuramente mi fa molto piacere ascoltare sullo yoga, perché come sapete è una delle discipline che viene suggerita anche in corso di terapie o in prevenzione. Sì. La yoga fa parte di, diciamo, terapie complementari anche in caso di patologia oncologica, per esempio, sia per il rilassamento, per l'incontro con il proprio corpo. E poi noi sappiamo che la respirazione ha anche un effetto analgesico, cioè il fatto che le donne riescano a partorire attraverso dei corsi di respirazione per combattere in qualche modo seguire le fasi anche del dolore, e quindi quello che lo yoga trasmette, per chi riesce a farlo, si gioca su tantissimi livelli, anche quelli di molecole biologiche.
1: Susi, c'è un legame tra i colori, la stagione e l'evoluzione della coscienza? Lo yoga ha una propria tavolozza?
2: Sì, sì. In effetti lo yoga possiamo dire che rappresenti la vita di ogni essere umano proprio come avesse internamente un suo arcobaleno, no? Perché ogni colore, in effetti, anche nella tradizione, è associato ai chakra, che sono centri di coscienza e di energia, che rappresentano, come dire, un sistema vitale sottile. È un po' come se l'essere umano fosse un albero energetico che ha dei frutti di colori diversi lungo i suoi rami, no? È proprio come un simbolo e un colore che per ogni elemento che è associato ai chakra si può praticare. E infatti, per esempio, no, questi simboli che poi rappresentano la personalità umana, connessi agli elementi, vanno dagli elementi più densi come la terra e l'acqua, al fuoco, al vento e allo spazio. E abbiamo pratiche per ciascuno di questi elementi. Ma rimanendo al fuoco, che è il nostro, diciamo, esempio più chiaro di quello che di solare e di estivo abbiamo in noi, c'è un triangolo rosso che lo rappresenta. E quindi è proprio come una fiamma, no? Che si accende nella nostra costituzione sottile. E quindi un aspetto dello yoga, bisogna dire un aspetto prevalentemente energetico, utilizza proprio questa tavolozza interiore perché indica un sentiero di risalita. In fondo la fiamma, il triangolo rosso con la punta verso l'alto, appunto, ci invita a risalire anche attraverso la pratica dagli aspetti più solani, come costituzione di terra e acqua, questi aspetti più sottili, come il vento e lo spazio. Il fuoco è come una luce che si accende, no, su questo interiore, il sentiero che abbiamo dentro di noi, no? Ed è come se fosse la pista di decollo di un aeroplano nella notte, no? Noi lo chiamiamo percorrere il sentiero di fuoco e di luce, no? Ed è un tipo di pratica particolare che mette proprio in evidenza queste associazioni simboliche, non solamente con i colori, ma per esempio con i mantra, con dei suoni particolari. Ecco. E quindi si utilizzano, no, sia delle posture che delle respirazioni, delle meditazioni, proprio su questi simboli particolari che per esempio vanno da un quadrato giallo, che è la terra, fino a un cerchio blu, che è lo spazio.
1: Ma tu hai citato i suoni, i mantra, e proprio la professoressa Albini mi diceva fuori onda, dopo aver parlato con il professor Bonaiuto, dei colori che ci entrano dentro, e quando siamo nella natura, proprio dicevamo, no? Il suono, il canto delle cicale, il suono dell'acqua, che producono proprio in noi, insieme, no? Alla respirazione, ai colori, un benessere.
3: Sì, noi sottovalutiamo talvolta alcune delle nostre percezioni che sono legate non soltanto alla vista, ma anche ai profumi, abbiamo detto prima, e ai suoni. E le volte che sono andata a seguire qualche cosa dello yoga, mi è sempre molto interessante anche cosa associate come parte musicale, sia il livello, i diversi ritmi.
1: Professoressa, lei mi dà lo spunto per chiedere a Daniele, proprio partendo anche dalla considerazione della professoressa Albini, in un'epoca in cui lo yoga è un po' ovunque, no? App, video, intelligenza artificiale generano lezioni in un istante, estive, invernali, per il riscaldamento, il raffreddamento, insomma, cosa resta di insostituibile nell'incontro con un maestro e con una tradizione vivente? D'estate, ma direi, e non solo, quattro stagioni.
0: Resta quello che diceva poc'anzi la professoressa Albini: nella tradizione si parla di una trasmissione cuore a cuore, quindi resta quel suono della campana che è un richiamo a qualcosa che è un lignaggio vivo, a un archivio immateriale di conoscenze antiche. Proprio quel suono di campana ci dice che quando si sta fianco a fianco con un maestro, con una maestra, nella relazione passa qualcos'altro rispetto alla pura informazione, la vibrazione, potremmo dire, la memoria della vibrazione. E comunque che esistono anche posti, luoghi fisici localizzati al di là della meraviglia digitale e di rete, spazi anche piccoli dove le comunità si ritrovano e dove la relazione tra le persone è genuinamente umana, cioè una casa accogliente a cui tornare molto umanamente mentre si prosegue il cammino.
1: Grazie, io ringrazio Daniele Belloni e Susy Stefanini, maestri di yoga dello spazio Shanti di Milano, che ci hanno portato ad avvicinarci in modo così gentile, così approfondito, così rigoroso alla giornata dello yoga e allo yoga. Grazie, grazie per questa lettura che non è comune, non si trova facilmente, quindi grazie per il vostro lavoro e la vostra partecipazione.
0: Grazie a voi e buona estate a tutti.
1: Grazie, speriamo di sentirci presto. Professoressa Albini, ma quanto è bello stare con lei. Ma quante ne sa? Ma quante ne sa? Da cosa nasce l'idea? Saranno i colori, sarà la scherma, saranno le sue ricerche. Comunque, davvero grazie. Ci ha fatto passare una domenica speciale, un pezzettino della nostra domenica. Paolo Corleone in regia, la parte tecnica, grandissimo, super grandissima Laura Vanossi in assistenza in redazione. Tutti torniamo insieme appassionatamente con i colori che più ci piacciono e che entrano dentro lunedì, per iniziare una nuova settimana insieme. Buona domenica a voi, un saluto dalla vostra Nicola.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno qui su Radio 24 alle 15.
16: Sono le 13.
17: GR 24, il sole 24 ore.
16: La tregua in Libano è condizione per la trattativa tra Iran e Stati Uniti, iniziati i colloqui. Provvedimento di arresto per il 19enne alla guida dell'Audi finita nel canale nel Milanese. Mondiali, il Giappone travolge la Tunisia, oggi in campo Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Sono iniziati i colloqui che aprono la fase 2 delle trattative fra Stati Uniti e Iran per chiudere il conflitto scoppiato alla fine di febbraio con l'offensiva israelo-americana. Al momento la delegazione americana sta incontrando i mediatori pakistani. Sul tavolo nucleare e sanzioni, ma il perdurare del conflitto in Libano e la minaccia di Teheran di chiudere di nuovo Hormuz all'ultimo minuto hanno modificato l'agenda dei lavori. Al primo punto la tregua nel paese dei Cedri, dove nelle ultime ore ci sono stati almeno 7 morti, mentre il bilancio dei soldati israeliani uccisi è salito a 6.
12: Dopo i nuovi morti per l'offensiva di Israele, nelle ultime ore alle porte di Tiro e nella Bekaa, la piena attuazione della tregua in Libano diventa il primo punto in agenda, di fatto la precondizione per far decollare la fase 2 dei negoziati svizzeri fra gli Stati Uniti e l'Iran, che ha scommesso e vinto puntando sulla reazione muscolare di Tel Aviv ai razzi di Hezbollah contro le sue truppe di occupazione. La trattativa si apre sotto la minaccia dei Pasdaran di chiudere di nuovo Hormuz, ma il transito è ancora aperto, assicura Washington.
18: Have been hacking and scanning people going on in Lebanon and breaking headlines. The big problem is that you have somebody will do.
12: Da quelle parti c'è sempre qualcuno che spara, difficile dire chi per primo, un po' come l'uovo e la gallina, dice Vance sulla via di Lucerna, dove lo attende il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Sta risolvendo Marco Rubio, assicura il vice di Trump. Non accetteremo impegni sulla carta, alza intanto la posta la guida suprema alla vigilia dell'incontro mediato dal premier pakistano Sharif. Intanto è salito a 10 il bilancio delle vittime nei nuovi raid nel cuore di Gaza, ucciso anche un operatore di Al Jazeera, mentre il ministro israeliano Bezalel Smotrich getta benzina sul fuoco. Resteremo in Libano finché Hezbollah non disarma, anche per anni, se sarà necessario. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: A questo proposito, il quinto round di colloqui diretti tra delegazioni libanesi e israeliane a Washington in programma martedì si concentrerà su un ritiro graduale da aree pilota demilitarizzate nel sud del paese. Lo riferisce il canale 12, aggiungendo che l'esercito libanese chiede garanzie e respinge qualsiasi partecipazione israeliana alla gestione della sicurezza. In Italia tengono ancora banco le ultime esternazioni affilate di Donald Trump all'indirizzo di Giorgia Meloni.
19: Dopo lo scontro arriva la diplomazia, la premier Giorgia Meloni fa un parziale dietro fronte, cerca di ricucire con gli alleati americani, a rassicurare sui rapporti oltreoceano il ministro della difesa Guido Crosetto su Radio 24.
20: A me dispiace perché fa male ai rapporti di due nazioni che sono profondi, sono solidi. Il legame nostro degli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito, anche perché mi sembrava, da ciò che avevo visto in televisione, ma anche da come mi ero sentito io negli Stati Uniti, che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia.
19: Così, dopo lo stop, arriva il via libera ai ministri di Fratelli d'Italia di partecipare alla festa all'ambasciata americana a Roma per il 4 di luglio, l'Independence Day, tra barbecue, hamburger e palloncini. Ma al di là della nota di colore resta la preoccupazione per gli asset aperti dal Venezuela alla Libia, per gli interessi dell'ENI, ma anche l'impiego delle truppe americane in Italia. 12.300 soldati da Aviano a Sigonella. Tra 6 mesi la Casa Bianca renderà noto quante truppe e mezzi saranno smobilitati dal vecchio continente, da quelle basi che Donald Trump rivendica non sono state concesse per gli attacchi all'Iran. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Di atteggiamento incomprensibile, come avete sentito, ha parlato il ministro Crosetto, ospite questa mattina ai nostri microfoni. Il ministro della difesa ha parlato però anche di politica interna e del movimento del generale Vannacci.
20: Guardi, io non sono occupato di Vannacci quando Vannacci era all'interno delle forze armate, penso in modo terzo, come deve fare un ministro. La cosa che constato è che in questo momento è diventato il più grande atù, cioè nelle mani della sinistra, no? Come dice Renzi tutti i giorni, è diventato lo strumento con cui il campo largo pensa di vincere le elezioni, cioè per assurdo sta regalando a quelli che dice di voler combattere, no? La possibilità reale di vincere, cioè se sottrai al centrodestra il 5, 6, 7, 8, 9, 10, non so quanto sarà per cento dei voti, no? In qualche modo rafforzi il centrosinistra.
16: La cronaca: è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato Gabriele Popovici, 19 anni, che all'alba di oggi era alla guida di un Audi A2 sulla quale viaggiavano altri 8 giovani senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago, provincia di Milano, nel mezzo del parco delle Groane. Dai primi test effettuati il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Al momento si trova ancora in ospedale al Niguarda, in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto. In questo fine settimana che sembra non avere fine da questo punto di vista, un'ultima ora, un altro incidente, un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una ciclista è morta, un altro è ferito e è accaduto vicino Pioppo alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. La procura ha aperto un'indagine. Esplosione in una palazzina in piano centro storico a Roma questa mattina. La deflagrazione, probabilmente a causa di una fuga di gas, è avvenuta intorno alle 9.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini. Nell'esplosione è rimasto ferito un uomo ricoverato con diverse ustioni. Una decina di persone sono state evacuate dall'edificio per la messa in sicurezza, ridotta la viabilità nella zona. In chiusura lo sport con i mondiali di calcio.
0: Va avanti di goleada il Giappone nel gruppo F a Monterrey. I samurai travolgono la Tunisia per 4-0 con la doppietta d'Ueda, gli assoli di Kamada e Ido. Niente da fare per i nordafricani malgrado il cambiamento in panchina con l'esordio di Renard al posto dell'esonerato Lamouchi. Dopo il 5-1 rimediato dalla Svezia, Svezia che stavolta ne prende 5 e ne segna 1 contro l'Olanda che travolge i gialloblu con le doppiette di Brobby e Gakpo e il gol di Summersville. Mentre nel gruppo E la nottata ha visto Curaçao conquistare il suo primo storico punto mondiale grazie allo 0-0 contro l'Ecuador. Grande protagonista il portiere Room che ha respinto in ogni modo le conclusioni dei sudamericani, ora un passo dall'eliminazione nel girone che ha visto anche a Toronto il sofferto successo per 2-1 in rimonta della Germania, ora qualificata ai sedicesimi, contro la Costa d'Avorio, avanti con l'ex milanista Kessié, ma poi rimontata dalla doppietta di Undav entrato nella ripresa. Oggi alle 18 per il gruppo H la Spagna, bloccata sullo 0-0 all'esordio da Capoverde, affronta l'Arabia Saudita. Nel gruppo G alle 21 a Los Angeles sarà Belgio-Iran, con gli iraniani costretti a un viaggio lampo di 16 ore di andata e ritorno dal loro ritiro messicano causa le restrizioni imposte dalle autorità statunitensi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 16.

0: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
3: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
4: Dalla poesia all'arte, dalla letteratura alla sacra scrittura, è solo affinando il nostro sguardo su ciò che è umano che possiamo avvicinarci al divino. E quanto emerge da Coltivare la vita interiore, il nuovo libro editrice vaticana del cardinale Giosetto Lentino Mendonza, poeta e scrittore a capo del Dicastero per la cultura e l'educazione.
5: L'uomo è il cammino verso Dio. Nella nostra umanità possiamo riconoscere i vestigi dei, perché veramente in quello che viviamo, cerchiamo, anche nel vuoto e nel dolore, ma nella gioia, nel desiderio, nella ricerca di senso, noi possiamo intercettare il passaggio di Dio. C'è un Dio fantastico che abita, come dice Papa Leone, la magnifica umanità dell'essere umano.
4: Il suo libro si apre con una citazione, quella dell'ippopotamo e di Giobbe.
5: È molto bello e sorprendente quello passo del libro di Giobbe, perché conosciamo la storia di Giobbe, questo uomo giusto a chi succedono tutte queste disgrazie, catastrofi, e che si ribella davanti a Dio perché esiste il male. E penso che tutti gli esseri umani colpiti dalle infelicità, delle diverse declinazioni del male, fanno questa interrogazione: perché a me, perché esiste il male, perché ci colpisce in questo modo, ci togli la capacità di essere, di sognare, e allora non vale la pena vivere, è la nostra tentazione, dicendo sì, c'è il male, io non ho più ragioni di speranza. Invece il metodo di Dio è molto sorprendente, perché quando Giobbe vuole disputare con Dio sulla questione del male, Dio gli fa vedere che se esiste il mistero del male, per il quale non abbiamo una risposta, esiste e è ancora più grande il mistero del bene, per il quale non abbiamo una risposta. Dio domanda a Giobbe: hai già pensato mai cosa sia un ippopotamo? È un miracolo, è un prodigio della naturezza. Come fai a giustificare tutte le cose grandi che esistono e che sono un'espressione del bene, alla fine un'espressione dell'assoluto? E è vero che Giobbe capisce che davanti al mistero del bene, noi alla fine ci troviamo davanti al vero mistero della vita. Allora l'importante non è tanto trovare una risposta per il male, ma riconoscere che il mistero del bene lo oltrepassa.
4: E lei, lo dice anche il titolo, no? Sottolinea come sia fondamentale però prendersi cura, no? Della nostra vita interiore.
5: È importantissimo, perché la vita interiore non è un automatismo, non è naturale. E quello Tertulliano lo diceva già, non esiste una naturaliter cristiana, noi non nasciamo cristiani, diventiamo cristiani. Allora anche con la vita interiore noi abbiamo bisogno di coltivarla, di farla crescere, di investire nella vita interiore, di darci questo tempo di riflessione, di maturazione, ma anche di potenziamento, perché la vita interiore viene nutrita dalla contemplazione, dalla lettura, dei tempi di silenzio, della preghiera, e tutto questo è un modo di nutrire questo spazio fondamentale dell'umano che è il proprio cuore.
4: Lei prima citava l'enciclica del Papa, la Magnifica Humanitas, e quello che emerge lì, ma anche tra le righe del suo libro, è il fatto che l'uomo abbia un limite, ma questa è anche un'opportunità.
5: Infatti la nostra fragilità ci offre qualcosa di molto prezioso, che è il limite. Il Papa Leone, in Magnifica Humanitas, riferisce quanto la consapevolezza del limite sia una forma fondamentale di saggezza, perché il limite non è un ostacolo al sviluppo dell'uomo, al contrario, è la riconciliazione con il limite che ci offre la possibilità di un discernimento più profondo della vocazione e della missione umana, e ci aiuta a capire che il bene è una scelta consapevole che noi siamo chiamati a realizzare. In parte la tristezza fa parte del cammino dell'uomo. C'è un grande poeta che dice: tutto quello che è grande è triste. La tristezza tante volte è un'espressione della nostalgia di Dio. Noi siamo esseri feriti dall'infinito, sentiamo che siamo da questo mondo, siamo creature pienamente iscritte in questo mondo, ma allo stesso tempo abbiamo una nostalgia dell'oltre, e ci fa capire che siamo una domanda che non trova risposta plena nel qui, nell'adesso.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità, tanti come al solito i temi che affronteremo nel corso della nostra puntata. Parleremo di una nuova alleanza per il Made in Europe, un'alleanza che vede uniti due grandi gruppi come Stellantis e Volkswagen e un grande produttore francese come Renault. Parleremo degli investimenti di Stellantis in Italia, ma anche di alcune novità che riguardano il fisco delle auto aziendali. Ci occuperemo poi della gestione dei flussi urbani, oggi sempre più complessa, una gestione che affronta delle sfide che possono essere in qualche modo risolte solo grazie alle nuove tecnologie. Vedremo quali sono le ultimissime che arrivano sul mercato. Ed infine, nello spazio dedicato alle case costruttrici, ci occuperemo di Kia in compagnia di Giuseppe Bitti, presidente e CEO di Kia Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand. Parleremo di Trifuel, quindi ibrido più GPL, ma parleremo anche del nuovo SUV elettrico, appunto, della casa. Tutto questo succederà tra pochissimo, alle 13:30 circa, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. L'erbolario, natura e cosmetica, di Giulia Bassi. Questa storia nasce dall'amore e dalla passione per la natura e in particolare dall'amore e dalla passione che una giovane coppia, Daniela Villa e Franco Bergamaschi, condivide per il mondo delle piante officinali. C'è un antico termine, erborare, che significa andare per campi a raccogliere erbe per studio o per uso terapeutico. Ed è proprio quello che fanno Daniela e Franco, i fondatori dell'Erbolario, oggi tra i marchi di riferimento nella cosmesi naturale e fitocosmesi. A raccontarci questa storia fin dalle sue origini è Luigi Bergamaschi, figlio di Daniela e Franco, e oggi amministratore delegato dell'azienda che produce profumi, bagnoschiuma e creme per viso e corpo estratti da piante, fiori e frutti.
2: L'Erbolario nasce nel 1978 a Lodi dalla passione dei due soci fondatori, Daniele e Franco, che poi sono i miei genitori. Passione verso la natura, il mondo dei semplici, che li portava a percorrere delle passeggiate nelle campagne lodigiane e a raccogliere le erbe che crescevano spontaneamente, con le quali poi realizzavano i primi fitocosmetici, cioè cosmetici di derivazione vegetale, seguendo inizialmente quelle che erano le ricette di famiglia. Quindi ovviamente era proprio una passione puramente privata e personale inizialmente, e appunto con queste ricette sono nate le prime formulazioni in quella che è stata la prima bottega lodigiana, che è stata aperta proprio nel 1978. Era un vecchio concessionario della Lambretta, quindi avevano la fortuna di avere un retrobottega molto ampio, nel quale venivano create in maniera completamente artigianale le prime creme, i primi bagnoschiuma.
1: Il mercato dell'erboristeria però non è ancora noto e fiorente alla fine degli anni 70. Daniela Villa e Franco Bergamaschi sono visionari nel loro progetto, ma all'inizio la bottega di Lodi ha non poche difficoltà, date dalla diffidenza di un pubblico che ancora semplicemente non conosce quel tipo di prodotto su cui loro puntano.
2: Quindi inizialmente c'era da parte della clientela lodigiana anche un po' di diffidenza ad avvicinarsi a quel negozio, dove non si capiva neanche bene cosa vendessero, tant'è che ad esempio una volta avevano creato una vetrina con delle noci in esposizione, perché c'era in vendita un bagnoschiuma a base di noci, e una cliente è entrata convinta di poter comprare quei frutti che in realtà erano lì solo a scopo espositivo.
1: Passata la diffidenza iniziale, grazie anche al passaparola, la bottega di Lodi inizia ad avere una clientela affezionata che riconosce e apprezza quelle preparazioni naturali che Daniela Villa e Franco Bergamaschi studiano e preparano nel retrobottega.
2: I primi prodotti che venivano creati in negozio erano lozioni bagnoschiuma, creme per il viso, per il corpo, che avevano come ingredienti principali le erbe che crescevano in maniera spontanea nelle campagne lodigiane, come ad esempio ortica, oppure venivano utilizzati i prodotti dell'alveare, perché mio nonno era un apicoltore, quindi miele e pappa reale erano protagonisti delle prime formulazioni. Formulazioni che sono tuttora a listino in alcuni casi, e in altri casi hanno visto comunque una miglioria e un perfezionamento durante gli anni.
1: Luigi Bergamaschi, che ci guida in questa storia, individua diversi momenti di svolta nella vita di questa azienda. Nel 2004 vengono fondate due società, l'Erbolario Franchising, che sviluppa i punti vendita, circa 200 sul territorio italiano, ed Erbamea, sister company con sede in Umbria che produce integratori. Nel 2021 poi l'Erbolario diventa una società benefit, ma per lo sviluppo e il consolidamento non solo di un marchio ma di un preciso modo di produrre e fare impresa, il momento chiave è il 1994.
2: Nel 1994, dove ci siamo trasferiti in quella che è ancora oggi la nostra attuale sede, sede che è nel parco ad sud, quindi sempre a Lodi ovviamente, immersa nel verde, e dove svolgiamo tutti i processi produttivi, quindi dalla ricerca e sviluppo, la produzione, confezionamento, fino alla spedizione ad ognuno dei nostri clienti. Nel nostro sito produttivo abbiamo anche un reparto di estrazione, dove partendo proprio dalla materia prima vegetale, quindi può essere la pianta, il fiore, il frutto, realizziamo più di 400 tra estratti e acque distillate che poi vanno a rendere unici e speciali tutti i nostri prodotti. Quindi alcune di queste piante sono coltivate direttamente in loco. Penso ad esempio a tutte le piante officinali come rosmarino, malva, piuttosto che alcuni fiori che utilizziamo all'interno dei nostri prodotti, in una logica proprio di filiera a chilometro zero.
1: Quasi tutti i 500 prodotti che oggi compongono il listino dell'Erbolario sono realizzati nella sede del parco di Adda Sud, dove lavorano 200 dipendenti, a cui vanno aggiunti i 350 che lavorano nei punti vendita. A raccontare la produzione raggiunta oggi dall'azienda e il suo mercato tra Italia ed estero è ancora Luigi Bergamaschi.
2: Quindi abbiamo prodotti che coprono le più svariate esigenze, dalla bellezza del viso, del corpo, capelli, prodotti per bambini, solari. Noi ad oggi siamo presenti prevalentemente in Italia, serviamo circa 4.500 punti vendita tra erboristerie, farmacie e parafarmacie, e siamo presenti con una rete di negozi monomarca. L'estero rappresenta per noi una fetta piccola, diciamo un 10% circa del nostro fatturato. Attualmente siamo presenti in Europa e Asia come due macro aree principali. In Europa abbiamo una presenza importante in Germania e in diverse nazioni dell'Europa dell'Est, quindi penso a Romania, Bulgaria, Grecia, Croazia. In Asia invece abbiamo un partner molto forte a Taiwan.
1: Come per ogni azienda, non mancano le difficoltà che per l'Erbolario sono arrivate negli ultimi anni, a cominciare dal Covid, vista anche la vicinanza geografica a quelli che sono stati in Italia i primi casi e i primi focolai, diventato poi occasione per sviluppare, ad esempio, la formazione online per i rivenditori dei negozi, che tuttora prosegue. Ma i problemi sono arrivati anche nel 2022 e 23.
2: Negli anni successivi comunque le difficoltà sono state soprattutto 2022-2023 legate alla catena d'approvvigionamento, quindi ovviamente carenza di materie prime, tempi d'approvvigionamento molto più lunghi, sono stati un problema per noi molto sentito, ma ci hanno permesso comunque anche in questo caso di rivedere e migliorare alcuni processi interni.
1: L'Erbolario, capace di anticipare il boom del mercato della cosmesi di derivazione vegetale, punta sulla sostenibilità da quando di sostenibilità ancora non si parlava. Per l'azienda lodigiana la sostenibilità deve essere a 360 gradi e deve riguardare prodotti, ingredienti, processi e packaging.
2: Noi a livello ambientale da sempre abbiamo puntato alle energie rinnovabili, abbiamo ad oggi un parco fotovoltaico in azienda che produce più di 1700 megawattora, il che ci rende pressoché autosufficienti soprattutto nei mesi estivi. Abbiamo un sito logistico dove sia per il caldo che per il freddo non entra neanche un centimetro cubo di gas metano, perché abbiamo degli impianti geotermici.
1: L'Erbolario è un'azienda a conduzione familiare 100% made in Italy, con l'obiettivo di trarre dal mondo vegetale i migliori ingredienti per creare i propri prodotti. Prodotti spesso sperimentati in casa, tramite quella passione per la natura da cui tutto è nato e grazie alla quale tutto prosegue, con la seconda generazione e oltre.
2: E quindi è un mondo che a me è sempre piaciuto molto. Ovviamente ricordo quando in casa si provavano e si provano tuttora i prodotti ancora prima che siano usciti sul mercato, quindi anche la fase un po' di test, di scoperta, è quella che secondo me già da bambino ci ha un po' affascinati, ed è una cosa che vedo anche adesso con le mie due figlie, è una cosa che fa sempre molto colpo, e anche a loro piace creare magari qualche piccolo profumo fatto in casa quasi per gioco, che si possa sperare poi si tramuterà, come nel mio caso, in passione.
3: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
6: crolli improvvisi.
7: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che diventa più instabile su tutti i settori alpini e appenninici, con lo sviluppo di temporali a carattere irregolare. Soleggiato e molto caldo al centro-nord, meno caldo al sud. Domani mattinata stabile e subito calda. Pomeriggio con temporali di calore su Alpi, Appennini e zone vicine. caldo intenso, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
15: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Iniziamo dall'Europa con la lettera indirizzata alle istituzioni di Bruxelles da parte di Stellantis, Volkswagen e Renault, quindi i due più importanti gruppi industriali del settore dell'auto e una delle principali case costruttrici mondiali, per difendere la produzione del vecchio continente. I tre gruppi, che insieme rappresentano quasi il 60% della produzione automobilistica europea, chiedono regole più snelle e incentivi mirati per affrontare la concorrenza globale. La proposta mira a trasformare il Made in Europe in un vero e proprio strumento di politica industriale, puntando a far sì che i veicoli venduti contengano circa il 70% di componenti realizzati all'interno dell'Unione. Si tratta di una strategia necessaria per sostenere un settore che vede ancora circa 3 milioni di vendite annue in meno rispetto ai livelli pre-Covid. L'obiettivo è consolidare l'intera filiera, dalle batterie alla progettazione, rendendo la transizione elettrica più accessibile e resiliente. E passiamo alla realtà produttiva nazionale, con importanti segnali per il futuro degli stabilimenti italiani. È arrivata infatti in questi giorni la conferma da parte di Stellantis di un ampio piano di investimenti in ricerca e sviluppo che ammonta a 5 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. In questo quadro il gruppo ha riaffermato la centralità del nostro paese nella propria strategia globale. A Pomigliano, in provincia di Napoli ad esempio, è stata confermata la produzione di 2 nuovi modelli elettrici dal 2028, mentre a Mirafiori, il Torino, quindi, prosegue il consolidamento delle linee della 500 elettrica e ibrida, che impiegano oggi circa 600 lavoratori. Anche Melfi resta al centro dei piani di Stellantis, con una nuova vettura Alfa Romeo prevista per il 2028, confermando così una fase di continuità per l'automotive nazionale. Restiamo in Italia, in particolare sul fronte normativo, con il decreto Omnibus in corso di iter che introduce importanti novità per la tassazione delle vetture in fringe benefit. L'obiettivo è quello di eliminare le incertezze interpretative per imprese e dipendenti. Tra le misure principali spicca un aumento della tassazione di circa il 50% rispetto ai valori precedenti per i veicoli utilizzati per oltre 5 anni, una scelta volta a incentivare il rinnovo dei parchi auto. Per semplificare la gestione burocratica viene inoltre introdotto un incremento a forfè di circa il 5% per risolvere le complicazioni nel calcolo del valore degli optional. Il provvedimento punta quindi a rendere il quadro fiscale italiano più conforme alle regole internazionali, garantendo certezza del diritto. Chiudiamo con il comparto del noleggio, che continua a consolidarsi come pilastro del mercato italiano, registrando una crescita di oltre il 7% rispetto all'anno precedente. Nonostante i risultati positivi, il settore esprime preoccupazioni per il dibattito europeo sulle quote obbligatorie di veicoli elettrici nelle flotte, che vorrebbe blindare così un target di quasi il 45% delle immatricolazioni entro il 2030. Gli operatori temono che obiettivi così sfidanti possano paradossalmente invecchiare il parco circolante a causa dei costi elevati e delle carenze infrastrutturali, uno scenario che secondo le associazioni di categoria rischierebbe di rallentare il percorso verso la decarbonizzazione. E cambiamo argomento, ma ovviamente continuiamo ad occuparci di mobilità, questo perché la gestione dei flussi urbani è oggi sempre più complessa e affronta delle sfide che possono a volte essere affrontate solo grazie alle nuove tecnologie. E per questo sono arrivate sul mercato diverse app che puntano ad offrire agli utenti in un ambiente unico tutte le scelte legate alla mobilità. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Paolo Ceccarelli, Country Lead di FreeNow Italia. Allora, dal vostro osservatorio sicuramente privilegiato, quali sono le sfide più urgenti che un player della mobilità urbana deve affrontare sul mercato italiano?
2: Le sfide che oggi un operatore di mobilità si trova ad affrontare in Italia sono strutturali e interconnesse. La prima urgenza è governare il divario tra una domanda digitale che è in forte accelerazione e un'offerta che si scontra con rigidità storiche, specialmente durante i picchi di richiesta, nelle fasce notturne e nelle aree metropolitane meno servite. La seconda sfida è quella della modernizzazione del settore taxi. L'emissione di nuove licenze tra Roma e Milano è stato un passo concreto per riequilibrare il mercato, ma occorre proseguire nel percorso di digitalizzazione, supportando i tassisti professionisti con strumenti tecnologici come le app che semplifichino il loro lavoro quotidiano. In questo percorso riteniamo che il dialogo con le istituzioni sia essenziale. Le regole esistenti vanno rispettate e valorizzate. Taxi e NCC hanno funzioni sociali ed economiche intercambiabili. Per questo sosteniamo la coesistenza di entrambe le realtà.
1: Un dibattito che si vive in maniera molto forte, soprattutto nelle grandi città, pensiamo ad esempio a Roma. Ecco, c'è un'evoluzione però di queste tematiche, ci sono nuove normative, ma ci sono soprattutto degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Come fare per allineare tutte queste esigenze?
2: Assolutamente, per noi la sostenibilità non è una dichiarazione di principio, è un percorso misurabile, supportato da dati e obiettivi concreti. I risultati sul territorio italiano sono ormai tangibili, per noi circa il 50% dell'intera flotta disponibile sulla nostra piattaforma è composta da veicoli a basso impatto e il 53% delle corse viene completato con vetture elettriche o ibride. Quindi questo cambiamento è guidato in primis da chi? Dagli utenti, perché quasi il 90% dei passeggeri dichiara di preferire un taxi a zero emissioni. Quindi la domanda di soluzioni sostenibili non è più una nicchia ormai, rappresenta sempre più una normalità, e con sostenibilità intendiamo anche un altro concetto fondamentale, che è quello dell'inclusione. Il comparto deve essere infatti accessibile a tutti.
1: Ecco, sul tema dell'accessibilità a tutti ovviamente c'è tanto da lavorare, il tema dell'inclusività nel trasporto pubblico, nel trasporto passeggeri in generale è un tema

0: tanto taxi, scooter elettrici, bici, monopattini integrati, tutti in un'unica esperienza. E i dati di una nostra ricerca recente lo confermano. A Milano e Monza quasi 2 persone su 3 utilizzano già forme di mobilità integrata tramite app come la nostra e il 97% dichiara di voler ridurre l'impatto ambientale dei propri spostamenti, grazie proprio a questa multimodalità.
1: Abbiamo parlato di inclusività, abbiamo anche detto che l'inclusività è un elemento centrale per la mobilità del futuro. Cosa si può fare ancora per migliorare l'inclusività?
0: Assolutamente, rendere la mobilità realmente inclusiva richiede un cambio di passo che nessun attore da solo può realizzare. Occorre infatti coordinarsi in modo efficace, coinvolgendo tutti i soggetti, tutti gli operatori del settore, istituzioni e associazioni. Effettivamente, oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che ci porta a dire che la domanda di corse accessibili esiste ed è in forte crescita, ma l'offerta non riesce a stare al passo. A Roma il gap di affidabilità tra le corse standard, definiamole così, e quelle in wheelchair per disabili in carrozzina, per intenderci, arriva a 52 punti percentuale e a Milano 42 punti percentuale, quindi un gap che descrive assolutamente un problema strutturale. Le condizioni per migliorare ci sarebbero, il punto è che oggi il sistema non riesce a trasformare questo bisogno in un servizio sostenibile. Le tariffe attuali, per esempio, non coprono i costi aggiuntivi di una corsa wheelchair, quindi che prevede tempi più lunghi, attrezzature specifiche e percorsi meno ottimizzabili. Per questo l'accessibilità non è soltanto una questione tecnica, è anche una questione di equità, di regole adeguate e di responsabilità condivisa su cui tutti quanti dobbiamo lavorare.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire questo tema con grande attenzione, anche il tema dell'inclusività con grandissima attenzione. Termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Paolo Ceccarelli, Country Lead di Freenow Italia. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo di Kia in compagnia di Giuseppe Bitti, presidente di Kia Italia. Parleremo delle ultime novità di prodotto e parleremo anche di Trifuel. Restate con noi.
2: Strade in diretta.
3: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si procede in coda tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia e poi sulla 23 Palmanova-Tarvisio, traffico congestionato con lunghi chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 1 Milano-Napoli, per materiali dispersi, si rallenta tra Incisa Reggiale e Firenze Sud in direzione Milano e sulla 7 Milano-Genova, sempre in direzione del capoluogo lombardo, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla 15 Parma La Spezia, code per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. È tutto, a più tardi.
2: Shift, il futuro della mobilità di Massimo De Donato.
1: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Kia. Abbiamo intervistato qualche settimana fa il presidente CEO di Kia Italia, Giuseppe Bitti. Abbiamo parlato di Trifuel, ibrido e GPL per ridurre i costi di nuovi modelli, ma abbiamo parlato ovviamente anche di mercato con i risultati di questi primi mesi del 2026. Ascoltiamo l'intervista.
4: Beh, 2026 in questi primi 4 mesi ha dato dei segni positivi, dei segnali positivi, quindi diciamo che Kia cresce un po' di più di quella che è la crescita del mercato. È un segnale positivo perché tutti i modelli della nostra gamma stanno performando bene, quindi sicuramente Sportage ha un peso fondamentale, ma così come Picanto e così come Stonic, che è il nostro SUV di segmento B, sta riscuotendo particolarmente successo grazie a un facelift che è stato realizzato lo scorso anno. Quindi diciamo questi sono i 3 pilastri però di un trend che comunque in generale è positivo per il nostro marchio.
5: Tra un po' parleremo nello specifico di Sportage, che è ancora una volta il SUV più venduto in Europa. Tra l'altro ci sono delle novità importanti che riguardano le alimentazioni, ma intanto scendiamo un po' di gamma, andiamo sulle piccoline, parliamo di V2, questa nuova piccola elettrica che sembra rispondere anche alle esigenze di un mercato che si sta affacciando a questo nuovo tipo di alimentazione. Che aspettative avete su questa vettura?
4: Beh, noi abbiamo delle aspettative importanti perché innanzitutto da un punto di vista dimensionale, quindi di segmento, è una vettura di segreto.

0: segmento B, ma è una cintura di segmento B molto comoda, molto confortevole, grazie un po' a quello che è il design della sorella maggiore Vitrino, questo design un po' boxy, molto personale, ma che permette di avere una grande abitabilità e un grande comfort per i passeggeri. È importante perché rappresenta anche qui il segmento B, e quindi che nel mercato italiano è il segmento ancora più grande. Quindi è una vettura prodotta in Europa, quindi è la prima vettura tutta elettrica di Kia prodotta nello stabilimento di Zilina, quindi le aspettative per l'Italia, compatibilmente con quella che è ancora una domanda di auto elettriche che fa fatica a superare il 6-7%, però noi vediamo in termini di raccolta ordini in questi giorni dei segnali positivi, proprio perché ha le caratteristiche giuste in termini di design, in termini di prestazioni, in termini di qualità, e quindi le nostre aspettative sono quelle. Comunque noi abbiamo un 3% abbondante di quota di mercato e pensiamo che anche V2 possa contribuire con questi volumi. Si tratta di un modello che può vendere da qualche migliaio di unità all'anno, poi dipenderà da quelle che saranno le incentivazioni, da quello che sarà obiettivamente, però devo dire, i primi segnali sono sicuramente positivi.
1: Lo dicevi tu, il mercato italiano in questo momento vale il 6-7%, in realtà è un numero un po' gonfiato ancora dalle immatricolazioni che sono state fatte all'epoca degli incentivi dello scorso anno, quindi dobbiamo capire, come dicevi correttamente, anche se ci saranno degli incentivi per quanto riguarda le elettriche. Perché il mercato italiano è così poco maturo rispetto agli altri mercati europei?
0: Sicuramente è un po' una sovrapposizione, quella che si chiama sovrapposizione degli effetti, perché sicuramente c'è, dal punto di vista di incentivazioni, non c'è stata una continuità e una strategia. Sono state fatte negli ultimi 2 anni delle operazioni one shot che sono durate un giorno, qualche ora, e sostanzialmente spingendo l'acquisto di auto elettriche in modo sicuramente non naturale. Questo è un problema. E poi l'altro problema è quello ancora probabilmente delle ricariche, perché sia da un punto di vista di disponibilità delle colonie di ricarica, è vero che nelle grandi città si sta vedendo che obiettivamente se ne vedono di più, ma e poi secondo me il problema è quello del costo delle ricariche pubbliche, perché comunque le ricariche pubbliche, lasciamo perdere il caro carburanti degli ultimi mesi, ma in generale ormai quando si ricarica a 0,85-0,90 obiettivamente non c'è più alcuna convenienza, e la convenienza, come in altri paesi europei, è chiaramente una leva su cui le famiglie italiane, certo, potrebbero sicuramente ragionare, quindi affrontare da un lato quello che potrebbero magari 2 o 3 volte all'anno in occasione di un lungo viaggio il dover, non dico un disagio, ma il dover cambiare le proprie abitudini, quindi pianificare delle soste, ma se ampiamente compensato da una convenienza dal punto di vista economico per tutta la durata dell'anno, chiaramente credo che avremo molto di più di un 6%. Quindi io credo che queste siano un po' le cose che mancano sul mercato italiano. Certo. In altri paesi europei si è ormai 50, 60, in Olanda, in Belgio, ormai in Germania c'è stata una fortissima crescita. Devo dire che noi abbiamo una gamma elettrica che va dalla EV2, come abbiamo detto, all'EV9, quindi abbiamo assolutamente l'auto elettrica adatta a qualsiasi tipo di cliente, nel momento in cui il cliente italiano avrà effettivamente dei plus sufficienti per, certo, spingere una decisione così.
1: Il tema del costo dell'energia è un tema chiave in questo dibattito, e neanche adesso, con il costo della benzina a livelli mai raggiunti, neanche adesso l'elettrico riesce ad equiparare una TCO di una vettura endotermica, quindi c'è il tema di dover abbattere questo costo dell'energia, ma ovviamente qui entriamo in scenari che non ci competono minimamente di scelte energetiche, che sono purtroppo ancora legate molto al gas in Italia, mentre altri paesi come la Francia già puntano al nucleare. Ma torniamo invece alle auto. Prima parlavi di restyling importanti che hanno caratterizzato una parte del vostro parco, c'è tra le altre cose anche il restyling della seconda generazione di Niro, che punta sulla tecnologia ibrida. Ecco, cominciamo a parlare di questa tecnologia ibrida. È ancora, come dire, la valvola di sfogo, il momento di compensazione tra l'endotermico puro e l'elettrico?
0: Assolutamente sì, e secondo noi si rafforzerà ulteriormente. Perché? Perché di fatto noi parliamo del mercato italiano, abbiamo detto che sia un 6% addirittura drogato dalle immatricolazioni delle auto con ecobonus dello scorso anno. Però a oggi credo che nessuno sta considerando l'acquisto di un'auto nuova, non pensi almeno a un ibrido, che sia poi un mild hybrid, tecnologia che però sappiamo che è abbastanza, però io credo che il full hybrid avrà sicuramente nei prossimi anni un ruolo fondamentale. Quindi il fatto di avere una gamma ibrida vera credo che sia importantissimo, e Niro è stata per noi il primo modello ibrido che abbiamo presentato, poi è uscita la plug-in hybrid e poi l'elettrica, quindi è stato un po' il nostro ambassador nel mondo dell'elettrificazione. La scelta per quella che è il restyling della seconda generazione è quella di puntare esclusivamente sulla full hybrid, che è quella che sostanzialmente si meglio rappresenta un po' quelle che sono le caratteristiche e i trend del mercato. Dal punto di vista design, beh, devo dire che tutte le operazioni, noi le chiamiamo Pino, Product Enhancement, Facelift si chiamavano una volta, si chiamano ancora, hanno un denominatore che è comune, che è quello del Opposite United, che è il nostro concetto di design, che abbiamo visto declinato in modo più estremo, soprattutto sulle auto elettriche. E questo è stato il caso della Stonic l'anno scorso, ma così come la Niro, e vedremo anche la Exeed, dove c'è questo DNA stilistico di Kia che è estremamente marcato ed è un elemento che dà una grande forza, una grande consistenza alla nostra gamma. Quindi Niro ha sicuramente un ruolo nella nostra gamma, è stato un modello di successo e quindi credo che farà ancora la sua parte anche sul mercato italiano.
1: Quindi in un momento in cui l'offerta si moltiplica, arrivano sempre nuovi brand asiatici, arrivano sempre nuovi modelli e ne vediamo praticamente di nuovi ogni giorno, la scelta stilistica, l'impronta stilistica, il design continua ad essere, come è sempre stato del resto in Italia, un motivo di scelta.
0: Sì, lo è, e devo dire che nel nostro caso, avendo questo fil rouge, perché sì, al di là di quelle che sono poi chiaramente le declinazioni a seconda del segmento e della tipologia di automobile, però c'è un denominatore comune stilistico sia per quanto riguarda gli esterni, soprattutto il frontale, ma anche i gruppi ottici posteriori e gli interni, che sono un elemento comune caratterizzante che piace in questo momento ai guidatori europei, ma anche nel nostro paese devo dire che è un elemento ancora discriminante di scelta.
1: Veniamo alle alimentazioni. Prima abbiamo parlato di Kia Sportage, lo dicevamo, lo ribadiamo, il SUV più venduto in Europa, che arriva adesso con tre alimentazioni diverse. Di che si tratta?
0: Diciamo che abbiamo appena parlato di Niro e noi un anno fa abbiamo presentato su Niro Full Hybrid la versione Tri-Fuel. Tri-Fuel significa quindi un motore full hybrid, motore termico con il full hybrid e con la trasformazione a GPL. Questo permette di ottimizzare quelli che sono i vantaggi di queste soluzioni tecnologiche, perché il full hybrid chiaramente migliora le prestazioni dell'auto, perché il motore elettrico, soprattutto ai bassi regimi, migliora la coppia, migliora l'accelerazione, migliora la fluidità di erogazione della potenza. Con il motore GPL, la conversione a GPL, che permette di avere un ulteriore abbattimento delle emissioni di CO2, ma soprattutto un fortissimo abbattimento dei costi di esercizio dell'auto. E quindi fatto questo esercizio tecnologico su Niro, abbiamo poi pensato di applicarlo alla Sportage Full Hybrid, quindi auto che dopo il facelift dello scorso anno, sulla versione full hybrid offre un motore turbo benzina con 239 cavalli, quindi è un motore estremamente performante. Con l'alimentazione GPL, quindi la Tri-Fuel sulla Sportage che abbiamo presentato qualche settimana fa, abbiamo anche qui tutti i vantaggi del GPL. Abbiamo, da un punto di vista prestazionale, si perdono 2 cavalli, ma parliamo comunque sempre di 237 cavalli, e un risparmio in termini di costi per il carburante di 5 euro ogni 100 km. Quindi questo
1: risparmio è destinato ad aumentare visti i costi.
0: Assolutamente sì, questo è fatto con vecchie tariffe della benzina prima dell'allineamento che c'è stato. Ma la cosa importante è che noi, quando sviluppiamo una vettura GPL, facciamo dei test, dei durability test, che sono 150.000 km su 3 auto, fatti in un periodo di tempo estremamente limitato, perché dobbiamo proseguire con lo sviluppo del motore. E l'abbiamo fatto su Sport ha dato risultati assolutamente così, quindi poi in condizioni estreme di guida, perché sono 9-10 ore al giorno di utilizzo praticamente ai massimi regimi, no? Proprio perché vogliamo testare i motori nella loro condizione peggiore di utilizzo, che non è replicabile nella vita reale.
1: Chiaro.
0: Che significa che è assolutamente la risposta a chi oggi guida un diesel, e vedrà nei prossimi mesi con l'Euro 7 spariranno la gran parte dei diesel, soprattutto di cilindrate medio-basse, quindi chi fa tanti chilometri nella tecnologia Tri-Fuel ha una soluzione fantastica che permette di guidare e mantenere la piacevolezza del motore benzina turbo, nel caso specifico dello Sport, ma con dei costi di esercizio che sono molto più bassi di quello che fare con diesel.
1: Chiaro.
0: Quindi non è una cosa. Noi abbiamo da un lato le conversioni a GPL tradizionali, non col full hybrid, e poi queste con Tri-Fuel, che sono obiettivamente per il futuro nostro diventerà addirittura una gamma all'interno della gamma, perché tutte le full hybrid che arriveranno di Kia vedranno questa tecnologia.
2: Bene, termina qui anche questa puntata di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Giuseppe Bitti, presidente e CEO di Kia Italia. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
5: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
6: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Continua a crescere la lista dei paesi che hanno vietato o vieteranno nei prossimi mesi i social media ai minori di 15 o 16 anni. Queste sono le età su cui c'è un accordo quasi globale. L'ultimo annuncio è stato fatto giovedì dagli Emirati Arabi, che hanno fissato a 15 anni l'età minima per l'utilizzo dei social. Lunedì scorso il primo ministro britannico Starmer, che ha un sacco di altri problemi, però ha detto che il governo vorrebbe far approvare entro Natale il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, per farlo entrare in vigore attorno alla primavera 2027. E si inserisce in questo filone il divieto imposto dalla Norvegia di usare gli strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte degli alunni delle scuole elementari, limitando al contempo l'uso anche nell'istruzione dei ragazzi più grandi per prevenire un impatto negativo sull'apprendimento. Sono moltissimi gli scienziati e anche le ricerche che dicono che l'uso di questi strumenti, intelligenza artificiale, comunque gli smartphone in generale, hanno un impatto sulle proprietà cognitive, sulle capacità cognitive dei giovani. E quindi molti governi stanno anche tornando un po' indietro rispetto a certe scelte. Ad esempio, la Norvegia era stato uno dei paesi che per primi aveva spinto l'uso di tablet, di computer a scuola, però negli ultimi tempi la Norvegia e anche altri paesi del nord Europa, ma non solo il nord Europa, stanno un po' tornando indietro, ad esempio cercando di incentivare l'uso della carta. Nel 2024 il governo norvegese era stato uno dei primi al mondo a vietare l'uso degli smartphone nelle scuole. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: Allora, ChatGPT rimane ancora oggi l'assistente di intelligenza artificiale più popolare al mondo, con oltre 1,1 miliardi di utenti mensili, ma per la prima volta da quando esiste, dalla fine del 2022, la sua quota di mercato è scesa sotto il 50%, poco sopra il 46%. Cresce Gemini di Google con 662 milioni di utenti, quasi il 28%, Claude, usato da 245 milioni di persone, poco sopra il 10%. Tutti gli altri sistemi, cioè Grok, Perplexity, DeepSeek, Meta, AI e altri che vi vengono in mente, hanno tutti una quota di mercato inferiore al 5%. Dopo lo sbarco in borsa, SpaceX ha acquistato per 60 miliardi in azioni, quindi di fatto se l'è comprata quasi a gratis, la startup Cursor, uno dei nomi più importanti per il vibe coding, quelle piattaforme che aiutano i programmatori a generare codice grazie all'intelligenza artificiale. Notizia molto importante nel settore è quella che arriva da Apple, che aumenterà i prezzi dei suoi prodotti per compensare l'impennata dei costi delle memorie determinata dalla carenza di prodotti, visto che le produzioni sono state quasi tutte dirottate su componenti utili ai data center di intelligenza artificiale. Ad annunciare questi aumenti è stato in persona l'amministratore delegato Tim Cook in un'intervista al Wall Street Journal, che dice: le abbiamo provate tutte, ma la situazione è diventata insostenibile, non ho mai visto nulla di simile in nessun settore in oltre 40 anni. E anche per Apple una componente dell'aumento di richieste di memoria e quindi poi di contestuale prezzo del prodotto è legato all'intelligenza artificiale. Parliamo di Google, che ha iniziato la distribuzione di Android 17 sugli smartphone Pixel, quelli compatibili. Comunque sempre i Pixel sono i primi a ricevere le novità che riguardano Android, mentre gli altri produttori di smartphone Android distribuiranno la nuova versione del sistema operativo nel corso dei prossimi mesi. La svedese Ericsson, che produce apparati di rete per le telecomunicazioni, ha presentato la nuova edizione aggiornata del Mobility Report, uno studio che analizza l'evoluzione delle reti mobili a livello globale. Allora, intanto il traffico dati è aumentato in tutto il mondo del 22% in un anno. Nel primo trimestre del 2026 gli abbonamenti 5G nel mondo hanno superato la soglia dei 3,1 miliardi e il dato principale che emerge dallo studio è che il traffico verso la rete, cioè l'uplink, noi utenti che mandiamo dati oppure li trasmettiamo ad altri, aumenta più velocemente del traffico verso l'utente, cioè il famoso downlink, il download, che è sempre stato predominante ed è ancora predominante, ma l'aumento è inferiore rispetto all'uplink. A proposito di 5G, a fine 2025 c'erano 390 operatori che avevano già lanciato servizi 5G, ma solo 90 offrono il cosiddetto 5G standalone, cioè dove tutta la catena tecnologica è basata su tecnologie 5G. Mentre oggi molto del 5G in tutto il mondo è basato sul vecchio 4G che è stato potenziato con apparati 5G. Però prima o poi tutti andranno sul 5G standalone. A proposito di connettività, dove non c'è fibra ottica, dove non c'è 5G, bisogna ricorrere a qualche alternativa. Allora si va su satellite. Amazon continua a lanciare satelliti in orbita per far partire il proprio servizio di connettività internet satellitare. Questa settimana un razzo Ariane ha messo in orbita 36 satelliti di Amazon Leo, portando a 367 il totale. L'obiettivo finale per costruire la rete Amazon Leo è di 3200. Al momento il servizio non è ancora attivo. Una notizia che riguarda Essilor Luxottica, che ha annunciato un accordo con l'americana Applied Materials per sviluppare lenti di nuova generazione per occhiali smart dotati di intelligenza artificiale e realtà aumentata. Questi occhiali si affiancano ai prodotti che Essilor Luxottica sviluppa da alcuni anni assieme a Meta, quindi non li vanno a sostituire, e questo conferma che il prodotto è molto interessante, che l'azienda crede nello sviluppo dei wearable dotati di display e ovviamente di intelligenza artificiale. Allora, notizia super interessante che riguarda la tedesca DeepL o DeepL, uno dei sistemi di traduzione più famosi al mondo, che ha già esteso i propri servizi alla traduzione vocale. Ha acquisito la californiana Mixhalo, è una piattaforma audio per eventi dal vivo che effettua anche traduzioni simultanee direttamente sullo smartphone per chi partecipa ad un evento. Quindi uno va, invece di prendersi le cuffiette, il trasmettitore, eccetera, eccetera, ha tutto nello smartphone via un'app. E tutto viene fatto con l'intelligenza artificiale e ovviamente in un numero elevato di lingue. Per il momento ne vengono supportate 33. E quindi non devi avere 33 interpreti tutti lì. Adesso è vero che si fa anche la traduzione con interpreti umani in remoto, però in questo caso è tutto basato su intelligenza artificiale. Parliamo di alcuni finanziamenti. La cinese DeepSeek ha raccolto i suoi primi capitali da investitori cinesi, ha incassato pensate 7,4 miliardi di dollari con una valutazione superiore ai 50 miliardi. La startup californiana Baseten, specializzata in inferenza, ne parleremo in questa puntata di inferenza, sta raccogliendo 1,5 miliardi di dollari dopo averne raccolti 300 milioni ad inizio anno. C'è un fortissimo interesse verso società che erogano token, quindi che fanno inferenza. La startup israeliana Dream, fondata 3 anni fa, ha raccolto 260 milioni di dollari dai venture capital. Dream sviluppa una soluzione per proteggere governi e infrastrutture critiche da attacchi informatici. Stesso settore per Twenty, una startup specializzata in guerra cyber, che ha annunciato di aver raccolto 100 milioni di dollari. Un'ultima notizia riguarda l'Italia e anche altri paesi europei, comunque noi guardiamo al nostro paese. Con il recepimento di una direttiva europea, dal 19 giugno chi vende prodotti o servizi online tramite un sito o un'app, quindi chi fa e-commerce, deve mettere a disposizione una funzione digitale dedicata per esercitare il diritto di recesso. Quindi quando c'è, e c'è in moltissimi casi, il diritto di recesso, non è che devi fare una procedura macchinosa, devi mandare una mail, chiamare, eccetera, eccetera. Ci deve essere una procedura più o meno automatica. Certo, devi compilare qualcosa, non c'è dubbio, però deve essere semplice come fare l'acquisto. Benvenuti a questa nuova puntata del 2024. Io sono Enrico Pagliarini, questa è la puntata del 21 giugno 2026. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, la scorsa settimana per poche ore non siamo riusciti a dare una delle notizie più importanti delle ultime settimane, se non degli ultimi mesi o addirittura degli ultimi anni, cioè la decisione del governo americano di vietare agli stranieri l'uso dei più avanzati modelli di frontiera di Anthropic per motivi di sicurezza nazionale. È stato, potremmo dire, il primo evidente caso nell'ambito dell'intelligenza artificiale di quanto la tecnologia sia oggi un fattore di supremazia geopolitica. Cioè, chi ha i sistemi più potenti può decidere chi li usa e soprattutto quando spegnerli. Allora, c'è chi sostiene negli ultimi giorni che la sicurezza nazionale non c'entri nulla, che sia solo un nuovo capitolo del complesso rapporto fra il governo e Anthropic. Però il risultato finale poco cambia. Adesso leggevo nelle ultime ore che Trump ha detto, tra l'altro, che non gli pare che ci sia un problema di sicurezza nazionale, cioè sono bastati pochi giorni che ha già cambiato idea. E però negli Stati Uniti le stesse aziende di tecnologia sono preoccupate perché queste decisioni arbitrarie, secondo molti osservatori, danno un'idea di inaffidabilità degli Stati Uniti e quindi a cascata anche dell'offerta tecnologica. Insomma, questo è un tema molto sensibile, molto importante, che rimette in quuota tutti i discorsi che si fanno sulla sovranità digitale e la sovranità tecnologica. Saluto Edmondo Orlotti, fondatore di Tiberion AI ad Abu Dhabi, esperto di infrastrutture di intelligenza artificiale. Grazie di essere con noi, bentornato.
2: Grazie Enrico e un saluto agli ascoltatori.
1: Potremmo dire che sei venuto al fresco, visto che sicuramente la temperatura ad Abu Dhabi e negli Emirati Arabi è un po' più calda.
2: Sì, meno differenza di quello che mi sarei aspettato a
1: certo,
2: Milano.
1: In questi giorni si crepa a Milano e dintorni, comunque siamo nel fresco dei nostri studi. Innanzitutto tu hai lavorato in Nvidia, in HPE, in aziende negli Emirati Arabi, adesso hai fondato una tua società che si chiama Tiberion, o come dicono gli americani stranamente Tiberion,
2: esatto,
1: non Tiberion.
2: La chiamano Tiberion.
1: E ti occupi di infrastrutture di intelligenza artificiale, ti occupavi di intelligenza artificiale quando non era sicuramente un tema così sexy di cui tutti parlano. Recentemente mi hai fatto leggere un report dedicato alla sovranità digitale che, alla luce della notizia della settimana scorsa, diventa un grande tema di estrema attualità, anche se mi sembra che non ne abbiano parlato in tanti, forse con il dovuto peso.
2: Ma diciamo che c'è una doppia valutazione. Ha sicuramente destato molta attenzione questo blocco imposto dal governo americano su Anthropic. Ha sicuramente stato molta attenzione, quantomeno a livello dei governi, a livello di chi fa parte del settore, perché pone delle problematiche significative per quello che riguarda l'accesso all'intelligenza artificiale, soprattutto l'accesso ai cosiddetti modelli di frontiera. Se ne è parlato meno per il grande pubblico, sicuramente è un argomento tecnico, però che ha delle conseguenze estremamente rilevanti nella vita di tutti i giorni. È altrettanto rilevante quanto, per esempio, non avere accesso al gas che ci serve per riscaldare le case o far funzionare le centrali elettriche.
1: Quindi potremmo dire la sovranità tecnologica è diventato, o comunque è sempre più, un problema reale e dovrebbe interessare anche a me cittadino.
2: Assolutamente.
1: Però ricordiamo che ad oggi è impensabile, probabilmente anche impossibile, o comunque estremamente difficile, avere sovranità tecnologica digitale se siamo basati nell'Unione Europea.
2: Sì, bisogna anche mettersi d'accordo su cosa si intende per sovranità. La sovranità è un concetto in evoluzione ed è un concetto che va preso in maniera graduale. Come tu dicevi, oggi è semplicemente impensabile costruire un'intelligenza artificiale del tutto priva di componenti di tecnologia americana. Non avrebbe molto senso, probabilmente non avrebbe senso in assoluto costruirla da zero in maniera completamente indipendente, però quello che è diventato importante è che bisogna avere una strategia di sovranità dell'intelligenza artificiale per essere sicuri di non essere esclusi dall'accesso alla tecnologia, che è diventato un fattore di competitività che interessa anche l'uomo della strada.
1: O potremmo dire dovrebbe interessare. Adesso abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: 2024.
1: Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 e con noi Edmondo Orlotti, fondatore di Tiberion AI, si occupa di intelligenza artificiale. Stavamo dicendo poco fa che il concetto di sovranità tecnologica, in generale, non solo digitale, non solo legata all'intelligenza artificiale, ma in particolare, visto che stiamo parlando di questo, è un concetto che dovrebbe interessare tutti noi, perché poi in definitiva ne va del nostro benessere come società, non solo come individui, famiglie, gruppi familiari.
2: Assolutamente, ne va del nostro benessere in tutti i settori che l'intelligenza artificiale tocca e, come sappiamo, vanno in qualsiasi direzione.
1: Allora, tornando anche alla notizia con cui abbiamo aperto, cioè questa decisione del governo degli Stati Uniti, tu nel report metti in evidenza un atto legislativo degli Stati Uniti che io ho cominciato a citare in giro perché è praticamente sconosciuto, che però è dell'inizio dell'anno, che si chiama Remote Access Security Act. Cioè il governo americano sta gradualmente estendendo il concetto di controllo sull'esportazione. Fino a poco fa, pochi mesi fa, io stesso tante volte ho dato la notizia del governo degli Stati Uniti che vietava l'esportazione di un chip, magari di Nvidia, in Cina. E quindi era un fattore strategico. Cioè io sono governo degli Stati Uniti e dico: tu è cinese, non puoi usare quella tecnologia. Questo concetto sta ampliandosi, come?
2: Ma sì, bisogna pensare a che cosa vuol dire usare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sono applicazioni che ovviamente per essere eseguite hanno bisogno di un'infrastruttura hardware. Quindi il governo americano ha sempre posto molta attenzione all'utilizzo delle tecnologie e ovviamente nel caso in cui le tecnologie possono avere un doppio uso, quindi un uso sia civile che militare, gli americani mettono sotto controllo l'esportazione di questa tecnologia. Quindi si è partiti da quello che è lo strato inferiore, quindi lo strato dei chip, la parte di infrastruttura hardware. Questo non è nuovo, nel senso che non riguardava solo i chip Nvidia, ma è sempre stato così, quindi
1: tanti anni.
2: Nessuna novità da questo punto di vista. Ed è anche comprensibile che gli americani vogliono che la tecnologia che può essere utilizzata in dual use, come si dice, quindi per usi civili e militari, non finisca nelle mani di potenziali pericoli per la sicurezza americana o dei suoi alleati.
1: Certo.
2: Ora, questo controllo, c'erano già molti segnali, come hai detto, questo controllo si è espanso dall'hardware, si è espanso anche sullo strato software. E per prima cosa, come tu citavi, sull'accesso remoto, c'era una falla in questo approccio sulla prevenzione dell'accesso da parte di entità ostili all'infrastruttura di intelligenza artificiale. La falla era che se io sottoscrivevo un abbonamento e prendevo GPU as a service, come si dice, quindi noleggiavo le GPU su un'infrastruttura che magari stava anche negli Stati Uniti, però la utilizzavo dalla Cina, di fatto,
1: non potevo importare i chip, ma se li usavo in cloud,
2: quindi hanno chiuso o stanno chiudendo questa

0: falla. Adesso però, come citavo nel report che è arrivato ben prima di questo blocco di Anthropic, in realtà c'erano già segnali e il governo americano stava già lavorando, e le varie entità del governo americano stavano già lavorando su un controllo che si è spostato ai modelli. Quindi lo stesso utilizzo dei modelli, quindi la fruizione dei token che questi modelli generano, era già un elemento che era stato attenzionato dal governo americano. Quindi bisogna tenere presente l'approccio all'intelligenza artificiale che anche arriva dall'industria americana. L'industria americana produce essenzialmente modelli di frontiera che sono i più avanzati del mondo e che sono modelli chiusi, e che vengono forniti l'accesso a questi modelli da parte di chiunque, delle aziende, che siano americane o straniere. L'accesso avviene tramite API, quindi avviene tramite un servizio remoto. Cosa significa? Significa che se il servizio remoto si interrompe, viene chiuso, io non ho più accesso. Questo è un approccio specifico. Non è l'unica forma per accedere all'intelligenza artificiale. Esiste anche un approccio basato sui modelli cosiddetti open source. I modelli open source possono essere scaricati, possono essere eseguiti come una normale applicazione, possono essere eseguiti anche sul mio PC di casa.
1: Sì, basta che sia potente, però sì.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sostanzialmente sì, sì. E quindi, diciamo, ti evitano quel rischio che qualcuno spenga il servizio.
0: Esattamente, esattamente. Beh. Quindi il problema adesso è che i modelli più avanzati per il governo americano diventano una minaccia per la sicurezza nazionale.
1: Certo. Ma chi dice, che non sono pochi quelli che dicono, ma tanto questo rischio che il governo americano imponga alle aziende degli Stati Uniti che hanno questi modelli di frontiera che moltissimi utilizzano, il rischio che lo blocchino è estremamente remoto ed è relegato solo a modelli super di frontiera, cioè è difficile che succeda qualcosa che possa destabilizzare l'economia, quindi chi se ne frega di questo rischio?
0: Beh, se pensiamo all'intelligenza artificiale come un qualcosa che influenza la nostra vita di tutti i giorni, quindi da quando ci svegliamo la mattina, quando andiamo al lavoro e a quando torniamo a casa, bisogna veramente domandarsi se si vuole lasciare la gestione della propria vita, del proprio lavoro, nelle mani di un paese che, per quanto amico, è un altro paese, può avere le sue politiche. E quindi, da questo punto di vista, è lo stesso principio per cui io le centrali elettriche le voglio avere nel mio paese o compro tutta l'energia dall'estero.
1: Certo, la dipendenza energetica, vediamo i casini che crea in
0: esattamente
1: tutti, tutte, certo.
0: E questo io ritengo che davvero in questo caso il paragone tra l'intelligenza artificiale, le AI factory che producono questa intelligenza artificiale con i token, il paragone tra queste AI factory e le centrali elettriche e la rete elettrica sia assolutamente calzante. È esattamente quello che sta succedendo oggi. Le AI factory, queste fabbriche di intelligenza artificiale, sono altrettanto strategiche quanto le centrali elettriche.
1: Ok, e il fatto di poter accedere da un lato a modelli erogati in remoto da grandi cloud provider come i sistemi americani con sistemi proprietari, modelli di intelligenza artificiale proprietari, e dall'altro la possibilità di usare modelli open source o open weight, come si dice, che io posso installare, se non sul mio computer, in un data center basato in Europa, che quindi mi toglie dall'imbarazzo di dover valutare questo rischio. Però non crea un problema, cioè dipendiamo da una parte dagli americani e dall'altra parte dai cinesi. Certo, i cinesi, se io prendo il modello e lo metto su un computer che sta in Europa, non mi possono spegnere nulla, però comunque crea un'altra forma di dipendenza.
0: C'è una dipendenza inferiore, ma c'è sempre una dipendenza, perché un domani i cinesi possono decidere di cambiare il loro approccio alla concessione dei modelli e possono chiudere, e non sappiamo se magari lo stanno già facendo, i propri modelli più avanzati all'utilizzo da parte di altri paesi. Quindi assolutamente, da questo punto di vista, e questo l'ho detto già da diversi anni, tu forse ti ricorderai anche Aleph Alpha,
1: sì, sì,
0: una delle prime aziende pre-ChatGPT che aveva visto molto lungo già ai tempi in Germania. Il fatto di avere modelli di linguaggio costruiti in Europa con l'approccio che usualmente l'Europa ha, quindi un approccio open source, è ormai chiaramente un elemento strategico fondamentale. Ancora più fondamentale rispetto ad avere il silicio prodotto in Europa, che è un percorso sicuramente molto più complesso e che, di cui gli effetti e benefici vanno valutati correttamente. Il modello di frontiera europeo è una necessità imprescindibile.
1: Sì, sì, infatti ricordo in una delle primissime puntate del podcast dedicata all'intelligenza artificiale tu avevi sollevato questo tema, anche comprendendo un altro aspetto importante dei modelli degli LLM, cioè della cultura di base su cui vengono addestrati.
0: Beh, basta fare delle prove molto semplici, basta chiedere informazioni, io l'ho fatto alcune volte, invito gli ascoltatori a farlo, basta chiedere ai vari modelli, nelle chat, chiedere la storia dell'Italia degli anni 70, chiesta a un modello, chiesta a ChatGPT, chiesta a Claude, oppure chiesta ai modelli cinesi, e le risposte che vengono fuori sono estremamente interessanti per la loro diversità.
1: Sì, comunque è una buona notizia quella che tu mi hai segnalato poco prima di iniziare questa registrazione, che un consorzio guidato dall'italiana Domin ha vinto la Frontier AI Grand Challenge della Commissione Europea ed è un progetto per realizzare un modello di intelligenza artificiale open source all'avanguardia che coprirà tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. È una buona notizia.
0: Questa è assolutamente un'ottima notizia, io dico meglio tardi che mai, ma certo, assolutamente.
1: Ci arriveremo. Allora, per erogare tutti questi servizi di intelligenza artificiale servono data center a go-go.
0: Assolutamente, servono data center di dimensioni, si può dire, colossali.
1: Quindi sempre più questi sistemi, cioè se noi vogliamo erogare questi servizi dall'Europa, magari con modelli open source cinesi o in futuro, beh, allora, c'è già qualcosa di europeo, non è che non c'è nulla, no? Anche di italiano. Avremo sempre più bisogno di data center in Europa, quindi tu prevedi che la costruzione di questi data center prosegua senza... come che non ci fosse un domani?
0: Allora, io posso dire che quantomeno per la visibilità che ho, fino al 2030 i progetti di data center in Europa sono assolutamente in corsa, con delle problematiche però legate ad altri fattori. La costruzione di nuovi data center oggi è limitata essenzialmente da un fattore energetico, non tanto perché l'energia non è disponibile, ma perché la rete elettrica non è stata disegnata per servire i data center, quindi adattare la rete elettrica a fornire energia per i data center richiede molto tempo.
1: Cioè portare in quel punto preciso 10, 20, 50 megawatt o di più è un problema.
0: Diciamo che il problema è anche che vanno portati a una certa tensione, vanno portati in un certo modo, quindi tutto questo richiede molto tempo. Un trasformatore di grandi dimensioni per questo tipo di impianti, che per costruire una sottostazione ha un tempo di fabbricazione che oggi, se lo ordino, richiede dai 16-18 mesi minimo in più, quindi diciamo, i tempi sono estremamente lunghi. Quindi da questo punto di vista molti dei progetti di data center, l'abbiamo già visto quest'anno, di fatto subiscono ritardi, e ritardi anche significativi.
1: Adesso ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Confezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: 24.
1: Siete all'ascolto di Radio 24, questo è il programma di tecnologia. Vi ricordo anche il nostro podcast collaterale, lo spin-off di 2024, lo speciale intelligenza artificiale, anche se l'intelligenza artificiale è un argomento di cui parliamo spessissimo, ma durante la trasmissione cerchiamo di stare un po' sull'attualità, mentre ci prendiamo il lusso di fare alcuni approfondimenti nel nostro speciale. Lo trovate online sul nostro sito, su tutte le piattaforme online e ovviamente anche sulla nostra app per smartphone. L'ultima puntata disponibile è un'intervista a Salvatore Sanfilippo, una sorta di superstar nel mondo dei programmatori, degli sviluppatori software. Un personaggio che ha fatto un'applicazione utilizzatissima, un database che si chiama Redis, che praticamente utilizzano quasi tutti nel mondo, quelli che sviluppano applicazioni, software di vario genere. Insomma, un'intervista molto interessante. Adesso è con noi Edmondo Orlotti, concludiamo nei prossimi minuti il nostro approfondimento su intelligenza artificiale, su sovranità tecnologica. E stavamo dicendo poco fa che ancora oggi, e chissà forse per sempre, per tantissimi anni, c'è una domanda incredibile di intelligenza artificiale, quindi necessità di data center. Parlavamo prima di energia, ma non c'è solo il tema dell'energia.
2: La domanda c'è, è reale. La crisi è sistemica, come dicevo, legata all'energia, e c'è anche un altro fattore molto importante che è legato ai costi di queste infrastrutture. Perché quando si parla tanto di gigawatt per i data center, io di solito preferisco parlare di megawatt perché sono un po' più realistici, ma quando pensiamo a un data center di 100 megawatt, stiamo parlando di un'infrastruttura la cui sola costruzione costa $1 miliardo. Quando io poi devo andarci a mettere dentro l'infrastruttura IT, devo aggiungerci almeno altri 10-12 miliardi, quindi sto parlando di un data center da 100 megawatt che costa quasi $15 miliardi. Questi sono investimenti importanti, e siccome c'è bisogno di molti data center, senza fare nomi, ma un grande sviluppatore di modelli mi ha chiesto di avere accesso a 1 gigawatt all'anno di capacità in Europa.
1: Pazzesco.
2: E non riusciranno mai ad averla.
1: Certo, quindi c'è una richiesta pazzesca.
2: Assolutamente, questo è solo uno.
1: E questo è solo uno, certo. Approfitto per chiederti, visto che si dice spesso, ogni tanto qualcuno... c'è un movimento non solo negli Stati Uniti sicuro, ma un po' in tutto il mondo verso i data center, cioè non si vogliono i data center vicini a casa propria. La Lombardia ha fatto una legge, mi sembra opportuna, che dice non faremo più data center in campo aperto, ma bisogna riutilizzare infrastrutture industriali dove non ci sono più industrie. Mi sembra una buona cosa per consumare meno terreno, ma poi c'è il problema dell'acqua. Cioè, molta gente si lamenta perché i data center consumano un sacco di acqua.
2: Allora, anche qui bisogna sfatare un mito. Posto che, come hai detto tu, il consumo del suolo va limitato o evitato possibilmente, e abbiamo da questo punto di vista in Europa l'opportunità di riprendere siti industriali che sono di fatto dismessi, dal punto di vista dell'acqua bisogna sfatare alcuni concetti. I data center che consumano molta acqua sono i data center che utilizzano un cosiddetto processo evaporativo per raffreddare l'infrastruttura IT. Significa che essenzialmente usano l'acqua evapora e con questo estrae calore, quindi consumano molta acqua. Questo è vero, e ci sono tanti data center che sono fatti così.
1: Sì, soprattutto negli Stati Uniti moltissimi.
2: Soprattutto negli Stati Uniti, sì. I data center diciamo più tradizionali dei grandi cloud e via dicendo. I data center per l'intelligenza artificiale, quasi tutti i progetti, diciamo in buona parte dei progetti, sicuramente tutti quelli che ho visto in Europa, in realtà non si usa un processo evaporativo, si usa un processo a circuito chiuso, come il radiatore di una macchina, come il circuito di raffreddamento di una macchina. Una volta che io ho caricato l'acqua, il consumo è zero. E questo è particolarmente importante perché io ho già avuto situazioni in Europa in cui ho dovuto spiegare che l'impatto ambientale di un data center è limitato.
1: Cioè consumi l'acqua all'inizio e poi basta.
2: Esattamente.
1: Cioè devi caricare il sistema, il radiatore lo devi caricare.
2: E soprattutto se pensiamo alla conversione di siti industriali che erano particolarmente inquinanti in confronto a i nuovi siti industriali, le nuove centrali dell'intelligenza artificiale avranno un impatto ambientale che può essere limitato in maniera estremamente significativa e avere anche dei benefici significativi, perché tutto questo calore prodotto può essere riutilizzato, come sappiamo, con il teleriscaldamento, ma a seconda delle latitudini può essere riutilizzato in varie forme, dall'utilizzo per le serre all'utilizzo anche per l'allevamento di pesci.
1: Addirittura?
2: Sì. Ne ho fatto uno in Norvegia, vengono fuori degli ottimi salmoni.
1: Ah, perfetto, con l'acqua che poi torna dentro.
2: Ovviamente.
1: Cioè, si raffredda
2: ovviamente.
1: E poi torna dentro. Tutti questi, cioè non tutti, però buona parte di questi data center, voi esperti li chiamate AI Factory o Token Factory, cioè cosa sono?
2: Sono delle infrastrutture in cui essenzialmente io ho dei computer con dentro delle GPU, che sono gli acceleratori dell'intelligenza artificiale, su cui girano dei modelli e producono token. Questi token viaggiano lungo le reti di telecomunicazioni e questi token sono il motore che poi viene sfruttato dalle applicazioni di intelligenza artificiale per generare i risultati di cui abbiamo bisogno, che possono essere da una chat a un'analisi di documenti o qualsiasi
1: sì.
2: altra cosa.
1: Si chiamano anche inference factory, giusto?
2: Esattamente. Io preferisco usare il termine token factory perché i token danno una misura quantitativa dell'intelligenza artificiale, cioè i token io li pago al milione, quanti milioni di token produco, okay. Quindi posso dimensionare un data center sulla base di quanti trilioni di token è in grado di produrre.
1: Perfetto, perché non tutti sanno forse che quando usano gratuitamente un modello di intelligenza artificiale, quella risposta che arriva, il testo che noi vediamo, anche facendo una ricerca su Google, quando c'è AI mode, AI overview, quel testo che ci viene generato, consuma token.
2: Esattamente.
1: Noi non ce ne accorgiamo perché
2: noi
1: non paghiamo.
2: Noi consumiamo token sia quando sottoponiamo la domanda che quando riceviamo una risposta.
1: Perfetto. E chi sono i clienti delle Token Factory?
2: Ma i clienti delle Token Factory possono essere direttamente aziende che sviluppano applicazioni internamente, quindi accedono alle cosiddette API dei modelli perché hanno le loro applicazioni interne, oppure possono essere, sono, le aziende che sviluppano applicazioni di cosiddetta generative AI. Quindi se io sono un'applicazione che sviluppa un'applicazione che fa l'analisi delle radiografie, uso token prodotti da una fabbrica che sta vicino a me, per esempio.
1: Certo, citi la radiologia perché lì si sono visti dei passi avanti incredibili.
2: I progressi hanno migliorato la qualità della diagnostica in maniera estremamente significativa, considerato anche il fatto che non è più soggetta all'errore umano. Quindi io posso avere risultati molto diciamo, più fedeli, con fattore di rischio inferiore rispetto a quello di un essere umano. Ma quello che riguarda i controlli qualità e altre questioni, sono, diciamo, l'intelligenza artificiale è più indicata. E non abbiamo ancora toccato il discorso dei robot, che un giorno si spera sostituiranno gli esseri umani, almeno in tutti quei lavori che presentano rischi per la persona.
1: Certo, oppure metterli laddove non troviamo più persone. C'è un sacco di mestieri dove non troviamo proprio più persone.
2: Questa quindi è diventata una strategia nazionale in diversi di quei paesi che hanno un fattore di natalità negativo.
1: Tipo la Cina,
2: esattamente.
1: È uno dei loro obiettivi. Tornando a quello che dicevi, cioè che i modelli open source costano meno, quindi le token factory rispondono a questa esigenza di spendere sempre meno e degli americani che però ti offrono un ambiente molto facile da usare, perché molte startup e molte aziende mi continuano a dire che usano questi modelli grandi di frontiera sia per facilità ma anche perché sono effettivamente i più evoluti. Che cosa mi dici da questo punto di vista? Cioè, se ti dico che i modelli open cinesi sono un po' più indietro rispetto agli americani?
2: Ma allora, adesso diciamo l'arretratezza non si misura neanche più in anni, si misura in mesi. Quindi bisogna veramente domandarsi se io ho bisogno di avere l'ultimo modello a disposizione, no? Se non sia una moda. Mi sembra un po' di ripetere il discorso che si fa sugli smartphone. No? Bisogna capire se veramente abbiamo bisogno dell'ultimo modello con le ultime funzionalità, soprattutto magari per compiti molto semplici. Questo è un primo aspetto. Poi dall'altro lato, anche qui, il fattore costo fino ad oggi non è stato così significativo, ma nel momento in cui si cominciano a ragionare di trilioni o

0: potete raggiungere Edmondo Orlotti a tiberion.ai o Tiberion oppure Tiberion come dicono gli americani. Dunque adesso parliamo di applicazioni di intelligenza artificiale. Una delle applicazioni di cui si parla molto negli ultimi tempi riguarda l'ufficio acquisti, quindi la famosa attività del procurement. Saluto Michael Verzotto, cofondatore, uno dei 5 fondatori di Source, una startup italiana che ha chiuso un round di finanziamento da 3 milioni di euro e che si occupa proprio di procurement. Michael Verzotto, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Enrico, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Voi vi occupate di intelligenza artificiale applicata ad una attività importante per le aziende, quella che in gergo tecnico viene definita procurement. Probabilmente chi ha fatto ragioneria dirà approvvigionamento, il termine in italiano, però definiamo quello di cui vi occupate, poi cerchiamo di capire come aiutate le aziende, come le aziende possono cambiare questa attività.
1: Certo, sì, procurement, ufficio acquisti, ecco, i nostri servizi quindi vanno in quella direzione. Allora, quello che facciamo noi, e proviamo a semplificare, è di fatto, prima di tutto, rendere qualsiasi tipologia di dato e informazione facilmente accessibile. Quindi ovviamente quando uno sceglie un fornitore, sceglie un partner commerciale, ha bisogno di informazioni, ha bisogno di dati per prendere le decisioni. Quello che facciamo noi è rendere tutti i dati e le informazioni che un ufficio acquisti necessita per prendere queste decisioni facilmente accessibili, e sopra questa base di dati ci costruiamo delle automazioni, queste famose automazioni agentiche. Quindi partiamo da dati verificati, che non sono i dati generati statisticamente dagli LLM, ma sono dati proprietari che vengono da banche dati proprietari. Verifichiamo i dati che ha generato l'intelligenza artificiale accedendo a banche dati proprietarie, e lì on top di queste generiamo tutta una serie di flussi automatici, flussi agentici, per di fatto far risparmiare agli uffici acquisti tempo.
0: Ok, abbiamo una brevissima pausa, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
3: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. A causa di un incidente si verificano code sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Caglianello e San Vittore in direzione Roma, e sempre per un altro incidente code anche sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo Italia 90 e Fuorigrotta in direzione dell'innesto con la diramazione Capodichino. Per un incidente sulla 12 era una Civitavecchia, è chiusa l'uscita di Torri in Pietra in uscita appunto in direzione della strada statale 1 Laurelia. Sulla 23 Palmanova Tarvisio traffico ancora congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. È tutto, mi fermo qui, grazie dell'attenzione.

0: 24.
1: L'ultima parte del nostro programma, stiamo parlando di applicazioni di intelligenza artificiale, in questo caso con Michael Verzotto, cofondatore di Source, che si occupa di procurement, quindi di tutta l'attività dell'ufficio acquisti. Ti faccio una domanda sul tipo di cliente al quale voi vi rivolgete. Sono piccole e medie aziende, grandi aziende? Perché immagino che per automatizzare questo processo ci debba essere una offerta di dati strutturati anche dall'altra parte, cioè se il mio fornitore o un mio potenziale fornitore parla solo al telefono e non ha esposti dati di nessun tipo, l'intelligenza artificiale penso che faccia fatica ad andare a raccogliere quei dati perché non ci sono.
2: Sì, certo. Allora, noi ad oggi ci concentriamo soprattutto sulle corporate, sulle enterprise, quindi la maggior parte dei nostri clienti sono aziende molto molto grandi, tendenzialmente

0: solo per il mezzo miliardo di fatturato, dove ci sono numeri di fornitori che spesso superano le migliaia di fornitori, decine di migliaia di fornitori, centinaia di migliaia di ordini e di attività quotidiane in diverse direzioni. E quindi assolutamente sì. E tanti operatori, orchestrare flussi complessi, chi verifica la qualità, chi verifica la parte tecnica, chi fa l'ordine, la parte legale, quindi tutto questo è chiaro che ad oggi viene fatto manualmente, con un grandissimo investimento di tempo, tanta perdita di risorse e serve un'automazione maggiore. Stiamo oggi anche sviluppando, andando in una direzione di offrire un prodotto più light per le piccole e medie imprese che possa dare quasi una suite che copre, ecco, questa gestione in modo un po' più leggero, ecco.
1: Certo, sì, chiarissimo. Diciamo che se ho tanti fornitori e tante attività, posso effettivamente trovare la strada per una maggiore efficienza. Se io ho, non dico 3 fornitori, ma 10 fornitori, sì, posso efficientare il processo, ma i margini sono ovviamente, risicati. Senti, qu quanto dipendete dai fornitori di intelligenza artificiale? Tipicamente i grandi fornitori degli LLM più noti, o invece avete scelto una strada diversa con modelli open installati su vostri sistemi? Cioè, che scelta avete fatto e in base alla scelta quanto dipendete anche per i costi da questi fornitori?
0: Ma allora, questa è una buona domanda, nel senso che siamo ancora in un momento in cui, e penso che la verità è che lo saremo sempre di più, hai tante soluzioni da poter scegliere, perché comunque questa tipologia di LLM veramente migliorano, continuano a rilasciarne di più ampi, con una capacità di analisi sempre e di generazione sempre migliore, quindi li utilizziamo. In questo momento noi utilizziamo LLM che poi ci permettono anche di avere un determinato grado di sicurezza e dati che risiedono all'interno dell'Unione Europea, perché sono comunque dei, come si dice, sono comunque dei prerequisiti che lavorando con le enterprise ti chiedono. E no, direi che non siamo per niente dipendenti, nel senso che poi per la tipologia di utilizzo che ne facciamo noi possiamo tranquillamente andare da un LLM all'altro, e i costi ancora ad oggi non hanno un impatto così grande sulla nostra soluzione, quindi ad oggi sicuramente non è un tema, e penso che andando in avanti si tenderà a rendere commodity, ecco, questa tipologia di servizio. Quindi no, non mi sento assolutamente dipendente. Secondo me, ecco, la sfida invece sarà capire, anche poi in termini di ottimizzazione di costi, quale LLM utilizzare, cioè quale modello diverso utilizzare tra i tanti che offre il mercato per quello specifico servizio, perché sai, magari per leggere una email e capire se c'è un sì o un no dentro basta una soluzione open source, magari per fare un'analisi complessa di un capitolato di gara, lì magari vai sull'ultima versione dell'LLM che ha una capacità di analisi molto più profonda e attenta. Ecco, quindi secondo me la sfida sarà soprattutto quella: quale tipologia di modello utilizzare per quale servizio.
1: Sì, chiarissimo. Quindi comunque voi ad oggi utilizzate LLM dei grandi provider.
0: Sì, per una questione, sai, proprio di comodità e non ad oggi investire tempo nel ottimizzare quale LLM scegliere per quale servizio. Prendi il leader di mercato, non ha un costo gigantesco, assolutamente no, non per il momento, ecco.
1: Ok, e per leader di mercato voi intendete Gemini, ChatGPT, Anthropic o chi altro?
0: Esatto, questi qui sì. Noi, vabbè, lo utilizziamo per la parte di programmazione cloud e per la parte di analisi utilizziamo Azure.
1: Molto interessante, ti ringrazio per questo. Di intelligenza artificiale, da tempo ci sono esempi di come è possibile affidare ad un sistema di intelligenza artificiale la gestione di un centralino per gestire le chiamate, soprattutto quelle in entrata. Uno dei problemi che ancora oggi vanno gestiti e infatti frena molti grandi progetti è la latenza, cioè tu vuoi che la persona, o meglio l'intelligenza artificiale che dall'altra parte ti risponda immediatamente.

0: esattamente come farebbe un umano. Invece l'intelligenza artificiale non è sempre detto che risponda esattamente alla velocità della luce. Oppure un altro problema sono le quando le informazioni da fornire sono molto complesse, o dove non puoi spendere così tanto per sopperire a tutto ciò, e allora dici ci lascio gli umani e ho risolto. Però si comincia a vedere qualcosa di applicabile e applicato, soprattutto ci sono alcune aziende che stanno cominciando a utilizzare queste tecnologie, sicuramente dove non hai alternative o l'alternativa è il telefono che squilla vuoto, la segreteria telefonica in alcune ore. E su questo sta investendo molte risorse Fonio, che è una startup austriaca, crede molto in questa tecnologia, ci credono anche gli investitori, visto che hanno annunciato da pochi giorni un round di finanziamento da 14,6 milioni di euro. Saluto Marco Caputo, country manager per l'Italia di Fonio AI, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Rico, un piacere, grazie per l'invito.
0: Che cosa significa occuparsi e quindi aver sviluppato una piattaforma per le comunicazioni delle aziende? Definiamo comunicazioni.
1: Guarda, comunicazione significa partendo dal telefono, quindi gestione delle comunicazioni via voce, è la gestione quindi di una chiamata in entrata o in uscita a un cliente o da un fornitore, quello che possa essere, per evitare fondamentalmente che una persona durante la propria giornata lavorativa venga interrotta o durante i momenti di chiusura anche perda chiamate, potenzialmente fatturato, clienti, generalmente qualunque tipologia di comunicazione.
0: Ok, potrei tradurre dicendo un risponditore automatico di chiamate in entrata, quindi una sorta di segretaria virtuale?
1: Corretto, corretto. Un po' meno, diciamo, risponditore automatico di una volta, ma il principio è quello.
0: Uno dei problemi, oddio, non so se chiamarlo problema, comunque una delle caratteristiche di molte aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, è che ci sono tante informazioni che non sono codificate, cioè le persone che lavorano in azienda sanno tante cose, ma non è che quelle cose poi sono scritte da qualche parte. E allora come fate a trasferire quel tipo di conoscenza all'intelligenza artificiale?
1: Ci sono due modalità. Una è quella di fare delle sessioni esplorative col cliente, dove proprio ci sediamo e conosciamo, impariamo riguardo il loro business, le loro chiamate normali. Di base quello che facciamo è che chiediamo a loro di raccontarci una giornata tipo al telefono, spesso e volentieri infatti parliamo con persone in reception o altri dipartimenti, e questo è un modo. E andiamo a creare quindi delle istruzioni scritte su come si deve comportare la gente. L'altra modalità invece è quella di mettere in piedi la gente, che comincia quindi ad ascoltare le chiamate, quindi fondamentalmente impara on the go e amplia la propria base di conoscenza, ovviamente senza improvvisare, ma andando a chiedere poi al cliente questa nuova informazione che io non conosco, a cui non so rispondere. Come posso rispondere? E in questo momento qua il cliente quindi può inserire la risposta ideale o magari un documento che risponde a questa cosa qui, l'AI si impara questi documenti, questa modalità di risposta, poi fondamentalmente si adatta per il futuro, per evitare allucinazioni e avere completa conoscenza del problema.
0: Marco, ti ringrazio per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
1: Grazie mille Enrico, è stato un piacere.
0: Allora, va detto che molte di queste soluzioni, ce ne sono tantissime sul mercato, molte di queste soluzioni appaiono ancora poco naturali, però certo, in alternativa a non avere nulla, oppure una vecchia segreteria telefonica potrebbe essere una soluzione, oppure se uno vuole veramente una interazione molto, tra l'altro molto veloce, con poca latenza, ma anche molto naturale nel linguaggio, gli investimenti e anche il costo dell'infrastruttura diventa importante. Abbiamo terminato la nostra puntata, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona domenica, un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci sentiamo la prossima settimana nella prossima puntata.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
5: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci e grazie. Next.
6: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica. Come sempre alle 15 l'appuntamento è con Grand Tour. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Buongiorno Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Veneto. Comincio io nel dirvi che vi porto con me in un giardino, addirittura un giardino monumentale, il giardino monumentale di Val San Sibio, dove troveremo statue, ma anche particolarità botaniche, poi allegorie, poi percorsi e anche un labirinto. Poi da qui ci sposteremo verso il confine e andremo a conoscere il borgo di Segusino e conosceremo anche due frazioni davvero particolari. Poi ancora entreremo in un parco, questa volta però un parco molto diverso perché entriamo nel parco delle grotte di Oliero e quindi andremo alla scoperta di queste grotte. E in chiusura a Padova per entrare nel museo del precinema. Alessandra, invece con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, oggi due percorsi facili e pianeggianti, pedaliamo su una ciclabile che ripercorre il tracciato di una vecchia ferrovia dismessa, quella che da Treviso portava alle porte di Mantova e che oggi si può percorrere in bicicletta per quasi tutto il tratto dell'antica ferrovia. Parliamo della ciclabile Treviso-Ostiglia, tra le maggiori arterie del cicloturismo veneto, una linea boscosa pianeggiante che incrocia anche siti di interesse storico e artistico, e poi pedaliamo nella Laguna Veneta lungo un percorso d'anello di 40 km incrociando la Via del Respiro, una spettacolare ciclabile a sbalzo da Cavallino Treporti a Punta Sabbioni. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E chiuderemo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto con due itinerari molto diversi tra loro. Il primo è il Cammino del Vino e della Pietra, che è un anello di circa 160 km suddiviso in 8 tappe che attraversa il paesaggio della Valpolicella, della Lessinia, tra vigneti ordinati e caratteristici muretti a secco che disegnano queste colline, e poi anche antiche contrade costruite appunto con la pietra locale e i borghi dove nascono i vini celebri come appunto l'Amarone e il Valpolicella. Un viaggio che intreccia quindi natura, tradizioni, sapori e anche cultura del territorio. Poi ci sposteremo in chiusura in provincia di Vicenza sul massiccio del Pasubio. Siamo nelle Prealpi Vicentine per scoprire la strada delle 52 gallerie. Oggi è uno dei trekking più affascinanti delle montagne venete, ma nato come insomma straordinaria opera di ingegneria militare scavata nella roccia durante la Prima Guerra Mondiale, un percorso che passo dopo passo diventa anche quindi un viaggio nella storia e nella memoria.
1: Come avete sentito, anche questa settimana tantissime le proposte, venite con noi. Il nostro viaggio in Veneto comincia da un giardino, il giardino monumentale di Val San Sibio, un giardino tematico del XVII secolo. Scopriremo perché monumentale e cosa, oltre le statue e le allegorie, lo rende uno dei giardini più famosi al mondo. Antonio è il capo giardiniere.
4: Troviamo nei Colli Ugani, che sono appunto in Veneto, a circa 18 chilometri da Padova. Noi siamo in provincia di Padova, a una cinquantina di chilometri da Venezia.
1: Perché parliamo di questo giardino, che già nel nome ha diversi elementi? È un giardino monumentale di Val San Sibio.
4: Allora, Val San Sibio è il paese dove si trova, la località dove si trova, che è nel comune di Casiano Terme, provincia di Padova. Val San Sibio deriva dal nome Valle di Sant'Eusebio, perché i Colli Ugani erano pieni di valli da pesca attorno, residui del mare Adriatico che una volta nella preistoria c'era in tutta la pianura padana. Questa valle si arrivava in barca da Venezia e era molto discussa, diciamo, o meglio contesa dai nobili veneziani per motivi economici. Qua c'erano i contarini Michele e Barbarigo, e nel 1630, anzi nel 1631 per l'esattezza, Zuane Francesco Barbarigo scappò da Venezia con tutta la famiglia, lasciò il palazzo di Venezia, prese rifugio a Val San Sibio, che già possedevano la valle in quell'epoca e dei casali, e una volta in loco perché scapparono alla grande peste, la peste quella cantata anche dal Manzoni, e una volta in loco fecero un voto solenne al Nostro Signore di che se avessero avuto la grazia avrebbero fatto qualcosa di memorabile per glorificare il nome di Dio. Il voto fu esaudito perché la peste non arrivò mai a Valsanzibio, ma si fermò a 7 km da qua a Monselice, quindi se hai fede grazie a Dio, se no gran fortuna comunque quello a seconda appunto del tuo credo. E quindi vollero ottemperare il voto solenne esaudito facendo il giardino che oggi si chiama Giardino Monumentale di Valsanzibio, che è un giardino altamente allegorico e simbolico. Infatti il progettista è Luigi Bernini, che è il fratello minore del grande Gian Lorenzo, era l'ingegnere idraulico della famiglia Bernini del Vaticano, e tutta la simbologia fu ispirata dal primogenito della famiglia, che è il cardinale Gregorio Barbarigo, poi vescovo di Padova e dopo la morte anche dichiarato santo. Qui c'è tutto un percorso di purificazione voluto da San Gregorio e fatto da Luigi Bernini, che si snoda in tutto il giardino e a varie tappe ti porta dal peccato, dall'ignoranza alla rivelazione, alla purificazione, alla fine del tuo viatico.
1: Antonio, prima di passare un po' più nello specifico su questo percorso del giardino monumentale, immagino sia riferito anche alla estensione del giardino stesso.
4: Beh, ci sono giardini, non so, Versailles è molto più grande, il giardino della Reggia di Caserta è molto più grande, questo è, diciamo, è una piccola perla, è monumentale principalmente per tutte le particolarità che in un così poco spazio, se vuoi, sono contenute, perché qua c'è di tutto, c'è dal punto di vista botanico, ci sono delle cose uniche al mondo, per esempio noi abbiamo la più alta concentrazione al mondo di bosso sempreverde, ne abbiamo 60.000 metri quadri e anche tra le piante più vecchie e più alte che potete trovare, perché qui abbiamo dei bossi di oltre 400 anni e che raggiungono i 5 metri d'altezza, addirittura i 9 metri d'altezza in quelli non potati. Poi ci sono piante dal Nuovo Mondo che sono considerate le più vecchie d'Europa, cioè le prime arrivate dal Nuovo Mondo quando ancora non erano neanche state classificate e non si sapeva né che cos'erano e se avessero attecchito ai climi della nostra Italia. Poi ci sono aspetti unici dal punto di vista, è stata introdotta per la prima volta la prospettiva. Il Bernini ha fatto piantare le piante di bosso più vicine nella parte più lontana del viale centrale per dare il senso della profondità, quindi questa è un'altra unicità. Ci sono 60 statue, fontane di vario tipo, alcune appunto innovative anche. Insomma, ci sono molte cose uniche al mondo che concentrate in uno spazio relativamente grande e che lo rendono monumentale.
1: Per quanto riguarda invece, diciamo, tutto il discorso del percorso allegorico, nella vostra esperienza, qual è il tratto, l'elemento che più attira o che più impressiona i visitatori?
4: Beh, i visitatori sono sempre impressionati, a parte dagli aspetti botanici di questi muri vegetali che si vedono solo qua, dal labirinto. Noi abbiamo il labirinto di bosso, appunto, sempre della stessa pianta, del bosso sempreverde, che è considerato uno se non il più antico al mondo di quelli vivi, cioè fatti di piante, e il labirinto fa parte del percorso di purificazione, è una tappa importante e ovviamente attrae molto per mille aspetti, a parte la bellezza perché lo si può vedere dall'alto ed è un quadrato con quattro settori molto geometrico, che aggiunta la particolarità di essere stato costruito, o meglio piantato, su l'unica parte del giardino che non è stata terrazzata, e quindi il terreno segue il naturale degrado dai colli alla valle, è in discesa, ma dall'alto è tutto sullo stesso piano perché le piante sono potate a bolla. È un vero labirinto, ci si può perdere, è appunto una tappa importante perché si arriva al labirinto carichi di angosce, peccati, confusi sul nostro ruolo terreno, ci si immerge nel verde di bosi, ci si può perdere, si possono incontrare sette trabocchetti come i sette vizi capitali, se uno va in uno di questi deve mestamente tornare sui propri passi, pensare al peccato che ha commesso, chiedere il perdono e riprendere la retta via, questo è il simbolismo, finché arrivi alla torretta rialzata centrale. Dall'alto della torretta dovresti avere le idee più chiare di quello che devi fare la tua vita, e libero dai peccati vai a meditare in un'altra tappa del giardino che è la grotta dell'Eremita, questo è il simbolismo. Ovviamente molti vengono qui anche per fare invece il gioco nel labirinto, che non sarebbe quello per cui è nato, però ovviamente va bene anche così.
1: E avete mai dovuto aiutare qualcuno a uscire dal labirinto?
4: Più di una volta, adesso infatti il labirinto non si può più entrare senza il nostro personale. In passato, quando avevamo meno visite ed eravamo meno strutturati per le visite, appunto si entrava liberamente e senza nessun aiuto, e in alcuni casi abbiamo avuto dei maleducati che hanno fatto dei danni per cercare di uscire. In altri invece avevano avuto la pazienza, ma si sentivano degli urla che provenivano dal labirinto perché persone proprio si erano perse.
1: Da Val San Sibio, provincia di Padova, ci spostiamo più a nord, verso il confine, a Segusino, per scoprire non solo Segusino stesso, ma anche Stramare e Milièse, la prima cittadina, e Gloria Paolon.
5: Noi siamo in una valle nel nord-est, quindi alta provincia di Treviso, proprio al confine con la provincia di Belluno. Ecco, ci piace un po' definirci così, la porta d'ingresso nord della provincia di Treviso e delle colline del patrimonio UNESCO, delle colline Valdobbiadene e Conegliano.
1: Partiamo da Segusino, ovviamente, perché è il comune di cui lei è il primo cittadino, la prima cittadina. Ce lo racconti un po' e poi esploriamo anche un po' tutto quello che c'è intorno.
5: Allora sì, è un piccolo comune di 1800 abitanti, appunto incastonato in questa valle lungo l'asta del Piave, un comune di tradizione agricola e montana, che poi negli anni recenti si è anche sviluppato dal punto di vista industriale, senza mai perdere questa tradizione, però appunto che si è evoluta in una chiave un po' turistica e legata all'enogastronomia, quindi ai prodotti locali, tendenzialmente caseari o comunque legati all'allevamento, e anche di riflesso legati al prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene.
1: Esploriamo un po' appunto i dintorni, perché qui ci sono due frazioni che sono di grande interesse.
5: Sì, abbiamo due frazioni montane, una di mezza costa in realtà e una più montana, più in alto, che ci piace promuovere, ci piace raccontare. Sono entrambe delle frazioni storiche molto antiche. Uno è il borgo di Stramare, un piccolo borgo in pietra, veramente poche case, pochissimi abitanti, molto molto suggestivo, e all'inizio del Novecento contava 140 abitanti, adesso sono più o meno 4, ecco, è un numero un po' variabile, però molti molti villeggianti, molti hanno molti proprietari di seconde case.
1: Molto molto antico, perché se non ricordo male risale al X secolo, giusto?
5: Sì, esatto, è stato fondato da dei carbonai, perché appunto si trova sull'acqua e quindi anche la presenza dell'acqua era importante, e è stato creato appunto in quell'epoca.
1: Ed è un borgo, anche qui mi corregga se sbaglio, molto romantico, tant'è che viene detto degli innamorati.
5: Viene detto degli innamorati perché appunto il patrono è San Valentino, cioè anche al centro della piazzetta c'è questa piccola chiesetta rotonda dedicata a San Valentino, che oggi viene vista in una chiave romantica, ovviamente, come tutti sappiamo, ma originariamente San Valentino era il protettore degli epilettici, quindi una tradizione, ecco, che poi è stata cambiata negli anni, ma comunque sì, oggi c'è anche la leggenda che bere l'acqua della fontana che c'è al centro della piazzetta, insomma, possa portare bene dal punto di vista amoroso.
1: E poi ci diceva appunto c'è quest'altra frazione che invece è un po' più in alto.
5: Più in alto troviamo il borgo di Milièse, anche questo è stato creato sempre nel 1250 circa, di vocazione più agricola, quindi ai tempi tutte le famiglie di Segusino avevano del bestiame, quindi nel periodo estivo salivano per l'alpeggio anche questo borgo oggi ha invece una vocazione più turistica, una chiesetta che non manca mai, una chiesetta molto pittoresca dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, ed è un punto di partenza per passeggiate, escursioni nella natura.
6: E proprio a questo proposito, ci sono dei percorsi che lei vuole presentare agli ascoltatori, ai viaggiatori che arrivano da voi?
5: Allora, il più conosciuto probabilmente è proprio quello che dal centro paese, quindi dal centro di Segusino, porta al borgo di Stramare attraverso un percorso fatto di ponticelli che permettono insomma di percorrere una risalita fiancheggiando un torrente, quindi è molto molto suggestivo, è un percorso appunto che si chiama dell'acqua proprio perché fiancheggia questo torrente seguendo la valle, mentre se per spostarci in alto partendo da Migliese ne abbiamo diversi, forse il più conosciuto si chiama Andare e Tornare dal Doc, che è il nome della nostra montagna, e permette appunto di fare un percorso ad anello passando anche per le creste, per le cime di questa montagna, dove c'è un panorama che vede la valle davanti ma anche le vette feltrine dietro, e quindi anche questo è molto panoramico.
7: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
8: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
9: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto, rientriamo in un parco, questa volta un po' diverso. In provincia di Vicenza c'è il Parco delle Grotte di Oliero. Le grotte, certo, ma anche il parco, il fiume e i musei. Insieme alla sua squadra, Ivan Pontarollo gestisce tutte le attività.

0: behind.
1: Siamo al confine, il nostro comune confina con Trento, con Belluno e Treviso e Vicenza. Siamo in provincia di Vicenza, però a due passi da Bassano. È un'ora delle principali città: Verona, Treviso, Padova, Trento e Venezia.
2: Se lei dovesse descrivere le grotte di Oliero, cosa sono, cosa rappresentano a chi non sa nulla di questo luogo, come le descriverebbe?
1: Allora, le grotte di Oliero fanno parte del sistema carsico dell'altopiano di Asiago. Noi qui in Val Brenta siamo tra l'altopiano di Asiago e il Monte Grappa, sono due sistemi carsici. Composti da roccia sedimentaria, dolomia, e una roccia friabile dove all'interno di queste massicci enormi di chilometri e milioni di metri cubi si creano queste grotte, diciamo, con il lavoro nei millenni dell'acqua che scava e poi trasporta il calcare e crea tutte queste bellissime concrezioni, molto belle da vedere ma anche molto affascinanti da esplorare, come i nostri spelosubacquei che vengono da tutto il mondo, che esplorano a livello sommerso con le immersioni, le grotte. La grotta di Oliero è stata scoperta più di 200 anni fa dal Parolini, che era un botanico ma anche un industriale dell'epoca, perché lui produceva la carta per Remondini, che era un noto stampatore padovano, e c'è anche un museo a Bassano. Abbiamo anche un museo noi delle cartiere qui a Bassano dedicato a lui. Poi abbiamo il museo di speleologia del carsismo, sempre Parolini, creato inizialmente dal gruppo speleologico locale Giara Modon, adesso gestito da noi e realizzato dal comune della Val Brenta. Queste grotte sono piccole ma hanno un significato enorme dal punto di vista anche idrogeologico, perché la risorgiva negli anni più di siccità, anche nel 2003 che c'è stato un anno senza precipitazioni, abbiamo sempre avuto l'acqua che usciva di ottima qualità. Le grotte Oliero hanno anche un altro significato turistico, significato ambientale, significato anche di ricerca, perché i nostri speleologi subacquei da tutto il mondo l'hanno esplorata per 4 km e continuano a fare ricerche per cercare di trovare le cavità, ma anche recuperare dei reperti di roccia e degli elementi utili anche alla ricerca scientifica. Viene utilizzata anche per l'energia idroelettrica, perché il fiume è corto, è circa 200 metri, uno dei più corti, forse il più corto d'Italia, viene leggermente deviato e viene prodotta energia elettrica che può servire anche a molte abitazioni qui sul nostro territorio.

0: Lei già così tratteggiato i significati di queste grotte e ci ha parlato anche delle attività degli speleologi. Io però le chiedo, per il visitatore, diciamo, comune, venire, in che cosa consiste la visita e come si svolge?
1: Allora, il parco è più di 30 ettari, chiamiamolo un parco di interesse regionale. La grotta, la visita in grotta, si entra con la barca, è stata mantenuta la caratteristica della prima volta che il parolino è entrato nella grotta e dura circa mezz'ora. Si fa un piccolo tratto in barca, si scende e si fa un percorso con la guida all'interno delle concrezioni, e poi c'è una sala con una colata di circa 18 metri e poi si ritorna da dove si è partiti, sempre con la barca. Dura circa mezz'ora. Poi c'è il parco, ci sono gli altri covoli, c'è il covolo dei Sorei, il covolo degli Assassini, poi il parco e i due musei visitabili. Poi c'è un terzo museo di speleologia Cassino Lastagna, creato lungo, si può percorrere un percorso lungo il fiume pedonale, molto bello, e abbiamo creato una sorta di caccia al tesoro dove si vanno a toccare gli elementi più essenziali del parco, e si chiude poi il museo etnografico dove viene anche dato un omaggio per chi completa il percorso.
0: Torniamo a Padova e con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese, entriamo nel museo del Precinema.
2: Oggi andiamo a Padova a scoprire un museo che si occupa di un tema davvero strano e particolare. Stiamo parlando del Museo del Precinema. Fondato nel 1998 da Laura Minici Zotti, si è posto l'obiettivo di raccontare la natura e la storia del cinema, però non limitandosi alla sola esposizione dei macchinari che dai fratelli Lumière in avanti hanno dato vita a questa forma di arte, quanto piuttosto prendendo in considerazione, descrivendo e analizzando quelle che sono state le forme di, potremmo definirli, spettacoli ottici che nel corso del tempo hanno portato l'uomo ad approdare appunto all'invenzione del cinema. Prima di tutto, come sempre, due parole sulla sede di questo museo, che è Palazzo Angeli, realizzato nel corso del XV secolo come residenza del cardinale Bessarione, ed è collocato nello straordinario Prato della Valle, che non solo è la più grande piazza di Padova, ma con i suoi quasi 90.000 metri quadri rappresenta una delle piazze più grandi d'Italia e secondo me anche una delle più belle. Si tratta di un edificio anche lui molto bello e molto imponente, con la struttura tipica degli edifici di foggia veneziana, però trasportati sulla terraferma. È articolato su quattro piani fuori terra che vengono in qualche modo definiti da una bellissima facciata a tre arcate ed è collocato in modo da costituire una sorta di chiusura della piazza in direzione del centro storico. Tra l'altro la posizione è così bella che Canaletto, da una delle finestre di questo palazzo, con il supporto, neanche a dirlo, di una camera oscura, aveva dipinto una veduta dell'intero prato antistante. Ma torniamo al nostro museo, che è una raccolta per molti aspetti davvero unica al mondo di lanterne magiche, pantoscopi, vedute ottiche, stereoscopie, teatri d'ombre, giochi e strumenti musicali, tutti finalizzati a documentare appunto il percorso che è stato fatto a partire dalla fine del Seicento in direzione dell'invenzione e della creazione del cinema vero e proprio. Allora, dal punto di vista dell'esposizione, la visita al nostro museo inizia con lo spettacolare Mondo Novo, che è posto nella prima sala e che è una costruzione in legno realizzata nel Settecento che rappresenta un teatro neoclassico in miniatura, perfettamente riprodotto sia per quanto concerne l'interno con il palcoscenico decorato a stucchi che per quanto riguarda l'esterno. Questa costruzione è di fatto un pantoscopio, cioè uno strumento che permetteva, guardando all'interno, di vedere delle immagini che erano il risultato di dipinti fatti su carta colorata e intagliati sui quali si collocavano anche delle figure snodate che erano animate con dei fili. E questo strumento ha la particolarità non frequente per il resto del mondo di essere perfettamente funzionante. Ma l'intero museo è una continua fonte, secondo me, di sorprese e di meraviglie, perché se davvero si tratta di un'esposizione nella quale è possibile scoprire tutto, ma veramente tutto, relativamente all'affascinante mondo delle lanterne magiche, con una serie infinita di vetri per proiezione colorati e dipinti a mano, ma anche con lanterne magiche doppie, scientifica, doppio obiettivo, lanterne cinema. È anche vero che questo museo espone anche antichissime macchine fotografiche, giochi ottici, camere oscure, vedute ottiche settecentesche per il pantoscopio e una ricchissima serie di attrezzature che fanno parte della creatività e dell'evoluzione dell'universo della narrazione per immagini che ha appunto preceduto la nascita del cinema. Allora, per chi ama il cinema è davvero un museo imperdibile, ma anche per chi non è cinefilo è senz'altro un museo che racconta il nostro passato in una maniera affascinante e davvero molto molto coinvolgente.
0: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma il racconto del Veneto continua.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Gran Tour.
1: Terza parte di Gran Tour, preparate le biciclette.
0: Gran Tour, a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. In questa puntata dedicata al Veneto pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso-Ostiglia costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 chilometri attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
1: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 chilometri, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 chilometri per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Brenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare il proprio viaggio.
0: Dicevamo, un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
1: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità. Ha una lunghezza insomma che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici è un vero e proprio bosco lineare, e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto, molto utilizzato, proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura, e poi è un sedime proprio, e allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini, che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine insomma laterali che corrono.
0: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
1: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Ostiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico, naturalistico e culturali. Quindi abbiamo una bella presenza di ville venete, nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione. Abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombinodese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi, ce ne sono poi anche altri. Uscire per esempio a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate, la presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio. L'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che diciamo permane l'ultimo periodo della sua vita circa un mese qui a Campo San Piero. E quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto, ma molto frequentati, perché sono delle vere e proprie oasi di pace. Quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese, che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
0: Grazie allora Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
1: Grazie, grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti e, come diciamo di solito, ci vediamo in Ostiglia.

0: E ora vogliamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, un territorio che è anche patrimonio UNESCO, e lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare, che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo delle bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo Giro Laguna, in collaborazione con Area Bike Hotels, che è un'associazione che contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Opiccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Rio Maggiore, che sono le due prospicienze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Rio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Rio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra cattolica cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti, il Sile per esempio come fiume l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fiume Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti, e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra, senza l'intervento della bonifica, saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra, hanno portato a creare, da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere, e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte gli insegnanti, e li facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo

0: discorsi dolci, vedremo se sarà altrettanto dolce il nostro Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati in nostra compagnia sulla A4. Nel tratto Brescia-Padova si verificano code ancora per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia e sempre per lavori code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andorra in direzione Genova. A causa della presenza di un cantiere di lavoro si procede in coda anche sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. È tutto, grazie della vostra attenzione, ci risentiamo tra circa un'ora.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: E in un attimo siamo all'ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico, la scoperta oggi del Veneto che ora decliniamo tra trekking e cammino, e lo facciamo parlando del Cammino del Vino e della Pietra, che è un viaggio a piedi che in qualche modo racconta il territorio attraverso due elementi che lo caratterizzano, potremmo dire anche da secoli, il vino e la pietra. In particolare siamo nella zona racchiusa tra la Valpolicella e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, nella parte nord-ovest della provincia di Verona, ed è un cammino che appunto attraversa vigneti ordinati ma anche insomma antiche contrade costruite appunto in pietra, ma non solo, e sono circa 160 chilometri che si sviluppano ad anello e che raccontiamo oggi in compagnia di Nello Dalla Costa, presidente dell'associazione che gestisce questo cammino. Buongiorno Nello.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, come facciamo spesso, partiamo dall'idea: cosa vi ha spinto a ideare questo cammino, questo itinerario?
1: Penso come molti altri cammini, quindi un gruppo di persone, di amici che da anni fanno cammino in Italia e anche fuori Italia, e che a un certo punto ha detto: ma nel nostro posto non lo merita un cammino anche qui da noi? E la risposta è stata subito: certo che sì. Ecco, questa è stata proprio perché è nato il cammino. Quindi abbiamo, è un cammino molto recente, siamo appena partiti fondamentalmente, perché è nato come idea 2 anni fa, quindi 2 anni di uscite, perlustrazioni, cambi eccetera eccetera, finché a fine dell'anno scorso siamo diventati associazione, quindi una PS, e dall'inizio di quest'anno siamo partiti operativamente.
0: Parlando del nome invece, siamo nella zona di grandi vini come appunto insomma Valpolicella, Ripasso, anche l'Amarone, mentre la pietra in che modo caratterizza questi luoghi?
1: Beh, diciamo, per chi conosce minimamente il territorio dell'Alta Valpolicella e la Lessinia, la pietra è presente ovunque, dai pavimenti ai tetti, alle case, perché da sempre si è usata il materiale presente, quindi una pietra locale che si chiama Scaglia Rossa o Pietra di Prun, che ha preso il nome appunto da questo paese dove ci sono delle cave da secoli, secoli, secoli, e quindi ovunque c'è la pietra. Quindi la fotografia, il vino della Valpolicella, della Bassa Valpolicella e della collina della Valpolicella, mentre in Lessinia, se si fa un volo sopra, si vede solo soltanto pietra ovunque.
0: Parlando appunto di questo territorio, del percorso, sono, come abbiamo detto, 160 km ad anello divisi in 8 tappe. Partiamo da San Pietro in Cariano a Fumane, e poi come si sviluppa l'itinerario?
1: Diciamo, l'anello si sviluppa, tocca tutti i comuni della Valpolicella, comuni della Valpolicella classica, e poi praticamente tutta la Lessinia occidentale, quindi i comuni di Sant'Anna, i comuni di Arbezzo, il comune di Bosco e Chiesanuova, sconfina anche in Trentino, perché la parte alta del parco della Lessinia è in zona Trentino, quindi del comune di Ala e del comune di Avio, quindi le parti più alte sono di quei due comuni di Trentini, che hanno comunque subito aderito anche loro a questa idea di sviluppare e di aiutarci in questo cammino.
0: E quali sono i luoghi che caratterizzano questo viaggio a piedi?
1: Allora, i luoghi, intanto naturalmente tutti i vigneti della Valpolicella che attraversiamo e andiamo a toccare diverse cantine, soprattutto le cantine piccole che ci stanno a cuore, quindi le cantine che da sempre hanno una cura del territorio locale, capillare, piccolo.

0: collina familiare, e poi nella parte alta invece tutta la zona del parco, quindi con le meraviglie del parco, che vuol dire gli alti pascoli, le maighe, le zone del parco delle cascate di Molina, il ponte di Vea, che è forse il ponte naturale più grande d'Europa, e tanti altri luoghi della Lessinia. In Valpolicella andiamo a toccare naturalmente anche tutti i punti storici importanti, architettonici. Noi abbiamo due pievi romaniche, una più bella dell'altra, quindi San Floriano e la pieve di San Giorgio in Gana Poltron, che è una chiesa longobarda, e diverse piccole chiese romaniche, che erano le chiesette, diciamo, dei paesi in epoca medievale, ancora affrescate, quindi veramente qualcosa di molto particolare, molto bello.
1: Ecco, pensando invece all'accoglienza, c'è qualcosa che mette insieme il vino e la pietra?
0: Ma c'è, nel senso che questi due territori, pur essendo in qualche maniera, diciamo, Valpolicella e Lessinia, come si può dire, sembra due luoghi, due zone staccate, poi in effetti non lo sono, perché è una zona dove è sempre stata attraversata dalle persone, attraversata dal commercio, attraversata, perché non dimentichiamo che nell'alta, nella Lessinia, le maighe sono ancora adesso il luogo dove si fa un formaggio DOP, quindi il Monte Veronese, con tutte le diversità delle sue specialità del Monte Veronese, e quindi anche questo connubio in qualche maniera vino di qualità e formaggio di qualità sulle nostre tavole, diciamo, in tutta la nostra zona, e non solo nella nostra zona, sono qualcosa di quasi quotidiano, evidentemente. Quindi questa è i tratti in qualche maniera che li unisce in maniera sì. quotidiana.
1: Ecco, in chiusura, idealmente per chi è pensato questo cammino?
0: Allora, diciamo, non è un cammino facile, nel senso che oltre a essere 160 km da 6.000 metri di dislivello, però diciamo che ha anche un'altra caratteristica il nostro cammino, che ci teniamo moltissimo, nel senso che è stato ideato come più un cammino di mettere insieme le comunità, non solo quindi le cantine, il vino, l'economia, ma stiamo molto molto lavorando perché questo cammino sia un cammino che mette insieme le comunità, che crei situazioni di fiducia, relazioni di fiducia, perché ci sembra uno strumento bellissimo per sviluppo della comunità, un cammino, insomma, e quindi creare capitale sociale, lo chiamiamo noi. Questa è la cosa che a noi ci teniamo in maniera particolare.
1: E quindi questo brevemente il nostro racconto di questo viaggio a piedi in Veneto. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito camminodelvinodellapietra.it. Grazie mille Annello dalla Costa, buon cammino, a presto.
0: Grazie mille a tutti voi.

0: E dalla provincia di Verona ci spostiamo ora nella provincia di Vicenza per scoprire la strada delle 52 gallerie, un percorso di trekking che è anche un viaggio nella storia e che raccontiamo oggi in compagnia di Paolo Asnicar, guida alpina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, dove siamo e qual è la storia di questa strada, appunto? Allora,
1: questa è una strada che è un'opera unica nel panorama della Prima Guerra Mondiale. Siamo sulle Prealpi Vicentine, sul massiccio del Pasubio, precisamente alla Bocchetta Campiglia, dove c'è la partenza della strada, ci sono due gallerie per arrivare fino al rifugio Achille Papa, quasi alla cima del Pasubio.
0: Ecco, vengono definite gallerie, in alcuni casi sono archi profondi, diciamo così, anche per collocare tutte queste 52 gallerie in soli 6 chilometri, però ce n'è una anche di oltre 300 metri. Raccontaci un po' queste gallerie.
1: C'è la galleria 19esima, che è la più lunga che c'è, mentre abbiamo la 20esima, che è poi invece una galleria che sale a chioccio all'interno di un pinnacolo, molto suggestiva, molto panoramica, e spunta poi fuori sopra le valli di Val di Posina. È un itinerario unico che è stato costruito appunto dopo la Straf Expedition nel 1916, da parte dell'impero sungarico, che aveva tentato di rompere il nostro sbarramento, perché in realtà avevamo perso qualche posizione in quota, quindi la strada di collegamento degli scarabini dietro era sotto il fuoco nemico, quindi serviva un'ulteriore strada in sicurezza che è stata scavata nella roccia, e come dicevi giustamente sono 6 chilometri e 3, di quali 2 chilometri e 3, 2 e mezzo circa sono in galleria.
0: E abbiamo detto anche prima da dove partiamo per questa escursione e quanto dura, appunto.
1: Allora, la strada parte direttamente da Bocchetta Campiglia, che è una zona proprio tra le due comuni di Valle del Pasubio e Posina, dopo il passo Xomo, a quota siamo 1200 circa, sono 800 metri di dislivello, per arrivare poi su al rifugio 1950.
0: Da cosa rimangono colpite le persone che accompagni lungo questo itinerario?
1: Andavamo su anche questo weekend con due gruppi e siamo stati fortunati con il tempo, perché lì il panorama è bellissimo sulle valli che scendono verso la pianura, e logicamente agli strapiombi che ci sono, all'arditezza di questa opera che è stata fatta, si passa spesso in zone molto panoramiche sulle valli che ci sono proprio sul Pasubio, una zona esposta a sud, non sempre troviamo il sole lassù, ma però quando c'è la vista appaga completamente la fatica che si fa, perché sono comunque 800 metri di dislivello e è classificata da escursionisti esperti, quindi ci vuole un po' di allenamento per farla.
0: Quindi ci vuole anche un po' abitudine al cammino, non è proprio per tutti, insomma.
1: Sì, decisamente sì, anche per godere un po' dei panorami senza soffrire troppo.
0: Sì, sì, sì. Ecco, parlando di panorami o punti particolarmente belli, ce n'è uno che ami in modo particolare, appunto?
1: Beh, c'è sicuramente il tratto, quello in quota, dove è proprio tagliato nella roccia con una corda che fa da corrimano, che è largo circa 1,20 m, tagliato sulla roccia, quindi con tutto il precipizio sotto, è molto iconico, molto instagrammabile, ci sono un sacco di... però molto molto bello.
0: Non bisogna soffrire di vertigini, però.
1: No, non bisogna soffrire di vertigini, oppure salire con la nebbia.
0: Mi viene da dire in chiusura che questo è anche un percorso didattico, no? Nell'ingegno umano, in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, il progetto che è stato costruito, cioè la strada è stata costruita in 9 mesi, è stata disegnata decisamente su una foto fatta dal tenente Miotti, e è stato veramente un'impresa fatta da 60 minatore all'inizio, fino ad arrivare a 600 persone che ci lavoravano tutti i giorni H24.
0: E a questo punto, anche in questo caso, per scoprire questo itinerario c'è un sito ricco di tutte le informazioni, anche storiche, www.stradadelle52gallerie.it. Grazie mille a Paolo Asnicar, a presto.
1: Grazie a voi, saluti.

0: Chiudiamo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto e ricca di tanti suggerimenti di viaggio, come abbiamo ascoltato, Valeria.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sì, prima però la parola torna ad Alessandra.
2: Eh sì, per ricordare a chi ci ascolta che è possibile scaricare questa puntata di Grand Tour dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, anche nelle versioni di Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. Abbiamo tantissime puntate, siamo oltre le 150 puntate anche delle precedenti stagioni, con tanti spunti di viaggio. Potete scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica, ultima puntata di questa stagione di Grand Tour, vi porteremo con noi in Liguria. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
2: Ciao, buona domenica.
0: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
16: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
17: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
18: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
19: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
8: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
19: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
8: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
19: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
8: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
19: sì,
8: Elisabetta
19: ma poi
8: Busconi.
19: Li intervisto io.
8: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
19: In effetti non lo so.
8: Di almeno quando vai in onda il programma.
19: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
1: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
9: Sono le 16.
4: GR24, il sole 24 ore.
6: Progressi nei colloqui con l'Iran in Svizzera, dice Vance, ma Trump torna a minacciare: se chiudete Hormuz non avrete più pace. Era ubriaco il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale nel milanese, morti 3 17enni. MotoGP, Marquez trionfa in Repubblica Ceca e si rilancia nella corsa al titolo. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Si sono svolti oggi i primi colloqui sull'Iran in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance parla di progressi nelle ultime ore, nella speranza di farne altri.
20: This is a historic meeting.
6: Vance, l'avete sentito, parla di incontro storico. Trump, ha detto ancora, ci ha chiesto di voltare pagina nei rapporti con l'Iran. Martedì, intanto, secondo alcuni media, si svolgeranno a Washington colloqui fra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate. E il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran: se chiudete lo stretto di Hormuz non avrete più un paese. Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, così la premier Meloni nella sua visita a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona il giorno dopo il nuovo scontro con Trump sui social. Davvero un numero impressionante di incidenti in questo fine settimana, vittime soprattutto giovanissimi. Tre ragazzi di 17 anni hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel milanese. Erano in nove in un'auto e il 18enne alla guida è risultato oltre il limite consentito di alcol. Il ministro dei trasporti Salvini ha annunciato una riunione in settimana sul tema della sicurezza stradale. Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe appunto ucciso la figlia prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. Ed ora la MotoGP, ci racconta tutto Giovanni Capuano.
21: Sì, con la vittoria di Marc Marquez nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Marc Marquez che ha preceduto l'Aprilia di Ayo Gura e l'altra Ducati ufficiale, quella di Pecco Bagnaia, giù dal podio di Gian Antonio Mire Aldeguer, nono Jorge Martin. Dunque la squalifica che ha impedito a Bezzecchi di prendere il via di questo Gran Premio, squalifica combinata ieri per aver tirato uno schiaffo a un Marshall dopo essere caduto nella sprint race, in realtà è stata pagata poco sulla classifica. Bezzecchi che ha 180 punti, 8 in più rispetto a Jorge Martin. Da segnalare la risalita di Marc Marquez che a Brno ha vinto la seconda gara consecutiva e ora si trova a 40 lunghezze dal leader mondiale.
6: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo GR24, il prossimo alle 17:00.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Sulla cima dell'Olimpo, non so se lo sapete, ma c'è una magica città. E pare che gli abitanti dell'Olimpo siano le divinità.
2: Ma dai.
1: Sì. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è.
3: Aspetta che finisco io. È graziosa e birichina e per caso Pollon il suo nome è?
1: Pollon è il suo nome. Sì.
3: Ma sei veramente un imbecille.
1: Era un po' chiamata uno a uno per dare una cifra, no? Questo, che noi cominciassimo con Pollon, anche perché, scusami, se il meraviglioso libro di Cristina Dell'Acqua, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, adesso tra poco vedremo cosa sapevano gli antichi di noi,
3: che noi non sappiamo, tra l'altro.
1: Bravissimo, bisognava un pochino portarla a off topic, cioè portarla nel nostro mondo un po' così scanzonato e pop.
3: Esatto, ma difatti io la prima domanda che vorrei fare a Cristina, perché noi siamo millennial, Cristina, io e Beppe, quindi siamo nati negli anni 80.
1: Ci cioè devi... boomer voi. Che fanno finta di essere giovani.
4: Esatto. Beati voi.
3: Esatto. Però la prima domanda che faccio, noi abbiamo sdoganato i miti greci attraverso Pollon, e tu non so se hai mai visto Pollon.
4: Certo, ti piaceva? Ma moltissimo.
3: A me faceva impazzire lo zio Nettuno, che si vedevano soltanto le gambe, perché era altissimo. Era meravigliosamente alto.
4: È vero.
1: Ma scusa, quindi tu lo guardavi con gli occhi, con lo sguardo della grecista. Quindi di fatto per te c'erano delle cose che non tornavano.
4: Allora, ci tengo a dire, vero che non sono millennial, non ero così già grecista, eh? Cioè nel senso, lo guardavo con gli occhi della studentessa universitaria. Dai, non fatevi
1: però, però io ci tengo
4: appassionata.
1: Cosa c'è di così giusto e c'è qualcosa di così sbagliato dentro quel cartone animato? Per quello che ti ricordi,
3: ad
1: chiaramente
3: esempio, era veramente un puttino con le ali?
4: Allora no, l'idea del puttino, dunque, quello che secondo me c'era di molto giusto e bellissimo è stato quello di sdoganare, di portare il mito
1: mainstream,
3: nelle case,
4: nei bambini, nei giovani. Secondo me queste sono sempre operazioni che meritano. In più quella era un'operazione intelligente. Certo, c'erano alcune
3: sbavature, chiamiamole,
4: diciamo tipizzazioni. Quella di Eros è quella che più viene in mente.
3: Vero.
4: Però perché no? C'è tempo, una vita per capire. Poi, una volta che ti sei innamorato del tema dei miti, poi ci penserai nella vita.
3: Anche nel Gladiatore ci sono degli errori.
1: È importante questo, però. Cioè, prima c'è l'entry level.
4: Sì,
1: quindi
4: sì,
1: tu non sei contro il mainstream. Cioè, l'entry level, il mainstream ci permette di vedere qualcosa.
4: Certo.
1: Poi a un certo punto andiamo a leggerci gli originali, chiaramente con dei passaggi in mezzo. Perché sennò lui, la prima volta che ho letto un libro originale, una pièce originale di teatro, ed era l'Antigone di Sofocle, per un attimo, soprattutto nel coro, c'erano dei riferimenti che mi mancavano, giusto un paio.
4: Ma per carità, questo è vero, però la curiosità secondo me si accende anche così. L'importante è essere curiosi e poi, mi viene da dire, sapere che nella curiosità poi si sceglie, si lavora, il solito vecchio senso critico, no?
3: Bello,
4: che ci guida nella
3: stupendo.
4: Vita.
3: Cosa hai tirato fuori dal baule, Cristina? Il senso critico. Allora, andiamo per ordine. Cristina Dell'Acqua insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano, ha scritto un sacco di libri e questo è il quinto che pubblica con Mondadori, appunto il titolo è Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, perché il mito, e il mito greco in particolare, sembra lontanissimo, cioè parliamo di 2500 anni fa, sembra veramente una cosa arcaica, per usare dei termini che poi troveremo durante la puntata. Eppure il sottotitolo che hai o barra avete scelto è quello che gli antichi sapevano di noi. Quindi o erano sibillini loro, oppure noi stiamo ripetendo gli stessi errori del passato.
1: Non siamo mai cambiati.
3: Cioè così?
4: O entrambe le cose, nel senso, quello che gli antichi sapevano di noi, sottotitolo scelto con molta cura anche grazie all'editore, quello che gli antichi sapevano di noi, secondo me, è che conoscevano di noi il nostro lato umano, è quella cosa lì, cioè il nostro essere umani è quello che gli antichi, soprattutto grazie al mito, hanno individuato dentro di noi. Tu dirai siamo sempre uguali, non siamo sempre uguali, ma certe pulsioni, certi aspetti dell'interiorità, certi modi di affrontare
1: certe paure,
4: certi modi di affrontarle o di non affrontarle sono caratteristiche che grazie a Dio
3: grazie a Zeus
4: a questo punto, hai ragione, connotano il nostro essere essere umani, e se è una caratteristica che ha sempre il valore fondamentale che ha, credo che in questo momento storico, questa frase momento storico non la dovevo dire off topic,
3: hai usato senso critico, va benissimo,
4: va bene, in questo momento storico, allora lo ripeto, ha una valenza particolare. Io penso soprattutto ai giovani, no?
3: Certo,
4: penso agli adolescenti, penso
3: ogni con cui hai a che fare ogni giorno, tu essendo insegnante.
4: Sì, ho a che fare ogni giorno e sono in una meravigliosa fase di scoperta, velocità, tecnologia, tutto quello che la storia ci sta offrendo, ma a maggior ragione questi, i miei figli, i miei studenti hanno bisogno di essere corazzati. Il mito corazza.
3: Poi c'è una cosa interessante del mito e degli dei greci, che erano pieni di vizi, cioè mentre noi siamo abituati a immaginare
1: anche noi, Riccardo, esatto, nel momento storico,
3: bravissimo,
1: contemporaneo,
3: esatto, però noi siamo abituati a pensare alla divinità, al divino come qualcosa di perfetto, perché noi siamo figli del cristianesimo, non c'è nulla da
1: dove ce n'è uno solo, invece in realtà in quel tempo sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città.
3: Gli abitanti, non l'abitante, e avevano un sacco di difetti, cioè Zeus era uno pieno di vizi, vogliamo dircelo, e anche i miti greci avevano un sacco di difetti, quindi erano molto più vicini a noi rispetto, adesso non voglio essere ovviamente blasfemo, però rispetto al dio contemporaneo che è perfetto, è molto lontano dalla quotidianità da questo punto di vista.
4: Sì, allora qua non mi addentro, certo. Sicuramente di difetti sì, di ferite mi viene da dire.
3: Ferite?
4: Anche di ferite, sì, se penso ad alcuni miti magari che ho, fra quelli che ho analizzato, pensiamo a Elettra, pensiamo ad Atena, sono racconti di divinità / tipologie umane che partono, l'analisi la storia di queste figure nasce da una loro ferita, e questo secondo me ha molto a che fare con noi.
1: Scusami, ci sono delle ferite, se ti va di, cioè mi piacerebbe addentrarci nel nostro essere umano, ci sono delle ferite della tua vita che tu hai curato, visto che, come dire, nella quarta di copertina poi scrivi il mito cura perché dà voce e senso alle emozioni fondamentali, perché può diventare casa e non farci sentire soli quando attraversiamo certi passaggi della nostra esistenza, cioè tu, ci sono dei momenti che hai trovato particolarmente difficili e hai detto adesso io mi rifugio in questo mito.
4: Sì, sì. Allora, un amico mi ha detto una cosa molto bella, no? Alla domanda tu che mito ti senti, lui mi ha risposto guarda, io in realtà ho un Pantheon dentro, no? Che è bellissimo se ci pensate, perché è vero, alla fine se ragioniamo abbiamo un Pantheon dentro, ma per tornare alla tua domanda, la divinità nella quale io mi sono rifugiata e mi rifugio spesso è Atena.
3: Ah beh, una bassetta insomma di grado di livello.
4: No, ma proprio chiedendole a volte aiuto, nel senso che quello che mi colpisce, mi affascina, anche lei nasce da una ferita, se volete, no? Uh-huh. Pensiamo, la sua nascita è già simbolica, è molto bella.
3: Dal cervello di Zeus, giusto?
4: Esatto, e nasce già perfetta. Non è questo che voglio dire, arrivo fra poco a quello che mi affascina di Atena. Lei nasce senza una madre. Non da una madre, nasce da Zeus, da una testa, quindi ci dice già il suo quoziente di razionalità, già vestita da guerriera, e la sua caratteristica, la sua ferita è forse quella di avere una femminilità privata che non si lascia andare.
3: Ha uno scudo, un'armatura.
4: Ha uno scudo, è molto scudo e logos, però ha quello di cui io sento spesso la mancanza, questo aspetto così razionale, equilibrato, strategico, che io molto spesso mi trovo a
1: giocare. Cioè, vorresti essere così? Cioè tu vorresti essere più razionale e sì, chiedi a lei di esserlo?
4: Esattamente.
1: Quindi parli, scusami, con gli dèi, questa cosa è molto interessante.
3: Cioè, questa cosa.
1: Tu credi, ti chiedo, no, guarda, certo, scusami, tu credi in Dio? Prima domanda.
4: Sì.
1: E però parli anche con gli altri dei, con i dei greci.
4: È vero, in qualche modo parlo con gli altri dei.
3: Ha detto
4: dei,
3: che c'è un Pantheon,
4: li leggo, come posso, non è vero, mi leggo attraverso alcune caratteristiche, e quello che a me succede, non so se succede a tutti, è di vedere i miei nervi scoperti, no?
1: Certo. Cioè, non sta, lei, la cosa che mi colpisce tantissimo
3: si
1: è che lei
3: sincretismo religioso si chiama.
1: Non sta dimenticando ciò che noi siamo stati, cioè molto anche un po' galimbertiana. Sai che Galimberti, sì, cita sempre i greci,
4: sì,
1: i greci erano, cioè, meglio, i greci erano meglio,
4: bene.
1: E poi tu sei ancora lì, cioè, come dire, bello che, come dire, tu sei ancora in quel mondo dove ho bisogno di qualcosa, chiedo alla divinità,
3: leggo
1: che
3: nella divinità una risposta.
4: Guarda, hai detto una cosa, sei ancora lì, è vera questa cosa, io ci pensavo così anche, non solo sulla scorta di questo libro, in fondo io studio queste cose da quando ho 14-15 anni, no? Poi si studia
3: adesso
4: al liceo,
3: che ne hai 22-23, giusto?
4: Sono già 7 anni che li studio. Sono,
3: certo,
4: tanti, eh.
3: Che capazio questo.
4: Mamma mia. No, se ci si pensa, c'è chi fa un liceo, poi fa tutt'altro. Io sono immersa in questo da tutta la vita, sono i miei occhiali da vista.
3: Fantastico.
4: E sono anche quelli che io cerco poi di proporre, non che siano l'unica cosa, per carità, vivo nel presente, vivo poi in quello, diciamo, nella vita, però spesso mi aiutano, mi danno delle coordinate per leggere la vita, gli adolescenti, e spero di darle anche attraverso questo libro e attraverso la mia vita a scuola, di fornire questi occhiali anche ai ragazzi.
3: Ecco, Cristina, qual è secondo te il mito greco che rappresenta di più la contemporaneità di oggi? Cioè, che potrebbe spiegarcelo un po' meglio? Quali sono gli occhiali che ci aiuterebbero a capire cosa sta succedendo nel 2026?
4: Ah, questa è una bella domanda. Io penso, diciamo, un mito mix. In bilico, un mix fra Dioniso e Apollo.
3: Ah, beh, le due forze contrapposte.
4: Le due
3: quindi...
4: forze contrapposte. Allora, per un certo verso, credo che la nostra, lo si legge anche, so che non è in prima pagina, ma è una corrente che si sente questa viaggiare, cioè che siamo in una fase estremamente apollinea, razionale, stiamo affidando molto, forse troppo, mi viene da dire,
3: dati anche.
4: Ai dati, all'intelligenza artificiale.
1: Al contingente, scusatemi, perché contingente. Per esempio la cosa che i classici hanno, no, rispetto alle notizie contemporanee, poi noi siamo, figurati, anche una radio, soprattutto una radio di notizie, ma la notizia spesso cambia il giorno dopo. Il
3: però
1: classico
3: è molto dionisiaco,
1: no?
3: Forse, il contingente forse un po' più dionisiaco o no?
4: Allora, il contingente in sé sì, però quello che lui sta dicendo, secondo me, se posso, è
3: certo.
4: Quello che ho in mente, cioè che il mito ci aiuta a capire che conta quello che resta, non quello che ci capita, no? Mm. Il famoso contingente. Quindi da una parte dicevo Apollo con la sua razionalità, la sua luce, la nostra intelligenza artificiale, Dioniso, di cui poi racconto il mito, che in certi punti è anche un po' truculento, ma
3: certo.
4: Sono stata molto fedele alle fonti, ma rimanendo su questo tema, Dioniso è quella parte irrazionale che fa parte della nostra esistenza. Nessuna delle due probabilmente va soffocata, e anche qua non ridete troppo, mi è venuta incontro una fonte antica. Tu dirai, un quotidiano? No, una fonte antica, perché scrivendo il libro ho scoperto un testo, era uno dei Moralia di Plutarco, non faccio la prof, Plutarco è un autore, uno scrittore.
3: Ti prego, falla la prof, ce n'è bisogno, molto bisogno.
1: Noi ascoltiamo, non so se hai visto
4: Circe. Sono quasi commossa.
3: Plutarco?
4: Dicevo, Plutarco, che è uno scrittore, è famoso per le vite parallele, ma è uno scrittore bravissimo, secondo me immenso, perché aveva una curiosità tale per cui ha scritto di tutto, si è occupato di tutto. Scrivendo quest'opera si intitola I Moralia, dove raccoglie degli opuscoli sui vari aspetti della vita, dall'essere, dalla logorrea, a come si scrive la storia, ha scritto un piccolo opuscolo che si occupa di questa cosa qua, cioè si occupa del Tempio di Delfi, e lui ci scrive, in un piccolo paragrafo, ci scrive che il tempio di Apollo a Delfi, quindi l'ombelico del mondo, per citare non solo Jovanotti, per i greci, il luogo della saggezza è presidiato da Apollo, in realtà viene, diciamo, diviso nella gestione sacra da Dioniso e Apollo, e ci dice in questo testo, per 9 mesi è custodito da Apollo, per i restanti da Dioniso. È una frase che finisce lì. Mi è piaciuta molto perché a me ha detto, è un fondo, una ricetta.
3: Apre uno scenario, certo.
4: Un modo di dirci che funzioniamo quando teniamo una piccola porzione anche dell'aspetto, piccolo o grande.
1: Irrazionale, dice.
3: Sì.
1: Io sono all'opposto.
3: E se tu hai 9 mesi di dionisiaco.
1: Sì, o comunque 8 e 6, sì, starei lì a farle per 5 anni.
3: Mi è venuto in mente, leggendo questo passaggio del libro, che noi alla fine abbiamo il carnevale, cioè il carnevale è quel mese, quel periodo, adesso non è un mese esatto, però è quel periodo in cui si sovvertono le regole, lo schiavo diventa padrone, cioè nella tradizione.
1: Le famose grandi Dionisie, dove per 4 giorni di fatto c'erano feste.
3: Feste di tutto, quindi comunque baccanale. Il mito si ripete e si riverbera, basta saperlo studiare e capire da dove veniamo. La cosa che mi è piaciuto molto, Cristina, che ti volevo chiedere, è che all'interno di questo libro tu smonti alcuni miti nella loro graniticità, cioè ad esempio Medusa noi sappiamo essere quella gorgone, giusto? O sì, quell'essere con i capelli che sono dei serpenti, che con l'occhio, con gli occhi ti pietrifica. In realtà tu, studiando diversi testi di diversi autori, riesci a ricostruire i personaggi in maniera differente da quella che è la vulgata. ad esempio Medusa, ma anche Elettra, che era un mito che non conoscevo e grazie al tuo libro ho scoperto. Com'è stata la ricerca di proprio filologica e di trovare e di stupore anche dello scoprire che anche tu che studi questi miti da una vita scopri ancora adesso qualcosa?
4: Ma allora, il mito di Medusa, dico la verità, sono stati i miei studenti, anzi una mia studentessa a cambiarmi un po' lo sguardo, perché parlando di Medusa, del mito che tu citavi e che conosciamo, un giorno mi dice, mi racconta di un gruppo che su TikTok, parliamo di 2 o 3 anni fa, credo ci sia ancora, stava avendo sulle giovani donne un grande seguito, perché erano donne che si riconoscevano attraverso un tatuaggio di Medusa, si riconoscevano nel loro essere state violate, anche solo psicologicamente, comunque si riconoscevano in questo. E mi ha colpito, perché che fosse, torniamo un po' al discorso dell'inizio, no? Che fosse una cosa così, diciamo, seguita dalle giovani, mi faceva piacere. Volevo capire, era più forte di me, la matrice filologica di questo aspetto. E lì, quando si legge un'altra fonte rispetto all'Iliade, ad esempio, altri mitografi, che è Ovidio, nelle Metamorfosi ci dice una cosa bellissima, e cioè di Medusa ci dice che in realtà non era nata così. Non era nata donna che pietrificava coi capelli, coi serpenti nei capelli. Medusa era nata bellissima, coi capelli splendidi, segno di femminilità e fonte di invidia da parte di dee e donne, ed essendo bellissima era molto corteggiata, sino a quando un giorno un dio la viola sostanzialmente all'interno del tempio di Atena. Atena, per vendicare questo gesto sacrilego all'interno del suo tempio, la punisce, punisce lei.
3: Punisce la donna.
4: Punisce Medusa.
3: Non è cambiato nulla, diciamo, rispetto alla contemporaneità.
4: Ma sai cosa ho scoperto? Che poi andando, dopo che questa ragazza me l'ha detto, e poi ne abbiamo parlato anche in classe, allora, il risultato è che la punisce trasformandola in quello che noi sappiamo.
1: Atena, cioè, era parente di Medusa?
4: Atena no.
1: Ok,
4: no.
1: Non possiamo neanche dire parenti serpenti.
3: No,
1: ci ho provato tutto il tempo. Il mio cervello era fermo e diceva: siamo alla trasmissione dei luoghi comuni, dai, è il momento di dirla.
4: Però era bella. No, dicevo, viene utilizzata, diciamo, nella contemporaneità all'interno di questo gruppo, con l'idea di quella che oggi viene chiamata la vittimizzazione secondaria.
3: Certo.
4: Cioè, leggendo, non sono un'esperta, ma leggendo, è proprio quella caratteristica per cui a volte la vittima, oltre a essere vittima di un oltraggio, è anche vittima
3: di un sistema,
4: esatto, che la incolpa.
3: E che deve dimostrare di non essere la colpevole.
4: Certo. colpevole.
1: E quando poi il patriarcato, no, come dire, lì è molto presente.
3: Sì, certo. E ha agito tra l'altro da Atena, quindi da una donna, e quindi ci dice che non tutte le donne...
1: Patriarcato interiorizzato già 2000 e cos'è? 700-800 anni fa.
4: Certo.
3: Allora,
4: questo mi è piaciuto molto, no, devo dire, è stata una scoperta...
3: Rebranding di Medusa, sì.
1: Ed
3: piace.
1: È molto bello anche che sia uscito dagli studenti, perché nel tuo libro a un certo punto dice una cosa che mi ha colpito molto, che è una cosa molto molto bella, cioè a te capita di rileggere dei passaggi grazie al fatto che fai l'insegnante, quindi poi li rileggi e li riaccadono delle cose dentro di te, perché leggendo quella parte di testo chiaramente esce qualcosa, e dice a un certo punto una frase molto bella, che vi siete portati dietro per tutta un anno.
4: Stagione vostra.
1: Esatto. Il semplice sapere non è saggezza. Questa frase vi ha accompagnati, no, come gruppo? Come...
4: Tanti, sì, questa è stata... Perché poi quello che dici, tu rileggi, ma i ragazzi ovviamente cambiano di anno in anno, e quindi a loro... A ogni classe, che è un corpo unico, diciamo, arrivano a seconda del momento, e quella è a seconda del momento, delle necessità, dei modi di essere, arrivano pensieri che in certi anni colpiscono
3: del
4: più di altri.
3: Contesto anche, certo, chiaramente. Un'altra sottotraccia o un filone narrativo del libro è andare alla ricerca delle radici delle parole che noi utilizziamo. Questa è una cosa che a noi a Off Topic piace tantissimo, perché scoprire la radice delle parole ci rimette in luce differente le parole che usiamo oggi.
4: Sì.
3: E quindi vai alla ricerca della radice indoeuropea, tiri fuori ovviamente la matrice greca, la matrice latina.
1: Alektros, scusami, ce l'avevo segnato da un tot.
3: Si doveva fare il pezzo.
4: No, a letto, privativa.
1: Senza letto. Alektros.
3: C'è una parola che secondo te è particolarmente potente e di cui bisognerebbe riscoprire il significato reale oggi nel tuo libro?
4: Allora, a me una parola che piace tanto in questo senso è la parola pace.
3: Questa c'è da riscoprire sicuramente in questa contemporaneità, Cristina.
4: Sì, sì, da proprio da far vivere. E, io l'ho legata a un mito che è quello di Andromeda, però sulla parola pace, Andromeda perché secondo me è una donna di pace. E poi chi legge scopre il perché.
3: Certo.
4: Ma rimanendo sulla parola pace ha una radice interessantissima secondo me, perché ha a che fare, questo pack ha a che fare con parole che ad esempio in latino arrivano nella parola pagus e pagina, ha a che fare col piantare, fissare, e voi direte cosa c'entra? Allora, pagus è un piccolo villaggio in latino che appunto viene
3: recintato,
4: okay. Quindi delimitato, e pagina, prima di essere quello che noi intendiamo, nel linguaggio agricolo indicava proprio i filari che delimitavano un terreno per poi arrivare alla pagina,
3: al significato che abbiamo oggi.
4: E
3: con pace cosa c'entra?
4: E cosa è questo ragionamento che ci sta dietro alla pace? Che la pace ha a che fare col fatto che noi sappiamo difendere, non portare rancore, difendere dei valori, difendere
3: una terra,
4: certo. Difendere un'idea, un amore, ma a che fare col proteggere, col difendere, che è molto diverso dall'odiare.
3: E dall'attaccare.
4: Odiare vuol dire mordere.
3: Ah, deriva da mordere.
4: L'odio è qualcosa, è Lettra che ha dentro questo senso, certo, dell'odio. L'odio ha dentro proprio questo senso di mangiare chi lo prova ancora prima di chi lo impone. La pace invece ha un altro significato. Io l'ho trovata una connessione che non conoscevo e mi è piaciuta moltissimo. Ed è applicata sulla figura di Andromeda, che è una donna di pace, perché a un certo punto si trova a fare questo tipo di ragionamento, cioè gli eventi sono una cosa, la sua vita, il suo mondo, il suo amore è un altro, lei è quello che vuole proteggere e non distruggere.
3: Fantastico.
1: E poi alla fine ti senti appagato. Giusto? Potrebbe venire da lì?
3: Potrebbe venire.
1: Non so perché si accendeva. Lo scopriremo dopo.
4: Non credo, però ci sta. Però dopo vado a vedere.
3: Cristina, siamo in chiusura di puntata. Vorremmo fare un gioco con te. Un gioco semplicissimo. Beppe, sì? Sei pronto?
1: Vai.
4: Lui è nato,
1: vai,
4: pronto.
3: Vorremmo fare una classifica degli dei dell'Olimpo. Sì. Cioè, di tuo gusto personale. Quindi liberissima,
1: sì,
3: di dirci.
1: Ti diciamo già, scusami, sì, che ci sono cinque posti.
3: Cinque posti.
1: Perché sennò poi, okay, uno dice chi metto per primo, chi mi rimane fuori. Siamo onesti.
4: Quindi
3: ne diciamo uno alla volta. E tu non sai chi c'è dopo, quindi, okay, devi fare una scelta proprio saggia.
4: E devo dare
3: una posizione. Allora partiamo con il boss, Zeus. Posizione 4. Quindi l'uno
1: mi
3: è più
1: aspettavo
3: importante,
1: qualcosa. 4. Quindi il 4 è proprio quasi alla fine della classifica.
3: Vai,
1: Atena.
4: 1.
3: Ovvio.
1: Prima, vabbè, l'hai detto prima. Sì,
3: Apollo
4: 3.
1: 3. Allora, Ade.
4: Ade 2.
1: Quindi
3: alto.
1: Al 5 ci rimane
3: Afrodite.
4: Oh no.
1: È il brutto di queste classifiche, che a un certo punto qualcuno rimane fuori.
4: Va bene così.
3: Perché
4: va
3: Afrodite
4: bene così.
3: Dovrebbe essere più in alto?
4: Afrodite dovrebbe essere, nella mia personale, perché è la dea dell'amore, la dea della vita, della generazione, come la leggiamo un po' anche in Lucrezio, no? Ecco, lei che dà vita.
3: Hai messo al 2 Ade, quindi
4: sì?
3: Forse
4: no,
3: siamo
4: no,
3: in un periodo in cui Eros e Thanatos vince un po' di più Thanatos.
4: Sì.
3: Allora, ringraziamo Cristina Dell'Acqua per essere stata con noi off topic, è sempre un piacerissimo averti con noi.
4: Un piacere tutto mio.
3: Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, è edito Mondadori. Grazie Cristina.
4: Grazie a voi.
1: Mille, siamo riusciti a fare una puntata senza cantare Sei un mito degli 883. Io lo dico, lo dico.
4: No,
1: lo
4: puoi
1: dico.
4: Sempre recuperare.
1: No, grazie, va bene così credo perché...
4: Grazie, arrivederci.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
4: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
7: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.

0: lo sportivo per me appunto non deve limitarsi al campo da gioco, ma è dare l'esempio anche nella vita, e quindi ecco è che è molto importante per me essere qui oggi e partecipare a iniziative di questo genere.
1: Il calcio di tutti, il calcio di chi lo ama, è una frase che mi piace, è sentita molto, però sono sicura che sia rappresentativa, quindi anzi, tutte le bambine andate a giocare a calcio se vi piace, che poi vi divertirete sicuro. Una vita
2: da mediano. Quando gioca a calcio è una dura che non le manda certo a dire. All'ospite di oggi di Olimpia, che abbiamo conosciuto nel recente Sport Business Forum che si è svolto a Treviso e Belluno e di cui Radio 24 è stata partner, ama davvero spaziare a tutto campo. Sui social, dove è una seguita influencer, ma anche nel sociale, per il suo lavoro e pure per il supporto che dà al progetto Equal Play, sviluppato dal gruppo Polis in collaborazione con l'Università di Padova e la Lega Nazionale Dilettanti, progetto contro la violenza di genere. Insomma, tra calcio e realtà viene da dire, parlando di carriera e vita di Agata Isabella Centasso. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
3: Buongiorno, è un piacere, è un piacere.
2: Agata, com'è nata la tua passione per il calcio?
3: Allora, la mia è una storia un po' strana, perché ho iniziato a giocare a calcio a livello agonistico tardissimo, perché ho iniziato all'età di 20 anni, anche se già da piccola nei campielli veneziani, infatti essendo veneziana, giocavo con i maschi, devo dire, o a scuola anche. Devo dire che però all'inizio è stata molto dura, perché loro non volevano che io giocassi con loro, essendo una femmina, e io però ero molto caparbia e mi imponevo per giocare. Poi devo anche dire che loro mi hanno accettato e sono diventata la ragazza che giocava con i maschi. Poi, e quindi giocavo a basket nel frattempo. A 20 anni invece c'era questa squadretta e ho detto dai, mi è sempre piaciuto, e sono riuscita finalmente a coronare questo sogno. Adesso non riesco a smettere ancora ad oggi, quindi diciamo sono qualche anno che gioco a calcio, non diciamo quanti, però non riesco a smettere, ecco.
2: E direi che fai bene. Direi che da quando hai iniziato, e giocando tu in Serie C, quindi alla base del movimento, con la maglia del Venezia 1985, hai visto proprio evolvere il rapporto tra le ragazze e il pallone.
3: Certo, assolutamente. Diciamo che io posso dire di aver visto proprio l'evoluzione di quello che è il calcio femminile italiano, perché se appunto una volta, quando ero bambina io, dire gioco a calcio sembrava una cosa assurda, adesso invece per tante ragazzine non rimane solo un sogno, ma rimane comunque, è diventata una possibilità concreta. Vediamo anche in TV le partite della nazionale femminile, quindi diciamo che si può toccare con mano che molto è cambiato, sono stati fatti dei passi avanti e adesso anche io faccio l'esempio sempre in squadra mia, che comunque gioco in Serie C. Una volta era difficile giocare a calcio, adesso addirittura la maggior parte delle ragazze in squadra con me viene da varie città d'Italia per giocare a calcio, viene qui, e quindi insomma in Serie C non è professionismo, ma è qualcosa che molto ci si avvicina a livello di tutele e quant'altro. C'è ancora molto da lavorare, però insomma sicuramente qualcosa è cambiato, e quindi questo fa ben sperare. Bisognerebbe insomma andare avanti su questa strada.
2: Dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, come appunto continuare a crescere?
3: Beh, allora, sicuramente no, si parla sempre di adeguamento delle strutture e poi avvicinamento proprio a quello che è il calcio femminile, farlo conoscere. Anche il solo fatto di far vedere le partite per me avvicina tantissimo, no? Perché tante ragazzine, vedendo la partita alla televisione, possono pensare anche, no, avvicinarsi a questo mondo, quindi più o meno sono sempre quelli i suggerimenti di conoscere più da vicino questo mondo, e anche per superare un po' l'idea che sia uno sport solo per i maschi. Poi da lì appunto alla conseguente cioè ovviamente ci deve essere un po' di investimento nel settore, e questo però secondo me in un certo modo è stato fatto e dei risultati stanno anche raccogliendo, perché se una volta proprio i risultati alla nazionale erano deludenti, adesso iniziamo a raccogliere i frutti.

0: anche, no? Lì, perché in Serie A, col passaggio al professionismo, queste atlete si possono dedicare totalmente a quello e dopo i risultati ovviamente si vedono anche sul campo.
1: Anzi, se abbiamo ancora una nazionale per cui tifare sulla strada verso i mondiali è proprio quella femminile, perché gli uomini, beh, dai, lasciamo perdere, va.
0: A portare avanti, sì, a portare avanti ultimamente è meglio guardare il femminile, diciamo, rispetto al maschile che ha dato, diciamo, un po' di delusione, c'è questa crisi del calcio italiano, quindi adesso tiferemo le donne.
1: Calciatrice e pure influencer Agata Isabella Centasso. I social sono croce e delizia, diciamo così, per una donna che parla di calcio e si racconta in rete, eh?
0: Allora, io diciamo che ho sempre usato i social con un po' di cautela, nel senso che io non ero una che impazziva per i social, lo usavo come una ragazza normale. Poi cosa è successo? Che ho iniziato ad usarli proprio per lo scopo, far conoscere il calcio femminile. E devo dire che questo mi ha dato un grande eco. Ho avuto anche la fortuna che mi venissero incontro delle occasioni, tipo Gianluca Di Marzio che mi ha contattato per tenere una rubrica sul suo sito, Sky. Quindi ho avuto delle richieste che non mi sono mai andata a cercare, ma che mi sono proprio capitate, che sono state molto utili alla causa. E devo dire che poi, però, appunto, c'è sempre l'altra parte della medaglia, perché i social è un po' come scendere con un compromesso, no? Ti esponi, quindi ovviamente sei anche più esposta a commenti e critiche, che ben venga, siano positive, cioè si può, cioè, sono fatti proprio per comunicare, per me i social, io li uso in quella modalità là. E poi però ci si trova spesso davanti a delle situazioni, come appunto dicevi tu, che sono più degli insulti a prescindere. Io proprio quando scrivevo questi articoli per Di Marzio mi rendevo conto e ho toccato con mano che c'era proprio una cultura molto maschilista per quanto riguarda il calcio. Quindi se tu andavi a toccare certi argomenti, loro neanche leggendo l'articolo, solo leggendo il titolo, si mettevano a dire le solite frasi, cito quelle più carine, nel senso che sono più dicibili, ma insomma torna a fare il ragù, va in cucina, insomma ho toccato con mano che si è molto indietro culturalmente da questo aspetto. Se poi passiamo insomma tutto il resto del fatto che cerco sempre di non farmi condizionare, tendenzialmente ti dicono non rispondere a nessuno sugli insulti, lascia perdere. Io tante volte ho dovuto invece proprio metterci la faccia, far capire che magari anche denunciare, proprio perché secondo me è giusto far capire che non è giusto far così, sui social non è tutto consentito e magari anche per chi magari è più debole di me, un insulto lo può vivere in maniera diversa. Quindi a volte ho fatto un po' anche una battaglia in questo senso a far vedere e a chiarire che ci sono dei paletti, ecco.
1: Dalla rete al gol, torniamo in campo, Agata, dove in realtà più che una bomber sei una medianaccia da palla o piede, recitano le cronache.
0: Sì. Sì, allora diciamo che il mio soprannome sarebbe la Belva da allora, anche da quando ero piccola, perché il mio secondo nome è Isabella e mio padre invece ha coniato, vista la mia vivacità, il nome Isabelva, e che poi è stato appunto trasportato nel rettangolo verde e un po' ad hoc, perché appunto sono un mediano incontrista, ruolo che secondo me viene proprio dal fatto che quando ero più giovane, più piccola, e giocavo con i maschi, non mi passavano la palla perché ero femmina, quindi io me l'andavo a procurare sostanzialmente, e questa è diventata la mia caratteristica principale ancora ad oggi. E quindi ecco, poi io mi giustifico perché dicono caratterino così medianaccio, però non ho neanche un cartellino, quindi vuol dire che con l'età sono diventata anche abbastanza pulita nel gioco.
1: Passione è una parola chiave nella tua vita. C'è il calcio, ma anche un lavoro davvero particolare e prezioso per tutti noi.
0: Sì, io lavoro in una comunità alloggio per disabili intellettivi per l'ANFAS di Venezia, e è un lavoro che amo, mi ci sono avvicinata tardi, nel senso che non pensavo di voler fare quel lavoro là da grande. Poi degli eventi che magari negativi.

0: di calcio, di gioco.
1: Infatti io ho aderito molto volentieri al progetto Equal Play del gruppo Polis, che mi hanno contattata appunto per rappresentare il progetto. L'ho trovato molto valido proprio perché secondo me avvicina tramite lo sport a tematiche molto importanti, ma poi a volte secondo me è difficile avvicinare i ragazzi parlando in una conferenza di cose così, invece magari farli riflettere durante l'attività sportiva sicuramente è più facile, quindi l'ho trovato molto utile e sono contenta insomma di aderire a questo patto. E quindi sì, io dopo penso a quella bambina che era, che si imponeva per giocare, e adesso un po' anche mi sorprendo, no? Dico mamma mia che carattere che avevo, quindi in qualche modo penso sia stato utile allora come oggi. Ecco, nel mio piccolo cerco di mettere la mia parola in questo e cercare di andare avanti su questi impegni sociali, sì.
0: E direi che è una doppia partita che stai giocando benissimo. Agata Isabella Centasso, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: Altrettanto vi ringrazio.
0: Rientriamo negli spogliatoi, ora Olimpia, poi ancora insieme per conoscere ancora meglio il progetto Equal Play.
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si verificano code per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, e sempre per lavori code sulla 5 Torino-Ossa-Montebianco tra Verres e Pont-Saint-Martin in direzione Torino-Milano. A causa del traffico intenso si verificano code al traforo del Montebianco sul piazzale lato italiano in direzione del territorio francese. Per lavori segnaliamo code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andorra in direzione Genova. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Olimpia.
4: Entra nel vivo in Veneto la fase operativa di Equal Play, la campagna di prevenzione della violenza di genere promossa dalla provincia di Padova. Il progetto coinvolgerà almeno 100 società calcistiche dilettantistiche della regione Veneto e prevede la sottoscrizione del patto Equal Play, oltre all'organizzazione della prima Equal Play Cup 2026 e di un convegno nazionale conclusivo a novembre. L'iniziativa, già presentata al Consiglio regionale del Veneto, si basa su un modello educativo sperimentato lo scorso anno e rafforzato dalla collaborazione con la Lega Nazionale di Tanti. Dopo la formazione degli operatori avviata nel 2025, il progetto si rivolge a bambini tra i 6 e i 10 anni e ai giovani calciatori delle categorie superiori, con un calendario di attività esteso per tutto il 2026.
0: Un gol contro la violenza di genere, quello che si pone il progetto Equal Play, sviluppato dal gruppo Polis, come dicevamo, in collaborazione con l'Università di Padova e la Lega Nazionale Dilettanti, per educare, anche attraverso il calcio e incontrando direttamente in campo i giovani calciatori, a una cultura di rispetto, superando barriere e stereotipi. Progetto che abbiamo incontrato durante il recente Sport Business Forum, svoltosi a Treviso e Belluno, di cui Radio 24 è stata partner e che abbiamo già accennato nella prima parte della puntata con Agata Isabella Centasso. E ora approfondiamo però con la dottoressa Maria Sole Rizzi, responsabile area contrasto alla violenza di genere del gruppo Polis. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie mille per questo invito e insomma questa partecipazione.
0: Dottoressa, ci spieghi un po' cosa è e come lavora intanto il gruppo Polis?
5: La nostra realtà è una realtà che opera nel territorio padovano da circa 40 anni. Il gruppo Polis è un gruppo paritetico di cooperative sociali, e tra queste appunto cooperative abbiamo gruppo R, che è una delle cooperative che tratta tematiche che vanno dall'inserimento lavorativo al lavoro con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di prima necessità di persone in situazione di grave marginalità adulta, e lavora nell'ambito dell'accoglienza, ma da 15 anni ha approfondito, studiato, insomma un'equipe formata oggi si occupa di contrasto alla violenza di genere attraverso dei servizi

0: servizi specifici. Abbiamo nel territorio 4 case rifugio. Quindi accogliamo per un totale di 24 persone tra donne e minori nelle nostre 4 case, appunto, che sono Casa Viola, Casa Adele, Casa Elena e Casa Lidia, dedicate poi appunto a sua volta a 4 donne che hanno in qualche modo partecipato in maniera attiva e significativa, ecco, alla conquista di diritti, e appunto hanno partecipato a questo percorso di emancipazione ancora lungo da fare, ma importante e significativo che c'è stato in questi anni.
1: Non solo con le vittime, ma lavorate anche con gli autori di violenze nei confronti delle donne. In che modo?
0: Sì, allora, per correttezza, per chiarezza, appunto il Centro per Uomini e Autori di Violenza è uno dei CUAV mappati nel territorio veneto e sono appunto servizi che sono normati, insomma, e previsti ormai nel territorio nazionale e hanno l'obiettivo di lavorare con gli uomini in un'ottica preventiva, ma anche invece in un'ottica di trattamento, appunto, nel momento in cui già è partito un procedimento penale, e proprio con l'obiettivo di un'assunzione di responsabilità di quanto è agito, di una consapevolezza rispetto a quelle che sono le conseguenze in chi poi vive l'esperienza di violenza, e quindi l'attivazione di tutta una serie di riflessioni, sia, come dicevo prima, rispetto ai propri stereotipi e al proprio modo di stare in relazione. Nel nostro caso, appunto, parliamo di violenza maschile sulle donne, quindi di come stare in relazione con la compagna, moglie, ex compagno, ex moglie, e soprattutto quindi in un'ottica di diminuzione della recidiva, nell'ottica che questi percorsi possano permettere poi alle future mogli, compagne e partner di stare in una relazione che sia sufficientemente sicura e tutelante. Ecco, quindi il lavoro che noi andiamo a realizzare sono dei percorsi della durata di 1 anno circa, con dei percorsi, degli incontri settimanali attraverso dei percorsi individuali e di gruppo, con appunto questi obiettivi di presa di consapevolezza e assunzione di responsabilità rispetto ai propri agiti e ai propri comportamenti.
1: In questo contesto si sviluppa Equal Play, progetto che vi fa entrare quindi in campo a fianco di giovanissimi grazie al calcio.
0: Il calcio, esatto, noi entriamo in campo e questa seconda fase ci ha permesso in realtà di alzare un pochino l'età anagrafica, quindi di entrare in campo incontrando ragazzi maschi, 13-14 anni, e direttamente appunto in campo sportivo, post allenamento, e trasformare in qualche modo lo sport, o meglio, utilizzare lo sport per trasformare il modo di stare in campo, quindi lavorando su quello che appunto sono temi quali gli stereotipi di genere, il linguaggio, le discriminazioni, e il come stare in squadra, il come giocare in squadra, e però puntando su quelli che sono in qualche modo le radici appunto di quei comportamenti violenti che poi possono dare spazio appunto a manifestazioni di violenza più importanti.
1: Quindi di fatto formazione calcistica e culturale si integrano e si mescolano, dottoressa Rizzi.
0: Abbiamo in qualche modo voluto e stiamo sperimentando proprio di stare in campo, perché crediamo che la cosa veramente importante sia anche riuscire a trasmettere ai ragazzi un modo diverso di stare, e quindi creare anche uno spazio maggiormente inclusivo che permetta di essere maggiormente, innanzitutto, liberi anche ai ragazzi stessi, no? Quindi lasciare andare quelle anche forti aspettative che si hanno nei confronti anche del mondo maschile, oppure quegli stereotipi che in qualche modo già tracciano quello che un maschio, un ragazzo deve essere, provando a decostruire questa immagine di maschile e lasciando invece spazio a quello che ognuno di noi sente di voler e poter essere in campo, ovviamente, e fuori dal campo.
1: Prendete così a pallonate stereotipi, luoghi comuni per provare a lavorare insieme anche per creare nuovi spazi per le donne, perché no, pure per le calciatrici.
0: Questo è uno proprio dei nostri obiettivi che si collega anche appunto a quel servizio per gli uomini che poi nel momento in cui sono adulti abbiamo appunto in carico, quindi il lavorare con il maschile per rendere poi ovviamente quello spazio anche più accogliente per il femminile, perché un altro obiettivo di questo progetto Equal Play è anche quello di promuovere ovviamente il calcio femminile nell'ottica appunto di permettere anche a tutte quelle bambine, ragazze, donne che sentono e desiderano sperimentare questo sport e di poterlo fare in un ambiente però che accoglie la loro presenza e che non è una presenza che deve in qualche modo, io dico sempre, non è uno spazio che ci dobbiamo meritare, è uno spazio che è già nostro, ma semplicemente in questi anni, ecco, è uno spazio che non ci è stato permesso abitare in un certo modo, perché oggi sappiamo che il calcio femminile, per fortuna, insomma, ha un'assoluta presenza, rilevanza e mi sento di dire anche degli ottimi risultati, questo però non ci deve in qualche modo non deve essere interpretato come il traguardo. Abbiamo ancora della strada da fare, che è quella sicuramente di continuare a promuovere il calcio femminile, celebrare gli enormi risultati e le vittorie e celebrarle nell'assoluto valore sportivo che hanno. Ma allo stesso tempo anche continuare, ecco, a contrastare tutti quei comportamenti e quei linguaggi che ancora oggi però ci restituiscono che c'è ancora tanto lavoro da fare.
1: Chiusura, dottoressa, un fotogramma che secondo lei esemplifica il percorso che state facendo con Equal Play.
0: Ma allora, la cosa forse che ci viene, ci è stata restituita è il fatto, questa frase che ci fa sempre essere convinte e convinti che dobbiamo starci in campo, che è: non ci avevo mai pensato. Perché noi diciamo sempre che l'obiettivo per noi è aprire a nuove domande, no? Incontriamo questi ragazzi sia a scuola che adesso in campo e poco tempo, no? E senza anche la presunzione di portare delle risposte, ma soprattutto invece aprire a nuove domande, aprire a nuove prospettive, ad aprire a nuovi approcci nello stare in relazione. E quello che ci viene spesso restituito e soprattutto appunto in campo da questi ragazzi che appunto ovviamente avevano delle domande anche sul fatto del che cosa c'entravamo noi lì, e alla fine di anche solo un'ora e mezza quello che restituiscono è: sai che non ci avevo mai pensato a questa cosa, e questo ci permette di aver in qualche modo la certezza che un semino lo abbiamo messo.
1: Maria Sole Rizzi, responsabile area contrasto alla violenza di genere del gruppo Polis, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie ancora a voi per l'invito.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima, non si vede, non si sente.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT, il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
10: Sono le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Colloqui con l'Iran in Svizzera, assicura Vance, ma Trump torna a minacciare: se chiudete Hormuz non avrete più pace. Ancora incidenti, un sedicenne muore in moto vicino Roma. Paderno Dugnano piange i 3 diciassettenni morti nella notte. MotoGP, Marc Marquez trionfa Repubblica Ceca e si rilancia nella corsa al titolo. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Grandi progressi si sono registrati nelle ultime ore nei negoziati in Svizzera fra Stati Uniti ed Iran. Ne è convinto il vicepresidente americano J.D. Vance, secondo cui è possibile intravedere un futuro in cui ognuno può lavorare insieme per promuovere la pace e la prosperità. Alle parole concilianti di Vance si contrappongono quelle, come sempre, minacciose di Trump, che nella notte avrebbe parlato con alcuni esponenti iraniani avvertendoli di non chiudere lo stretto di Hormuz. Se lo chiudete non avrete più un paese, ha detto il presidente, il quale non ha escluso che gli Stati Uniti possano prendere il controllo di Hormuz. Davvero tanti giovani vittime di incidenti stradali in questo fine settimana, l'ultimo in ordine di tempo, un sedicenne morto in moto in uno scontro a catena vicino Roma. E poi ci sono i 3 ragazzi di 17 anni che hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Erano in 9 in un'auto, il 18enne alla guida è risultato oltre il limite consentito di alcol. Alle porte di Palermo un'auto ha investito un gruppo di ciclisti provocando la morte di una donna di 41 anni, quindi ancora un incidente stradale, tanto che il ministro dei trasporti Salvini ha annunciato una riunione in settimana proprio sul tema della sicurezza stradale. Da Madrid ad Atene, passando per le grandi metropoli della penisola iberica e dei Balcani, l'ondata di caldo sta investendo gran parte dell'Europa, Italia compresa, ma di questo ci eravamo accorti, così come ci siamo accorti che a patire in Italia è soprattutto la pianura padana. Parigi ha deciso di non annullare la tradizionale festa della musica, che vede musicisti nelle strade di tutto il paese, ma in 35 dipartimenti è vietato il consumo di alcol. Ed ora ci colleghiamo con Giovanni Capuano, fra poco tutti convocati weekend, qui in un'anticipazione.
1: Sì, perché oggi è stata la domenica in attesa del mondiale della MotoGP con Marc Marquez, che ha vinto il Gran Premio di Repubblica Ceca Brno. Sul podio anche Ayo Gura e Pecco Bagnaia, non correva Bezzecchi che era stato squalificato, dunque era fermo. Nella classifica mondiale Bezzecchi resta leader, 8 punti su Jorge Martin che ha chiuso 9°, ma la notizia è che Marc Marquez sta rientrando e ora ha soltanto 40 lunghezze di distacco dal leader. E poi sta per iniziare la domenica del mondiale, alle 18 Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran, nella notte alle 24 Uruguay-Capoverde, alle 3 Nuova Zelanda-Egitto. Questo il menù di questa serata e nottata mondiale, ne parliamo tra poco in tutti i convocati weekend.
0: Grazie a Giovanni Capuano, il GR torna alle 18.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Zlatan, eravate davvero rivali fuori o erano solo cose di campo? Per me era solo cose di campo, per lui non lo so, però dico che non posso dire niente perché è il più grande interista della storia, penso, con quello che sta combinando.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!

0: Depay tiene palla per l'inserimento di Somerville. Somerville fino in fondo, segna anche oggi Somerville, 5-1 Olanda.
1: Hemos mejorado bastantes las cosas. El primer partido contra Japón ha sido complicado. Yo creo que sobre todo nuestro fútbol y sobre todo de crear oportunidades de marcar nos hemos mejorado mucho.
2: Umecha, palla forte, Undaf, controlla, si gira, segna, 2-1 per la Germania.
3: I think when you focus on the next step, you will be ready for Ecuador and also for the knockout stages. We will not do totally different things against Ecuador. We try to focus on our way. We try to adapt a little things, as I mentioned before. And if you prepare the next game in a serious way, you will be prepared for the knockout stages.
4: Sano, linea di fondo, cross morbido, Ueda di testa! E sono quattro, Ayas Ueda! Cala il poker in Giappone! 4-0 Giappone. Fischiato Maring, lo fa per tre volte adesso. Tutti a casa, il primo storico punto al mondiale di Curaçao. Stecca incredibilmente l'Ecuador che pareggia 0-0.

0: amazing feeling. Half Curaçao is here. My boys are here. And we're loving it, man. Curaçao brings the vibe, the energy, the music. And today we got the points we deserve. Curaçao came to show up. Let's go!
1: Let's go Curaçao, che è stata la favola di questa notte. Dopo aver essere andata a lezione dalla Germania nella sua partita di debutto, questa notte Curaçao ha preso il primo storico punto al mondiale contro l'Ecuador, e questa sì, questa la possiamo classificare veramente come una bella favola in una domenica che si aprirà tra poco meno di un'ora con Spagna-Arabia Saudita, poi a seguire Belgio-Iran, Uruguay-Capoverde, Nuova Zelanda-Egitto. Quindi cominciamo a entrare nel cuore di questa seconda giornata della prima fase della MotoGP, abbiamo detto all'interno del GR, poi dopo le 18 ne parleremo perché c'è molto da discutere di questo fine settimana che è stato quello degli schiaffi di Bezzecchi a un Marshall, Bezzecchi che oggi è stato appiedato ma non ha pagato troppo conto nella classifica mondiale, seppure c'è da registrare il rientro di Marc Marquez. Poi varie ed eventuali tra calciomercato, lo stallo del Milan, domani Malagò che diventerà presidente della Federcalcio e dunque si chiuderà definitivamente la pagina che è stata sporcata in fondo dalla mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale. Si ripartirà domani, assemblea elettiva della Federcalcio, Malagò super favorito, 800 24 00 24. Se avete voglia di stare con noi e di intervenire potete già prenotarvi. Carlo Genta, ciao.
2: Ciao Giovanni, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica anche a te. Fammi salutare Sandro Sabattini, ciao Sandro.
3: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Siamo al giorno 10 del mondiale, adesso io mi sono appassionato per Curaçao questa notte. Mi dici che cosa ti resta di questi primi 10 giorni che sono, mi sembra, un lungo preliminare?
3: Ma mi resta che fanno il tifo tutti meno che noi, perché perfino Curaçao e Capoverde sono collegate all'Olanda, tanto per dire, quindi trovano tifosi nel mondo. Noi invece che siamo italiani nel mondo comunque non facciamo il tifo per nessuno. Mi resta fondamentalmente l'impressione di un mondiale aperto veramente a tutti e in maniera anche esagerata. Però se poi questa maniera esagerata ci consente di regalarci anche delle belle favole come il portiere di Capoverde, quello di Curaçao, uno che passa a 10 milioni di follower, che ne aveva meno di me, sì, e di noi,
1: ma siamo a 16 credo,
3: 16, quindi, oppure il portiere di Curaçao che, sì, esatto, invece il portiere di Curaçao che ha tutta una storia particolare, dice beh, che cosa ti aspetti adesso al ritorno nel tuo paese, beh, che mi facciano una statua. Ecco, sono belle favole, molto olimpiche più che mondiali, ecco, se posso,
1: sì.
3: Però in una base in cui almeno fino agli sedicesimi, forse agli ottavi, di contenuto tecnico
1: poca roba,
3: non c'è, bravo, certo, non c'è tantissimo, a parte l'Olanda, però ti, sì, dico, guarda,
1: L'Olanda viaggia a velocità doppia. Poi bisogna, certo, capire, Carlo, se si tratti del solito meraviglioso inganno. Ogni tanto gli olandesi entrano nelle grandi manifestazioni andando a velocità doppia e poi altrettanto rapidamente escono appena si alza il livello. Però questa è una nazionale che ha delle grandi qualità, no? E che ce le sta facendo vedere, ci, sì, sta facendo divertire.
2: No, no, ma l'Olanda è una delle cose migliori che abbiamo visto fin qui calcisticamente parlando, perché come ha detto perfettamente Sandro, la prima fase di un mondiale soprattutto così allargato non è calcistica, è nazionale popolare, quindi ci sono dentro le storie, ci sono dentro le cenerentole, ci sono dentro i portieri con le statue e queste cose qui che sono bellissime, ma il calcio comincia dopo, e quando comincerà il calcio credo che l'Olanda abbia dentro delle qualità, in attesa di rivedere Malen, che non posso dimenticare come non vede centravanti, mentre Gasperini sì, gliel'ha spiegato, che è entrato in questo mondiale, dopo un pugno di secondi ha fatto una delle cose più belle, poi gli è stata parata una girata da centravanti vero. Ecco, se l'Olanda trova il Malen della Roma, allora parliamone.
1: Hai questa sensazione, Sandro, se è una questione di centravanti?
3: Sì, è una questione di centravanti, poi anche quel Bremby che ha fatto due gol, ha una storia di ex ragazzo prodigio, addirittura sembrava il fenomeno del calcio olandese quando 5 o 6 anni fa l'aveva scoperto un ragazzino in compianto minoraio, lei l'aveva proposto un po' in giro, poi si era un po' perso, adesso è ritornato. Koeman, che è un che evidentemente va dritto con le proprie idee, e Malen non lo vede centravanti, e credo che Malen si sia nemmeno lui si vede in altri ruoli che quello da centravanti, perché ha giocato quasi controvoglia, molto stizzito, diciamo, da alla destra, dopo un tempo è uscito. Ma non lo so, nel gioco dei pronostici che ci accomuna, caro Carlo e caro Giovanni, ho sempre inserito male il marcatore,
4: sì,
3: e quindi
4: sempre
3: smetterò di farlo, quindi vediamo se è uscito la scintilla.
1: Sì, ma che un minuto dopo ricomincerà a segnare, no? E quindi non c'è quota su questa cosa. O invece era abbastanza imprevedibile il flop della Turchia.
2: Quello sì,
1: è vero che ci sono i 60 passatiri senza riuscire a fare un gol in due partite, che è abbastanza un'anomalia cui si è attaccato Montella per spiegare quello che è successo. Turchia che fondamentalmente è già eliminata, perché non ha più possibilità neanche di arrivare terza nel suo raggruppamento dopo aver perso 2-0 con l'Australia e 1-0 con Paraguay, però resta il senso profondo di qualcosa che si è interrotto troppo in fretta, no Sandro?
3: Sì, sai, spiegare con i numeri, con i dati, effettivamente è difficile. Spiegare con la sensazione di una nazionale un po' svuotata, anche nei suoi protagonisti più attesi e riferiti al campionato italiano, tipo Çalhanoğlu e Yıldız, è molto più facile, perché chi più chi meno, sia l'uno che l'altro, sono stati abbastanza deludenti nello spirito, nell'iniziativa, nella tensione da mondiale, ecco, questa mi è sembrata la Turchia. Però è vero, ha fatto 60 tiri in porta,
1: sì,
3: verso la porta, però quelli non contano poi alla fine, ecco.
1: È come il possesso palla, no? Non si è mai visto nessuno vincere per il possesso palla,
2: Ma certo, anche perché che conta è la qualità dei tiri che produci, non è quanti ne fai, perché puoi tirare da metà campo
1: però sulla carta, neanche solo sulla carta, Carlo, di qualità la Turchia ne ha.
2: Ma certo che ne ha, quello è per questo che siamo tutti piuttosto sorpresi. La Turchia ha qualità e mi è sembrata si sia presentata questo mondiale un po' impreparata. Cioè, io ho visto la partita, ieri mattina, ragazzi, gli avversari che erano il Paraguay in inferiorità numerica, squadra tosta finché vuoi, che la tirava in lungo, eccetera. Si è giocato pochissimo, peraltro, in quel secondo tempo. La Turchia creato veramente poco, comunque ha creato opportunità di bassa qualità, poi puoi tirare in porta finché vuoi, e per una squadra che ha quella qualità lì nei singoli sorprende.
1: Sì.
3: Poi Giovanni, proprio un inciso, ma sulla Turchia mi è sembrato di rivedere anche certe partite problematiche dell'Inter, poche, quando Çalhanoğlu non girava, quando Çalhanoğlu tirava da fuori ma non prendeva la porta, certe partite problematiche della Juventus, che in alcune esibizioni tra le migliori era palla Yıldız e Yıldız inventava, meravigliava, in altre partite, comprese le ultime quattro, palla Yıldız e Yıldız si perdeva nei suoi ghirigori bellini ma poco concreti, ecco.
1: Germania che si è allenata alla prima con Curaçao, ieri la partita con la Costa d'Avorio invece è stata una partita vera, tra l'altro personalmente la ritengo molto bella. La Germania ha avuto il merito di rimetterla in piedi e di vincerla alla fine, avrebbe anche potuto non finire con la vittoria dei tedeschi. La domanda è: ha trovato la miscela giusta? Abbiamo capito che è una squadra che non difende più in maniera imperforabile e che guarda più all'attacco, ma ha degli squilibri. È una squadra da semifinale o no?
3: Se dici a me, dico che bisogna mettere a fuoco il tabellone, perché secondo me dipenderà molto adesso dagli accoppiamenti dei sedicesimi finale. Per esempio, una squadra proprio di cui parlavamo prima, l'Olanda, ma anche il Marocco, che hanno fatto un'ottima impressione, rischiano di trovarsi ai sedicesimi se una arriva prima e l'altra arriva seconda. Lo stesso Brasile potrebbe, dovesse arrivare secondo, troverebbe l'Olanda, quindi dipende dal tabellone.
1: C'è un
3: anche,
1: sedicesimo potenziale che farebbe incendiare il mondiale, che è Argentina-Spagna.
3: È vero.
1: C'è un sedicesimo che farebbe incendiare il mondiale. Potenziale, potenziale, vediamo.
2: Da lì comincia il calcio, come abbiamo detto prima. Però la Germania a me sembra molto interessante, mi sembra molto interessante perché ha talento e soprattutto ha dei talenti promessi, no? Uno su tutti Musiala, che è qualche anno che diciamo è la prossima grande cosa del calcio mondiale. Lo dicevamo anche di Sané, che pure è titolare, ma non lo diciamo più, ecco. Mentre di uno come Musiala continuiamo a dire che è potenzialmente un crack. Ecco, questa può essere l'occasione per dimostrarlo. Mi sembra una squadra che insomma va molto al poco, hai ragione tu Giovanni, è molto più friabile nella parte difensiva rispetto al solito. Davanti prova a fare tanto e qualche volta ci riesce.
1: Sì, però siamo sempre al solito dibattito filosofico di questo periodo di calcio, Sandro, no? Ad esempio ci sono grandi allenatori che sostengono che il modo per affrontare la Champions League, provando a pensare di vincere al di là del talento dei giocatori, sia pensare che si deve fondamentalmente attaccare, anche accettando il rischio di prendere gol, no? Poi c'è tutta una visione contraria, adesso non citate Allegri, non è questo il tema.
3: No.
1: Però ecco, la Germania risponde a questo, no, a questo grande quesito.
3: Sì, ma fondamentalmente io sono molto meno divisivo di quel che si può pensare, perché secondo me bisogna attaccare bene quando la palla ce l'abbiamo noi e difendere bene quando la palla ce l'hanno quegli altri. No, se con una delle due fasi sei una squadra a metà, ecco, e l'importante è farle tutte e due nel miglior modo possibile. In questo la Germania, va detto, che sfrutta anche una certa storicità di solidità difensiva e ci sta inserendo il talento un po' opaco, un po' sfumato di Sané, quello ancora tutto da recuperare a pieno di Musiala, con tanto talento ci sta mettendo la Germania quando attacca, ecco, questo sì. Poi sì. I gol arrivano da Undav, che è un personaggio quasi un personaggio a sorpresa, quasi il portiere di Curaçao o di Capoverde, che poi diventa l'eroe della Germania, questo Undav. Però è
2: quasi tutto schillacci, dici?
3: Quasi, sì.
1: In Germania hanno finito la lettera V per personalizzare le magliette, per colpa di Undav, perché tutti chiedono la maglietta di Undav, chi produce le maglie. Notizie, insomma, ha finito la lettera V per personalizzare le magliette. Sandro, ciao, grazie.
3: Ciao, buona domenica.
1: Ciao, Sandro. Grazie a Sandro, ciao. Sabatini, ripeto quindi il programma di oggi: alle 18 Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran, alle 24 Uruguay-Capoverde, alle 3 di questa notte Nuova Zelanda-Egitto. Andiamo avanti a fare due passi nel mondiale.
4: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now.
5: Se acabó el partido. Sorpresa en Atlanta, porque en el estreno de la selección española ante Cabo Verde, una selección debutante en el mundial, el partido ha terminado con empate a cero.
4: The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now.
6: Ansioso ya de mañana volver a competir y competir otra vez, recuperar un poco la sensación que hemos tenido previa a hace 5 días, que simplemente es un resultado que no modifica lo que verdaderamente ha sido el partido, pero sí evidentemente la lectura que se hace posteriormente y normalmente, pero sí queremos cambiar de nuevo y retomar ese espíritu, ese sentido otra vez que teníamos anteriormente.
7: Vinícius Júnior para sair cara a cara, para fazer mais um. Vinícius Júnior!

0: era lo que esperaba de ese juego, mejor la calidad de juego, con menos errores, más efectividad en la frente, atrás más control. Yo acho que también a nivel defensivo fue un buen juego. Obviamente tenemos que mejorar, hemos mejorado, vamos a mejorar en el próximo juego. Creo que tenemos que aprovechar de esa fase de grupo para llegar bien cuando empieza el mata-mata.
1: Era ovviamente Carletto Ancelotti. Filippo Maria Ricci, ciao.
2: Buon giorno, pomeriggio, buon pomeriggio, dipende da voi.
1: Noi buon tardo pomeriggio, tu tarda mattinata, credo. Se ti geolocalizzi, sì, ci aiuti.
2: Sì, ci siamo qua anche in New Jersey all'allenamento del Brasile. Ho appena visto il quarto d'ora aperto all'allenamento del Brasile. Il primo con Neymar che entra con i compagni, l'ha fatto accanto a Vinicius, per cui sono i primi segnali di risveglio di quello che Lula ha definito il primo giocatore convocato per fare telelavoro. Una trollata, devo dire, da parte del presidente abbastanza colossale.
1: Sì.
2: Per cui siamo qua.
1: Adesso la domanda è che tutta questa enfasi che hai messo nel primo allenamento in gruppo di Neymar, o comunque propedeutico a giocare probabilmente almeno uno spezzone di Scozia-Brasile, che è la terza partita che chiude la prima fase del Brasile, incide un po' quello che vedremo del Brasile e sulle sue possibilità, o siamo soltanto le suggestioni mediatiche?
2: Allora, qui non sono solo suggestioni mediatiche, nel senso che qualsiasi cosa che faccia Neymar ha un impatto assolutamente mondiale, no? E anche se non gioca, appunto, fa il telelavoro, però si parla solo di lui. E quindi mi sono adeguato, visto che sono qui con la famiglia brasiliana, anch'io parlo solo di Neymar.
1: Sì.
2: Allora, che giochi, vediamo ancora, non mi azzardo a dirlo, mancano ancora 3 giorni. E di sicuro bisogna sostituire Rafinha, perché si è fatto male, stava fuori 15 giorni, e i candidati sono il giovane Ryan che ha giocato l'altro giorno, Luis Enrique, e questo più o meno dovrebbe essere, forse Martinelli spostato di fascia, però ecco, sono quelli. Lì c'è un uomo da sostituire. Per il resto qui è molto divertente seguire il Brasile, perché siamo arrivati qui che era sicuro l'Hexa, no? Proprio già sicura la vittoria, sesta stella, tutto a posto, proprio così. Poi hanno pareggiato col Marocco, che è una delle migliori squadre del mondiale,
1: grande, e
2: praticamente fracasso, grande depressione, sono a manica di pippe, niente, non faremo niente, e quindi così. Adesso, dopo la vittoria con il terribile Haiti, adesso è tornato l'entusiasmo, no? Questo 3-0 nel primo tempo, poi hanno tirato un po' i remi in barca. Per cui qui si vive così, insomma, io per me la prima volta ero abituato alla Spagna, che ha le sue dinamiche che sono diverse da queste. E quindi qua adesso tornato oggi, vedere uscire Neymar accanto a Vinicius, potete immaginare l'hype proprio,
1: sì,
2: no? Vabbè, già gli vedono in coppia e così. Per cui vabbè, insomma, io vi racconto quello che vedo qui. Poi vediamo, insomma, Carlo.
1: Beato te che hai potuto vedere quest'uscita dal vivo, dallo spogliatoio, no? Di Neymar con Vinicius. No, noi banalmente giudicheremo dopo.
3: Sai che roba?
1: Sì, no, vabbè, vediamo. Insomma, evidentemente c'è tutta una narrazione dietro.
3: Dai.
1: Sì, sì, ma vediamo. Mi dite che riflessione state facendo, perché approfitto di Filippo Maria Ricci sulla Spagna. E questa sera, sì, alle 18 gioca adesso, fra mezz'oretta contro l'Arabia Saudita. Dico, comincia ad avere anche un po' l'urgenza del risultato, di fatti Lamine Yamal, tanti
2: subito.
1: Ragionamenti, certo.
2: Diversi cambi, ho visto anche Lamine titolare, siamo già in urgenza, comunque poi l'Arabia Saudita ha pareggiato la prima partita, quindi non dovrebbe portarsela da casa, soprattutto perché poi se pareggi col Capo Verde, no? Le sensazioni non sono state positive, e per me non è una sorpresa. Chi ci ascolta l'aveva già sentito da parte mia, non perché la Spagna non sia forte o fortissima e non sia ancora una delle candidate al titolo, però aveva a che fare con una serie di infortuni, e qui stiamo, no? Perché tanti giocatori sono arrivati al mondiale o sulla scorta di infortuni o appena superati, 5-6 titolari. Sono tanti, e vediamo adesso col tempo. La frase che avete messo di Ancelotti per me è indicativa, vale un po' anche per la Spagna, no? Quando lui dice usiamo il girone per preparare bene il mata-mata, l'eliminazione diretta.
1: Che però mata-mata suona meglio, mata-mata
2: è proprio un altro livello, ragazzi, proprio appunto. E quindi anche la Spagna deve arrivarci, ovviamente, al mata-mata, ma come scrivevo oggi sulla rete, qua ci arrivano tutti a sto mata-mata, perché per farti eliminare devi solo la Turchia poteva farsi eliminare.
1: Insomma, sei impegnata e c'è riuscita, sì.
2: Esatto, per cui adesso vediamo come va oggi, tra mezz'ora un test interessante, e comunque la Spagna si sta cercando perché ha avuto troppi infortunati. Insomma, è una squadra che con la mini Amal e Nico Williams in forma è una cosa, senza è un'altra. Vuol dire, c'è poco da, è semplice.
3: No, ma con quelli bravi, sei sempre qualcosa di diverso. No, fatto sta che Yamal può essere il Neymar della Spagna, con tutti i distinguo del caso, perché Neymar è stato ripescato a di popolo, ma Filippo sa benissimo queste storie. Esatto. È stato andato avanti per un anno con tutti quelli che incontrava, o anche quelli che non incontrava, che gli chiedevano di Neymar. È chiaro che Yamal può essere molto giovane, ma può essere il mondiale della sua definitiva consacrazione e esplosione. È altrettanto evidente che la Spagna ne ha un drammatico bisogno di Yamal, perché con lui è una cosa, senza è un'altra cosa, ma questo è banale ed evidente.
2: Sì, fatto sta
3: che deve cominciare a vincere in un modo o nell'altro, però, perché non puoi vincere solo facile, bello, 6-0, eccetera, devi cominciare a vincere anche in un'altra maniera.
2: E sai, la differenza è nell'età: uno c'ha 18 anni e l'altro 34, vuol dire, per cui l'altro è a fine carriera, insomma, bisogna vedere. Però ha una potenza mediatica e anche a livello di sponsor economica importantissima, per cui è più un talismano. Quell'altro invece può essere il miglior giocatore del mondiale se è in forma, per cui sai, rinunciarci non è semplice, anche perché poi i sostituti sono quelli che sono, insomma, non è che lì può giocare Jeremy Pino, Alex Baena, insomma è un'altra roba. È chiaro che la Spagna ha una qualità media altissima, però non possiamo fare paragoni. Neymar appunto è diverso, insomma, sì, è più una questione... Sì. Emozionale.
1: Chiusura sulle africane. Io devo dire che c'è un pacchettino di nazionali africane. Il Marocco è sicuramente la più forte ed può viaggiare serenamente tra un quarto e una semifinale, ma ce ne sono altre tre o quattro che viaggiano tra un quarto e un ottavo, o è un'impressione mia, Filippo?
2: No, allora dipende. Ieri la Costa d'Avorio ha mostrato tutti i limiti della tipica nazionale africana, no? Perché quella è una partita da vincere. Ieri la Costa d'Avorio doveva vincere, no? Ad Ingra doveva fare il 2-0 e poi è finita invece 2-1 per la Germania. E torniamo indietro a mille partite delle nazionali africane mondiali. Quella di ieri è proprio l'esempio, in vetrina la mettiamo. Allora, il Senegal, che era per me la più accreditata, domani c'è una partita tostissima, perché io la vado a vedere, gioca qui a New York contro la Norvegia e vediamo, perché è uscito male. E poi stranamente il Senegal ha vestito i panni della Nigeria. Cosa vuol dire questo? Che stanno litigando sui soldi, i premi, l'allenatore non c'ha il contratto, l'albergo è brutto, ci sono proteste, così, per cui improvvisamente mancava, no? una nazionale africana che c'aveva qualche casino interno, ecco, proprio il Senegal, che teoricamente era una delle migliori. E il resto vediamo, per esempio stasera, non so, Egitto Nuova Zelanda. L'Egitto ha un'occasione d'oro per provare a passare il turno, no? E io nel complesso le vedo bene, la Repubblica Democratica del Congo, vediamo, sono curioso di vedere Capoverde oggi, no? Con l'Uruguay,
1: Se Capoverde sta viaggiando al di sopra, diciamo, delle sue possibilità, mentre altre sembrano più solide, no? Nazionali che ti danno l'idea, è vero, la Costa d'Avorio si è un po' buttata via, ma Marocco, Senegal, Costa d'Avorio, tu hai citato l'Egitto che oggi vediamo, e col Belgio aveva fatto un'ottima impressione, la Repubblica Democratica del Congo, diciamo, le grandi delusioni sono Tunisia, Algeria e Sudafrica, che...
2: Sì, ma però me l'aspettavo pure. L'Algeria è un po' una sorpresa negativa, Tunisia e Sudafrica non sono sorprese, perché così, insomma, si sapeva, la Tunisia non avrebbe mai dovuto cambiare allenatore, poi si è fatto questa cosa meravigliosa di prendere un allenatore per due partite, la prima 4-0, tutto a posto, vabbè. No, però nel complesso, bene, sto detto, sono curioso del Congo. No, oggi Capoverde, c'hai ragione tu, viaggia molto al di sopra delle possibilità, però oggi con l'Uruguay, che ha pareggiato con l'Arabia Saudita, per me è una partita che sulla carta, diciamo, può essere ancora, ecco, ci dirà un po' dove stanno. Poi sai, ci sono 10 nazionali africane quest'anno, quindi sono tante.
1: Se sui 10, 5 o 6 sono di buon livello, io ci sto cuoto, come dicono i giovani, nel senso che accetto 4 che vengano a fare esperienza. Io non ce l'ho con le squadre africane, che secondo me non sono il problema dei criteri di qualificazione al mondiale. Io continuo a pensare che l'Africa, per mille ragioni, sia un continente che si è calcisticamente evoluto, poi dopo dal punto di vista organizzativo vediamo delle cose incredibili, e tutto quello che ci racconta Filippo Maria Ricci anche ogni volta che arriva l'appuntamento con la Coppa d'Africa, ma questi giocano quasi tutti in Europa e sono nazionali forti nella media, forti.
3: Sono strutturati, Phil, sono molto fisici, sono preparati tatticamente. Hanno sempre il vulnus, che è quello che hai citato tu, che magari ti sembrano nazionali estremamente competitive, e poi dentro lo spogliatoio, il ritiro, eccetera, eccetera, si spacca tutto, e quindi non riesci neanche quasi a valutarle. non riesce neanche
2: quello. Sì, c'è un'autocombustione, vuol dire assurda. Bravo, dai, esatto. Sta cosa del Senegal, dai, ma cioè, non c'è l'allenatore che poi è un fenomeno, gli ha portati comunque alla vittoria, poi subiù dice non c'è il contratto, ma ti pare, dai, cioè, vogliamo cosa ci vuole a fare il contratto all'allenatore?
1: Sì, c'è un po' di improvvisazione, sì.
2: La FIFA li ricopre di milioni, attenzione, capito? Non pagano i premi, ma i giocatori non sono mica più scemi, non è che vengono qui dalla luna, i giocatori lo sanno che la FIFA ha la federazione da milioni e milioni di euro, per cui, dai, non è...
1: Si può fare meglio, perché il Senegal in campo è una squadra meravigliosa, il primo tempo con la Francia, poi il secondo è andato sotto, ha subito
2: spettacolo,
1: però aveva di fronte la Francia, perché insomma poi dopo uno dice ma ha perso, guardo la classifica, ha perso, e la partita della Norvegia sarà difficile, ma il primo tempo del Senegal è stato impressionante, mi ha lasciato questa impressione qui. Ragazzi, vi devo, per il momento devo congedare Filippo Maria Ricci. Filippo, ciao, grazie.
2: Ciao, alla prossima, figurati, un piacere.
1: Ciao. Alla prossima, salutaci Neymar, ci fermiamo un minuto, poi arriva più Luigi Pardo.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che diventa più instabile su tutti i settori alpini e appenninici, con lo sviluppo di temporali a carattere irregolare. Soleggiato e molto caldo al centro-nord, meno caldo al sud. Domani mattinata stabile e subito calda. Pomeriggio con temporali di calore su Alpi, Appennini e zone vicine. Caldo intenso, scarica l'app di ilmeteo.it.
15: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Puoi scegliere la noia.
4: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: Allora, 23 minuti all'inizio di Spagna-Arabia Saudita, partita che apre questa giornata del Mondiale con Lamine Yamal, come detto titolare dal primo. La Spagna ha bisogno assoluto di vincere, ci ha raggiunto anche Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
1: Ciao.
0: Stasera impegnato alle 21 su DAZN con la telecronaca di Belgio-Iran. Fatemi salutare Alessandro Budel. Alessandro, ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che ha fatto un commento tecnico di Olanda-Svezia per chi l'ha vista ieri. Parere tuo sull'Olanda, ne parlavamo prima anche con Sandro Sabatini, Filippo Maria Ricci, nazionale che sta rubando gli occhi, poi da capire se oltre al fumo ci sarà anche l'arrosto.
2: Ma a me è piaciuta tanto, soprattutto nel secondo tempo, quando accelera questa squadra fa male, ha grandi qualità, soprattutto davanti, tanti giocatori che saltano l'uomo, ogni volta che riparte in contropiede è un pericolo. C'è da dire che il primo tempo soprattutto è stato molto facilitato dall'atteggiamento anche della Svezia, che è stato un po' troppo prudente, una difesa 5 schierata dietro, ha lasciato troppo spazio anche agli avversari, quindi secondo me attendiamo anche delle partite un pochettino più impegnative, perché secondo me la Svezia è anche una squadra che quando gioca ha dimostrato di essere forte, però con l'Olanda secondo me non è riuscita a dimostrare il proprio valore.
0: Pier?
3: Io l'ho vista ieri ovviamente, l'ho commentata invece l'altro giorno contro il Giappone, devo dire contro il Giappone mi era sembrata, ci ha messo il suo per non vincere quella partita, con quel cambio di difesa un quarto d'ora dalla fine, forse immotivato, forse esagerato. Il potenziale c'è, è tantissimo, ma non è neanche una grande sorpresa, nel senso che i nomi li chiamo e la qualità, la somma del talento è tantissima. Non lo so, secondo me è una di quelle che arriverà lì e poi ci vorrebbe fosse un po' meno sfigata del solito nelle competizioni, però è una squadra che può far bene, cioè in termini di valore assoluto è chiaro che arrivare alla, così la attualizziamo a temi italiani, alla dichiarazione di Koeman nel post partita su Malen ti fa capire anche l'abbondanza di scelte che hanno, no? Nel senso che comunque al di là del fatto che magari non gli è piaciuto un paio di coperture che potevano essere fatte meglio, ma non aveva giocato, credo si possa dire serenamente, una cattiva partita, e ciononostante c'è stata la sostituzione ha ulteriormente migliorato la propensione offensiva di questa squadra, cioè sono forti,
0: ne hanno tanti e forti di talento, ma il talento davanti, Alessandro, è un po' la cifra di questa prima parte del mondiale, no? Ne stiamo vedendo abbastanza e anche abbastanza sfruttato, diffuso. Cercato e diffuso, cercato dai commissari tecnici, no, Alessandro?
2: Sì, assolutamente, penso che anche il potenziale offensivo delle varie squadre sia stato dimostrato ampiamente, anche da Kane, da Messi, da tanti giocatori, hanno visto anche dei grandi gol secondo me in questo inizio di mondiale, quindi sicuramente c'è un potenziale impressionante. Ha fatto bene Piera a ricordare le grandi alternative che ha l'Olanda lì. Io sono d'accordo che il primo tempo secondo me anche Malen ha fatto un buon primo tempo, anzi una partita buona assolutamente, però poi il Koeman ha cambiato, ha messo Somrevi che ha fatto la differenza anche lui, quindi obiettivamente le scelte poi di Koeman si sono rivelate poi azzeccate in quello che ha fatto.
0: Mi fate, siamo al giorno 10 del mondiale, mi fate il podio top e flop 3-3 di questi primi 10 giorni, Pierluigi?
3: Io sono in grande difficoltà perché mi scordo le cose. Vabbè, faccio fatica. Il flop secondo me è ad oggi è Cristiano Ronaldo, anche se ovviamente bisogna attendere. E il top è Messi. Questo è proprio la sintesi giornalistica, se vogliamo, è la più superficiale, la più ditta e anche un po' rozza, però secondo me questa è la vera grande è la
0: quindi
3: vera
0: questa forbice che si allarga nel
3: che poi magari fra una partita si riequilibra tutto, perché tutto può succedere, però insomma, Portogallo sappiamo che c'è un bel po' di casini che poi sono anche figli del risultato, molto spesso insomma la giocare a calcio a livelli importanti negli anni, soprattutto quando ci sono grandi competizioni e grandi aspettative, fai fatica a capire il rapporto causa conseguenze, nel senso che poi magari un risultato positivo ti dà poi una chiave per riuscire a lavorare meglio, a migliorare le cose, a sistemare i rapporti, avere meno rotture di scatole da parte della stampa, dell'opinione pubblica. Di contro magari fai una partita fatta male e viene fuori qualsiasi cosa attorno al Portogallo, pure il presunto scandalo sul fatto che sono andati in spiaggia ma in realtà autorizzati, cioè capisci? e tante volte fai fatica a distinguere perfettamente causa e conseguenza, cioè se è tutto il risultato che determina quella situazione così complicata o se c'era una situazione così complicata portata
0: al punto. Vai Carlo.
4: No, dico che i mondiali sono così. Mi ricordo quando c'eravamo noi, no? Ogni partita era una specie di psicodramma e poi se andava bene bene, se andava male succedeva di tutto. Cioè il mondiale, questa roba qui, è normale che in una competizione così breve tutto sia influenzato dal risultato. È chiaro che il flop, ma per molti motivi, Cristiano Ronaldo su tutti, ma non solo Cristiano Ronaldo, quella che ha la faccia peggiore è il Portogallo. A me, se devo dire la verità, ha impressionato tanto.

0: dominante. Flop fate voi. Alessandro?
1: Ma io flop secondo me è la Turchia, che sicuramente oggi è uscita dai mondiali e sicuramente mi aspettavo qualcosa in più, non l'avrei addirittura, pensavo fosse quasi una sorpresa la Turchia quest'anno ai mondiali, invece è già fuori.
0: Ha ingannato tanti,
1: la Turchia. Ingannato tanti. Sì, sì, secondo me è top. Io metto anche una squadra che non pensavo partisse così forte, comunque USA, che per me sta dimostrando anche di avere dei valori, potrebbe essere veramente anche una delle sorprese.
0: Vi dà l'idea che sia da adesso, Pochettino ha detto why not, perché magari non possiamo essere noi, probabilmente serve anche per tenere un po' alto il morale delle truppe, ma vi dà l'idea di essere nazionale da cosa, Pier? Gli Stati Uniti?
2: Troppi incognite, troppi intrecci. Mi dà l'idea che possa tranquillamente stare sul podio di questo giochino che ci hai fatto fare, nel senso che è sicuramente, beh, insomma, non solo ha vinto due partite, ma le ha vinte bene.
0: Le ha vinte bene.
2: Poi,
0: sì,
2: per carità, Paraguay e Australia forse non sono due squadre clamorose, però l'Australia è quella che ha battuto 2-0 la Turchia. Quindi, insomma, se facciamo la proprietà transitiva, Stati Uniti-Turchia 4-0, cioè, insomma, no, fa abbastanza clamore questo tipo di cosa. È un gioco, ovviamente, ogni partita è diversa dall'altra. Però mi è piaciuta, è sicuramente una delle sorprese positive. Mi è piaciuto molto il Giappone, però in qualche modo me l'aspettavo. Le Afghane, a parte appunto la Tunisia, che insomma.
0: Tunisia, Algeria e Sudafrica sono sotto, le altre
2: esatto, le altre bene, però benissimo. Bene,
0: sì,
2: eh.
0: Sì,
2: esatto,
0: sì, esatto. Bene. Ragazzi, c'è il traffico, però vi tengo tutti. 800 24 00 24, un quarto d'ora al via di Spagna Arabia Saudita, di cui continuiamo a parlare, così come continuiamo a parlare diffusamente di questo mondiale arrivato al giorno numero 10.
3: Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Strade in diretta.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Disagi per un incidente sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste, poi per un altro incidente code sulla 12 Genova-Rosignano tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Per lavori traffico lento sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione del capoluogo lombardo. Altro incidente che sta causando disagi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Faenza e l'innesto con la diramazione per Ravenna verso Bologna. Lunghe code per lavori sulla 5 Torino-Osta-Montebianco tra Châtillon e Pont-Saint-Martin in direzione del capoluogo piemontese, traffico in aumento in direzione dei principali centri urbani per via dei rientri del weekend. È tutto, a dopo.

0: Ultimo blocco della prima ora di Tutti Convocati Weekend, 13 minuti all'inizio di Spagna, Arabia Saudita. Partita, ricordo che la Spagna farebbe bene a vincere per evitare di incasinarsi la vita, non tanto per la qualificazione che è pressoché scontato, ma passare primo o secondo fa tutta la differenza del mondo, perché se la Spagna passasse seconda andrebbe a incrociare in un sedicesimo di finale 3 luglio ore 24 a Miami, che sarebbe da urlo perché sarebbe quasi certamente con l'Argentina campione del mondo. Quindi noi avremmo nei sedicesimi di finale la sfida tra la squadra campione del mondo e la squadra campione d'Europa in carica, e una grande favorita del mondiale uscirebbe prematuramente. Vediamo insomma che cosa succede a partire da questa sera. Sono con Carlo Genta, Pierluigi Pardo, Alessandro Budel. C'è questa polemica anche con le critiche al format, il criterio degli scontri diretti all'interno dei gruppi, il che significa che nella terza giornata ci saranno delle partite abbastanza scontate. Ora io vi dico la mia, Alessandro, cioè io non impazzisco invece per il criterio della differenza reti secca, ad esempio quello che viene utilizzato in Champions League. Anche se evidentemente questo degli scontri diretti provoca delle criticità.
1: Sì, però io sono d'accordo, secondo me quello dello scontro diretto è il criterio più giusto, perché comunque uno è giusto che abbia un vantaggio a parità di punti che è lo scontro diretto. È vero che magari può creare delle partite che non hanno molta importanza, però io la vedo la cosa più giusta comunque.
0: Cioè noi con la Norvegia saremmo andati fuori sicuramente, quindi non stiamo recriminando, però è anche vero

0: che essendoci la differenza reti come primo criterio, quello dominante, di fatto il girone di qualificazione dell'Italia si è chiuso, no Carlo, con largo anticipo.
1: No, io non sono d'accordo, però. Io sono più di per la differenza reti, scusa Carlo,
0: sì, vai.
1: Nel senso che vi ricordo i commenti che abbiamo fatto all'indomani, almeno l'ho fatto io, dopo quel 3-0, abbiamo detto meno male, almeno io dicevo meno male che non c'è lo scontro diretto, perché vincere 4-0 in casa contro la Norvegia mi sembra impossibile, invece abbiamo 7-8 partite per riuscire pian piano a recuperare. Poi lascia perdere che non abbia vinto 2-0 in casa, una partita dove vince 6-0, cioè insomma che mentre i norvegesi erano continuati a fare gol e ci hanno dominato da questo punto di vista. Però in realtà quel tipo di scenario, con soprattutto un girone a 5 squadre, se non sbaglio, come quello delle qualificazioni mondiali,
0: sì,
1: dava sicuramente la possibilità, quindi 5 squadre, 8 partite, in altre 7 partite c'era la possibilità di recuperare. No, io non sono contrario a differenza reti, è chiaro che pure lì poi possono succedere nell'ultima giornata delle situazioni in cui nell'ultima mezz'ora una squadra ha bisogno, questo per carità può succedere, però secondo me è più pericoloso il meccanismo che tu vedi in questa roba qui, che tu hai delle squadre già qualificate che sono già prime sicure perché hanno vinto le due partite fin qui e hanno già battuto l'unica che potrebbe raggiungere, penso al Messico ad esempio, e quindi poi per carità il Messico si impegnerà, insomma, però non lo so, non mi fa impazzire. Poi non mi fa impazzire in generale le migliori terze, questo senso un po' di aleatorietà
0: 8 su 12, sì.
1: Capisci, cioè diventa una roba un po', veramente un po' così. Io non sono un grandissimo fan di questo format, devo essere sincero.
0: Sì, che abbiamo già riassunto in una formuletta aritmetica, no Carlo? Quindi 72 partite su 104, che è circa il 70%, per mandare a casa il 30% delle squadre, 16 su 48.
2: Vabbè, depotenzi il peso specifico delle partite, è chiaro che ogni partita pesa e vale molto di meno, quindi se vuoi fare così, sai benissimo che è una prima fase, non ti dico di amichevoli, ma di così, di grosso modo di quella che dice Ancelotti: sto cercando il Brasile, sto cercando la Spagna, sto cercando questo. Insomma, puoi permetterti un certo lasso di tempo anche per valutare le cose e prendere le tue decisioni. No, però è chiaro che ogni mondiale, ogni girone si presta comunque a un vulnus, no? Io non posso dimenticare, ma come tutti quelli che hanno una certa età, quel famoso 6-0 dell'Argentina sul Perù nel 78, sì. E poi Quiroga portiere della
1: Ma lì addirittura, scusa,
2: lì ci fu una truffa.
1: Tanto per dirlo magari ai ragazzi che non se lo ricordano, cioè lì addirittura giocavano dopo. Cioè non c'era il principio della contemporaneità dell'ultima partita,
2: certo,
1: e quindi sapevi certo. Ma lì siamo proprio in un ambito di un calcio, diciamo, preistorico, nel quale non c'erano queste sottigliezze. Qui secondo me c'è la peculiarità di un, come tutte le volte in cui ci sono dei ripescaggi, non è mai una cosa simmetrica. Per esempio ci sono delle squadre che da prime del girone affrontano la seconda di un altro girone, e ci sono squadre che affrontano la terza. Questa cosa qui, da un punto di vista, poi magari la terza è più forte della seconda, però da un punto di vista anche diciamo di regolarità teorica, già è un vulnus, perché non è che se io sono nel gruppo C e tu sei nel gruppo B io devo essere più sfigato di te, cioè non so come dirti, ed è molto aleatorio. Sarà divertentissimo dai sedicesimi, questo è sicuro, perché dai sedicesimi tu hai un turno in più in pratica di partite testa a testa, che poi sono la cosa più bella che c'è nel calcio, quindi dal punto di vista del divertimento, della spettacolarità, lì sarà divertentissimo. Dirti che sia proprio un manifesto di una formula trasparente, cristallina, diciamo formalmente perfetta, no, non mi fa impazzire.
0: Carlo, dicevi?
2: No, dicevo quello che... No, ha ragione Pierluigi, cioè secondo me è chiaro che poi arrivi al confronto diretto e questa formula si presta anche comunque a dei calcoli, no? Poi avremo modo di riparlare di qualche biscotto, poi... filosoficamente io penso che se uno si è messo nella condizione di sfruttare una situazione di vantaggio, la situazione, o per far fuori qualcuno o per evitare certi incroci, quella situazione di vantaggio la sfrutti.
0: Se la guadagnata. Prima di chiudere, di salutare Alessandro Budel, ultima riflessione questa: tanti mettono in fila un po' di risultati e dicono questo mondiale sta confermando che l'Europa rimane importante, ma non è più così superiore al resto del mondo. soprattutto nella classe media. Sei d'accordo o no?
3: Sì, forse sì, nella classe media sì, penso di sì, però secondo me nelle fasi finali io credo che alla fine, quello che penso è che vedremo 4 europei comunque in semifinale.
0: Cioè mi fai fuori l'Argentina così?
1: Argentina, Brasile, Marocco.
0: Il Brasile
3: non la metto
0: sottoscrivo.
3: Tra le mie prime 4, l'Argentina e il Brasile.
0: Brasile nemmeno io, l'Argentina ho qualche dubbio in più. Voi?
1: Dottoressa von der Leyen sarebbe orgogliosa di te. No, io sono un grande tifoso dell'Europa. A parte sono un grande tifoso dell'Europa in generale, ma qui adesso non ho la nel senso che è proprio un continente che mi piace da matti. Faccio questo momento proprio stupendo, lo adoro. Ho fatto Erasmus, Interrail, vabbè, basta. No, e dal punto di vista calcistico sono d'accordo. Dal punto di vista calcistico sono assolutamente d'accordo. La classe media sta uscendo un po' malconcia, ma ragazzi, ma qual è il metodo di selezione delle squadre? Cioè, la Svezia. Vogliamo vedere cosa ha fatto la Svezia per arrivare al mondiale.
0: Ha fatto 2 punti nel girone, si è salvato con la Nations League.
1: Ha fatto 2 punti nel girone e poi si è qualificata per la Nations League. Io penso che l'Italia sia più forte della Svezia. Qui adesso invece è Mattarella.
0: No, ma però Pier, il discorso è un po' più di sistema. Cioè, sai che qui abbiamo combattuto questo tema. Però poi dopo vai là al mondiale e ti accorgi che ci sono una serie di nazionali europee, la cosiddetta classe media. Che non nel confronto Olanda-Svezia, in cui l'Olanda è più forte, ma nel confronto con la classe media sudamericana, la classe media di altri continenti, sta facendo fatica. E questo può essere un po' sorprendente, no? Quindi il dibattito si apre.
1: Certo, sì, sono d'accordo. La Turchia è stata una grandissima delusione, questo è assolutamente indiscutibile. La Repubblica Ceca è una squadra modesta. L'altro giorno per me meritava di vincere con Sudafrica, però insomma dai, non così
3: poco.
1: Tanto alla fine facendo poco alla fine il pareggio non è che sia stato rubato, quindi però ripeto, secondo me mancano 2-3 europee buone che avrebbero migliorato un po' il quadro. Però sono d'accordo, ma ragazzi, tutto si sta globalizzando, cioè l'Africa sta crescendo tanto, nel senso, oggi tu hai è dall'82 che dicono ci sarà un'africana che vincerà il mondiale. Io non penso, sono d'accordo con Ale, anch'io non penso che questo momento sia arrivato,
0: momento,
1: però oggi secondo me Marocco ed Egitto sono due squadre vere, sono due squadre che poi non lo vinceranno, ma il Marocco è arrivato in semifinale 4 anni fa.
0: Assolutamente. Ragazzi, vi devo fermare perché c'è il GR. Saluto Alessandro Budel. Ciao Alessandro, grazie.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: E buona prosecuzione di avventura mondiale su DAZN. Mi tengo ovviamente Carlo Gente per Luigi Pardo, mi tengo anche voi perché ascolterete il GR e ci ritroviamo subito dopo.
4: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, e questo che parlano bene di tutti.
5: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
6: Dai, è perfetto.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Senti Mauro, ma se
14: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
8: Non siamo noi.
14: Oh, e se
8: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
14: Ecco, non siamo noi.
8: E se anche
14: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
8: Non siamo noi.
14: Ah, e se invece
8: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
14: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
8: Due di denari, vi fidate dalle imitazioni.
14: Faba la luce.
15: Sono le 18.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: I colloqui con l'Iran in Svizzera, Trump torna a minacciare, se chiudete Hormuz non avrete più pace, protesta la delegazione di Teheran. Meloni al raduno degli alpini, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Il ministro Crosetto a Radio 24, il rapporto con gli Stati Uniti è solidissimo. Temperature record in mezza Europa, Madrid vietata la proiezione all'aperto di Spagna, Arabia Saudita al via in questi minuti. E poi stasera alle 21 Belgio Iran per la MotoGP. Marquez vince anche in Repubblica Ceca. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Molto attesi e slittati per giorni sono partiti oggi in Svizzera colloqui fra Stati Uniti e Iran. Partecipa anche il vicepresidente J.D. Vance, che ha parlato di progressi. Trump invece ha lanciato nuove minacce a Teheran, tanto che la delegazione presente a Lucerna protesta e valuta una risposta. We've already made
17: great progress over just the last few hours. Abbiamo fatto grandi progressi nelle ultime ore nei negoziati tra USA e Iran, lo afferma il vicepresidente americano Vance, che si trova in Svizzera a Lucerna insieme all'inviato di Trump Witkoff per colloqui tecnici con la delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento Gharibaf e dal ministro Arci. A mediare Pakistan e Qatar, Teheran parla di colloqui avviati su priorità come i fondi congelati e il Libano, dove ieri Israele ha ordinato il cessate il fuoco senza però ritirare le sue truppe dal sud, dove l'IDF si tiene pronto a rispondere a qualunque attacco di Hezbollah. Oltre 4.000 le vittime in Libano dal 2 marzo. Hormuz rimane chiuso, fa sapere l'Iran, che ieri ha deciso un nuovo blocco dello stretto in risposta ai bombardamenti israeliani in Libano e alle violazioni del memorandum da parte degli Stati Uniti. Se Vance parla di oggi come di un giorno storico per la diplomazia, Trump è tornato invece a minacciare. Se chiudete lo stretto non avrete più un fottuto paese, le parole del tycoon, che ha poi esortato l'Iran a fermare Hezbollah in Libano, altrimenti, ha avvertito Trump, vi colpiremo. Capiremo come abbiamo già fatto, solo molto più duramente. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
15: Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, così la premier Meloni nella sua visita a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, il giorno dopo il nuovo scontro con Trump via social. Un'occasione quella di oggi, dice Meloni, per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi. E a Radio 24 il ministro della difesa Crosetto assicura: il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e solidissimo. Tanti gli incidenti stradali in questo fine settimana. Un sedicenne è morto in moto in un incidente a Catena vicino Roma. Tre ragazzi di 17 anni di Paderno Dugnano nel Milanese hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano è precipitata nel canale Villoresi a Senago. Erano in 9 in un'auto e il 18enne alla guida è risultato positivo all'alcol test. E alle porte di Palermo un'auto ha investito un gruppo di ciclisti provocando la morte di una donna di 41 anni. Il ministro dei trasporti Salvini ha annunciato una riunione in settimana sul tema della sicurezza stradale. da Madrid ad Atene, passando per le grandi metropoli della penisola iberica e dei Balcani. L'ondata di caldo sta investendo gran parte dell'Europa, Italia compresa. A soffrire soprattutto la pianura padana, ma non solo. Temperature record anche in centro Italia e in Sardegna. Parigi ha deciso di non annullare la tradizionale festa della musica, che prevede esibizioni nelle strade di tutto il paese, ma in 35 dipartimenti è vietato il consumo di alcolici. In Spagna proibita la proiezione all'aperto di Spagna Arabia Saudita, che prende il via in questi minuti. E allora siamo al capitolo mondiali, ma oggi c'è stata anche la MotoGP, scusate, di tutto questo ci parla Dario Ricci.
18: Buonasera, mondiali di calcio che propongono oggi un doppio incrocio tra calcio europeo e quello del Golfo Persico. Da pochi istanti, in questi minuti, stanno scendendo in campo per il gruppo H ad Atlanta Spagna ed Arabia Saudita. Spagna che cerca la prima vittoria e i primi gol dopo il sorprendente 0-0 cui l'ha costretta Capoverde. Alle 21 a Los Angeles, altrettanto attesa la sfida tra Belgio e Iran, anche per gli ovvi motivi extra calcistici, entrambe le formazioni a un punto dopo la prima giornata. A proposito di spagnoli protagonisti da applausi, Marc Márquez, che in Repubblica Ceca Brno vince il suo secondo gran premio consecutivo in MotoGP e riapre la corsa al mondiale con Bezzecchi, come ormai sapete, che non ha partecipato alla gara a causa della sospensione per aver aggredito ieri un addetto di pista dopo la caduta nella gara sprint. Márquez precede così Ogura e Bagnaia di Giannantonio, nono Martin. Chiudiamo con la pallavolo, con l'Italia di Velasco che vince 3-0 contro il Giappone nelle Filippine e chiude così la seconda settimana della Nations League. Per il momento è tutto.
15: Grazie, grazie a Dario Ricci. Restituisco il microfono ai colleghi di tutti i convocati weekend. Ci ritroviamo alle 19:00.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende...

0: Il Milan prende Amorim, ma oggi Amorim, per capire come funzionerà il progetto rossonero, il progetto il mondo Milan oppure la Serie A, impiegherà, se tutto va bene, 3 mesi, se tutto va male 6 mesi. Il Milan ha 3 mesi per aspettare eventualmente le idee di Amorim.
1: Dobbiamo sperare che lui e il suo staff abbia la personalità di gestire un momento difficile della storia del Milan, perché a oggi non sappiamo chi lo potrà aiutare quando ci saranno delle turbulenze.
2: Di sicuro in questo momento il Milan deve completare l'organigramma, deve collocare al posto giusto anche la casella del direttore sportivo, del direttore tecnico, che è un'altra pedina fondamentale.
3: Che cosa si augura per il Milan adesso?
4: Mi auguro che trovano un equilibrio fondamentale e un progetto serio per il futuro.
3: A proposito, uno dei big, Rafa Leao, si è messo sul mercato. Lei cosa ne pensa? Fa bene ad andare via?
4: Non lo so se fa bene o male, però sicuramente quando una persona ha questo desiderio vuol dire che un ciclo si è chiuso con una società.
5: L'ultimo che avete sentito in ordine d'apparizione era Iglitare, ex direttore sportivo del Milan, e siamo al 21 di giugno del 2026. E i 7-10 giorni promessi da Cardinale il 25 maggio per ridare una struttura sportiva al Milan, allenatore a parte, si sono dilatati e, se non ho sbagliato i conti, siamo a 21 più 6, 27, che è parente di un mese, e come dicono gli inglesi, and counting. Vediamo che cosa succede. Pierluigi Pardo, Carlo Genta, 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Saluto DJ Ringo. DJ, ciao. Ciao,
6: ciao Ringo. Ciao ragazzacci.
5: Ciao.
7: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: E quindi tu tutte le mattine ti svegli, immagino, da tifoso milanista, e controlli se è cambiato qualcosa.
6: No, non controllo, tanto che mi sono già arreso da tanto. Io i personaggi come questi, Cardinale, Furlani, quelle risme lì, li conosco a chilometri. Cioè, ho 66 anni quasi, ne ho vista di gente ballare.
7: Ben portati.
6: Quindi li guardo solo come si muovono, come parlano, leggo il linguaggio del corpo, oltre che il linguaggio della lingua. Nel libro della giungla sarebbero quelli col, sai, con la S che si billavano, i serpentelli, ecco. Stare un po' più leggero.
5: La lingua bifida.
6: Ecco, sì, sono tanti. Però il Milan, purtroppo, è di questo Cardinale, se l'è comprato lui. Lui, il Cardinale, come vi ricordate quando giocavamo all'oratorio? Sia quello che portava il pallone, non gli andava bene la squadra, che perdeva, il pallone mio lo porta via e voi andate a cagare. Cioè, questo è un tipo così. Se ne fottono, ragazzi, non c'è scampo per il Milan.
5: Adesso cerchiamo di essere così pessimisti.
8: Una lettura piena di ottimismo.
5: Ecco, ditegli qualcosa per essere un minimo...
7: Allora, prima di tutto, non credo che Ringo abbia 66 anni, voglio vedere subito un documento, perché mi sembra impossibile questa cosa. E sul resto...
6: Allora, ragazzi, sul quelli resto... che avete messo il promo, da tutti i ragazzi che avete messo, io li voglio bene a tutti, ma nessuno dice nessuno ha le palle di dire la verità. Devi parlare da tifoso, non devi parlare da giornalista in questi casi. Da tifoso vuol dire bisogna dire la verità. Siamo nella merda. Cioè,
5: ho capito, però insomma c'è anche domani, nel senso.
6: C'è ancora domani, sì. È di Cardinale. È suo,
5: sì,
6: il pallone ce lo dà quando va voglia lui per giocare.
5: Ma prima o poi dovrà tirarlo fuori, questo dico io. No.
6: Ma ragazzi, uno che in 26 giorni come non ha concluso nulla, non c'è un nome, scappano tutti. Ma io posso vedere gente che dice vieni al Milan, una volta se dicevi vieni al Milan, ti dicevi grazie, che bello, adesso scappano. Rifiutano il Milan, rifiutano!
5: È cambiato il mondo. Intanto scusate, è cambiato anche il risultato della partita che apre questa giornata del Mondiale ad Atlanta. La Spagna è in vantaggio per 1-0 sull'Arabia Saudita. Sapete chi ha fatto gol?
7: Lamine Yamal.
5: Lamine Yamal. Dopo 10 minuti su assist di Oyarzabal, gol abbastanza semplice poi nella sua fattura, quello di Lamine Yamal, si è trovato sul secondo palo, ha semplicemente dovuto spingere il pallone in rete. Spagna in vantaggio per 1-0 sull'Arabia Saudita. Torniamo sul Milan, Pierluigi Pardo, al di là del...
7: Ringo ha ragione, sì, ovviamente con tutto il calore e la concentrazione di chi è coinvolto. Qui io ripeto sempre la stessa cosa, cioè che il vero problema è che se tu puoi riuscire a costruire un modello che finanziariamente funziona senza risultati, da un lato è una cosa positiva, perché vuol dire che non è che per forza ci devi rimettere pure se non vinci, ma dall'altro la mia paura in chiave Milan è che tutto sommato vada bene così, così come è andata quest'anno. No, perché Milan è arrivato quinto, ma se fosse arrivato quarto forse sarebbe andata bene così. Questa è la sensazione.
5: Sì, l'uomo della strada ti segnala che Cardinale c'è da 4 anni e per 3 anni su 4 in campo ha mancato la qualificazione alla Champions League, che diciamo è quello, quell'obiettivo minimo di galleggiamento. Quindi non funziona proprio il format.
7: Quest'anno soprattutto avevi una squadra che era chiaramente l'Inter la favorita, però era in corsa, stava cercando, esattamente come è successo a Allegri nel suo ultimo anno alla Juve. Da squadra un pochino più debole stava mettendo in difficoltà l'Inter, poteva provare a vincere il campionato. C'è un bilancio che va bene, c'è un fatturato che comunque ha numeri positivi e questo va anche riconosciuto. Ma perché non è stato fatto questo sforzo a gennaio per riuscire a rendere questa squadra un pochino più competitiva? Come minimo andava in Champions, come massimo probabilmente pure, nel senso non penso avrebbe vinto il campionato, però oggi il Milan sarebbe andato in Champions, quei soldi sarebbero stati facilmente recuperati. Allora, una società che è in ristrettezza economica può anche fare un ragionamento di questo tipo, ma il Milan non è in ristrettezza economica, nel senso che comunque è una società che ha un modello di business che dal punto di vista puramente finanziario funziona.
8: Qualcuno che non voleva, Pier.
7: Però capisci che questo è drammatico, perché vuol dire proprio che non...
8: Dentro a questa società che ha un'anima così frammentata, frastagliata, c'era evidentemente qualcuno cui andava bene così e magari cui andava bene pure quella partita con il Cagliari, ad essere un po' brutali.
7: Ad essere maliziosi, ma
8: il problema è che
7: ricordiamolo adesso, magari dico s'arrabbierà. Cioè il famoso, io stavo facendo la telecronaca, quindi non ho visto, però insomma c'è questo insight che racconterebbe sul gol dell'1-0 del vantaggio del Milan, il solo Tare a festeggiare e tutti gli altri piuttosto freddi, un gol che poteva essere il gol della liberazione, quello segnato dopo un minuto dell'ultimo. Prendiamola un po' così, però.
8: Questa è una lettura che è maliziosa finché vuoi, ma che tutti fanno e tutti possono fare. Ma quello che capisco, lo sfogo di Ringo lo capisco, perché non è tanto. Sto fuori dalla Champions League, magari l'anno prossimo va meglio, è che non c'è uno straccio di strategia, cioè non c'è un piano, un programma. L'anno scorso piglia Allegri per rimettere ordine in quel pollaio che era il Milan dopo i portoghesi. Allegri ti rimette ordine nel pollaio, poi magari qualcuno gli rema contro e poi quest'anno ricominci da capo e poi non sai dove andare, dove sbattere la testa, chi prendere, ma anche aziendalmente, Ringo, tu lo sai, no? Cioè lavori per grandi aziende. Cioè, se ti cacciano via, hanno già una strategia su chi mettere. Funziona così di solito.
6: Sì, ragazzi, io sono. Quando si tratta di calcio divento tifoso, cerco di non fare professionista, no? Perché non serve. Il tifoso deve ragionare così, ed è giusto così. Qui, in questa società, è stato basato tutto sulla gelosia e sull'invidia, perché per mandare via Paolo Maldini, Furlani e gli altri hanno fatto un'azione di invidia e gelosia licenziando quasi tutti quelli che erano amici di Paolo, tra l'altro una società, tra l'altro, che non c'entravano nulla, vabbè. E dopodiché che succede? Che tu dopo un anno e mezzo, due, Cardinale deve cacciare pure Furlani, quindi fa anche ridere sta roba, no? Cioè, tu ascolti uno che è nel libro di giungla, sarebbe Sibillino, come, no? Doppia lingua biforcuta, e poi dopo lo stesso ti... Mi sembra, Cardinale, sai quei re con attorno il giullare che poi non ti diverte e poi lo ammazzi, no? Non ti ha fatto divertire troppo. E lui è lì, annoiato su sta poltrona, dai, portatemene un altro, portatemi un altro ancora, quello lì non gioca, via Leao, via quest'altro.
5: Ne brucia uno per volta, sì.
6: Ma è un pazzo scatenato.
5: Hai letto Savicevic oggi sulla Gazzetta che ha detto Leao, meglio salutarlo, chiuderla qui, sei d'accordo?
6: Ma sì, Leao si avvelenò. Allora, Leao, Hernandez, tutti quelli che erano pro Paolo, chiaramente si sono lasciati andare dopo la perché, ma non perché volevano così bene a Paolo, perché chissà, perché in Paolo vedevano un progetto che Paolo aveva cercato di portare avanti, no? Chiaramente quando mandi via Paolo dicono allora non volete farlo questo progetto. È normale che uno mentalmente può anche un po' cedere, no?
5: Sì,
7: quello è il peccato originale, ragazzi. Quello è il peccato originale. Io è chiaro che insomma il Milan all'inizio, guarda, voglio essere onesto, all'inizio ci poteva pure essere qualche dubbio, no? Perché magari come qualsiasi grande personaggio è troppo bandiera, eccetera, eccetera. Ma poi l'ha dimostrato coi fatti. Cioè, ha dimostrato coi fatti di essere anche un bravo dirigente, di non dover stare al Milan in nome del suo nome, della sua storia, leggenda, per una sorta di diritto divino, ma perché anche da dirigente poteva portare risultati. Quello che è successo dopo è
5: abbastanza conseguenza clamoroso di questo.
7: Maldini è un tesoro per tutto il mondo del calcio, lo sarebbe per qualsiasi club, secondo me, nel Milan.
5: Maggior ragione
7: per il discorso dire. Vale al cioè. Cubo, aveva dimostrato cose importanti, aveva fatto bene, poi insomma non lo so.
5: Qualche volta anche con forme abbastanza discutibili, quindi evidentemente il problema, però io vado oltre, il problema non è la forma, non è come comunichi, l'importante è che ci sia il contenuto corretto, cosa comunichi, poi dopo la forma possiamo discutere. Il problema del Milan è che in questo momento non esiste il cosa, non esiste un cosa che possa essere ragionevolmente accettabile per i tifosi del Milan, e io allargo più in generale, il calcio italiano ha bisogno del Milan, e quindi guarda un po' sconcertato tutto insieme a quello che sta succedendo al Milan. Poi Ringo prima ha detto cardinale pazzo, ovviamente è in senso figurato, ragionava, no, su questa immagine del sovrano che cambia giullare in continuazione, quindi pazzo nel senso di incoerente e di difficile da leggere nelle proprie scelte, e questo è quello che oggi è il Milan.
6: Sì. Questi giorni con un altro americano, tra tutti gli americani, sì. Trump, ecco, avete votato voi, ma che volete? Qui la differenza è che i milanisti non hanno votato cardinale.
5: Sono trovati nella domenica della festa scudetto del 2022,
7: e nessuno lo ha proposto per il Nobel per la pace.
5: Ci mancherà. abbiamo
8: già dato un selfie con cardinale,
7: non c'è stato neanche questo dietrofront improvviso di una parte dell'opinione pubblica che ha deciso che non è più da premio Nobel per la pace. No. Su cardinale c'è stato, no, ma è veramente, mi rendo conto, insomma,
5: veramente così. Speriamo di non arrivare a domenica prossima ancora nella stessa situazione adesso.
6: Ma non c'è nessuno, ma la società da chi è composta non si sa. Poi l'allenatore, quanto manca all'inizio del campionato?
5: Inizio del campionato manca tanto, perché inizio del campionato è 23 agosto, però ci sarebbero due o tre incombenze giorni in mezzo, tipo il mercato, l'inizio della preparazione, quelle cose lì.
6: La preparazione con chi la fai?
5: La preparazione, è la cosa che mi preoccupa meno, è l'allenatore e il suo staff. Il problema è chi ci va a fare la preparazione, perché la squadra la devi costruire, c'è chi vuole andare via, c'è chi vuoi mandare via tu, e siamo pur sempre al 21 giugno, questo è il ritardo.
6: Aggiungo una piccola cosa,
5: che condizionerà,
6: ragazzi,
5: che la stagione. Sì.
6: Una cosa che io non ho sopportato, per esempio Pulisic, che io adoro, grandissimo giocatore, io l'atteggiamento che ha avuto Pulisic negli ultimi sei mesi al Milan, e la società che non è mai intervenuta, perché ma mi sta prendendo per il culo, ma gioca, metti la gamba. Si vedeva che era il capitano dell'America, che doveva fare i mondiali in America, che non ha più messo la gamba, non ha più giocato, e adesso invece con l'America corre come un fringuello. Questo è un atteggiamento che non può accettare.
5: Sì, una l'ha saltata, però una su due l'ha saltata.
7: La prima giocava benissimo, seconda l'ha saltata.
6: Qualcuno ha detto il calma.
5: Invece penso questo, che i giocatori nell'anno della nazionale, del mondiale, magari possano essere condizionati, esiste dalla notte dei tempi. Invece secondo me il fatto che su due partite, intanto il raddoppio della Spagna, Oyarzabal al 21esimo minuto, 2-0 Spagna sull'Arabia Saudita, invece questo fatto che pronti via due partite negli Stati Uniti con la maglia della nazionale, una la salta per infortunio, mi dà l'idea che questa sia una stagione in cui Pulisic fosse fondamentalmente abbastanza fragile dal punto di vista dell'equilibrio fisico.
6: Ma sono tutte cose che vanno curate in una società, deve avere la gente come Ricky Massara che sta al campo, gente che fa il direttore, gente che fa lo psicologo, il dottore, il fisioterapista, tutti insieme si curano i giocatori, si cura una squadra. Non può, invece i risultati sono stati questi, no? Buttato tutto a caso e così. Non dico come si direbbe in gergo, sono pardo s'arrabbia.
5: Si può dire o no? Non lo so.
6: Tutta puttana.
5: Ciao Rigo. No, non si poteva dire, ragazzi, colpa vostra. Dovevate avvisarmi.
6: Ciao,
5: grazie. 2-0 confermato.
7: Se Rigo ti dice lo dico, non lo dico.
5: Devo dire, non lo dire. Ma io sono un puro.
7: Rigo è meraviglioso.
5: Ragazzi, andiamo avanti.
7: Meraviglioso. E ci mette ovviamente il dolore. In questo momento, che è comprensibile.
5: Intanto confermato il 2-0 della Spagna. C'era una lettura su una posizione di fuorigioco di rientro di Oyarzabal. C'è stato però un batti e ribatti alla fine sull'ultimo assist, è stato considerato in posizione regolare, quindi Lamine Yamal al 10º, Oyarzabal al 21º. Calciomercato.
9: Piace Colomania ancora la Juve? Sì, quanto, tanto, però la macchina diplomatica deve essere in azione ben presto per arrivare alla soluzione.
10: Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia.
11: Non sarà lampo l'operazione Nico Paz, nel senso che è un discorso che ha bisogno ancora di un po' di tempo. Ci sarà un incontro inizio settimana, come vi ho raccontato, tra Como e Real Madrid, confermato. Quindi i due club si parleranno. Ci tengo a chiarire una cosa, visto che in tanti ci chiedete, ma può andare in Premier League, ma può andare all'Inter, ma può andare da altre parti. In questo momento il Real Madrid fa sapere che per Nico Paz sta parlando solo ed esclusivamente con

0: all'inizio della prossima settimana i due club si rivedranno proprio per definire tutto, per chiudere definitivamente questo affare. Si può dire che Palestra e l'Inter sono promessi sposi, manca poco, ancora un incontro e poi probabilmente quello che sarà uno dei più grandi colpi dell'estate verrà in qualche modo definito.
1: Intanto l'Arabia Saudita sta pagando il conto delle parate di Vosigna, di Capoverde. Ci siamo distratti un attimo, Oyarzabal ha fatto doppietta, 24esimo minuto, parziale 3-0 per la Spagna sull'Arabia Saudita, gol assolutamente regolare, quindi Lamine Yamal e doppietta di Oyarzabal nei primi 24 minuti. Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web.
2: Ceccarini, quanto hai messo nel pronostico, Capuano?
1: Non lo so, so che ho messo Oyarzabal marcatore, adesso vado a controllare intanto che saluto Nicolò Ceccarini.
2: Ho messo la Yamal 4-0.
1: 4-0, adesso controllo. Nicolò, ciao.
3: Buon pomeriggio. Beati voi che prendete risultati, io non ne prendo neanche uno per sbaglio.
2: Spagna-Arabia Saudita.
1: Ci auguriamo che l'uno l'abbia messo.
3: Vabbè, però ci sono stati risultati a sorpresa in questo mondiale, quindi ragazzi non è così facile.
1: No, io sono già fuori, però avevo messo 2-0.
3: Vabbè, può succedere anche ai migliori.
1: No, migliori no, Vegeto intorno alla 50esima posizione quest'anno. Non
2: io sono 60esimo, ma in risalita, in grande risalita, perché sto cominciando a giocare, prima ero un po' distratto. Va bene, dai.
1: Va bene. No, ma esatto, Nicolò, perché insomma, Nico Paz va bene, è formalmente corretto che Real Madrid in questo momento stia parando soltanto con il Como. Crediamo, perché questo è nella natura del rapporto che c'è tra le due squadre a proposito di Nico Paz. Poi però si arriva al primo luglio.
3: Si arriva al primo luglio e si arriverà anche alla fine della storia, magari si arriva anche prima del primo luglio alla fine di questa storia. Io sono abbastanza convinto che il Como si giochi le sue chance per trattenerlo. Secondo me tutto ruota nel caso sulla nuova formula con la quale magari può rimanere un altro anno al Como, e su questo bisogna capire, per questo sarà fondamentale anche l'incontro che ci sarà inizio settimana, che loro hanno un diritto di riacquisto. Stavo andando a riguardare anche le cifre dell'operazione Nico Paz Real Madrid Como, no? Loro hanno una riacquisizione di Nico Paz quest'estate a 9 milioni, l'anno prossimo nel 2027 a 10 milioni, quindi il Real Madrid si è cautelato alla grande, più c'è anche il 50% sulla futura rivendita, quindi ha fatto un'operazione con il Como strategicamente perfetta, perché tiene il controllo. E se mai non avesse il controllo, se poi lo rivendesse a 60-70 milioni il Como, per dire, loro si portano a casa la metà dei soldi. Penso che anche Nico Paz possa dire la sua in questa vicenda, perché un anno di Champions League al Como potrebbe essere importante per la crescita finale del giocatore. Al Real ne hanno tanti qualitativamente forti anche in quel settore lì, per cui ecco da dove nascono le chance del Como.
1: E quelle dell'Inter?
3: Quelle dell'Inter secondo me sono un pochino...
1: esistono, perché, ma però se ne parla e quindi è giusto parlarne.
3: Ma che l'Inter riesca a spendere 50 più bonus per Palestra e magari, non lo so, tanti soldi, cifre simili per arrivare a Nico Paz tutto in una stagione, mi sembra un po' difficile, ecco, così a naso, e non ce l'ho neanche piccolo il naso. Quindi a maggior ragione la sensazione è che l'Inter lo voglia da tempo, mi sembra che Zanetti si sia espresso in tante maniere e lo abbia fatto capire anche al giocatore, al padre del giocatore, però lì il gioco ce l'hanno in mano il Real Madrid e il Como, a meno che bisogna capire se il Real Madrid ci crede o meno. Secondo me se il Real Madrid ci crede glielo dà un altro anno al Como e poi ce lo riporta a casa. Se non ci dovesse credere, allora lì entra
1: si
3: in
1: aprono
3: tutto.
1: Degli scenari, non
2: so. Posso dire che sul Real Madrid che scusa Carlo, 60 milioni di vale, cioè io penso io sono pazzo di Nico Paz.
4: La domanda, Piero, è questa: se questi dicono 60 per Nico Paz, il domandone che spiega anche molte cose, il Como va lì e gli ridà, perché così è un film.
1: No, ma
4: anche
1: sarebbe
4: diverso,
1: piccolissimo dettaglio delle norme finanziarie, sì. No? Perché noi adesso ci siamo divertiti per due anni e mezzo, il Como ha una proprietà straordinaria, un bel progetto e tutto, però 60 non li può tirar fuori, non perché non li abbia, perché non può.
3: Ma è sotto fair play finanziario, ovviamente.
1: Cioè, se no vale tutto, scusate.
2: Però per me a 60 è quasi da asta. C'è sempre sì, questa cosa.
1: Sì, no, no, no, un'asta a cui non può partecipare il Como, questo intendevo io. E questo, sì, sì, sì. Questo è il motivo per cui formalmente in questo momento il Real parla con il Como, ma il Como riesce a trovare la chiave per...
2: ma io dico che in generale,
1: dell'ultimo anno con quella formula diventa
2: apre. Sì. Apre e fissa un prezzo, il prezzo è 60 milioni. Io mi meraviglio che non ci sia certo. Proprio l'asta planetaria, perché io per me è un giocatore, non so, io
3: per me sì, ma magari un Chelsea o Manchester City li trovi sempre. Poi quando spuntano queste cifre qua, magari arrivano anche loro. Ecco, che forse in questo momento non c'è molta fiducia di questa apertura del Real Madrid, probabilmente.
2: Se Rice vale 130 milioni, se Isaac, non so, sono dei nomi, chiaro. Un Domenico Pasqua, no, no, ma... non lo so, veramente. Rice io lo adoro, proprio, gli voglio anche bene dal punto di vista personale, però capisci, cioè, con quelli che sono i prezzi e l'inflazione che c'è in Premier League,
1: milioni,
2: sì. io comincio a pensare che ci sia un po' di un po' di puzza sotto il naso nei confronti del mercato italiano, nel senso che probabilmente vedono il nostro calcio come un calcio non così indicativo sulla qualità, perché sennò
1: per cose... pesare e misurare i calciatori può esserci, sia anche questo.
2: Insomma, io Lautaro, premesso che Lautaro ama l'Inter ed è una storia bellissima, e l'Inter ha fatto anche comunque dei significativi investimenti per accompagnare la sua crescita, cioè un attaccante che
3: è comunque Pier, se ci pensi bene, no? Tu dici Nico Pazzi li vale tutti 60 milioni di euro, ma secondo me si potrebbe anche alzare ulteriormente questa cifra, a parte che il mercato ormai fa delle cifre,
2: sì, sì,
3: e tira fuori delle cifre, perché se pensi che Palestra, no? Perché poi Palestra ha fatto un anno in Serie A e vale 50 milioni più bonus. Cioè Nico Paz, sono già due anni, no, che esprime un calcio del
2: Mondo. E tra l'altro Nico Paz è al mondiale, domani c'è Argentina-Austria, sai, poi le vie del mondiale sono infinite, no? Magari becca un paio di partite di livello, diventa un pochino più titolare, fa un mondiale
3: protagonista a quel punto. Certo.
1: Questo è
2: vediamo appuntamento domani ore 19 da zona Argentina Austria, da non perdere.
1: Ciao,
3: c'è Pardo? C'è Pardo che commenta?
2: Sì, ma l'avrei detto anche se non ci fossi stato io, la sera no, c'è anche Francia Iran. Come sera stasera c'è Belgio Iran fra poco.
1: Ciao Nicolò, grazie.
3: Ciao,
1: grazie Nicolò Ceccarini, saluto anche te Pierluigi, ciao, buona partita.
2: Ciao
1: 3-0 Spagna contro Arabia Saudita, 31esimo minuto del primo tempo, Lamine Yamal e doppietta di Oyarzabal. Ci fermiamo un minuto, poi la MotoGP.
5: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
11: crolli improvvisi.
12: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
15: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.

0: Marquez c'è ed è fenomenale. Marquez c'è e vince davanti a Ogura, a Bagnaia di Gian Antonio IV che firma il giro veloce.
1: Oggi ho fatto quasi gli ultimi tre giri in apnea, perché non mi fidava a zero di Ogura. Lui è fortissimo, ma una frase che me l'ha detto uno molto conosciuto qui dentro il paddock è: qualcuna volta vince il che più resiste, non chi è più veloce. Così adesso è il momento di resistere.
2: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano due decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile.
3: Allora, l'ultimo era Pecco Bagnaia, protagonista e sul podio del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, vinto da Marc Márquez davanti a Dai Ogura, giù dal podio di Gian Antonio Miral de Ghair e Jorge Martin. Era zavorrato dai due long lap penalty che erano eredità del casino combinato in Ungheria. È arrivato nono, classifica mondiale. Bezzecchi, che è stato fermo perché ieri ha preso sberle un Marshall, quindi squalificato. Bezzecchi 180 punti, Jorge Martin 172, Di Gian Antonio 157. La notizia è che Marc Márquez, che è stato anche fermo un paio di giri, è tornato in corsa. 140 punti, 40 in meno di Bezzecchi. 20 giorni fa stava a meno 102. Carletto Pernat, ciao.
4: Direi che il campionato altro che aperto. Ah. La voglio mettere un po' nel senso calcistico. C'era uno stopper, un centromediano del Cagliari, non mi ricordo come si chiamava, che faceva sempre degli autogol. Comunardo
3: Nicolai.
4: Bravissimo Nicolai, faceva sempre degli autogol, però poi il campionato l'ha vinto il Cagliari lo stesso, perché aveva Gigi Riva e altri giocatori buoni. Allora io voglio dire, qui ci sono degli autogol clamorosi, parte della briga, l'autogol di Martin dalla volta scorsa, l'autogol stavolta di Bezzecchi. Ragazzi, il terzo autogol, se vi ricordate, era quando Buon Rivola, quando vinse al Mugello, esagerò un po' dicendo godo come un riccio, un po' provinciale.
3: Aspetta, perché abbiamo un problema di collegamento con Carletto Pernat, adesso lo recuperiamo. Carlo, la sintesi è che hanno rimesso dentro Márquez con la Ducati, che andrà anche piano, lo diciamo dall'inizio della stagione, e però adesso è tornata intanto a fare podi, compreso Pecco Bagnaia, poi ci saranno mille coincidenze, e soprattutto a correre per il mondiale.
5: E no, ma certo, appunto l'hanno rimesso dentro quegli altri, mi sembra che quelli della Ducati, a cominciare da Bezzecchi, si è venuto un po' nervoso, no? Cominciano a sentire un po' tanta pressione, e questo fa il gioco di Márquez, che arriva da dietro, pressione addosso zero, perché il mondiale praticamente era già perso, doveva essere un affare per quegli altri due. Poi è chiaro che se ti spari nei piedi ti fai male, ti ferisci, e quell'altro ne approfitta perché è un fuoriclasse. La Ducati è una moto che ha qualcosa o molto in meno rispetto ad Aprilia, ma Carletto ne sa più di me. Però ragazzi, se continui a fare errori di questo tipo, continui a segnarti autogol di questo tipo, finisci per pagarla, perché lui è lì che aspetta.
3: Sì, abbiamo recuperato Carletto Pernat. Carletto, la Ducati può reggere una stagione di un campione del mondo, tecnicamente? Questa Ducati?
4: Ma secondo me sì, perché sta migliorando, ha lavorato parecchio gli ultimi mesi, devo dire la verità. Vedi che anche Bagnaia è arrivato a certi livelli, che alla fine poi Bagnaia evidentemente rispetto a Márquez inferiore, parliamoci chiaro. Márquez è un fenomeno, Bagnaia è un campione, ma sono due differenze. E io credo che la Ducati se la giochi. C'è stato degli autogol incredibili, questo sì, ha ragione Carlo. Cioè, io sembra quasi un regista di un film che abbia messo quello che è successo, che se lo vai a vedere sono delle cose incredibili. Martin, che gli succede quel che gli succede, abbatte tutti, fortunatamente non fa male a nessuno, zero punti. Bezzecchi che fa sta stupidaggine, zero punti. Quell'altro due long lap, ma ragazzi, qui sembra un regista, no? Però il campionato è aperto, ragazzi, apertissimo. Un Márquez di questo genere fa paura, anche se i punti sono tanti, c'è un gran premio di differenza, però ragazzi,
3: Siamo anche ancora nella fase ascendente della stagione, Carletto.
4: Sì, divertiamo.
5: Sì. Ma Carletto, ma hanno fatto bene a dare un turno di stop a Bezzecchi? Perché sì, ha fatto una porcata, ma un turno di stop influenza pesantemente il mondiale. È stato un gesto di nervosismo dovuto a tutto quello che abbiamo in parte detto. Però un gran premio di squalifica, insomma, è tanta roba.
4: È tanta roba, sono d'accordo con te, però hanno voluto dare un esempio. Dai, troppo in diretta è successo quella cosa, te la spinta, lo schiaffo. Sì che c'è una giustificazione, perché la moto è rimasta accelerata, poteva essere un casino, perché se parte accelerata, doveva finire in pista, quindi attenzione, questo non l'ha detto nessuno, ma lo dico io. Pericolosissimo.
5: No, fai bene.
4: Però guarda,
5: bene, perché anche i Marshall devono essere preparati a fare delle cose,
4: bravo,
5: no? Quindi
4: bravo Carlo, bravo. Quindi lì,
5: non ti dico che merita un lordone, questo no, però ha fatto un errore e questo già imbizzarrito di suo, insomma, va lì certo, a rincarare la dose. Un gran premio di squalifica per me è tanta roba.
4: È tanta roba, però ho voluto creare un precedente, guarda, credimi, perché era troppo palese. Anche io sono d'accordo con te, gli avrei dato l'ultima fila e un'ammenda di 30.000 euro, per esempio.
5: Però
4: era più logica, perché così hai anche riaggiornato il campionato, cioè è troppo esagerata, però hanno creato un precedente. È chiaro che adesso stanno attenti, è una scazzottata, ti gioca un gran premio, quindi stai attento. I piloti sono sotto pressione, come abbiamo sempre detto, attenzione, fanno sempre 44 partenze, 22x2, quello vuol dire tanto, la pressione è alta. Adesso è il momento clou, devono stare attenti, perché ai prossimi errori li paghi di più. C'è tempo adesso, più avanti ce n'è meno.
3: Sì,
4: questo è chiaro.
3: Sì, sì, non c'è dubbio. No, l'ultima domanda è il nono posto di Jorge Martin, zavorrato dai due long lap penalty, e la sua prestazione. Sono qualcosa di cui tecnicamente l'Aprilia può ritenersi soddisfatta, è chiaro, non per il risultato in termini assoluti, ma se l'Aprilia non fosse stata zavorrata da tutto quello che oggi avremmo avuto una buona versione dell'Aprilia o no?
4: No, secondo me no, se vuoi che rispondo io subito, Carlo, ti prego,
3: vai
4: un attimino la parola, no perché Martin non è a posto, si vede, oggi avrebbe fatto quarto, quinto, non di più, quindi l'Aprilia non deve essere contenta della situazione che è. Sai, dopo quello che è successo, l'ambiente dentro il box è veramente da una bolla bellissima dove potevi fare quello che volevi, adesso c'è un'atmosfera molto difficile da gestire, Cupa, e secondo me oggi la Priglia non deve essere contenta di quello che ha fatto Martin, al di là dei punti che ha preso che sono buoni, però non è il Martin che conosciamo noi e non è la Priglia che conosciamo noi.
3: Quindi al di là delle penalità c'è sotto da risolvere qualcosa, perché la Priglia è stata per qualche gara dominante, assolutamente, punto di riferimento di tutto lo schieramento. E adesso non lo è più, o di sicuro non lo è più nel modo in cui lo è stato per qualche gara. Carletto, bravo. Alla prossima, che significa domenica
4: alla
3: prossima.
4: Alla prossima, ciao a Carletto. Tutti e due. Ciao ragazzi.
3: Ciao. Domenica prossima, o meglio nel prossimo fine settimana, c'è il Gran Premio di Olanda ad Assen. E quindi insomma si torna subito in pista, immagino con grande voglia di riscatto da parte di Bezzecchi. 43esimo minuto del primo tempo, intanto continua la partita di Atlanta tra Spagna e

0: corto, ma è importante secondo me.
1: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente potrebbero verificarsi disagi sulla 14 in tratto Pescara-Bari, tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Bari, e sempre sulla 14, ma nel tratto Ancona-Pescara, traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Loreto in direzione Ancona. Lunghe code sulla 10 Genova-Ventimiglia, quasi 10 km di coda per traffico tra Orco Feglino e l'innesto con la 6 Torino-Savona in direzione Genova, e per lavori traffico lento sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 4 Torino-Milano è avvenuto un incidente in prossimità di Viale Certosa. Per chi viaggia in direzione Torino, disagi. È tutto, grazie dell'attenzione.

0: dovesse diventare presidente appunto del calcio italiano, ha una ricetta per risollevarne le sorti?
1: Cercare di fare il possibile, visto che le dinamiche anche, chiamiamolo, statutari, sono particolari, che non ci sia un arroccamento da parte della singola componente, perché poi non mi sembra che questo abbia portato a nessuna componente di avere grandissimi benefici.
2: Oh, questo è un Giovanni Malagò d'epoca, nel senso che risale a qualche settimana fa. Domani a Roma ci sarà l'assemblea elettiva della Federcalcio, si presentano in due, Giovanni Malagò da una parte, Abete dall'altra. Malagò parte sulla carta enormemente favorito, non dovrebbero esserci sorprese, ma non dovrebbe neanche esserci l'unanimità, nel senso che pare di capire Abete abbia tutta l'intenzione di continuare comunque a correre, in base e in nome del principio che dalla discussione si esce più forti, anche se si lascia giù qualche percentuale, si è un po' meno bulgari che presentandosi da soli. Antonello Valentini, ciao.
3: Ciao, buonasera, eccomi.
2: Buonasera a te. Ciao, condividi il principio di Abete?
3: Sì, condivido il principio di Abete e ho sentito le dichiarazioni di Malagò, che sono attualissime, anche se rilasciate molto tempo fa. Lui sa perfettamente che dovrà, visto che è largamente favorito, sa perfettamente che dovrà riuscire a conciliare le varie anime della federazione, cosa che negli ultimi anni non è riuscito a nessuno. Lo stesso Gravina, eletto con il 98,7% dei voti, non è riuscito a fare quello che aveva previsto o promesso di fare. Io credo che Malagò abbia tutti i requisiti di passione sportiva, di managerialità, di capacità di relazioni, di esperienza dirigenziale per essere un ottimo presidente della federazione e voltare pagina. Però è chiaro che poi all'interno del Consiglio federale bisognerà, come dire, ripeto, confrontarsi con le aspettative e le attese di tutti gli altri, perché parlo solo della riforma dei campionati, non ci è riuscito nessuno, per quale motivo? Perché poi scattano i veti incrociati tra la B, io spero due cose: che i calciatori ritrovino uno sdrancio che hanno perso totalmente, perché il Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, è candidato domani a essere rieletto nel Consiglio federale, è da 6 anni il vicepresidente vicario di Gravina, è stato negli ultimi 6 anni vicepresidente vicario, il numero 2 della federazione. E io credo anche che uno dei primi impegni del nuovo presidente federale debba essere quello di smantellare, se non radere al suolo, la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello della federazione, che è ridotta a una fabbrica di tesserini e di diplomi, mentre bisogna rivedere tutta la struttura della scuola allenatori, perché quando parliamo, per esempio, più talento e meno tattica, più estro, più fantasia e meno imposizioni, chi deve pensare, se non la scuola allenatori di Coverciano, a dettare agli allenatori, soprattutto ai giovani allenatori, i programmi in questo senso di revisione e di, come dire, allargamento delle teste e degli orizzonti? Questo è un impegno che finora, negli ultimi 15 anni, la scuola allenatori di Coverciano

0: hanno sempre nelle mani delle stesse persone, ha totalmente tradito, a mio modo di vedere.
1: Sì, domanda a Carlo, no, che fa l'uomo della strada. Beh, se uno ha fatto bene al CONI, sicuramente farà bene anche alla Federcalcio. Purtroppo, sono due bestie diverse, dal punto
0: sono
1: di
0: due
1: vista.
0: Mondi completamente diversi. Ma di questo credo che Giovanni Maragò, sì. Credo che Giovanni Maragò abbia perfettamente coscienza, ripeto, ha i requisiti per farlo. A me sarebbe piaciuto che un confronto più dettagliato, più articolato, più vivace avesse portato al voto di domani, ma questo si trasferirà certamente nel Consiglio federale. Non può discutere non può che far bene al mondo del calcio in chiave
2: non c'è stato neanche modo, Antonello, dato che a Malagò hanno cercato di impedire in tutti i modi di arrivare a candidarsi.
0: Ma io dico un'altra cosa,
2: francamente non c'è stato
0: una campagna elettorale, del pantoufrage. Io non parlo di quello, non ho mai creduto che Maragò fosse ineleggibile.
2: Ma nemmeno io, però di fatto ci hanno provato, quindi sì. una campagna elettorale era impossibile.
0: Non il mondo del calcio, non ci ha provato il mondo
2: del calcio. No, ma non stiamo dicendo il mondo del calcio, ci ha provato.
0: Ha tagliato la testa al toro a questo problema, come io immaginavo. Il problema, secondo me, è quello di allargare il confronto, perché la Serie A è la famosa, grandissima locomotiva del calcio italiano, poi ci sono tutti i vagoni che seguono, che vanno in qualche modo, voglio dire, tenuti in considerazione, bisogna parlarci. Per esempio, io credo che per la riduzione dell'area professionistica la cosa più facile da fare è quella di incidere sulla Serie C, perché se tu alzi i parametri, i requisiti per l'iscrizione ai campionati, hai una naturale riduzione dell'area professionistica. Poi ovviamente è un sistema di vasi comunicanti, quindi se tocchi la Serie C devi
1: andare a toccare gli altri,
0: ai dilettanti, se tocchi la B la C, se tocchi la B e via di seguito. Cioè, quindi è un discorso complessivo, io spero che si possa fare. L'anno scorso, ricordo, la Serie A ha votato contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 e secondo me non è quello il problema. Ci sono campionati che hanno 20 squadre, ci sono campionati che hanno 18, il problema non è quello, il problema è di far crescere, perché ci sono, come dimostra l'Under 21 di Baldini, come dimostra l'Under 17 che ha vinto di nuovo i campionati europei, ci sono i talenti italiani, bisogna avere il coraggio di farli giocare, di mandarli in campo, di aspettare che crescano. Certo, 12 società di Serie A su 20 in mano a capitali e a fondi stranieri, non depongono proprio in maniera ottimistica.
1: Anche se funziona così anche in Inghilterra,
0: a favore della nazionale,
1: succede così anche in Premier League, i capitali quasi tutti vengono da fuori, insomma.
0: Sì, però i ragazzi giocano in Spagna e in Inghilterra, giocano.
1: Invece intanto è finito il primo tempo di Spagna, a proposito di Spagna citata, Spagna Arabia Saudita,
0: ho visto che è un massacro
1: voglio dire, l'Arabia Saudita al valore che ha, la Spagna aveva bisogno di scaricare le statistiche che non erano andate bene contro Capoverde, ha fatto tutto nei primi 24 minuti. Riportandovi più prosaicamente a terra, vi piace Mancini, che pare essere la scelta di Maragò?
0: Tocca a me?
1: Ah, chi vuole?
2: Sì.
0: Io dico che Mancini ha le carte in regola per tornare sulla panchina della nazionale, ha sbagliato quando è andato via alla vigilia di Ferragosto di qualche anno fa, bisogna dirla tutta, senza ipocrisie, anche allettato dai tanti soldi dell'Arabia Saudita, anche se lui, devo dire, rivendica un comportamento, o meglio denuncia un comportamento della federazione che gli aveva cambiato, sostiene lui, questa è la sua tesi, tutti gli staff delle nazionali giovanili a sua insaputa. Adesso non possiamo certo crocifiggere Mancini per quello che ha fatto, lui ha capito di aver sbagliato, ha chiesto scusa, secondo me vanta un curriculum di 37 o 38, non mi ricordo, ma
1: 37,
0: cambia poco,
1: 37
0: risultati utili consecutivi con la nazionale, un campionato europeo, e ha avuto il coraggio di lanciare tanti giovani in nazionale, non ce lo dimentichiamo questo, io spero che continui su questa strada.
1: Va bene, quindi il tuo è un voto sì, il tuo Carlo?
2: No, Mancini è il commissario tecnico perfetto, se non faceva quella fuga dovuta ai soldi e tutto quello che ne è conseguito come immagine, era meglio. Poi dal punto di vista della figura di commissario tecnico è quello perfetto, poi vediamo se siamo in grado un po' tutti quanti di perdonargli quella volta faccia molto inelegante.
0: Ma in Italia si perdona tutto, assassini, stupratori, pedofili.
1: Non allarghiamoci.
0: Sì, ma voglio dire, non possiamo crocifiggere Mancini.
1: Sì, no, ecco,
0: ha sbagliato, capito che è sbagliato.
1: Agli altri non si perdonano. No, no, dico, non allarghiamoci, non crocifiggiamo sicuramente Roberto Mancini, gli altri invece lasciamoli dove devono stare e dove stanno anche in Italia, perché è un modo di dire, sì, per
0: certo.
1: Antonello, grazie, ciao.
0: Grazie a voi, Antonello. Buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao. Grazie ad Antonello Valentini. Allora, come detto, è finito il primo tempo di Spagna-Arabia Saudita 3-0, che apre la serata e nottata del Mondiale. Avrete notizie di tutto all'interno dei GR di Radio 24 e poi domani dalle 14 in Tutti Convocati. Ciao Carlo.
2: Ciao Gio, ciao a tutti.
1: Ciao. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasera che sono stati in redazione, Valeria Bernardi e Carlo Salvatore che si sono alternati in regia. Tutti Convocati il weekend torna domenica prossima alle 17.
3: Sono stanco, voglio andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Sono le 19.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Trump minaccia Teheran: se chiudete Hormuz non avrete più pace. La delegazione iraniana lascia per protesta la sede dei colloqui in Svizzera. Meloni al raduno degli alpini: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Il ministro Crosetto a Radio 24: il rapporto con gli Stati Uniti è solidissimo. Un fine settimana funestato dagli incidenti stradali. Paderno Dugnano piange i tre 17enni morti nella notte. Un 16enne muore in moto vicino Roma. Una ciclista 41enne investita nel palermitano. Spagna padrona del campo ai mondiali contro l'Arabia Saudita. 3-0 alla fine del primo tempo. Ma niente maxi schermi a Madrid per il troppo caldo. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Non partono bene i colloqui in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Se dal vicepresidente J.D. Vance erano arrivate parole di cauto ottimismo, dal presidente Trump sono arrivate invece nuove minacce, a cui è seguita la risposta di Teheran. Ma ci aggiorna in diretta Roberta Pellegatta.
14: Sì, in Svizzera, Lucerna, i colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono interrotti nel pomeriggio dopo 80 minuti per consultazioni interne. A seguire la notizia da poco battuta che la delegazione iraniana ha lasciato la sede dei colloqui per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Da un lato, infatti, come dicevi, il vicepresidente americano Vance, che guida la delegazione USA in Svizzera, ha parlato di giornata storica per la diplomazia, di grandi progressi nei negoziati, ma dall'altra Trump è tornato a minacciare nuovi attacchi con nuovi insulti. Se chiudete lo stretto non avrete più un fottuto paese, ha detto il tycoon, che ha poi esortato l'Iran a fermare Hezbollah in Libano, altrimenti, avvertito, vi colpiremo, come abbiamo già fatto, solo molto più duramente. In tutta risposta Hormuz rimane chiuso, lo fa sapere l'Iran, che ieri ha deciso il nuovo blocco dello stretto in risposta ai bombardamenti israeliani in Libano. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che guida la delegazione di Teheran in Svizzera. Prima dell'interruzione per protesta, l'Iran ha parlato di colloqui avviati su priorità come i fondi congelati e il Libano, dove ieri Israele ha ordinato il cessate il fuoco senza però ritirare le proprie truppe dal sud. Israele non potrà avere una zona cuscinetto in Libano, ha intanto ribadito Hezbollah. È tutto per ora e vedremo se i colloqui in Svizzera potranno ripartire.
12: Grazie a Roberta Pellegatta. Trump dunque oggi è impegnato sul fronte della trattativa con l'Iran, o comunque a boicottare questo colloquio, interrompendo il botta e risposta dei giorni scorsi con la premier Giorgia Meloni.
1: L'aria di montagna per dimenticare le beghe oltreoceano. Giorgia Meloni si reca a Gemona del Friuli a sorpresa al raduno degli alpini all'indomani del nuovo scontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
15: Intanto diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
1: Preoccupa la crisi politica e si cerca di correre ai ripari con la diplomazia. Meloni ha già precisato che non risponderà più agli attacchi di Trump, perché crede ancora nell'unità dell'Occidente. Marcia indietro quindi allo stop alla partecipazione per le celebrazioni del 4 di luglio all'ambasciata americana a Roma. I ministri di Fratelli d'Italia saranno liberi di andare. Ma bisogna anche sottolineare i rapporti saldi tra Stati Uniti e Italia, come spiegano i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Dall'opposizione non mancano le critiche per la passata gestione nei rapporti con Trump e bisogna guardare al futuro, così Carlo Calenda di Azione.
16: Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump, adesso però dobbiamo sapere che bisogna costruire l'Europa federale, perché altrimenti Russia, Cina e Stati Uniti ci mangeranno.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: E lo sentivamo del ministro della difesa Guido Crosetto, che assicura che i rapporti con gli Stati Uniti anche in queste ore sono assolutamente normali e non sono cambiati, compreso quelli con l'ambasciatore americano in Italia, con cui i rapporti sono ottimi e penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni. Queste dunque le parole di Crosetto, sentiamolo al microfono di Maria Latella su Radio 24.
17: Il legame nostro di Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito, anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione, ma anche da come mi ero sentito io negli Stati Uniti, che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia.
12: La cronaca per parlare dei tanti, troppi incidenti stradali di questo fine settimana. Molte delle vittime sono giovanissime.
18: Fine settimana tragico sulle strade italiane. L'incidente più grave è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove tre giovanissimi hanno perso la vita. L'Audi, sulla quale viaggiavano insieme ad altri sei amici, è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime sono Camilla Copparoni, 18 anni, e i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. In nove, quindi, a bordo della stessa auto, e secondo i primi accertamenti nessuno indossava correttamente le cinture di sicurezza. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso tre volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Altre vittime nel resto d'Italia: a Monreale, nel palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti e una donna di 41 anni è morta. Un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia, impattando con un SUV, mentre in Liguria è morta una 23enne in uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Di fronte a questa nuova scia di sangue tra giovani, il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha annunciato una riunione sulla sicurezza stradale. Sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: È stato scarcerato l'ex marito di Nessy Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni. Temo per la mia vita, fa sapere la donna.
19: È uscito di carcere dopo 11 giorni Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo che vive nascosta in Egitto con la figlia di 3 anni dopo la condanna a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio, sentenza esecutiva da fine aprile. L'ex marito italo-egiziano, fermato a seguito della denuncia presentata dal viceconsole onorario d'Italia Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è tornato in libertà sabato dopo il pagamento di una cauzione da 5.000 sterline egiziane, ovvero circa 83 euro. La sicurezza di una donna e di sua figlia, dopo le ennesime minacce, vale poco più di 80 euro, scrive sui social Nessy Guerra. Accanto a lei, in Egitto, ci sono i suoi genitori che si sono trasferiti dalla Liguria per aiutarla. Sul versante giudiziario, i suoi legali hanno presentato ricorso in Cassazione contro la condanna per adulterio, mentre il 6 agosto ci sarà la prossima udienza per l'affidamento della bambina, passo cruciale visto che le autorità egiziane hanno imposto alla bimba il divieto di espatrio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne, ora in stato di shock. Mezza Europa è investita da una violenta ondata di calore che è destinata a durare ancora per giorni, secondo i meteorologi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. A soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna. Parigi ha deciso di non annullare la tradizionale festa della musica che prevede esibizioni nelle strade di tutto il paese, ma in 35 dipartimenti è vietato il consumo di alcolici. Questa invece è la situazione in Spagna.
20: La prima ondata di calore dell'estate ha fatto ufficialmente la sua comparsa in Spagna ed è previsto che faccia sentire i suoi effetti almeno fino alla giornata di mercoledì, secondo quanto comunicato dall'Agenzia Statale di Meteorologia, che ha emanato un'allerta per le alte temperature previste in diverse parti del paese. Con punte superiori ai 40 gradi e temperature notturne intorno ai 30 gradi, in particolare nelle zone interne della penisola iberica, dell'arcipelago delle Baleari e la zona orientale della Cantabria. La stessa agenzia ha avvisato inoltre del possibile rischio di incendi causato dalle alte temperature, mentre diverse autorità, tanto locali come a livello nazionale, hanno invitato la popolazione ad evitare attività all'aperto durante le ore centrali della giornata, stabilendo al tempo stesso alcune misure di precauzione, come la decisione del Comune di Madrid di proibire la visione all'aperto della partita tra Spagna ed Arabia Saudita ai mondiali di calcio, inizialmente prevista nella centrale piazza di Colonna della capitale. Maria Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
12: E a proposito di mondiali, siamo dunque alla pagina sportiva, ci aggiorna in diretta Giovanni Capuano.
21: Sì, è appena iniziato il secondo tempo della sfida tra Spagna e Arabia Saudita, si gioca ad Atlanta, partita che si è virtualmente decisa prima dell'intervallo. La Spagna è in vantaggio per 3-0, il vantaggio di Lamine Yamal dopo 10 minuti e poi al 21esimo e al 24esimo la doppietta realizzata da Oyarzabal. Alle 21 ci sarà Belgio-Iran, la serata prosegue a mezzanotte con Uruguay-Capoverde e chiude nella notte alle 3 con Nuova Zelanda-Egitto. E poi la MotoGP, che è stato l'altro grande evento di questa domenica di sport, Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno, ha vinto Marc Marquez. Per lui vittoria numero 101 in carriera, sul podio anche Ayo Gura e Pecco Bagnaia, quarto di Gian Antonio, arrivato nono Jorge Martin che è stato zavorrato da 2 long lap penalty dopo i problemi causati in Ungheria. Ricordiamo che non correva il leader mondiale Bezzecchi a causa della squalifica per gli schiaffi dati a uno steward nel corso della sprint race del sabato. Bezzecchi che rimane leader con 180 punti, Jorge Martin a 8 lunghezze di Gian Antonio a 23, ma soprattutto è risalito Marc Marquez che ha soli 40 punti, erano più del doppio 20 giorni fa. Sentiamo Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport.
22: Oggi ho fatto quasi gli ultimi 3 giri in apnea perché non mi fidava a zero di Ugura. Lui è fortissimo, ma una frase che me l'ha detto uno molto conosciuto qui dentro il paddock è: qualcuna volta vince il che più resiste, non chi è più veloce. Così adesso è il momento di resistere.
21: Questo Marc Marquez, MotoGP che torna in pista il prossimo fine settimana, Gran Premio di Olanda ad Assen. A te.
12: Grazie a Giovanni Capuano. E oggi tanti tifosi appassionati di calcio hanno rivolto allo stadio Romeno Neri di Rimini l'ultimo saluto a Igor Protti, morto qualche giorno fa a 58 anni. Il bomber era nato in città nel 67, proprio con la maglia del Rimini, allenato da Arrigo Sacchi, giovanissimo, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico, prima di iniziare una carriera che lo ha poi portato a vincere la classifica marcatori in Serie A, B e C. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Carlo Salvatore. GR24 torna alle 20.
13: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
3: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email.
2: Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
3: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
6: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
7: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono ora più che mai Manuel Agnelli e vi prometto che si parlerà di Marina Abramovic, arte, vita e altri incidenti nel mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
8: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
8: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
9: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel. Allora, l'ospite che mi permette di fare tutto questo è un mio antico sodale e compagno di avventure. Benvenuto a Thomas Berloffa. Ciao Thomas.
10: Ciao, buonasera a tutti.
7: Allora, Thomas è designer e docente di storia e cultura del design alla IULM. Che cos'altro poi, Thomas?
10: Ma artista, graphic designer, giro per il mondo, insomma, tante cose diverse.
7: Un giramondo sicuramente. Un giramondo, sì. Sì. Senti, vorrei approfittare del fatto che sei stato un collaboratore di Marina Abramovic per ragionare un po' sulla situazione dell'arte oggi, proprio attraverso il paragone con le idee della Abramovic. In questo senso, qual è la prima cosa che ti viene da dire?
10: Ma allora, io ho lavorato con Marina Abramovic per circa 2 anni, nel 2012-2014. È stato un lavoro molto intenso, che è nato dalla mostra al PAC di Milano di Marina, dopo il successo di The Artist is Present del 2010 al MoMA, dove lei è diventata un'icona, no, internazionale, ed è uscita dal mondo dell'arte per entrare proprio nello star system anche della moda, del cinema, di Hollywood. Ho avuto un rapporto con Marina di amicizia, nel senso che io andavo a New York a casa sua, lavoravo con lei alla creazione del branding del suo Marina Abramovic Institute, quindi il museo che rappresenterà la sua heritage, la sua legacy. E Marina Abramovic è un personaggio, sembrerebbe dal di fuori difficile, no? Sembra ostica, le sue performance hanno anche della violenza quasi, no? Intrinseca. E in realtà è una donna di una dolcezza incredibile. E il suo rapporto con l'arte mi ha sempre stupito perché era totale. Cioè Marina vive di arte, vive con l'arte, vive per l'arte. Non ha figli perché ha sempre detto che sarebbe stato un intralcio all'arte, avrebbero rovinato la sua concentrazione. Questo per dire il livello e di dedizione assoluta. Anche il suo compagno storico, Ulay, era il suo amante, ma anche il suo compagno di performance, quindi per 12 anni loro hanno vissuto insieme, performando insieme, amandosi, e addirittura quando si sono lasciati hanno inscenato una performance di 3 mesi camminando sulla Grande Muraglia cinese per 2500 chilometri, partendo da lati opposti e incontrandosi poi alla fine, dopo 90 giorni, abbracciandosi e lasciandosi per sempre. Quindi, per dirti il rapporto con l'arte di Marina, quello che non c'è più, insomma, vedo molto meno adesso, tranne in poche occasioni. Forse la differenza più grande della situazione attuale dell'arte, a mio avviso, e che manca la passione senza calcolo, diciamo, senza marketing, mettiamola così.
7: Ma per esempio prendiamo la Biennale di Venezia, no? come rappresentatività, diciamo, del mondo dell'arte di oggi. Che immagine dà, secondo te, la Biennale dell'arte contemporanea?
10: Allora, a parte le polemiche che abbiamo visto tutti sull'esclusione o inclusione di nazioni, essendo ancora una Biennale che lavora a padiglioni nazionali, quindi molto politicizzata sotto un certo punto di vista, no? Quando tu devi invitare una nazione o escludere una nazione, ti esponi a un giudizio globale, internazionale. Quindi, a parte queste polemiche che sono più di natura politica, che però hanno pesato tantissimo, tanto che la giuria internazionale si è dimessa e sembra appunto che i premi verranno assegnati dalla giuria popolare. Quindi questo già ci porta a una biennale strana, diversa dal solito. Quello che ho visto, diciamo, negli articoli, nelle recensioni, non ho avuto ancora l'opportunità di visitarla di persona, ma tranne critiche serie di un certo tipo, molto professionali, il resto è tutto immagine e, diciamo, l'opera che grida più forte, no? Quindi vedo tutto molto virato a una strategia di comunicazione, una strategia di marketing dell'artista stesso o della nazione nella selezione dell'artista, che ovviamente snatura un po', no, la purezza dell'arte, ma questo sta andando avanti ormai da qualche anno, lo sappiamo, e la Biennale non è fuori da questi schemi, chiaramente.
7: Senti, fra l'altro gli artisti tendono a non prendere posizione rispetto a quello che avviene nella società, rispetto alla politica, eccetera, è un grosso tema anche di questi giorni, no, se vogliamo. Marina Abramović, che è serba, e figlia di eroi militari, per denunciare l'orrore della guerra nei Balcani, alla Biennale di Venezia, dove vinse il Leone d'Oro, fra l'altro, si è seduta per giorni in una stanza buia su una pila di 1500 ossa di bovino insanguinate, strofinandole ossessivamente nel tentativo simbolico, naturalmente, di lavare via l'orrore e il dolore del conflitto. Lei quindi più volte ha preso posizione pubblicamente, anche poi in occasione dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Noi qui stiamo zitti e poi critichiamo gli artisti che attaccano Trump.
10: Sì, allora, Marina veniva anche da un contesto, no, familiare difficile, come hai detto tu, era figlia di un militare, quindi diciamo che questa cosa la toccava anche personalmente, e anche la rigidità con la quale è stata allevata, la madre la svegliava di notte perché non aveva il lenzuolo messo bene mentre dormiva, cioè questo per darti l'idea di quanto era militarizzata la sua esistenza. Quindi sicuramente c'è una risposta che viene dalla sua famiglia e poi dalla sua sensibilità. Marina ha denunciato spesso, anche in Italia aveva creato un manifesto per la Barcolana, di cui lei è stata madrina, e in quell'occasione aveva creato un manifesto scrivendo "siamo tutti sulla stessa barca", parlando appunto del grande problema dell'immigrazione che in quegli anni era molto discusso in Italia, no? A livello politico. Quindi sì, è un artista che si è sempre esposto. È difficile trovare artisti che si espongono, perché chiaramente, come in tutti i settori, c'è un interesse, no, di comunicazione, quindi se mi espongo vado contro delle logiche di potere, ancora di più parlando della Biennale di Venezia, dove devi andare a rappresentare una nazione, no? Quindi immagino che se non sei allineato con il pensiero della nazione politico in quel momento sarebbe un po' difficile essere inclusi, no, nel padiglione. Quindi si parla sempre di interesse personale, no? Non penso si possa dire molto altro.
7: Senti, tu hai parlato prima appunto della fine del rapporto d'amore fra Abramović e Ulay, no? Raccontato appunto attraverso la camminata sulla muraglia cinese. Nell'opera dell'Abramović c'è anche il tema dell'eternità e della morte, no? Inevitabilmente, direi.
10: Sì, Sì, assolutamente. Allora, Marina usa il suo corpo, no? Una performance. Quindi, quando il suo corpo non ci sarà più, la sua arte non ci sarà più. Detto in poche parole, l'opera di Marina va vista dal vivo, va vista Marina che performa. Dopodiché abbiamo le foto, abbiamo i video, ma è chiaramente come un'opera teatrale. Nel momento in cui viene filmata non è più l'opera teatrale, ma una trasposizione con un cambio di media. Quindi il tema della morte per Marina è importantissimo, perché la distruzione del suo corpo e la sua non presenza non lascia, no, un futuro alla sua arte. Quando l'ho frequentata, lei stava già tentando di diventare immortale attraverso le nuove tecnologie, quindi attraverso la realtà aumentata, attraverso gli ologrammi. Era alla ricerca del poter far performare il suo corpo anche nella sua assenza, no? Quindi in modo virtuale. Ha anche realizzato un'opera per la Serpentine Gallery di realtà aumentata, dove lei appare in mezzo a una stanza, almeno il suo ologramma, e performa anche per Acute Art, un'opera di realtà virtuale, dove c'è un'app in cui, indossando un headset virtuale, tu vedi Marina davanti a te che annega in una cabina di vetro, affoga nell'acqua causata dallo scioglimento dei ghiacciai. Quindi, di nuovo, un altro tema, no? Politico, un altro tema d'attualità che Marina affronta, però di nuovo col suo corpo, perché tu vedi lei affogare in quest'acqua. Sì, la morte è uno dei temi. Lei, ad esempio, ha già uno script del suo funerale, è già tutto scritto quello che dovrà accadere al suo funerale. Chi dovrà cantare, come vanno disposte le bare, perché ci saranno più di una bara, e ha creato un'opera poi messa in scena da Bo Wilson sulla sua morte, La vita e la morte di Marina Abramović. Quindi sì, direi che Marina parla molto di morte.
7: Mi fa venire in mente anche quello che ha fatto Bowie, no? Con Dark Star, che ha trasformato comunque la sua morte in un'opera d'arte, non l'opera d'arte finale.
10: Sì, assolutamente. Lei, programmando già quello che dovrà succedere, allora Bowie, mettiamola così, aveva una data certa, no? Nel senso che era malato. Marina sta ancora programmando la sua morte, non sapendo come avverrà e quando avverrà. Così questa è la differenza. Quindi Marina sta lasciando delle istruzioni per inscenare una performance dopo la sua morte. Questo sarà il suo lascito, la sua opera d'arte finale.
7: Senti, come primo brano hai scelto proprio Starman di Bowie, ma in una versione particolare, giusto?
10: Sì, assolutamente, è una versione che io ho conosciuto nella colonna sonora di un film di Anderson, il Zizou, The Life Aquatic, perché Anderson è uno dei registi contemporanei che usa di più la grafica, che impagina le sue opere. Io ho dei libri interi solo delle sue palette colori, dei suoi film, quindi da graphic designer adoro questo artista e ho adorato questa canzone.
7: Ok, quindi Starman nella versione di Sou Georges, ascoltiamocelo.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
10: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
11: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
12: Leoni per Agnelli.
13: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Thomas Berloff, col quale stiamo parlando di arte, stiamo parlando di grafica. Abbiamo lavorato tantissimo insieme, io e te Thomas, tu hai curato i visual della mia musica sia per gli After Hours che per il mio album solista.
14: Sì, allora, forse tu non lo sai, ma a fine di quest'anno, 2026, saranno 25 anni che lavoriamo insieme, quindi dovremo fare un festeggiamento.
13: Fantastico.
14: Una celebrazione.
13: E vai,
14: so
13: con un'altra celebrazione,
14: siano.
13: Esatto. No, le nozze di legno, credo.
14: Una cosa del genere. Comunque 25 anni che collaboriamo.
13: Fantastico. No, abbiamo cominciato con le copertine degli LP e oggi tu in realtà devi regolarti su un formato che è di pochi centimetri, cioè quello delle immagini che poi vanno sulle piattaforme.
14: Sì, allora, da quando è iniziata la mia passione per la grafica, il mio sogno era disegnare le copertine dei dischi, perché trovavo fosse qualcosa di eccezionale, no? Rapportarsi con la musica, rapportarsi con l'artista, e il mio sogno in realtà era lavorare con la mia band preferita di quegli anni, che erano gli After Hours, certo. Quindi sono stato molto fortunato a riuscire poi a trovare una collaborazione con te, che è arrivata in modo rocambolesco, con grandi telefonate a tutti quelli che potevano avvicinarmi alla casa discografica e a te, e poi no, riuscendo, perché in realtà tu all'epoca no, lavoravi con la tua fidanzata dell'epoca,
13: sì.
14: E quindi mi era stato detto, sai, Manu in realtà lavora con la sua fidanzata, quindi la sai, no. Poi però no, mi hanno chiamato e mi hanno detto
13: per fortuna lei mi ha lasciato.
14: E io ho detto cazzo, quindi diciamo l'arte è eterna, l'amore no, non è per sempre, esatto. Come, no? Si trova spesso nei tuoi dischi. Quindi il formato all'epoca, sai, si veniva dall'epoca del vinile, ormai inizi 2000 eravamo nel CD,
13: sì.
14: Pienamente, sì. Il digitale stava arrivando, era lì ad arrivare. Il formato del vinile creava delle cover di grande respiro, no? Uno si metteva un vinile davanti, ascoltava l'album, si perdeva in queste immagini che erano grandi, erano un 30 cm per 30 cm. E il CD già era una castrazione, se mi permetti, per l'artista, perché già dovevo disegnare per qualcosa, no, grande 12x12.
13: Sì, esatto. Cioè immagini interessanti cambiava. Diventavano invisibili, poi soprattutto se le dovevi pensare all'interno di un negozio dove c'erano centinaia di altre immagini, no? Per cui
14: sì, la sfida diventava sempre più grande, e quando siamo arrivati al digitale abbiamo iniziato a parlare di immagini visivamente di 2 cm x 2, 3 cm x 3. Quindi c'è stata una trasformazione del linguaggio, sicuramente, della progettazione di una copertina. Quindi no, nel lavoro insieme che abbiamo fatto in questi 25 anni sono cambiate le dinamiche di rappresentazione di quello che volevamo visualizzare. Sono scomparsi ad esempio i titoli dell'album e il nome dell'artista dalle copertine, perché nel digitale non servono. Questa è stata una delle grandi trasformazioni, che prima era una provocazione non mettere il titolo dell'album e il nome dell'artista in copertina, certo. I primi sono stati lo studio Hypnosis con i Pink Floyd e con la famosa mucca in copertina, e dopo invece è diventato no, normalità. E quindi sì, ecco, diciamo, continuiamo a lavorare, ma anche con un occhio poi ai formati più grandi, perché poi il vinile in realtà no, è ritornato, come sappiamo, con una certa prepotenza, soprattutto per chi è collezionista, per chi è interessato no, proprio alla musica. Quindi è bello no, che poi queste persone che sono i veri fan o i veri no, collezionisti, amanti della musica, trovino poi una grafica bella e non solo una trasposizione da 2 cm x 30. E poi abbiamo per fortuna ancora i poster, abbiamo ancora dei visual no, importanti durante i concerti, sui che no, permettono di lavorare in un'altra maniera, però sì, ecco, diciamo che è sfidante adesso la progettazione di una copertina.
13: Senti, nel 2005 tu eri molto apocalittico, non so se lo sei rimasto, teorizzavi la fine della musica.
14: Allora, più che la fine della musica in sé, quando sono uscite le prime piattaforme di streaming, mi è sembrato subito chiarissimo che il concetto di album sarebbe cominciato a venire meno, perché una volta io immediatamente ho teorizzato nella mia cerchia ristretta che da lì a poco l'album non avrebbe avuto più senso, no? come uscita di un insieme di brani, ma in realtà poteva esserci un abbonamento musicale al tuo gruppo, quindi diciamo che ogni gruppo, ogni artista poteva avere un OnlyFans, mettiamola così, musicale. E questo era quello che pensavo all'epoca, che in parte si è realizzato, in parte no. Però è chiaro, no? Lo sappiamo tutti, che la fruizione modello album sta scomparendo sempre di più, ed è più facile conoscere una canzone per una reel su TikTok che per l'acquisto, no? Di un album per scoprire la musica di un artista nuovo, no?
13: Però in qualche modo io mi ricollego a quello che è successo prima del boom degli album, del formato album, perché anche prima non era molto diverso da così, c'erano dei singoli, uscivano i 45 giri, quando hanno inventato chiaramente i 45 giri, uscivano dei 45 giri, si producevano una serie di singoli, poi gli album, quando c'erano prima, erano delle raccolte dei vari singoli di successo, e solo dopo l'album è diventato, come alla stregua di un libro, un racconto, un percorso e non solo una raccolta di singoli. In più sì. Anche a livello di suono, adesso è una cosa che ricordo sempre più spesso, con le nuove tecnologie noi ascoltiamo dal telefonino, ascoltiamo comunque dal computer, da oggetti che rimandano a un suono molto medioso, cioè con una componente di medie, di presenza, di suono, per chi non magari è tecnico, più metallico se vogliamo, più presente, che ricorda tantissimo il suono dei primi jukebox o dei mangiadischi. Per cui anche dal punto di vista della produzione sonora siamo tornati in realtà ad avere attenzione per quel tipo di sonorità, non dico per il mono, però quasi, che comunque è tornato in voga, ma sicuramente per quel tipo di sonorità lì più presenti, no? Perché comunque la tecnologia in effetti detta delle regole poi per il mercato, no? Possono anche non essere seguite, però queste regole in realtà ci sono. Io non so se la musica è scomparsa, no, direi di no, però il rapporto fra supporto fisico, diciamo, e la sovrapposizione tra virtuale e reale generata dai social, direi che in un modo o nell'altro c'è, no? L'idea fisica di sì. Concerto, eccetera, eccetera.
14: Sì, allora stiamo assistendo a una grande richiesta di supporto fisico e di presenza fisica, nel senso che i giovanissimi, parlo di ragazzi di età di 19, 20 anni, 25 anni, iniziano oggettivamente a avere un rifiuto della virtualità. Io questo esatto. Lo vedo anche in università con i miei studenti. E il ritorno al vinile non è un caso, il ritorno a supporti analogici, il ritorno agli strumenti, il ritorno al vedersi e l'abbandono dei social, dei videogiochi è ovviamente una risposta alla violenza di questi mezzi che hanno annichilito queste generazioni. Mm-hmm. Io vedo che sta incominciando un ritorno all'analogico. La grande spinta virtuale non si è realizzata, onestamente. Chi teorizzava 5-10 anni fa soltanto 2 anni fa che avremmo vissuto nel metaverso, abbiamo visto che ha sbagliato alla grande, perché le mire di Zuckerberg di portarci tutti nel metaverso in 5-10 anni abbiamo visto che non si realizzeranno assolutamente. Quindi ecco, sì, posso per me essere ottimista, dire che non andremo in quella direzione. E per fortuna quello che sta succedendo ci sta dando ragione, il virtuale è ancora lontano, per fortuna.
13: Senti, qual è il secondo brano che hai scelto per oggi?
14: Allora, un brano particolare che in realtà l'avevo scelto perché mi lega a Marina, perché era un brano che ascoltava Marina in quegli anni. Uh-huh. Ed è un brano lontano da quello che ascolto, ma l'ho trovato molto molto particolare, rimanda di nuovo a un film, all'atmosfera di un film. Uh-huh. ed è un brano che io trovo straordinario, anche se non è un diciamo qualcosa che ha segnato né un'epoca né un momento, è semplicemente una cover. Uh-huh. Ma a me piace molto, diciamo, è legato alla mia vita personale, tutto qui.
13: Ok, quindi è Moon River nella versione di Frank Ocean. Ricordo che questo brano Henry Mancini lo canta Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, così come chicca, diciamo, del mondo di Manuel. Frank Ocean, Moon River.

0: Strade in diretta.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. A causa di un veicolo in fiamme si procede in coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Rapallo verso Genova e per lavori lunghe code sulla 5 Torino-Osta-Montebianco tra Châtillon e Pont Saint-Martin in direzione Torino-Milano e sempre per lavori code sulla Bretella-Evrea-Santià tra Albiano e l'interscambio di Santià in direzione Milano. Si rallenta per un incidente sulla 4 nel tratto Torino-Milano tra Settimo Ovest e Torino verso il capoluogo piemontese, lunghe code per lavori sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Code per lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione del capoluogo lombardo. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
3: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
2: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
3: Stiamo parlando anche di guerre.

0: Quali sono brevissimamente per te le copertine che hanno cambiato l'idea stessa di copertina?
1: Beh, allora, sicuramente tutte quelle create dallo studio Hypnosis,
0: Sì, quindi
1: quindi
0: Pink
1: da
0: Floyd.
1: Stone Torgerson, sì, Aubrey Powell, i due fondatori di questo studio, quindi Pink Floyd sicuramente, sono vinili, no, che io ho semplicemente per guardarmeli, nemmeno per ascoltarli, ti dirò. E chiaramente la musica non era male, però di gran lunga migliori le copertine per
0: Certo,
1: quanto mi riguarda.
0: certo.
1: E loro sono stati i primi, ad esempio, come dicevo prima, a togliere il nome della band, a lavorare su immagini che non rappresentavano gli artisti. Si veniva da un periodo in cui sulle copertine c'erano i ritratti, okay, dei musicisti, delle band, dei cantanti. Loro sono stati i primi veramente a usare delle metafore visive, a riallacciarsi ai grandi classici dell'arte e mettere appunto in copertina, non so, la mucca, la famosa mucca di Atom Heart Mother, e andando in giro, perché i Pink Floyd, che in realtà erano loro amici, perché Stone Torgerson era nella stessa squadra di rugby giovanile con Roger Waters, quindi l'amicizia ha giocato un ruolo fondamentale in questo rapporto, ma hanno creato delle copertine in cui il simbolismo stesso della copertina le ha poi portate a diventare icone senza tempo. Anche nel mondo dell'arte, poi le loro copertine sono state riprese da tantissimi artisti, no? Che le hanno poi scimmiottate, trasformate,
0: Certo.
1: rielaborate. Ecco, loro sicuramente sono i miei maestri principali.
0: Senti, poi parliamo anche di noi. Hai fatto un sacco di lavoro con gli After Hours, con la mia band, con me. Quello che non c'è, Ballate per piccole iene, Milanesi ammazzano il sabato, Padania e Fall Fury o Fall Fox sono tutte copertine tue e anche Amo al prossimo tuo come te stesso, il mio disco solista. Con quello che non c'è, poi hai vinto anche il Compasso d'Oro.
1: Sì, allora è arrivata una menzione d'onore per il 20° Compasso d'Oro, mi sembra 2 o 3 anni dopo appunto l'uscita della copertina. È stato il lavoro sicuramente che ha avuto la maggiore visibilità nel mondo del graphic design e lo stiamo rielaborando in questi mesi per un progetto che vedrà la luce poi a fine anno. Chiaramente, no, la bellezza anche di questi lavori dopo tanti anni e poi celebrarli, ritrasformarli per festeggiare gli anniversari, no? Come abbiamo fatto con Ballate per piccole iene l'anno scorso,
0: L'anno
1: giusto?
0: scorso, senti, ma su Ballate c'è una storia particolare, no? Che ogni tanto racconto rispetto alle magnifiche foto che ci aveva fatto Guido Arari, che fra l'altro è stato ospite qui da me e ne abbiamo parlato anche con lui. Ti va di ricordare che cosa era successo con la copertina?
1: Sì, allora, Guido Arari si era offerto di fare lo shooting fotografico per la copertina, quindi eravamo tutti chiaramente entusiasti. Io l'idea di lavorare con lui ero particolarmente, no, eccitato e colpito positivamente. Quando abbiamo visto i ritratti che aveva fatto Guido Arari, abbiamo visto che erano ritratti bellissimi, ma a nostro giudizio non avevano la potenza per stare in copertina, anche perché erano tanti,
0: Erano tanti,
1: erano
0: metterli insieme su
1: ritratti,
0: un
1: no?
0: CD diventavano
1: Era
0: invisibili, qua.
1: difficile, sì, era difficile valorizzarli, era
0: Sì.
1: difficile, no, farli uscire dal supporto. E quindi io lavoravo, cercavo di trovare un'idea. Poi ho avuto un'idea visiva, sono venuto da te, no, e ti ho detto: guarda, Manu, io ti faccio vedere una cosa, ma ti dico già che non possiamo usarla, punto. Allora fammi vedere. Manuel, non possiamo usarla, me lo ricordo, te l'ho ripetuto tipo 10 volte. No, tranquillo, non la usiamo, fammela solo vedere. Accendo il computer, faccio vedere quella che poi è stata, no, è diventata la copertina finale, e tu mi ricordi, hai detto: ok, la facciamo, lo usiamo. Io,
0: E
1: ok, va
0: l'abbiamo
1: bene.
0: usata, ma no,
1: Ho detto.
0: il concetto mi piaceva perché eliminare tutte le parti umane nella foto, quindi tutte le parti dove si vedeva il volto, la pelle, e lasciare soltanto le parti di materia non umana, no? Che un po' era il senso anche del disco. E Guido Arari, anche se gli abbiamo deturpato le foto meravigliose, alcune delle quali poi lui le usa ancora per le sue mostre, è stato fantastico, perché in pochi artisti avrebbero accettato una cosa del genere, e invece lui, immagino che non gli piacesse il concetto, però è stato veramente super rispettoso, devo dire, è veramente una caratteristica dei grandi, secondo me, questa, assolutamente.
1: Sì,
0: Senti.
1: assolutamente. E io trovo, scusa, trovo che alla fine sia diventata una vera collaborazione, quindi io sono molto

0: fiero di quel progetto perché attraverso le sue immagini e poi il mio lavoro grafico siamo arrivati a una copertina che ha segnato un periodo ancora molto, no, riconosciuta dai fan e anche nel mondo del rock italiano. Quindi è un lavoro, direi, riuscito molto bene.
1: Assolutamente. Grazie mille a Thomas Berloffa, grazie mille Thomas per essere stato con noi.
0: È stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che Leoni Pragnali va in onda la domenica alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora. Ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. La prossima sarà l'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni Pragnali, ma oggi ci salutiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questa è Libera dei Peaches in Syrup.

0: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
1: Sì.
0: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Beh, sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
0: E nemici, vabbè, quella roba.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
11: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
12: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
13: Sono le 20.
2: GR24. Il sole 24 ore.
13: La delegazione iraniana lascia per protesta la sede dei colloqui in Svizzera dopo le nuove minacce di Trump: se chiudete Hormuz non avrete più pace. L'ex comandante al-Masri condannato in Libia a 7 anni e 4 mesi per maltrattamenti ai detenuti. Malore per l'81enne Rod Stewart durante un concerto nello Utah: usa l'ossigeno e prosegue lo show. Mondiali di calcio, goleada della Spagna contro l'Arabia Saudita alle 21, Belgio, Iran. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Non partono bene i colloqui in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Se dal vicepresidente J.D. Vance erano arrivate parole di cauto ottimismo, dal presidente Trump sono arrivate invece nuove minacce e la delegazione di Teheran ha deciso di lasciare la sede dei colloqui.
6: In Svizzera, a Lucerna, dopo 80 minuti, la delegazione iraniana ha lasciato la sede dei colloqui con gli USA per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Da un lato, infatti, il vicepresidente americano Vance, che guida la delegazione USA in Svizzera, ha parlato di giornata storica e di grandi progressi nei negoziati, ma dall'altra Trump è tornato a minacciare nuovi attacchi con nuovi insulti. Se chiudete lo stretto non avrete più un fottuto paese, le parole del tycoon, che ha poi esortato l'Iran a fermare Hezbollah in Libano, altrimenti, ha avvertito, vi colpiremo ancora più duramente. In tutta risposta Hormuz rimane chiuso. Lo fa sapere l'Iran, che ieri ha deciso un nuovo blocco dello stretto in risposta ai bombardamenti israeliani in Libano. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire. La risposta Trump del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che guida in Svizzera la delegazione di Teheran, che secondo Axios non avrebbe abbandonato i colloqui. Prima dell'interruzione per protesta, l'Iran ha parlato di colloqui avviati su priorità come i fondi congelati e il Libano, dove ieri Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud. Israele non potrà avere una zona cuscinetto in Libano, ha intanto ribadito Hezbollah. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Al-Masri, colpito da un ordine di cattura da parte appunto della Corte Penale Internazionale, è fermato l'anno scorso in Italia, era stato rimandato in Libia con un volo di Stato. Nel pomeriggio è scoppiato un incendio all'ospedale del Mare di Napoli, a prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento di una quarantina di vigili del fuoco. Non si registrano feriti, ma per precauzione i pazienti di alcuni reparti sono stati trasferiti in altri reparti, sempre all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Rod Stewart, 81 anni, ha accusato un malore durante un concerto nello Utah. Il cantante britannico a un certo punto si è fermato mostrando evidenti difficoltà respiratorie e ha avuto bisogno dell'ossigeno per poter proseguire. Rod Stewart è apparso sul palco già in condizioni fisiche non ottimali e non è escluso che abbia influito anche il fatto che la città si trovi a 1400 metri di altitudine. Nei giorni precedenti il musicista aveva già dovuto cancellare una data. Ed ora siamo al capitolo mondiali, ci aggiorna in diretta Dario Ricci.
14: Mi fa sorridere, Piera, a pensare a Rod Stewart, grandissimo tifoso della Scozia, forse sono i patemi che gli danno la tartan army a provocare questo malore, ma a parte le mie battutacce e confortato dalle buone notizie su uno dei miei idoli della gioventù, passiamo alla cronaca, passiamo al calcio, passiamo a Yamin Yamal che lancia la Spagna nella goleada contro l'Arabia Saudita ad Atlanta, spagnoli che lo ricordiamo all'esordio bloccati sullo 0-0 da Capoverde, stavolta nessun problema, 4-0 contro l'Arabia Saudita, partita risolta praticamente già dopo la prima mezz'ora grazie alla rete proprio di Yamal e alla doppietta di Oyarzabal, nella ripresa anche un'autorete per la Spagna che ora guida il gruppo H con 4 punti. Nella notte il duello tra Capoverde e Uruguay, e alle 21 torna in campo l'Iran a Los Angeles contro il Belgio nel gruppo G, partita ovviamente sotto i riflettori per i noti ed evidenti motivi extracalcistici, ricordiamo Iran costretto dalle restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti poste dalle autorità americane, un viaggio lampo dal proprio ritiro messicano, appena 16 ore praticamente gli iraniani arrivano a Los Angeles, giocano e rientreranno immediatamente in Messico. Per il momento è tutto.
13: Grazie, grazie al nostro Dario Ricci. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR24 alle 21.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi un professionista seguitissimo e pluripremiato, il re della bellezza dei capelli.
2: E lo andiamo a prendere? Stupendo, Marta. Stupendo, vieni qui.
3: Ciao Marta, come stai?
2: Sei stupendo, Alessandro.
3: Grazie.
2: Allora,
3: tu
2: sono,
3: sei
2: è bellissimo. Io sono riccissima, non abbastanza riccia per onorare la tua sapienza in fatto di ricci, e non solo, perché io accanto a me il TikTok Awards Best Beauty Creator.
3: Eccomi qui, sì, porto questo fardello.
2: L'ho letto perché è la definizione è importante. 1 milione di follower, boom, tantissimi. Look Total Brand è l'account di TikTok e tu sì. Sei Alessandro Maritato, e voglio sapere come si fa ad avere non solo dei capelli ricci, stupendi come i tuoi, ma soprattutto 1 milione di follower.
3: Ma oggi vuoi troppi consigli allora?
2: Voglio sapere tutto.
3: Sia sui social che sull'hair care.
2: Tutto.
3: E allora iniziamo che c'è tanto da parlare.
2: Andiamo.
4: Il vincitore dei TikTok Awards per la categoria
1: Alessandro Maritato, nome vero.
3: Nome vero, quello ufficiale,
1: quello
3: con il quale sono nato.
1: Col quale sei nato, che comunque c'è nel tuo account,
3: sì.
1: Però tu sei Look Total Brand. Da quando?
3: Io sono Look Total Brand da 20 anni.
1: Vabbè, ma da bambino,
3: sì,
1: da scuola,
3: sì,
1: ai tempi
3: sì,
1: di scuola.
3: Da piccolissimo.
1: No, allora, partiamo,
3: intanto aspetta,
1: ecco.
3: Volevo dirti, sono felicissimo di essere qui con te.
1: Sono felice.
3: Sono veramente molto
1: sono
3: contento.
1: Fan.
3: E amore, poi sei una riccia, quindi per favore, non potevo non accettare. Adoro.
1: Ispirazione totale. Raccontami dall'inizio.
3: Come nasce Look Total Brand?
1: Come nasci tu?
3: Allora, in realtà siamo in due. Il
1: certo.
3: Problema è che, come le grandi coppie, c'è chi vuole un po' prevalere sull'altro, mettiamola così. No, non è questo, ma diciamo io sono un po' più l'immagine, quindi riesco a stare dietro la telecamera, e l'altra invece, che si chiama Giorgio, è un po' più il braccio, la mente.
1: Qualche volta appare,
3: brava, però sei fan, allora se vedi qualche volta appare, però molto raramente, insomma, questo tipo di lavoro ce lo siamo distribuito in questo modo, ma anche proprio a livello di piacere. Io ho più piacere, insomma, a parlare, a stare con il pubblico, e lui un po' meno, un po' più pratico. Nasce quindi quando eravamo in comitiva. Nasce in piazzetta proprio.
1: A Roma.
3: Nasce a Roma, e con l'idea di creare un qualcosa che si occupasse dell'hair care e dell'abbigliamento. Ecco perché il Look Total Brand.
5: Ale, oggi si sposa mio figlio. Mi devi fare bellissima.
6: Anche mamma
5: perché...
6: mia. Cioè, è un evento specialissimo.
5: Sì, lo accompagno, quindi devo...
6: Devi stare al top,
5: esatto.
6: Devi rubare la scena, mettiamola così. Dai, sì,
5: non
6: che vogliamo
5: proprio.
6: Un po' rubare la scena.
5: Ma sì, dai.
6: Ma dai. Oh, è un ricordo per lui, ma è un ricordo anche per te.
5: Assolutamente.
6: Quindi devi essere impeccabile.
5: Bene.
6: Senti, domanda fondamentale è: che abito indosserai?
5: Allora, ho una tuta blu,
6: okay.
5: Con sopra una cappa abbastanza,
6: okay,
5: trasparente, blu.
6: Okay,
5: molto
6: okay.
5: Semplice.
6: Quindi è accollato.
5: La tuta no, è scollata, ma questa cappa sì, è poi accollata.
6: Okay, quindi
5: ma
6: è un vedo.
1: Ma presenti, tu hai fatto l'accademia per imparare o come?
3: Io ho fatto l'accademia di hairstylist, di parrucchieri a Roma, anche se però in realtà io non volevo fare il parrucchiere, cioè io nasco dal liceo artistico. Vengo dal liceo
1: certo.
3: artistico, dopodiché finisco il liceo, inizio l'accademia a Veri Ripetta, sempre arte figurativa, però ragazzi, io vuoi non vuoi, tra una tela e l'altra mi ritrovavo sempre con i capelli in mano di qualcuno. Quindi ho detto, senti...
1: Facevi già la treccia di tendenza.
3: Bravissima. Quindi dicevo, Ale, c'è qualcosa che non va in te, cioè perché... Non ti esprimi più con un pennello e una tela, ma vai sempre a cercare qualcuno per farti i capelli. E poi la gente mi cercava, quindi dicevo, ma forse piace quello che faccio. E allora ho accantonato poi l'Accademia di Belle Arti, perché ho visto l'arte come, cioè quel tipo di arte, quindi l'arte figurativa, come uno sfogo personale, quindi un po' più introspettiva, un po' più personale. E mi sono sfogato, ho detto: guarda, secondo me tu devi iniziare a fare l'Accademia. Quindi ho iniziato a fare l'Accademia con l'aiuto dei genitori, naturalmente, che mi hanno sostenuto. Infatti, importantissimo il ruolo della famiglia è stato per noi, che mi hanno sostenuto, mi hanno permesso di fare l'Accademia. E mentre lavoravo, quindi, per creare Look Total Brand, andavo in Accademia. Non sapevamo veramente come iniziare, ti dico la sincera verità, anche perché non avevamo tutti questi budget, non c'era un salone pratico, e quindi all'inizio lui progettava abbigliamento, io facevo capelli e giravamo per case. Apriamo il nostro primo account TikTok, sulla piattaforma di TikTok, e inizio a far vedere un po' i lavori, posso dire oggi anche poco curati. Per quale motivo? Perché non avendo un salone, insomma, riprendevo quello che facevo, certo, realmente, certo, senza mai farmi vedere però. E aprendo la piattaforma, aprendo TikTok, abbiamo visto che eravamo gli unici a fare questa cosa, cioè non c'era la figura del parrucchiere, dell'hairstylist che curava, insomma, il look delle persone, dal proprio dai capelli a finire all'abbigliamento. Io non sapevo proprio da dove iniziare, e allo stesso tempo, dall'altro fronte, questo per farti capire la pazzia, sull'altro fronte è cominciato ad aumentare anche la clientela. Che ti ricordo che io non avevo un salone.
7: È tutto molto bello.
3: Quindi dove la mettevo, dove questa la gente? Mm-hmm. Dentro un garage.
7: No, vabbè, ma
3: sì, io avevo quello, amore. Amore, avevo quello
7: dai garage. La Apple.
3: Non è un cliché, però giuro, è vero.
7: La Apple e Look Total Brand in un garage.
3: In un garage, io avevo quello. Facendo capelli all'interno di un garage, le persone vengono, si fanno lavare i capelli dentro un secchio. Allora, tu devi cominciare a capire che c'è qualcosa che non va, anche perché queste persone pagano e tu gli lavi i capelli con il tubo dentro al secchio. Cosa dovete fare? Aprire un salone,
7: sì,
3: che non si poteva ancora fare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato un po' con questo, diciamo, questa postazione un po' promiscua, mettiamola così, e continuando ad andare a giro per case, progetti vari, e abbiamo messo da parte un po' di soldi. Siamo riusciti così poi a aprire il primo salone a San Giovanni. Dopo un po' di tempo scoppia il Covid.
8: Sei pronto a scioglierli?
9: Che è una minaccia?
8: Un pochino.
9: Esplode una bomba qua se li tocco? Io sciolgo, vediamo qua cosa abbiamo. Vado,
8: Vai, vai.
9: È un po' dura, però, insomma, ci riusciremo. Allora, già intravedo cose molto belle. Mamma mia! Oh mio Dio, che meraviglia! Che facciamo oggi a questi capelli? Hai tanto piacere, Alessandro.
8: Nicole, piacere.
9: Ciao, Nicole. Che facciamo?
8: Tagliamo.
9: Quanto?
8: Così.
9: Nicole, ma vuoi togliere tutta questa meraviglia?
8: Sì.
9: Sei stanca?
8: È arrivato il momento.
9: Cos'è basta. Successo nella tua vita che vuoi fare ciò?
8: Allora, diciamo che la lunghezza un po' che mi infastidisce è anche un po' mantenerli, fondamentalmente.
9: Ok, quindi la... vuoi
3: quindi durante il Covid, Giorgio mi fa: senti, ma tu hai due sorelle, le hai completamente, adesso parlerò un po' in francese, le hai completamente violentate con questi capelli, perché ogni giorno gli facevo un'acconciatura, non sapevo più cosa fargli, cioè cuori, stelle, sì, però cioè, mi vedevano, scappavano nell'altra stanza, perché io era quello che portavo sui social.
7: Quello che potevi avere.
3: Bravissima, erano due teste le due sorelle, quindi venite qui una volta l'altra, poi tra l'altro loro capelli bellissimi, lunghissimi, rossissimi, favolosi. Mi dice: prova a parlare tu, fatti vedere,
7: mettici
3: la faccia, hai dei bei capelli, ancora non erano così lunghi, però avevo già dei capelli, parla dei tuoi capelli, fai vedere come fai i tuoi capelli, parla del riccio, non vedo che in Italia c'è un qualcosa che, per questo ti dico che lui è la mente, no? E io il braccio. Allora faccio: va bene, proviamo. Inizio durante il Covid, le persone naturalmente erano meno distratte da quello che è il quotidiano della vita, e sono riuscito a conquistare molti consensi tramite dei video. Subito poi, non è che dici, sai, hai dovuto aspettare un po'. No, subito, immediatamente.
7: Quindi la ricetta vincente eri tu.
3: La ricetta vincente
2: la capacità di comunicare,
3: sì,
2: oltre
3: diciamo,
2: alla capacità
3: di far vedere. Allora, secondo me la ricetta vincente è stata il saper comunicare quello che stai facendo, perché alla fine si vedono un sacco di tutorial di cioè tu quando apri i social vedi veramente di tutto, cioè basta che scrivi una parola chiave e riesci anche a creare un palazzo, cioè come si costruisce un palazzo, cioè lo vedi, no? Il problema qual è che alcune volte quello che vedi non è spiegato in maniera easy, semplice, da poter ricreare. E io ho cercato di mostrare una routine legata ai miei capelli in maniera più semplice e più spontanea possibile. E questo ha fatto avvicinare molte persone.
2: Molte persone, però parliamo di un milione. E un milione...
3: Il milione è arrivato. Il milione è arrivato per quale motivo? Perché poi dopo il Covid abbiamo riaperto il salone.
2: Ah, certo, finalmente.
3: E adesso qui il problema era... E mo, io in salone, che faccio? Adesso ho fatto abituare il pubblico alla mia faccia. In salone non posso stare 24 ore su 24 con la mia faccia, devo lavorare... Come faccio?
10: Ho appena aperto Rido.
6: Augurissimi! Grazie. Non me l'hai portato?
10: No.
6: No, perché questo è un momento importante per te, un momento sì. Di coccola per te,
10: esatto.
6: Giusto così.
10: Solo per me.
6: Ho
10: bisogno di restyling.
6: Completo.
10: Sì.
6: Che facciamo
10: sì.
6: Oggi?
10: Oggi facciamo bel biondo.
6: Ok, riprendiamo il colore.
10: Freddo.
6: Perfetto. E per quanto riguarda il taglio, vuoi farli crescere o vuoi ritagliarli?
10: No.
6: Tagliare, sì, ci servono cose molto veloci da sistemare in poco
10: esatto.
6: Tempo, quindi il taglio corto
10: esatto.
6: È bello gestibile, mettiamola così. Va bene, perfetto, quindi allora faremo il biondo, sempre sfumatura naturale sul freddo, un bel contour face e andiamo a tagliare un po', va
10: okay.
6: Bene?
10: Ok.
6: Allora presentiamo una nuova mamma a tuo figlio, va
10: esatto.
6: Bene? Iniziamo.
10: Grazie.
3: Abbiamo deciso, cioè abbiamo capito, cioè la piattaforma stessa, perché poi TikTok... una volta che lo sai leggere, che entri nel mood giusto, riesci ad indirizzarti e diventa un vero e proprio alleato nel tuo lavoro. Ecco perché dicevo abbiamo rivoluzionato l'idea di parrucchiere, proprio perché noi all'interno del nostro salone abbiamo una comunicazione che va su vari fronti, cioè c'è il fronte Alessandro che si avvicina più al pubblico, che ritaglia quel tempo da dedicare alle persone che lo seguono per poter parlare, per poter confrontarsi sul prodotto di punta, sulla tendenza del momento, sul parlare anche un po' degli affari nostri, no? Cioè, c'è anche un po' una conoscenza più intima fra me e loro. C'è poi la sezione professionale, quindi il salone, dove io porto il problema del cliente e lo risolvo o comunque mi confronto con il cliente creando poi il look finale. Quindi c'è questa parte più intimistica mia, la parte più professionale del salone, e dall'altra parte invece c'è tutta quella sfera che racchiude il mondo fashion, quindi i VIP, che possono essere le campagne, che può essere ecco
2: la collaborazione
3: con il Creator X, un video musicale, la creazione un po' più artistica, quindi tutto quel lato che in un normale salone non viene fatto vedere, che poi fra le altre cose a noi ci hanno eliminato 3 profili.
2: Ah, ma questa cosa è pazzesca, perché è capitata a più creator,
3: noi
2: incidenti di percorso,
3: 3 profili, io depressissimo.
2: Cosa avevate combinato?
3: Una volta me l'hanno eliminato perché appunto ho messo un taglio con una bambina, quindi si vedevano le forbici vicino a una bambina.
2: Ah, cavoli!
3: Il secondo profilo me l'hanno eliminato grazie a Nitro, che
2: sì,
3: è un cantante.
2: Sì.
3: E dico grazie perché poi alla fine meglio, perché il profilo dopo è esploso.
2: Esploso.
3: E lui in un video musicale si tagliava le trecce che gli avevo fatto con un machete. E a me questa scena piaceva, cioè nel senso si vedeva, mi dava un senso di libertà, perché queste trecce che gli avevo fatto sembravano come se fosse un cappio, no? Quindi c'era tutto un messaggio dietro molto profondo, artistico,
2: bravissimo,
3: che non vanno d'accordo. TikTok ha detto io te libero proprio dal profilo, te lo levo perché non va bene che tu bravissima ti taglio il profilo. E quindi poi eliminato anche quel profilo, allora ho cominciato ad abituare il profilo scrivendo determinate cose accompagnate al video, cioè oggi lookers, perché poi si è creata questa community, certo, che si chiama i miei lookers, quindi i miei seguaci. Oggi lookers, vi mostro un taglio di capelli dedicato al volume, vi mostro un taglio di capelli, quindi sono andato a sottolineare il fatto che io andassi a tagliare per realizzare, e piano piano l'algoritmo ha capito che facevo il parrucchiere, che facevo il parrucchiere, che o taglio o coloro, non puoi togliermi questa cosa delle forbici, quindi lo devo per forza fare.
11: Lookers, oggi ho curato il look della sposa più importante della mia vita, mia sorella. Ebbene sì, questo giorno è arrivato. Ricordo ancora quando eravamo bambini e io le facevo i capelli per andare a scuola, e oggi mi ritrovo qui al suo matrimonio a curarle il look, in un giorno così importante sia per lei che per me. Dirvi che ero super emozionato è riduttivo, è stato un giorno veramente speciale per me e altrettanto per lei, quindi sentivo la responsabilità di renderla bellissima, più bella di quello che è. Prima di mostrarvi il look completo, vi mostro il look che ho curato anche per mia mamma, e una volta terminato naturalmente siamo usciti dal palazzo ed eccola a voi pronta in macchina per arrivare in chiesa. Ultimi ritocchi del velo e guardate la meraviglia e la poesia di questo momento. Per l'abito da sposa abbiamo optato per un capello morbido, libero, che valorizzasse quella che è la bellezza naturale dei suoi capelli. Terminati gli scatti dopo il matrimonio, ci siamo recati in location dove abbiamo eseguito il secondo cambio di acconciatura. Qui abbiamo optato per un raccolto. Dire lookers, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, e io ho un messaggio per mia sorella. Ti amo tanto, amore mio, grazie di tutto, grazie ad esistere.
3: La TV, il mio primo programma arriva con Rai, quindi diciamo era uno scontro fra titani, fra parrucchieri. Io arrivo secondo.
2: Ah.
3: Arrivo secondo.
2: Che non c'è niente come arrivare secondi per avere una spinta.
3: Ma guarda, in realtà a me ha deluso molto. Sì, ha deluso molto, perché sono un ariete, e da perfetto ariete a me esiste o l'uno o l'uno. Dopodiché decido di chiudere con la televisione, perché ero rimasto scioccato da questa cosa pubblica, che ero arrivato secondo, basta, non voglio niente. Arriva la seconda chiamata sempre dalla TV, questa volta invece da conduzione. Quindi facciamo questo programma insieme a Loretta Grace e Enzo Miccio. Ognuno di noi aveva il suo scopo, quindi io mi occupavo di hairstyle, Loretta di make up e Enzo insomma di makeover a livello stylist, e mi trovo molto bene, insomma è stato un bel periodo quello, che mi ha fatto innamorare un'altra volta della televisione. Dopo di quello sono arrivate altre richieste che però non erano troppo affini a quelle che a quella che è la mia figura, cioè nel senso, io voglio sempre rimanere a parlare del mio, non voglio parlare di altro, cioè Alessandro sì, ma fino a un certo punto, non mi interessa farmi conoscere su un aspetto che sia più intimistico.
2: Ti interessa fare un reality.
3: Bravissima, hai capito immediatamente. Quindi sono arrivati dei reality, ma ho declinato, ma neanche ci ho pensato.
2: La domanda ti sembrerà stupida, però tu sei tanto i tuoi capelli, sei il tuo taglio di capelli, sei la tua immagine, che sui social è efficacissima.
3: Sì.
2: Da portare nella vita di tutti i giorni, quando prendi mezzi pubblici, quando cammini,
3: nel senso che sicuramente ho anche tanti amici nel mio ambiente, quindi quando andiamo in giro insieme anche loro mi fanno: guarda, ti dico la verità, Alessà, cioè, tu sei troppo riconoscibile, perché magari loro si mettono un cappello, ti metti una sciarpa, ti metti un giacchetto un po' così, un occhiale, vai tranquillamente, non ti chiedono, cioè non ti danno fastidio in senso lato, perché io ringrazio veramente tutta la stima, e sono felicissimo di incontrare le persone che mi seguono ogni giorno per la strada, nel quotidiano sono super felice, però ci sono, come in tutti gli ambienti, persone più educate e persone meno educate, quindi diciamo che ci sta la giornata che sei un po' più trasandato e eviteresti, no, di incontrare qualcuno, però lo incontri e ti devi fermare per forza, cioè io mi devo fermare per forza, magari invece i miei colleghi riescono a camuffarsi di più e a evitare magari l'incontro, no? Io così per forza mi notano con questi capelli, poi amore mi piace essere un po' egocente, comunque ariete, mi piace.
2: E invece chi non ti riconosce e ti guarda con curiosità, che sguardi ti senti addosso?
3: Allora, molte volte, anche quando cammino con i miei genitori, con la mia famiglia, dico, mi sento un po' un animale allo zoo. Cioè, ti guardano un po' tipo... Cioè, la prima cosa che ti chiedono, anche se non ti conoscono, ma che indossi una parrucca?
12: No!
3: Però mi fa piacere, perché io amo essere notato, amo essere al centro d'attenzione. Se non mi ci mettono, mi ci metto, quindi va benissimo, va benissimo.
12: La mia ultima domanda è... Adesso cosa vedi davanti a te? Social, 20.000 saloni, l'esplosione da imprenditore, l'esplosione da personaggio, più arte nella tua vita, che secondo me quella roba lì ce l'hai sempre da qualche parte.
3: Amore, è veramente una macchina da guerra, che va soddisfatta su vari fronti. Quindi se tu mi dici come ti vedi nel futuro, al top su ogni fronte, cioè su ogni cosa che ti ho detto, quindi questo.
12: Una macchina da guerra, una macchina senza da guerra. Un ricciolo fuori posto.
3: Senza un ricciolo fuori posto, e non me lo posso permettere, perché poi sono i primi che mi dicono: ah, ma che hai fatto i capelli? Ma perché?
12: Non si la vai.
3: Non posso, non sei puoi da sera.
12: Grazie Alessandro.
3: Grazie mille a te, davvero. Grazie.
13: Oggi laveremo insieme i miei capelli e faremo styling. E vi mostro tutta la mia routine. Curiosoni. Anche perché questa è la situazione.
2: Allora,
3: Marta,
2: ti ho interrogato.
3: Dopo tutti i consigli che ti ho dato, quando ritornerò qui a Milano,
2: avrò dei ricci favolosi.
3: Ma una chioma voglio vedere esplosiva, eh.
2: Sei stupendo.
3: Tu sei stupendo.
2: Qualcosa su questo milione di follower l'ho capito, ma soprattutto ho capito che mi piace sempre di più Alessandro, e quindi sono stata molto contenta di averti con noi. Grazie, grazie Alessandro.
3: Davvero.
2: Alla prossima.
3: Gentilissima, alla prossima.
2: Alla prossima.
3: Ciao.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server, game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Replica.

0: in regia cantano squarciagola questa puntata speciale, straordinaria, di Amici e Nemici, straordinaria perché Marianna Aprile è a Roma.
1: È in studio!
0: Cosa ci fai ferma?
1: Guarda, non lo so, ho ricevuto un benvenuto da tale Monica, è arrivata la toga rossa, cambio canale. Ciao Monica, buon weekend!
0: Toga rossa, yeah. La famosa intervista rossa. Vedi, sì, che perché, le tue interviste
1: i problemi di comprensione del testo sono sempre i soliti, no? Dai social, dai giornali.
0: Non si risponde così agli ascoltatori.
1: Ma non si scrivono neanche messaggi così, cari ascoltatori.
0: Vuol dire che ha letto con attenzione una tua intervista, peraltro di un po' di tempo fa, ed è rimasta. Dunque, la colonna sonora l'hai scelta tu. Questa era, sì, Battiato, Insieme a te non ci sto più. Immaginerete che la colonna sonora sarà più o meno monografica. Prego, Marianna Aprile, editoriale.
1: Ma vai tu.
0: Vabbè, allora lo faccio io, così parliamo d'altro. Dunque, io volevo partire da Camillo Ruini. Questa settimana, come sapete, è mancato il cardinal Camillo Ruini. Camillo Ruini è rimasto celebre perché, intravedendo la crisi del partito tradizionale dei cattolici italiani, della Democrazia Cristiana, e poi vedendone la fine, aveva elaborato al suo posto una sorta di progetto culturale. Per questo, secondo me, la morte di Camillo Ruini non riguarda soltanto i cattolici, perché appunto lui elaborò un progetto culturale. Immaginate voi oggi qualcuno che osi usare questa espressione. Sarebbe considerato, direi, un folle, uno fuori dal mondo. Perché al di là del giudizio che ciascuno di noi può dare sul cardinale, ovviamente i credenti, i non credenti, ma non solo, anche tra i credenti e tra i non credenti ci possono essere sfumature diverse, penso che tutti possano essere d'accordo sul fatto che la questione principale rispetto alla sua figura sia proprio quella di aver creato un progetto culturale. Sentite oggi l'espressione, che suona più o meno contemporanea come un fax. Si poteva essere d'accordo o in disaccordo con lui, si poteva condividere o contestare la sua idea di società, ma era chiaro che ne aveva una. Aveva una visione che andava oltre la prossima elezione. Sfido voi a trovare qualcuno oggi con la stessa visione. Oggi i partiti nascono e muoiono nel giro di pochissimo, cambiano nome, di solito non si chiamano neanche più partito, cambiano simbolo, leader, anche nel nome del leader che hanno nel simbolo. Più che progetti culturali sono progetti personali, inseguono sondaggi, algoritmi, trend dei social network. Siamo pieni di reel politici e poveri di visioni. Abbiamo opinioni su tutto, ma sempre meno idee su qualcosa o su qualcuno, che poi in fondo vorrebbe dire avere delle idee su di noi. Ovviamente io poi per religione non sono uno che ama rimpiangere il passato. I progetti culturali del Novecento peraltro sono state anche in certe circostanze gabbie ideologiche e anche gabbie ideologiche feroci e pericolosi. Ma una democrazia che rinuncia a pensare rischia di vivere soltanto nel presente permanente e di sopravvivere soltanto grazie all'improvvisazione. Per cui forse la vera eredità che la morte di Camillo Ruini lascia a tutti, credenti e no, è proprio questa domanda. Chi sta pensando l'Italia di domani? C'è qualcuno che ha il coraggio di avere un progetto culturale?
1: Bella domanda. Spero tu non voglia da me la risposta.
0: No, però perché no?
1: Ma non lo so, vediamo se è una risposta al mio editoriale. In fondo potrebbe essere anche una risposta indiretta, perché, e diciamolo subito, le parole di Trump ieri al nostro compatangelo, Daniele Compatangelo, che così, di notte tu che fai? Telefono a Donald Trump e ci sto un'ora al telefono. Le indegne parole di Donald Trump all'indirizzo della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno scadenza, tanto se non avete vissuto su Marte le ultime 24 ore, le avete lette tutte, anche quelle che all'NBC ha ribadito ieri sera il Presidente degli Stati Uniti, e che sono arrivate a poche ore, e forse per quello hanno fatto più male, a poche ore da una conferenza stampa a Evian in cui la Presidente del Consiglio aveva detto sostanzialmente: non c'è stato bisogno neanche di chiarirci tra noi, ci conosciamo, abbiamo due caratteri forti. E io partirei proprio da quei due caratteri forti a proposito di visioni, perché appunto abbiamo bisogno di visioni, non di leader che si misurano sulla forza del carattere e quindi personalizzino la propria permanenza temporanea nelle istituzioni che rappresentano. E allora andiamo a vedere che cosa, diciamo, questi due caratteri forti cosa hanno prodotto in questi in questi anni. Allora, Giorgia Meloni era l'unica leader europea presente all'insediamento di Donald Trump nel gennaio del 25. L'Italia è l'unico paese europeo a mandare un politico di prima fascia, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiani al Board of Peace, quel progetto anti-ONU e anti un po' tutto, assolutamente fallimentare col senno di poi, ma si poteva prevedere anche prima, a mandarlo lì come osservatore, qualunque cosa volesse dire. Siamo stati quelli che in Europa hanno premuto di più perché l'Europa non prendesse una posizione, diciamo, modello Cina sui dazi di Trump. Siamo stati quelli che hanno criticato più pesantemente Sanchez, che si opponeva all'innalzamento della spesa in armi per la NATO al 5% del PIL. Abbiamo dichiarato legittima l'operazione in Venezuela fatta dagli Stati Uniti ai danni di Maduro e direi dei venezuelani, visto che si ritrovano con lo stesso regime, solo un po' più accondiscendente nei confronti degli Stati Uniti. Abbiamo detto che non condannavamo e non condividevamo la guerra in Iran, quella stessa guerra in Iran che sta massacrando le bollette delle famiglie e che ha di fatto terremotato l'economia mondiale e non solo, oltre a non aver liberato le donne iraniane, che era la foglia di fico che Trump e non solo lui hanno usato in quei giorni. Siamo stati zitti quando gli oggetti del bullismo di Trump erano Macron, Sanchez, Carney, Starmer. Siamo stati zitti. Anzi, siamo stati zitti quasi sempre, tranne quando Merz ha detto che i valori MAGA non erano quelli europei e noi invece, Giorgia Meloni invece, ha detto che non condivideva quel giudizio e che quindi i valori MAGA erano quelli europei. E il punto è reagire sulla base di un'offesa personale e non di azioni politiche e geopolitiche che non offendono ma terremotano l'Italia e l'Europa. Si può considerare visione del futuro, si può considerare un disegno politico e culturale per il paese? Meloni adesso fa, diciamo, la parte giustamente di quella che rompe col tycoon, lo fa su basi sbagliate, cioè su base di un'offesa personale e non di valutazioni politiche, ma potrebbe essere comunque una buona occasione. Credo gliel'abbiano ricordato ieri, dopo averle espresso in pubblico e in privato la solidarietà, Macron e Sanchez, che hanno detto: il nuovo patto per l'immigrazione siglato in Europa su grande spinta di Meloni, con quel spedire dietro compenso ai paesi terzi degli esseri umani come fossero pacchi, senza preoccuparsi dei loro diritti e della tutela dei loro diritti una volta che saranno arrivati in quei paesi terzi, è l'Europa che vogliamo? Allora la domanda la giriamo alla Presidente del Consiglio. Se ora che, diciamo, persino lei ha capito che Trump non è un alleato e che quegli Stati Uniti non sono il futuro, o almeno tutti ce lo auguriamo, viste le scene viste a Minneapolis, vogliamo pensare a cosa debba essere l'Europa? Lo vogliamo vedere un bel disegno, almeno qui, e non uno scarabocchio trampiano?
2: Insieme a te. Me la concedi, visto che è una puntata straordinaria, speciale, una piccola chiosa per una volta?
1: Vai.
2: Ricorderei però che nel caso in cui Donald Trump criticò pesantemente i soldati della NATO in Afghanistan, dicendo che in sostanza erano stati nelle retrovie e avevano fatto poco o nulla, la Presidente del Consiglio era intervenuta e anche pesantemente. Quindi forse è vero che in altre circostanze...
1: Aggiungo anche col Papa era intervenuta pesantemente.
2: Ok, era per dire che è giusto, sono abbastanza, pur essendo team Cacciari, per chi ha letto l'intervista sul Corriere di oggi, insomma, ogni tanto bisognerebbe anche, se un Presidente del Consiglio che risponde a un giornalista della, un Presidente degli Stati Uniti che risponde a un giornalista della 7, con rispetto verso la 7, il giornalista della 7, col suo telefono cellulare personale, cioè una roba che ormai siamo a un livello che la serietà, diciamo, sta
1: in
2: un altro mondo. Ecco, quindi sono team Cacciari, nel senso che Cacciari dice ogni tanto anche lasciamo perdere, passiamo oltre, e era per ricordare che c'erano stati anche degli eventi non soltanto di replica personale nel caso, però appunto hai ricordato anche tu anche la vicenda del Papa. Quindi
1: sì,
2: noi sentiamo,
1: diciamo, faceva un po' impressione, no, perché 80.000 morti a Gaza, sì, ma poi Leone ci si ribella, insomma. A proposito, la domanda rimane quella: qual è il disegno? Faccelo capire.
2: No, io devo far capire.
1: No, tu era la lettera alla Presidente del Consiglio.
2: Adesso parliamo di non solo maturità, tecnologie, con Alberto Pellai. Subito dopo, una piccolissima pausa per il traffico.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
4: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
3: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
5: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
3: Purtroppo per voi ci sono ancora.
6: Spezia per me è un gigante.
3: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
4: Simone, non mi rompere le scatole.
3: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
7: Volevate bene, arrivederci.
8: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Buonasera, iniziamo dalla A12 Genova-Rosignano, dove si registrano in direzione del capoluogo ligure code per incidente tra Sarzana e la A15 e per un veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo. Sempre in Liguria, code a tratti per traffico intenso verso Genova, sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Feglino e Savona. Altri veicoli in avaria causano incolonnamenti sulla A26 dei Trafori verso Gravellona-Toce tra Genova e Masone e verso Genova tra Meina e Arona. Si viaggia in colonna per lavori sulla A5 Torino-Montebianco verso Torino tra Ver e Pont-Saint-Martin. Infine, per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti in direzione Bologna tra Faenza e Bologna-Borgo San Lazzaro. Questo è il momento dei principali disagi, prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Daniele, lo so che ci vorrebbe un amico, non è la canzone di Venditti a cui associamo questi giorni, ma la canzone di Venditti a cui associamo questi giorni è un'altra, è Notte prima degli esami, però insomma la colonna sonora di oggi che ho scelto per questa puntata speciale di Amici e Nemici gioca tutta un po' su questa, su, anche sul titolo, no, della nostra trasmissione, Amici che diventano nemici e viceversa. Vedremo come se si comporrà questa frattura oceanica. Però nel frattempo, appunto, la canzone di Venditti più ascoltata in questi giorni, cantata nelle piazze, non so se anche tu hai visto questi video meravigliosi che circolano di ragazzi che
1: e
0: si abbracciano,
1: no, Milano,
0: che cantano, bellissimi, perché c'è stata la maturità questa settimana, lo scritto della maturità, e tra i testi proposti nella giornata di ieri per la prova di ieri ce n'era anche uno tratto da un libro del nostro prossimo ospite. Era tratto in particolare da Cyber Generation, sfide evolutive per chi cresce online, pubblicato nel 2019 e ripubblicato, aggiornato nel 2025 da Franco Angeli. Il nostro prossimo ospite, nonché autore appunto di quel libro, è Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, docente di ricercatore all'Università degli Studi di Milano, scrittore, tante cose. Buongiorno Pellai.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto cominciamo dall'attualità, cioè il libro da cui è tratto il brano proposto agli studenti, ai maturandi ieri, nei licei, diciamo, di scienze umane. Di cosa parlava e perché secondo lei è stato scelto?
2: Ma credo che gli studenti del liceo delle scienze umane sono studenti che si preparano poi a professioni dove devono prendere decisioni importanti, avere relazioni di cura proprio nel tempo dell'età evolutiva, che è quel tempo che loro stanno lasciandosi alle spalle con l'esame di maturità. Quindi chiedere a loro come si collocano rispetto all'impatto che la vita digitale ha avuto dentro alle loro esistenze, capire se è un rischio o un'opportunità e soprattutto se quel mondo che doveva generare la grande connessione in realtà li ha connessi di più e meglio oppure li ha disconnessi da dimensioni profondamente umane di cui loro appunto sono studenti e diventeranno professionisti. Credo che questa sia stata una sfida di produzione di pensiero critico e riflessivo molto adeguata per il loro percorso di studi, anche per il loro percorso di vita.
1: Noi peraltro avevamo pensato di chiamarla Alberto Pellai già prima che un suo testo venisse scelto per la maturità, perché avevamo letto il suo articolo editoriale su Avvenire a proposito della proposta del primo ministro britannico Keir Starmer di proibire i social sotto ai 16 anni, e devo ammettere che io ho un pochettino sobbalzato sulla sedia, nel senso che leggendola e seguendola mi sono un po' sorpreso, perché lei è favorevole o tendenzialmente favorevole, perché dice bisogna aiutare in qualche modo i ragazzi a riscoprire il tempo, lo spazio, il corpo. Ci spiega perché in questo caso una proibizione può essere utile?
2: Ma perché io guardo questo tema, essendo medico ed avendo anche una specializzazione in sanità pubblica, come un tema di sanità pubblica, cioè che cosa è accaduto alla generazione dei preadolescenti e degli adolescenti con l'immersione così pervasiva nel mondo digitale e del mondo digitale dentro alle loro vite. Fondamentalmente ci avevano promesso che le loro vite sarebbero migliorate in modo significativo, i loro apprendimenti sarebbero migliorati tantissimo grazie all'introduzione del digitale. I dati di fatto sono completamente diversi, cioè le ricerche comportamentali, le ricerche cliniche e le ricerche neuroscientifiche ci dicono che la generazione Z è la generazione che è quella che ha avuto in mano il digitale, cioè il digitale esisteva anche prima della generazione Z, ma la generazione Z lo ha avuto portatile e quindi sempre aderente al loro corpo, al proprio corpo, alle proprie relazioni, ad ogni istante della propria vita. Come sono andate le cose, la generazione che ha i peggiori indicatori di salute mentale di sempre in età evolutiva è la generazione che ha passato molto più tempo in cameretta piuttosto che fuori nel mondo, è la generazione che ha i funzionamenti cognitivi ed emotivi più fragili e tra l'altro è la generazione che ha i peggiori indicatori di apprendimento nei test standardizzati di apprendimento. Quindi la domanda è, ma a questo punto noi dobbiamo guardare il mondo?

0: mondo digitale come un'opportunità oppure come un fattore di rischio per quel che riguarda l'età evolutiva? Ecco, stando ai dati, i dati correlano con la seconda, che ho detto. Quindi a quel punto la sanità pubblica ha tre modalità di intervento: la prevenzione primaria, che è educare e formare alla prevenzione dell'ingresso di un fattore di rischio nella popolazione, questo è quello che si sta facendo. La prevenzione poi secondaria, che è cambiare gli ambienti, per esempio la scuola smartphone free, e poi chiaramente lo Stato, nel momento in cui c'è un fattore di rischio conclamato, deve sostenere che a livello di comunità ci siano regolamenti e leggi a tutela dei più fragili e dei più vulnerabili. In questo caso i minori lo sono, non si sanno in qualche modo attrezzare, non hanno proprio i funzionamenti mentali per resistere all'ingaggio dopaminergico così scientemente architettato all'interno delle piattaforme online. E quindi il divieto per legge, ecco, noi diciamo divieto, ma in realtà vuol dire proteggere, che è un'altra roba. Cioè noi abbiamo messo divieti per il tabacco, divieti per l'alcol, divieti per il gioco d'azzardo, e i divieti letti nella prospettiva della sanità pubblica sono in realtà strumenti di protezione
1: e di regolamentazione. Tra l'altro, da tabagista accanita, dico, da quando c'è la legge Sirchia io fumo molto meglio, me le godo di, sono di meno,
2: io ho smesso,
1: me le godo
2: per
1: di
2: la
1: più.
2: Legge quindi
1: però vorrei tornare diciamo attorno appunto agli effetti di questa immersivo rapporto che abbiamo col digitale, perché il professor Pellai giustamente si concentrava sulla generazione Z, ma vorrei sottoporle, per tornare anche diciamo a gironzolare attorno all'esame di maturità, oggi sulla stampa c'è un pezzo, l'ho vissuto come agghiacciante, devo dire, pur non avendo figli e non essendo nelle chat dei genitori, era un pezzo che faceva la cronaca di come nelle chat dei genitori veniva vissuto l'esame di maturità dei figli, ed era una roba che neanche se i figli fossero stati al fronte in Vietnam a fronteggiare armi chimiche, con quei toni e quel livello di drammatizzazione. Allora le chiedo, dal punto di vista dell'impatto anche emotivo sui ragazzi, questa drammatizzazione, diciamo l'eventizzazione dell'esame di maturità in particolare, ma in generale tutte le prove che si trovano a dover affrontare i ragazzi, ha un impatto, cioè è un elemento di disturbo? Cioè la sensazione è un po' che tendiamo a ingigantire tutto quello che fanno i ragazzi, oltre a diciamo a usare gli stessi mezzi dei ragazzi per fare insomma una sorta di gruppo di sostegno digitale su cui commentarlo.
0: Ma sì, credo proprio che sia un classico esempio di come, potendo essere ovunque, in ogni istante, dentro le vite di tutti, alla fine noi non riusciamo più a garantire i confini che proteggono a ciascuno la possibilità di vivere le proprie esperienze in autonomia, vivendo le proprie emozioni e non quelle degli altri. Quindi i genitori che impazziscono per l'esame dei figli, sembra che l'esame lo stiano facendo loro, i figli che stanno andando a fare gli esami devono preoccuparsi di, con il loro esito, di non essere i serial killer dei loro genitori con l'esito del loro esame. Ecco, questo direi in termini anche proprio di funzionamento mentale, cos'è accaduto alla genitorialità del terzo millennio. È accaduto che, potendo essere sempre lì a guardare quello che accade nella vita dei figli, a tenerlo sotto controllo, ad averne un monitoraggio costante e continuo, ha generato poi quella che la letteratura chiama il genitore elicottero, cioè un genitore che, essendo avvenuto che in ogni avveduto che in ogni istante della vita del proprio figlio può guardare tutto, monitorare tutto, interviene poi e fa una sorta di elisoccorso in situazioni in cui è invece molto importante che siano i figli stessi a fare il soccorso di sé, cioè imparino a stare al mondo, ad affrontare le sfide che il principio di realtà mette nella vita di tutti, perché poi in termini di salute mentale essere sani non vuol dire non avere problemi nella vita, ma riconoscerli e trovare strategie per affrontarli.
2: Grazie, grazie Alberto Pellai di essere stato con noi oggi ad Amici e Nemici, dopo che un suo testo è stato scelto per la maturità in corso. Intanto, ovviamente, come dice la mia mamma, in culo la balena a tutti i ragazzi che stanno facendo la maturità. Adesso GR24, poi parliamo di una scelta di vita molto particolare. State con noi, 349-238-6666, ve lo ricordate, a giudicare dalla quantità di messaggi che ci sono. E Marianna sorride, GR.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre. Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
6: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
10: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
9: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
10: Io sono Paolo Benanti.
9: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
10: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
11: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
12: Sono le 21.
13: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: L'Iran lascia la sede del colloquio in Svizzera, negoziati in stallo ma non conclusi, fa sapere una fonte. Torture sui detenuti, il tribunale di Tripoli condanna Al-Masri a 7 anni e 4 mesi. Mondiale 2026, la Spagna travolge l'Arabia Saudita per 4-0, in campo Belgi-Iran. Buonasera, bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. I colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran in Svizzera sono in stallo ma non sono ancora conclusi, lo ha detto una fonte iraniana vicina alla delegazione di Teheran alla CNN. La minaccia del presidente americano Donald Trump di far saltare in aria l'Iran se non riaprirà lo stretto di Hormuz ha fatto interrompere i negoziati che erano appena iniziati in Svizzera e, quanto ha riportato l'agenzia iraniana Tasnim vicina ai Pasdar, citando una fonte informata. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Sulla stampa abbiamo letto che la Fondazione Bellonci starebbe valutando l'ipotesi di escludere Michele Mari dall'80ª edizione del Premio Strega. Questa eventualità non è consentita dal regolamento e quanto afferma la Fondazione organizzatrice del Premio Strega, smentendo l'ipotesi di escludere lo scrittore dopo le polemiche scoppiate per le sue presunte frasi sessiste contro la scomparsa scrittrice Michela Murgia. E chiudiamo con i mondiali di calcio in diretta. Dario Ricci, buonasera.
1: Sì, buonasera. Beh, parlavamo di Iran. Iran che è in campo a Los Angeles contro il Belgio in questa seconda sfida del gruppo G, seconda giornata. Squadre appaiate a un punto in classifica, girone quanto mai equilibrato, così come è equilibrata la sfida in questi primi 3 minuti di gioco. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Belgio che presenta titolare il napoletano Lukaku, oltre al compagno di squadra De Bruyne, al milanista Salemakers. Lukaku che era stato decisivo nell'1-1 contro l'Egitto. Da segnalare, durante l'esecuzione dell'inno nazionale iraniano, molti fischi probabilmente da parte di tanti iraniani esuli contro quella nazionale in cui non si riconoscono. Insomma, i temi della politica riverberano ovviamente sui campi di calcio. Da ricordare il successo già ottenuto dalla Spagna, bloccata all'esordio da Capoverde sullo 0-0, bene, gli spagnoli si sono rifatti con un netto 4-0 sull'Arabia Saudita, in rete Yamal, poi la doppietta di Oyarzabal, il tutto nei primi 24 minuti. Nella ripresa a chiudere il poker iberico ci ha pensato Tambacti con un autorete. Intanto quarto minuto di gioco, Belgio-Iran ancora 0-0 a Los Angeles.
0: Grazie dunque a Dario Ricci, che ritroveremo nelle prossime edizioni, e grazie a Carlo Salvatore Regia. GR24 torna alle 22:00.

0: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Io sono Paolo Ruffini.
4: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
3: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
4: E sei down?
3: Sì.
4: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo.
3: Eh?
4: Puppa!
3: Paolino.
5: Replica.

0: For You, la sigla di Friends. Oggi tutta la colonna sonora di Amici e Nemici è incentrata su questo titolo della trasmissione, cioè gente che prima era amica e poi diventa nemica, o forse tornerà amica, non si sa, vedremo. Al momento marca male, mi viene da dire, però tutto quello che stiamo leggendo in queste, non solo quanto riguarda Trump e Meloni, ma insomma le guerre, le crisi e le paure globali eccetera, fanno venire una voglia di ritirarsi, non so a te Daniele, ma di ritirarsi proprio. Allora, sul
1: ce l'avevo
0: cucuzzolo.
1: Già prima di tutto sto
0: tu
1: caos,
0: tu ci sei nato come, esatto. Come si dice da queste parti, di ritirarsi proprio sul cucuzzolo, fare downshifting, ripararsi, nel senso proprio di mettersi al riparo, che è quello che ha fatto, nonostante un tour che sta per cominciare, adesso ne parliamo, che ha fatto la nostra prossima ospite, che ha vissuto a Roma, New York, Madrid e adesso si è ritirata in un borgo sugli Appennini, e adesso da lei ci facciamo dire perché e soprattutto come si sta e soprattutto c'è posto. Arianna Porcelli Safonov, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, vi do una brutta notizia, le cattive notizie di attualità arrivano anche in Appennino.
0: Aspita, niente,
1: vedi?
0: Ci stai disincentivando.
2: Come si dice dalle parti, non si scappa.
0: No, ricordiamo che tu sarai pure sull'Appennino, però sei in libreria con Nostalgia dei dinosauri di Baldini e Castoldi e sarai soprattutto in tour con Sembrava tanto una brava persona, che inizia a Treviso il 26 giugno e poi prosegue il 3 luglio a Cesenatico, l'11 luglio a Cutrofiano, insomma cercatevi, le date sono molte, sono tante,
2: troppe,
0: si conclude,
2: diciamolo.
1: Riesci a battere Marianna Aprile, sì, è ufficiale, riesci a superare il tour di Marianna Aprile.
0: Si conclude il 28 settembre al Festival della Bellezza di Verona con lo spettacolo Tecnocatechismo. Allora, prima di arrivare al Tecnocatechismo, che mi interessa proprio come titolo, però ci spieghi cos'è che ti ha spinto, visto che appunto per lavoro sei, diciamo, sei nel mondo e hai bisogno di un pubblico, hai bisogno della gente, di stare dalla gente, cos'è che ti ha spinto a ritirarti in Appennino?
2: Allora, intanto non è un ritiro, ma è un habitat. Io parto sempre dal presupposto che nasciamo in un posto e poi ci convinciamo di dover essere, non so, della città, della montagna, in base a dove nasciamo. Invece, insomma, ho scoperto ultimamente con la maturità che possiamo scegliere dove abitare, soprattutto in questa epoca, no? Dove, insomma, per quanto mi riguarda, tutto il mio lavoro è iniziato online. Saltando quindi tutti i metodi di distribuzione standard che appartengono al mio settore, no? Quindi vai dall'agente, vai dal manager, è avvenuto tutto sui social, quindi il pubblico, ci siamo incontrati lì come tanti colleghi e proprio grazie a forse l'unico, correggetemi se sbaglio, l'unico punto positivo di questi maledetti social è proprio il fatto che ci consentono di avere una distanza poi da quella che è la città, per cui ho tentato di fare questa scelta e ironia della sorte ha voluto che, insomma, io sono di Roma, quindi quale patria per l'intrattenimento migliore della mia città? Beh, io non ho mai lavorato a Roma nel mio settore, è tutto iniziato in questo borgo con 6 abitanti a partire da Fottuta Campagna, che era appunto un libro che è pubblicato nel 2016 con Fazzi, in cui raccontavo per tutti coloro che avrebbero voluto trasferirsi in campagna ciò che nessuno ha detto, cioè che la campagna è fottuta.
0: Ma scusa, ma il diciamo, questa smitizzazione della vita bucolica e di campagna passa per cosa? Cioè per la scomodità, per il fatto che a un certo punto belli gli alberi, belli gli animali, belli gli uccellini, ma insomma ogni tanto un bel clacson ci fa.
2: Ecco.
0: Cos'è che lo dico? Guarda, da adolescente che uscita in campagna con la voglia di clacson, ecco.
2: Ah sì. Ma perché vogliamo sempre quello che non abbiamo? Ma più che una smitizzazione, mi interessava togliere appunto l'idealizzazione di tutto ciò che ruota intorno a basta, scappiamo e apriamoci un agriturismo, no? Perché non tutti hanno gli strumenti per vivere in città e non tutti hanno gli strumenti per vivere in contesti così piccoli e così ostici, non soltanto dal punto di vista sociale, perché c'è anche questo divario qua, ma proprio dal punto di vista pratico. Per cui il riscaldamento a legna, se uno ovviamente vuole fare una scelta reale di questo tipo, cioè non arrivare da Milano e portare Milano nel paese dell'Appennino, ma adattarsi a un habitat che c'è, funziona, da centinaia di anni, visto che l'Appennino comunque è la spina dorsale del paese dove quando marca male ci siamo sempre rifugiati, e quindi cre non creare un contesto che sia più compatibile con le comodità che abbiamo adesso, ma anzi tornare indietro di 100 anni per renderci conto che ci torna utile in questo momento storico avere meno per sentire di più. Ecco, questo almeno è la mia esperienza. So detto, il libro non si chiama Venite tutti in campagna, ma anzi, appunto, mi faceva piacere dare un manuale in mano a tutti coloro che appunto stanno lì, che vedono le caprette tibetane nella fattoria didattica, dicono: ah, che bello!
1: C'è Paolo che ci chiede se per caso sei vicina di casa di Ferretti Lindo Giovanni a Cerreto Alpi, che abbiamo avuto qui anche da amici.
2: Questo sì che renderebbe l'Appennino più dolce. No, no, io
1: No,
2: sono sul
1: siete una.
2: versante tra Piemonte e Liguria.
1: Ah, tra Piemonte e Liguria, fantastico, fantastico. No, io invece volevo chiederti, siccome quando l'ha citato Marianna ha giustamente sorriso, sembrava tanto una brava persona, già il titolo evoca qualcosa, per cui di che parla?
2: Guarda, sembrava tanto una brava persona, è uno dei titoli del tour, perché se non bastasse, il tour è vario anche per quanto riguarda le proposte di titoli, e questo qui è un monologo dedicato a, insomma, come dire, nel tentativo di far cambiare idea a Basaglia, ecco, di fargli capire che comunque conveniva lasciare una stanzetta aperta negli ospedali psichiatrici. Ovviamente scherzo, è una provocazione, però ecco, è un festival che si terrà a Treviso, dedicato alla malattia psichiatrica in tutte le sue sfumature variabili, e io porto 8 personaggi che sono personaggi, tra virgolette, non ancora rinchiusi nell'ospedale psichiatrico, persone
0: Tipo
2: apparentemente
0: Trump, questa è la
2: normali.
0: stagione. No,
1: Daje,
0: scherzo, scherzo,
1: daje, daje,
2: ah,
1: che già siamo qui alla frattura transatlantica, tu infierisci.
2: Beh, poi col cognome russo, immagina come
1: Ah,
2: posso
1: ecco,
2: infierire
1: punto, esatto.
2: bene. Bene, mi piace questo vostro silenzio imbarazzato, ma da
0: Figurati.
2: scherzo, ovviamente. Però ecco, è il pazzo della porta accanto, è quello che si occupa delle relazioni pubbliche, per cui è tutto un buon contatto, è tutto un pierraggio. C'è il matto d'amore, tristemente noto in questa nostra epoca, per cui è un uomo che impazzisce pensando che la sua fidanzata lo tradisca. Insomma, ci sono dei topos che sono diffusissimi e che noi guardiamo con sospetto, ma siamo tutti un po' così, al limite con
0: La
2: la
0: campana suona
2: pastiglia,
0: anche
2: con
0: per
2: la.
0: noi. Però volevo anche chiederti una cosa un po' più, diciamo, generale sul tuo lavoro di stand-up comedian. Cioè, la stand-up comedy femminile, sembra, ma io sono una profana, sembra, diciamo, da quello che intercetto io, che non vado a cercare, ma che ricevo stimoli dai social su questo fronte, mi sembra in ottima salute. Cioè, siete più che in passato o semplicemente vi incontro più spesso io sui social?
2: Dunque, io sono un po' come te, nel senso che non ho il tempo, né quando ce l'ho lo occupo a guardare chi c'è, chi non c'è, soprattutto nella stand-up. Io mi tengo sempre un po' distante perché non voglio che il pubblico rimanga deluso aspettandosi la battuta tipica della stand-up. Da me, insomma, si sta anche molti minuti seri. È una satira, come quelle che non esistono più. Io trovo che ci sia un tentativo di rimanere in vita da parte della comicità, tra virgolette, lontana dal cabaret. È un tentativo in questo momento storico che è da martiri, perché c'è un protocollo, un libretto di istruzioni, ragazzi, che è pericoloso, no? Si può dire tutto, quale epoca peggiore, no? Quella in cui apparentemente si può dire tutto. Ma è meglio di no, perché c'è sempre una minoranza pronta ad offendersi, perché questo proprio non lo possiamo dire. Ecco, io prima ho fatto la battuta del cognome russo per così
0: Per testare
2: sorridere
0: il pubblico.
2: rispetto. Sì, nel senso che ci sono dei temi che ci fanno tornare tanti, tanti, a tanti anni fa, no? Quando non so come dire. La satira è forse ancor meno la stand-up, ma insomma non è a me da dirlo, è un incentivo a prendere le distanze da un argomento di attualità pesante per cambiare punto di vista, guardarlo da altre prospettive. Ecco,
0: Hai risposto senza volerlo a Stefano Lenzi che chiedeva: spiegate cos'è la stand-up comedy? Ecco, Arianna Porcellisafono fu l'appena spiegato, cioè è usare l'arma dell'ironia anche per dissacrare le cose molto serie, molto pesanti. Però abbiamo veramente un minuto, ma lo volevo usare per chiederti se anche qui se sono molto sfortunata io o se è un trend. Ho l'impressione che quando le donne si approcciano alla stand-up comedy e in generale alla satira, usino spesso l'arma della comicità di genere, quindi battute sul sesso, sugli uomini, sull'essere...
2: È questo che distingue la stand-up e il cabaret dalla satira, no?
0: Oh,
2: la
0: spieghiamo anche a Stefano
2: Lenzi. Prende cura degli argomenti di attualità. Caro Stefano, mentre diciamo ci sono delle tipologie di comicità che, per carità, senza alcuna controindicazione, però hanno l'obiettivo di spensierire, no? Quando noi diciamo vado a vedermi un comico, così stasera smetto di pensare. Ecco, quella roba lì è molto pericolosa. La satira fa esattamente il contrario, ti porta a teatro e ti impensierisce, ecco. Poi io mi tengo distante dalla comicità di genere. Io sono convinta che quando c'è una penna bella, sia essa un libro, una sceneggiatura o appunto un monologo di comicità, chi se ne frega di che genere sia.
0: Non dobbiamo doverlo capire da quello che dici tu. Dobbiamo goderci.
2: Sarebbe bello che, no, ci godessimo semplicemente la creatività di chi la scrive.
0: Claro.
2: E la sua qualità, no? È anche questa l'emancipazione, non doverci far riconoscere semplicemente per il nostro genere, ma per il lavoro che facciamo, ecco. Ecco perché io mi tengo ben distante dalla comicità al femminile.
0: Femminile, brivido. Qualunque cosa sia.
1: Beh,
0: qualunque
1: anche perché libretto di istruzione e originalità sono due, insomma, concetti contrapposti, quindi che si elidono l'un l'altro, quindi non vale la pena poi venire a seguire una performance se c'è il libretto di istruzione.
2: Se la seguiamo, esatto, mamma mia.
1: Stiamo diventati
2: Il nostro lavoro
1: seri.
2: È un po' scalfire il libretto di istruzione, no?
1: Esatto. Per esempio andando a vivere in Appennino.
2: Per esempio andando a vivere nel posto in cui ci sentiamo di vivere bene, ecco, e far di tutto anche quando si tratta di cambiare lavoro, perché no?
1: Sì.
2: Meglio vivere nell'habitat che ci corrisponde che fare
0: grazie.
2: Il lavoro che ci piace, probabilmente. Grazie a
0: grazie
2: voi.
0: Grazie ad Arianna Porcellisafono, ricordiamo Nostalgia dei dinosauri per Baldini e Castoldi in libreria, e dal 26 giugno inizia il suo tour con spettacoli diversi. Andate a cercare Città, spettacoli diversi, Arianna Porcellisafono.

0: tu mettere Leonard Cohen, The Traitor, come sigla dell'ultimo blocco, quello del cazzeggio. Volevo provocare.
1: Bene su tutto, un po' come sì. Il medo, come il parmigiano, il basilico.
0: No, sono d'accordo, ma io volevo. No, ma sentiamo, però io volevo provocarti tantissimo. Questo doveva essere il blocco della megalomania. Volevo dedicare questo blocco alla megalomania, no?
1: Di chi?
0: Ma intanto dalla nostra autrice, Grazia Maria Dragani, che tra l'altro, Grazia Maria, tutto attaccato, adesso lo dico tutte le volte, dopo averlo scoperto, dopo 20 anni di amicizia e di onorata carriera assieme. Tu sai che Grazia Maria Dragani ha litigato con Trump, tu lo sai?
1: Accetto che lo
0: cioè,
1: so.
0: Allora, io
1: non
0: ovviamente
1: fatto manco
0: non credo.
1: Ha tutto sto casino, diciamo, eh?
0: Allora, io ovviamente fatto. Non ci credo minimamente, però pare che. Non mi ricordo dove, in un evento, non lo so.
1: A New York.
0: Pare che lui gli abbia detto: lei si deve mettere qui, e lei gli abbia risposto: no, lei si deve mettere qui. E che quindi lei abbia tratto come lezione per la geopolitica mondiale più o meno la tua linea, cioè che con lui si deve trattare a muso duro, che è più o meno la tua linea, giusto?
1: È la mia linea ed è anche quella di Xi Jinping, fai tu.
0: Sì, ecco appunto, a proposito di Xi Jinping, io però volevo provocarti su un'altra cosa prima di andare al colpo di grazia, dove, vabbè, anche non sono neanche d'accordo stavolta, sono mai d'accordo, comunque, vabbè, volevo provocarti su una cosa, va bene, Trump certamente ha un ego, diciamo così, ok.
1: Però ne ha diversi, diciamo, sì, a seconda no, di come si sveglia la mattina.
0: Bah, insomma, più o meno sempre la stessa, io sono il migliore di sempre, Napoleone, ci sono oggi dei retroscena, c'è un libro, Regime Change, che sta uscendo negli Stati Uniti, che racconta cose pazzesche. Vabbè, però non è che Barack Obama, no? Perché questa settimana è anche la settimana di della library, no? E allora c'era l'universo mondo, 4 presidenti degli Stati Uniti abbracciati, simili alla foto, quella del Campo Largo, e c'era anche però un presidente repubblicano, poi c'era tutti i discorsi della moglie, lui che si commuove, le battute, e insomma c'è un po' di megalomania anche dall'altra parte, no Mariannina?
1: Ma se io fossi stato per 2 volte un presidente, diciamo, afrodiscendente, ok? Negli Stati Uniti pre-Trump, che sono quelli che vanno a prendere per strada e spesso diciamo li ammazzano, tutti quelli e non solo che hanno la pelle leggermente più scura da quella che ha in testa Trump, in testa non uso in testa a caso, io mi celebrerei, perché forse ho rappresentato l'ultimo momento in cui certi valori hanno avuto cittadinanza nella politica di quel paese, però forse sbaglio io.
0: Però ieri Marco Simoni sui social diceva una cosa che non era... Però dopo 8 anni di Obama è arrivato proprio Donald Trump, cioè gli americani hanno eletto proprio Donald Trump. Forse qualche riflessione anche su questo aspetto potrebbe essere fatta, no?
1: No, per carità, riflessioni quante ne vuoi, però che uno celebri il fatto di aver fatto 2 mandati, di essere stato il primo presidente appunto afrodiscendente degli Stati Uniti d'America, boh, non ci trovo niente di male.
0: No,
1: lo so, nel senso non è che ha imposto le celebrazioni al mondo come farà Trump, come ha fatto Trump col suo compleanno e con la parata militare dell'anno scorso e con quello che farà il 4 luglio.
0: Sento che ti stai di nuovo arrabbiando.
1: No, mi sto arrabbiando, dico semplicemente a proposito di ego, insomma, non mi sembra il caso più eclatante, anche perché appunto mi risulta fosse facoltativa la partecipazione, quindi non ha imposto niente a nessuno.
0: No, certo. Vabbè, senti, allora c'è questo colpo di grazia di cui io non condivido praticamente niente, ma non condivido soprattutto il fatto che Grazia Maria ogni tanto se la piglia con delle cose che dice che accadono ora, che in realtà accadono da tantissimo tempo, poi ci dici che cosa ne pensi tu, intanto l'ascoltiamo.
2: Tutto attorno a noi è diventato carino. Se non si esibisce in solenni bastonature o perfide maldicenze, l'interlocutore di oggi si arma di un passepartout adatto ad ogni stagione e dà il suo decisivo contributo emettendo la sentenza. Carino. Ho visto un film molto carino, o esagera con stracarino o carinissimo. Non è solo lessico impoverito o un aggettivo pigro, come lo definiva il professor Keating dell'attimo fuggente. Carino è la terra di mezzo di un timido e pavido giudizio per chi non vuole esporsi o non ha niente da dire, pronto a far marcia indietro se si mette male. La morte di ogni entusiasmo e di ogni stroncatura. terra di mezzo a media intensità e frequenza monocorde. Un minimalismo emotivo che si arrocca al riparo di un giudizio tiepido che alla bisogna fai sempre in tempo a scaldare o a raffreddare. Nel 58 Buscaglione chiamava carina una donna cui diceva anche: sembri una statua di vetrina, non hai mai un accento, un brivido o un tormento. Per fortuna 20 anni dopo arrivò Loredana Bertè, a cui giustamente piaceva sentirsi dire: sei bellissima. Fatevi coraggio e cercate un aggettivo che racconti forte e chiaro quello che pensate. Devoto e Oli vi ringrazieranno.
0: E allora, Marianna, dici forte e chiaro che cosa pensi.
1: Concordo che si diceva anche prima, forse adesso si abusa un po', ma io almeno l'ho sempre letto come un modo per prendere tempo, per comprare tempo prima di esprimere il giudizio vero, o come una forma estrema in zona Cesarini di gentilezza quando non puoi proprio dire quello che pensi.
0: Carino qui, si diceva.
1: Ragazzi, che belli tutti questi uccellini.
0: A me è venuta in mente una battuta, mi pare di Harry ti presento Sally, in cui per dargli al solito maschio di turno che le prende, è uno che dice carino qui. Credo che la battuta, secondo me, è sbagliata. Qualcuno sui social oppure al 349-238-6666, se vuole dirci qual era la battuta, io sicuramente l'ho sbagliata.

0: Io ringrazio in regia Anna Elena Riva, in redazione la nostra autrice Grazia Maria Tuttattaccato Dragani, Giovanni Esperti. Dov'è Giovanni Esperti oggi? Oggi l'ho sentito meno nelle nostre chat. Dov'è Giovanni Esperti?
1: È un segreto,
0: Ah, tu lo sai,
1: cercando
0: vedi?
1: Di cucire tra Trump e Meloni, sta lì che briga.
0: Proprio lui, però ce lo vedo bene. E niente, e poi Jacopo!
1: Ecco la pausa.
0: De Franchi, ultima parola a Marianna Aprile, che immagino stia per prendere un treno. Ah no, oggi non può.
1: No, stasera dopo. Ma no, l'ultima parola è che ci sentiamo sabato prossimo 8:30. Amici e nemici, ciao.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione, lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 22 giugno. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata subito calda e umida al centro nord e con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno dei temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e nelle zone vicine. Possibili precipitazioni anche sulla Maremma, temperature diurne fino a 37 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Armando Torno.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera, Carla, non abbiamo ospiti perché il solstizio d'estate abbiamo deciso di giocarci noi questa stagione.
2: Esatto, inizia l'estate. Inizia la stagione dei festival. Hai fatto la valigia, Armando?
1: Non ho ancora fatto la valigia, ma aspetto l'occasione per poterla fare.
2: Bisogna andare.
1: Quanti festival ci sono quest'estate? Qualcuno li ha contati?
2: No, nessuno li può contare. Ce ne sono una tale quantità solo in Italia, e poi dopo possiamo anche spaziare all'estero, ma diciamo che in Italia partiamo adesso da Spoleto, poi si va a Torre del Lago, poi si va a Pesaro, poi si va a Macerata, poi si va a Martina Franca. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti.
1: Poi c'è anche qualche rassegna che arriva al limitare dell'estate, no?
2: Sì, è vero, perché ad esempio...
1: Non è proprio estiva, però insomma sembra quasi estiva.
2: Sembra quasi estate, sì, ma tipo? A chi stai pensando?
1: Ma ad esempio
2: Stresa.
1: Stresa per dire è lì tra l'autunno e l'estate, perché copre le due stagioni, ma anche la rassegna cremonese su Monteverdi è abbastanza vicina.
2: Sì, ah beh, certo, il Festival Monteverdi adesso che ci traghetta verso l'estate. Comunque sì, siamo 21 giugno.
1: Insieme alle zanzare e al caldo, che sono la cosa peggiore dell'estate, le musiche sono la cosa migliore.
2: E purtroppo i concerti e le opere all'aperto d'estate richiedono buone dosi di autan. Però vale la pena rischiare. Torre del Lago, devo dire, è una grande zona per le zanzare, ma anche per la bella musica.
1: Occorre molto materiale repellente, insomma.
2: È vero. Oggi 21 giugno, cosa vuol dire il 21 giugno? Io mi confondo sempre.
1: Solstizio d'estate, quindi... Vuol dire che il sole raggiunge il culmine, adesso pian piano perde intensità e si va verso l'autunno, insomma, l'equinozio d'autunno certifica un altro cambio di stagione.
2: Ah, bene,
1: tra 3 mesi.
2: Questo filo di malinconia è ideale per parlare dell'opera che inaugurerà tra pochi giorni il Festival di Spoleto. Festival Spoleto è...
1: Ma c'è una novità quest'anno a Spoleto, mi sembra, Carla.
2: Sì, certo. Allora, il Festival di Spoleto è stato, ricordiamo per i nostri ascoltatori, è stato fondato da Giancarlo Menotti, che lo intitolò il Festival dei Due Mondi. Aveva una sponda italiana, una sponda americana, quindi stava letteralmente tra i due mondi. Menotti ci portò come primizie tutto il bagaglio delle sue meravigliose opere, poi Menotti ahimè ci lascia, vari passaggi di mano del festival. Quest'anno al timone ci sono due capitani che dirigono la sezione teatro e la sezione musica. La sezione musica è affidata a Beatrice Rana, la pianista meravigliosa che noi vogliamo sempre con noi, e la sezione teatro...
1: È stata ospite già diverse volte Beatrice Rana.
2: Esatto, tanto amabile. Tra l'altro ha appena avuto una bambina, tanto per stare in famiglia. E
1: diventerà
2: Muscato,
1: anche lei pianista, senz'altro.
2: Sicuro, secondo me sta già suonando.
1: Anzi.
2: E Leo Muscato dirigerà la sezione teatro. Sezione teatro che appunto si apre con il recupero di Vanessa, opera del compositore americano Samuel Barber, sul libretto di Giancarlo Menotti. È un'opera eclettica, come si suol dire, cioè un'opera scritta in tempi recenti, ma che parla un linguaggio estremamente gradevole, accattivante, senza essere banale, scontato. Noi, per i nostri ascoltatori che sono curiosi di prepararsi al Festival di Spoleto e vogliono un'anticipazione, noi possiamo suggerire il disco fresco di uscita, più che disco è un cofanetto, registrato da Gian Andrea Noseda con la National Symphony Orchestra di Washington, che l'ha appunto eseguita in concerto e messa in disco. Tra l'altro Gian Andrea Noseda sarà il protagonista del concerto finale del Festival di Spoleto e appunto in questo concerto presenterà musiche tra i due mondi. Ecco, nel frattempo ho recuperato un po' di informazioni su questo.
1: L'apertura è il 26 giugno, se non sbaglio.
2: Esatto, ho recuperato un po' di informazioni, Armando. Quindi l'allestimento di Vanessa Spoleto è firmato da Leo Muscato. Sul podio la direttrice sudcoreana confesso non l'ho mai sentita, andrò a sentirla, Sora Elizabeth Lee, che guida l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Il cast è piuttosto importante, sono tutti nomi di specialisti del repertorio, spicca la nostra Sara Mingardo, voce italiana, e le scene sono di Andrea Belli, costumi di Margherita Baldoni, luci di Alessandro Verazzi, movimenti coreografici di Simona Bucci. Quindi una bella apertura.
1: La regia l'hai già detto, di Leo Muscato.
2: Esatto, una bella apertura per il 69esimo Festival dei Due Mondi, appunto guidato quest'anno da Daniele Cipriani.
1: Beh, comunque è una bella occasione, Spoleto è sempre un appuntamento importante.
2: Sì, direi proprio di sì, infatti Beatrice Rana ha subito messo la sua zampina, la sua manina, diciamo meglio, per invitare un direttore d'orchestra col quale lei ha suonato varie volte a New York, Yannick Nezzeseguin, che è il direttore musicale del Metropolitan di New York e della Philadelphia Orchestra. Yannick verrà in Italia, è una presenza davvero speciale perché di solito non frequenta le nostre città, le nostre sale.
1: Le nostre calli,
2: e qui porterà la London Symphony Orchestra e la diva del pianoforte Julia Wang. Suoneranno Rachmaninoff e Prokofiev.
1: Ecco, però adesso ascoltiamo un momento di Vanessa. Cosa ci
2: Ma
1: puoi
2: certo,
1: proporre?
2: Assolutamente sì, e appunto da questa primizia, questo disco appena uscito, firmato da Gian Andrea Noseda con l'orchestra, la sua orchestra di Washington, ascoltiamo l'intermezzo dall'atto terzo.

0: mentre le note di Vanessa se ne vanno, cosa possiamo aggiungere, Carla, a questo Festival di Spoleto, che è sempre una sorpresa?
1: Beh, sì, è sempre un'occasione di musica a tutto tondo, perché ad esempio una tradizione particolarmente così da segnalare sono i concerti di mezzogiorno, che appunto si svolgono a mezzogiorno e che presentano dei programmi anche un po' alternativi. Qui in realtà i nomi sono assolutamente altisonanti. Avremo Nicolas Alchtet, pianista, il quartetto Indaco, uno dei migliori oggi sulla cresta dell'onda, come si suol dire, il quartetto Arnold, Julia Ballock e Bretton Brown. Quindi insieme ad Arkady Volodos, ovviamente i pianisti la fanno da padroni, invitati da Beatrice Rana. E avremo anche un cosiddetto concerto mistico, così si annuncia, di Mario Brunello e Giovanni Sollima ai due violoncelli.
0: Cediamo la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre per proseguire il nostro discorso sull'estate, o almeno il nostro viaggio, che per ora si è fermato a Spoleto, però ci sono altre tappe, non lasciateci.
2: Strade in diretta.
3: Buonasera, questo è il momento. I principali disagi sulla rete autostradale italiana: sulla A12 Genova-Rosignano, code verso Genova per un incidente tra Carrara e la A15 e per un veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo. Si viaggia a tratti in colonna per traffico intenso sulla A10 Genova-Ventimiglia verso il capoluogo ligure tra Feglino e Savona e sulla A26 dei Trafori verso Gravellona-Toce tra Genova e Ovada. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone, nonché sulla A5 Torino-Montebianco verso Torino tra Verres e Pont Saint-Martin. Infine code per incidente sulla A2 del Mediterraneo verso Salerno tra Altilia e Rogliano. È tutto per oggi, state

0: Non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta. Diciamo, abbiamo scelto le tappe iniziali dell'estate in musica, perché sennò finiremo per ingorgarci, non sapremo neanche come orientarci. Quindi abbiamo parlato di Spoleto, che parte appunto nei prossimi giorni.
1: Con questa novità di Vanessa, che è questo libretto che viene recuperato di Menotti.
0: Assolutamente di pregio, assolutamente da non mancare. E dopo Spoleto potremmo risalire e andiamo al festival di Torre del Lago, il famoso festival
1: Puccini. Puccini vocalmente dipendenti non mancano mai lì.
0: Non possono che andare a Torre del Lago, 72esimo festival, vecchio, un sacco di stagioni.
1: Più vecchio del festival di Spoleto.
0: Sì, è vero, forse uno dei più antichi in Italia. E comunque qui a Torre del Lago, ovviamente la caratteristica nel grande teatro all'aperto sulle rive del lago di Massaciuccoli, accanto alla casa dove il maestro Puccini componeva, collezionava le sue automobili, preparava i fucili per andare a caccia, ovviamente qui le opere non possono
1: pensava
0: che essere
1: anche.
0: Scriveva lettere, certo, poi le faceva recapitare di nascosto. Le opere a Torre del Lago non possono che essere tutte di Puccini. E quest'anno con cosa si parte, secondo te, Armando? Con cosa si può partire?
1: C'è un anniversario.
0: Anniversario, esatto. L'anniversario della prima esecuzione di Turandot alla Scala, il nostro grande Toscanini che osa riprendere in mano nel 1926 la partitura che Puccini aveva lasciato incompiuta morendo a Bruxelles. Toscanini la prende, la esegue alla Scala in un clima di grande commozione e alla morte di Liu posa la bacchetta, si gira verso il pubblico e pronuncia la famosa frase: e qui il maestro è morto.
1: Una scena che ha commosso tutti, quella.
0: Eh beh sì, direi proprio di sì. Dopodiché si fa il finale di Alfano, si fa il finale di Berio. Comunque
1: si è portato anche la mano sul cuore, tra l'altro.
0: Ah beh, di sicuro, no, io non c'ero.
1: Nemmeno io, sono per fortuna, diciamo.
0: Comunque, a Torre del Lago, nel Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini, 17, 24 luglio, 1 e 9 agosto, una bella occasione per ascoltare e vedere un nuovo allestimento di Turandot in occasione del centenario dell'opera. Ora ti dico tutto, perché qui i nostri... No, il cast è naturalmente importante, le voci sono di pregio. Liu, partiamo da Liu, visto che siamo partiti dalla morte, è Alexandra Kurczak, soprano, che è particolarmente affine al tenore. È Alexandra Kurczak, soprano, che è particolarmente affine al tenore, perché sono marito e moglie. Il tenore è Roberto Alagna, quindi il principe ignoto Calaf è Roberto Alagna, l'ha appena cantato alla Scala. Il ruolo invece della principessa di Gelo è affidato ad Anna Pirozzi, voce di soprano inossidabile. E quindi un bel cast, belle voci e quattro date. Sul podio abbiamo in alternanza Marco Armigliato e Pier Giorgio Morandi, l'orchestra del Festival Puccini, il maestro del coro Marco Faelli e appunto tutta questa meravigliosa nuova produzione.
1: Insomma, il Festival di Torre del Lago rimane un punto di riferimento per i pucciniani di tutto il mondo, insomma.
0: Sì, perché poi se uno non si appaga di Turandot può poi stare ancora un po' a Torre del Lago e seguire Tosca in altre quattro date. Fanciulla del West, che mi sento davvero di caldeggiare visto che non viene spesso eseguita, con due date, 29 agosto e 5 settembre. E poi più paludata Madama Butterfly, anche qui quattro date. E poi, per essere felici, la Bohème.
1: La Bohème che chiude bene, insomma.
0: Chiude bene, poi per gli amanti dei divi, Jonas Kaufmann viene con un omaggio a Puccini, Eleonora Bagnato viene con uno spettacolo di danza, omaggio a Puccini, Placidone, come lo chiamano gli amici, ovvero Placido Domingo, arriva con un gran gala di zarzuela, melodie spagnole e napoletane.

0: tutto naturalmente dedicato a Puccini.
1: Beh, non male, insomma, Puccini è onorato quest'anno.
0: Beh sì, direi di sì, ha scritto solo 10 opere, ne avesse scritte di più come Verdi avremmo, diciamo, un paniere più ricco, si finisce un po' sempre sì, per tornare.
1: I pucciniani sono più accaniti dei verdiani, insomma.
0: Sì, insomma
1: chi ama
0: è un
1: Puccini
0: bel match.
1: Lo ama in maniera viscerale,
0: Sì, è vero, smodata, i pucciniani non hanno freni.
1: C'è qualcosa che prende la gola, il cuore, i sentimenti, qualcosa che entra nelle viscere in Puccini.
0: Sì, e poi questo festival fatto lì in questo piccolo paesino sulle rive del lago con questi tramonti serali a parte le zanzare e nei luoghi che Puccini ha amato con la possibilità ad esempio di farsi anche una gita in barca seguendo i suoi itinerari nei canneti in questa natura ancora lasciata intatta devo dire restituiscono una suggestione molto forte.
1: Possiamo citare qualche altro festival e poi torniamo a Puccini per un ascolto?
0: Ma io direi magari facciamoci un ascolto visto che siamo in
1: facciamo
0: tema pucciniano
1: ascolto. Poi citiamo un altro festival, non è che possiamo esagerare ma
0: esatto.
1: Non lo ricordiamo
0: approdiamo a un altro compositore
1: quindi indubbiamente Turandot ci proporrei.
0: per forza di cose Nessun Dorma, per forza di cose Pavarotti, qui con la London Philharmonic Orchestra il direttore è Zubin Mehta,
1: il massimo.

0: Mentre Turandot se ne va con la voce meravigliosa di Pavarotti, dobbiamo almeno mettere un altro festival. È inevitabile parlare del festival
1: che Rossini.
0: Rossini Opera Festival fa parte, insomma, delle grandezze d'Italia.
1: Esatto, abbiamo parlato dei Pucciniani, dobbiamo parlare dei Rossiniani che tutte le estati da tutto il mondo convolano a Pesaro, città natale del compositore. Il programma del ROF 2026 è particolarmente ricco. Dall'11 al 23 agosto abbiamo un nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, perché a ROF ci vogliono le rarità, quindi versione di Parigi, sul podio Carlo Rizzi, la messa in scena è di Davide Livermore, che è alla sua quinta regia al ROF e sicuramente farà discutere. Seguono nel piccolo scrigno del Teatro Rossini due riprese di opere che hanno fatto la storia del ROF: L'occasione fa il ladro, regia famosissima di Jean-Pierre Ponel del 1987, dirige Alessandro Bonato, e La scala di seta del 2009, regia di Damiano Micheletto. Allora era ancora agli albori, giovane, sarà bello rivederlo. Dopodiché c'è, come sempre, il viaggio a Reims dei giovani dell'Accademia Rossiniana, una bella occasione per sentire le nuove voci dei rossiniani, 4 concerti di bel canto e 2 concerti lirico-sinfonici, per finire con lo Stabat Mater finale e conclusivo.
0: Abbiamo citato soltanto alcuni festival, ma ce ne sarebbero altre decine, centinaia. Possiamo soltanto dare dei cenni nel nostro tempo a disposizione.
1: Esatto, parleremo del Festival Verdi la prossima volta.
0: La prossima volta, comunque, buona serata, buona estate. Io vi do appuntamento come sempre alle 21.30 di domenica prossima. Un cordiale saluto da Armando Torno.
1: E da Carla Moreni.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sono le 22.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Donald Trump insiste, Meloni e l'Italia non ci sono stati per difenderci, non va bene. Dialoghi in corso per la ripresa dei colloqui Washington-Teheran, negoziati in stallo. Mondiali 2026, Iran in campo contro il Belgio, la Spagna travolge l'Arabia Saudita per 4-0. Una buona serata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura una notizia di cronaca arrivata poco fa: sono state trovate le vive le due sorelline scomparse in Abruzzo. I carabinieri le hanno rintracciate a Formia, a casa di una zia. Sono in buone condizioni di salute, l'anticipazione data dal TG1. E Donald Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi il resto del mondo non ci sono, questo non va bene, ha detto il presidente americano sul suo social Truth. I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in una fase di stallo ma non ancora conclusi, lo ha riferito alla CNN una fonte iraniana in contatto con la delegazione a Burgestock in Svizzera. Secondo la fonte sono in corso dialoghi informali per far sì che le parti diplomatiche riprendano i colloqui. E l'Iran è in campo in questi minuti contro il Belgio ai mondiali, in diretta Dario Ricci.
10: Sì, buonasera. Beh, mi viene da dire, Livia, che magari i negoziatori si sono presi un paio d'ore di pausa per vedersi la sfida mondiale. Battutacce a parte, magari il calcio avesse questo potere. 0-0 dopo il primo tempo a Los Angeles, Belgio in pressing continuo, che ha avuto diverse buone occasioni, due, un paio soprattutto con De Kuyper, prima col destro, poi sul suo mancino, ma sempre pronto Beran Band a rispondere alle conclusioni dei belgi. Opaca la prova finora degli italiani, De Bruyne, Lukaku e Salamakers, ma anche l'Iran ha avuto due ottime occasioni, anzi sulla seconda aveva trovato il gol sfruttando l'ingenuità dei belgi con uno schema su punizione proprio con l'ex interista Taremi, pescato però dal VAR in fuorigioco davvero per pochi centimetri, quindi rete annullata. Primo tempo quindi sullo 0-0, come ricordavi nei titoli, invece in precedenza la Spagna ha fatto goleada contro l'Arabia Saudita 4-0 con la solo di Yamal, la doppietta di Oyarzabal e un'autorete per le Furie Rosse.
8: Grazie dunque a Dario Ricci. È definito agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale, lesioni gravi e omissione di soccorso. L'imprenditore di 27 anni, originario di Catania e residente a Trezzano sul Naviglio, conducente del SUV coinvolto nell'incidente costato la vita al 17enne Gabriele Martini. Incidente avvenuto intorno alle 3 di notte tra venerdì e sabato. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore regia. GR24 torna alle 23.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
5: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
6: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che anche nel mondo dei consumi esistono le meteore, prodotti lanciati a volte in pompa magna da grandi brand che si sono poi rivelati un fallimento. Lampi di luce svaniti nel firmamento, diciamo così. Il Museo delle Arti e dei Mestieri di Parigi le ha raccontati in una mostra, l'occasione per noi per parlare di innovazione di prodotto tra ieri e oggi. Focus sui trend è dedicato invece allo human washing, quando il marketing riveste di umanità ed emozioni i prodotti tecnologici, tanto per non farceli sembrare troppo freddi e scontati. E nella riflessione finale spazio ad un grande filosofo e sociologo che ci ha educato al pensiero complesso, Edgar Morin.
7: Hai mai provato? Hai mai fallito? Non importa. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. Samuel Beckett.
6: Dalle lasagne surgelate Colgate o Colgate, sì, dentifricio, avete capito bene, al ketchup verde di Heinz, passando per la Pepsi Crystal, trasparente come l'acqua. Sono solo alcuni dei prodotti meteora lanciati come grandi novità e presto ritirati, scomparsi dalla memoria collettiva, su cui la mostra Flops al Museo delle Arti e dei Mestieri di Parigi ha riacceso i riflettori. Una mostra sul fallimento che celebra l'innovazione di prodotto, perché spesso il tempo dà ragione ad intuizioni e invenzioni valide che hanno avuto solo il difetto di arrivare troppo presto sul mercato oppure di aver mancato solo uno degli altri elementi che servono al successo: il posizionamento, la campagna di lancio, la distribuzione. Anche l'Italia ha avuto i suoi flop clamorosi, ci ha detto Daniele Tirelli, docente di Product Innovation, Consumption and Marketing all'Università Ulm di Milano.
8: L'Italia ha avuto, come tutti i paesi, una serie di prodotti che non hanno incontrato il gusto del pubblico per varie ragioni. Il tema relativo alla spiegazione del perché tanti prodotti non riescono a sopravvivere, però, è un tema complesso.
6: Che cos'è che determina il fallimento di un prodotto?
8: Il marketing molto spesso utilizza un linguaggio metaforico E le metafore più usate sono quelle prese un po' dalla biologia, si parla di ciclo di vita del prodotto, per esempio, anche se è molto difficile descrivere un vero e proprio ciclo, perché le marche, quelle di successo, hanno una vita che prosegue nel tempo e che evolve attraverso i progressivi adattamenti che vengono introdotti, cioè miglioramenti sia nella comunicazione, sia nel package, sia nella formulazione e così via. Viceversa, i prodotti che falliscono non sono quasi mai documentati, perché le aziende tendono a non parlare dei propri fallimenti, e questo, diciamo, è un grosso limite, perché il marketing dovrebbe forse imitare un po' quello che fa la medicina. Cioè, nel campo medico si studiano le malattie, si studiano i problemi, non si studiano i casi di buona salute, no? Mentre invece il marketing molto spesso non fa altro che avere un approccio ideologico, per cui si enfatizzano molto i casi di successo, quindi la Apple, la Coca-Cola, eccetera, eccetera, per fornire degli spunti da imitare. Mentre invece bisognerebbe studiare le patologie che portano ai fallimenti. E secondo me la ragione per cui anche le metafore biologiche, il ciclo di vita del prodotto e queste interpretazioni hanno un limite, deriva dal fatto che mentre in natura gli esseri viventi sono frutto, diciamo, del caso, no? Determinato dalla genetica, i prodotti sono sempre pianificati, cioè sono frutto del pensiero e della iniziativa umana, e non esiste un prodotto che diventa poi un flop, che all'inizio non veniva giudicato una grande opportunità o un grande successo. A differenza di quello che avviene in natura, però, i prodotti muoiono, ma molto spesso muoiono perché vengono uccisi dalle stesse aziende, e questo per molte ragioni. La prima è che a volte le aziende sottostimano i requisiti finanziari, i bisogni finanziari per sostenere un prodotto in un tempo abbastanza lungo per penetrare in un mercato che è estremamente complicato. Se il prodotto viene ritirato troppo presto, ovviamente non si ha la prova che effettivamente non sia stato gradito dai consumatori, molto spesso non è stato semplicemente notato. Quindi la giusta misura delle risorse necessarie a sostenere un lancio di un prodotto e ovviamente i tempi del ritorno degli investimenti è il problema fondamentale. Tant'è vero che molti prodotti che entrano in difficoltà vengono dismessi dalle grandi corporation, che hanno delle logiche diverse da quelle delle piccole aziende, e molto spesso passano invece ad aziende più piccole, più specializzate, che li fanno prosperare. In altri casi invece il prodotto sparisce dal mercato, e noi abbiamo una serie di esempi, ognuno dei quali ha delle cause molto specifiche. Per esempio, i fallimenti che hanno fatto più clamore sono stati quelli di Grand Soleil, quel sorbetto concepito dalla Ferrero, che pur essendo stato sostenuto da una notevole attività di promozione, di marketing, di product placement all'interno dei supermercati, non è riuscito a competere con una tendenza che lo rendeva probabilmente un prodotto antistorico. Per spiegare, era un sorbetto che si poteva conservare a temperatura ambiente, doveva essere messo nel freezer e dava luogo a questo prodotto. Probabilmente per gli anni 60-70 sarebbe stato un grandissimo successo. A fronte dello sviluppo che hanno avuto l'industria dei gelati industriali e confezionati, sicuramente non poteva reggere il passo. Un altro grande flop è stato sicuramente Elixir di Barilla, una linea di prodotti salutistici che era stata lanciata senza la copertura del marchio Barilla, con un codice colore molto particolare, nero, e che presentava un problema, a mio modestissimo avviso, di complessità. Cioè, nel momento in cui uno lancia una linea di prodotti piuttosto che un prodotto unico, per fare un esempio, come avvenne per il caso di Red Bull, che veniva venduto in un solo formato, una sola lattina, un solo gusto. Chiaramente quando io ho una linea, di fronte al filtro che mi viene proposto dalla grande distribuzione, io ho dei problemi quasi insormontabili per difendere un prodotto che va nell'area dolciaria, che va nell'area delle bevande e così via. Altri prodotti come ad esempio Granarolo, il prodotto di Granarolo, lo yogurt, frutta e verdura, scontava il fatto di una concezione di prodotto debole. Ecco, mettere a quei tempi, quindi agli inizi degli anni 2000, la verdura e la frutta assieme all'interno dello yogurt sicuramente non poteva assicurare quel beneficio che viceversa possono apportare i succhi freschi concepiti a proprio per essere un sostitutivo del pasto. Quindi in questo caso qualche cosa che non giustificava una frequenza di consumo sufficiente a reggere il marchio stesso. Quindi le ragioni sono molteplici, a volte sono dovute a fattori oggettivi che sono impliciti nella scarsa maturità del mercato, per cui arrivo troppo presto, a volte sono dovuti a una cattiva gestione aziendale.
6: Il tempo è fondamentale perché, come ci ha raccontato professore, si può arrivare troppo tardi o troppo presto, insomma, rispetto a quelle che sono le istanze dei consumatori, le sensibilità anche. Ecco, ma è più facile o più difficile fare innovazione di prodotto oggi? I flop erano più un tempo o sono più numerosi oggi?
8: Oggi innovare nel mondo del largo consumo e in particolare nel mondo alimentare è obbligatorio. Tutte le aziende, comprese le grandi aziende che hanno abbandonato la strategia di fine secolo delle global brand, pochi prodotti molto forti, le cosiddette power brands, che dovevano attraversare tutte le barriere culturali ed essere vendute in tutti i paesi. Adesso tutte le aziende devono rosicchiare quote di mercato differenziando il prodotto, e questo lo possono fare anche grazie agli sviluppi della logistica, grazie alla maggiore produttività introdotta dalla robotica, dall'automazione, tutto quello che aumenta la produttività industriale. Se ci metto il pomodoro, non basta il pomodoro, ci vuole il pomodoro ciliegino giallo, ci vuole quello rosso, il pesto con l'aglio, senza aglio. Così facendo si moltiplicano notevolmente tutte le referenze che sono in catalogo, diciamo, di un'azienda. Per ovviare a questo inconveniente è scoppiata, o diciamo è diventata molto popolare, la moda delle cosiddette limited edition, cioè per introdurre un prodotto che è lievemente diverso e che dovrebbe cogliere una piccola nicchia ulteriore di consumatori, si mette oggi sul package la dizione limited edition, no? È diventato un escamotage, diciamo, per testare il mercato, per poter avere uno spazio almeno temporaneo sugli scaffali e quindi per migliorare le prospettive di riuscita di un lancio eventuale di nuovi gusti. Anche in questo campo ci sono dei grandi specialisti, come ad esempio Giovanni Rana, che ha fatto un'arte di questo. E l'esempio ci viene dai grandi brand americani. Oreo della Mondelez è un brand che si può declinare in una infinità di nuove varianti, anche perché i tempi di difesa di una innovazione sono sempre più brevi. Al di là della vaghezza della definizione di prodotto innovativo, perché si può innovare nel package, si può innovare nel nuovo gusto, però diciamo che la regola che è stata, diciamo, comunicata più volte da Nielsen, ormai decennale, dice sempre che i prodotti che riescono a sopravvivere per due anni, per più di due anni, a scaffale sono il 20%, ecco, 2 su 10. E quindi il tasso di, diciamo, di decessi dei prodotti sembra non essere migliorato nel tempo.
0: Focus sui trend.
6: Avete presente il greenwashing, l'espressione con cui si indica l'ambientalismo di facciata di certe campagne od operazioni di marketing che dietro alle dichiarazioni di intenti non nascondono grande sostanza, quella spolverata di sostenibilità per intenderci che non fa mai male? Ebbene, con le stesse dinamiche sta emergendo un fenomeno che Next Atlas ha etichettato come human washing, per rivestire di umanità ed emozioni prodotti e servizi legati all'intelligenza artificiale. Questa è la tendenza che ha individuato ed esplorato per noi Luigi Garella, graditissimo ritorno tra i nostri trend forecaster. Ciao Luigi, bentornato ad Essere Avere.
9: Grazie mille Maria Luisa e un saluto a tutti gli ascoltatori.
6: Aiutaci innanzitutto a definire il contesto di questa tendenza, le parole chiave, così come la state inquadrando sulla piattaforma di Next Atlas.
9: Allora, prendiamola alla lontana. La tecnologia si è sempre presentata in un certo modo molto specifico, fredda, precisa, efficiente. Essere come un robot vuol dire essere garanzia di risultato senza emozione. Qualcosa si è invertito, l'abbiamo visto su Next Atlas, nelle variazioni delle parole collegate alle conversazioni relative all'intelligenza artificiale, soprattutto negli ultimi 3-4 anni. Oggi, ad esempio, gli assistenti vocali fanno delle pause quando parlano, fanno più di me che sono qui alla radio con voi. Anche quando non sappiamo la risposta facciamo dei suoni di questo tipo, dei riempitivi, e adesso l'intelligenza artificiale vocale fa la stessa cosa. I robot umanoidi vengono giudicati non sulla potenza meccanica, a questo punto, ma quasi sulla precisione delle espressioni facciali o la precisione dei movimenti, la fluidità dei movimenti. E i chatbot sono addestrati a rispecchiare il tono emotivo di chi scrive o di chi parla. Insomma, la tecnologia tende a mascherarsi da non tecnologia o a nascondersi. Il valore che viene performato è l'umano, il calore, l'attenzione, la presenza.
6: E allora iniziamo a raccontare questa tendenza con i casi che hai individuato. Iniziamo con un colosso, ChatGPT.
9: Parliamo appunto della casa madre di ChatGPT, OpenAI, e di come si è mossa per cercare di presentare al pubblico il più vasto possibile che cos'è ChatGPT. Una campagna pubblicitaria, Tiny Movies, per il quale la sfida era molto chiara. ChatGPT è un nome che conosco tutti, sentito alla radio, in televisione, sui giornali, ovunque, ma spiegare a una persona normale, a una persona qualunque, nella vita quotidiana, che cosa ci possa fare, non è certo facile, perché le demo tecniche sono appunto per i tecnici e non sono praticamente divertenti, i video tutorial non li guarda mai nessuno e sono difficili da far arrivare a tutti i consumatori. La soluzione è stata quella di girare su pellicola analogica 35 mm dei microfilm, dei tiny movies, cortissimi, con una grana anni 70, con dei colori caldi, scene di vita ordinaria, una coppia che cerca di cucinare qualcosa di troppo ambizioso per una cena romantica, un atleta che a metà di un allenamento ha bisogno di una spinta, di una motivazione, e non si vede mai nessuno schermo in questi tiny movies. I personaggi parlano, da qualche parte nella stanza c'è qualcosa che risponde invisibile e il prodotto viene solo citato alla fine in un piccolo credit. Ed è un modo per dire che questo strumento non appartiene al mondo del computer, appartiene alla vita di tutti i giorni, alla memoria e alla nostalgia, anche quasi, se si fa riferimento alla New Hollywood degli anni 70 e gli autori di quegli anni. È uno human washing applicato alla comunicazione. Più nascondi la tecnologia, più la fai sembrare naturale e quotidiana.
6: Il secondo caso è un'iniziativa che arriva dal competitor di ChatGPT, firmato Anthropic Claude.
9: Per il lancio di una nuova versione di modello, Anthropic ha pensato di fare un'attività fisica in una città grande, New York, nello specifico a Manhattan. Hanno realizzato un'edicola, un newsstand vintage, l'hanno chiamato Zero Slop Zone, che si può tradurre come una zona senza contenuti inutili, senza contenuti raffazzonati. Nessuno schermo, nessun tablet, nessuna demo interattiva. Ci hanno messo del caffè, liberi, taccuini, matite e degli spiritosi berretti per pensare, dei thinking caps. Il messaggio è chiaro, cioè Claude ti restituisce del tempo, non il computer, il robot, l'oggetto tecnologico che è più veloce, quindi guadagna del tempo, ma anzi crea del tempo per pensare. Invece di occuparti di cose, affidati a noi che ci occuperemo dei tuoi pensieri e ti aiuteremo a migliorare. È un posizionamento di prodotto in netto contrasto con OpenAI, peraltro, e comunicano nascondendo anche loro la tecnologia dietro un'esperienza analogica e lenta.
6: Il prossimo caso ha a che fare con la musica e con una piattaforma molto usata che proprio sulla scia di questa tendenza ridisegna l'interazione con gli utenti, Luigi.
9: Forse già molti utenti lo stanno usando e forse non sanno che cosa c'è dentro o dietro questa nuova funzione che si chiama AI DJ, che non è né una playlist né una lista di consigli, è una voce, un ex che parla e mentre ascolti la musica ti spiega perché quel brano è stato scelto e soprattutto ti ascolta, perché si può interagire chiedendo ad esempio di mettere qualcosa di commovente, di più emozionante o qualcosa che sia utile per concentrarsi prima di un qualche evento. Ho bisogno di sentire della musica che mi faccia concentrare perché devo fare un lavoro molto noioso, e questo AI comprende il contesto e se ti propone esattamente quello che desideri. È una macchina estremamente complessa che prende in conto dati di ascolto, modelli linguistici, analisi anche dell'occasion, del momento della giornata, ma quello che arriva all'utente è soltanto questa voce amichevole e utile. Spotify ha preso il recommender system, cioè alcuni dei strumenti tecnici più complessi che ci possono essere in questo tipo di sistemi, e l'ha trasformato in una forma di relazione amicale. Non è un'app che suggerisce canzoni, ma un amico che ti consiglia e ti aiuta nella giornata ad avere esattamente quello che vuoi.
6: E chiudiamo con il mondo dei cosiddetti AI companion, i chatbot con cui è possibile creare vere e proprie relazioni emotive che Sharp ha deciso di declinare, di trasformare in un giocattolo, una sorta di Tamagotchi contemporaneo. Luigi, raccontaci.
9: Poketomo è un robottino di 12 centimetri pensato per stare in tasca o sulla scrivania. Non è un assistente vocale, non è uno smartwatch, è un oggetto fisico con una forma morbida e giocosa che serve per fare una cosa specifica, per tenere compagnia. Ha una sua AI proprietaria sviluppata da Sharp, come dicevi tu, costruita proprio attorno al concetto di empatia. Ricorda le conversazioni passate, si adatta al carattere dell'utente, nel tempo impara a conoscere il tono, il momento, eccetera, e usa gesti fisici e luci colorate sulla pancia per esprimere gioia o partecipazione in tempo reale. E viene posizionato da Sharp esattamente come una risposta alla solitudine urbana, che è un tema molto sentito in Giappone da molti decenni, ma che si sta diffondendo, lo vediamo su Next Atlas costantemente, anche nell'Occidente, soprattutto in fasce di età giovani e giovanissime. Non cerca di sembrare umano, questa è la cosa che lo contraddistingue, il Poketomo. Non attraverso la voce, quantomeno, lo fa attraverso il corpo, i movimenti, le luci, cerca di manifestare il sentimento e l'emozione. Comunica emotivamente, non usa parole, e la tecnologia si trasforma in qualcosa che si vuole tenere vicino come un'estensione di sé, fisico, ma contemporaneamente estremamente tecnologico.
6: Luigi Garella, grazie, alla prossima.
9: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Il consumautore.
6: Filosofo, sociologo, antropologo, riconosciuto come uno dei più grandi intellettuali del Novecento, ad Edgar Morin, recentemente scomparso all'età di 104 anni, dedichiamo la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
10: Ciao Maria Luisa, sì, lo facciamo anche perché in moltissime rubriche lo abbiamo citato, lo abbiamo ricordato, è stato un grande maestro per noi sociologi. Oggi forse l'ultimo, davvero l'ultimo maître à penser che ci ha lasciato. Lui era anche un grande appassionato di educazione, ha scritto libri molto importanti, questa trilogia sui modelli educativi, La testa ben fatta, che già dal titolo è tutto un programma, Insegnare a vivere, un manifesto per cambiare l'educazione, e poi I sette saperi necessari all'educazione del futuro, che gli era stato commissionato dall'UNESCO, quindi con questo ruolo anche di grande maestro per le istituzioni internazionali. E alla fine questi sette saperi, ritorniamo su alcuni temi a lui molto cari, e cioè superare la frammentazione, abbracciare il pensiero complesso. Lui è stato uno dei grandi, ha davvero proposto tra l'altro anche con Gianluca Bocchi e Ceruti in Italia questa idea della complessità che non può essere semplificata se non vogliamo perdere la bussola. E allora mi è venuto anche in mente, perché in questi giorni ho letto l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che in realtà è dedicata allo stesso tema, un superamento della frammentazione. In realtà i media lo hanno presentato anche come un attacco all'intelligenza artificiale, ma non è così. Non è così anche nel sottotitolo, c'è una bellissima espressione, è un invito a custodire la persona umana, quindi rafforzare tutto quello che l'intelligenza artificiale non può fare e che noi dobbiamo continuare a fare.
6: Grazie a Francesco Moracci e grazie a Pietro Lacorte in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
5: Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di cinema partendo dai protagonisti delle opere, non gli attori o le attrici in carne e ossa, ma le figure che animano i film, quelle che sono create dagli sceneggiatori, dai registi, insomma i personaggi dei film. Il loro è uno strano destino, spesso diventano degli archetipi, pensiamo a Fantozio, a Peppone, Don Camillo, ma tutto ciò che sono e diventano nell'immaginario collettivo lo devono ai loro artefici. Ma saranno soddisfatti i personaggi di quello che di loro vogliono fare appunto i loro autori? Ne dubita Gianni Canova, grande popolare esperto di cinema, autore ora di Un popolo di ombre, manifesto per la liberazione dei personaggi filmici, è pubblicato da Minimum Fax, 106 pagine, 15 euro. Qui Canova dà voce a 18 personaggi che sono protagonisti di altrettanti celeberrimi film italiani, interpretati dei maggiori attori delle varie epoche, i quali sottoscrivono un manifesto appunto per essere liberati dalla schiavitù cui li hanno costretti registi e autori e rivendicano il diritto, scrivono, a uscire dal silenzio coatto, il diritto ad avere voce e sguardo e punto di vista. Una rivolta in tutte le forme, insomma, che ciascun personaggio spiega poi offrendo una chiave di lettura inedita e spesso sorprendente di film che hanno fatto la storia del nostro cinema, della quale parliamo adesso con l'autore. Buonasera Gianni Canova.
6: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
5: Gianni Canova, allora, in questo libro noi incontriamo una ventina di personaggi filmici che vogliono rompere le loro catene, ma aggiungono, attenzione, queste sono anche le vostre catene. Di che catena si tratta?
6: Ma l'idea di questo libro mi era venuta ascoltando un'intervista di Fellini a Vincenzo Mollica, in cui Fellini rivendicava il fatto di essere stato uno dei primi registi a levare la parola fine al termine dei suoi film, perché diceva Fellini: vorrei che i miei film durassero per sempre, che i miei personaggi non morissero col film in cui io li ho creati, vorrei che uscissero fuori dal film, prendessero vita e diventassero protagonisti di altre storie e ci dessero anche il loro punto di vista sul mondo. E io in questo romanzo ho cercato di fare questo, liberare i personaggi dalle catene in cui gli autori e gli attori che li hanno creati li hanno in qualche modo inchiodati, no? Il personaggio è stato scritto da uno sceneggiatore, interpretato da un attore, vestito da un costumista, a differenza dei personaggi letterari, no? Che lasciano un margine di immaginazione al lettore. I personaggi filmici sono inchiodati in quell'immagine e io ho immaginato che i miei personaggi rivendicassero il ruolo di rivendicassero la possibilità di liberarsi e di liberare anche noi spettatori dalle catene che gli autori ci hanno imposto, perché in genere noi guardiamo i personaggi dal punto di vista e dall'angolazione prospettica che l'autore, il regista, lo sceneggiatore ci ha suggerito, e invece qui i personaggi dicono: no, adesso la storia ve la raccontiamo dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, e quindi chiediamo anche a voi spettatori di osservare il mondo da un'altra angolazione.
5: La denuncia più accorata nel libro forse la fa Romano, che è Carlo Verdone nella Grande Bellezza, il quale a un certo punto dice: siamo impotenti, non possiamo ribellarci a chi ci ha creato, neppure se ci ha creato male. Loro ci immaginano, ci plasmano e poi ci amputano, ci tagliano, ci deformano. E allora che spazio rimane a questi poveri personaggi, per, oltre che scrivere questo libro, per denunciare la propria unicità?
6: Ma rimane appunto il prendere la parola, rimane entra, perché i personaggi di questo mio libro hanno avuto la possibilità di vedere tutto il film, cosa che quando invece l'hanno girato non era stata possibile. È noto che spesso un personaggio e l'attore che lo interpreta non è presente a tutte le scene del film, invece qui hanno visto tutto il film e quindi possono dare anche una valutazione su ciò che gli autori li hanno obbligati a fare, li hanno costretti a fare, magari non riconoscendosi nel ruolo che hanno avuto. Quindi il mio tentativo è stato quello di scrivere dei racconti, perché di questo poi si tratta, in cui la storia che ha visto protagonisti questi personaggi prende un'altra direzione, e il mio tentativo è stato quello di rendere queste storie appassionanti e coinvolgenti tanto quanto quelle che abbiamo visto al cinema.
5: E la prima storia, quella di Maddalena, cioè Anouk Emet nel Dolce Vita appunto di Fellini, si apre con un paradosso, perché appunto Maddalena dice di amare Marcello perché questi recita, quindi c'è una recita nella recita.
6: C'è una recita nella recita, ha letto bene, c'è una specie di mise en abîme. Maddalena è uno dei personaggi che io amo di più nella Dolce Vita di Fellini. Lavorando su di lei mi sono reso conto che a un certo punto lei dice a Marcello di se stessa un aggettivo straordinario, dice: io sono disabitata. E se noi pensiamo che nello stesso film, in una delle scene più famose, quando Marcello Mastroianni balla con Anita Ekberg, con Silvia, le dice quella famosa frase, quel bellissimo monologo in cui dice: tu sei la prima donna del primo giorno della creazione, sei l'amica, la madre, la donna, sei la casa, la donna casa. E Maddalena si rapporta a Marcello, che recita, è indolente, è sempre perfetto, io sono disabitata, quasi a significare con questa metafora la sua profonda solitudine, la sua incapacità di entrare in relazione profonda con altri uomini e con altri esseri umani.
5: Un gioco importante lo svolgono, un ruolo importante lo svolgono le parole in questo libro, e naturalmente vista la professione che svolgono i personaggi del libro. Allora, le cito due film. Il primo è Il Capitale Umano di Paolo Virzì, dove Dino Ossola, interpretato da Fabrizio Ventivoglia, ha dei frequenti tic lessicali, a partire dal tragico un attimino, un modo di parlare che neanche un deficiente scrive poi nel libro. Questo accedimento ai tic lessicali, secondo te, perché avviene da parte dei registi? Per rendere i personaggi più simili allo spettatore, o ci sono davvero delle catene anche delle parole?
6: Questa è una bellissima domanda, ma io credo che in primo luogo gli sceneggiatori, i dialoghisti abbiano bisogno di usare dei tic lessicali per connotare il personaggio anche dal punto di vista linguistico. Un attimino è, se chi ci ascolta ha visto o vedrà Il Capitale Umano, è proprio una parola, un'espressione ricorrente nel parlato del personaggio di Bentivoglio, così come per esempio per indicare il denaro lui dice le svanziche. Io ho fatto proprio un lavoro di ricerca e mi sono annotato proprio le frasi idiomatiche, i modi di dire, e ho cercato di far sì che i personaggi parlassero in parte con la lingua che gli sceneggiatori avevano attribuito loro e in parte reinventandola, però c'è un lavoro di ricerca sulla lingua anche nel libro. Per esempio nel racconto dedicato al film Rocco e i suoi fratelli di Visconti, dove a prendere la parola è il più giovane dei fratelli, Luca, il bambino, che parla in una lingua macedonia, un po' italiana, un po' lucana, ho fatto proprio uno sforzo di andare a ricercare alcune espressioni del dialetto lucano, mettendole in bocca al personaggio, però poi non facendolo parlare proprio così, ma cercando di modificare anche i suoi modi di esprimersi.
5: E poi, sempre a proposito delle parole, c'è il drammatico caso di Ricky Tognazzi, che uccide il padre nei Nuovi Mostri, e lo uccide perché mio padre l'ho derubato delle sue parole, dei suoi proverbi.
6: Sì, se chi ci ascolta ricorderà, il personaggio di Ugo Tognazzi nel film cerca di educare il figlio al massimo di cinismo usando tutta una serie di proverbi: il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo, meglio un bel processo che un bel funerale, chi picchia per primo picchia due volte, e quindi il padre martella il figlio, no, con queste frasi di saggezza popolare che rinviano a un'idea profondamente cinica dei rapporti e delle relazioni umane, e il figlio si impossessa di questi proverbi, di questi modi di dire, di queste espressioni, e li porta alle estreme conseguenze in un modo che non rivelo per non spoilerare la sorpresa di chi non avesse ancora visto questo bellissimo film del 1963.
5: L'Aguzzino di Fantozzi, Guidobaldo Maria Riccardelli, a un certo punto si vanta di un successo che credo a lei Gianni Canova stia caro, perché dice è riuscito in ciò che tanti altri intellettuali seri e blasonati non hanno mai saputo fare: indurre il piccolo borghese proletarizzato a ribellarsi, ad alzare la testa, a rifiutare le imposizioni del capo. Quindi c'è anche una voglia di rivoluzione in questo libro.
6: Ma non tanto, cioè, non è proprio così. Direi che mi ha sempre colpito il fatto che chiunque abbia visto Fantozzi converrà con me che il mondo di Fantozzi è un mondo di succubi, è un mondo dove nessuno protesta mai e si ribella mai a nulla, sono tutti i personaggi, a cominciare dal ragioniere Ugo, sono disposti a subire qualunque imposizione purché sia consentito loro di fare l'unica cosa che gli interessa, farsi i fatti propri. Nessuno si ribella mai. L'unica ribellione a chi è dovuta? A Sergei Eisenstein, il grande cineasta della rivoluzione sovietica, che viene imposto in maniera brutale ai dipendenti della megaditta, e proprio all'ennesima proiezione coatta, no, della corazzata Potionkin, Fantozzi si ribella. E si ribella, e quindi paradossalmente il professore cinefilo che organizzava i cineforum della megaditta dice: sono riuscito a fare ciò che Eisenstein avrebbe voluto, a indurre perfino un Fantozzi a ribellarsi.
5: Ma quando Augusto, un protagonista dei Pugni in tasca, dice che gli viene il dubbio che quelli che guardano i film si fermano spesso alle apparenze, secondo lei ha ragione?
6: Credo di sì, e questo mio piccolo libro è anche un invito a chi ama il cinema a provare a guardare le cose da un punto di vista diverso. Chi vede i Pugni in tasca, il capolavoro con cui esordì 60 anni fa Marco Bellocchio, è indotto a pensare che il vero mostro sia il personaggio di Lucastel, il personaggio di Alec, che è quello che commette il matricidio, il fratricidio. In realtà, ben guardare, il vero mostro è quello che prende la parola nel mio libro, è Augusto, perché è lui che per certi versi spinge Alex a fare il lavoro sporco, quello che lui non osa fare. E quindi, come dire, attenzione, non fermiamoci alle apparenze, non è detto che la mostruosità sia in colui che i gesti li compie, a volte c'è anche in colui che ha indotto il mostro a compiere i gesti che lui mostruosamente non ha avuto il coraggio di fare.
5: In questa condizione di vittima dei personaggi filmici, secondo lei c'è una differenza sostanziale rispetto ai personaggi teatrali? Di quelli letterari già ha parlato, ma dei teatrali?
6: Da teatro intanto hanno un corpo fisico che manca sia ai personaggi letterari che ai personaggi cinematografici. I personaggi letterari sono fatti di parole, quelli cinematografici sono fatti di luce, di ombre e di colori. I personaggi teatrali hanno un corpo, hanno un sudore, un calore, un odore, una fisicità che gli spettatori del teatro sentono, così come sentono di assistere a una performance che è unica e irripetibile, perché ogni replica è sempre diversa. I personaggi cinematografici invece sono condannati all'eterno ritorno, a differenza anche dei personaggi letterari, che invece possono essere, come dire, di volta in volta trasformati dal lettore, che può tornare indietro, rileggere. Invece i personaggi cinematografici impongono il loro tempo e il loro ritmo a noi, e questa è un'altra delle differenze fondamentali, perché è veramente molto interessante. Questo sarebbe interessante provare a scrivere storie mettendo assieme lo stesso personaggio fatto a teatro, al cinema e sulla pagina di un libro.
5: Grazie a Gianni Canova, buona serata.
6: A lei e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
5: Il citato Fabrizio Bentivoglio ha pubblicato con Baldini e Castoldi Piccolo piccolo almanacco dell'attore, 140 pagine, 17 euro. Bentivoglio, attore sia di cinema che di teatro, si rivolge qui soprattutto agli attori esordienti, presentando esperienze, personaggi, osservazioni di carattere pratico ma anche deontologico e raccomandando loro di continuare a coltivare il dubbio, magari resistendo alla tentazione di accettare, magari troppo presto e senza batter ciglio, il titolo definitivo di maestro. Il regista e critico Mario Sesti spiega qui che Bentivoglio scruta se stesso anche in questo libro come se fosse atterrato in un pianeta sconosciuto per scoprire che quell'approdo è solo l'inizio del viaggio e non la meta. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
10: Senti Mauro, ma se
11: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
10: Non siamo noi.
11: Oh, e se
10: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
11: Ecco, non siamo noi.
10: E se anche
11: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
10: Non siamo noi.
11: Ah, e se invece
10: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
11: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
10: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
11: Faba la luce.
4: Un libro tira l'altro.
5: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Molti dei film segnalati da Canova troviamo nei libri di due critici cinematografici molto particolari per la cultura e i giudizi spesso spiazzanti coi quali leggevano e giudicavano il cinema. Sono Ennio Flaiano e Goffredo Fofi, due intellettuali controcorrente che incrociarono molte esperienze, tra cui il giornalismo e l'interesse per il cinema, al quale tra l'altro Flaiano collaborò anche come sceneggiatore. Del primo, di Flaiano, Adolfi ha pubblicato Chiuso per noi, a 326 pagine, 16 euro, curato da Anna Longoni, che ripropone le sue recensioni, scritte tra il 1939 e il 1970, lo scrittore poi sarebbe morto nel 72. Critiche che mostrano quello che la curatrice definisce il rapporto complicato tra cinema e Flaiano. Complicato perché sempre oscillante, tra amore e insofferenza. Flaiano, del resto, considerava il cinema inferiore al teatro e confessò perfino di non giudicarlo addirittura arte. Longoni spiega che questa distanza, nonostante i suoi fitti rapporti professionali con il cinema, derivassero proprio dall'impressione che il suo lavoro, che era quello di sceneggiatore, come dicevo prima, fosse meno considerato di quello del regista. Ciononostante, al cinema Flaiano aveva dedicato grande attenzione come recensore, nonostante la diffidenza anche per questa professione, scrivendo in 13 anni oltre 300 articoli. Di questi la curatrice mette in evidenza i temi che più stavano a cuore a Flaiano, che dunque conosceremo meglio in questi scritti. E sentiamo dalla presentazione del libro intitolato I piedi sul piatto, che risale al 1943, come Flaiano, celebre per i suoi aforismi e le sue osservazioni fulminanti, considerasse il suo rapporto con il cinema e con i libri.
12: Ho idea che il cinema, a forza di romanzi, si rovinerà con le buone letture.

0: Fofi, che con esso fu molto legato. Tra l'altro lo scrittore fu uno degli artefici della riscoperta artistica di Totò. Il cinema, spiega nelle prime righe, gli aveva dato un'apertura di orizzonti che nella provincia del dopoguerra gli risultò necessaria e fondamentale. Il suo libro si intitola Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, curato da Sergio Arecco, per la Nave di Teseo, 610 pagine, 28 euro, e il titolo, ispirato a Mario Praz, autore di Bellezza e bizzarria, era quella di una serie di conversazioni per Zazà di Radio 3 basate sulle schede che qui vengono raccolte. Queste schede sono 125 divise in decenni, spesso trascritte, come spiega il curatore, dall'oralità avvolgente, trascinante, densamente stratificata, come la definisce Di Fofi, che, come ricorderete, è morto circa un anno fa. Quindi una doppia testimonianza della passione di Fofi per il cinema, non meno che della personalità straripante e dell'impegno militante dell'autore. Troveremo anche film non necessariamente celeberrimi, ma che rispondono al gusto e alla capacità dell'autore di cogliere elementi inediti e inattesi. Venendo a un titolo popolarissimo, Un pesce di nome Wanda, Fofi così ne spiega la bizzarria.
1: Un pesce di nome Wanda è un lavoro bizzarro, essendo in sostanza un film dei Monty Python, quel gruppo di comici che regnarono sulla televisione inglese degli anni 80 e 90 e aprirono nuove strade alla cultura dell'umorismo. I Monty Python hanno avuto successo per la loro irriverenza assoluta, osarono anche fare una parodia del Vangelo, per la loro aggressività, ma anche per la simpatia che comunicavano i loro membri, un gruppo molto affiatato di attori, scrittori, di registi e di tecnici, una pluralità di approcci al comico che ha proposto una nuova idea del comico, adeguata ai nuovi tempi. Un pesce di nome Wanda è un film tardivo, in qualche modo strano, una produzione influenzata dagli americani, una sorta di coproduzione, in cui però il gioco della presa per il sedere degli americani resta fortissimo. Peraltro andrebbe visto nell'edizione originale, perché in quella italiana il protagonista è uno che parla spagnolo, mentre nell'originale è un italiano e gli effetti comici sono diversi, ma il distributore italiano non se l'è sentita di mostrare la forte ironia sui nostri luoghi comuni.
0: A Flaiano e Fofi numerosi sono i riferimenti nel libro recentissimo di Emiliano Morreale, docente all'Università di Roma La Sapienza, Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo, pubblicato da Einaudi, 624 pagine, 32 euro. Proprio Flaiano, con Calvino, Sciascia, Bassani, Parise e Tabucchi, apre il libro. Di ognuno dei sei scrittori Morreale cita nelle prime pagine una frase che sintetizza il rapporto di quello scrittore con cinema. La citazione di Flaiano termina per esempio con le parole «è sugli schermi che la vera vita si svolge». Il libro vuole raccontare come gli scrittori abbiano vissuto e raccontato il cinema e quale ne sia stata la loro idea. Quindi troveremo non film, non sceneggiature, ma opere letterarie, così da descrivere una sorta di dialogo tra cinema e letteratura, che offrirà anche, aggiunge l'autore, la possibilità di presentare il complesso rapporto tra gli intellettuali italiani, letterati soprattutto, e la cultura di massa. E su questo è significativo il ritratto che Morreale fa di Arbasino, di cui sentiamo qui alcune righe.
1: La cosa impressionante è l'allegra serenità con cui Arbasino si libera di lessici, dilemmi e interlocutori all'epoca ancora centrali. Nelle sue perlustrazioni e nei giudizi coglie subito l'elemento decisivo. E più ancora che nella letteratura, direi, a teatro, nella musica e nel cinema. Nell'idea di modernità come superamento dello spazio letterario rientra il muoversi tra alto e basso senza compiacimento, in un'ottica lontanissima dal venturo culto del pop. Fatte proprie le distinzioni fra mass cult e mid cult, Arbasino è pronto ad accogliere il primo in tutta la sua positività, e gli autori che ama di più, senza riserve, sono proprio quelli che nella cultura alta riescono a far rientrare quella bassa. John Littlewood e i Legnanesi di Felice Musazzi a teatro, Fellini al cinema. Se dichiara che inventare Marilyn Monroe, almeno importante come scrivere il mito di Sisifo e i quattro quartetti, è perché questo permette di scardinare una cultura italiana inservibile, provinciale. Non si tratta

0: tratta insomma di esaltare il basso a scapito dell'alto, né di tracciare un panorama orizzontale, tutt'altro. Le parole preferite di Arbasino sono rigore, serietà. C'è in lui appunto un fondo di rigorismo lombardo, quella disciplina nella ricerca che si esprime da spettatore nel rispetto dell'artigianato e del professionismo. Questo gli permette di cogliere appieno un momento in cui i grandi musical di Broadway sono il teatro americano e Fellini il più grande narratore del boom.
1: La Galleria di Monreale si apre con un grandissimo del Novecento, originale e personalissimo, come Carlo Emilio Gadda, che già nel 1926, 100 anni fa, si offre di collaborare al programmato numero sul cinema di una importante rivista dell'epoca, Solaria, in quanto, scrive lo scrittore, deciso fautore del cinematografo. I protagonisti del cinema sono al centro del libro di Murray Smith, personaggi, perché i film ci coinvolgono, narrazione ed emozione, al cinema, pubblicato da Dino Udino Editore, 390 pagine, 32 euro, tradotto da Luca Marchetti. L'autore è un teorico del cinema, nonché filosofo dell'arte presso l'Università del Kent, e questo è un libro pubblicato nella versione originale nel 1995, che fu salutato all'epoca con grande attenzione dagli studiosi e appassionati di cinema. Smith qui enfatizza il ruolo dei personaggi, che scrive nell'introduzione Adriano Daloia, docente all'Università di Bergamo di teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, continuano a ricoprire un ruolo centrale nel nostro immaginario, influendo sul nostro modo di vedere il mondo. La forza dei personaggi, è stato osservato, sta nel fatto che spesso essi oltrepassano le storie di cui sono protagonisti per popolare la nostra immaginazione e influire sui nostri atteggiamenti e in certi casi addirittura sui nostri comportamenti. Ma come avviene? Che significato può assumere questa identificazione? Proprio a questo vuole rispondere Smith, presentando anche personaggi memorabili come il protagonista dell'Uomo che sapeva troppo di Hitchcock, cioè James Stewart. Abbandoniamo il cinema e tuffiamoci nella cronaca. Mercoledì scorso è stato firmato l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Vedremo se questo trattato entrerà in una eventuale seconda edizione del libro che adesso vi propongo, un libro recente del docente di storia bizantina e di storia militare antica all'Università di Pavia, Gastone Breccia, intitolato A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace, pubblicato da Marsilio, 304 pagine, 20 euro. La narrazione di Breccia si avvia in un'area del mondo non lontana dall'Iran, un'area nella quale esplode più di 3.000 anni fa lo scontro tra il faraone Ramses e il re degli Ittiti Attushili. Scontro che dopo un sostanziale stallo si conclude con un trattato, quello di Kadesh, che è considerato l'inizio del diritto internazionale, di cui abbiamo testimonianze in due tavolette d'argilla con il testo in cuneiforme. Significativo, nota l'autore, che il primo documento dunque che attesti l'esistenza dei rapporti diplomatici tra due stati sia un trattato di pace e fratellanza, a dimostrazione di quanto la pace sia stato sempre un obiettivo da perseguire, ma anche molto difficile da raggiungere. Questo anelito di recente aveva portato alla nascita delle Società delle Nazioni, prima, e poi delle Nazioni Unite, che certo hanno avuto risultati deludenti, ma che esprimono la permanenza di questo miraggio della pace. Un miraggio di cui i 30 trattati qui presentati sono espressione. Si va da quelli che hanno favorito la costruzione degli imperi, a partire da quello romano, e qui si parla anche del concetto tornato di grande attualità in questo periodo della guerra giusta, un lascito secondo l'autore dell'impero romano alla Roma cristiana. Seguono le paci volte a istituire e mantenere l'ordine rispetto al caos primigenio, le paci che si concludono con l'intesa con nemici che all'inizio sono giudicati del tutto inaccettabili. Forse il trattato fra gli Stati Uniti e l'Iran entrerà poi in questa categoria. Oppure le paci che si ostinano a voler tornare al passato, alla situazione precedente alla guerra conclusa, una tentazione foriera spesso di nuove guerre, come avvenne alla fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi siamo entrati nella fase della guerra ibrida, che non è una novità, ma che ha raggiunto livelli pericolosissimi, come mai in passato, soprattutto per lo smarrimento che determina presso le opinioni pubbliche. Breccia conclude il libro accennando ai due fronti nei quali questa nuova prospettiva ha già o potrebbe mostrare la sua efficacia Asia particolare, quello Ucraina e quello di Taiwan. E a questo punto
0: il confettino.
1: Siamo ufficialmente in estate e allora per le serate all'aperto vi segnalo La magia dell'estate di Zemanel, pseudonimo del portoghese José Mendes, già attore e regista. Il libro è illustrato da Émilie Michaud, tradotto da Giulietta Cerbi, pubblicato da M, 26 pagine, 17,50 €. Vi troveremo quattro orsetti che vivono l'avventura di dormire per la prima volta da soli e all'esterno, approfittando dell'aria tiepida e per studiare meglio le stelle. E con questo ringrazio Alessandro Marco Tulli, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@24.it, il nostro sito, la nostra app, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Sono le 23.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Trovate le due sorelle scappate dalla casa famiglia, sono in buone condizioni e stanno bene. Donald Trump insiste, attacca ancora la Premier, Meloni e l'Italia non ci hanno difeso. Negoziati in Svizzera, colloqui con l'Iran e i mediatori continuano nella notte. Buonasera e bentrovati da Livia Zancanero e dalla redazione. In primo piano il ritrovamento delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le due ragazze, 16 e 12 anni, stanno bene e sono state ritrovate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina, a casa di uno zio. Al momento i carabinieri stanno procedendo al loro trasferimento in una località protetta. Le due sorelle verranno affidate a una casa famiglia e le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto. Donald Trump torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e la sua Premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Affonda di nuovo sui social il tycoon. I colloqui tra Stati Uniti e Iran e con i mediatori di Pakistan e Qatar continueranno nella notte, lo riporta Axios citando un diplomatico americano. Le trattative di alto livello politico dovrebbero chiudersi domani e continuare però tra i team tecnici, con le rispettive delegazioni che probabilmente resteranno in Svizzera. E ora sentiamo gli aggiornamenti sui mondiali e su Belgio-Iran in diretta. Dario Ricci.
7: Sì, l'Iran è impegnato nello scenario politico che ben ha descritto Livia, può sorridere di un nuovo importante pareggio ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. A Los Angeles arriva un sorprendente 0-0 contro il Belgio e protagonisti sono stati i due portieri, e se è normale rispetto alle attese della vigilia che lo sia stato Behnam Bhandi, il portiere iraniano capace di bloccare gli attaccanti belgi, più sorprendente è che anche Courtois abbia dovuto fare almeno tre interventi per salvare la propria porta. Belgio che ha stretto d'assedio l'area di rigore dell'Iran senza trovare mai il varco giusto, deludenti De Bruyne, Salemakers e Lukaku. Belgio che ha rischiato nel secondo tempo, quando poi è rimasto in 10 per l'espulsione di Ngoi, giusta decretata per un fallo su chiara occasione da gol contro l'ex interista Taremi. Risultato di 0-0 e qualificazione per i belgi che si complica in un gruppo che si scopre estremamente equilibrato e che vede ancora in corsa proprio lo stesso Iran nella notte la sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto.
5: Grazie a Dario Ricci e grazie a Carlo Salvatore in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: English Bit di Giulia Crivelli.
4: Claw. Disclosure Day claws its way to number one. Il quotidiano britannico The Guardian ha dato i risultati di pubblico nel Regno Unito del nuovo film di Steven Spielberg, uscito anche in Italia il 10 giugno scorso e che, come forse saprete, ipotizza che da diversi anni sul nostro pianeta ci siano degli extraterrestri, della cui esistenza però sappiano solo pochissime persone. Il film racconta del giorno in cui questa verità viene svelata a tutti, il Disclosure Day, appunto. Quindi la traduzione del titolo del Guardian è: Disclosure Day compie la sua scalata per arrivare al primo posto. To claw one's way significa infatti arrivare a forza di unghiate, artigli, letteralmente, a un obiettivo. Vediamo alcuni altri usi della parola. To get your claws into somebody è un modo negativo per dire che qualcuno si è attaccato a qualcosa. If a woman gets her claws into a man, she tries hard to make him marry her or have a relationship with her. Se una donna artiglia un uomo è perché vorrebbe riuscire a farsi sposare o almeno ad avere una relazione con lui. Opinabile, naturalmente. Ma si può dire anche: wait until the media gets its claws into the story. Aspetta che i media si impossessino della storia. Un po' quello che è successo, purtroppo, con la notizia del recente ricovero in ospedale della madre di Andrea Sempio, con speculazioni annesse sul perché abbia preso più farmaci della dose che le era stata consigliata. I media hanno infatti got their claws into the story e per giorni non si è parlato d'altro, come del resto accade da almeno un anno con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco. Per tornare agli animali e ai loro artigli si può dire: the cat was clawing at the leg of the chair. Il gatto si stava facendo le unghie su una gamba della sedia. Se il verbo usato dal Guardian è to claw to, esistono anche to claw into, rafforzativo, to claw out, da usare sia in senso figurato sia letterale. She clawed her way to the top of her profession. Si fece largo a forza fino al gradino più alto della sua professione, del suo campo di attività. Oppure, slowly he clawed his way out of the collapsed building. Lentamente si fece strada a fatica e riuscì a uscire dall'edificio che gli era crollato tutto intorno. Infine due parole composte: claw back, che indica lo sforzo per ottenere il pagamento di debiti scaduti da tempo, e claw hammer, che in italiano definiamo martello a granchio, quello che ha la punta divisa in due, particolarmente adatto a togliere chiodi già conficcati nel muro.
5: Direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo e quindi è offerto in qualche modo l'opportunità di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
7: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
7: Tante voci diverse, quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
7: E due che non cambiano mai.
6: Le nostre.
8: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
9: poi dorme, parte pimpante, poi
10: un minuto.
9: Che schifo, no? Ma che cazzo ride?
11: Paolino,
10: tanti punti chiave, Federico.
9: Uppa, vai, cominciamo.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, complimenti.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Avete già sentito una voce suadente di un ospite meravigliosa che adesso andremo a presentare, ma prima volevo dare il benvenuto a tutti gli ascoltatori. Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Io sono Paolo Ruffini, accanto a me il co-conduttore di questa trasmissione, che è colui che porta il cromosoma in più, perché questa è una trasmissione con un cromosoma in più, Federico Parlanti.
3: Sì.
1: Bene, queste sono tutte le cose che lui ha da dire e è una trasmissione catastrofica, sbaglia, ma cerca di sbagliare sempre nel modo giusto. Ben trovato anche a Lamberto Giannini.
4: Grazie a voi.
1: Nostro prof di storia e filosofia. E Federico, com'è andata questa settimana?
3: Bene, straordinaria.
1: Straordinaria, hai fatto qualcosa di particolare, ormai sono speaker affermato.
3: Sì, ormai dopo aver perso tante eccellenze.
1: Ah, hai vinto come eccellenza italiana come speaker radiofonico, e te la tiri molto, te la tiri, no?
3: Sì.
1: Bene, allora vi ricordo anche il nostro numero per mandarci i vostri messaggi vocali su WhatsApp, 331 57 55 721, messaggi vocali su WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti.
3: Buonasera.
5: Io sono Salvo da Catania, vi seguo sempre sui social, siete grandissimi.
3: Grazie.
5: Grandissimi.
6: Ciao Radio Up and Down.
3: Ciao, come stai?
6: Io sono Laura, sono una persona di quelle che si definiscono normali. Eppure mi sento tanto diversa dalle persone normali. Come si può spiegare questa cosa?
3: Boia.
6: Cioè il concetto di normalità e di diversità, il disagio che la gran parte delle persone prova nell'approcciare un tra virgolette diverso, sono cose che non riesco a capire, soprattutto la condizione di una persona normale che si sente molto più vicina ai diversi.
3: Esatto.
6: Un abbraccio e grazie per tutto quello che fate.
1: Prima di addormentarti come sempre, il tema di oggi è
3: magia e cartomanzia.
1: Bene, la nostra ospite chi è?
3: Penelope Wengo.
1: Boh, senza leggerlo.
7: Buonasera.
1: Buonasera Penelope. Buonasera. È la prima volta che Federico Parlanti non legge il nome di un ospite. Vuol dire che l'hai colpito.
7: Come non legge? L'ha appena letto.
1: No, mi ha guardato negli occhi.
7: Ah, non l'ha letto.
1: Non l'ha letto, mi ha guardato negli occhi e l'ha detto. Lamberto, cosa significa questo?
7: È stato già questo un atto magico?
4: Significa che è avvenuta un'alchimia strana, per cui il Parlanti, come al solito, è il classico maschio italiano che quando c'è una bella ragazza allora si interessa, se non si interessa di nulla. E questa è una vergogna.
3: È una vergogna.
4: Una vergogna sociale.
1: Vergogna. Sì, proprio. Allora, tu sai che lavoro fa Penelope?
3: No.
1: Come no? Ma scusa, il tema di che cazzo ci sta a fare? Scusami, se si occupa di misurazioni trigonometriche.
3: È una magia.
1: Quindi è una
3: cartomanzia.
1: È una, sì, è una maga, è una maga, diciamo, non so se maga, come ti definisci Penelope?
7: Allora, io sono una tarologa, un'esoterica e mi occupo di cartomanzia.
1: È una tarologa? Puppa, è una tarologa, cioè vuol dire che leggi tarocchi, tarologa si dice.
7: Sì, però allora in realtà la tarologa è anche colei che riconosce i significati storici e indaga, diciamo, in altro modo, non solo leggendo le carte, ma diciamo creando nuovi significati anche e riconoscendo tutta la storia di vari tarocchi, ecco.
1: Federico Parlanti legge la mano, vero?
3: Sì, esatto.
1: Vuoi leggere la mano di Penelope?
3: Allora, via.
1: Vai, dagli la mano.
7: La sinistra si legge.
3: Sì, vabbè, senti male.
7: Ah, è uguale.
4: Intanto non la legge.
1: Attenzione, sentiamo cosa ci dice.
7: So che sei capace.
3: Down.
1: Sì. Lo sapevi?
7: Io assolutamente sì, ha pienamente ragione.
1: Quindi, ecco, questa è la sua profezia.
3: Perché siamo tutti uguali.
1: Vabbè, quindi se è down.
4: Siamo tutti down, quindi.
7: Scusa, dammi la mano allora. Dammi la mano.
1: Perfetto,
7: bravo.
1: Perfetto. Beh, ma è down già ora o lo diventerà?
3: Lo diventerà poi.
1: Quindi diventerai down più o meno tempi entro l'anno.
4: Sì, è una gente in sonno.
1: Che preparazione hai, Penelope? Che formazione hai? Cosa hai studiato?
7: Allora, io ho studiato lettere e psicologia, però la mia formazione è molto
1: all'università?
7: Sì. In realtà poi
1: Sei plurilaureata.
7: No, l'università di psicologia non l'ho terminata.
1: Ma lettere sì.
7: Sì. Okay. E, diciamo che a livello di formazione ho viaggiato proprio tra le materie, soprattutto poi rendendomi conto che non mi è servito a niente quello che ho studiato. Perché? Ai fini della della mia personale evoluzione, nel senso che se tornassi indietro mi occuperei di fisica, quindi farei una materia completamente diversa da questa, perché infatti uno dei miei obiettivi di vita è quello di fondare un'università.
1: Ah sì?
7: Sì.
3: Allora.
1: Interessante, interessante. Allora, su questo, tu ci credi alla magia, Lamberto? Sei esoterico, te zero conoscendo.
4: No. Io allora il meccanismo non è. Io non credo che sia un crederci o non crederci, no? È un meccanismo di profondità, di studio, di tentare di capire, e sicuramente io non rinuncio a Jung, non rinuncio alle ricerche su.
1: Con la maglietta Forever Jung.
4: Forever Jung.
7: Adoro.
4: Di Giordano
7: adoro.
4: Bruno. Quindi sicuramente l'universo ha delle cose nascoste che si possono indagare in tante modalità. E credo che sicuramente dalla magia non arriverà nessuna verità, ma come nessuna verità arriva dalla scienza, ma questo non vuol dire che bisogna rinunciare alla scienza, no? La scienza ci dà degli input, così come possono arrivare da una profondità spirituale, un meccanismo di ricerca.
1: Senti, partiamo.
7: Comunque io vorrei dire una cosa importante. Per me la magia è la scienza del futuro, cioè nel senso che io non ritengo ci sia una discontinuità tra la scienza e la magia, perché quello che prima si riteneva magia, cioè il fuoco per un uomo primitivo era magico, adesso noi sappiamo che è scienza, cioè nel senso che è un elemento naturale, definito, misurato, in qualche modo si ha una percezione, come dire, misurabile di quell'evento e replicabile. Quindi io penso che quello che adesso stiamo vivendo e che riteniamo magico, cioè parapsicologico e tutti i termini che si usano per definire la fuffa, in realtà in futuro potrà essere misurato. Ad esempio, io sono convinta di avere di riuscire a percepire gli spiriti attraverso i campi elettromagnetici.
1: Hai capito, Federico Parlanti? Sì. Lei riesce a percepire gli spiriti attraverso i campi elettromagnetici. Te?
3: Io so.
1: Hai fatto una scurreggia?
3: No.
1: Ah. Questi sono i Queen e Kind of Magic.

0: Questi erano i Queen con Kind of Magic. Oggi parliamo di magia, lo facciamo con Penelope che è venuta a trovarci. E allora Penelope, la prima cosa che ti volevo chiedere è da dove è partito tutto, no? Cioè tu hai avuto un episodio a 6 anni importante, raccontacelo un attimo, soprattutto io lo conosco, però insomma...
1: Quando avevo 5 anni sono andata in vacanza con le persone con cui sono cresciuta e queste persone non ci sono più per testimoniare questo evento, anche perché loro stesse non ci credevano quando io l'ho raccontato. Che cosa è successo? Queste due persone con cui sono cresciuta erano il nonno e la nonna e un giorno hanno deciso di fornicare, avevano bisogno che io mi levassi dalle palle. E quindi la nonna, in accordo con il nonno, mi portò in soffitta a dormire, cioè in questa casa che era leggermente separata, c'era un corridoio, una stanza salendo le scale di un piano. Si accertò che io mi addormentassi e ad un certo punto io mi addormentai verso le 9:30 di sera e poi dopo essermi addormentata chiuse la porta e se ne andò. Io... ad un certo punto mi sono svegliata e ho percepito con lo sguardo entrare una luce e quindi niente, ho visto entrare questa luce blu che si è materializzata in una forma di vita sconosciuta che appunto chiamiamo alieni e si è avvicinata verso di me, ha estratto un tubo dalla sua bocca e l'ha collegato al mio ombelico e attraverso questo tubo c'è stato uno scambio di fluidi. E perché dico questo? Perché quando la nonna la mattina è venuta a prendermi, si è spaventata tantissimo perché io ero tutta sporca di macchie blu e rosse, il mio pigiama era bianco quando sono andata a dormire, mi hanno portato in cucina in braccio e quindi mi hanno spogliata immediatamente pensando che avessi avuto un'emorragia, che avessi qualcosa che non andava e poi invece hanno scoperto che non avevo neanche un graffio. La nonna voleva portarmi in ospedale, il nonno no.
0: Ma tu cos'hai vissuto? È stata una bella esperienza oppure è stata traumatica?
1: È stato traumatico, sì, profondamente traumatico. Poi con le carte nel tempo mi sono innanzitutto sempre chiesta perché questo alieno, cioè questo essere, avesse scelto me. E le carte dicono che non voleva uccidermi, anche se io ho visto fuoriuscire dal mio ombelico una luce bianca con dei granelli, una specie di granelli, di particelle.
0: Okay. Allora, il commento di Federico Parlanti, prego.
1: E poi hanno gettato il pigiama nella lavatrice e quindi non sono andata in ospedale e la nonna ha detto «Wegnola, ma non sei buona, non portiamola da nessuna parte», in dialetto molfettese.
0: Okay. Prego, Federico. Puppa, allora hai sentito il signore alieno?
2: Un alieno
0: è venuto, si è estratto un tubo dal corpo e l'ha collegato al suo ombelico blu.
1: Infatti nessuno me lo può toccare l'ombelico.
2: Quello è vero.
0: Ma cosa quello è vero?
2: Non si può toccare a una donna.
0: Ma no, cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questa questione? Te mai visto un alieno? Ci credi agli alieni?
2: Zero.
0: Qual è l'esperienza più paranormale che te hai avuto?
2: Allora, l'alieni praticamente è come E.T.
3: Telefono, casa...
0: Ma la tua esperienza più paranormale?
1: Non assomigliava proprio ad E.T.
0: A chi assomigliava l'alieno?
1: Ma no, era tutto grigio. No, non assomigliava a Federico.
2: Forse perché diciamo che è tutto la pelle nera?
1: No, era grigio.
4: Perché è razzista, anche con gli alieni è razzista.
0: Ma perché? Perché? Ma te no? L'esperienza più paranormale, più strana che...
2: Cos'è? È un topo.
0: Ma perché?
1: No, sì, era grigio topo comunque.
0: Ma mi rispondi un attimo, l'esperienza più paranormale che te hai avuto, qual è stata?
4: Ma la domanda, sai cosa vuol dire paranormale?
0: L'esperienza più strana.
2: Cioè io praticamente non ho mai dormito in soffitta.
0: Ok, quindi con questo è risolto.
2: Sì.
0: Senti, ma quindi Penelope, è come se questa figura aliena ti avesse dato un dono?
1: Ci siamo scambiati dei fluidi, quindi in questi fluidi secondo me erano contenute delle capacità che non avevo prima.
0: Lamberto.
5: Io mi sono perso, no, onestamente, probabilmente l'elemento razionale, che non è un elemento in antitesi con la parte emotiva e spirituale, mi fa perdere su questo e immaginare, no? Quindi che l'immaginazione di uno non è quello che è accaduto, ma quello che io mi posso immaginare è che questa bambina possa aver fatto un sogno, ma forse è un limite della razionalità. E
1: però le macchie di sangue c'erano veramente, e non avevo emorragie, non avevo nulla.
5: In un sogno si provocano anche dei traumi a volte, come Jung diceva, c'è proprio anche traumi fisici. Se te sogni di farti male alla caviglia, poi la caviglia si gonfia, no? Nella maniera più onesta ti dico che mantengo un mio garbato e moderato scetticismo, e allo stesso tempo rifletto, perché l'esempio che ha fatto del fuoco è un esempio vero, cioè delle cose che prima erano elementi magici poi sono diventati elementi che pensiamo di aver capito che funzionano così, ma chissà davvero qual è la vera origine del fuoco, perché nessuno sa perché si arriva al fuoco tramite quello.
0: Te citavi Jung, ma c'è un contributo su questo.
5: Sì. Bene, sono contento.
6: Junger paragona questa visione del mondo invisibile alla capacità di riuscire ad aprire certe porte che solitamente sono chiuse. Cioè, quello che Junger dice è che la realtà è un mondo composto da molte porte. Alcune porte, quelle legate al mondo materiale, sono visibili e attraversabili da chiunque. Ci sono però delle porte molto più sottili, che sono quasi delle fenditure, che lui paragona ai passaggi segreti che venivano aperti nei castelli soltanto in presenza di principi, oltre le quali si nasconde il mondo invisibile. E l'uomo, attraverso le pratiche di meditazione, visualizzazione, contemplazione, è in grado di affinare al tal punto alla sua vista sottile da riuscire a scorgere queste porte e soprattutto a riuscire ad attraversarle per vedere cosa si nasconde dall'altro lato.
0: La voce di Daniele Palmieri che ci racconta di Jung e del mondo invisibile. Penelope, ci sono più cose nel mondo visibile o più cose nel mondo invisibile?
1: Allora, questi due mondi sono compenetrati e credo proprio nel mondo invisibile.
0: Tu sei legata a una spiritualità legata all'Umbanda, giusto?
1: Sì, è una religione abbastanza recente,
0: afro-brasiliana,
1: diciamo. Sì.
0: Che intreccia le menti africane.
1: Alcuni spiriti e alcuni sono di questa religione, facenti parte di questa religione, ma in realtà poi ho tutto un mio credo che riguarda non solo gli spiriti dell'Umbanda, ma l'esistenza proprio di alcune entità spirituali che sopravvivono alla morte.
0: Cos'è poi, l'Ashe?
1: L'Ashe è il potere che hanno questi spiriti di... cioè che possono offrire a coloro che li cultua e che hanno anche loro stessi e il loro potere, il loro potenziale anche.
0: Io che poi è una,
1: cerco
0: una religione
1: di rendere
0: che
1: fruibili questi concetti a chi ascolta.
0: Sei bravissima. Cioè, è una religione che intreccia le menti africane, cristiani e spiritisti. E ti posso dire, io ci credo. Cioè, io guarda, da parte che la conosco da tempo, e c'è stato soprattutto un episodio che mi ha portato a immaginarmi che c'è veramente. Sai quante volte noi abbiamo parlato anche della resistenza che un certo tipo di società ha nei confronti del positivo, della risata? Abbiamo fatto quella puntata, ti ricordi, sul valore della risata? Io penso che anche in questo caso ci sia una resistenza sociale a riconoscere il fatto che si può credere a degli elementi che soltanto per il fatto che non sono comuni allora noi vogliamo un po' emarginare. E anche, devo dire, poi ne parleremo magari dopo l'interruzione, a causa di persone che si sono fatte portavoce forse di un sistema di trattare la magia un po' poco professionale, mi viene da dire, no?
1: La maggior parte, purtroppo.
0: Perché noi siamo un pochino legati anche ad un concetto di cialtroneria legato a questo, a tutto questo universo che in realtà è fatto di studio e di approfondimento.
1: Ma in realtà, allora, io penso che esiste proprio una guerra post-illuministica su questo ambito. E diciamo che ognuno difende la propria parte in una guerra che non ha nessun senso, in una guerra culturale che non ha un senso e che testimonia quanto noi esseri umani non siamo veramente disposti a riconoscere, a conoscere noi stessi e la verità. Siamo più disposti a conoscere quello che vogliamo difendere e la nostra identità è difficile che si mescoli agli altri, quindi magia e scienza finiscono per non compenetrarsi.
0: Vogliamo cose comode, sei d'accordo Federico più o meno?
2: Su cosa?
0: Su quello che è stato detto finora.
2: Paolo.
0: Ma te è ferastolo un po' con il paranormale al fatto, no?
2: Eh?
0: Puppa, a tra poco.
7: Federico Parlanti, sei un gran figaccione. E complimenti, complimenti, complimenti.
8: Un abbraccio a tutti e due e un abbraccio da me. Ciao da Rose.
9: Ciao Paolo e Federico, un saluto da Cipro, da una pisana onoraria.
10: Ciao Federico, ciao Paolo, siete veramente un duo fantastico.
11: Complimenti ai ragazzi che hai accanto, davvero top.
12: Che dire ragazzi, siete veramente fantastici. Ciao.
13: State sempre così se potete, perché siete belli, belli, belli, belli, belli. Io vi straadoro.
14: Ciao Paolo, ci provo per l'ennesima volta, perché non sono per niente tecnologica.
15: Da quando vi ho ascoltato la prima volta, ormai non riesco più a farne meno, a meno.
16: Ciao, grazie di tutto e buona serata.
17: Prego, buonasera.
18: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
19: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
20: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
21: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
22: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
23: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
24: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
25: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
26: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
27: Tempo in diretta.
28: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 22 giugno. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata subito calda e umida al centro-nord e con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno dei temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e nelle zone vicine. Possibili precipitazioni anche sulla Maremma, temperature diurne fino a 37 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
29: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
30: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato. O ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi parliamo un po' di esoterismo, parliamo di tutto quel mondo dell'invisibile, dell'altrove, di cose molto affascinanti, di X-Files. Lo facciamo... X-Files, vabbè, oh, era una grande... X-Files cosa sono?
2: Io c'era... Prima di arrivare ho sentito un signore che aveva proprio la musichetta di X-Files mentre scendevo.
1: Sentite, vi faccio ascoltare un piccolo frammento tratto da I Heart Acabis, Dustin Hoffman e Jason Schwartzman, che ci parlano della coperta. Sentite.
3: Questa coperta rappresenta tutta la materia e l'energia dell'universo, d'accordo? Lei, io, tutto. Non abbiamo lasciato fuori niente. Tutte le molecole, tutto.
4: Che c'è fuori dalla coperta?
3: Altre coperte, questo è il punto.
4: La coperta è tutto.
3: Esatto, questo è tutto, giusto? Allora.
4: Tutte le cose sono uguali pur essendo diverse.
3: Esatto. Ma la nostra percezione quotidiana lo dimentica, per noi tutto è separato, stabilito. Io mi trovo qui, lei è lì ed è anche vero. Ma non è tutta la verità perché siamo tutti collegati. Perché noi siamo collegati.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Chiaro?
4: Sì.
3: Bene, ora bisogna imparare a riconoscere ciò che ci ha insegnato la coperta in ogni attimo e proprio nella vita quotidiana. Ed ecco a cosa serve questo.
4: Perché?
3: Perché cosa?
4: Perché riconoscere la storia della coperta in ogni attimo della vita quotidiana?
3: Beh, non credo abbia intenzione di perdersi il grande disegno.
4: Uh-huh.
3: A parte ciò che l'ha condotta qui, no?
4: Uh-huh.
3: E di questo si tratta, di questo sto parlando ora. Insomma, ci metterà un po' ad arrivarci, sa? Ma mi sarà d'aiuto.
4: Come?
3: Quando avrà chiara la storia della coperta, si rilasserà perché tutto ciò che desidera o vuole diventare già ce l'ha e già lo è.
1: La coperta indica qualcosa sotto la quale siamo tutti ed è tutto collegato. Ci sono delle cose che si vedono e delle cose che non si vedono. Il collegamento che c'è tra di noi è un collegamento che credo faccia davvero più parte della fisica, no? Cioè,
2: certo.
1: L'energia.
2: Ma io credo profondamente che siamo tutti collegati, anche se non ci siamo mai conosciuti. Penso che tutte le nostre coscienze a livello energetico, poi chiaramente la scienza definisce la coscienza come un fenomeno di attività cerebrale, però io penso che, cioè, leggo la coscienza all'anima in parte, quindi penso che sia l'anima a generare la coscienza, quindi penso che tutte le nostre anime siano legate a livello energetico e comunque l'entanglement quantistico cioè ci rivela che lo siamo.
1: L'entanglement quantistico secondo te com'è, Federico?
5: Cosa?
1: L'entanglement quantistico.
5: Vabbè.
1: Il rapporto tra anima e coscienza.
6: No, il rapporto tra anima e coscienza è un'indagine profondissima nella storia della filosofia, perché la parola anima poi ha prodotto anche la nascita della distinzione fra psiche e soma, no? Che è una distinzione che ha fatto Platone e che noi abbiamo pagato a carissimo prezzo, pensando che le cose siano scollegate, cioè che quindi il corpo è una cosa, l'anima è un'altra cosa. Tutte le ricerche di psicosomatica sono alla ricerca di questi collegamenti. Io credo che tutto, questa però è una convinzione mia, non è che non ha nessuna, è solo, diciamo, intuitiva, tutte le cose che avvengono partono dal mondo fisico, nel mondo fisico ci sono, c'è tutto, che poi dopo produce un elemento di indicibile prima che invisibile, perché a volte noi alcune cose le vediamo ma abbiamo paura a dirle e quindi diventano invisibili, e poi di invisibile nel senso che per arrivare a comprendere determinati passaggi ci vuole una visione particolarissima che non tutti hanno e che arriva soltanto in alcuni significati. Per esempio, non tutti gli attori sono uguali in teatro, cioè ci sono degli attori che hanno delle visioni, che capiscono il senso del pubblico, l'umore, la lettura degli spazi, e fanno delle cose che non hanno senso, non hanno un senso logico, eccetera, però grazie a quella mancanza di senso avviene la strana alchimia. Però questo non mi porta ad uscire dal punto di partenza.
1: Ma scusami, quando tu leggi il futuro e fai una divinazione, si chiama?
2: Sì.
1: Una divinazione su qualcuno, quel futuro è segnato oppure si può intervenire? Cioè, la
2: no, assolutamente no. Allora, ci sono, secondo me, ci sono, lo dico per mia esperienza personale, degli eventi che sono, diciamo, predestinati perché si verificano anche a distanza di tempo. Di tanto tempo, anche 30 anni, 20 anni, quindi io ho l'esperienza che mi dice che alcune cose che ho detto si sono poi realizzate esattamente in quel periodo, in quel modo, e questo mi sorprende, cioè, perché io stessa non credo invece il futuro segnato, cioè non credo nella predestinazione. Quando leggo attraverso un qualsiasi mazzo di carte o un altro atto divinatorio il futuro, sono convinta che invece ci sia un ampissimo margine decisionale e che ci sia una specie di porta temporale che ci permetta di comunicare con gli eventi futuri e influenzarli attraverso il cambiamento di quella rotta che noi vediamo invece avvenire nel futuro.
1: Visto che si parlava di connessione, vi ricordo che esoterismo arriva dal greco esoterikos, che significa interiore, cioè che è un sapere riservato e accessibile solo a chi intraprende un percorso di conoscenza interiore, ma la verità è che è tutto connesso. Sentite Corbucci e Marchi.
7: Un elettrone a Roma e un elettrone a Ginevra. Quando l'elettrone su a Ginevra si girava di spin, anche quello a Roma faceva la stessa cosa, 732 chilometri di distanza, istantaneamente si girava lo spin.
8: Questo voleva dire che l'informazione era istantanea e che quindi non c'era più bisogno di percorrere una distanza tra l'una e l'altra per trasferire l'informazione da l'una all'altra. Non esisteva più lo spazio, non esisteva più il tempo.
7: Se si capisce che gli elettroni sono immersi in questo mare che la fisica non ha ancora compreso, si capisce anche che le distanze sono solo una nostra impressione soggettiva. Quando uno ha compreso che dietro all'entanglement non c'è che una spiegazione semplicissima, capisce la vita, capisce la morte, capisce la spiritualità, capisce la materialità.
8: Tutto è un unico tessuto, che tutto è una stessa cosa. Se a me chiedono chi sono io, io non posso rispondere altro che dire: io sono il tutto.
1: Cioè la magia ha anche una componente fisica. Cioè Gustavo Roll, per esempio, che era un mago, cioè era uno scienziato a cui si rivolgeva spessissimo Fellini.
2: Odiava i maghi Gustavo Roll.
1: E Fellini si rivolgeva a lui. Noi non abbiamo visto dei film di Fellini perché Fellini si rivolgeva a questo signore che aveva delle competenze, che si dice, insomma, che passava attraverso i muri, però insomma era una persona che sicuramente riusciva a creare delle connessioni particolari. E a me interessa tantissimo il fatto di, e io infatti non vorrei parlare di quel ramo in cui la magia si manifesta nella maniera più spicciola e più semplice, cioè vorrei che tu, Penelope, riuscissi a raccontare la parte più scientifica della magia, che è quella che secondo me è più interessante.
2: Ma certo, ma questa parte scientifica io la potrei descrivere anche descrivendo degli eventi personali che
1: però,
2: mi sono
1: però lì, lì arrivi sempre a una determinazione dove dice cioè il paranormale non si studia perché ci mancano le prove che esistono i fantasmi, e quando tu vedi qualcosa tu dici
6: ma non si studia per prove. Cioè questo è l'errore che ha creato l'illuminismo, cioè in Grecia non si studiava per dimostrare, si studiava per cercare un senso. Noi siamo finiti in un meccanismo di trappola illuministica che le cose, se non le dimostri, allora non sono. No, ci sono delle cose che non sono dimostrabili. Non è dimostrabile che io sia innamorato di una persona e non c'è nessun modo per dimostrarlo. Lo
2: ma posso anche non ancora dire cento dimostrabili
6: volte. E o ancora non dimostrabili, oppure mai dimostrabili, speriamo, perché sarebbe svelare tutto, sarebbe la fine dell'umanità, e quindi bisogna
2: creare delle nuove leggi magari
6: che poi provocano altri dubbi, perché se l'uomo poi non ha più domande da farsi non ha più senso l'esistenza dell'uomo. Quindi il problema è proprio questo, cioè quello di uscire da questa logica, però questa logica non può diventare un'apertura sconfinata, perché altrimenti nell'apertura sconfinata ognuno va sul suo gusto. Io per esempio sono scaramantico per le cose che mi sono successe e vedo che poi ho anche dei funzionamenti, ma perché sono io che aumento l'energia, sono convinto che se mi slaccio la stringa lo spettacolo viene meglio, ne sono talmente convinto che poi in qualche modo influenzo questa cosa, ma è una forma illusoria che però mi dà potenza.
1: Sei uno scettico scaramantico te?
9: No, io no.
1: Cosa no?
9: Scettico no.
1: Scaramantico?
9: Nemmeno.
1: Quindi scettico non lo sei?
9: No.
1: Quindi credi nella magia?
9: Sì, nella magia sì.
1: Ti vuoi far fare le carte da Penelope?
9: Sì, a voglia.
1: Ah, gliele puoi fare?
2: E dove la tiro la carta?
9: Immaginaria.
1: Ma cos'è? Briscola? Ma no, ma te vuoi giocare a carte o vuoi farti fare le carte?
9: Fare le carte.
1: Ah, vabbè, dopo lo facciamo. Fermiamo un attimo, tra poco.
9: Sì. Ma faccio una domanda.
6: Ah. Oh.
2: Ha una domanda.
6: Oh. Sì. Il risveglio dell'eroe.
9: Sì.
10: Figlio diletto, questo è il rituale magico per la fortuna. Facendolo ricaverai vantaggi per tutto il giorno. Procurati una moneta da 10 centesimi, come questa. Inseriscila nel padiglione auricolare destro, come noi abbiamo fatto. Congiungi gli indici delle due mani. Ripeti dopo di noi la formula Utor Kalev, Itor Ausin, Olin Però. Ora disgiungi le mani. Il rituale è terminato. È replicabile una sola volta al giorno. Ti sarà di grande aiuto.
9: Boia.
11: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
12: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
11: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
13: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
11: Purtroppo per voi ci sono ancora.
14: Spezia per me è un gigante.
11: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
12: Simone, non mi rompere le scatole.
11: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
15: Volevo se bene. Arrivederci.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è una trasmissione con un cromosoma in più. Siamo in compagnia naturalmente del conduttore di questa trasmissione insieme a me, che è Federico Parlanti, Lamberto Giannini, ospiti di oggi Penelope Wengo, che sta facendo un'operazione importante. E stiamo parlando di magia, di cartomanzia, dell'invisibile, dell'occulto, occulto vuol dire occultus, nascosto, quindi di quello che non si vede, del tentativo di comprendere, di agire sull'occulto. Federico Parlanti, che domanda volevi fare a Penelope mentre sta stendendo due tarocchi? Sì, per te.
2: La prima domanda che ti volevo dire: chi è che ti ha messo, chi è che ti ha messo in soffitta?
1: L'ha detto prima, i nonni.
3: La nonna.
1: Questa è la domanda, no. Di tutto quello che ha detto, te volevi chiedere questo.
2: Sì.
3: Chi mi ha messo in soffitta?
1: Cioè, non hai una domanda sull'alieno.
2: Dire, però no.
3: Esatto, ma io ho detto di no, ma la nonna non era d'accordo, ma sai, l'istinto maschile del fornicare, del nonno, sì, ma... l'ha spinto a dire no.
1: Allora, facciamo una stesa di tarot. Vuoi parte...
2: Però dovevo dire.
3: Sì, ma poi non avrei mai incontrato l'alieno.
1: Chi se ne frega, ma ora non è... ci stai attaccando l'episodio.
2: Punto, l'alieno potevi ammazzarlo.
3: E perché lo dovevo uccidere?
2: Perché così mi venga qui.
1: Ma ti vuoi fare tarocchi o no?
3: So.
2: Sì.
1: Allora, ma vediamo.
4: È razzista allora, nei confronti degli alieni.
3: Amabile Federico, hai qualche domanda da porre ai tarocchi? Non lo sai? Sì. Vuoi sapere o non vuoi sapere? Sorpresa. Cosa vorresti sapere?
1: Sorpresa.
3: Sorpresa. Sì. Allora ti dico io qualcosa.
1: Vai. Fai una cosa generale. Sull'amore, vuoi sapere sull'amore?
2: Sì.
3: Sì, sull'amore.
1: Dai.
3: Facciamo una cosa sull'amore.
1: Vai.
3: Allora scegli una carta.
2: A caso.
3: Sì, a caso. È un mini Visconti, certo. Vediamo.
4: È un tuo amico il Visconti, poi quindi.
3: Allora c'è proprio la carta dell'innamorato, vedi? Volevamo sapere dell'amore.
1: I tarocchi dicono che sei down.
2: Anche.
4: Oltre
1: è incredibile.
4: Tutto.
1: È incredibile.
3: Ah, c'è un asso di bastoni col 5 di spade, quasi un sesso proprio all'ennesima potenza.

0: Ti avevi detto che il futuro si può anche cambiare.
1: Ma qua alla fine c'è il 4 di spade, che cioè,
0: quindi è immodificabile,
2: è irreversibile.
1: Cioè la conoscerai durante un evento, però purtroppo non ci sarà la possibilità di sviluppare niente.
0: Ma questo evento persona. Potrebbe essere anche un evento di una trasmissione radio?
1: Sì, sì, anche una trasmissione.
0: Quindi potrebbe anche essere, cioè, avvenuta ora nell'istante o solo nel futuro?
1: Ma allora, qua non c'è una tempistica, perché quindi sono altri massi attraverso cui valuto le tempistiche.
0: Quindi potrebbe essere Penelope quella che ti rifiuta.
2: Perché no, te ci volevi provare credo. Con lei.
3: Beh, bravo. Sì.
2: Esatto. Quindi quella che non gliela dà sei te.
1: No, secondo me è un'altra.
0: No.
1: Adesso guarda, scusa, scegli un'altra carta, vediamo che cosa dice.
3: Proviamo, via.
2: Ma te sei curiosa comunque.
1: Perché?
2: Ma perché comunque fa parte del tuo lavoro la curiosità.
1: Allora, il 4 di spade, il papa, il 5 di denari, il re di denari e l'8 di denari. Allora, dopo questo evento che diciamo non andrà proprio a buon fine, ci saranno comunque dei doni da parte di una persona che ti conosce, che comunque ti presenterà un'altra persona che invece è interessata a te.
2: Vabbè, un futuro nefasto. E sullo scetticismo, visto che Lamberto l'ha suggerito, vi faccio ascoltare cosa dice il nostro amico Paolo Bonolis.
4: Io non ho fede, io non credo.
5: E come ti spieghi? Io ho letto una cosa che vorrei che tu mi raccontassi,
4: sì.
5: Che riguarda il tuo papà.
4: Ah, la cosa
5: delle rose. È uno scettico che non crede, come se la spiega?
4: Beh, dipende a cosa non credi. Io posso sentire che c'è un impalpabile, che c'è un invisibile attorno a noi, ci mancherebbe altro. Non sono in grado di spiegarmelo e credo non sia in grado di spiegartelo nessuno. Poi, già che tutti quanti noi abbiamo un grosso problema con l'esistenza, quella di dovergli dare un senso per forza, ma non siamo in grado di sapere quale senso abbia, ci sono i venditori di sensi. E il problema mi sta anche bene se questo aiuta le persone a manlevarsi da questa angoscia, però poi quando diventa potere e gerarchizzazione di qualche credo, di qualche fede, non credo che sia una cosa corretta per me, non mi piace.
2: Senti, Penelope, quando tu parlavi di un riconoscimento, no? Del fatto che comunque manchi anche da parte dell'istituzione una riconoscenza nei confronti di questo tipo di osservazione, questo tipo di studio e di scienza, è proprio perché tu senti che molto spesso viene un po' vilipesa la tua professione, viene un po' denigrata?
1: Molto.
2: E cosa dovrebbe fare lo Stato, secondo te?
1: Non esiste una dignità per la mia figura, tant'è che non esiste un albo per la figura del mago. Cioè il mago per me è vero che non ha una dignità per come è strutturato adesso, perché non c'è un percorso di studi che renda possibile la formazione di persone che non solo dal punto di vista interpretativo siano dei maghi, quindi abbiano anche invece delle una formazione scientifica che consenta di dare autorevolezza a quello che pensano e a quello che potrebbe diventare in futuro un'esperienza e un percorso di studi. Cioè, faccio un esempio, lo Stato non vuole investire nella formazione di persone così perché non ha un riscontro produttivo, la ricerca dell'anima.
2: Economicamente,
1: certo, perché
2: però
1: gli esperimenti
2: pagato. Però è un lavoro, cioè nel senso chi lo frequenta.
1: Sì, però l'istituzione di un percorso di studi universitario che formi una figura una figura parapsicologica, che non è neanche corretto definirla parapsicologica, dovrebbe essere uno scienziato dell'occulto, quindi qualcuno che si occupi proprio di indagare i misteri e tutti gli eventi rari della scienza che la scienza non riesce a definire, che sono proprio i fenomeni paranormali, che io identifico nei fenomeni paranormali. Cioè non c'è questa istituzione che forma questa figura. E perché non c'è un riscontro poi monetario nel formare questa figura, e i fondi che esistono per creare delle anche le università, i fondi destinati alle università sono pochi, come i fondi destinati ad altre cose, non ci sono quelli della sanità, figuriamoci quelli per l'università dell'occulto.
2: Ci mancherebbe, ma poi hai ragione te quando dici che la magia, se funziona, è ignorata, se non funziona, è derisa, no? Ma la domanda, visto che siamo in chiusura, ho delle domande secche, cioè tu puoi fare innamorare una persona?

0: Metti che potrebbe... Federico adesso vuole farsi, sì. Vuole che tu ti innamori di lui.
1: Allora, questa cosa
0: si può
1: è
0: fare.
1: Possibile, ma non è detto che avvenga con certezza, nel senso che il limite della magia è la possibilità che questo avvenga senza una replicabilità, perché un atto magico è un atto che fisicamente manipola la realtà e non è un atto psicomagico, quindi non manipola la mente del soggetto su cui è fatto, a meno che non ci sia proprio una forma di magia specifica destinata a questo.
0: Le famose
1: però
0: fatture di malattia, le fatture di morte sono possibili?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì. Ma non è così semplice farle.
0: Però è possibile.
1: E c'è un grande prezzo per chi le fa.
0: Cioè, nel senso che chi fa un
1: per
0: certo.
1: Chi le fa.
0: Per chi le fa è come se fosse un killer, che poi alla fine è come per i buddisti
1: esiste,
0: è un inquinamento rispetto al tuo karma.
1: Esiste,
0: no?
1: La possibilità di intervenire sulla realtà, sia in senso buono che negativo, ma questa è appunto una possibilità, e non è detto che la cosa riesca. Cioè, se noi dovessimo fare una statistica su cioè proprio fare una statistica con un'operazione statistica su 10 rituali magici, il numero dei rituali che supererebbe questa statistica in positivo, rendendola, come dire, di valore, sarebbe comunque più elevato rispetto al fatto di qualcosa che avviene a caso. Quindi non c'è una casualità, c'è comunque un numero superiore alla probabilità che non riesca.
0: La cosa interessante è anche, appunto, è una cosa che sostengono anche coloro che frequentano la filosofia buddista, è che chi fa del male poi comunque ha un inquinamento per loro nel karma, e forse per il genere o per il settore in cui stai parlando te, rispetto alla propria anima, no?
1: Certo, diciamo che però noi siamo legati ad un concetto di bene e male molto storicamente e culturalmente determinato. Non esiste un criterio assoluto di definire il bene e il male, però
0: sì, certo. Un leone, diciamo, che uccide non è cattivo,
1: ecco, appunto,
0: è un leone che fa
1: in questo senso, anzi a volte non sappiamo neanche noi qual è il nostro bene, e spesso anche quando un rituale magico non riesce, proprio anche per questo motivo. Perché magari gli spiriti conoscono meglio di noi il nostro bene a volte.
0: Sì, anche perché il senso del bene e del male è qualcosa che vai ad ereditare, no? Più che a vivere. Però io penso che secondo te vincerà il bene o il male? Fai una previsione su quello che potrà accadere prossimamente, velocissima però. Ci sarà una guerra forte?
1: No.
0: Che periodo sarà il prossimo?
1: Un periodo
0: in cui vince
1: molto,
0: il bene o il
1: molto,
0: male?
1: Molto misto con saremo vicini al male, ma ci sarà qualcosa che fermerà il peggio.
2: La Cina.
0: Grazie. La magia è un ponte. La magia è un ponte, dice Paolo Coelho. È un ponte che permette di congiungere il mondo visibile e quello invisibile, e di apprendere le lezioni di entrambi. Quando intraprendiamo il cammino della magia, la prima azione che ci viene richiesta è quella di abbandonarsi a un potere più grande, giacché ci troveremo al cospetto di elementi che non riusciremo mai a capire. Nulla si comporterà secondo la logica che conosciamo. Comprenderemo le cose unicamente con il nostro cuore, ed è possibile che questo possa suscitare una certa paura. Per molto tempo il viaggio ci sembrerà una notte buia. Ogni ricerca è un atto di fede, ma Dio, che è più difficile da capire di una notte buia, apprezza il nostro atto di fede e ci tiene per mano, guidandoci attraverso il mistero. Devi abituarti al fatto che nella magia molte cose non sono né saranno mai spiegate. Dio decise di fare determinate cose in una certa maniera, ma il motivo per cui agì in questo modo è un segreto che solo Lui conosce.
2: due penniti.
0: Grazie! Grazie Penelope!
1: Grazie a voi.
0: Sei felice?
1: Molto.
0: Ti vedo brillare gli occhi. E anche quelli di Federico Parlanti brillano perché sei meravigliosa.
3: Grazie. Grazie. Meravigliosa!
1: Addirittura.
0: Vabbè, questa nota veramente ineluttabilmente nefasta. Noi ringraziamo anche Lamberto Giannini. Grazie, grazie.
4: Grazie
0: Lamberto.
4: A voi.
0: Grazie per questa puntata pazzesca di Radio Up and Down. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao! Ciao.

0: cantato tutto ballato. Un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Perché accade?
3: Hasta luego, amigos!
1: Ciao!
4: Cara Marianna Aprile, ci sei?
5: Sono qui, dove vuoi che sia.
4: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
5: Il no.
4: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
5: No.
4: Ecco, sono diventato socio, sai?
5: Certo.
4: Socio.
5: Ad honorem.
4: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
5: ovvio.
4: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
5: Ah, così.
6: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: È mezzanotte.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Ritrovate le due sorelle scappate dalla casa famiglia in Abruzzo, erano a casa di uno zio. Donald Trump insiste e attacca ancora la Premier, Meloni e l'Italia non ci hanno difeso. Negoziati Washington, Teheran e Svizzera, colloqui in stallo ma non conclusi, fa sapere una fonte. Mondiale 2026 finisce con un pareggio Belgio-Iran, la Spagna travolge l'Arabia Saudita per 4-0. Bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Dopo 2 settimane sono state ritrovate, sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Sono state ritrovate dai carabinieri a Formien, provincia di Latina, a casa di uno zio materno. I carabinieri stanno procedendo al trasferimento in una località protetta delle due sorelle, che saranno affidate al sindaco di Formia, il quale troverà una sistemazione nelle prossime ore. In una conferenza stampa in procura a Sulmona verranno diffuse informazioni più precise sull'accaduto. Andiamo in Svizzera, dove i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono in stallo ma non ancora conclusi, fa sapere una fonte iraniana vicina alla delegazione di Teheran. E la minaccia del presidente americano Donald Trump di far saltare in aria l'Iran se non riaprirà lo stretto di Hormuz ha fatto interrompere i negoziati che erano appena iniziati.
10: Il Qatar accoglie con favore l'apertura in Svizzera del vertice del lago di Lucerna e la prosecuzione dei colloqui tra USA e Iran. Lo ha scritto ieri sera il primo ministro del Qatar, paese mediatore col Pakistan, auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base. I colloqui, definiti tecnici di ieri tra USA e Iran in Svizzera, sono stati in realtà interrotti dopo 80 minuti dalla delegazione iraniana per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Mentre il suo vice Vance, capo della delegazione americana, definiva la giornata storica per la diplomazia, parlando di grandi progressi nei negoziati in poche ore, Donald Trump minacciava di far saltare in aria l'Iran, definito un fottuto paese, in caso di chiusura dello stretto. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del capo delegazione iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento dell'Iran. Quanto Hormuz, lo stretto rimane chiuso, ha assicurato Teheran. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Prima dell'interruzione per protesta, Teheran ha parlato di colloqui avviati su fondi congelati e Libano, dove venerdì Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Con un post sui social, Donald Trump torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Poi in un'esclusiva a TGcom24 spiega: non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO.
11: Una giornata che doveva essere riconciliatrice si chiude con l'ennesima boutade di Donald Trump. Il presidente USA torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
12: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
11: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day, un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi, e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Adesso la cronaca con gli incidenti stradali del fine settimana. Molte delle vittime sono giovanissime.
13: Fine settimana tragico sulle strade italiane. L'incidente più grave è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove 3 giovanissimi hanno perso la vita. L'Audi, sulla quale viaggiavano insieme ad altri 6 amici, è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime sono Camilla Copparoni, 18 anni, e i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. In 9, quindi, a bordo della stessa auto, e secondo i primi accertamenti nessuno indossava correttamente le cinture di sicurezza. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso 3 volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Altre vittime nel resto d'Italia: a Monreale, nel palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti e una donna di 41 anni è morta. Un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia, impattando con un SUV, mentre in Liguria è morta una 23enne in uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Di fronte a questa nuova scia di sangue tra giovani, il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha annunciato una riunione sulla sicurezza stradale. Sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Mezza Europa è investita da una violenta ondata di calore che è destinata a durare ancora per giorni, secondo i meteorologi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. In Italia a soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna, dove nelle prossime ore sono attesi oltre 40 gradi. Nessuna esclusione, nessun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E ora lo sport con i mondiali di calcio in primo piano.
14: La Spagna che riparte di goleada contro l'Arabia, il Belgio che si impantana a sorpresa contro l'Iran che strappa lo 0-0. A due facce l'incrocio di due big d'Europa col calcio del Golfo. Ad Atlanta, dopo lo 0-0 con Capoverde, gli iberici ritrovano Yamal e il gol, che di fatto sono sinonimi. In meno di mezz'ora sul tabellino dei marcatori c'è la stella del Barça e Oriozabal con una doppietta. Discorso chiuso e poker che vale il 4-0, servito a inizio ripresa con l'autorità rete di Tambakti. A Los Angeles i tanti esuli fischiano l'inno iraniano, ma in campo Taremi e compagni ingolfano la giallenta manovra dei belgi. Deludono Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers. Ngoi si fa espellere al 66esimo e allora, insieme al portiere iraniano Behram Vand, l'altro migliore in campo è l'estremo difensore belga Courtois, che salva i diavoli rossi in almeno 3 occasioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Intanto oggi a Roma la Federcalcio elegge il suo nuovo presidente, favorito Giovanni Malago, ex presidente CONI e della Fondazione Milano Cortina, su Giancarlo Abete, a sua volta già a capo proprio della Federcalcio. In MotoGP, dopo quello in Ungheria, Marc Marquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il campione della Ducati precede Ogura, il compagno di scuderia Bagnaia, quarto di Gian Antonio. In classifica resta in testa Bezzecchi, ieri squalificato a causa l'aggressione a un assistente di pista dopo la gara sprint di sabato, con 8 punti di vantaggio su Martin e 40 su Marquez, che sentiamo a Sky Sport.
15: Siamo un sport che ancora il pilota fa l'ultima differenza, ma ovviamente la moto è molto, molto importante, ogni volta è più importante, ma si è visto, io dall'inizio dell'anno continuo a dire la moto funziona, è una cosa che io per esempio oggi ultimi giri, sì andava forte, ho vinto, ma la moto aveva di più, e così dobbiamo continuare a lavorare. Io, Ducati ha lavorato tantissimo questa prima parte di stagione, abbiamo cambiato 2-3 cose piccole, ma comunque si è visto oggi, Ogura era forte e noi eravamo lì, ma anche Pecco e Dija erano fortissimi.
8: E per la pallavolo la nazionale femminile, campione olimpica e mondiale in carica, chiude la seconda settimana di Nation League nelle Filippine con il successo per 3-0 sul Giappone. Azzurre che tornano in Italia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
3: Buongiorno cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Valeria Bernardi in regia, da tutti noi di Radio 24. Questa settimana abbiamo messo un titolo, come dire, che può apparire un po' provocatorio: se l'Europa alza la voce, lo scontro è inevitabile. Ora, la ragione di questo titolo è che giustamente e ripetutamente affermiamo la mancanza di incisività della politica europea. Ora, in questa settimana sembra che, almeno dal tenore delle reazioni, che invece una certa incisività ci sia stata. Mi riferisco a due casi specifici. Da una parte è accaduto che il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha di fatto rotto i rapporti con la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, ha annunciato l'interruzione di ogni contatto con l'alta rappresentante dell'Unione, accusandola di ostilità verso lo Stato ebraico per aver evocato un paragone tra Israele, il governo israeliano di oggi, e il Sudafrica dell'apartheid. Come dire, un paragone sicuramente pesante, ma su quale forse vale la pena riflettere anche alla luce, appunto, di mesi e mesi di comportamenti che non sono di Israele, ma sono del governo israeliano. Dall'altra parte, il ministro degli esteri, quindi la settimana dei ministri degli esteri, giustamente, russo Lavrov, che accusa Bruxelles di non cercare in nessun modo la pace, ma di voler fare dell'Ucraina una piattaforma di lancio per continuare la sfida contro la Russia. Insomma, un momento di alta tensione diplomatica cui probabilmente ci dovremo abituare, soprattutto se pensiamo e vogliamo che l'Europa pesi davvero qualcosa sulla scena internazionale. E ovviamente ho tralasciato tutta una serie di commenti che arrivano, non ultimi quelli di venerdì, Donald Trump, che nello specifico si rivolge a alla nostra Presidente del Consiglio, ma che di fatto continua attraverso anche quell'affermazione, quella idea che lui ha dell'Europa, della nostra ininfluenza e, insomma, di questa distanza che sembra non fare altro che crescere. Allora, qui cerchiamo di fare un po' il punto di una situazione e sentiamo delle voci, cominciando proprio da Kaya Kallas, che viene citata, responsabile per la politica e la sicurezza europea, rappresentante di un paese che è piccolo, è un paese però in una posizione davvero critica. La sentiamo.
4: We see that Russia is not doing well in this war and we see that Ukraine is stronger.
5: Vediamo che la Russia non se la sta cavando bene in questa guerra e che l'Ucraina è più forte sul campo di battaglia, così come su altri fronti. Stavamo proprio discutendo nel gruppo di sostegno all'Ucraina su cosa si possa fare di più per supportare Kiev e per fare pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo delle trattative. Abbiamo quindi sul tavolo il 21° pacchetto di sanzioni e spero davvero che si possa procedere rapidamente alla sua adozione. Tutto ciò va di pari passo con gli attacchi in profondità che l'Ucraina sta conducendo. L'obiettivo è fare pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra.
3: L'Europa che ovviamente è a 27, che è piuttosto grande e che soprattutto per chi sta come Kaya Kallas, che ovviamente è cittadina del mondo, visto anche il suo ruolo, ma è anche cittadina estone, insomma vive questa prolungata guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che va avanti da più di 4 anni, come una faccenda estremamente delicata. Chi invece se ne sta all'opposto, almeno in termini di distanza e di rispetto al continente che abitiamo, è il presidente dell'Unione, il presidente Costa, che è portoghese e che però progressivamente ha assunto una posizione via via più netta rispetto a ciò che l'Unione Europea, anche rispetto a quanto accaduto negli Stati Uniti, può e deve fare. Lo sentiamo.
6: It's been a historic week for Ukraine.
7: È stata una settimana storica per l'Ucraina. Lunedì abbiamo formalmente aperto il primo cluster di negoziati. Si tratta di un passo molto importante verso l'allargamento dell'Unione Europea e la piena adesione dell'Ucraina all'Unione. E al G7 abbiamo realizzato una dichiarazione congiunta in cui si afferma il chiaro e forte sostegno di tutti i membri all'Ucraina. Sulla base di questo, proprio al G7, abbiamo preso la decisione di esercitare maggiore pressione sull'economia di guerra della Russia.
6: To put more pressure on economy wars of Russia.
3: Tutto questo mentre la guerra purtroppo continua, miete vittime, miete danni veramente impressionanti, anche una settimana che è stata segnata anche, credo l'abbiate visto tra televisione e social, dagli attacchi che hanno colpito da una parte Kiev, da una parte Mosca, insomma qualcosa che andrebbe davvero chiuso al più presto, ma sul percorso, sulle possibilità di accedere a una trattativa le distanze rimangono ancora fortissime. Quello che effettivamente emerge in questi ultimi 3-4 mesi è che a fronte di un progressivo, esplicito sganciamento degli Stati Uniti a trazione Donald Trump, che dunque dice non riesco a far parlare quei due, quante volte ho usato questa espressione, evidentemente se c'è una guerra che dura da oltre 4 anni c'è la complessità di far dialogare le parti, l'Unione Europea si spinge invece più avanti. Costa lo esprime tutto sommato in dichiarazioni che sono relativamente semplici e chiare, è disponibile a rappresentare l'Unione Europea, dunque non una mediazione, perché ha detto il Presidente del Consiglio UE, noi siamo interessati in quanto europei ad una guerra che si combatte in Europa e questo non va mai dimenticato. Allora, su quanto accaduto al G7, abbiamo detto settimana di G7 e di Consiglio Europeo, uno via l'altro, sentiamo cosa ha raccolto e dunque una riflessione del nostro inviato Sergio Nava.
8: C'è un filo rosso che lega i due vertici più importanti della settimana appena trascorsa, il G7 Evian e il Consiglio Europeo a Bruxelles, svoltisi in rapida sequenza. Un filo che passa inevitabilmente, oltre che dalla situazione in Medio Oriente, sulla quale però l'Europa ha minore voce in capitolo, per altri due assi portanti, la guerra in Ucraina e il dossier Cina. Sul primo punto è apparso paradossalmente più determinato il G7, imbarcando nella dichiarazione finale anche gli Stati Uniti. L'incrollabile sostegno dei 7 leader a Kiev e soprattutto gli impegni in materia di sanzioni energetiche contro Mosca e sulle forniture belliche all'Ucraina appaiono, al netto della successiva messa in pratica, tutta da verificare, un risultato oltre le aspettative. A Bruxelles il risultato è sembrato un po' più in chiaroscuro. Se è vero che l'uscita di scena di Orban in Ungheria ha permesso di ritrovare il sostegno unanime dei 27 sulle conclusioni del summit alla voce Ucraina, includendo pure un rinnovo annuale delle sanzioni settoriali contro la Russia, è anche vero che l'eccesso di teste e di ambizioni di protagonismo ha diviso il fronte comunitario. I tentativi del presidente europeo Costa di avviare un dialogo col Cremlino non sono stati digeriti dalla Francia, dalla Germania e da altri paesi nordici, esponendo fratture in un fronte che dovrebbe restare unito. Sulla Cina la questione appare più complessa. Il G7 ha messo nero su bianco tutti i modi in cui Pechino provoca squilibri commerciali e soprattutto ricatta il mondo nelle forniture di minerali critici, ipotizzando un'alleanza in chiave difensiva, ma rimandando il discorso al G20 di Miami, dove Pechino sarà presente. L'Europa ha maggiore urgenza di non vedere il proprio mercato unico invaso da prodotti made in China. La buona notizia è che i leader europei hanno chiesto alla Commissione di sviluppare ed eventualmente ampliare la gamma di strumenti in materia di difesa commerciale e politica industriale. La cattiva sta proprio in quell'avverbio eventualmente, che non è piaciuto a quei paesi che spingono per un'azione rapida e urgente a difesa del mercato e delle aziende europee. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Ecco qui, dunque, mentre Sergio Nava seguiva sul lago Lemano il G7, Beda Romano invece si preparava e poi seguiva invece il Consiglio europeo. Ma prima di sentire Beda Romano nella seconda parte su una serie di riflessioni, tocchiamo quello che è un altro tema che poi affronteremo sicuramente, quello del bilancio pluriennale. Tema non molto popolare, non spettacolare, ma assai consistente, perché stiamo parlando dei soldi che saremo disponibili a spendere per i nostri impegni, progetti. Insomma, il bilancio è una faccenda seria, se ne è occupato anche Vincenzo Miglietta. Sentiamo.
9: Un confronto che entrerà nel vivo solo dopo l'estate, ma che promette di non essere di facile soluzione, quello tra i 27 sul prossimo quadro finanziario pluriennale. La proposta sul tavolo è chiaramente eccessiva, ribadisce allora il cancelliere tedesco Merz. Possiamo spendere solo quanto abbiamo a disposizione. Ribadisco il mio appello a non contrarre ulteriore debito. Berlino, e non è una sorpresa, guida così la linea della fermezza, ma sul bilancio europeo si manifesta un'insolita alleanza, quella tra Roma e Madrid, con Meloni e Sanchez che chiedono invece di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche senza toccare la politica di coesione. Sul tema degli squilibri economici e la concorrenza della Cina, fronte compatto invece dell'Unione con la richiesta di nuovi strumenti per ridurre il deficit commerciale con Pechino. Capitolo migranti, infine, 19 paesi, prima firmataria l'Italia, chiedono di accelerare su rimpatri e hub nei paesi terzi. Vincenzo Miglietta, Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
3: Il nuovo passo compiuto dall'Unione Europea sul tema appunto delle migrazioni, un passaggio davvero importante, il nuovo patto migrazione ed asilo. La scorsa settimana, metà settimana, 428 voti favorevoli, 218 contrari, 30 astenuti, larga maggioranza per un documento che, oltre a rappresentare il via libera ai rimpatri dei migranti irregolari, apre a centri di detenzione fuori dall'Unione Europea. E qui si capisce la soddisfazione del governo italiano. La nostra premier Giorgia Meloni si è espressa molto chiaramente. È un tema delicato e complesso, me ne sono occupato questa mattina in Secondo Me, e se avrete voglia di sentirlo è anche l'occasione per sentire chi è l'estensore di questo progetto che ci porta lontano dall'Italia e lontano anche dal meccanismo e dal mondo sovranista che di solito associamo a questo tipo di politiche. Ben ritrovati cari ascoltatori, ancora un buongiorno a tutti voi, da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia, da Giulia Cannizzaro che realizza con me questo programma. Avete sentito, spero, nella prima parte, che è stata davvero una settimana a dir poco ricca, anche troppo oserei dire, continua ad essere nel fine settimana, tra sviluppi, incontri, guerre che forse finiscono, aggressioni verbali, insomma non ci siamo fatti mancare nulla. In tutto questo, l'abbiamo detto, c'è stata l'occasione del G7 e del Consiglio europeo. Avete sentito alcuni dei passaggi fondamentali con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno Beda.
10: Buongiorno Gigi.
3: Approfitto di lui per tirare un po' le fila, perché un primo punto, Beda, questi momenti sembrano davvero in certe occasioni dei terremoti, poi magari vanno contestualizzati in un percorso. Allora, la tua impressione di questo Consiglio europeo?
10: Ma è stato un Consiglio europeo che credo abbia dato alcuni orientamenti utili ai vertici comunitari per i prossimi mesi. Cominciamo dal bilancio, perché sappiamo che l'Unione Europea sta negoziando in questo momento il prossimo bilancio europeo, quello del 28-34. È complicato perché c'è il desiderio da parte dei 27 di finanziare sia vecchie priorità che nuove priorità in un contesto di gravi ristrettezze finanziarie. I capi di Stato e di Governo hanno deciso di rilanciare il cantiere delle risorse proprie, in altre parole di quelle fonti di finanziamento del bilancio che sono diverse dai contributi nazionali, che possono essere imposte o vari contributi. Allora, questo è un cantiere interessante, è un cantiere importante, perché potrebbe permettere da un lato di risolvere la quadratura del cerchio e quindi trovare l'ammontare corretto del bilancio e permettere a tutti i paesi di ritrovarsi tra entrate e uscite. E poi se ci sarà un accordo sulle nuove risorse proprie, i capi di Stato e di Governo e i Paesi membri potranno eventualmente avere un bilancio un po' più ambizioso rispetto ai bilanci precedenti. Quindi un po' più ambizioso significa essere un po' più in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in una fase internazionale particolarmente incerta. Mi sembra la questione forse più concreta di questo vertice. L'altra questione,
11: ecco,
10: è quella,
11: scusa Beda, ti chiedo su questo punto, è uno dei temi, peraltro, la questione concreta, dici, è anche questione magari non popolare come altri temi più esplicitamente politici, ma lo ribadisco, tu parli di maggiore autonomia rispetto agli stati che la compongono.
10: Sì, assolutamente. Allora, mi rendo perfettamente conto che il tema bilancio non è quello più interessante o che comunque faccia le prime pagine dei giornali, però è estremamente politico perché mette in chiaro gli obiettivi dei Paesi membri nei prossimi 7 anni ed è un momento di negoziato tradizionalmente molto molto complicato. Lo è stato in passato perché si trattava per i paesi di decidere dove andare a investire i soldi e l'ammontare dei diversi contributi nazionali, e lo è ancora di più oggi per i motivi che ho elencato in precedenza.
11: Assolutamente.
10: Viviamo un momento di ristrettezze finanziarie e quindi da questo punto di vista questo negoziato è particolarmente ostico, ma è un negoziato politico estremamente importante.
11: Ecco, su questo punto ho insistito un attimo perché mi rendo perfettamente conto, anche oggi abbiamo iniziato, no, sui titoli principali, i rapporti, Kaya Kallas e lo scontro con Israele, l'Ucraina, insomma non credo ci sia nulla di sbagliato in tutto questo, ma grazie a Beda Romano e dunque al lavoro che svolge in maniera sistematica sui meccanismi complicati anche all'interno dell'Unione, noi riusciamo a comprendere che esiste poi un progetto che va portato avanti. Grazie Beda. Quali altri aspetti secondo te sono comunque da preservare nei nostri titoli?
10: Allora, ci sono altri due temi, anche questi non banali perché danno un orientamento all'Unione Europea. Il primo è l'allargamento all'Ucraina. Allora, in questa fase politica la scelta dei 27 di cominciare a negoziare con Kiev l'adesione all'Unione Europea è una scelta puramente opportunistica, geopolitica. C'è la convinzione da parte dei 27 che sia necessario cominciare a negoziare con l'Ucraina in modo tale da rafforzare l'Ucraina nel confronto con
11: Mosca. Nel futuro, certo.
10: Giusto o sbagliato che sia. Ciò non significa evidentemente che l'ingresso del paese sia vicino, perché molti paesi membri, a cominciare dall'Italia, hanno dei grandi dubbi su un'eventuale adesione rapida dell'Ucraina all'Unione Europea.
11: Avremo modo di svilupparli, ne sono certo, Beda. L'altro punto che volevi segnalare?
10: La Cina è l'altro punto importante. È un punto importante perché molti paesi membri, addirittura tutti i paesi membri, soffrono oggi di un deficit commerciale con il paese asiatico. I 27 hanno discusso di come affrontare la Cina, se eventualmente essere più protezionisti nei confronti del paese asiatico. Allora, l'orientamento in questo caso è più blando, più ambiguo, meno chiaro, ma mi sembra che l'Unione Europea gradualmente abbia deciso di essere più protezionista nei confronti della Cina. Il cursore si sta spostando verso un maggiore interventismo economico. Al tempo stesso, gli interessi occidentali in Cina e con la Cina sono tali per cui prevale comunque il tentativo di dialogare con Pechino e di trovare un accordo generale con la Cina. Non è facile perché, come dicevo prima, gli interessi sono tanti ed è quindi difficile mettere insieme protezionismo e comunque rapporti economici e finanziari con un paese che ha quasi 1,5 miliardi di abitanti.
11: Grazie a Beda Romano, ovviamente le sue corrispondenze con il Sole 24 Ore sul web qui a Radio 24 ci aiutano davvero a capire i meccanismi complessi, lo diciamo tante volte, dell'Unione Europea. Unione Europea che in questi giorni celebra, si fa per dire, un anniversario. Martedì 23 giugno sono 10 anni dal voto popolare che ha portato all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.
12: La notizia che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta.
13: The British people have spoken and the answer is...
12: Quel 23 giugno 2016 i britannici avevano scelto
13: We're out.
12: Di uscire dall'Unione Europea. In mezzo ci sono stati il Covid, le guerre in Ucraina, Gaza, Iran e Trump. E 10 anni dopo, con i laburisti al governo, l'anniversario della Brexit si festeggia così.
14: Now we are not the Britain of the Brexit years anymore.
15: Brexit has been damaging.
16: One day back in the European Union.
12: Dal premier Starmer, che su commercio, sicurezza e circolazione dei giovani vuol fare sponda con l'Unione, ai suoi possibili rimpiazzi come Andy Burnham, che parla di danni, e Wes Streeting, che promette addirittura il rientro nella UE. Un'erosione del PIL tra il 6 e 8%, investimenti scesi del 15%, occupazione e produttività abbattuti di 3 o 4 punti, 70.000 immigrati europei in meno. Le statistiche fotografano un drenaggio economico costante e silenzioso, su cui concorda economisti del calibro della professoressa di UCL, Mariana Mazzucato.
17: Brexit è stato una tragedia economica, ma anche umana, diciamo. Non c'è nessuna ragione di non provare a reinserirsi, un realignment e, se possibile, una reintegrazione dentro dell'Unione Europea, secondo me, è fondamentale per trainare quell'investimento che non sta avvenendo qua, che è proprio la ragione che abbiamo low productivity, poca crescita, problemi non solo con lavoro ma buon lavoro. È impossibile migliorare l'economia britannica senza pensare a come l'investimento pubblico e l'investimento privato lavoreranno assieme intorno ai problemi del paese. Tutti parlano sulla parte pubblica, il debito, il deficit, ma non si parla abbastanza su perché così tanti businesses, anche nel settore finanziario, sono andati via dopo di Brexit, e bisogna ammettere che è stato un fallimento.
12: Nonostante il padre della Brexit, Nigel Farage, adesso sia leader di Reform UK, un partito di estrema destra che sta esplodendo nei consensi, ora la sensazione di essere più poveri sta influenzando le opinioni dei britannici sull'Europa. Il think tank UK in a Changing Europe rileva che il 60% vorrebbe rientrare nella UE. Ma come ci spiega il direttore Adam Menon, la Brexit è stata una lezione anche per l'Europa, dove è aumentato il sostegno per l'Unione in tutti gli Stati membri, perché che la UE piaccia o meno, uscirne è molto difficile. E rientrare? Costituzionalmente la UE ha l'obbligo di considerare una possibile domanda di rientro del Regno Unito, ci dice Menon.
18: How long they'll take to consider the application and whether it will be approved by all member states is a wholly different question.
12: Ma un'altra cosa è quanto ci metterà a valutarla e se tutti i membri saranno d'accordo.
11: E grazie a Giorgia Scaturro, questo interessante promemoria anche per il passato, ma decisamente per il futuro dell'Unione Europea. È tutto da Valeria Bernardi, da Giulia Cannizzaro, da Gigi Donelli al microfono. Ancora una buona domenica e adesso, come sempre, GR24.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Dell'Olimpo, non so se lo sapete, ma c'è una magica città e pare che gli abitanti dell'Olimpo siano le divinità.
2: Ma dai,
1: sì. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è.
2: Aspetta che finisco io. È graziosa e birichina e per caso Pollon il suo nome è?
1: Pollon è il suo nome. Sì.
2: Ma sei veramente un imbecille.
1: Era un po' chiamata uno a uno per dare una cifra, no? Che noi cominciassimo con Pollon. Anche perché, scusami, se il meraviglioso libro di Cristina Dell'Acqua, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, adesso tra poco vedremo cosa sapevano gli antichi di noi,
2: che noi non sappiamo, tra l'altro.
1: Bravissimo. Bisognava un pochino portarla a off topic, cioè portarla nel nostro mondo un po' così scanzonato e pop.
2: Esatto, ma difatti io la prima domanda che vorrei fare a Cristina, perché noi siamo millennial, Cristina, io e Beppe, quindi siamo nati negli anni 80.
1: Ci cioè devi... boomer voi. Che fanno finta di essere giovani.
3: Esatto. Beati voi.
2: Esatto. Però la prima domanda che faccio: noi abbiamo sdoganato i miti greci attraverso Pollon, e tu non so se hai mai visto Pollon.
3: Certo.
2: E ti
3: certo.
2: piaceva?
3: Ma moltissimo.
2: A me faceva
3: ma
2: impazzire moltissimo. Lo zio Nettuno, che si vedevano soltanto le gambe perché era altissimo. Era meravigliosamente alto.
3: È vero.
1: Ma scusa, quindi dimmi. Tu lo guardavi con gli occhi, con lo sguardo della grecista. Quindi di fatto per te c'erano delle cose che non tornavano.
3: Allora, ci tengo a dire, vero che non sono millennial, non ero così già grecista, eh? Cioè okay. nel senso, lo guardavo con gli occhi della studentessa universitaria. Dai, non fatemi
1: però, scusa, no, però io ci tengo
3: appassionata.
1: Cosa c'è di così giusto e c'è qualcosa di così sbagliato dentro quel cartone animato? Per quello che ti ricordi,
2: ad
1: chiaramente
2: esempio, era veramente un puttino con le ali?
3: Allora no, l'idea del puttino, dunque, quello che secondo me c'era di molto giusto e bellissimo è stato quello di sdoganare, di portare il mito
1: mainstream, nel pop, il vero
3: nelle
1: pop
3: case. Nelle case, nei bambini, nei giovani. Secondo me queste sono sempre operazioni che meritano. In più quella era un'operazione intelligente. Certo, c'erano alcune
2: sbavature, chiamiamole,
3: diciamo tipizzazioni. Quella di Eros è quella che più viene in mente.
2: Vero.
3: Però perché no? C'è tempo, una vita per capire. Poi una volta che ti sei innamorato del tema dei miti, poi ci penserai nella vita.
2: Anche nel Gladiatore ci sono degli errori.
1: Beh, è importante,
2: dai.
1: Questo però, cioè, prima c'è l'entry level, sì. Quindi sì. Tu non sei contro il mainstream. Cioè l'entry level, il mainstream ci permette di vedere qualcosa,
3: certo.
1: Poi a un certo punto andiamo a leggerci gli originali, chiaramente sì. Con dei passaggi in mezzo. Perché certo. Sennò la prima volta che ho letto un libro originale, scusami, una pièce originale di teatro, ed era l'Antigone di Sofocle, per un attimo, soprattutto nel coro, c'erano dei riferimenti che mi mancavano, giusto un paio.
3: Ma per carità, questo è vero, però la curiosità secondo me si accende anche così. L'importante è essere curiosi e poi, mi viene da dire, sapere che nella curiosità poi si sceglie, si lavora il solito vecchio senso critico, no?
2: Bello,
3: che ci guida
2: se
3: nella
2: stupendo.
3: Vita.
2: Cosa hai tirato fuori dal baule, Cristina? Il senso critico. Allora, andiamo per ordine. Cristina Dell'Acqua insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano. Ha scritto un sacco di libri e questo è il quinto che pubblica con Mondadori. Appunto, il titolo è Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi. Perché il mito, e il mito greco in particolare, sembra lontanissimo. Cioè parliamo di 2500 anni fa. Sembra veramente una cosa arcaica, per usare dei termini che poi troveremo durante la puntata. Eppure il sottotitolo che hai o barra avete scelto è quello che gli antichi sapevano di noi. Quindi o erano sibillini loro, oppure noi stiamo ripetendo gli stessi errori del passato.
1: Non siamo mai cambiati.
2: Cioè così?
3: O entrambe le cose, nel senso, quello che gli antichi sapevano di noi, sottotitolo scelto con molta cura anche grazie all'editore, quello che gli antichi sapevano di noi, secondo me, è che conoscevano di noi il nostro lato umano, è quella cosa lì, cioè il nostro essere umani è quello che gli antichi, soprattutto grazie al mito, hanno individuato dentro di noi. Tu dirai siamo sempre uguali, non siamo sempre uguali, ma certe pulsioni, certi aspetti dell'interiorità, certi modi di affrontare
1: certe paure,
3: certi modi di affrontarle o di non affrontarle sono caratteristiche che grazie a Dio ci...
2: O grazie a Zeus
3: a questo punto, hai ragione, connotano il nostro essere essere umani, e se è una caratteristica che ha sempre il valore fondamentale che ha, credo che in questo momento storico, questa frase momento storico non la dovevo dire off topic,
2: hai usato senso critico, va bene,
3: in questo momento storico, allora lo ripeto, ha una valenza particolare. Io penso soprattutto ai giovani, no?
2: Certo,
3: penso agli adolescenti, penso
2: ogni con cui hai a che fare ogni giorno, tu essendo insegnante.
3: Sì, ho a che fare ogni giorno e sono in una meravigliosa fase di scoperta, velocità, tecnologia, tutto quello che la storia ci sta offrendo, ma a maggior ragione questi, i miei figli, i miei studenti hanno bisogno di essere corazzati. Il mito corazza.
2: Poi c'è una cosa interessante del mito e degli dei greci, che erano pieni di vizi, cioè mentre noi siamo abituati a immaginare
1: anche noi, Riccardo, esatto, nel momento storico,
2: bravissimo,
1: contemporaneo,
2: esatto, però
1: per
2: noi siamo abituati a pensare alla divinità, al divino come qualcosa di perfetto, perché noi siamo figli del cristianesimo, non c'è nulla da
1: dove ce n'è uno solo, invece in realtà in quel tempo sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città,
2: gli abitanti, non l'abitante, e avevano un sacco di difetti, cioè Zeus era uno pieno di vizi, vogliamo dircelo, e anche i miti greci avevano un sacco di difetti, quindi erano molto più vicini a noi rispetto, adesso non voglio essere ovviamente blasfemo, però rispetto al dio contemporaneo che è perfetto, è molto lontano dalla quotidianità da questo punto di vista.
3: Sì, allora qua non mi addentro, certo. Sicuramente di difetti sì, di ferite mi viene da dire.
2: Ferite?
3: Anche di ferite, sì, se penso ad alcuni miti magari che ho, fra quelli che ho analizzato, pensiamo a Elettra, pensiamo ad Atena, sono racconti di divinità / tipologie umane che partono, l'analisi la storia di queste figure nasce da una loro ferita, e questo secondo me ha molto a che fare con noi.
1: Scusami, ci sono delle ferite, se ti va di, cioè mi piacerebbe addentrarci nel nostro essere umano, ci sono delle ferite della tua vita che tu hai curato, visto che, come dire, nella quarta di copertina poi scrivi il mito cura perché dà voce e senso alle emozioni fondamentali, perché può diventare casa e non farci sentire soli quando attraversiamo certi passaggi della nostra esistenza, cioè tu, ci sono dei momenti che hai trovato particolarmente difficili e hai detto adesso io mi rifugio in questo mito.
3: Sì, sì. Allora, un amico mi ha detto una cosa molto bella, no? Alla domanda tu che mito ti senti, lui mi ha risposto guarda, io in realtà ho un Pantheon dentro, no? Che è bellissimo se ci pensate, perché è vero, alla fine se ragioniamo abbiamo un Pantheon dentro, ma per tornare alla tua domanda, la divinità nella quale io mi sono rifugiata e mi rifugio spesso è Atena.
2: Ah beh, una bassetta insomma di grado di livello.
3: No, ma proprio chiedendole a volte aiuto, nel senso che quello che mi colpisce, mi affascina, anche lei nasce da una ferita, se volete, no? Uh-huh. Pensiamo, la sua nascita è già simbolica, è molto bella.
2: Dal cervello di Zeus, giusto?
3: Esatto, e nasce già perfetta. Non è questo che voglio dire, arrivo fra poco a quello che mi affascina di Atena. Lei nasce senza una madre. Non da una madre, nasce da Zeus, da una testa, quindi ci dice già il suo quoziente di razionalità, già vestita da guerriera, e la sua caratteristica, la sua ferita è forse quella di avere una femminilità privata che non si lascia andare.
2: Ha uno scudo, un'armatura.
3: Ha uno scudo, è molto scudo e logos, però ha quello di cui io sento spesso la mancanza, questo aspetto così razionale, equilibrato, strategico, che io molto spesso mi trovo a
1: dimenticare. Cioè, vorresti essere così? Cioè tu vorresti essere più razionale e
3: sì,
1: chiedi a lei di esserlo?
3: Esattamente.
1: Quindi parli, scusami, con gli dèi, questa cosa è molto interessante.
2: Cioè,
1: tu credi, ti chiedo, no, guarda, certo, scusami, tu credi in Dio? Prima domanda.
3: Sì.
1: E però parli anche con gli altri dei, con
3: vero,
1: i dei greci.
3: È vero, in qualche modo parlo con gli altri dei.
2: Ha detto
3: dei,
2: che c'è un Pantheon,
1: cioè,
2: quindi,
1: sì, appunto, cioè,
2: giustamente.
3: Sì. Li leggo come non è vero, mi leggo attraverso alcune caratteristiche, e quello che a me succede, non so se succede a tutti, è di vedere i miei nervi scoperti, no?
1: Certo. Cioè, non sta lei, la cosa che mi colpisce tantissimo
2: si
1: è che lei non
2: sincretismo
1: sta,
2: religioso si chiama.
1: Non sta dimenticando ciò che noi siamo stati, cioè molto anche un po' galimbertiana. Sai che Galimberti,
3: sì,
1: cita sempre i greci,
3: sì,
1: i greci erano,
3: cioè,
1: meglio, i greci erano meglio,
3: bene.
1: E poi tu sei ancora lì, cioè, come dire, bello che, come dire, tu sei ancora in quel mondo dove ho bisogno di qualcosa, chiedo alla divinità,
2: leggo
1: che
2: nella divinità una risposta.
3: Guarda, hai detto una cosa, sei ancora lì, è vera questa cosa, io ci pensavo così anche, non solo sulla scorta di questo libro, in fondo io studio queste cose da quando ho 14-15 anni, no? Poi si studia
2: adesso
3: al liceo,
2: che ne hai 22-23, giusto?
3: Sono già 7 anni che li studio,
2: cioè, certo,
3: certo. Tanti, eh.
2: Che capazio questo.
3: Mamma mia. No, se ci si pensa, c'è chi fa un liceo, poi fa tutt'altro. Io sono immersa in questo da tutta la vita, sono i miei occhiali da vista.
2: Fantastico.
3: E sono anche quelli che io cerco poi di proporre, non che siano l'unica cosa, per carità, vivo nel presente, vivo poi in quello, diciamo, nella vita, però spesso mi aiutano, mi danno delle coordinate per leggere la vita, gli adolescenti, e spero di darle anche attraverso questo libro e attraverso la mia vita a scuola, di fornire questi occhiali anche ai ragazzi.
2: Ecco, Cristina, qual è secondo te il mito greco che rappresenta di più la contemporaneità di oggi? Cioè, che potrebbe spiegarcelo un po' meglio? Quali sono gli occhiali che ci aiuterebbero a capire cosa sta succedendo nel 2026?
3: Ah, questa è una bella domanda. Io penso, diciamo, un mix fra Dioniso e Apollo.
2: Ah, beh, le due forze contrapposte.
3: Le due
2: quindi...
3: forze contrapposte. Allora, per un certo verso, credo che la nostra, lo si legge anche, so che non è in prima pagina, ma è una corrente che si sente questa viaggiare, cioè che siamo in una fase estremamente apollinea, razionale, stiamo affidando molto, forse troppo, mi viene da dire,
2: dati anche.
3: Ai dati, all'intelligenza artificiale.
1: Al contingente, scusatemi, perché contingente. Per esempio la cosa che i classici hanno, no, rispetto alle notizie contemporanee, poi noi siamo, figurati, anche una radio, soprattutto una radio di notizie, ma la notizia spesso cambia il giorno dopo. Il
2: però
1: classico
2: è molto dionisiaco,
1: no?
2: Forse, il contingente forse un po' più dionisiaco o no?
3: Allora, il contingente in sé sì, però quello che lui sta dicendo, secondo me, se posso, è certo. Quello che ho in mente, cioè che il mito ci aiuta a capire che conta quello che resta, non quello che ci capita, no? Il famoso contingente. Quindi da una parte dicevo Apollo con la sua razionalità, la sua luce, la nostra intelligenza artificiale, Dioniso, di cui poi racconto il mito, che in certi punti è anche un po' truculento, ma
2: certo.
3: Sono stata molto fedele alle fonti, ma rimanendo su questo tema, Dioniso è quella parte irrazionale che fa parte della nostra esistenza. Nessuna delle due probabilmente va soffocata, e anche qua non ridete troppo, mi è venuta incontro una fonte antica. Tu dirai, un quotidiano? No, una fonte antica, perché scrivendo il libro ho scoperto un testo, era uno dei Moralia di Plutarco, non faccio la prof, Plutarco è un autore, uno scrittore.
2: Ti prego, falla la prof, ce n'è bisogno, molto bisogno.
1: Noi ascoltiamo, non so se hai visto,
3: sono quasi commossa.
2: Plutarco?
3: Dicevo, Plutarco che è uno scrittore, è famoso per le vite parallele, ma è uno scrittore bravissimo, secondo me immenso, perché aveva una curiosità tale per cui ha scritto di tutto, si è occupato di tutto. Scrivendo quest'opera si intitola I Moralia, dove raccoglie degli opuscoli.

0: pollo e ci dice in questo testo: per 9 mesi è custodito da Apollo, per i restanti da Dioniso. È una frase che finisce lì. Mi è piaciuta molto perché a me ha detto, è un fondo, una ricetta,
1: apre uno scenario, certo,
0: un modo di dirci che funzioniamo quando teniamo una piccola porzione anche dell'aspetto, piccolo o grande,
2: irrazionale, dice.
3: Sì.
2: Io sono all'opposto.
1: E se tu hai 9 mesi di dionisiaco,
2: sì, o comunque 8 e 6, sì, non starei lì a farle percentuali.
1: Mi è venuto in mente, leggendo questo passaggio del libro, che noi alla fine abbiamo il carnevale, cioè il carnevale è quel mese, quel periodo, adesso non è un mese esatto, però è quel periodo in cui si sovvertono le regole, lo schiavo diventa padrone, cioè nella tradizione.
2: Le famose grandi Dionisie, dove per 4 giorni di fatto c'erano feste
1: di tutto, quindi comunque baccanale. Il mito si ripete e si riverbera, basta saperlo studiare e capire da dove veniamo. La cosa che mi è piaciuto molto, Cristina, che ti volevo chiedere, è che all'interno di questo libro tu smonti alcuni miti nella loro graniticità. Cioè, ad esempio, Medusa, noi sappiamo essere quella gorgone, giusto? O sì, quell'essere con i capelli, che sono dei serpenti, che con l'occhio, con gli occhi ti pietrifica. In realtà tu, studiando diversi testi di diversi autori, riesci a ricostruire i personaggi in maniera differente da quella che è la vulgata. Ad esempio Medusa, ma anche Elettra, che era un mito che non conoscevo e grazie al tuo libro ho scoperto. Com'è stata la ricerca proprio filologica e di stupore anche dello scoprire che anche tu, che studi questi miti da una vita, scopri ancora adesso qualcosa?
0: Ma allora, il mito di Medusa, dico la verità, sono stati i miei studenti, anzi una mia studentessa a cambiarmi un po' lo sguardo, perché parlando di Medusa, del mito che tu citavi e che conosciamo, un giorno mi racconta di un gruppo che su TikTok, parliamo di 2 o 3 anni fa, credo ci sia ancora, stava avendo sulle giovani donne un grande seguito, perché erano donne che si riconoscevano attraverso un tatuaggio di Medusa, si riconoscevano nel loro essere state violate, anche solo psicologicamente, comunque si riconoscevano in questo. E mi ha colpito, perché che fosse, torniamo un po' al discorso dell'inizio, no? Che fosse una cosa così, diciamo, seguita dalle giovani, mi faceva piacere. Volevo capire, era più forte di me, la matrice filologica di questo aspetto. E lì, quando si legge un'altra fonte rispetto all'Iliade, ad esempio, altri mitografi, che è Ovidio, nelle Metamorfosi ci dice una cosa bellissima, e cioè di Medusa ci dice che in realtà non era nata così. Non era nata donna che pietrificava coi capelli, coi serpenti nei capelli. Medusa era nata bellissima, coi capelli splendidi, segno di femminilità e fonte di invidia da parte di dee e donne, ed essendo bellissima era molto corteggiata, sino a quando un giorno un dio la viola sostanzialmente all'interno del tempio di Atena. Atena, per vendicare questo gesto sacrilego all'interno del suo tempio, la punisce, punisce lei.
1: Punisce la donna.
0: Punisce Medusa.
1: Non è cambiato nulla, diciamo, rispetto alla contemporaneità.
0: Ma sai cosa ho scoperto? Che poi andando, dopo che questa ragazza me l'ha detto, e poi ne abbiamo parlato anche in classe, allora, il risultato è che la punisce trasformandola in quello che noi sappiamo.
2: Atena, cioè, era parente di Medusa?
0: Atena no.
2: Ok,
0: no.
2: Non possiamo neanche dire parenti serpenti.
1: No, neanche.
2: Ci ho provato tutto il tempo. Il mio cervello era fermo, diceva siamo alla trasmissione dei luoghi comuni, è il momento di dirla.
0: Però era bella. No, dicevo, viene utilizzata, diciamo, nella contemporaneità all'interno di questo gruppo, con l'idea di quella che oggi viene chiamata la vittimizzazione secondaria.
1: Certo.
0: Cioè, leggendo, non sono un'esperta, ma leggendo, è proprio quella caratteristica per cui a volte la vittima, oltre a essere vittima di un oltraggio, è anche vittima
1: di un sistema,
0: esatto, che la incolpa.
1: E che deve dimostrare di non essere la colpevole.
0: Certo. Colpevole.
2: Quando poi il patriarcato, no, come dire, lì è molto presente.
1: Sì, certo. E ha agito tra l'altro da Atena, quindi da una donna, e quindi ci dice che non tutte le donne.
2: Patriarcato interiorizzato già 2000 e cos'è? 700 anni fa.
0: Certo. Questo mi è piaciuto molto,
1: no,
0: devo dire, è stata una scoperta.
1: Rebranding di Medusa.
2: Sì. Ed è molto bello anche che sia uscito dagli studenti, perché nel tuo libro a un certo punto dice una cosa che mi ha colpito molto, che è una cosa molto molto bella, cioè te capita di rileggere dei passaggi grazie al fatto che fai l'insegnante, quindi poi li rileggi e li riaccadono delle cose dentro di te, perché rileggi leggendo quella parte di testo chiaramente sì. esce qualcosa e dice a un certo punto una frase molto bella.

0: che vi siete portati dietro per tutta un anno.
1: Stagione vostra.
0: Esatto. Il semplice sapere non è saggezza. Questa frase vi ha accompagnati, no, come gruppo, come...
1: Debattanti, sì, sì, questa è stata... Perché poi quello che dici, tu rileggi, ma i ragazzi ovviamente cambiano di anno in anno e quindi a loro... A ogni classe, che è un corpo unico, diciamo, arrivano a seconda del momento. E quella è, a seconda del momento, delle necessità, dei modi di essere, arrivano pensieri che certi anni colpiscono
2: del
1: più di altri.
2: Anche, certo, chiaramente. Un'altra sottotraccia o un filone narrativo del libro è andare alla ricerca delle radici delle parole che noi utilizziamo. Questa è una cosa che a noi, a Off Topic, piace tantissimo, perché scoprire la radice delle parole ci rimette in luce differente le parole che usiamo oggi.
1: Sì.
2: E quindi vai alla ricerca della radice indoeuropea, tiri fuori ovviamente la matrice greca, la matrice latina.
0: Alektros, scusami, ce l'avevo segnato. Scusa, da un tot.
2: Si doveva fare il pezzo.
1: No, ho letto a privativa.
0: senza letto. Alektros.
2: C'è una parola che secondo te è particolarmente potente e di cui bisognerebbe riscoprire il significato reale oggi nel tuo libro?
1: Allora, a me una parola che piace tanto in questo senso è la parola pace.
2: Questa c'è da riscoprire sicuramente in questa contemporaneità, Cristina.
1: Sì, sì, proprio da far vivere. E, io l'ho legata a un mito che è quello di Andromeda, però sulla parola pace, Andromeda perché secondo me è una donna di pace. E poi chi legge scopre il perché.
2: Certo.
1: Ma rimanendo sulla parola pace ha una radice interessantissima secondo me, perché ha a che fare questo pack, ha a che fare con parole che ad esempio in latino arrivano nella parola pagus e pagina, ha a che fare col piantare, fissare, e voi direte cosa c'entra. Allora, pagus è un piccolo villaggio in latino che appunto viene
2: recintato,
1: okay, quindi delimitato, e pagina, prima di essere quello che noi intendiamo nel linguaggio agricolo, indicava proprio i filari che delimitavano un terreno per poi arrivare alla pagina,
2: al significato che abbiamo oggi.
1: E
2: con pace cosa c'entra?
1: E cosa è questo ragionamento che ci sta dietro alla pace? Che la pace ha a che fare col fatto che noi sappiamo difendere, non portare rancore, difendere dei valori, difendere
2: una terra,
1: certo, difendere un'idea, un amore, ma a che fare col proteggere, col difendere, che è molto diverso dall'odiare.
2: E dall'attaccare.
1: Odiare vuol dire mordere.
2: Ah, deriva da mordere.
1: L'odio è qualcosa, è lettera che ha dentro questo senso, certo, dell'odio. L'odio ha dentro proprio questo senso di mangiare chi lo prova ancora prima di chi lo impone. La pace invece ha un altro significato. Io l'ho trovata una connessione che non conoscevo e mi è piaciuta moltissimo. Ed è applicata sulla figura di Andromeda, che è una donna di pace, perché a un certo punto si trova a fare questo tipo di ragionamento, cioè gli eventi sono una cosa, la sua vita, il suo mondo, il suo amore è un altro, lei è quello che vuole proteggere e non distruggere.
2: Fantastico.
0: E poi alla fine ti senti appagato, giusto? Potrebbe venire da lì?
3: Potrebbe venire,
1: ma spesso,
0: non so perché mi si accendeva,
1: non,
0: lo scopriremo dopo.
2: Lo scopriremo,
1: non credo,
2: poi.
1: Però ci sta, però dopo vado a vedere.
2: Cristina, siamo in chiusura di puntata, vorremmo fare un gioco con te, un gioco semplicissimo. Beppe,
1: sì?
2: Sei pronto?
0: Vai.
1: Lui è nato pronto.
2: Vorremmo fare una classifica degli dei dell'Olimpo,
1: sì,
2: cioè, di tuo gusto personale, quindi liberissima,
0: sì,
2: di dirci.
0: Ti diciamo già, scusami, sì, che ci sono cinque posti, perché sennò poi uno dice chi metto per primo, chi mi rimane fuori, siamo onesti.
1: Va bene,
2: quindi,
1: 5.
2: Quindi diciamo uno alla volta. E tu non sai chi c'è dopo, quindi devi fare una scelta proprio saggia.
1: E devo dare
2: una posizione. Allora partiamo con il boss, Zeus. Posizione 4. Quindi l'uno
0: mi aspettavo qualcosa. Quindi il 4 è proprio quasi alla fine della classifica.
1: Vai,
0: Atena
1: 1.
2: È ovvio.
0: Prima, vabbè, l'hai detto prima. Sì, è vero.
2: Apollo
1: 3.
0: Allora Ade.
1: Ade 2.
0: Quindi
2: molto
0: al 5 ci rimane
2: Afrodite.
1: Oh no.
0: Sì, è il non brutto vale. Di questa classifica che a un certo punto avete qualcuno ragione. Rimane fuori.
1: Va bene così.
2: Perché
1: va bene
2: Afrodite
1: così.
2: Dovrebbe essere più in alto?
1: Afrodite dovrebbe essere nella mia personale perché è la dea dell'amore, la dea della, così, della vita, della generazione, come la leggiamo un po' anche in Lucrezio, no? Ecco, lei che dà vita.
2: Hai messo al due Ade, quindi sì? Forse no, siamo no. In un periodo in cui Eros e Thanatos vince un po' di più Thanatos.
1: Sì.
2: Allora, ringraziamo Cristina Dell'Acqua per essere stata con noi off topic, è sempre un piacerissimo averti con noi.
1: Un piacere tutto mio.
2: Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, è edito Mondadori. Grazie Cristina.
0: Grazie a voi. Mille, siamo riusciti a fare una puntata senza cantare Sei un mito degli 883. Io lo dico, lo dico.
1: No,
0: lo
1: puoi
0: dico.
1: Sempre recuperare.
0: No, va bene così, credo, perché...
1: Grazie, arrivederci.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Ritrovate le due sorelle scappate dalla casa famiglia in Abruzzo, erano a casa di uno zio. Donald Trump insiste e attacca ancora la Premier, Meloni e l'Italia non ci hanno difeso. Negoziati Washington-Teheran in Svizzera, colloqui in stallo ma non conclusi, fa sapere una fonte. Mondiale 2026 finisce con un pareggio Belgio-Iran, la Spagna travolge l'Arabia Saudita per 4-0. Bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Dopo due settimane sono state ritrovate, sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella al Fedena. Sono state ritrovate dai carabinieri a Formien, provincia di Latina, a casa di uno zio materno. I carabinieri stanno procedendo al trasferimento in una località protetta delle due sorelle, che saranno affidate al sindaco di Formia, il quale troverà una sistemazione nelle prossime ore. In una conferenza stampa in procura a Sulmona verranno diffuse informazioni più precise sull'accaduto. Andiamo in Svizzera, dove i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono in stallo ma non ancora conclusi, fa sapere una fonte iraniana vicina alla delegazione di Teheran. E la minaccia del presidente americano Donald Trump di far saltare in aria l'Iran se non riaprirà lo stretto di Hormuz ha fatto interrompere i negoziati che erano appena iniziati.
4: Il Qatar accoglie con favore l'apertura in Svizzera del vertice del lago di Lucerna e la prosecuzione dei colloqui tra USA e Iran. Lo ha scritto ieri sera il primo ministro del Qatar, paese mediatore col Pakistan, auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base. I colloqui, definiti tecnici di ieri tra USA e Iran in Svizzera, sono stati in realtà interrotti dopo 80 minuti dalla delegazione iraniana per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Mentre il suo vice Vance, capo della delegazione americana, definiva la giornata storica per la diplomazia, parlando di grandi progressi nei negoziati in poche ore, Donald Trump minacciava di far saltare in aria l'Iran, definito un fottuto paese, in caso di chiusura dello stretto. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del capo delegazione iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento dell'Iran. Quanto Hormuz, lo stretto rimane chiuso, ha assicurato Teheran. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Prima dell'interruzione per protesta, Teheran ha parlato di colloqui avviati su fondi congelati e Libano, dove venerdì Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Con un post sui social, Donald Trump torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Poi in un'esclusiva a TGcom24 spiega: non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO.
5: Una giornata che doveva essere riconciliatrice si chiude con l'ennesima boutade di Donald Trump. Il presidente USA torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare la lite con il presidente USA.
6: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
5: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day. Un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi, e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato che i rapporti con gli USA sono solidi e andranno avanti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Adesso la cronaca con gli incidenti stradali del fine settimana. Molte delle vittime sono giovanissime.
1: Fine settimana tragico sulle strade italiane. L'incidente più grave è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove 3 giovanissimi hanno perso la vita. L'Audi, sulla quale viaggiavano insieme ad altri 6 amici, è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime sono Camilla Copparoni, 18 anni, e i 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano. In 9, quindi, a bordo della stessa auto, e secondo i primi accertamenti nessuno indossava correttamente le cinture di sicurezza. Alla guida c'era un ragazzo di 18 anni, risultato positivo all'alcol test, con un tasso 3 volte superiore al limite consentito, e ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. Altre vittime nel resto d'Italia: a Monreale, nel palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti e una donna di 41 anni è morta. Un 17enne ha perso la vita in scooter in Versilia, impattando con un SUV, mentre in Liguria è morta una 23enne in uno scontro tra il suo motorino e un'auto. Di fronte a questa nuova scia di sangue tra giovani, il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha annunciato una riunione sulla sicurezza stradale. Sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Mezza Europa è investita da una violenta ondata di calore che è destinata a durare ancora per giorni, secondo i meteorologi. Temperature superiori alla media stagionale anche di 10 gradi. In Italia a soffrire soprattutto la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna, dove nelle prossime ore sono attesi oltre 40 gradi. Nessuna esclusione, nessun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E ora lo sport con i mondiali di calcio in primo piano.
7: La Spagna che riparte di goleada contro l'Arabia, il Belgio che si impantana a sorpresa contro l'Iran che strappa lo 0-0. A due facce l'incrocio di due big d'Europa col calcio del Golfo. Ad Atlanta, dopo lo 0-0 con Capoverde, gli iberici ritrovano Yamal e il gol, che di fatto sono sinonimi. In meno di mezz'ora sul tabellino dei marcatori c'è la stella del Barça e Oriazabal con una doppietta. Discorso chiuso e poker che vale il 4-0, servito a inizio ripresa con l'autorità autorete di Tambakti. A Los Angeles i tanti esuli fischiano l'inno iraniano, ma in campo Taremi e compagni ingolfano la giallenta manovra dei belgi. Deludono Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers. Ngoi si fa espellere al 66esimo e allora, insieme al portiere iraniano Behram Vand, l'altro migliore in campo è l'estremo difensore belga Courtois, che salva i diavoli rossi in almeno 3 occasioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Intanto oggi a Roma la Federcalcio elegge il suo nuovo presidente favorito, Giovanni Malago, ex presidente CONI e della Fondazione Milano Cortina, su Giancarlo Abete, a sua volta già a capo proprio della Federcalcio. In MotoGP, dopo quello in Ungheria, Marc Márquez vince anche il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il campione della Ducati precede Ogura, il compagno di scuderia Bagnaia, quarto di Gian Antonio. In classifica resta in testa Bezzecchi, ieri squalificato a causa l'aggressione a un assistente di pista dopo la gara sprint di sabato, con 8 punti di vantaggio su Martin e 40 su Márquez, che sentiamo a Sky Sport.
8: Siamo un sport che ancora il pilota fa l'ultima differenza, ma ovviamente la moto è molto, molto importante, ogni volta è più importante, ma si è visto, io dall'inizio dell'anno continuo a dire la moto funziona, è una cosa che io per esempio oggi, ultimi giri, sì, andava forte, ho vinto, ma la moto aveva di più, e così dobbiamo continuare a lavorare. Io, Ducati ha lavorato tantissimo questa prima parte di stagione, abbiamo cambiato 2 o 3 cose piccole, ma comunque si è visto oggi, Ogura era forte e noi eravamo lì, ma anche Pecco e Dija erano fortissimi.
3: E per la pallavolo la nazionale femminile, campione olimpica e mondiale in carica, chiude la seconda settimana di Nation League nelle Filippine con il successo per 3-0 sul Giappone. Azzurre che tornano in Italia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Senti Mauro, ma se...
4: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
3: Non siamo noi.
4: Oh, e se...
3: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
4: Ecco, non siamo noi.
3: E se anche...
4: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
3: Non siamo noi.
4: Ah, e se invece...
3: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
4: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
3: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
4: Faba la luce.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica. Come sempre alle 15 l'appuntamento è con Grand Tour. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Buongiorno Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Veneto. Comincio io nel dirvi che vi porto con me in un giardino, addirittura un giardino monumentale, il giardino monumentale di Val San Sibio, dove troveremo statue, ma anche particolarità botaniche, poi allegorie, poi percorsi e anche un labirinto. Poi da qui ci sposteremo verso il confine e andremo a conoscere il borgo di Segusino e conosceremo anche due frazioni davvero particolari. Poi ancora entreremo in un parco, questa volta però un parco molto diverso perché entriamo nel parco delle grotte di Oliero e quindi andremo alla scoperta di queste grotte. E in chiusura a Padova per entrare nel museo del precinema. Alessandra, invece con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, oggi due percorsi facili e pianeggianti, pedaliamo su una ciclabile che ripercorre il tracciato di una vecchia ferrovia dismessa, quella che da Treviso portava alle porte di Mantova e che oggi si può percorrere in bicicletta per quasi tutto il tratto dell'antica ferrovia. Parliamo della ciclabile Treviso-Ostiglia, tra le maggiori arterie del cicloturismo veneto, una linea boscosa pianeggiante che incrocia anche siti di interesse storico e artistico. E poi pedaliamo nella Laguna Veneta lungo un percorso ad anello di 40 km incrociando la Via del Respiro, una spettacolare ciclabile a sbalzo da Cavallino Treporti a Punta Sabbioni. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E chiuderemo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto con due itinerari molto diversi tra loro. Il primo è il Cammino del Vino e della Pietra, che è un anello di circa 160 km suddiviso in 8 tappe che attraversa il paesaggio della Valpolicella della Lessinia tra vigneti ordinati e caratteristici muretti a secco che disegnano queste colline e poi anche antiche contrade costruite appunto con la pietra locale e i borghi dove nascono i vini celebri come appunto l'Amarone e il Valpolicella. Un viaggio che intreccia quindi natura, tradizioni, sapori e anche cultura del territorio. Poi ci sposteremo in chiusura in provincia di Vicenza sul massiccio del Pasubio. Siamo nelle Prealpi Vicentine per scoprire la strada delle 52 gallerie. Oggi è uno dei trekking più affascinanti delle montagne venete, ma nato come insomma straordinaria opera di ingegneria militare scavata nella roccia durante la Prima Guerra Mondiale, un percorso che passo dopo passo diventa anche quindi un viaggio nella storia e nella memoria.
1: Come avete sentito, anche questa settimana tantissime le proposte, venite con noi. Il nostro viaggio in Veneto comincia da un giardino, il giardino monumentale di Val San Sibio, un giardino tematico del XVII secolo. Scopriremo perché monumentale e cosa, oltre le statue e le allegorie, lo rende uno dei giardini più famosi al mondo. Antonio è il capo giardiniere.
4: Troviamo nei Colli Ugani, che sono appunto in Veneto, a circa 18 chilometri da Padova, noi siamo in provincia di Padova, a una cinquantina di chilometri da Venezia.
1: Perché parliamo di questo giardino che già nel nome ha diversi elementi, è un giardino monumentale di Val San Sibio?
4: Allora, Val San Sibio è il paese dove si trova, la località dove si trova, che è nel comune di Gaziano Terme, provincia di Padova. Val San Sibio deriva dal nome Valle di Sant'Eusebio perché i Colli Ugani erano pieni di valli da pesca attorno, residui del mare Adriatico che una volta nella preistoria c'era in tutta la pianura padana. E questa valle si arrivava in barca da Venezia e era molto discussa, diciamo, o meglio contesa dai nobili veneziani per motivi economici. Qua c'erano i contarini Michele e Barbarigo e nel 1630, anzi nel 1631 per l'esattezza, Zuane Francesco Barbarigo scappò da Venezia con tutta la famiglia, lasciò il palazzo di Venezia, prese rifugio a Val San Sibio che già possedevano la valle in quell'epoca e dei casali, e una volta in loco perché scapparono alla grande peste, la peste è quella cantata anche dal Manzoni. E una volta in loco fecero un voto solenne al nostro Signore di che se avessero avuto la grazia avrebbero fatto qualcosa di memorabile per glorificare il nome di Dio. Il voto fu esaudito perché la peste non arrivò mai a Valsanzibio, ma si fermò a 7 km da qua a Monselice, quindi se hai fede grazie a Dio, se no gran fortuna comunque quello a seconda appunto del tuo credo. E quindi vollero ottemperare il voto solenne esaudito facendo il giardino che oggi si chiama Giardino Monumentale di Valsanzibio, che è un giardino altamente allegorico e simbolico. Infatti il progettista è Luigi Bernini, che è il fratello minore del grande Gian Lorenzo, era l'ingegnere idraulico della famiglia Bernini del Vaticano, e tutta la simbologia fu ispirata dal primogenito della famiglia, che è il cardinale Gregorio Barbarigo, poi vescovo di Padova e dopo la morte anche dichiarato santo. Qui c'è tutto un percorso di purificazione voluto da San Gregorio e fatto da Luigi Bernini, che si snoda in tutto il giardino e a varie tappe ti porta dal, diciamo, dal peccato, dall'ignoranza alla rivelazione, alla purificazione, alla fine del tuo viatico.
1: Antonio, prima di passare un po' più nello specifico su questo percorso del giardino monumentale, immagino sia riferito anche alla estensione del giardino stesso.
4: Beh, ci sono giardini, non so, Versailles è molto più grande, il giardino della Reggia di Caserta è molto più grande, questo è, diciamo, è una piccola perla, è grande perché parliamo ovviamente di 12 ettari alla fine di estensione, la parte barocca e allegorica sono 9 ettari e mezzo, poi ne aggiungi altri 3 ettari e mezzo limitrofi che oggi chiamiamo il giardino botanico, quindi è grande ma non grandissimo, ma è monumentale principalmente per tutte le particolarità che in un così poco spazio, se vuoi, sono contenute, perché qua c'è di tutto, cioè dal punto di vista botanico ci sono delle cose uniche al mondo, per esempio noi abbiamo la più alta concentrazione al mondo di bosso sempreverde, ne abbiamo 60.000 metri quadri e anche tra le piante più vecchie e più alte che potete trovare a livello planetario, perché qui abbiamo dei bossi di oltre 400 anni e che raggiungono i 5 metri d'altezza, addirittura i 9 metri d'altezza in quelli non potati. Il bosso, per intendere, per chi non lo sapesse, è la pianta che fa il parterre davanti alle ville, quindi normalmente si vedono dai 20 centimetri al mezzo metro, al metro. Vederli di queste dimensioni li potete vedere solo a Valsanzibio. Poi ci sono piante dal Nuovo Mondo che sono considerate le più vecchie d'Europa, cioè le prime arrivate dal Nuovo Mondo quando ancora non erano neanche state classificate e non si sapeva né che cos'erano e se avessero attecchito ai climi della nostra Italia. E poi ci sono aspetti unici dal punto di vista, è stata introdotta per la prima volta la prospettiva. Il Bernini ha fatto piantare le piante di bosso più vicine nella parte più lontana del viale centrale per dare il senso della profondità. Quindi questa è un'altra unicità. Ci sono 60 statue, fontane di vario tipo, alcune appunto innovative anche. Insomma, ci sono molte cose uniche al mondo che concentrate in uno spazio relativamente grande e che lo rendono monumentale.
1: Da Valsanzibio, provincia di Padova, ci spostiamo più a nord, verso il confine, a Segusino, per scoprire non solo Segusino stesso, ma anche Stramare e Milese, la prima cittadina e Gloria Paolon.
5: Noi siamo in una valle nel nord-est, quindi alta provincia di Treviso, proprio al confine con la provincia di Belluno. Ecco, ci piace un po' definirci così, la porta d'ingresso nord della provincia di Treviso e delle colline del patrimonio UNESCO, delle colline Valdobbiadene e Conegliano.
1: Partiamo da Segusino, ovviamente, perché è il comune di cui lei è il primo cittadino, la prima cittadina. Ce lo racconti un po' e poi esploriamo anche un po' tutto quello che c'è intorno.
5: Allora sì, è un piccolo comune di 1800 abitanti, appunto incastonato in questa valle lungo l'asta del Piave, un comune di tradizione agricola, montana, che poi negli anni recenti si è anche sviluppato dal punto di vista industriale, senza mai perdere questa tradizione, però appunto che si è evoluta in una chiave un po' turistica e legata all'enogastronomia, quindi ai prodotti locali, tendenzialmente caseari o comunque legati all'allevamento, e anche di riflesso legati al prosecco di OCG con Eliano Valdobbiadene.
1: Esploriamo un po' appunto i dintorni, perché qui ci sono due frazioni che sono anch'esse di grande interesse.
5: Sì, abbiamo due frazioni montane, una di mezza costa in realtà e una più montana, più in alto, che ci piace promuovere, ci piace raccontare. Sono entrambe delle frazioni storiche molto antiche. Uno è il borgo di Stramare, un piccolo borgo in pietra, veramente poche case, pochissimi abitanti, molto molto suggestivo, e all'inizio del Novecento contava 140 abitanti, adesso sono più o meno 4, ecco, è un numero un po' variabile, però molti molti villeggianti, molti proprietari di seconde case.
1: Molto molto antico, perché se non ricordo male risale al X secolo, giusto?
5: Sì, esatto, è stato fondato da dei carbonai, perché appunto si trova sull'acqua e quindi anche la presenza dell'acqua era importante, e è stato creato appunto in quell'epoca.
1: Ed è un borgo, anche qui mi corregga se sbaglio, molto romantico, tant'è che viene detto degli innamorati.
5: Viene detto degli innamorati perché appunto il patrono è San Valentino, cioè anche al centro della piazzetta c'è questa piccola chiesetta rotonda dedicata a San Valentino, che oggi viene vista in una chiave romantica, ovviamente, come tutti sappiamo, ma originariamente San Valentino era il protettore degli epilettici, quindi una tradizione, ecco, che poi è stata cambiata negli anni, ma comunque sì, oggi c'è anche la leggenda che bere l'acqua della fontana che c'è al centro della piazzetta, insomma, possa portare bene dal punto di vista amoroso.
1: E poi ci diceva appunto c'è quest'altra frazione che invece è un po' più in alto.
5: Più in alto troviamo il borgo di Migliès, anche questo è stato creato nel 1250 circa, di vocazione più agricola, quindi ai tempi tutte le famiglie di Segusino avevano del bestiame, quindi nel periodo estivo salivano per l'alpeggio e quindi tenevano le bestie appunto in montagna. E anche questo borgo oggi ha invece una vocazione più turistica, una chiesetta che non manca mai, una chiesetta molto pittoresca dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, ed è un punto di partenza per passeggiate, escursioni nella natura.
1: E proprio a questo proposito, ci sono dei percorsi che lei vuole presentare agli ascoltatori, ai viaggiatori che arrivano da voi?
5: Allora, il più conosciuto probabilmente è proprio quello che dal centro paese, quindi dal centro di Segusino, porta al borgo di Stramare attraverso un percorso fatto di ponticelli che permettono insomma di percorrere una risalita fiancheggiando un torrente, quindi è molto molto suggestivo, è un percorso appunto che si chiama dell'acqua proprio perché fiancheggia questo torrente seguendo la valle, e questo è molto conosciuto e molto frequentato, mentre se per spostarci in alto, partendo da Migliès, ne abbiamo diversi. Forse il più conosciuto si chiama Andare e Tornare dal Doc, che è il nome della nostra montagna, e permette appunto di fare un percorso ad anello passando anche per le creste, per le cime di questa montagna, dove c'è un panorama che vede la valle davanti, ma anche le vette feltrine dietro, e quindi anche questo è molto panoramico.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto, rientriamo in un parco, questa volta un po' diverso. In provincia di Vicenza c'è il Parco delle Grotte di Oliero. Le grotte, certo, ma anche il parco, il fiume e i musei. Insieme alla sua squadra, Ivan Pontarollo gestisce tutte le attività.

0: Siamo al confine, il nostro comune confine con Trento, con Belluno e Treviso e Vicenza. Siamo in provincia di Vicenza, però a due passi da Bassano e un'ora delle principali città: Verona, Treviso, Padova, Trento e Venezia.
1: Se lei dovesse descrivere le grotte di Oliero, cosa sono, cosa rappresentano a chi non sa nulla di questo luogo, come le descriverebbe?
0: Allora, le grotte di Oliero fanno parte del sistema carsico dell'altopiano di Asiago. Noi qui in Val Brenta siamo tra l'altopiano di Asiago e il Monte Grappa, sono due sistemi carsici composti da roccia sedimentaria, dolomia, e una roccia friabile dove all'interno di queste massicci enormi di chilometri e milioni di metri cubi si creano queste grotte, diciamo, con il lavoro nei millenni dell'acqua che scava e poi trasporta il calcare e crea tutte queste bellissime concrezioni, molto belle da vedere ma anche molto affascinanti da esplorare, come i nostri spelo subacquei che vengono da tutto il mondo, che esplorano a livello sommerso con le immersioni le grotte. La grotta di Oliero è stata scoperta più di 200 anni fa dal Parolini, che era un botanico ma anche un industriale dell'epoca, perché lui produceva la carta per i Raimondini, che era un noto stampatore padovano, e c'è anche un museo a Bassano, abbiamo anche un museo noi delle cartiere qui a Bassano dedicato a lui, poi abbiamo il museo di speleologia e carsismo sempre Parolini, creato inizialmente dal gruppo speleologico locale Giara Modon, adesso gestito da noi e realizzato dal comune della Val Brenta. Queste grotte sono piccole ma hanno un significato enorme dal punto di vista anche idrogeologico, perché la risorgiva negli anni più di siccità, anche nel 2003 che c'è stato un anno senza precipitazioni, abbiamo sempre avuto l'acqua che usciva di ottima qualità. Le grotte di Oliero hanno anche un altro significato turistico, significato ambientale, significato anche di ricerca, perché i nostri speleologi subacquei da tutto il mondo l'hanno esplorata per 4 km e continuano a fare ricerche per cercare di trovare le cavità, ma anche recuperare dei reperti di roccia e degli elementi utili anche alla ricerca scientifica. Viene utilizzata anche per l'energia idroelettrica, perché il fiume è corto, è circa 200 metri, uno dei più corti, forse il più corto d'Italia, viene leggermente deviato e viene prodotta energia elettrica che può servire anche a molte abitazioni qui sul nostro territorio.

0: mai ci ha così tratteggiato i significati di queste grotte e ci ha parlato anche delle attività degli speleologi. Io però le chiedo, per il visitatore, diciamo, comune, venire, in che cosa consiste la visita e come si svolge?
1: Allora, il parco è più di 30 ettari, chiamiamolo un parco di interesse regionale. La grotta, la visita in grotta, si entra con la barca, è stata mantenuta la caratteristica della prima volta che il parolino è entrato nella grotta, e dura circa mezz'ora. Si fa un piccolo tratto in barca, si scende, si fa un percorso con la guida all'interno delle concrezioni, poi c'è una sala con una colata di circa 18 metri e poi si ritorna da dove si è partiti, sempre con la barca. Dura circa mezz'ora. Poi c'è il parco, ci sono gli altri covoli, c'è il covolo dei Sorei, il covolo degli Assassini, poi il parco e i due musei visitabili. Poi c'è un terzo museo di speleologia Cassino alla Stagna, creato lungo, si può percorrere un percorso lungo il fiume pedonale, molto bello, e abbiamo creato una sorta di caccia al tesoro dove si vanno a toccare gli elementi più essenziali del parco, e si chiude poi il museo etnografico dove viene anche un omaggio per chi completa il percorso.
2: Torniamo a Padova e con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese, entriamo nel museo del precinema.
3: Oggi andiamo a Padova a scoprire un museo che si occupa di un tema davvero strano e particolare. Stiamo parlando del Museo del Precinema. Fondato nel 1998 da Laura Minici Zotti, si è posto l'obiettivo di raccontare la natura e la storia del cinema, però non limitandosi alla sola esposizione dei macchinari che dai fratelli Lumière in avanti hanno dato vita a questa forma di arte, quanto piuttosto prendendo in considerazione, descrivendo e analizzando quelle che sono state le forme di, potremmo definirle, spettacoli ottici che nel corso del tempo hanno portato l'uomo ad approdare appunto all'invenzione del cinema. Prima di tutto, come sempre, due parole sulla sede di questo museo, che è Palazzo Angeli, realizzato nel corso del XV secolo come residenza del cardinale Bessarione, ed è collocato nello straordinario Prato della Valle, che non solo è la più grande piazza di Padova, ma con i suoi quasi 90.000 metri quadri rappresenta una delle piazze più grandi d'Italia e secondo me anche una delle più belle. Si tratta di un edificio anche lui molto bello e molto imponente, con la struttura tipica degli edifici di foggia veneziana, però trasportati sulla terraferma. È articolato su quattro piani fuori terra che vengono in qualche modo definiti da una bellissima facciata a tre arcate, ed è collocato in modo da costituire una sorta di chiusura della piazza in direzione del centro storico. Tra l'altro la posizione è così bella che Canaletto, da una delle finestre di questo palazzo, con il supporto, neanche a dirlo, di una camera oscura, aveva dipinto una veduta dell'intero prato antistante. Ma torniamo al nostro museo, che è una raccolta per molti aspetti davvero unica al mondo di lanterne magiche, pantoscopi, vedute ottiche, stereoscopie, teatri d'ombre, giochi e strumenti musicali, tutti finalizzati a documentare appunto il percorso che è stato fatto a partire dalla fine del Seicento in direzione dell'invenzione e della creazione del cinema vero e proprio. Allora, dal punto di vista dell'esposizione, la visita al nostro museo inizia con lo spettacolare Mondo Novo, che è posto nella prima sala e che è una costruzione in legno realizzata nel Settecento, che rappresenta un teatro neoclassico in miniatura, perfettamente riprodotto sia per quanto concerne l'interno, con il palcoscenico decorato a stucchi, che per quanto riguarda l'esterno. Questa costruzione è di fatto un pantoscopio, cioè uno strumento che permetteva, guardando all'interno, di vedere delle immagini che erano il risultato di dipinti fatti su carta colorata e intagliati, sui quali si collocavano anche delle figure snodate che erano animate con dei fili. E questo strumento ha la particolarità non frequente per il resto del mondo di essere perfettamente funzionante. Ma l'intero museo è una continua fonte, secondo me, di sorprese e di meraviglie, perché se davvero si tratta di un'esposizione nella quale è possibile scoprire tutto, ma veramente tutto, relativamente all'affascinante mondo delle lanterne magiche, con una serie infinita di vetri per proiezione colorati e dipinti a mano, ma anche con lanterne magiche doppie, scientifica, doppio obiettivo, lanterne cinema, è anche vero che questo museo espone anche antichissime macchine fotografiche, giochi ottici, camere oscure, vedute ottiche settecentesche per il pantoscopio e una ricchissima serie di attrezzature che fanno parte della creatività e dell'evoluzione dell'universo della narrazione per immagini che ha appunto preceduto la nascita del cinema. Allora, per chi ama il cinema è davvero un museo imperdibile, ma anche per chi non è cinefilo è senz'altro un museo che racconta il nostro passato in una maniera affascinante e davvero molto molto coinvolgente.
4: Grand Tour a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libero. In questa puntata dedicata al Veneto pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso Stiglia, costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 chilometri attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
1: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 chilometri, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 chilometri per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Brenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare il proprio viaggio.
0: Dicevamo, un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
1: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità. Ha una lunghezza insomma che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici è un vero e proprio bosco lineare, e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto, molto utilizzato, proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura, e poi è un sedime proprio, e allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini, che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine insomma laterali che corrono.
0: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
1: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Ostiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico-naturalistico e culturali, quindi abbiamo una bella presenza di ville venete. Nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione. Abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombinodese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi. Ce ne sono poi anche altri. Uscire, per esempio, a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate. La presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio, l'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che diciamo permane l'ultimo periodo della sua vita circa un mese qui a Campo San Piero, e quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto ma molto frequentati, perché sono delle vere e proprie oasi di pace, quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese, che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
0: Grazie allora Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
1: Grazie, grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti e, come diciamo di solito, ci vediamo in Ostiglia.

0: It's not long. E ora vogliamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, un territorio che è anche patrimonio UNESCO, e lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare, che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo delle bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo Giro Laguna, in collaborazione con Adria Bike Hotels, che è un'associazione dove siamo anche soci e contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Dio Piccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Rio Maggiore, che sono le due prospicienze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Rio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Rio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra cattolica e cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti il Sile, per esempio, come fiume, l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fiume Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti, e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra, senza l'intervento della bonifica, saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra, hanno portato a creare, da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere, e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte gli insegnanti, e gli facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo la parte digitale e mettono le manine a sporcarsi su quello che è la bici.
0: Grazie allora Nicola Manente di Bike for Me, ciao, buona bici.
1: Alessandra, grazie a te, buona bici a tutti noi.
2: Gran Tour a passo libero.

E in un attimo siamo all'ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico, la scoperta oggi del Veneto, che ora decliniamo tra trekking e cammino, e lo facciamo parlando del Cammino del Vino e della Pietra, che è un viaggio a piedi che in qualche modo racconta il territorio attraverso due elementi che lo caratterizzano, potremmo dire anche da secoli, il vino e la pietra. In particolare siamo nella zona racchiusa tra la Valpolicella e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, nella parte nord-ovest della provincia di Verona, ed è un cammino che appunto attraversa vigneti ordinati, ma anche insomma antiche contrade costruite appunto in pietra, ma non solo, e sono circa

0: il cammino. Quindi abbiamo, è un cammino molto recente, siamo appena partiti fondamentalmente, perché è nato come idea 2 anni fa, quindi 2 anni di uscita, perlustrazioni, cambi eccetera eccetera, finché a fine dell'anno scorso siamo diventati associazione, quindi una PS, e dall'inizio di quest'anno siamo partiti operativamente.
1: Parlando del nome invece, siamo nella zona di grandi vini come appunto insomma Valpolicella, Ripasso, anche l'Amarone, mentre la Pietra in che modo caratterizza questi luoghi?
0: Beh, diciamo, per chi conosce minimamente il territorio dell'Alta Valpolicella e la Lessinia, la Pietra è presente ovunque, dai pavimenti ai tetti, alle case, perché da sempre si è usata il materiale presente, quindi una pietra locale che si chiama Scaglia Rossa o Pietra di Prun, che ha preso il nome appunto da questo paese dove ci sono delle cave da secoli, secoli, secoli, e quindi ovunque c'è la pietra, quindi la fotografia, il vino della Valpolicella, della Bassa Valpolicella e della collina della Valpolicella, mentre in Lessinia se si fa un volo sopra si vede solo soltanto pietra ovunque.
1: Parlando appunto di questo territorio, del percorso, sono, come abbiamo detto, 160 km ad anello divisi in 8 tappe. Partiamo da San Pietro in Cariano a Fumane, e poi come si sviluppa l'itinerario?
0: Diciamo, l'anello si sviluppa, tocca tutti i comuni della Valpolicella, comuni della Valpolicella classica, e poi praticamente tutta la Lessinia occidentale, quindi i comuni di Sant'Anna, i comuni di Arbezzo, il comune di Bosco e Chiesanuova, sconfina anche in Trentino, perché la parte alta del parco della Lessinia è in zona Trentino, quindi del comune di Ala e del comune di Avio, quindi le parti più alte sono di quei 2 comuni di Trentini, che hanno comunque subito aderito anche loro a questa idea di sviluppare e di aiutarci in questo cammino.
1: E quali sono i luoghi che caratterizzano questo viaggio a piedi?
0: Allora, i luoghi, intanto naturalmente tutti i vigneti della Valpolicella che attraversiamo e andiamo a toccare diverse cantine, soprattutto le cantine piccole che ci stanno a cuore, quindi le cantine che da sempre hanno una cura del territorio locale, capillare, piccolina, familiare, e poi nella parte alta invece tutta la zona del parco, quindi con le meraviglie del parco, che vuol dire gli alti pascoli, le maighe, le zone del parco delle cascate di Molina, il ponte di Vea, che è forse il ponte naturale più grande d'Europa, e tanti altri luoghi della Lessinia. In Valpolicella andiamo a toccare naturalmente anche tutti i punti storici importanti, architettonici. Noi abbiamo 2 pievi romaniche, una più bella dell'altra, quindi San Floriano e la pieve di San Giorgio in Gana Poltron, che è una chiesa longobarda, e diverse piccole chiese romaniche, e che erano le chiesette, diciamo, dei paesi in epoca medievale, ancora affrescate, quindi veramente qualcosa di molto particolare, molto bello.
1: Ecco, pensando invece all'accoglienza, c'è qualcosa che mette insieme il vino e la pietra?
0: Ma c'è, nel senso che questi 2 territori, pur essendo in qualche maniera, diciamo, Valpolicella e Lessinia, come si può dire, sembra 2 luoghi, 2 zone staccate, poi in effetti non lo sono, perché è una zona dove è sempre stata attraversata dalle persone, attraversata dal commercio, attraversata, perché non dimentichiamo che nell'alta, nella Lessinia, le maighe sono ancora adesso il luogo dove si fa un formaggio DOP, quindi il Monte Veronese, con tutte le diversità delle sue specialità del Monte Veronese, e quindi anche questo connubio in qualche maniera vino di qualità e formaggio di qualità sulle nostre tavole, diciamo, in tutta la nostra zona, e non solo nella nostra zona, sono qualcosa di quasi quotidiano, evidentemente, quindi questa è i tratti in qualche maniera che li unisce in maniera quotidiana.
1: Ecco, in chiusura, idealmente per chi è pensato questo cammino?
0: Allora, diciamo, non è un cammino facile, nel senso che oltre a essere 160 km da 6.000 metri di dislivello, però diciamo che ha anche un'altra caratteristica il nostro cammino che ci teniamo moltissimo, nel senso che è stato ideato come più un cammino di mettere insieme le comunità, non solo quindi le cantine, il vino, l'economia, ma stiamo molto molto lavorando perché questo cammino sia un cammino che mette insieme le comunità, che crei situazioni di fiducia, relazioni di fiducia, perché ci sembra uno strumento bellissimo per sviluppo della comunità, un cammino, insomma, e quindi creare capitale sociale, lo chiamiamo noi.

0: è la cosa che a noi ci teniamo in maniera particolare.
1: E quindi questo brevemente il nostro racconto di questo viaggio a piedi in Veneto. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito camminodelvinodellapietra.it. Grazie mille Annello dalla Costa, buon cammino, a presto.
0: Grazie mille a tutti voi.

0: E dalla provincia di Verona ci spostiamo ora nella provincia di Vicenza per scoprire la strada delle 52 gallerie, un percorso di trekking che è anche un viaggio nella storia e che raccontiamo oggi in compagnia di Paolo Asnicar, guida alpina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, dove siamo e qual è la storia di questa strada, appunto? Allora,
1: questa è una strada che è un'opera unica nel panorama della Prima Guerra Mondiale. Siamo sulle Prealpi Vicentine, sul massiccio del Pasubio, precisamente alla Bocchetta Campiglia, dove c'è la partenza della strada. Ci sono due gallerie per arrivare fino al rifugio Achille Papa, quasi alla cima del Pasubio.
0: Ecco, vengono definite gallerie, in alcuni casi sono archi profondi, diciamo così, anche per collocare tutte queste 52 gallerie in soli 6 chilometri, però ce n'è una anche di oltre 300 metri. Raccontaci un po' queste gallerie.
1: C'è la galleria 19esima, che è la più lunga che c'è, mentre abbiamo la 20esima, che è poi invece una galleria che sale a chioccio all'interno di un pinnacolo, molto suggestiva, molto panoramica, e spunta poi fuori sopra le valli di Val di Posina. È un itinerario unico che è stato costruito appunto dopo la Strafe Spedizione nel 1916, da parte dell'impero sungarico, che aveva tentato di rompere il nostro sbarramento, perché in realtà avevano perso qualche posizione in quota, quindi la strada di collegamento degli scarabei dietro era sotto il fuoco nemico, quindi serviva un'ulteriore strada in sicurezza che è stata scavata nella roccia, e come dicevi giustamente sono 6 km e 3, di quali 2 km e 3, 2 e mezzo circa sono in galleria.
0: E abbiamo detto anche prima da dove partiamo per questa escursione e quanto dura, appunto.
1: Allora, la strada parte direttamente da Bocchetta Campiglia, che è una zona proprio tra le due comuni di valli del Pasubio e Posina, dopo il passo Xomo, a quota siamo 1200 circa, sono 800 metri di dislivello per arrivare poi su al rifugio 1950.
0: Da cosa rimangono colpite le persone che accompagni lungo questo itinerario?
1: Ma eravamo su anche questo weekend con due gruppi e siamo stati fortunati con il tempo, perché lì il panorama è bellissimo sulle valli che scendono verso la pianura, e logicamente agli strapiombi che ci sono, all'arditezza di questa opera che è stata fatta, si passa spesso in zone molto panoramiche sulle valli che ci sono proprio sul Pasubio, una zona esposta a sud. Non sempre troviamo il sole lassù, ma però quando c'è la vista appaga completamente la fatica che si fa, perché sono comunque 800 metri di dislivello e è classificata da escursionisti esperti, quindi ci vuole un po' di allenamento per farla.
0: Quindi ci vuole anche un po' di abitudine al cammino, non è proprio per tutti, insomma.
1: Sì, decisamente sì, anche per godere un po' dei panorami senza soffrire troppo.
0: Sì, sì. Ecco, parlando di panorami o punti particolarmente belli, ce n'è uno che ami in modo particolare, appunto?
1: Beh, c'è sicuramente il tratto, quello in quota, dove è proprio tagliato nella roccia con una corda che fa da corrimano, che è largo circa 1,20 m, tagliato sulla roccia, quindi con tutto il precipizio sotto, è molto iconico, molto instagrammabile, c'è un sacco di... Però molto molto bello.
0: Non bisogna soffrire di vertigini, però.
1: No, non bisogna soffrire di vertigini, oppure salire con la nebbia.
0: Mi viene da dire in chiusura che questo è anche un percorso didattico, no? Nell'ingegno umano, in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, il progetto che è stato costruito, cioè la strada è stata costruita in 9 mesi, è stata disegnata decisamente su una foto fatta dal tenente Miotti, è stato veramente un'impresa fatta da 60 minatore all'inizio, fino ad arrivare a 600 persone che ci lavoravano tutti i giorni H24.
0: E a questo punto, anche in questo caso, per scoprire questo itinerario c'è un sito ricco di tutte le informazioni, anche storiche, www.stradadelle52gallerie.it. Grazie mille a Paolo Asnicar, a presto.
1: Grazie a voi, saluti.

0: E con questo chiudiamo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto e ricca di tanti suggerimenti di viaggio, come abbiamo ascoltato Valeria.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sì, prima però la parola torna ad Alessandra.
2: Eh sì, per ricordare a chi ci ascolta che è possibile scaricare questa puntata di Grand Tour dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, anche nelle versioni di Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. Abbiamo tantissime puntate, siamo oltre le 150 puntate anche delle precedenti stagioni, con tanti spunti di viaggio. Potete scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica, ultima puntata di questa stagione di Grand Tour, vi porteremo con noi in Liguria. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
2: Ciao, buona domenica.
0: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Ritrovate le due sorelle scappate dalla casa famiglia in Abruzzo, erano a casa di uno zio. Donald Trump insiste e attacca ancora la Premier, Meloni e l'Italia non ci hanno difeso. Negoziati Washington, Teheran in Svizzera, colloqui in stallo ma non conclusi, fa sapere una fonte. Mondiale 2026 finisce con un pareggio Belgio-Iran, la Spagna travolge l'Arabia Saudita per 4-0. Bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Dopo 2 settimane sono state ritrovate, sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella al Fedena. Sono state ritrovate dai carabinieri a Formien, provincia di Latina, a casa di uno zio materno. I carabinieri stanno procedendo al trasferimento in una località protetta delle due sorelle, che saranno affidate al sindaco di Formia, il quale troverà una sistemazione nelle prossime ore. In una conferenza stampa in procura a Sulmona verranno diffuse informazioni più precise sull'accaduto. Andiamo in Svizzera, dove i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono in stallo ma non ancora conclusi, fa sapere una fonte iraniana vicina alla delegazione di Teheran. E la minaccia del presidente americano Donald Trump di far saltare in aria l'Iran se non riaprirà lo stretto di Hormuz ha fatto interrompere i negoziati che erano appena iniziati.
5: Il Qatar accoglie con favore l'apertura in Svizzera del vertice del lago di Lucerna e la prosecuzione dei colloqui tra USA e Iran. Lo ha scritto ieri sera il primo ministro del Qatar, paese mediatore col Pakistan, auspicando di poter costruire ulteriormente su questa base. I colloqui, definiti tecnici di ieri tra USA e Iran in Svizzera, sono stati in realtà interrotti dopo 80 minuti dalla delegazione iraniana per protesta contro le nuove minacce lanciate da Trump. Mentre il suo vice Vance, a capo della delegazione americana, definiva la giornata storica per la diplomazia, parlando di grandi progressi nei negoziati in poche ore, Donald Trump minacciava di far saltare in aria l'Iran, definito un fottuto paese, in caso di chiusura dello stretto. Minacciano perché sono disperati, le nostre forze armate sono sempre pronte ad agire, la risposta a Trump del capo delegazione iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento dell'Iran. Quanto Hormuz, lo stretto rimane chiuso, ha assicurato Teheran. I negoziati tra USA e Iran sono in fase di stallo ma non ancora conclusi, scrive la CNN. Prima dell'interruzione per protesta, Teheran ha parlato di colloqui avviati su fondi congelati e Libano, dove venerdì Israele ha ordinato il cessate il fuoco, senza però ritirare le proprie truppe dal sud del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Con un post sui social, Donald Trump torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Poi in un'esclusiva a TG Com 24 spiega: non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO.
6: Una giornata che doveva essere riconciliatrice si chiude con l'ennesima boutade di Donald Trump. Il presidente USA torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, dice Trump, l'Italia e il suo Premier non sembrano disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, posta Trump su suo social Truth. Tutto questo in una giornata in cui la Premier si era recata a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, cercando di archiviare avviare la lite con il presidente USA.
7: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
6: Una direttiva conciliatoria, tanto che Meloni aveva invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana a Villa Taverna per l'Independence Day, un modo per sottolineare le storiche relazioni tra i due paesi, e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva assicurato